ah, ah, ah, ah.

0: Free Press.
1: Lunedì 4 maggio 2026, buongiorno, benvenuti su Centro Sono Sport 101.5, io sono Cristiano Bonizio, lo so, questo è un lunedì un po' più complicato, neanche la parola lunedì mi esce fuori, perché? Perché veniamo da questo ponte lungo, oppure da questo weekend lungo, fate voi, e quindi siamo un po' più addormentati questa mattina, si farà un po' più fatica, ma non ci sono problemi perché ci siamo noi a darvi il giusto entusiasmo con le notizie, con la rassegna stampa, con Free Press che apre il palinsesto, beviamo insieme un buon caffè leggendo le notizie e parlando della nostra Roma che stasera scenderà in campo contro la Fiorentina, tra l'altro subito straordinari per noi perché seguiremo il match, mi raccomando, dalle 20.45, ampio prepartita e poi il post partita, quindi la 35esima giornata di campionato che ci dà nuove speranze, insomma, diciamo così, io ancora faccio fatica a crederci, però è questa 35esima giornata di campionato ci ha regalato una bella soddisfazione, la Juventus si è quasi fermata, insomma, contro il Verona 1-1 il risultato finale. Leggo tanti messaggi che sono arrivati poi nel corso del weekend, nel corso della notte, dove qualcuno, insomma, ha scritto dicendo vabbè, peccato, per poco poteva perdere, ragazzi, o sconfitta o pareggio, stessa identica cosa, perché comunque deve rifermarsi la Juventus, perché a pari punti vanno loro al quarto posto, vanno loro in Champions, quindi va bene anche il pareggio 1-1 contro il Verona, mamma mia, grazie Verona, perché adesso, ripeto, abbiamo nuova linfa, nuove speranze, perché il successo di questa sera, ripeto, ci porterebbe, utilizzo il condizionale, intanto giochiamo allo Stadio Olimpico con il favore del pubblico contro la Fiorentina che non dovrebbe essere irresistibile, perché ormai, diciamocela, ha raggiunto l'obiettivo della salvezza, 37 punti, non si fermerà perché comunque vorrà accumulare più punti possibili per terminare a testa alta questa stagione, comunque insomma, l'eventuale successo ci permetterebbe di scavalcare il Como, perché anche il Como si è fermato contro il Napoli, e qui mi aspettavo qualcosina di più da parte del Napoli, però vabbè, il pareggio da parte del Como che ci proietterebbe così a 64 punti, quindi scavalcheremmo il Como e andremmo sopra al quinto posto, e la distanza con la Juventus sarebbe di una sola lunghezza, quindi un solo punto a dividerci e tre partite ancora da disputare, quindi con 9 punti a disposizione per entrambe le squadre. È vero che adesso la Juventus dovrà giocare, non voglio neanche vedere il mio di calendario, vedo quello degli altri, contro il Lecce che deve salvarsi, quindi venderà cara la pelle, però insomma, Lecce, Juventus, si riferma un'altra volta a Juventus, boh, speriamo, poi contro la Fiorentina in casa, Juventus-Fiorentina, e poi nell'ultima di campionato contro il Torino, anche per loro ci sarà il derby. La Roma invece stasera con la Fiorentina, poi la sfida con il Parma e poi la battaglia contro la Lazio, quindi saranno un po' queste le sfide, noi col Verona nell'ultima di campionato, poi c'è il derby nella penultima, il Parma, sì, Parma, quindi Roma-Fiorentina, Parma-Roma, poi il derby e l'ultima è contro il Verona, questo è quello che dovremmo ancora mettere in cascina nella speranza di guadagnare più punti possibili e nella speranza appunto di andarci a prendere questo quarto posto. Come stai, caro Francesco, che mi scrivi? Buongiorno Francesco, anzi ricordo il nostro numero 393-000-1015 per i vostri messaggi, ricordo anche la nostra pagina Twitch Centro Suono Sport, al vostro servizio per dirci la vostra sul weekend, per dirci la vostra su cosa vi aspettate dal match di domani, ripeto, partita delle ore, di stasera, partita delle ore 20.45, andremo a studiare quelle che saranno un po' le probabili formazioni, riascolteremo anche le dichiarazioni di mister Gasperini in conferenza stampa, quindi andremo sulle parole di mister Gasperini. Ci siamo svegliati questa mattina con il triplete da parte dell'Inter, perché vincendo si aggiudica così il 21esimo campionato, quindi 21, un numero da collezionare, con 10 pagine speciali sui campioni d'Italia che vengono riportate sul Corriere dello Sport. Il triplete non è in riferimento all'Inter, ma il triplete è in riferimento a Hakimi che vince ancora una volta, e a Sinner che fa grandi cose, e poi appunto l'Inter che non va a vincere il triplete perché anzi è fuori dalla Champions, però può giocarsi la finale di Coppa Italia. Comunque Inter che vince il campionato, Inter che con questo successo, contro il Parma si aggiudica così la vittoria finale. Te l'aspettavi, Cristiano? Sì, me l'aspettavo, magari mi aspettavo un po' più di lotta con qualche concorrente in più. Secondo me il Napoli, con tutti i vari infortuni che ha avuto, non è potuta essere all'altezza e quindi non ha potuto lottare fino alla fine, quindi l'Inter ha avuto anche vita facile nelle ultime giornate di campionato, comunque nella seconda parte di campionato. È vero, pure l'Inter ha avuto le sue problematiche con Lautaro Martinez, che è stato male per diverso tempo, con Thuram che ha avuto dei blocchi, tutto quello che vogliamo, però il Napoli veramente è falcidiato da 3.000 infortuni e per il resto insomma poca roba. Cioè il Milan non so come sia al terzo posto, la Juventus ha avuto un po' le stesse nostre dinamiche, non a caso poi non è così in alto in classifica. C'è la sorpresa Como, che insomma va bene la zona europea, ma da lì a vincere il campionato ce ne passa, e poi ci siamo noi che militiamo sempre lì in quelle zone, quinta, sesta posizione, nella speranza appunto di poter salire quell'ulteriore gradino. Insomma, tanta carne al fuoco questa mattina. Non partiamo dalla cronaca, partiamo proprio da quelle che sono le notizie sportive e poi andremo, ripeto, sulla conferenza stampa di mister Gasperini, e quindi dai, si parte. Eh sì, andiamo sul Corriere dello Sport, che triplete, come dicevo, gli storici trionfi di Sinner a Madrid e Chimi a Miami come splendida cornice del 21esimo scudetto dell'Inter. Quindi 21, dominio Chivu, 2-0 al Parma e festa con tre turni di anticipo. E c'è anche il commento di Ivan Zazzaroni, così tutta un'altra storia, tre storie, tutta un'altra storia, un triplete anomalo eppure fantastico, Jannik e poi Chimi e ancora l'Inter.

0: Thuram e Miki che firmano il 26esimo successo in 35 gare, più 12 sul Napoli, più 15 sul Milan, San Siro in delirio, Jannik da leggenda, quinto Masters 1000 di fila, Antonelli immenso, vince il terzo GP consecutivo. Gazzetta dello Sport che invece apre con 21 di gloria. Inter scudetto, nerazzurri campioni con il 2-0 al Parma. Lautaro non era facile dopo l'anno scorso. Chivu debutto davvero magico. Marotta resti a lungo e poi il delirio di San Siro. E c'è anche l'editoriale di Stefano Barigelli, la grande risalita, i meriti del tecnico, ma ci sono anche i meriti del club, taglio basso anche qui, Chimi che trionfa anche a Miami, è in fuga nel mondiale, la terza vittoria consecutiva di Antonelli. Mentre sul tennis, Sinner record, Real Madrid, Zverev travolto, quinto Master 1000 di fila, e ora vado a Roma e poi a Parigi. E le pagine interne della Gazzetta dello Sport ovviamente vengono occupate dall'Inter, delirio nerazzurro, Chivu campione, il 21esimo scudetto, Thuram e Mkhitaryan che abbattono il Parma, due anni dopo Inzaghi, trionfa il tecnico romeno che fa festa al primo colpo. E ora Coppa nel mirino, ultimo bis, risale al 2010, questo è quello che viene scritto da Francesco Pietrella con lo slogan di casa, Inter da qui al 13 maggio sarà praticamente il seguente, fatto lo scudetto bisogna fare adesso la Coppa Italia, archiviato il campionato Chivu si concentrerà sulla coccarda tricolore, un'accoppiata che dalle parti di Appiano non si vede dai tempi di José Mourinho, annata 2009-2010, campionato Coppa Italia Champions League e ora i nerazzurri puntano al doblete, negli ultimi 16 anni l'Inter ha vinto altri due scudetti, uno con Conte nel 2020-2021 e un altro con Simone Inzaghi nel 2023-2024, ma nessuno dei due è riuscito mai a vincere Scudetto e Coppa Italia nella stessa stagione, Inzaghi l'ha vinta nel 2022 e nel 2023 e quindi appuntamento al 13 maggio, Stadio Olimpico contro la Lazio di Sarri. L'ultima volta che i nerazzurri hanno affrontato i biancocelesti in finale di Coppa Italia è stato nel 99-2000, all'epoca il trofeo veniva segnato dopo un doppio confronto, vinse la Lazio 2-1 all'andata nel giorno dell'infortunio di Ronaldo e poi lo 0-0 al ritorno. E poi sempre all'interno della Gazzetta dello Sport si va sui protagonisti, Di Marco, Pennella, Cross, Barella è indemoniato, quindi il migliore in campo sicuramente Thuram con il 7,5, 6 gol nelle ultime 5 giornate, ha custodito l'ultimo lembo di scudetto quando ormai era primavera, Chivu lo toglie per i meritati applausi, mentre il voto più basso se lo prende tra virgolette Esposito, comunque esce dal campo con una sufficienza, un buon movimento che libera Barella, tanti duelli e una botta che gli costa il forfè durante l'intervallo. L'obiettivo ora è la Coppa Italia. Questo è quello che leggiamo nelle prime pagine della Gazzetta dello Sport. Tra poco andremo sulla nostra Roma partendo dalle dichiarazioni di Mister Gasperini.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
2: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
3: Investi in radio. La radio rende.
2: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un esperta.
3: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: Siete sintonizzati su Centro Sono Sport 101.5, 6:47. Io sono Cristiano Bonizio, Free Press. Apriamo così la mattinata con le notizie, con la rassegna stampa. Siamo partiti subito dalle notizie sportive, dalle prime pagine dei quotidiani Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport. Ovviamente il successo dell'Inter con Chivu e il suo dominio, con il 2-0 al Parma e festa con 31 turni di anticipo, con il più 12 sul Napoli, il più 15 sul Milan e tutto quello che viene praticamente descritto all'interno dei giornali per una stagione davvero incredibile per i nerazzurri, che come anticipavo poco fa però in realtà non ha mai avuto una vera avversaria, perché ripeto, Napoli inesistente per diverse problematiche, per tutti gli infortuni, e nonostante tutto è lì al secondo posto. Il Milan che ha avuto diverse dinamiche, Leao, Fulkrug, i Pulisic di turno, insomma i Modric che si sono fatti male, insomma un Milan che per un periodo ha avuto anche delle note positive, ha avuto le sue soddisfazioni, ma poi si è fermata, squadra inconsistente. Stesso discorso anche per la Juventus, che ha dovuto combattere con i suoi attaccanti, con i tanti milioni spesi, probabilmente che non gli hanno restituito poi quello che si aspettavano. Ecco, quindi questa è un po' la fotografia di questa stagione targata 2025-2026, ma poco interesserà i tifosi dell'Inter, che si stanno godendo questo successo con Chivu, e quindi ovviamente oggi tutti i giornali vanno a evidenziare questa vittoria. Noi pensiamo alla nostra Roma, pensiamo alla sfida di questa sera delle ore 20:45, la partita che giocheremo contro la Fiorentina. Ha parlato mister Gasperini in conferenza stampa, e allora ripartiamo dalle sue dichiarazioni.
1: Buongiorno.
2: Possiamo iniziare la conferenza stampa Mangiante Sky Sport.
1: Eccoci, buongiorno.
3: Buongiorno.
1: Allora, c'è una doppia partita, io partirei dalla prima, cioè quella di una sfida con la Fiorentina, in cui ci sono due giocatori che tornano dopo con un infortunio lungo e poi ho avuto parecchi problemi anche di Bala. Le chiedo come stanno, proprio come condizione, e poi la presenza di Corbin Friedkin, cioè di un pezzo della proprietà in queste ore, in questi ultimissimi giorni qui, quanto può essere utile anche per lei, per una pianificazione, per una riorganizzazione di tante cose che riguardano la sfera tecnica.
3: Allora, Cornier è recuperato, Dybala aveva già recuperato la scorsa settimana, ha già fatto uno spezzone in partita, questa settimana chiaramente è andata anche meglio, quindi sono disponibili entrambi per domani. La presenza, va bene, di Corbin Friedkin è sicuramente un segnale che magari la proprietà incomincia a muoversi anche magari non solo per quello che è il finale di campionato che ci riguarda in questo momento più di tutto, ma anche in prospettiva futura.
2: Ali Prandi, Corriere dello Sport.
4: Salve mister. Ecco, anche facendo un discorso di prospettiva futura, ma partendo dal presente, ci sono stati dei cambiamenti dirigenziali, c'è un mercato da fare, forse anche da rifare in virtù del discorso delle plusvalenze. Per lei questa qui è stata una stagione di transizione per capire Trigoria, per capire l'ambiente, per capire questa squadra, e si comincerà già la prossima stagione a imbastire il progetto, oppure delle fondamenta già ci sono adesso?
3: Allora, io penso in questo momento ci sono due binari, no? Uno è quello della stagione, che è viva, molto attiva. Noi domani sera giochiamo una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7, che si è tolta da una situazione in classifica difficile, e che comunque è una squadra di sicuro valore, che quest'anno ha avuto magari una stagione di difficoltà, ma il valore della squadra è indubbio. Quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro, è chiaro che dobbiamo anche vedere i risultati delle altre, però insomma, la classifica, i numeri li conosciamo tutti e noi dobbiamo mantenere tutta l'attenzione su questa stagione. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, ma non lo dico oggi, lo dico dai primi giorni, e in questo senso cerchiamo di andare avanti ancora in queste quattro partite, tra l'altro tutte molto belle, ci sarà anche il derby di mezzo, e quindi la nostra attenzione assoluta è in quello. Giustamente poi si comincerà a parlare del futuro, ma io credo che non sia questo il momento, ma non per sviare le cose, proprio in virtù che siamo ancora dentro alla stagione. E come sempre, quando si comincerà a parlare poi dopo, cercherò di essere il più chiaro possibile, ma non tanto per noi così, quanto perché giustamente anche la gente, i tifosi che seguono la squadra, hanno bisogno anche di capire quello che si cercherà di fare.
2: Stoppini, il Corriere della Sera.
5: Eccoci, salve mister. Volevo chiedere una cosa, mi aggancio al tema della pianificazione, anche in base a quella che è la sua esperienza, a quello che ha vissuto a Bergamo con l'Atalanta. Si fa un gran parlare del ritardo, presunto ritardo che la Roma avrebbe in senso di programmazione, in termini di programmazione sul prossimo futuro. Volevo capire se lei è d'accordo, cioè se di solito in questi periodi qua si è già partiti e la Roma è un po' indietro, o se invece è logico aspettare anche quello che farà la Roma nelle prossime quattro partite sul campo. Grazie.
3: No, ma in questo senso è chiaro che è chiaro che c'è stato un po' di sviluppo, no? In queste settimane, che bisogna dare atto anche a questa società che forse ha patito una grossa delusione, no? Che non si aspettava, e ha dovuto magari prendere un altro tipo di strada da quello che magari immaginava. Però non credo che nessuna squadra abbia fatto delle cose in questo momento e che poi i tempi... anche chi è magari partito un po' dopo, non è detto che i tempi poi magari ci sono. È chiaro che la Roma, la proprietà dovrà avere tutto il tempo e la chiarezza necessaria per poi affrontare le cose, ma quando lo fa poi ha le capacità e le possibilità di farlo anche nel modo migliore possibile.
2: Maurelli, La Repubblica.
6: Buon pomeriggio mister, eccoci. Allora, nei giorni scorsi lei aveva parlato di poco feeling tecnico con il direttore sportivo Massara, ma dal canto suo il direttore comunque ha continuato a presenziare Trigoria, anche ieri era al Trefontane per lo scudetto della femminile, quindi c'è la voglia da parte sua, almeno in questo momento, di continuare a lavorare. Lei parlava di pianificazione, quindi le volevo chiedere se anche grazie all'intervento della proprietà ci fosse la possibilità di limare questo poco feeling tecnico, lei sarebbe disposto a continuare l'esperienza con l'attuale direttore sportivo?
3: Grazie. Io in questo momento torno alla partita con la Fiorentina, e ho detto che ci sono due binari, uno che riguarda la stagione attuale e quindi alla partita con la Fiorentina, che è molto importante. Il resto ho ribadito che ci vorrà, se ne parlerà al momento giusto e nei modi giusti, soprattutto sarà soprattutto la società a parlarne, chiaramente. Un binario è scoperto, è visibile, l'altro ci vuole un po' di tempo, visto che riguarda la prossima stagione, non è il caso di entrare nei dettagli, anche se necessariamente poi dopo ci vorrà la chiarezza per esporre tutto quello che si vorrà fare. Bello, fantastico, ecco, prendiamo... miriamo loro, no? Cerchiamo di, vabbè, lo scudetto un po' in là, però cerchiamo di diventare bravi e competitivi come loro. Complimenti.
2: Pessi il tempo.
7: Buongiorno. Lei settimana scorsa ha detto: non mi è mai mancato il sostegno della proprietà, parlando poi dopo la scelta fatta da parte dei Friedkin. Le volevo chiedere, in questa settimana, al di là poi di quello che si può dire, che non si può dire, di quello che sarà il futuro, c'è stato modo per lei di dare una direzione attraverso un dialogo con la proprietà, o sta aspettando un incontro magari di persona per fare tutto questo? E se a questo punto è previsto un qualcosa in questi giorni, visto che la presenza della proprietà dovrebbe essere attuale in questo momento?
3: Dovrebbe essere così, mi auguro che sia così. In questo momento abbiamo sempre gettato l'attenzione e continuo a gettare l'attenzione sulle partite, sul campionato. Quando sarà il momento di parlare del futuro, parleremo del futuro. Sembra che adesso siamo vicini a questo, ma sicuramente dovrà essere il più chiaro, il più trasparente possibile.
8: Di Carlo, il romanista.
9: Gasperini, buongiorno.
3: Buongiorno.
9: Qualche settimana fa lei ci diceva: a me manca la Champions League, perché evidentemente poi è una competizione, quando la conosci da vicino vuoi competere per giocarla. Due rapidissime domande: quanto rischia di essere lontana per il nostro calcio la Champions League che stiamo vedendo in questi mesi? E visto che è un dibattito che si è allargato un po' a macchia d'olio tra allenatori ed ex, Paris Saint-Germain e Monaco, per lei è uno straordinario esperimento calcistico, oppure rimane un po' dubbioso sui tanti errori, magari qualcuno ha intravisto, ha difese troppo allegre per i suoi gusti, insomma, se si è divertito o se rimane un po' così perplesso?
3: Io mi sono divertito un mondo, mi è piaciuta da morire quella partita. Poi dopo uno può andare a vedere giustamente gli errori, che sicuramente ci sono, ma può anche andare a vedere i gesti tecnici e meravigliosi che sono stati fatti da tanti atleti, da tanti giocatori. Dipende sempre anche lì cosa si vuole guardare, no? Personalmente.

0: così distante, non solo dai paesi più forti, dalle squadre dei paesi più forti, ma in generale anche troviamo difficoltà un po' contro tutti, e vuol dire che dobbiamo probabilmente ripensare a fare le cose un po' diversamente.
1: Bastianini,
0: e una delle cose diverse è come si costruiscono le squadre, probabilmente, no? Può essere anche quello un segnale che possiamo pensarci un attimo.
2: Ma quel modo di giocare è replicabile con un'altra qualità o serve qui e basta?
0: Beh, insomma, è difficile, è chiaro che è abbinato, no? Cioè, tu puoi vedere delle giocate straordinarie, dei gol straordinari, come abbiamo visto, e sono parallele alla qualità dei giocatori, è difficile diversamente, però insomma lì siamo veramente al top del calcio mondiale. Poi però insomma c'è anche tutte altre gerarchie che si possono rincorrere.
1: Bastianini, Radio Radio.
3: Salve mister, buongiorno. In generale nella piazza, giornali, TV, radio, social, si parla tanto di giocatori in scadenza da Roma, vista della fine di questa stagione. Le volevo chiedere come li ha visti in questi giorni, come stanno verso il finale di stagione e se e quanto punta su di loro anche in vista del prossimo anno.
0: Beh, ma loro hanno fatto... Quest'anno era un po' particolare effettivamente la rosa, perché con tanti giocatori in scadenza e con tanti giocatori in prestito non è facile in queste condizioni arrivare a 4 giornate alla fine con una partecipazione così forte e comunque ancora competitivi, ancora in gara. Era sicuramente una situazione molto rischiosa. Di questo devo dare atto principalmente ai giocatori, di una professionalità straordinaria, di un attaccamento straordinario. La risposta avuta a Bologna insomma, è sicuramente da sottolineare. Io devo solamente ringraziare questi ragazzi che sono stati, con le prestazioni, hanno dimostrato insomma di essere, ma non dalla mia parte, dalla parte della squadra, dalla parte della Roma, dalla parte di cercare di fare i risultati possibili, e questo va riconosciuto. Questo va riconosciuto e questo è un valore. Non esistono solo i valori tecnici, i valori atletici, esistono anche dei valori morali che sono molto forti e sono una componente fondamentale di una squadra di calcio. E quindi questo va riconosciuto, oltre che sono anche dei buoni giocatori, se no non potremmo essere nella posizione che siamo. Però questi valori per me sono la base quando costruisci una squadra. Poi se riesci a mettere anche dei giocatori molto forti, alzare il livello, va bene, è fatto bingo.
1: Di Giulio, Rete Sport.
4: Buongiorno mister, lei ha parlato anche adesso di valori della squadra, però questa è una squadra che ha recuperato solo 4 punti su 39 da posizione di svantaggio ed è l'ultima tra le prime 10 del campionato per gol nell'ultimo quarto d'ora. Quindi le chiedo, è un problema fisico, un problema di rosa, oppure manca un giocatore? Le faccio un esempio perché ce l'ha avuto alla Muriel, che si sa che se entra è un giocatore che un 90% decisivo.
0: Sì, però se lei mi dice questi numeri, probabilmente negli altri numeri siamo molto avanti, siamo molto alti, perché se siamo ultimi in quelli, poi però siamo quinti in classifica, vuol dire che in altri numeri siamo molto avanti. È vero però quello che dice, che nei finali, spesso nei finali di partite non siamo riusciti ad ottenere dei punti, che molto spesso, molte squadre, forse anche tra quelle con le cui competiamo per un posto in classifica, probabilmente hanno risolto meglio di noi quelle situazioni, quindi è una cosa sicuramente da tenere in conto ed è cercare di potenziare e migliorare.
1: Campanella, voce giallorosso.
5: Buon pomeriggio Gasperini, io volevo tornare su Wesley. Arrivati a questo punto della stagione, lo considera a tutti gli effetti un esterno di sinistra oppure anche magari in vista della prossima stagione lo vuole rispostare a destra? Grazie.
0: Lo considero un giocatore che ha avuto un'evoluzione importante, sa giocare a destra e a sinistra, lui naturalmente è un destro. Ancora di più avvale ancora di più il mio pensiero che quando hai dei giocatori forti li metti in campo, poi la posizione la troviamo, dipende anche. In questo momento avevamo Celik, non abbiamo mai avuto praticamente Angelino quest'anno e questa è stata sicuramente una perdita,

0: quindi, però io credo che lui sia un giocatore essenzialmente di valore e questa è la cosa più importante.
1: Facciamo l'ultima, Santoro, Manamana Sport.
2: Salve mister, buon pomeriggio. A più riprese anche oggi ha sottolineato quello che a suo dire è un comportamento eccezionale di tutto il gruppo Rosa. Le domando, dal punto di vista tecnico, è soddisfatto del progresso individuale dei calciatori e quali sono quelli che hanno più margine secondo lei? Grazie.
0: Tutti possono sempre tutti possono sempre aver margine, non solo i più giovani che chiaramente magari hanno fatto meno campionati e quindi sembrerebbe più facile, però in generale tutti possono avere ancora la possibilità sempre di acquisire qualcosa, lo si acquisisce a qualunque età. Comunque sì, sono soddisfatto, veramente hanno giocato veramente tutti fino adesso, nessuno è stato trascurato, tutti hanno avuto l'opportunità di giocare più volte, tutti hanno dato il loro contributo, anche chi ha giocato magari meno di altri. Il comportamento negli allenamenti della squadra sia negli allenamenti, durante le partite, non c'è stato un problema, un caso di nessuno, sono stati tutti professionalmente molto bravi, molto esemplari, e io di questo non posso che ringraziarli. Credo che il risultato che siamo ancora qui a giocare a poche giornate alla fine sia veramente da attribuire a questi ragazzi.
1: Grazie.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Sul Centro Suono Sport sono le 7:07.
4: Meteo.
5: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
8: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
9: Qual è il piano?
10: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
11: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
14: Il re è tornato. Senti ogni nota.
15: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
14: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Free Press.
16: Free Press, ci siamo per voi fino alle 8:30. Abbiamo ascoltato le dichiarazioni di mister Gasperini in vista del match di questa sera Roma-Fiorentina. Io sono Cristiano Bonizio, ancora un buon lunedì 4 maggio 2026. Andiamo adesso a leggere le pagine interne dei quotidiani sportivi, partendo dal Corriere. Gasp, il doppio assist, il tecnico manda segnali alla proprietà sul mercato. Stasera può superare il COM e portarsi a meno uno dalla Juventus battendo la Fiorentina. Stop the run. E poi il virgolettato con Friedkin, chiarezza sul futuro della Roma, il quarto posto nel mirino. L'articolo di Jacopo Aliprandi, un doppio assist per il futuro e quindi la Champions, il nuovo progetto alla vigilia di una partita delicatissima con la Fiorentina dopo il pareggio clamoroso della Juventus contro il Verona, che può spedire i giallorossi a meno uno dal quarto posto. Gasperini ha lanciato segnali delicati ma inequivocabili sulla Roma che sarà testa alla Fiorentina, certo, ma da abile comunicatore il tecnico ha mandato più di un messaggio alla proprietà. La parola chiave della conferenza di ieri è stata chiarezza in riferimento al nuovo progetto che partirà la prossima estate sotto la sua guida. Quando sarà il momento cercherò di essere il più chiaro possibile anche nei confronti dei tifosi che giustamente vogliono capire quali saranno i programmi.
17: Shake my paranoia.
16: Gasp è stato diretto anche nel chiedere pubblicamente ai texani non solo la chiarezza, ma anche quell'incontro nell'aria da giorni, come raccontano ieri Ryan Friedkin, e è in Italia da venerdì per incontri con vari direttori sportivi, i vari direttori che si sono candidati a prendere il posto di Massara. Negli ultimi due giorni al centro sportivo c'era anche Corbin Friedkin in attesa del ritorno di suo fratello per avviare le riunioni operative con l'allenatore. L'incontro con la proprietà, mi auguro che sia così. In questo momento però l'attenzione resta sulle partite e sul campionato. Ci stiamo avvicinando a un momento in cui parleremo del futuro e lo faremo nel modo più corretto e più chiaro possibile. Insomma, il confronto è vicino tra Friedkin e quel tecnico a cui hanno dato fiducia totale anche dopo la situazione scomoda creatasi proprio con Ranieri. La proprietà probabilmente ha accusato una grossa delusione che non si aspettava, dovendo poi prendere una strada diversa rispetto a quella immaginata inizialmente. Questo è quello che ha sottolineato Gasperini riferendosi proprio al licenziamento del signor advisor. Sul tema della programmazione della prossima stagione, anche chi parte un po' dopo può comunque rientrare nei tempi. È chiaro che la proprietà dovrà avere il tempo ma anche la chiarezza necessari per affrontare le scelte, ma anche le capacità e le possibilità per farlo nel modo migliore. L'obiettivo è costruire una Roma di livello con un mercato all'altezza delle aspettative. Questo va ribadito prima di tutto parlando dei giocatori in scadenza. Sono stati professionali fino alla fine, non esistono solo i valori tecnici o atletici, nei giocatori ci sono anche valori morali, molto forti, che sono fondamentali in una squadra di calcio. Questa è la base su cui costruire, e poi se riesci ad aggiungere anche giocatori di alto livello per alzare ulteriormente la qualità, allora hai fatto davvero centro. Poi, parlando dei singoli come Wesley, quando hai giocatori forti li metti in campo e poi trovi la posizione più adatta. Infine, analizzando le difficoltà delle squadre italiane nelle competizioni UEFA, se la nazionale e i club fanno fatica contro avversari non solo di primissimo livello, significa che bisogna cambiare qualcosa nel modo di lavorare e quindi anche come si costruisce una squadra. Game set per il match servirà a aspettare Friedkin. Per ora Gasp è concentrato solamente sulla Fiorentina, obiettivo sorpasso al Como in quinta posizione e sogno quarto posto da inseguire fino alla fine. La Juventus ha frenato, la Roma sogna ancora. E ci sono anche le probabili formazioni che scenderanno in campo questa sera, con il 3-4-2-1 per la Roma, con Svilar in porta, in difesa da destra verso sinistra Mancini, Indica ed Hermoso, centrocampo Celic e Cristante con E. Wesley, e lì davanti sulle Pisilli alle spalle dell'unica punta Malen. Fiorentina che risponde con il 4-1-4-1, De Gea in porta, in difesa Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens, centrocampo Fagioli e poi Harrison, Mandragora, Andur e Solomon alle spalle di Gudmundsson. L'agenda che ci dice, insomma, oltre alla sfida di questa sera, il Parma domenica alle ore 18 a Parma, poi il derby il 17 maggio, c'è ancora l'asterisco, stesso discorso anche per il 24 maggio perché insomma non sappiamo l'orario. Poi, come detto anche in conferenza, complimenti al calcio femminile, complimenti alla Roma femminile, celebrazioni allo stadio per il terzo scudetto. L'intervallo di Roma-Fiorentina sarà impreziosito da un momento davvero magico. Le ragazze giallorosse, infatti, di Luca Rossettini sfileranno all'Olimpico dopo la conquista del terzo scudetto, si prenderanno l'applauso del pubblico perché la Roma femminile ha dominato la Serie A restando in vetta dalla prima giornata di classifica, dalla prima giornata di campionato, scusate. Ci saranno tutte le protagoniste della cavalcata al titolo, in primis la capitana Giuliano che con la doppietta decisiva di sabato alla Ternana è salita a quota 18 gol stagionali, e prossimamente la squadra sarà ospitata in Campidoglio, l'ha confermato il sindaco Gualtieri via social. Complimenti ragazze per questo terzo scudetto in 4 anni, Roma è orgogliosa di voi e vi aspetta in Campidoglio per celebrare questo nuovo grandissimo traguardo. Pagina successiva, Alajbegović, rotta tracciata, il bosniaco ha già incontrato il club, questo è il titolo. Kerim Alajbegović non ha ancora disfatto la valigia, ce l'ha pronta ormai da mesi, e non solo perché quel bagaglio lo accompagnerà certamente al mondiale americano con la sua Bosnia, come è tristemente noto sulle macerie della nostra nazionale. Il Bayer, dopo aver riscattato il suo cartellino per 8 milioni circa, ha fatto capire al padre e agente del ragazzo che Alajbegović, anzi si chiama il padre Semin Halebegovic, di valutare con attenzione proposte che variano dai 25 ai 30 milioni di euro per una cessione immediata. La stima nei confronti del talentuoso attaccante è parecchia, ma la prospettiva di realizzare una succosa plusvalenza con il minimo sforzo è altrettanto corposa. Dopotutto il Leverkusen abbonda di giovani con spiccate doti offensive, il 19enne Kofane, il 20enne Maza, il 21enne Seguir, il 22enne Poku e il 23enne Tillman, giusto per citarne alcuni che rappresentano appunto l'ossatura importante di questa squadra. Ripartiremo proprio da Kerim Halebegovic, che è un po' l'oggetto di mercato della nostra Roma, ma è un po' oggetto di mercato anche di altri club che stanno puntando su questo giovane ragazzo. E quindi restate ancora con noi su Centro Suono Sport 101.5, linea alla regia e poi di nuovo in diretta.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
1: Supermercati PIM, iper family agora.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
1: Supermercati PIM, iper family agora. Di risparmio, di qualità.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

7:18 ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5 Free Press. Stiamo analizzando le pagine interne del Corriere dello Sport, che ci parla di quello che ha raccontato mister Gasperini in conferenza stampa, della chiarezza che ha dato, insomma, sotto alcuni punti di vista, sotto alcuni aspetti. Quindi abbiamo capito che la società sta cercando un nuovo direttore sportivo, da quello che più o meno abbiamo percepito dalle sue dichiarazioni. E poi Corriere dello Sport, che punta ovviamente anche sul futuro prossimo e sui possibili acquisti. Anche oggi si fa il nome di Alej Begovic, quindi papà Alej Begovic il 20 aprile ha fatto tappa a Roma. Questo è quello che viene scritto sul giornale da Giorgio Marota, con l'ex centrocampista giallorosso Pjanic, amico della famiglia, intermediario di un possibile trasferimento in Italia. Anche il Milan, l'Inter e il Napoli sono sulle sue tracce. La Roma però è la società che si è mossa più concretamente. Con Massara, dopo tutto, c'è già stato un incontro di persona proprio nella capitale, e le parti sono rimaste in contatto nonostante il futuro del DS sembra segnato, in particolar modo dopo le ultime dichiarazioni di mister Gasperini. Nelle settimane in cui gli osservatori della Roma si sono mossi in giro per l'Europa, c'è stato il tempo per visionare un'altra volta il funambolo bosniaco, seguito dal vivo proprio ieri nel big match del playoff del campionato austriaco tra Salisburgo e Sturm Graz. 1-1 è finito il match. Il gioiello classe 2007 potrebbe diventare presto il primo regalo di Friedkin al nuovo corso gasperiniano, da finanziare con le uscite, qualche mancato riscatto e poi un risparmio sostanzioso grazie agli svincolati sul monte stipendi. Roma in giro d'Europa, il difensore, l'ala, il centrocampista e l'esterno, questa è la lista per il mercato. Gli osservatori della società che visionano i possibili nuovi acquisti, e quindi si parla di Osterwold, visto a Istanbul, Nusa, Schlager e altri come Kulbrecht in Germania, sono un po' questi i nomi. Trigoria è il centro di tutte le mappe del mercato, è il nucleo operativo nel quale cominciano già ad attivarsi le prime operazioni, mentre Gasp aspetta Ryan Friedkin per tratteggiare il futuro. Intanto gli scout di certo non restano a guardare, anzi è probabile che stiano operando proprio in funzione dell'arrivo in città del vicepresidente, così da poter fornire relazioni dettagliate sui profili seguiti in questo momento dal club. Massara, nonostante un destino all'apparenza segnato, continua a lavorare con la massima professionalità e il settore scouting prosegue sugli approfondimenti tecnici, indipendentemente dalla direzione sportiva, alla quale comunque rispondono, come è normale che avvenga in una società grande e strutturata. Loro, gli 007 giallorossi, viaggiano e studiano, prendono appunti e redigono report in modo piuttosto indipendente nelle prime fasi del lavoro. Così la Roma sta immaginando il suo domani, ritagliandolo a misura di Gasp: un difensore, un centrocampista, un esterno, ma anche un attaccante, questo per cominciare, e poi il mercato che andrà limato sulla base dei sacrifici più o meno necessari, viste le plusvalenze da compiere per rientrare nei paletti del fair play finanziario. Sabato pomeriggio alla Bayer Arena, uno scout ha assistito alla sfida tra Leverkusen e Lipsia, vinta 4-1 dai padroni di casa. A Trigoria piace da tempo Kulbrecht, 18 anni, esterno destro, molto promettente, che da marzo in poi ha conquistato un posto da titolare nell'11 di Hjulmand. L'osservato speciale della Roma militava in realtà con la formazione ospite, e si tratta Antonio Nusa, attaccante esterno, molto abile nel dribbling, dal tiro potente e preciso, e capace di trasformarsi in una scheggia in campo aperto. Ha 21 anni ed è già protagonista con la nazionale norvegese agli azzurri. Durante le qualificazioni al mondiale ha segnato sia nella gara di andata sia in quella di ritorno. Nel match tra Bayer e Lipsia c'è un altro calciatore finito nella lista giallorossa, si tratta di Schlager, austriaco di 28 anni, profilo diverso rispetto a quelli che la società sta cercando, i famosi under 24, quelli sui quali Friedkin ha invece investito oltre 200 milioni nell'ultimo anno e mezzo, ma trasformatosi in un'occasione rara nel momento in cui ha fatto sapere a Lipsia di non essere intenzionato a rinnovare il suo contratto in scadenza il 30 giugno.
La gita tedesca di due giorni fa è stata preceduta da quella in terra turca di domenica scorsa. Un emissario della Roma era infatti presente a Istanbul il 26 aprile per osservare di nuovo Osterwold nel derby tra il suo Fenerbahce e il Galatasaray. La difesa guidata dal colosso olandese, 25enne, alto 190 cm, ha in realtà fatto acqua tanto che il Gala ha strapazzato il Fener con un netto 3-0. Ma di certo non è una prestazione a determinare le qualità di un calciatore e Osterwold è sotto la lente di ingrandimento almeno 6 mesi. Il sondaggio di gennaio di Massara, che sembrava intenzionato a investire circa 15 milioni per il centrale, non andò a buon fine. A giugno le condizioni potrebbero nuovamente mutare. E poi c'è l'altro mercato, Zaragoza e Co. C'è una Roma in uscita. A tenere banco in casa Roma non è soltanto il destino dei quattro calciatori in scadenza, il futuro di Dybala, Pellegrini, il Sharawi e Celik, con quest'ultimo decisamente più distante dal rinnovo rispetto agli altri tre. Si sovrappone a quello di altri quattro certamente in uscita, Tsimikas, Ferguson e Zaragoza. La prossima stagione non vestiranno la maglia giallorossa. I primi due rientreranno in Inghilterra alla scadenza dei rispettivi prestiti, quello del greco in formula secca da Liverpool e quello dell'irlandese con un diritto di riscatto dal Brighton che non verrà esercitato. Eppure Venturino resta un rebus, nel suo caso ci vorrebbero 7 milioni per il riscatto dal Genoa, cifra che potrebbe essere destinata altrove. Infine c'è Dobbik, negli ultimi giorni in Finlandia per il controllo che dovrebbe garantirgli la possibilità di tornare tra i convocati da Parma-Roma di domenica prossima. Anche Artem è in uscita e dalla sua cessione la Roma conta di ricavare almeno 20 milioni. L'ucraino non ha davvero mai scaldato il cuore di Gasp, eppure ha ancora diversi estimatori in giro per l'Europa. E poi c'è l'articolo con il titolo Il retroscena, gli scout che sono al lavoro per Gasp. Abbiamo messo su un fantastico gruppo scouting e copriamo tutto il mondo. Quelle parole di Ranieri di oltre un anno fa adesso fanno eco al lavoro che il reparto scouting sta svolgendo per pianificare la prossima stagione con Gasperini al comando. E a prescindere dalla posizione di Massara, che sta continuando a svolgere professionalmente il suo lavoro alla guida della direzione sportiva, gli scout sono al lavoro per continuare a studiare quei profili che in questo momento interessano al club e che potranno rinforzare la rosa della prossima stagione. Se la programmazione estiva è ancora da definire a tutti gli effetti, la fase di analisi e di studio nei profili internazionali è più calda che mai. La Roma studia, aspettando poi l'arrivo dei Friedkin per programmare le prossime strategie.

poi a pagina 9 sulle emissioni e rilancio. La pubalgia lo ha fermato l'ultimo sigillo a inizio gennaio. Matias ora cerca i gol perduti. E questo è quello che scrive Lorenzo Scalia all'interno del suo articolo. Devastante fino all'inverno, poi la luce è andata in intermittenza, inevitabile se devi fare i conti con la pubalgia, forse il fastidio più complesso da gestire. Sulé ha retto quasi da solo il peso dell'attacco della Roma della prima parte della stagione. L'argentino è in ripresa ma non segna da 3 mesi, complice anche il periodo passato ai box, coinciso con il forfè contro Cremonese, Juventus, Genoa, Como, ma anche Lecce. L'ultimo sigillo risale a inizio gennaio, quando realizzò una rete meravigliosa di sinistro proprio al Sassuolo. E poi la porta è diventata un miraggio. Certo, la Roma ha trovato i gol di Malen, però ha perso quelli di Sulé, più concentrato a ricostruirsi ma anche a costruire. Vedi per esempio l'assist geniale per l'olandese contro il Pisa. Roma-Fiorentina può diventare la partita di Sulé. Lui si scalda, vuole riprendersi un ruolo centrale negli schemi di Gasperini, un allenatore che l'ha utilizzato sempre nei primi mesi dell'anno, lasciandolo fuori dalla rotazione. Era intoccabile, l'unico lì davanti sempre presente tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Matias quindi conta di ripetere la prestazione dell'andata, quando fu definito il vero leader dell'attacco giallorosso dopo un gol e un assist per Cristante al Franchi. Stavamo a ottobre. La Roma viaggiava a ritmi scudetto, era prima in classifica con 5 successi in 6 partite e affrontava la sosta con il vento tra i capelli. Discorso opposto invece per la Fiorentina dell'ex Pioli, incapace di vincere e già in fondo alla graduatoria. Da lì in poi è successo di tutto, sia sulle sponde del Tevere ma anche in riva all'Arno. Sulle tra gli alti e i bassi, che spera comunque di tornare a festeggiare un gol dentro l'Olimpico per cancellare definitivamente il periodo di flessione. A 23 anni è anche un uomo mercato, non un mistero. Matias ha estimatori sia in Premier League che in Liga. Il Bournemouth, ma soprattutto l'Aston Villa, seguono da vicino il suo percorso. E la stessa cosa vale per l'Atletico Madrid di Simeone, che spesso fa spesa in Italia. Vedi i colpi Lukman, Ruggeri, Musso, Molina, Nico Gonzalez e poi Raspadori. L'argentino è solamente alla seconda stagione nella Roma, che l'ha acquistato dalla Juventus per circa 30 milioni dopo l'annata più che positiva nel Frosinone. È archiviato un avvio balbettante, così tanto che alcuni ridevano, anzi rivedevano in lui il nuovo Iturbe. Matias è esploso sotto la gestione di Ranieri, tornando a fare le cose semplici e prendendo idealmente il posto di Dybala. Ovviamente ha preso il posto di Dybala perché Dybala era infortunato. E poi il suo valore è aumentato con il tempo. Il cartellino adesso ha un costo superiore ai 40 milioni di euro, perché l'argentino ha dimostrato di saper spostare gli equilibri sia in provincia che in un grande contesto. Solo la pubalgia l'ha limitato nell'ultimo periodo. La Roma comunque non lo considera cedibile nell'immediato, ma se arriverà un'offerta impossibile da rifiutare dall'Inghilterra o dalla Spagna, sarà presa certamente in considerazione.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
1: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

32 minuti dopo le 7, ancora in diretta su Centro Suono Sport 101.5. Cristiano Bonizio, Free Press, la trasmissione che è al vostro fianco fin dalle prime ore del mattino, con la rassegna stampa, le notizie sulla nostra Roma, i vostri messaggi che arrivano al 393 00 101.5. Io ci credo, questo è quello che scrive Marco. Certo Marco, assolutamente bisogna crederci. Cristiano, non capisco tutto questo scetticismo, alla fine si è fermata la Juventus contro il Verona, non vedo perché non potrà fermarsi nelle successive tre sfide, ma speriamo ragazzo mio, anche perché insomma l'eventuale mezzo passo falso, se facciamo il nostro, ci porterebbe al quarto posto, anche se anche noi non è che abbiamo un calendario semplicissimo, con la Lazio partita tosta, e poi non lo so ragazzi, sono sempre partite difficili, soprattutto quando arrivi alla fine magari hai anche la lingua fuori dalla bocca, quindi la lingua tra i denti, insomma vabbè, vediamo. Comunque sulle missioni di lancio la Pubalgia lo ha affermato, l'ultimo sigillo a inizio gennaio. Mattias ora cerca i gol perduti, questo è quello che scrive il Corriere dello Sport, l'articolo di Lorenzo Scalia. Si parla proprio di sua lettera, alti e bassi, spera comunque di tornare a festeggiare un gol dentro l'Olimpico per cancellare il periodo di flessione. A 23 anni è anche un uomo mercato e lo sappiamo da chi è ricercato, questo è quello che avevamo letto poco fa, quindi attenzionato sia dalla Premier che dalla Liga. Speriamo insomma che riusciremo a tenercelo per la stagione prossima. Ci sono anche i suoi numeri: 7 il numero di gol segnati da Sulé in questa stagione, di cui 6 in Serie A e 1 in Europa League. Sono stati 8 invece gli assist serviti ai compagni. E poi ancora una volta l'Olimpico, più di 60.000, la corsa al biglietto, saranno più di 60.000 tifosi presenti stasera allo stadio per il posticipo del lunedì contro la Fiorentina. Alla luce dei risultati di ieri è presumibile che stamattina riparta la corsa ai pochi biglietti rimasti ancora a disposizione. Roma-Fiorentina dopotutto sarà una partita speciale anche per altri due motivi: il primo, vincendo i giallorossi salirebbero al terzo posto nella classifica del rendimento interno, portandosi con 39 punti a una sola lunghezza di distanza dal Napoli, secondo in questa graduatoria, e poi 13 punti in meno, 25, sono arrivati invece lontano dall'Olimpico, a conferma di quanto la squadra di Gaspa abbia costruito le proprie fortune stagionali soprattutto in zona fuori italico. L'altro motivo che per certi versi rende unica la sfida di stasera è che si tratta dell'ultima in cui la Roma può davvero avere l'Olimpico tutto per sé. I prossimi appuntamenti sono infatti la trasferta di Parma, il derby con la Lazio e poi l'epilogo di Verona.

0: E commentiamo tutto questo con Edoardo Cafaro, che arriva puntuale e preciso. Buongiorno Edo.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno caro Edoardo, come hai trascorso questo weekend lungo?
1: Bene, bene.
0: Ti sei riposato, ti sei rilassato,
1: sì,
0: primo
1: sì,
0: maggio
1: sì,
0: hai mangiato,
1: sì.
0: Ti sei divertito?
1: Sì, okay. Sì, sbracciata con amici.
0: Sbracciata tutto spiano con amici sul litorale romano, perché è un po' quella la tendenza.
1: No, in casa, in casa.
0: In casa, in casa, sì. Bene.
1: Quindi... Barbecue e via.
0: Barbecue e via. Bene, caro Edoardo, questa mattina diversi articoli. Questa mattina ci siamo svegliati con il sorriso. Questa mattina è una giornata particolare, perché? Perché oltre al primo maggio c'è anche un match da dover vincere, quello di stasera contro la Fiorentina. Tu mi dirai, vabbè, ma perché le altre partite sono da perdere? No, però qualora dovessi arrivare al successo, caro Edo, ti ritroveresti domani mattina svegli sempre con gli occhi un po' cipicciosi, fammi passare il termine, a meno uno della Juventus e a più due dal Como.
1: Che
0: non farebbe schifo, insomma.
1: Sarebbe davvero un passo in avanti importante. Vorrei evitare di caricare eccessivamente.
0: No,
1: sai perché?
0: No,
1: figurati, conosciamo i nostri polli,
0: figurati.
1: Per cui vorrei evitare di caricare eccessivamente.
0: Ma io andrò oltre, ho anche detto in diretta poco fa, la testimonianza e tanti messaggi che ci arrivano al 393-000-1015, che insomma mi interessa più superare il Como, perché io
1: certo.
0: Ancora non ci credo all'idea della Champions, perché vorrebbe dire un altro mezzo passo falso per la Juventus, vorrebbe dire che noi le andiamo a vincere tutte quante, quindi ancora, però insomma sarebbe un passaggio importante per noi, perché il Como si ferma, tu lo superi, è quinto posto da mettere lì in cascina.
1: Allora, è vero che il Como ha fatto un mezzo passo falso, appunto, come giustamente detto, contro il Napoli. Per chi ha visto la partita, ha visto anche un grande Como, per cui
0: sì.
1: Insomma,
0: giocava contro una grande squadra.
1: Giocava contro una grande squadra, però ha giocato molto bene, per cui insomma, va bene, a noi va bene così, insomma, il pareggio 0-0 va bene così. Inaspettato l'1-1 della Juventus, cioè il gol del Verona è un'incertezza difensiva, poi la Juventus ha provato con cross a ripetizione,
0: no,
1: tiri,
0: ma tra l'altro dopo l'1-0 ho detto ok, questa è partita che finisce 5-1,
1: sì, invece 1-1, gran gol di Vlahovic su punizione,
0: esatto,
1: e...
0: cioè te la sblocca su punizione,
1: sì, sì,
0: poi
1: sì.
0: Qualcuno stamattina mi ha scritto peccato, hanno pareggiato, ma tanto pareggio sconfitta, l'importante era fermarsi, perché anche la sconfitta
1: No,
0: ci avrebbe dato la stessa identica situazione più o meno, perché
1: sì,
0: ti ritroveresti al quinto
1: sì.
0: posto con i pari punti della Juventus.
1: Sì, quindi. Praticamente sì, e a questo punto tutto ciò che non è vittoria va bene per
0: esatto.
1: noi, perché anche un pareggio comunque sono due punti.
0: Giustamente il mio amico mi scrive e mi dice sì, però alla fine metti che loro perdono, tu pareggi, t'attacchi, è vero, sì, questo non ci avevo pensato, però vabbè.
1: Ok,
0: so
1: sì,
0: dettagli,
1: certo,
0: è vero, sta cosa non ci avevo
1: però
0: pensato.
1: Comunque con il Verona... aritmeticamente retrocesso, un pareggio va benissimo, e la Roma questa sera deve fare il suo contro una Fiorentina che è praticamente salva, che insomma a livello di motivazione sicuramente non sarà allo stesso livello della Roma.
0: Per me ce le può avere lo stesso la Fiorentina le motivazioni da qui al termine della stagione, perché diciamo
1: allontanarsi ancora di più, certo, sì.
0: Cioè un conto che ti dicono come ha terminato la stagione la Fiorentina nel 2025-2020, quart'ultima posizione, un conto che ti dicono 14esima, 15esima, 12esima.
1: Sì, quello sicuramente, capiremo che tipo di partita sarà, perché sarà secondo me una partita veramente interessante. Fra l'altro Fiorentina, che se non sbaglio la prossima avrà proprio la Juventus,
0: sì.
1: Per cui insomma speriamo che lo sgarbo lo faccia più a loro che non a noi.
0: Gioca con la Fiorentina, non so se già dalla prossima, però sì, lo ricordo, anzi no, sì, no, la prossima è Lecce
1: Juventus. Ah no, scusa, mi sa forse più avanti, se non ricordo
0: e tra
1: male.
0: L'altro, sì, e tra l'altro Lecce Juventus è ancora più interessante come situazione.
1: C'è un Lecce
0: perché
1: che...
0: la squadra salentina deve salvarsi.
1: Sì, che poi ha fatto una bella vittoria contro il Pisa... E fra l'altro Cremonese che oggi dovrà cercare l'impresa contro la Lazio comunque in casa per non perdere terreno, altrimenti il Lecce va, perché se non sbaglio è più 4 sulla...
0: sì. Se dovesse vincere la Cremonese per assurdo contro la Lazio, ecco, stasera ci deve fare il favore la Cremonese, perché se la Cremonese va a vincere contro la Lazio il Lecce darà sempre battaglia, per carità, però un conto è sapere di una Cremonese che ha 4 punti di distacco,
1: però considera che nel prossimo turno, come vedi, Lecce-Juventus, Cremonese-Pisa. Quindi vuol dire che la Cremonese nel prossimo turno ha possibilità concrete di rosicchiare dei punti importanti. Cioè, questo è evidente, no?
0: È per questo già vuole rosicchiare qualcosa oggi.
1: Certo,
0: no?
1: Assolutamente. Vediamo un po'.
0: Bene. Vedremo, insomma, una situazione molto molto delicata in queste ultime giornate di campionato. Non ne abbiamo una in più di partite perché le altre sono scese tutte in campo. Quindi rimaniamo solamente noi, Fiorentina, Cremonese e Lazio. E domani commenteremo tutto questo. Si parla di mercato, neanche a dirlo, caro Edo, Alej Begovic è l'oggetto più interessante, più menzionato, insomma, secondo il Corriere dello Sport. Altre squadre, Milan, Napoli, anche l'Inter, se non sbaglio.
1: Sì, mi pare di sì.
0: Quindi stanno attenzionando questo calciatore. Vedremo come andrà a finire. Dalla conferenza stampa di Gasp, cosa si evince secondo te, Edo?
1: Ma allora è stata una conferenza un po' chiara, però un po' interlocutoria, nel senso che non ci sono stati tantissimi temi. La cosa secondo me più importante delle conferenze di Gasperini è la schiettezza.
0: Sì.
1: Il fatto di essere molto limpido sui suoi concetti e di essere molto schietto, appunto. Quando lui dice in questo momento sul futuro ci sono due binari, uno è sportivo e uno è sul futuro. I Friedkin arriveranno, cercheranno chiaramente di toccare quel binario lì, cioè quello sul futuro, con tutte le mosse che si susseguiranno. Poi io cercherò di essere il più chiaro possibile per spiegarvi tutto. Cioè, questo ha detto un po', parafrasando un po' quello che ha detto Gasperini, come intendere, capiamo che tipo di Roma sarà, ve lo farò sapere nei prossimi appuntamenti.
0: No, più che altro nel momento in cui si è parlato di Gasperini insieme a Massara, lui ha fatto intendere che...
1: Perché, ma no, ma l'ha detto, dai.
0: Cioè, dicendo, poi ne riparlerei, se no, se ci fossero state, no, delle opportunità, no, vabbè, andremo a dialogo, non c'è assolutamente nessun contrasto, anzi, e invece mi sembra proprio mi sembra proprio di capire che si sta andando verso l'unica direzione, che è quello di allontanare poi il direttore sportivo Massara e andare a prendere un altro direttore. Allora, abbiamo le probabili formazioni, le rileggo così le commento insieme a te, caro Edoardo. 3-4-2-1 per la Roma, con Svilar in porta, in difesa Mancini, Indica, Hermoso, centrocampo Celic, Cristante, Kone e Wesley, lì davanti sulle pisiglie alle spalle di Malen. La Fiorentina, e qua chiedo, 4-1-4-1, De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri, Gosens, Fagioli, e poi lì davanti Harrison, Mandragora, Ndur e Solomon, mentre la punta è Gudmundsson. C'è qualcuno che ti preoccupa? C'è in generale uno status della Fiorentina che ti impensierisce? O Vanoli, non so, che può inventarsi qualcosa? Si gioca allo Stadio Olimpico,
1: Tecnicamente il reparto migliore della Fiorentina è il centrocampo. Fagioli è un giocatore che sta facendo una buona stagione, al di là della sua squadra, che insomma ha vissuto un po' di turbolenze, però lui sta facendo una grande stagione, sta prendendo del grande protagonismo. Lo stesso Ndur, che è passato anche per l'Under 21 italiana facendo delle ottime prestazioni, è un calciatore in risalto. È chiaro che lì davanti la Fiorentina è orfana di Moise Kean, è orfana di Piccoli, per cui giocherà il terzo centravanti, se vogliamo dirla così, che non è un centravanti, perché Gudmundsson non è un centravanti. Quindi è una Fiorentina un po' rimescolata, perché comunque ha anche degli infortuni sugli esterni, Balbo, Fortini e Lamptey. È da capire che tipo di partita sarà. Io, per esempio, nella Roma me la immagino proprio così, la formazione, come viene buttata giù così. Perché comunque credo che la Roma vorrà pareggiare il centrocampo della Fiorentina a 3 con altrettanti centrocampisti, quindi Cristante con Pisilli. Per il resto non credo ci siano altre sorprese.
0: Dybala dal primo minuto, un Vaz dal primo minuto, insomma nulla.
1: Dubito.
0: Allora, 7:45, caro Edoardo, ci fermiamo per qualche secondo e poi al rientro ripartiremo dal Corriere dello Sport, restate lì.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
2: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
5: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
6: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
4: Chiama ora il gruppo Centrosuono allo 06 25 88 830. 06 25 88 830.
2: Centrosuono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: 7.47 in diretta su Centro Sono Sport 101.5. Cristiano Bonizzi, Edoardo Cafaro, Free Press, la trasmissione dedicata alla rassegna stampa. Stavamo analizzando un po' le formazioni, una Fiorentina che, come dicevi Edoardo, punterà tanto sul suo centrocampo, una Roma che non dovrebbe schierare delle sorprese dell'ultimo minuto. C'è un calciatore che apprezzi più degli altri della Fiorentina, oltre a Fagioli e Andur?
1: Ma
0: forse De Gea quando è in giornata.
1: Dodò,
0: ah, è vero, Dodò che tra l'altro è entrato un po' in ottica.
1: Dodò è un bel esterno di gamba, di tecnica, che porterei anche molto volentieri fra le mani di Gasperini, fra l'altro.
0: E chissà che non potrà accadere, perché, ripeto, è stato menzionato tra gli oggetti desiderati, o comunque uno di quelli che potrebbero entrare in trattativa. Allora, Gasp vuole puntare sul sicuro. Contro la Fiorentina gioca solo chi è al meglio. Con è pronto da titolare, Dybala invece può partire fuori. Pisilli è in condizione e carico. E quindi c'è un filo teso tra prudenza e ambizione nella vigilia dell'Olimpico, una di quelle notti che pesano più dei 90 minuti. Gasperini ha scelto la via dell'attesa, rimandando a questa mattina la lista dei convocati, strategia certo, ma anche la necessità di fare i conti con un'infermeria che ancora non dà garanzie totali. Zaragoza e Tsimikas che restano in bilico, più fuori che dentro. Diverso invece il discorso per Dybala, il talento c'è, la disponibilità pure, ma la maglia da titolare non è ancora cosa fatta. La sensazione è chiara, Gasp vuole partire dalle certezze. E allora occhi puntati su Pisilli, il giovane che a Bologna al Dallara ha acceso la luce con una prestazione da trequartista moderno, dinamico, intelligente accanto a Sulé. Il suo compito è stato duplice: creare spazio per le accelerazioni di Malen e allo stesso tempo garantire copertura, densità, equilibrio e un lavoro sporco e prezioso soprattutto contro una coppia come Ferguson e Freuler, che vive in ritmo e geometrie. E quindi le parole del tecnico non lasciano spazio a interpretazioni. Kone è recuperato, Dybala anche, ha già fatto uno spezzone di partita, in questi giorni è andato anche meglio, quindi sono disponibili entrambi per domani, disponibili sì, ma titolari qui il dubbio resta. Kone scalpita, ha fame, vuole riprendersi il centro del campo accanto a Cristante dopo 5 partite di assenza, l'infortunio del 19 marzo è ormai alle spalle, la voglia di incidere è davanti a tutto, la corsa al quinto posto, il sorpasso al Como, il sogno Champions che continua a respirare. Sulle corsie laterali invece non c'è partita, a sinistra spazio a Wesley, una delle certezze di questo sistema fluido, è un giocatore che ha avuto un'evoluzione importante, detto Gasp, su giocate sia a destra sia a sinistra, anche se naturalmente è un destro. Questo rafforza un concetto: quando hai giocatori forti li metti in campo e poi trovi la posizione più adatta. In questo periodo avevamo a disposizione Celic, mentre Angeligno praticamente non l'abbiamo mai avuto, e questa è stata una perdita importante. Wesley resta un giocatore di valore, questa è la cosa principale. Che è quello che dicevamo noi qualche giorno fa, ma Wesley come lo metteresti l'anno prossimo? Destra, sinistra, qual è la condizione migliore del calciatore, dove rendi di più? E noi abbiamo risposto a seconda di chi arriverà.
1: Ieri fra l'altro in conferenza gli è stata fatta domanda certo. specifica, e lui ha dribblato un po', perché chiaramente immagino che la domanda fosse anche legata strettamente alle possibili innesti, diciamo, no, di mercato, se scartare i nomi sulla destra o quelli sulla sinistra. Questo è difficile da capire davvero, se può essere un esterno di destra o di sinistra, perché è un giocatore diverso se messo a destra e un giocatore diverso se messo a sinistra, cioè con delle caratteristiche differenti, per cui vedremo che idea avrà Gasperini per il futuro. Sta di fatto che è un calciatore fortissimo da cui bisogna assolutamente ripartire,
0: e tra l'altro avevamo buttato giù un'idea, cioè nel senso, io credo che poi Gasperini sa il fatto suo, sa perfettamente dove lo vorrebbe,
1: certo,
0: però magari sai, piazzi 3 o 4 nomi, no? Fai la lista, qualcuno di destra, qualcuno di sinistra, alla fine becchi quello di sinistra, e secondo me Wesley lo fa giocare a destra. Stesso discorso se dovessi prendere un terzino destro affidabile, allora a quel punto Wesley lo sposti sulla sinistra e quindi lo fa giocare in altra maniera. Quindi veramente potrebbe tutto cambiare a seconda anche di quelle che saranno un po' le scelte e le dinamiche future di mercato.
1: E secondo me tanto dipenderà anche dal possibile rinnovo di Celic, di cui nelle ultime settimane si è parlato di un lento magari riavvicinamento, no? Delle condizioni, eccetera eccetera. Ecco, dovesse rinnovare Celic con Gian Renci in squadra, immagino che la zona di destra sia praticamente sistemata da quel punto di vista, perché la stagione ce l'ha dimostrato, Celic e Wesley, e quindi Wesley rimarrebbe a sinistra.
0: Senti,
1: credo.
0: Ma saresti contento della sua permanenza, indipendentemente da quanto andrebbe a prendere dagli accordi societari? Vorresti allora qualcosa di diverso? Perché poi siamo sempre lì, no? Roma che va rimodulata, Roma che va rifondata, poi sempre Mancini, Ristante, Pellegrini, Dybala e probabilmente anche Celic.
1: No, quindi... ma quello, su quello adesso non c'è dubbio, nel senso che abbiamo capito che il blocco verrà rinnovato.
0: Il blocco verrà rinnovato, quindi è quello. Vabbè.
1: Su Celic, guarda, io preferirei un calciatore differente, cioè se tu mi parli di gusto, io preferisco un calciatore che va più in avanti, un calciatore più offensivo. Ecco, se mi dovessi dire prendi un esterno ideale per questo modulo qui, io prendo Palestra. Giovane,
0: però te lo fanno pagare come,
1: certo, però immaginando un, o anche Dodò, ecco, proprio perché adesso mi è... l'ho letto di sfuggita, però io davvero prenderei un Dodò piuttosto che un Celic, perché ha delle peculiarità un po' più offensive. Celic è un terzino riadattato un po' più avanti, no? Per cui insomma opterei per qualcosa di diverso.
0: In mezzo c'è di nuovo Coné, Dybala favorito su Pisilli, questo è quello che scrive la Gazzetta dello Sport. Mi ero dimenticato un ultimo articolo dedicato a Lino Banfi, invitato speciale, tra due mesi compierà 90 anni e forse anche per questo, oltre naturalmente per la sua grandissima e mai nascosta fede romanista, il club ha deciso di invitarlo allo stadio, quindi tanti auguri caro Lino Banfi. Poi apriremo una petizione perché hanno rifatto i Cesaroni e invece nonno libero, medico in famiglia, non lo hanno più rifatto nonostante le sue richieste. Quindi guardo, mi sento promotore di questo, perché avrei voluto vedere un'altra stagione di nonno felice, nonno libero, anzi nonno felice era un'altra cosa, un'altra serie televisiva, e invece il povero Lino Banfi non è stato accontentato.
1: Vabbè, lo faremo presente alle autorità,
0: esatto. Comunque sarà presente allo stadio Lino Banfi, che tra due mesi compirà 90 anni, quindi tanti auguri. Ah no, non si dice tanti auguri,
1: no,
0: in realtà. Tanti auguri per l'arrivo allo stadio olimpico, certo. Due volte io ho detto pure. Certo. No, auguri per l'arrivo allo stadio olimpico, poi glieli faremo tra due mesi.
1: Esatto.
0: Per i 90 anni, perdonami, esatto. Vabbè. No, dicevo, sulla Gazzetta dello Sport invece in mezzo c'è di nuovo Coné, Dybala favorito su Pisilli, quindi qua scrivono l'opposto.
1: Bah,
0: ti senti più d'accordo con il Corriere, però, a quanto pare?
1: Onestamente sì. Poi magari ci sorprende, però Dybala dal primo no, ancora non credo.
0: E per il resto non cambia nulla, vero? Perché Cristante e Coné a centrocampo, anche dall'altra parte davano Cristante e Coné.
1: Sì.
0: Celic e Wesley, stesso discorso, difesa è quella, quindi cambia solamente i trequartisti. Quindi il dubbio resta Pisilli e Dybala, secondo Corriere e Gazzetta, perché la Gazzetta ci mette Dybala dal primo minuto, mentre il Corriere ci infila Pisilli. Qualcosina in più lo sapremo già all'ora di pranzo, perché insomma Gasperini valuterà i calciatori questa mattina e poi prenderà delle decisioni. Per il resto sulla Fiorentina mi pare che non ci siano, c'è una formazione messa in modo diverso, modo
1: sì, è un 4-3-3
0: invece che 4-1-4-1.
1: Vabbè.
0: Però
1: cambia
0: per il resto mi sembrano gli stessi.
1: Sì. Praticamente identica.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Quindi ci sono a supporto i Solomon, gli Harrison, piuttosto che un centrocampo a 4, ecco. Quindi una formazione inserita in campo in modo diverso. Piccoli out, torna Gosens, Gudmundsson utilizzato come falso 9. Non so, Gudmundsson spero che si faccia un po' gli affari suoi questa sera, anche perché per anni non si è visto, non si è sentito. Ogni tanto trova quel gol, però non ha mai sbocciato, no? Alla fine con la maglia viola.
1: No, in fin dei conti è stato un po' da alti e bassi, complice anche una Fiorentina che non ha avuto una grande stagione, per cui insomma non ha avuto, anche la sua posizione è sempre stata un po' un enigma, perché qualcuno l'ha provato esterno ma non è un esterno, chi l'ha provato centravanti ma non è un centravanti, quindi c'è anche magari questo nodo qui da sciogliere.
0: E poi arrivo a pari punti al quarto posto, che cosa si valuta? E qui c'è la Gazzetta dello Sport che ce lo ricorda: in caso di arrivo a pari punti tra due squadre al quarto posto conterà lo scontro diretto, e siamo dietro sia con il Como che con la Juventus.
1: Sì.
0: E ecco perché la Roma deve arrivare un punto più su della Juventus, visto i bianconeri che hanno vinto la gara d'andata a Torino per 2-1 e poi il pareggio, la sfida di ritorno a Roma per 3-3. Quindi purtroppo su questo non siamo fortunati, dobbiamo, certo sarebbe brutto,
1: No, non guarda, sì, meglio di no. Preferisco arrivare un punto sotto, cioè, che non arrivare.
0: Ma anche, facciamo anche due, perché insomma, esatto, pure un punto comincia a scocciarmi. Già l'anno scorso un punto,
1: no, esatto.
0: Insomma, pari punti sarebbe brutto, brutto come scenario.
1: Sì.
0: E poi anche qui all'interno della Gazzetta dello Sport, che cosa elenca la Gazzetta?
1: Sì, Roma in Germania per Nusa e Schlager, poi Osterwolde, quindi l'altro binario, quello che porta al futuro, sì, in attesa di conoscere il destino di questa stagione. La Roma si sta già muovendo sul mercato, come dimostra la presenza di un osservatore giallo-rosso sabato alla Bay Arena per assistere alla sfida tra Bayer Leverkusen e Lipsia, dove giocano due calciatori cerchiati in rosso: Antonio Nusa, il primo nome della lista di Gasperini per l'attacco, e il centrocampista austriaco Schlager, già monitorato durante la sessione invernale e che ora si può riprendere a parametro zero, monitorando in queste settimane anche Osterwolde, difensore centrale del Fenerbahce ed ex Parma, che può arrivare al posto di Ndicka. Novità in vista infine sulle scadenze contrattuali con Pellegrini, Celic e Dybala, che attendono l'incontro con la società per discutere l'eventuale prolungamento con il placet di Gasperini.
0: Oh, c'è già gente che lavora, no? Che è in giro per il mondo per i nuovi acquisti. Ora bisogna capire se questa gente è di Massara oppure è strettamente legata a Gasperini. Questo,
1: Di Massara non credo a questo punto. Però mi fa ridere un osservatore per andare a vedere Nusa, che insomma conosciamo perfettamente, vita, morte e miracoli. Però
0: vabbè, però tu comunque vai a vederti tutte le partite, perché
1: sì, insomma, da più vicino, dai,
0: da più vicino, vuoi anche capire come affronta gli avversari, insomma il loro lavoro su quello.
1: L'abbiamo visto con la nazionale, Norvegia-Italia, Italia-Norvegia,
0: vabbè, insomma non si finisce mai, ma in realtà potrebbero restare tranquillamente poi seduti nelle loro postazioni, perché ormai ci sono mille modi e mezzi per vederli, però giustamente, esatto, vanno a vedere tutto questo dal vivo, perché poi cambiano diversi aspetti, quindi insomma vabbè, quello che vedi poi, questo è vero, quello che vedi dallo stadio non lo vedi
1: degli aspetti, certo, cioè, differenti, ma assolutamente.
0: Tra l'altro ti rendi veramente conto della differenza che c'è tra un calciatore e l'altro.
1: Sì,
0: cioè, cioè in televisione non sembra così tanto sotto alcuni punti di vista, dal vivo invece ti rendi conto il valore di Dybala e il valore, sì, sì, di un altro calciatore. Stesso discorso anche quando arrivano per grandi campioni.
1: Per chi vuole,
0: miseria, allora, altro sport.
1: Per chi vuole focalizzarsi su un dettaglio in particolare, lo stadio è molto meglio, naturalmente, perché non sei, certo, tra virgolette, schiavo delle riprese, no? Perché poi in televisione c'è una regia che manda determinate immagini e tu non puoi decidere se vedere o no quella cosa.
0: No, ma poi non hai l'ampiezza d'immagine, cioè, esatto, non vedi come si muovono nel momento in cui la palla è distante.
1: È chiaro che per qualcuno a cui è interessato magari la tattica, lo stadio va bene, ma solo se da tribuna Montemario o tribuna Tevere centrale. Il che significa 200-300 euro, esatto, di biglietto, per cui forse è meglio la televisione.
0: Vabbè, polemica da parte di Edoardo. Sono l'8 in punto, andiamo in redazione, piccolo break, poi ritorniamo in diretta, Edo, perché dobbiamo parlare anche dell'Inter, che ha vinto questo 21esimo scudetto.
1: E bravi loro.
0: Sì, restate lì.

0: Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Luce Verde, Roma.
2: Bentrovati. Consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in entrata in città e sul raccordo anulare. In particolare incoronamenti lungo la carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia. In carreggiata esterna rallentamenti e code tra Prenestina e Tiburtina. Rallentamenti e code anche su via Pontina da Pomezia al raccordo anulare in questa direzione. Sul tratto urbano della Roma Teramo incoronamenti dal raccordo fino alla tangenziale est, mentre in tangenziale ci sono rallentamenti e code tra la Roma Teramo e Viale Castrense in direzione di San Giovanni e in carreggiata opposta da Via Nomentana a Via dei Campi Sportivi. Proseguono i lavori sull'Ardiatina, la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra Via di Grotta Perfetta e Via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Ricordiamo poi i lavori all'incrocio tra Viale Palmiro Togliatti e la Via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. Ma per i dettagli di queste e delle altre notizie potete consultare il sito roma.luceverde.it. Bene tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI e della Polizia Locale di Roma Capitale.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Il re è tornato. Senti ogni nota.
5: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
4: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
11: Non conosco avventurieri migliori.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Free Press.

0: Ci siamo in diretta 8.03 su Centro Suono Sport 101.5 Free Press. Cristiano Abbonizio, Edoardo Cafaro al vostro fianco. 393-000-1015, questo è il nostro numero per i vostri messaggi. Parliamo della nostra Roma, parliamo della sfida di questa sera delle ore 20.45 contro la Fiorentina. Abbiamo già dato le probabili formazioni e abbiamo detto tutto anche sull'avversaria. I vostri messaggi che ci indicano amore verso questa Roma, entusiasmo con uno stadio pieno e ancora più pieno probabilmente dopo il risultato della sfida contro il Verona da parte della Juventus. Ricordiamo 1-1, manco la voleva vedere Edoardo quella partita, diceva vabbè perché devo vedermi sta vittoria per 5-0
1: no,
0: della
1: Juventus. Si partiva un po' diciamo scettici, no, su un possibile passo falso della Juve, dici, contro il Verona, però invece questo ci dimostra che nel calcio nulla è scontato e la motivazione può arrivare anche da un verdetto negativo, perché poche ore prima il Verona era aritmeticamente retrocesso in B e ha tirato fuori una prestazione da davvero di grande coraggio difensivo prevalentemente. Però
0: c'è stato un momento della stagione dove avremmo potuto evitare determinate situazioni per ritrovarci adesso qui a sperare, perché poi alla fine è per poco,
1: te cioè, lo devo dire qual è il momento brutto.
0: No vabbè, la Juventus però quella Juventus ci può stare, cioè non ci doveva stare perché l'avamo.
1: Allora te ne dico un'altra, il doppio impegno in quella settimana fra Genoa e Como,
0: quello è stato brutto, soprattutto contro il Genoa.
1: Con l'Europa League in mezzo.
0: Il Genoa, perché poi il Como è forte, l'ha dimostrato.
1: Sì, però sei arrivato proprio. La partita col Como è quella che mi ha fatto più arrabbiare, perché sei stato estremamente rinunciatario. Non ci hai neanche provato.
0: Vero,
1: con il Como non ci provi, ti ciancica proprio. Sì. Per cui non puoi assolutamente fare quella partita. Il problema è che è capitato in quella settimana in cui in mezzo c'era anche il Bologna, la doppia gara di Europa League col Bologna. Per cui insomma, era un po' quel periodo buio. Però le stagioni sono fatte così. Vedi anche la Juventus, comunque magari risalta meno all'occhio, ma la Juventus ha avuto tanti passaggi a vuoto.
0: No, tantissimi.
1: Ma tanti, ma solo che sono dilazionati.
0: Milan, ma anche il Milan.
1: Il Milan adesso non dico che è rientrato, che rischia di non andare in Champions League, ma se tu guardi il calendario del Milan è tutt'altro che semplice. Atalanta, Genoa e Cagliari. Attenzione, perché il Milan è in una china, insomma...

0: discendente, non è sicuro di nulla. La Juventus a 65, il Como a 62, la Roma potrebbe essere a 64.
1: Certo, se tu avessi battuto la Juventus non ti saresti fatto proprio questi problemi. Cioè tu vincevi con la Juventus,
0: oddio, potevi, magari ne perdevi, potevi altre, però non lo so.
1: No, però potevi perdere tranquillamente col Como, con il Genoa saresti stato a 64, loro a 61, no, a 62.
0: No, no, certo,
1: quindi,
0: beh,
1: insomma, già parlavi proprio di tutt'altra cosa. Vabbè.
0: Purtroppo le stagioni sono lunghe e tortuose, per cui ce la dobbiamo fare.
1: Però
0: bene.
1: Sono d'accordo con te, forse il pass, indipendentemente poi da quella sfida maledetta con la Juventus, perché purtroppo siamo anche abituati a queste sconfitte, perché con la Juventus non è la prima volta che perdiamo negli ultimi minuti col gol dal calcio d'angolo, insomma, ne abbiamo vissuti di momenti simili. Indipendentemente da questo, forse quella settimana con Genoa e Como ci ha ammazzato anche a livello psicologico, anzi che siamo rimasti ancora in corsa.
0: Sì, perché poi è stato quel periodo che poi ha
1: la vedevamo nero totalmente,
0: ha anticipato poi quello che sarebbe successo con la questione Ranieri, insomma tutta una questione davvero turbolenta a livello sportivo. Io direi che quelli sono state le due peggiori partite dell'anno, secondo me, insieme a quella col Cagliari dell'andata. Penso
1: qualcuno così. Mi dice: se non avessimo salvato con la testa Hermoso nella sfida contro il Lecce, se, insomma, vabbè, tanti se, tanti
0: ma. Qui ma la storia non si fa, ecco, quindi va
1: bello,
0: bene così.
1: Bello. Dan Deluso, ora serve chiarezza, questo è quello che scrive il Messaggero. Futuro e campionato, Gasperini viaggia su un doppio binario, la corsa Champions che si è riaperta, e poi c'è una rosa da rinforzare. Battiamo la Fiorentina e poi bisognerà capire cosa si vuole fare. Con sta faccetta di Gasperini che è tutto un dire, cioè forse hanno azzeccato proprio la fotografia.
0: Esatto. Che qua è, non saprei come è spiegarla
1: quella,
0: questa.
1: Quella smorfia un po', non so, sorniona.
0: Un po' da mannaggia alla miseria.
1: Esatto, da mannaggia alla miseria.
0: Un po' trattenuto.
1: Per dire miseria non dire altro,
0: esatto.
1: Insomma.
0: Esatto.
1: E vabbè, questo è quello che viene descritto. E poi, pagina successiva, Roma ad alta qualità Champions, ora si può. Dybala è a disposizione e non gioca titolare da più di 3 mesi. Sule a caccia del gol. Gasper recupera i calciatori top. Staffetta argentina più Malen per l'assalto al quarto posto. Stasera bella sfida Gudmundsson-Malen.
0: Sicuramente, diciamo, per il tipo di difesa, ecco, Malen sarà veramente un grattacapo per la Fiorentina, perché ha dei difensori che non sono dei velocisti, invece quella furia olandese che conosciamo è particolarmente affilato.
1: E poi andiamo a leggere anche l'articolo dedicato alla Juventus, perché Juventus opaca, non basta Vlahovic, il Verona retrocesso strappa il pari e stappa pure la bottiglia, perché insomma non so, sarebbe mai aspettato sto pareggio. Poi dove hanno trovato questa linfa, questo coraggio? Nel forse anche motivati loro da...
0: Sì, ormai svincolati da qualsiasi tipo di pensiero, retropensiero. Dice, vabbè, facciamo la partita della vita, e l'hanno fatta effettivamente.
1: L'hanno fatta, e forse passare in vantaggio è servito veramente tanto questa volta.
0: Sì, non avrebbero mai segnato. No, non avrebbero mai segnato. Questo per onestà intellettuale, non avrebbero mai segnato.
1: Ritrovarsi in vantaggio al termine del primo tempo ha messo un po' di paura in casa bianconera, e poi ripeto, alla fine l'ha sbloccata Vlahovic.
0: Sì, su calcio piazzato, una bella punizione di sinistro. Vlahovic che continua a dire essere il vero centravanti della Juventus, al di là di tutti gli altri che ci sono in rosa. Non c'è minimamente dubbio su chi sia il bomber della squadra, perché è un calciatore completissimo, se ci pensi. È un calciatore che... Cioè, quanti attaccanti centrali fanno anche gol su punizione?
1: Pochissimi,
0: per cui insomma anche questo va...
1: Già in generale su punizione si segna.
0: Esatto,
1: poco.
0: Un centravanti ancora meno, per cui...
1: Doccia fredda e fischi all'intervallo nella ripresa, entra Vlahovic ma la musica non cambia. Tutto questo fino alla sua punizione, che è stata letale. Mancino morbido sul palo di Montipò per l'1-1, e poi la gioia di tornare a festeggiare un gol 179 giorni dopo. Ma possibile che tutti questi attaccanti che segnano 179 giorni dopo, 364 giorni dopo, 105... però insomma,
0: lui è stato parecchio infortunato. L'ultimo gol mi sa che era a novembre, se non sbaglio, con lo Sporting.
1: Proponiamo al Corriere o alla Gazzetta, scriviamo noi a questo punto, dopo quanto tempo questi calciatori non segnano e sono prime punte, perché insomma noi abbiamo vissuto la stessa identica situazione con alcuni calciatori, che poi vabbè, Dybala non ne parliamo. Dybala è tipo più di un anno che non segna allo Stadio Olimpico, da tempi in memory, era giovane quando aveva segnato l'ultimo.
0: E in bianco e nero c'erano le immagini. No, scherziamo, però comunque,
1: è da tanto, eh.
0: Ha fatto pochissimi gol.
1: Mi sembra novembre o dicembre del 2024.
0: Ma oddio, no, non credo. No. Ha fatto, credo, in stagione 3 gol.
1: No, all'Olimpico.
0: Ah, all'Olimpico.
1: Allo stadio credo... Olimpico.
0: Però tu mi lanci questi assist e mi fai venire voglia di andare a curiosare.
1: L'ultimo gol di Paolo Dybala allo stadio Olimpico.
0: Adesso se mi dai
1: roba
0: attimo...
1: di dicembre 2024. Non vorrei dire castronerie, mo arriveranno gli insulti, però.
0: No, se prende il telefono te lo dico, eh. Quindi però non
1: mi utilizza chat GPT perché sennò.
0: No, ma quello è chat GPT, non sono un pivello così.
1: Ah, ok.
0: No. No, scherzo.
1: No, però, vabbè, allora, adesso ci può aiutare. Però comunque, insomma, anche Vlahovic non segnava da tanto tempo mentre tu cerchi.
0: Allora, c'ho un assist.
1: Vai.
0: L'assist però non è gol, l'ultimo assist è Roma Stoccarda.
1: E vabbè, sti cavoli.
0: Ok, vabbè, intanto
1: a me l'assist. Serve Roma quando Paolo Dybala ha siglato l'ultimo gol allo Stadio Olimpico.
0: Allora, non è in campionato, ma è in Europa League?
1: No, mi serve campionato.
0: Mannaggia, però. Contro l'Unipomezia non va bene. No, allora. Ok, no, questa è Europa League. Accidenti, in campionato è da un po'. Qui. Eccolo.
1: Se non è qua. Novembre, dicembre del 2024.
0: Accidenti.
1: Siamo a maggio 2023.
0: Ma mi hai stupito con la tua memoria?
1: Vero?
0: Sì.
1: No,
0: sì.
1: Perché mi ricordo. L'ho letto da qualche parte perché io non mi ricordo niente. Sono onesto, io. Ci sono giornalisti, ovviamente io farei una cornice, quando nel 74, allora,
0: sì,
1: siglarono il gol al 64esimo, al 67... No, io non li ricordo i marcatori, però sta cosa l'avevo letta, è tipo da dicembre del 2024,
0: allora,
1: nel campionato che
0: doppietta,
1: non
0: si... doppietta, l'ultimo gol in realtà sono due all'Olimpico, doppietta in un Roma-Parma 5-0. 22 dicembre 2024, alle 12:30 si giocò.
1: Cioè, ti rendi conto? Dicembre 2024, cioè tutto l'anno solare 2025, niente.
0: Che brutta storia.
1: Sì, cioè, neanche di sei, vabbè,
0: assist,
1: però. Sei a inizio maggio, sei a inizio 2026, no, stai quasi a metà 2026.
0: No, perché poi ha fatto un gol in Europa League contro il Viktoria Plzeň sul calcio di rigore.
1: E ti dirò di più, caro Edo, ma adesso non vorrei mettere pressioni sul poro Dybala, però lui ha stasera come occasione...
0: Altre tre?
1: E poi
0: basta.
1: Il derby. No, che altre tre. E poi il derby.
0: Ah, dici io dicevo Parma, Lazio e Verona.
1: Va bene, per fare il gol. Però il gol lui lo ha siglato. Per fare gol allo Stadio Olimpico, lui ha questa sera e poi ha il derby. Dopodiché se ne riparla.
0: Quindi Paolo, ascoltaci bene.
1: Dopodiché se ne riparla a
0: se se ne riparlerà.
1: Se se ne riparlerà,
0: perché
1: ad agosto, settembre, quindi...
0: Sì, effettivamente. Vabbè. È stata una stagione un po' brutta per Dybala,
1: sì.
0: In generale, olimpico e non olimpico, non è
1: sì,
0: che
1: sì,
0: sia
1: no,
0: stato
1: scherzando, ovviamente.
0: Lontano dall'olimpico, non è che abbia fatto molto meglio, per cui immagino che sul rinnovo ci siano anche queste considerazioni, eh?
1: Però sul rinnovo sembra che, insomma, si stia andando verso...
0: Io non vorrei che veramente il rinnovo di contratto sia un qualcosa di estremamente più legato alle questioni extracampo che non alle questioni di campo.
1: Non lo so.
0: Perché sarebbe davvero un autogol incredibile. Andrebbe rinnovato a cifre che non so se lui accetterà. Cioè, quanto puoi dare a Dybala? Un contratto... gli devi fare una sorta di contratto a gestione.
1: Quello che lui accetta. Se ti dice sì...
0: No, vabbè, se facciamo un contratto a gettone, nel senso che tu guadagni in base alle presenze che fai, mi sta bene. Però guadagnare una cifra fissa tipo 3-4 milioni, no, secondo me no.
1: No, sono d'accordo con te anche per quello che ha fatto vedere appunto nell'ultima stagione soprattutto, dove, ripeto, ha fatto fatica purtroppo per i tanti infortuni.
0: Ma anche quando è stato bene, però non... Io non ho mai visto un Dybala davvero che ti potesse svoltare la vita.
1: Sì, ma non è stato bene 100%. Cioè
0: questo...
1: è stato bene,
0: sì.
1: Ma sempre con problemi che si è portato appresso. Caro Edo, ci fermiamo per l'ultima volta in questa trasmissione. Break e poi di nuovo in diretta. Restate lì.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
4: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
3: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
4: Gran forno chicchi di grano.
3: Siamo in via Casal del Marmo 430.
4: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima. Free Press.

0: 8:17 ancora in diretta su Centro Sono Sport 101.5. Cristiano Bonizio, Edoardo Cafaro, i vostri messaggi 393 00 101.5. L'importante è non segnare allo Stadio Olimpico, ma segnare punto e basta, qualcuno ci dice. Va bene, sì, è giusto.
1: Infatti,
0: però,
1: questa stagione ci ha dimostrato che Olimpico poi, c'è carenza.
0: Solo noi facciamo questi calcoli, all'estero pensano a segnare punto e basta. Questo è quello che
1: concordo.
0: Ci scrive Mirko, è vero. Solo noi facciamo queste classifiche, sempre Mirko. È vero, noi ci riempiamo di queste classifiche, no? Anche
1: andiamo a fare gol, andiamo a...
0: anche oggi ne ho letta una che abbiamo raggiunto il terzo posto nell'anno facendo 39 punti.
1: Ma sì, interessa veramente poco, cioè, beep.
0: Per carità, cioè nel senso, una volta ci interessavano due cose: la classifica del campionato, i marcatori, punto.
1: Che
0: non... c'è l'expected goal.
1: No, vabbè, ma classifica il campionato è troppo poco, altrimenti non esisterebbero opinionisti e tutti, se no tutti sono buoni a leggere la classifica.
0: Ma no, ma io non dico quello, cioè i commenti li possiamo fare, viva Dio, i commenti, i giudizi e tutto quello che... Però tutti sti numeri, tutte ste statistiche, tutti sti expected goal.
1: Ma poi tipo l'anno scorso si parlava della Roma come prima nell'anno solare. Per me è una classifica totalmente stupida.
0: Che ti fa cavolare ancora di più.
1: Perché ci sono stati due allenatori diversi, con due squadre diverse, in due stagioni diverse, quindi non c'entra niente, assolutamente nulla.
0: No, che ti può dare cioè nel momento in cui mi dici una Roma che vince da 14 partite consecutive,
1: ma nella stessa stagione va bene.
0: Ci sto, va bene, perché il famoso ruolino di marcia, no?
1: Ma quello va bene, però due allenatori diversi.
0: Però, esatto, no?
1: Stagioni diverse, calciatori diversi. Cioè, allora, un conto è che il secondo anno di Gasperini, magari si fa riferimento anche al primo anno di Gasperini, c'è una sorta di continuità, mi va bene, ma due allenatori diversi...
0: Senti, chi invece ha fatto più punti, effettivamente, non nell'anno solare... Ma nella
1: stagione,
0: purtroppo, 25-26 è l'Inter.
1: L'unica che ha fatto punti, fra l'altro,
0: l'unica
1: in Serie A. Le altre sono tutte ferme a zero.
0: No, anche perché hanno 12 punti di distacco. Però non è perché è un'Inter stratosferica.
1: Ma no, ma perché non c'è concorrenza. C'è l'Inter e nessun'altra. Quindi una stagione praticamente perfetta. Ecco, questo ti dimostra, per esempio, che si può vincere anche non vincendo gli scontri diretti, perché l'Inter li ha persi tutti. Ha perso tutti gli scontri diretti, ha perso i derby, ha perso delle gare in cui stava vincendo.
0: Sì.
1: Solo contro la Roma, naturalmente, ha vinto.
0: Ovvio.
1: E...
0: non giocando neanche benissimo.
1: Esatto, fra l'altro. E, per cui, insomma, questo ti dimostra che c'è un allenatore giovane che aveva solo 13 panchine in Serie A. Non era scontato,
0: no.
1: Che se ne dica, non è
0: però
1: scontato.
0: Però qua arriva sempre la famosa domanda: quanto l'allenatore conta o quanto è contato in questa stagione?
1: Secondo me, rispetto all'Inter di Inzaghi, l'Inter è molto diversa. È molto diversa. Poi è chiaro che il modulo l'ha tenuto lo stesso, però poi il calcio è fluido e ci sono tanti movimenti.
0: Se ci fosse stato un Gasperini di turno lì, vinceva il campionato. Vabbè, sì, Gasperini sì, perché magari ha vinto anche in Europa League. Però dammi un allenatore delle zone basse della classifica, un Palladino di turno, avrebbe vinto il campionato?
1: Non lo so, non ho la certezza, sinceramente, perché poi dall'altra parte comunque c'è Antonio Conte col Napoli, Allegri col Milan.
0: Ma Antonio Conte col Napoli, ma senza Napoli.
1: Ha avuto tanti infortuni,
0: Infatti la domanda da fare sarebbe stata: ma con un Napoli al 100% l'Inter avrebbe vinto così facilmente?
1: Non si sa, non abbiamo la riprova, però sicuramente c'è del merito per quanto fatto, per i punti raccolti. È chiaro che è stata una campagna un po' fallimentare quella invece in Champions League,
0: sì,
1: in cui una squadra come l'Inter, che arriva 2 anni di fila in finale di Champions, poi esce col Bodø/Glimt,
0: sì,
1: è un po' un fallimento da quel punto di vista. Adesso si giocherà la finale di Coppa Italia anche, no? da concludere,
0: sì.
1: Quindi vediamo un po'.
0: Giocherà anche la Supercoppa.
1: La Supercoppa, quindi insomma capiamo un po', però sicuramente per quanto riguarda il campionato non c'è tanto da dire. L'Inter ha strameritato, anche per il fatto che dietro non c'è nessuno.
0: Ma avete visto che brutti festeggiamenti? Vabbè, i festeggiamenti brutti, perché in realtà
1: sei abituato a vincere.
0: Ma non lo so, ma
1: 21 scudetti.
0: Ma non so la quanta, cioè, ma magari, cioè,
1: capito, voglio dire.
0: Però penso
1: qui
0: che
1: a Roma se vince uno scudetto
0: avremmo fatto festa
1: anni,
0: per 21 anni, cioè per 21 anni così sempre.
1: Lì uno scudetto è sì, bravo, hai raggiunto l'obiettivo, ok, va bene. Quindi è un po' più razionalizzato un po' la vittoria dello scudetto rispetto a piazze come Napoli o Roma, che sono molto più focose da quel punto di vista, sicuramente.
0: Senti, la fotografia di questa stagione in chiave Inter, cioè se dovessi ricordare un momento, un calciatore, un simbolo, indipendentemente da quello che ha fatto Chivu, quando ai tuoi nipoti racconterai l'anno 2025-2026, no?
1: Sì.
0: E starai nel 2076. Cosa ti ricorderai di quest'annata, se te la ricorderai?
1: Allora, no, guarda, se io penso alla stagione dell'Inter, penso a tante partite risolte da Çalhanoğlu. È un calciatore che in carriera ha fatto una parabola stranissima, partito all'Leverkusen come esterno d'attacco, è arrivato al Milan che faceva il trequartista, è arrivato all'Inter e ha fatto il mediano.
0: Sì.
1: Quindi ha cambiato tutto, ha cambiato modo di giocare, interpretazione, ma è un calciatore estremamente forte.
0: La differenza.
1: Sotto tutti i punti di vista, è migliorato tantissimo difensivamente, ha dei tiri da fuori che fanno paura, è bravo sui piazzati, calci d'angolo, calci di punizione, calci di rigore. È un calciatore formidabile, secondo me, salvo diciamo un po' la sua questione dell'infermeria, no?
0: È l'unico suo limite.
1: Esatto, per il resto insomma è stato straordinario, così come Zielinski, secondo me, che era partito un po' dietro nelle gerarchie, fra l'altro all'inizio neanche giocava.
0: Sì.
1: Poi si è preso davvero del protagonismo inaspettato da un certo punto di vista. Però tanti, cioè l'Inter ne ha tanti, ecco, adesso vediamo delle fotografie, no, di tanti momenti. Ma più Esposito, prima stagione in Serie A, esordio, gol con all'esordio diciamo in Serie A, gol all'esordio in Champions League, gol all'esordio con la Nazionale. Cioè pure lui è uno che ha messo anche tante cose, Lautaro Martinez, che per ora è il capocannoniere.
0: Anche Lautaro, insomma, non è stato
1: al top, però top. Comunque Akanji è stato straordinario, ha tenuto in piedi anche una difesa un po' ballerina, perché poi Bastoni non ha preso bene la stagione, Acerbi è un po' finito dietro, Bissek così e così, Akanji ha retto veramente tutto. E poi Di Marco, vabbè, non l'ho neanche nominato, però Di Marco 18 assist, non penso ci sia nient'altro da dire.
0: Ecco, forse Di Marco ricorderò, sai, quei 18 Di assist sono veramente tanti, anche perché cioè, spostano proprio l'equilibrio in un campionato.
1: Anche perché assist. È record in Serie A, calciatore con più assist in una singola stagione di Serie A, ha battuto proprio il Papu Gomez recentemente, per cui... sicuramente sono dei riscontri importanti.
0: Anche il Corriere dello Sport mostra delle fotografie, insomma i momenti cruciali per l'arrivo al successo, la marcia di Zielinski, il 3-2 alla Juventus, forse lo snodo cruciale, la notte della verità a Como, un avvio in salita e poi un monologo nerazzurri sempre al comando dalla 15ª giornata. Eh sì, questo è...
1: Però quindicesima giornata vuol dire praticamente girone di ritorno, sì, quasi, sì, sì. Perché comunque...
0: Quindi... Beh, perché abbiamo avuto un bel periodo dove...
1: La Roma pure ha accarezzato il primo posto, però ecco, questo ti fa capire che la continuità è importante, di risultati, al di là del nome, al di là che si chiami Juventus o Cremonese, tre punti sono tre punti, e quindi magari insomma l'Inter ti ha dimostrato questo, si può vincere un campionato anche non vincendo tutti gli scontri diretti.
0: L'Inter è stata prima, noi siamo stati primi, la Juventus è stata prima,
1: la Juve dici?
0: Forse proprio all'inizio
1: non lo so, non ricordo la Juventus, forse
0: il Napoli è stato primo, c'è stato un momento
1: Milan credo di no.
0: Però, insomma, c'è stato un momento dove tutti quanti eravamo più o meno lì, e poi alla 15ª giornata l'Inter
1: ci si è staccati,
0: ha fatto il campionato praticamente da solo, con la notte della verità a Como, la rimonta contro Fabregas firmata Thuram e Dumfries. Thuram invece come lo vedi, che giudizio dai in generale a quella che è stata la stagione di Thuram?
1: Thuram luci e ombre direi, se vogliamo dare un titolo alla stagione, perché poi ecco, prima parte di stagione malissimo, o comunque non alla sua altezza, diciamo, mettiamola così. Poi ha avuto un periodo in cui non ha segnato per 2-3 mesi, che comunque sono importanti per un attaccante, non segnare per 2-3 mesi è tanta roba in negativo. Invece in questa parte finale di stagione sta ritrovando davvero dei gol importanti, sta ritrovando tanto protagonismo, la titolarità, anche complice l'infortunio di Lautaro Martinez, per cui direi luci e ombre, dai.
0: Il nostro Marco Lucio ci scrive e ci dice: vi ricordate che stasera la Roma femminile scenderà in campo tra il primo e il secondo tempo? Sì, ricordiamolo caro Edo, sì. Perché la Roma femminile ha vinto il suo terzo campionato, quindi facciamo i complimenti alle giallorosse. Anche Gasperini lo ha detto in conferenza stampa, ha detto ah bello, dobbiamo prendere esempio da loro. Adesso il campionato è un po' tosta, però insomma dovremmo prendere esempio da loro, perché è un percorso sicuramente interessante quello che ha fatto la Roma femminile, sempre prima.
1: Sì.
0: Con i suoi 49 punti va a chiudere questa stagione con questo successo, alle spalle l'Inter a 43, poi la Juventus a 35. Cioè abbiamo distaccato la Juventus di 14 punti, non male.
1: Mica male.
0: Non male. La Lazio anche quarta posizione con 30 punti. Questo è quello che viene scritto insomma sulla classifica, e quindi questa sera ci sarà il giusto tributo anche alle ragazze. Rapidamente le altre squadre, Edo, prima di salutarci: Sarri gioca due assi, Zaccagni e Maldini, il rilancio a Cremona, il capitano convocato è pronto al nuovo rodaggio, Daniel prova a sorpassare Noslin dopo il gol di lunedì, Lazio per l'ottavo posto aspettando Inter e Derby, noi speriamo ovviamente nella vittoria della Cremonese.
1: Pensavo in Coppa Italia.
0: No, va bene, l'Inter Coppa Italia è la palissiana. Anche del, speriamo nella sconfitta della Lazio, anche alla palissiana, però a maggior ragione oggi, perché diventa poi interessante la sfida del Lecce contro la Juventus per, certo, la prossima di campionato. Quindi sì. La Cremonese, se dovesse trovare il successo contro i biancocelesti,
1: anche un pari va bene.
0: Anche un pari va bene, e metterebbe veramente tanto, tanto pepe in corpo per, sì, il Lecce, che deve necessariamente salvarsi, e quindi scenderebbe in campo a casa sua contro la Juventus con il coltello tra i denti. Caro Edo, 8:28, io ti lascio il timone, ti, sì, lascio il testimone fino alle ore 9. Ci sarà Mirko Torre,
1: yes,
0: Mirko Torre con Qui Trigoria, e poi tutte le trasmissioni, quindi restate con noi fino alla partita con Centro Suono Stadio, lo stesso Mirko Torre insieme a Massimo D'Adamo, esatto, a raccontarvi il match della 35esima giornata di campionato Roma-Fiorentina. Noi ci ritroviamo qui domani, caro Edo,
1: sì,
0: quindi saluto tutti i nostri amici ascoltatori, saluto te, mi raccomando, e affrontate la giornata sempre con il sorriso. Ciao.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Supermercati
3: Pim, iperfamiglia agora. 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2x100 grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online. Supermercati Pim, iperfamiglia agora.
4: Di qualità. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
5: Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car, a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Sono Sport 101.5, ancora un buongiorno da parte di Edoardo Cafore e ben trovati con Qui Trigoria. E cominciamo a parlare di Roma perché oggi è match day, insomma oggi è lunedì 4 maggio 2026 e si chiude il turno di Serie A proprio oggi, partendo dalle 18.30 in cui chiaramente ci sarà la gara tra Cremonese e Lazio, ma poi naturalmente la sera ci sarà Roma-Fiorentina, la gara che appunto chiuderà i battenti per questo turno di Serie A. E ci avviciniamo nel trittico finale di campionato, insomma le ultime tre gare, oltre questa di questa sera naturalmente contro la Fiorentina, per capire un po' i destini della Roma, capire un po' i destini delle varie lotte in ballo in questo momento, perché lo scudetto è andato ormai con l'Inter che ha vinto il suo 21esimo titolo nazionale, però insomma i duelli per quanto riguarda le coppe europee sono ancora molto aperti, ci sono dei duelli aperti praticamente su tutti i punti di vista, perché al di là del Napoli che magari è un po' più staccato, lo stesso Milan è stato un po' risucchiato nella lotta per rimanere in Champions League, perché la sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo, una sconfitta pesante, una sconfitta che rientra anche un po' nel contesto in cui il Milan di Max Allegri sta perdendo dei pezzi. C'è una Juventus di Spalletti che ha frenato bruscamente contro l'Hellas Verona, praticamente già aritmeticamente retrocesso, per cui insomma è stato un passaggio a vuoto inaspettato da questo punto di vista. C'è stato il Como che ha pareggiato proprio con il Napoli in una gara terminata sul punteggio di 0-0 sia all'andata sia al ritorno. Poi chiaramente dietro ci sono altre gare, però ecco la stessa Atalanta che si ferma contro il Genoa, però ecco c'è la Roma in questo momento che deve sfruttare il passo falso delle altre squadre. Affronterà una Fiorentina che viene da un periodo diciamo particolare, perché comunque in campionato nelle ultime tre insomma ha fatto una vittoria e due pareggi: pareggio contro il Sassuolo 0-0 nell'ultima di campionato, pareggio 1-1 contro il Lecce per quello che era uno scontro salvezza del 20 di aprile, poi precedentemente aveva anche vinto contro il Crystal Palace nella gara di ritorno di Conference, però non le è valsa comunque il passaggio del turno, e poi la vittoria 1-0 con la Lazio. Insomma, andando a ritroso, una Fiorentina che sicuramente ha ritrovato il filo del discorso per quanto riguarda la continuità, perché poi ecco il periodo era particolarmente colmo di insidie per quanto riguarda appunto la squadra di Paolo Vanoli, perché la Fiorentina ha avuto una prima parte di stagione horror in cui era praticamente retrocessa. Chiunque vedeva la classifica e chiunque vedeva la Fiorentina aveva la percezione che la squadra viola sarebbe davvero retrocessa, perché sembrava una stagione maledetta, iniziata malissimo con Stefano Pioli in panchina, proseguita peggio con Vanoli, insomma sembrava davvero tutto stesse andando a rotoli. Poi c'è stata una risalita importante, questo va dato merito chiaramente all'allenatore, al comparto dei calciatori, anche alla dirigenza, perché poi la Fiorentina ha avuto anche degli eventi traumatici, insomma l'addio del presidente commisso, insomma tante situazioni particolari nell'ambiente viola. Piano piano anche la formazione toscana sta rimettendo a posto i suoi pezzi, a partire dal fatto che c'è un dirigente come Paratici che ha sposato la causa a lungo periodo, e quindi la Fiorentina è una squadra che sta programmando, nel modo corretto in questo momento, perché poi l'obiettivo primario è mantenere la categoria per poi ripartire con delle potenzialità importanti, perché poi la Fiorentina, eccezion fatta per questa annata un po' disastrata, poi è una Fiorentina che dall'anno prossimo può cominciare a rimettere dei capitali importanti, una Fiorentina che può sicuramente fare degli investimenti di un certo tipo, per cui insomma sicuramente c'è anche una progettualità ben avviata per quanto riguarda la Fiorentina, con un direttore sportivo saldo, cosa che invece dall'altra parte manca, ovviamente in riferimento alla Roma, in cui c'è ancora Ricky Massara come direttore sportivo, ma non ci sarà, chiaramente, salvo sorprese e colpi di scena incredibili dell'ultimo momento. Immaginiamo che dal prossimo anno ovviamente Ricky Massara non sarà più al timone delle questioni relative al mercato della Roma, quindi bisognerà capire chi potrà essere il sostituto da questo punto di vista. Si era parlato fra l'altro anche di una shortlist della Roma dei profili presi in considerazione anche dello stesso Paratici, però insomma immaginiamo che possa servire davvero un qualcosa di estremamente difficoltoso per far sì che Paratici possa abbandonare la Fiorentina dopo pochi mesi in cui è stato preso in carica e ha firmato un contratto lungo, per cui insomma, queste questioni sicuramente sono delineate da un certo punto di vista, ma abbandoniamo chiaramente la questione extracampo per immergerci nel campo perché stasera appunto si gioca una Roma che per quanto riguarda gli interpreti in campo ha praticamente come squalificato El Ainaoui per somma di ammonizioni. Indisponibili sono Saragozza, Tsimikas, Pellegrini, Dovbyk e Ferguson, quindi i soliti, con Mancini che invece è diffidato. Per il resto insomma la formazione è quella che ormai conosciamo a memoria. Non ci saranno, immaginiamo, sorprese per quanto riguarda Svilar, Hermoso, Ndicka e Mancini, che saranno un po' il quartetto difensivo e di porta a difendere appunto proprio la Roma. Sugli esterni Wesley a sinistra e Celic a destra dovrebbero essere due certezze targate Gasperini per questo finale di stagione. Con Cristante in mezzo al campo si dovrebbe rivedere Manu Koné dal primo minuto, e quindi questo è l'augurio, però insomma vediamo poi quelle che saranno le scelte di Giampiero Gasperini. E delle scelte di Gasperini, della situazione Roma e di tutta la Serie A ne parliamo con il nostro Mirko Torre, che ci ha raggiunto in collegamento. Ciao Mirko, buongiorno.
1: Ciao Edo, buongiorno, bentrovati.
0: Allora Mirko, chiaramente insomma oggi parliamo di partite, parliamo di calcio giocato come diciamo match day appunto di lunedì. Era un qualcosa che non succedeva da un po', credo. Però insomma conosciamo i risultati di tutte le altre squadre. Abbiamo visto quello che è stato l'andamento di questa Serie A, con il Milan che perde con il Sassuolo, la Juventus che frena bruscamente contro il Verona, Como e Napoli che si annullano, insomma. Un turno in cui la Roma è chiamata a dare una risposta importante contro una Fiorentina in netta ripresa in questa seconda parte di stagione, però ecco, è una partita fondamentale se si vuole ancora davvero guardare nel lumicino del quarto posto.
1: No, assolutamente, perché poi sì, tu dici giustamente, la Fiorentina è in ripresa rispetto ovviamente a quella che è stata la prima, certo, parte di stagione, che li aveva visti praticamente a un passo dalla retrocessione, però resta una squadra profondamente problematica che se non imbrocca la serata giusta è difficile che poi riesca a creare dei pericoli all'avversario. La Roma è molto più in forma in questo momento a livello di testa rispetto, secondo me, anche alle competitor per la Champions League, perché appunto facendo un confronto, il Milan credo che sia in qualche modo crollato anche psicologicamente, sì, dopo aver avuto la certezza insomma di non poter più recuperare l'Inter nella corsa allo scudetto. Ha perso delle partite, quella con l'Udinese, ma anche ieri con il Sassuolo, dove proprio si è visto che di testa, non, al di là del gioco che è stato sempre questo, quello del Milan di quest'anno, proprio a livello mentale non c'è più. Il Como sta avendo delle difficoltà che sono anche fisiologiche, perché lo ripetiamo, è una squadra non abituata negli uomini a fare questo tipo di lotte per obiettivi come la Champions League. E la Juventus ha pareggiato una partita che insomma tutti noi ci eravamo immaginati che potesse vincere, no? Perché comunque contro un Verona già retrocesso, mille situazioni collaterali che non hanno fatto bene ai gialloblu nelle ultime settimane, io almeno pensavo che insomma la Juve potesse vincere anche in maniera molto larga, e invece vedi, ogni tanto qualcosa, un po' d'acqua ci va per l'orto, come si dice, e quindi la Roma è chiamata a fare il suo stasera, a portarsi a casa i tre punti e a dare un segnale anche di presenza forte in questa lotta nelle ultime, ormai mancheranno poi tre giornate dopo quella di stasera, quindi insomma è ancora più importante. Ieri poi Gasperini l'ha ricordato benissimo, ha detto: non parlo ancora di futuro perché siamo ancora troppo dentro a quello che deve succedere nelle prossime 2-3 settimane, quindi anche lui giustamente ci crede. Immagino che ci credano anche i calciatori, e quindi mi aspetto una grande partita stasera.
0: No, che poi giustamente tu hai sottolineato un qualcosa che forse passa un po' in secondo piano in questo momento, ma che secondo me è di vitale importanza. Tu hai detto che fra le competitor la Roma è quella che forse sta anche meglio da un punto di vista mentale, e considerando il mese di aprile che abbiamo vissuto e la baraonda che c'è stata diciamo in campo e fuori dal campo, insomma per tutte le questioni che conosciamo, È un qualcosa che non è scontato da un certo punto di vista, vedere una Roma che magari è slanciata verso un possibile obiettivo, per cui insomma la componente mentale sicuramente fa la differenza. E poi a completare diciamo la tua disamina sulla Fiorentina, c'è da dire che chiaramente fra gli indisponibili della squadra di Vanoli c'è chiaramente Moise Kean, ma c'è anche Piccoli, per cui insomma i due centravanti titolari e di riserva saranno out, per cui ci sarà, immaginiamo, Gudmundsson dal primo minuto.
1: Eh sì, credo proprio di sì, sarà un tridente diciamo leggero, ecco, mettiamola così, quindi da una parte una difficoltà in meno, no? Perché poi Kean, tra l'altro, con tutte le difficoltà del caso, ma quando incontra la Roma non si sa per quale motivo si sveglia, si sblocca e cerca sempre di fare il meglio. E Piccoli è un attaccante insomma di categoria. Sicuramente non è Kean, non è neanche insomma un attaccante particolarmente pericoloso, però bene che non ci siano entrambi, perché comunque queste sono sempre partite strane. Torno su quello che dicevi del discorso della baraonda, no? Che sì, c'è stata ad aprile. Per assurdo ragionavo ieri che quella è una cosa, tutto quello che è successo ha diviso una parte di tifoseria, no? Perché molti hanno dato ragione a Ranieri, o comunque hanno appoggiato Ranieri in quanto Claudio Ranieri, non tanto per le parole che ha pronunciato, perché quelle penso che hanno messo d'accordo tutti nel dire che fossero sbagliate come tempistiche e come toni, e molti invece hanno appoggiato l'allenatore. Però io credo che all'interno dello spogliatoio tutto quello che è successo abbia unito ancora di più il gruppo con l'allenatore. E io personalmente, adesso è stata solo una partita, quindi vediamo stasera che cosa succede, però io l'ho vista questa cosa contro il Bologna ad esempio, e ho visto una squadra completamente votata all'allenatore. E l'abbiamo vista poi in realtà

0: praticamente, sì. Però magari un pareggio potrebbe far comodo comunque alla Roma.
1: Sì, che poi insomma magari i passi falsi delle tue concorrenti possono arrivare anche in gare improponibili, che tu immagini, che tu sul calendario già conti magari come 3 punti per la Juventus, e invece magari arrivano dei punti in meno. L'esempio più lampante appunto è l'ultima gara contro il Verona, in cui insomma per chi non ha visto la partita si è giocato praticamente attacco contro difesa, senza mancare di rispetto al Verona. Però è stato attacco contro difesa, con la Juventus che ha provato a crossare tantissimo, ha provato a calciare, e c'è stata una prestazione eroica quasi difensiva per il Verona, compresa anche quella del suo portiere Montipò. Però ecco, questo ci dimostra che nel calcio nulla è scritto a priori, soprattutto a bocce ferme, quando noi facciamo il conto un po' delle avversarie, delle situazioni varie, perché poi arriva il Verona di turno che con un errore difensivo della Juventus fa gol, e poi tiene il pareggio in un certo modo.
0: Assolutamente, ma queste sono, quando si arriva a questo punto del campionato saltano un po' gli schemi, vediamo tantissimi risultati veramente inutili, tanti 0-0, no? E poi si parla della pirateria, delle sì. cose. Non ci addentriamo in questo discorso perché sarebbe veramente lunghissimo, no? Esatto. C'è da ragionarci su questa cosa qui. Però vediamo anche delle sorprese, perché squadre che non hanno magari più nulla da giocarsi, appunto come il Verona, perché non è che il Verona vincendo contro la Juventus avrebbe fatto un passo verso la salvezza, anzi, cioè sarebbero stati punti inutili, e mi pare che Spalletti lo dica anche, no, lamentandosi nell'immediato post partita, dice non ho capito che cosa volessero sulla panchina del Verona, non è che gli servissero punti per raggiungere un obiettivo o cose del genere, quasi velatamente dicendo che insomma gli dovevano regalare la partita, no?
1: Sì.
0: Però per fortuna ancora non siamo arrivati a questo punto, ci sono tanti altri problemi a livello gestionale, ma non questo per il momento, e quindi stiamo a vedere. Anche il Milan, per esempio, è una squadra, mi pare che nelle prossime partite comunque non è che se le porta da casa.
1: Atalanta, Genoa e Cagliari, quando,
0: il calendario è scontato, complicato anche per il Milan, quindi non dico che bisogna fare la corsa sul Milan, però insomma se la Roma poi dovesse riuscire anche a vincerle tutte da qui alla fine, hai visto mai che ti metti pure in una posizione molto più comoda di quella in cui ci troviamo adesso. È tutto in divenire, Edo, io riprendo sempre le parole di Gasco di qualche mese fa, lui era stato veramente profetico in questo, aveva detto che la Champions si sarebbe decisa punto a punto all'ultima giornata, e a 3 giornate dalla, 4 diciamo, ma però ormai 3 giornate dalla fine per le altre che hanno già giocato, credo che sia assolutamente così.
1: Assolutamente sì, e poi fra l'altro nelle ultime 3 diciamo ci sarà ci saranno da tirare le somme, però oggi la Roma ha una quarta partita diciamo così da disputare, e per chiudere un po' sulla Fiorentina, no? Per chiudere sull'avversario, proprio per rimanere sul campo, poi magari diamo anche uno sguardo su quella che è la situazione di classifica, per renderci conto un po' delle distanze un po' sopra e un po' sotto rispetto alla posizione della Roma. È chiaro che secondo me, se dobbiamo individuare un reparto in cui la Fiorentina ha un diciamo maggior splendore tecnico da un certo punto di vista, secondo me è il centrocampo. Centrocampo sì. Che noi abbiamo spesso sottolineato essere un reparto che nella stagione della Roma ha avuto un po' delle luci e delle ombre, no? Da un certo punto di vista, soprattutto nelle partite un po' più impegnative. Però ecco, considerando il centrocampo della Fiorentina, in cui tutti e tre gli interpreti, quindi Fagioli, chiaramente Ndurra e Mandragora, stanno avendo una stagione atipica in positivo nella stagione negativa della Fiorentina, immaginiamo che ci sarà una prestazione, che debba esserci una prestazione importante per quanto riguarda lo stesso reparto, però in chiave giallorossa, immaginando che possa recuperare dal primo minuto anche Manu Koné, dato che chiaramente c'è Cristante, Pisilli, però Elainaui è indisponibile da questo punto di vista.
0: Sì, no, ma infatti come spesso è successo nelle partite importanti quest'anno della Roma, io mi aspetto un duello o anche un triello in questo caso importante proprio in mezzo al campo. E hai detto bene tu, la Fiorentina nel disastro totale di questa stagione, o meglio parziale, perché poi ha recuperato qualcosa nella seconda parte, il centrocampo è stata quasi sempre una costante con

0: Mandragora fino a un certo punto, che ha tenuto un po' in piedi la baracca. Poi ci si è aggiunto Ndur, che ha iniziato anche a segnare qualche gol pesante, ha avuto continuità di prestazioni. Fagioli, che è uno che tecnicamente non ce lo aspettavamo anche convocato in nazionale, no? E poi sì, così non è stato, quindi è un segno anche del fatto che anche lui ha avuto una continuità importante. Però ripeto, Edo, io vedo sempre poi il confronto e credo che anche con un Manu Comé rientrante dall'infortunio, come potrebbe essere stasera, io non lo so se è dal primo minuto, perché poi ieri Gasp ha detto sì, ha recuperato, è disponibile, si è allenato, tutto bene, però io personalmente andrei con Cristante Pisilli dall'inizio, per poi inserire Manu Comé nella seconda parte, proprio per sfruttare magari anche un calo degli avversari, no? Comé è uno che è dominante fisicamente, magari negli ultimi 15-20 minuti può fare la sua partita nel migliore dei modi, però ecco, anche con tutte queste babbie,
1: ecco, non sentiamo più Mirko, che chiaramente insomma, è saltato il collegamento, però la considerazione sul fatto che la Fiorentina abbia dei valori inferiori rispetto alla Roma è una considerazione che Mirko ci ha tenuto a sottolineare, per cui insomma chiaramente la gara della Roma dovrà essere giocata in particolare nella zona di centrocampo, in cui giustamente sottolineava Mirko il fatto che non si sa se ci sarà il rientrante Coné già dal primo minuto, però ecco, sicuramente la Fiorentina ha dei valori, però dei valori inferiori rispetto alla Roma, per cui sarà una gara che dovremo assolutamente vedere per quanto riguarda i duelli, perché poi si giocherà chiaramente uomo contro uomo a tutto campo, come insomma da mantra di Giampiero Gasperini, per cui capiremo che tipo di partita sarà. Vedremo adesso se riusciamo a recuperare Mirko in collegamento per discutere anche sulle questioni relative alla classifica di Serie A, per capire insomma l'andamento. Ecco, dovresti sentirci, Mirko, ci senti?
0: Sì, vi sento.
1: Ok, perfetto. Ok, vuoi concludere quello che stavi dicendo, oppure insomma la considerazione l'ho cercata di riassumere sui valori della Fiorentina?
0: Sì, no, dicevo semplicemente che credo che poi la Roma sia superiore alla Fiorentina, anche con tutte le difficoltà del caso, quindi duello ok, però mi aspetto che la Roma faccia la sua partita.
1: E vedremo insomma questa sera all'Olimpico, e vedremo chiaramente anche in virtù di un turno di campionato che abbiamo accennato in apertura di collegamento, però insomma è una questione molto ingarbugliata lì tra il terzo e il sesto posto, perché poi ci sono tante squadre. Allora, io direi che nella questione il Napoli si è staccato e anche giustamente, magari non lo considero più chiaramente nelle questioni Champions, per forza di cose a 70 punti, ormai lontanissimo 8 punti dal Como, per cui insomma non la tengo in considerazione. Il Milan, che nelle ultime 5 fa 3 sconfitte, una vittoria e un pareggio, è una squadra che fra l'altro è orfana di Modric per insomma l'infortunio e l'operazione allo zigomo, quindi insomma è un Milan anche un po' raffazzonato da quel punto di vista, un Milan che ha fatto una brutta sconfitta contro il Sassuolo, davvero pesante da un certo punto di vista. E insomma, tu immagini che il Milan possa rientrare un po' nel vortice Champions League, anche alla luce del calendario, insomma, del Como e della Roma che magari cercano di arrivare, oppure immagini che insomma la squadra di Allegri possa portare la nave in porto?
0: Ma per valori, alla fine penso che il Milan si possa entrare in Champions, però se guardiamo la classifica, il Milan è a 67, giusto?
1: Sì, 67.
0: Vincendo la Roma oggi va, sono 3 punti in cui il Milan deve resistere, perché poi l'hai letto prima le partite, Atalanta, Genoa e Cagliari, hai detto?
1: Esattamente.
0: Non lo so, basterebbe perderne anche una sola o pareggiarne 2, per esempio, di queste ultime, e rischia di tirarsi dentro. È assurdo, no, se ci pensi, perché poi a un certo momento sembrava che il Milan fosse anche a un passo da riprendere addirittura la corsa a scudetto, no?
1: Sì.
0: Subito dopo il derby vinto contro l'Inter, invece si trova lì. In questo non è solo la Roma, chiaramente anche la Juventus potrebbe insediare il Milan, cioè per assurdo è uno scenario proprio apocalittico per il Milan. Ma il Milan fra 3 giornate potrebbe ritrovarsi fuori dalle prime 4.
1: Sarebbe
0: e quindi è una cosa che dobbiamo guardare, soprattutto se la Roma riesce a portarsi a casa i 3 punti stasera. 3 punti in questo momento pesano tantissimo.
1: Sì.
0: In ogni ottica, da qualsiasi punto cerchiamo di guardarla, 3 punti spostano tantissimo in questo momento del campionato.
1: Eh sì, ed è fondamentale cominciarlo a fare già da lunedì, anche perché poi ci saranno solamente 3 partite da qua alla fine, per cui è importante farlo. Poi sulla Juventus non so se vuoi aggiungere dell'altro, insomma, fondamentalmente un 1-1 contro il Verona molto inaspettato, una gara in cui la Juventus ha chiaramente anche preso dei pali, per cui insomma avrebbe meritato naturalmente insomma di fare un gol in più. Magari chiude il primo tempo fra l'altro sotto di un gol, poi Vlahovic su punizione la riacciuffa, però insomma è un passo falso importante in questo momento della stagione.
0: Sì, ma guarda, sulla Juventus quello che posso dire è che è stata la squadra forse più costante da quando è arrivato Spalletti.
1: Sì.
0: Fino a questo momento, però è stata costante anche nelle battute d'arresto, se vai a vedere, no? Perché poi ciclicamente ha avuto delle partite storte, dei punti persi anche pesanti in casa e fuori, penso per esempio alla partita col Cagliari, anche loro che hanno steccato, tante altre situazioni che hanno messo un po' dei dubbi sul lavoro di Spalletti, però rimane una squadra molto molto costante. Per quanto mi riguarda è una squadra anche molto non aiutata, però in un certo senso spinta, ecco, mettiamola così, perché avere una Juve in Champions League per quello che vale la Serie A all'estero è sempre importante, questo lo sottolineiamo, senza fare voli pindarici e addentrarci in situazioni di sistema che insomma al momento ci sono altri problemi, però quella è una paura, e l'anno scorso abbiamo visto che insomma in qualche modo la Juventus ci è andata in Champions League rispetto alla Roma, nelle modalità che conosciamo. Quindi quello che possiamo sperare, dovendo anche guardare purtroppo anche a quello che succede alle altre squadre, è che perda altri 2 punti da qui alla fine, e secondo me li può perdere, come hai detto tu, non solo nel derby ma in generale nelle ultime 3, secondo me. Non so se la Juve riesce a vincere tutte e 3, quelli la Roma però deve in assoluto restare sul pezzo e fare questo filotto che Gasperini chiede da mesi, filotto che comprenderà.
1: Ecco, non è caduto nuovamente il collegamento con Mirko, però insomma sono...
0: Pronto?
1: Eccoti.
0: Eccolo, sì, no, io ti sentivo,
1: okay.
0: Ho continuato a sentire.
1: Ok, non ti sentivo,
0: dicevo,
1: per un secondo, vai.
0: Dicevo per chiudere, mi dà ancora più fastidio che il derby non si giocherà in contemporanea con le altre partite, perché a questo punto della stagione sarebbe stato importantissimo.
1: Assolutamente sì, e poi chiaramente insomma ci sono altri discorsi, però adesso sono le 9 in punto e non abbiamo tempo, però chiaramente c'era anche la questione del Como che ha pareggiato contro il Napoli, quindi insomma tanti discorsi, però oggi è giornata di partita e chiaramente Mirko io adesso ti ringrazio per il tuo

Andrea Verdinelli e Luca Ferri che vi accompagneranno dalle 9 alle 12, perché oggi è giornata di partita, c'è Roma-Fiorentina stasera e quindi c'è tanto tanto di cui parlare. Appuntamento a domani con Qui Trigoria, una buona giornata da parte di Edoardo Cafaro, ciao!

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 9:02.
2: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massimi lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
4: Ai Parioli proseguono i lavori a CEA in Viale Liegi, un intervento che modifica la circolazione sulle strade del quartiere, con sospensione della linea 2 del tram e modifiche per le linee 3 e 19, mentre il tram 8, solo per il servizio serale, è integralmente sostituito da bus. Lavori fino al 31 maggio comporteranno un restringimento di carreggiata sulla via Portuense in prossimità dell'incrocio con via Senorbi, possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior traffico. Proseguono i lavori sull'Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia. Ricordiamo i lavori all'incrocio tra viale Palmiro Togliatti e la via Prenestina con deviazioni per il traffico e possibili difficoltà di circolazione. In vigore fino al 31 ottobre l'orario estivo delle zone a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo, estese al mercoledì e giovedì anche se festivi, con gli stessi orari 21:30-3.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
6: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
6: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: la Roma. Quelli che la Roma.
1: Vento soffia e vento soffia ancora.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
0: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.

0: questa bellissima settimana, una settimana che ha portato tanti bellissimi risultati inaspettati, una settimana che pensavamo fosse una di passaggio, no? Perché dalle prossime le gare della Juventus magari erano un po' più complicate, perché parte tutto da quando? Da venerdì, quando il Pisa perde in casa con il Lecce e automaticamente manda in Serie B anche il Verona.
1: Sì.
0: Quindi ci siamo tutti detti, capirai, Juventus-Verona, quarto d'ora, 3-0, ciao a tutti, stretta di mano a centrocampo e si va. Invece, clamorosamente, ieri il Verona ci regala una bellissima gioia. Qui su Centro Sono Sport ne parleremo, quelli che la Roma fino alle ore 12, in voce con voi c'è Andrea Verdinelli e la mia sinistra. È ritornato, ragazzi, è ritornato. Questa settimana un po' così, si doveva rifare la voce, è come, che so, quelli là che, i serpenti che si rifanno la pelle, invece Luca si è rifatto la voce. Qui alla mia sinistra il buon Luca Ferri, buongiorno Luca.
1: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti gli amici di Centro Sono Sport 101.5, ben trovati. Che bel weekend che è stato, eh? Un weekend del primo maggio, che come hai detto tu ci ha riservato dei risultati importantissimi, risultati insomma che ci danno ancora quel speranza. Barlume di speranza, nonostante...
0: Ma non ero matto.
1: Ma io non lo so che cosa è successo in questi tre giorni, perché ti dico la verità, siccome martedì e mercoledì scorso non sono stato bene, avevo l'influenza raucetina, ancora qualche strascico a livello di corde vocali ce l'ho, non ho ascoltato attentamente tutto quanto, però oggettivamente mi è parso di capire che tu avevi un pochino, no? Immaginato no, una Juventus che poteva perdere punti.
0: Ma hanno dato del matto, tu sei un folle. Ma come pensi che la Juve possa perdere punti? Ragazzi, voi dovete capire una cosa. Io nella vita non so praticamente nulla della vita in generale. Sul calcio mi dovete lasciar perdere. Quando vi dico che la Juve topperà due partite, la Juventus topperà un'altra partita. E vi ripeto, ad oggi decidete voi. Ve la faccio scegliere a voi, miei cari, bellissimi, fantastici ascoltatori. Non la decido neanche io. Vi do a voi il diritto di decidere. Ma comunque qui alla nostra destra, vedete, manca una persona, ma sta arrivando, state tranquilli.
1: Sì,
0: la bellissima Robby sta qui tra noi,
1: sta
0: oggi sarà qui
1: parcheggio.
0: Fino alle ore 12, qua a rompervi le palle, ci siamo, non vi lasciamo, ci siamo. Quindi ragazzacci, che dire, la giornata è lunga, stasera
1: molto,
0: c'è una partita
1: lunga.
0: C'è una partita da Roma, parliamoci chiaro, non ci prendiamo in giro, Luca, stasera è proprio la tipica partita da Roma.
1: Sì,
0: il Milan perde col Sassuolo, a Juventus pareggia a casa col Verona, perché non condire questa bellissima, fantastica giornata con una bella sconfitta pure noi, così,
1: certo,
0: con la Fiorentina, no?
1: Ma perché?
0: Senza Piccoli, senza Ken,
1: senza
0: tutti,
1: attacco,
0: senza attacco.
1: Senza attacco. Caro il mio Verdenelli,
0: dai, scherzi a
1: oggi,
0: parte,
1: oggi ai nostri ascoltatori, giustamente, senza metterci a fare tabelle, quello, quell'altro, facciamo una semplice domanda.
0: Mm.
1: Ci credete ancora, sì o no? Secchi,
0: Se ci dobbiamo
1: risposta
0: credere.
1: Secca, ci credete ancora, sì o no? Detto questo,
0: sì,
1: nel mentre che la nostra Robby trova parcheggio e arriva e ci raggiunge qua in studio, consentimi però di ricordare i nostri contatti.
0: Vai.
1: Quindi scriveteci le vostre risposte, ovvero ci credete ancora al quarto posto, sì o no? Scriveteci le vostre risposte al 393-000-101.5 oppure mandateci le vostre risposte sulla chat del nostro canale Twitch Centro Suono Sport 101.5. Se volete anche argomentarle, le vostre risposte, ci potete mandare dei messaggi vocali sempre al 393-000-101.5. In alternativa, se invece vi va di farvi una chiacchierata con noi, anche per commentare quello che è stato il weekend calcistico con questi risultati, no, che hanno riaperto un pochino tutto, anche in ottica terzo posto, attenzione, potete telefonarci allo 06 25 20 50 70 o allo 06 21 58 165. Credo di aver detto tutto tranne una cosa,
0: sì,
1: ovvero qualora voi in questo momento siete impossibilitati ad ascoltarci sui 101.5 FM, accendete i vostri dispositivi mobili e aprite l'app di Centro Sono Sport 101.5, perché potete ascoltarci,
0: ovvio, certo,
1: oppure in DAB, quindi avete tutto e di più.
0: Siamo
1: per poter
0: dappertutto, siamo dappertutto.
1: Tanto è arrivata.
0: Dove noi ci dobbiamo fermare un secondino per la pausa, dici tu? No, non c'è la pausa. Intanto diamo il buongiorno, è arrivata la nostra Robby. Buongiorno Robby, buongiorno.
2: Dispositivi
0: buongiorno.
2: Mobili sono morta.
0: Dispositivi mobili, immobili.
1: Certo. Che possono essere smartphone.
2: Se no diventiamo
1: iPad.
2: Boomer. Se no diventiamo boomer. Ormai siamo tutti digitali.
0: No. Digital
2: non c'è quasi più niente di analogico, ragazzi.
0: Analogic Swagger Brands. Gala Gomes.
2: Allora, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Come va? Come è andato questo primo maggio?
0: Una merda.
2: Vi siete riposati?
0: Sì, io sì, ho fatto solo quello, solo dormito.
2: Bravo.
1: Io ho recuperato un po' di voce, anche
2: bravissimo,
1: se qualche strascico.
2: Ci siamo mancato. Buongiorno ai nostri amici su Twitch, l'abbiamo dato il buongiorno.
0: Abbiamo dato il buongiorno a
2: tutti. Amici twitcharoli.
1: Ma certo che sì, a
0: abbiamo
1: tutti
0: dato il buongiorno a tutti, stavamo aspettando solo
1: mancavi
0: te.
1: Mancavi solo tu.
0: Ci siamo adesso.
2: Mi
0: puoi iniziare?
2: Fatta desiderare stamattina.
0: Puoi iniziare questa settimana? Dico o non dico?
2: Devi
0: si
2: iniziare questa
0: o non
2: settimana
0: inizia.
2: Iniziamo come al solito senza tranquillità. Perché
0: mai.
2: Cosa può succedere dopo il pareggio del Como e della Juventus e dopo la sconfitta del Milan pesantissima contro il Sassuolo, se non che ce l'andiamo ad impiccare da soli?
0: Dici?
2: In questo primo lunedì di maggio? Cosa può succedere, ragazzi? Anzi, chiediamolo anche ai nostri ascoltatori, visto che il nostro Luca ha ricordato i numeri dove chiamarci e dove contattarci, che cosa vi sentite se pensate che la Roma, che abbiamo visto, sembra aver trovato, non so poi se è solo una mia impressione, un'unione maggiore con il mister dopo quello che è accaduto, no? Nell'ultima gara che abbiamo visto è sembrato un gruppo un pochino più coeso da quello che è emerso, un gruppo che comunque ha scelto il mister, che è stato d'accordo con la scelta della proprietà, per quanto sia stato comunque uno strappo importante, sicuramente una fine che non ci aspettavamo, no? La chiusura con Ranieri, comunque un gruppo che vuole seguire l'allenatore. Rinnovi ancora tutti in stand by, siamo arrivati a maggio, abbiamo scavallato pure aprile, con poi tra l'altro anche in vista di questa partita dove probabilmente, poi dopo andremo a vedere anche le probabili formazioni, ci saranno Sulè, Malen e Dybala. Io sono quasi commossa, vi dico la verità perché non l'abbiamo praticamente visti mai. Si vocifera, ma molto più di un vociferare, che Paolo Dybala abbia come priorità la Roma e che Gasperini sia intenzionato comunque a rinnovare il contratto, a tenersi questo giocatore che ad oggi, ragazzi, l'ha provato veramente di tutto e di più per tornare a essere un giocatore che possa garantire un minimo di costanza, e la costanza di Paolo Dybala, anche se a corrente alternata, può fare la differenza soprattutto in quest'ultima parte di campionato dove la Roma deve assolutamente fare questi 12 punti che rimangono visto il posticipo di oggi. Siete d'accordo con me? Mentre l'Inter è diventata campione d'Italia.
0: Io, Robby, penso che, se vi ricordate, avevo fatto questo discorso sulla coesione già dopo Roma-Atalanta, quando la Roma è uscita tra i fischi, che non ho capito proprio il motivo di quei fischi, proprio su Roma-Atalanta, una Roma che veniva da una settimana molto difficile, quella proprio che portava poi alla partita contro l'ex squadra del mister, e lì abbiamo visto proprio, secondo me, il messaggio dei giocatori alla società. Io sono sincero, io quella partita l'ho analizzata molto così, perché se ci ricordiamo abbiamo visto un Mancini giocare senza una gamba, un Pisilli che si era allenato forse due giorni, un Hermoso uguale che si era allenato tre giorni, giocatori che hanno dato tutto, e dico tutto, per il mister. E da lì in poi la società, fatalità che succede, prende una decisione drastica. Io penso che questi ragazzi, come ha detto il Gasp in conferenza stampa, siano tutti con il mister, e sono certo che stasera, secondo me, daranno l'anima in campo.
1: Ma io, guarda, che loro stasera proveranno a fare una partita importante, non ne ho dubbi, perché comunque quest'anno, bene o male, hanno sempre provato a dare il massimo, poi in alcune situazioni gli è riuscito meno, in alcune di più. Il discorso è che la Roma squadra, nucleo, che conta all'interno dello spogliatoio, fosse tutta quanta con Gasperini, lo stavamo già dicendo da un po'.
0: È vero.
1: Ne è arrivata la dimostrazione proprio nelle ultime partite. Da quando è iniziato un pochino quel polverone mediatico che tutti quanti sappiamo e che abbiamo raccontato anche, no, alacremente, giorno per giorno, senza perderci un pezzettino, cercando di fare le ricostruzioni il più fedele possibile a quello che stesse accadendo, se c'è stata una certezza importante è che la squadra è sempre stata con l'allenatore.
0: Vero? E questo
2: questa è una cosa che ci consola, nel senso che comunque sia sappiamo, tra l'altro oggi, 5 anni fa, la società annunciava l'arrivo di José Mourinho nell'incredulità generale in primis tra noi, perché io
0: mi
2: ricordo
0: una cosa, Robby, prima che continui, c'è una frase che disse Caressa durante la finale dei mondiali: guardatevi intorno perché questo momento ve lo ricorderete per sempre. Io mi ricordo esattamente con chi stavo, dove stavo, quando l'Italia ha vinto il mondiale. Io penso che l'annuncio di Mourinho alla Roma fu così sorprendente per tutti, che tutti quanti ci ricordiamo cosa stavamo facendo in quel momento.
2: Infatti mi hai rubato le parole, 100%. Perché stavo dicendo, io ricordo esattamente che quando lessi di José Mourinho alla Roma mi arrivò lo screenshot che ho riproposto ieri dell'annuncio di Mourinho. La società è lieta di annunciare, poi in un modo pure anomalo, sembrava che era nato qualcuno.
0: Onesta, hai cliccato sulla pagina per vedere se era serata?
2: No, me la mandò Claudio Capuano, con il quale io facevo trasmissione dalle 8 alle 10 qui sempre su Centro Suono Sport, e ho detto: guarda Claudio che mi ha mandato qualche cazzata, qualche cosa fake. Ho aperto, era la pagina ufficiale della Roma. Esatto. Quindi da lì l'hanno hackerata. Esatto, cioè, faccio uno scherzo, stanno perché è impossibile, ragazzi. Mourinho è arrivato.
0: Il pesce d'aprile
2: proprio
0: è passato.
2: Nel silenzio più totale, quando, se vi ricordate, si parlava di un Thiago Pinto che stesse lavorando su Sarri.
1: Che praticamente aveva già firmato.
0: Sì, Sarri era
1: il Corriere dello Sport.
2: Sì,
1: il giorno
2: già
1: prima Sarri era il nuovo
2: allenatore della Roma. Arriva Mourinho così nell'incredulità generale, ragazzi, e poi tutto il resto.
0: La faccia
2: lo
0: di
2: sappiamo.
0: Ragazzi.
2: La faccia di Di Marzio
1: che ha sbagliato.
2: Sbagliò completamente la previsione. Che belli Fredkin in questo caso,
1: sì,
2: possiamo
1: caso
2: dirlo,
1: sì.
2: L'incredulità nostra e l'incredulità degli altri speaker.
0: Bravo.
2: Degli altri speaker, soprattutto dell'altra sponda.
0: Dopo
2: dove
0: possiamo mandare,
2: sì, no, possiamo
0: quella,
2: mandare
0: dopo
2: c'è quella
0: mandiamo,
2: di,
0: certo,
2: di Pantano, ragazzi.
0: Quella fa ridere, quello si
2: allora,
0: sì,
2: ma no, hanno preso Morì.
0: Sì, sì.
2: Ma
0: è uno
2: scherzo,
0: no,
2: è bellissimo. È un po' come quando ho avuto l'onore di dire sempre qui su queste frequenze che Paolo Dybala fosse un nuovo giocatore della Roma, certo. Avvenne sempre di mattina, anche lì ero con Claudio Capuano in trasmissione. Claudio continuava a parlare di altre cose, io gli facevo capito che? Perché appariva su Sky, no? Breaking news,
0: certo.
2: Paolo Dybala, io Claudio, alla fine l'ho interrotto, ho detto: Dybala, il giocatore, è successo il panico. Che bei tempi, ragazzi. Speriamo che la prossima sessione di calciomercato ci regali
0: sorprese.
2: Nuove
0: prime volte, Robby.
2: Esatto, nuove prime volte, e soprattutto che stasera la Roma si porti a casa questi tre punti importantissimi. Perché ecco, con la Roma che sta tornando a recuperare un po' di giocatori, vedi appunto Paolo Dybala, vedi anche insomma Manu Koné, se Dio vuole, Wesley, insomma giocatori fondamentali per questa mini cavalcata finale. Se riusciamo a azzeccare tutti i punti, ragazzi, cioè a fare bottino pieno, perché no? Anche perché
0: magari
2: c'è il Milan che è parecchio in caduta libera,
0: Milan,
2: un po' strano. Il percorso del Milan quest'anno è stato un campionato anomalo. Ieri l'Inter è diventata campione d'Italia, vincendo contro il Parma, a San Siro. Quindi insomma hanno fatto poraccio il Parma, è con noi e con loro, vabbè. E comunque sia, insomma, è stata il 21esimo, se non vado errata, 21esimo, mamma mia, scudetto per l'Inter. Complimenti sicuramente a Christian Chivu, che posso dirlo senza andarla a declassare, ci sono tante persone che sono contro questa narrazione che gira intorno a Fabregas, no?
0: Uh-huh.
2: Tanti dicono: ah, ma perché? Ma Fabregas, ma che sta a fa? Ma che il nostro Adriano Tommasi, che ogni tanto chiamiamo, uno di quelli,
0: okay.
2: È uno di quelli che dice: c'è questa narrazione quasi fantastica intorno a Fabregas che lo fa apparire come il mister, no? Un super mister. Poi in realtà dice: ma dov'è lo stupore, no? Allora, lo stupore per me sta nel fatto che il Como ha fatto un percorso rapidissimo.
0: Certo.
2: Poi sta nel fatto che Fabregas è sicuramente anche alle quote dentro il Como, quindi è una situazione strana. Ha fatto un percorso con dei giocatori che nella maggior parte delle squadre blasonate non sarebbero mai arrivati. Ok, sicuramente il Como ha delle cose da sistemare. Dall'altra parte però viene idolatrato Christian Chivu, che è un mister che aveva pochissime panchine.
0: Un anno di panchine esatte, hanno detto.
2: Esatto, e che comunque ha portato l'Inter a vincere il tricolore, ma comunque un Inter che non ha fatto un percorso fantastico,
0: dai,
2: è caduta tante volte, è uscita con il Bodo Glimt in Champions League, adesso si deve giocare la Coppa Italia contro la Lazio, sperando che non si senta la pancina piena e che voglia portarsi a casa anche la Coppa Italia, vero Chivu? Vero Inter?
0: Ce la auguriamo un po' tutti.
2: In uno stadio olimpico che tornerà ad essere sold out, e viva la coerenza. Però detto questo, ragazzi, comunque Christian Chivu ha fatto il mister e basta di un gruppo fortissimo che già si conosceva,
0: certo,
2: e ha trovato un lavoro eccellente lasciato da Inzaghi. Voglio dire, non ha valorizzato alcuni giocatori, però
0: l'Inter non ha
2: se dobbiamo
0: nessuno,
2: andare a se dobbiamo andare a screditare oppure a non riconoscere i meriti di Fabregas, io non mi sento neanche di stare a mettere su chissà quale podio dell'Olimpo Chivu.
0: Secondo me
1: ma infatti secondo me Chivu non va incensato, ok? Perché bisognava incensarlo se avesse fatto un percorso importante anche in Champions League. Allora, se l'Inter fosse arrivata anche quest'anno, io non dico in finale, in semifinale di Champions, visto che comunque con Inzaghi, se non erro, ha fatto due finali di Champions,
0: due finali,
1: giusto,
0: sì,
1: no?
0: Una col City, okay, e una col PSG.
1: Perfetto. Se fosse arrivato quantomeno in semifinale di Champions, avesse vinto lo scudetto e poi magari vincerà anche la Coppa Italia, allora certo, primo anno, no? Comunque non è semplice gestire, no, le pressioni di una piazza così importante dove l'obiettivo minimo era vincere lo scudetto. Perché l'obiettivo minimo dell'Inter, ragazzi, è inutile che ci prendiamo in giro, era vincere lo scudetto.
0: Certo.
1: Mi sembra evidente, soprattutto poi nel corso della stagione dove il Napoli praticamente ha perso mezza squadra, dove il Milan comunque a un certo momento che ci stava credendo, per quanto riguarda la rincorsa al primo posto, poi abbiamo visto, no, si è fermato. Cioè il Milan nelle ultime quattro partite fa un gol,
0: esatto,
1: segna manco che le mani. Il problema sarebbe stato viceversa se l'Inter avesse in qualche modo messo nelle condizioni queste squadre di recuperare terreno. Quindi l'Inter per me fa il suo, per me. Invece Fabregas con il Como, visto e considerato che anche Fabregas è un giovanissimo allenatore, non ha un curriculum importante, non era per nulla scontato che potesse fare, mettendo insieme quel gruppo di giocatori, un campionato così importante, migliorando quello che già aveva fatto di buono lo scorso anno,
2: sì, sì,
1: ma migliorandolo nettamente, come non tanto quanto sesto, settimo posto, ma giocandosi addirittura pure lui la possibilità di andare in Champions finale.
2: Ragazzi,
0: esatto,
2: andiamo in pubblicità,
0: vai,
2: torniamo subito
0: dopo
2: con quelli
0: la mia,
2: della Roma, tanto fino a mezzogiorno.
0: Dopo vedo la mia,
2: quanto chiacchieriamo.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.
6: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
3: Quelli che la Roma.
4: Quelli che la Roma.
5: Quelli che la Roma.

0: ora che ti ha sbroccato stamattina, no? Te lo dico proprio così. Cioè, pazzito, questo gli
1: rode. Vabbè,
0: me la fai, fatemi sentire, dai. Fatemi
2: una sola, vai, dai. Tu.
0: Questa mi paro io quando Hermes non fa i compiti.
1: Questa sembra tipo, però se ci pensa, immagina, chiudi gli occhi e immagina tipo un manga adesso dei combattimenti.
2: Sì.
1: Sembra più una canzone da manga,
2: sì,
1: da anime, capito?
0: A me mi pare
1: da cartone animato.
0: Ah, dici tipo i combattimenti.
1: Sì. Adesso, chiudi gli occhi e immagina se stanno a meno a Goku e Vegeta con questi sotto che fa. Che adesso proprio gli basta Vegeta, sento, so para!
0: Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,

0: capito? E lei vai preoccupata. Vabbè, torniamo in studio con quelli che la Roma, vi terremo compagnia fino alle ore 12, ragazzi, per accompagnare la nostra Roma questo match 20:45 contro la Fiorentina, dove Gudmundsson farà Van Basten, già stato detto? Ah no, perché ovviamente poi dopo sappiamo purtroppo che la Roma, tranne quando c'è stato Ranieri in un percorso che aveva del miracoloso, difficilmente purtroppo quando le giornate di campionato si sono messe a nostro favore siamo riusciti ad andare ad affondare il colpo. Purtroppo speriamo che la Roma riesca a essere concentrata in queste ultime quattro gare, 4 gare uguali a 12 punti,
1: yes,
0: sarebbe una cosa fantastica, con un Milan che, come ci ricorda Mbaghi, ha segnato un solo gol nelle ultime 5 partite e di fatto comunque ha messo a rischio il suo terzo posto, esatto, visto che comunque ha le calcagne alla Juventus e anche il Como. Io dico, porca miseria, no, il Napoli, ma a favore sto Napoli, perché io voglio fare anche un po' un escurso, se poi recuperiamo tutti i messaggi rapido, no? Questo campionato non è stato entusiasmante, ok? È mancata l'incisività dell'Inter, perché fino a qualche partita fa
2: c'era
0: l'ansia, no? La matematica ancora non ha assegnato lo scudetto all'Inter, oddio se cade lo recupera il Milan. È sembrato, quando il Milan ha vinto il derby con l'Inter, che il Milan potesse anche ambire andare a conquistare lo scudetto. La Juventus è quella che è stata un pochino più continuativa nei successi, ma anche nelle cadute. Anche nelle cadute ha avuto una costanza diametralmente opposta. Ma il Napoli, ragazzi, il Napoli, santo Dio, no? Cioè, qui si parla tanto della Roma che buca l'obiettivo Champions, nonostante Gasperini ci abbia detto più volte che poi la società non gliel'avesse chiesto, ok? Una Roma che è stata stradecimata, siamo andati avanti senza attacco fin quando è arrivato Malen, la difesa che doveva funzionare, nel momento in cui ha iniziato a funzionare l'attacco la difesa ha iniziato a vacillare, cioè è successo veramente di tutto. È una Roma che comunque ad oggi si trova in una posizione scomodissima, ma che ancora per matematica non ci fa dire che tutto è perduto. Ma il Napoli, cioè, se dobbiamo andare a trovare un grande assente di quest'anno,
1: il
0: Milan era quello che aveva una sola partita a settimana, sono stati investiti dei soldi, perché sono stati investiti dei soldi per fare una rosa incompleta, però poteva far pensare che sarebbe stato un ostacolo, no, per magari per il tricolore, oppure il Milan era out dal tricolore secondo voi?
1: Ma allora, onestamente parlando il Milan per me fino a un certo punto poteva ambire allo scudetto.
2: Certo.
1: Per me poteva ambire allo scudetto.
2: Con gran fetta di chiappette.
1: Vabbè, ma quello fa parte anche del percorso di Allegri.
2: Ricordiamo che, ragazzi, Magnane c'è stato un
1: sì,
2: 4-5-7 partite che sembrava Superman.
1: Ma certo, ma anche tanti scudetti che lei ha vinto con la Juventus sono arrivati proprio in virtù.
2: Quel rigore parato a Dybala ci ha rovinato la vita, ci ha rovinato.
1: Certo che quel rigore lì ci ha sicuramente rovinato la vita.
2: Ad oggi mi rode più quel rigore parato che i 3 punti persi con la Juventus, guarda, te dirò.
1: Comunque, in virtù proprio del fatto che poi avesse solo quello come obiettivo, ricordiamo che il Milan si fa eliminare dalla Lazio in Coppa Italia in malo modo. È normale che a un certo punto il Milan per quello doveva competere. Poi il mercato di gennaio del Milan non è che è stato un bel mercato, perché, ragazzi, al Milan gli viene preso Fulcrug, cioè giocatore impresentabile, una roba veramente pietosa. E purtroppo poi anche loro, patendo l'incostanza di Leao e le problematiche che hanno avuto con Kunku, sostituito anche ieri a fine primo tempo, Pulisic che praticamente dopo un inizio di campionato fantastico si spegne, completamente sparito. Saelemaekers inizia il campionato alla grande e poi pure lui completamente sparito, impalpabile.
2: Lo scorso anno, anche migliore lui stagione in termini realizzativi di Saelemaekers, da sempre ci ha schifato. Vabbè.
1: E il Milan perde anche lui un'occasione importante, perde anch'esso un'occasione importante. E alla fine della fiera l'Inter, come dicevo prima, non è che ha fatto questa grande impresa, proprio per tornare, no, al discorso che facevamo poc'anzi. Di conseguenza poi, e come dice Robby, il Napoli è mancato maledettamente, ma in tutte le competizioni.
0: Ma per carità, poi il Napoli ha avuto tantissime defezioni, no? Possiamo dirlo, degli infortuni gravissimi, una rosa decimata, però il Napoli è pure caduto in maniera inaspettata, ragazzi, soprattutto in queste ultime gare, dove è andato a pareggiare con chi ha pareggiato col Parma.
2: Ha perso in casa con la Lazio,
0: ragazzi, ha perso pesantemente in casa con la Lazio, poi tra l'altro, quindi comunque adesso va bene, cioè se non valgono per noi.
2: Pareggiato col Como.
0: è pareggiato col Como, se non valgono per noi gli infortunati e le assenze, per me Napoli è stata la grandissima.
2: Ricordiamo che
0: non devono valere neanche gli
2: esatto,
0: altri.
2: Noi abbiamo una rosa molto inferiore rispetto a quella del Napoli, ossia,
0: ma stiamo scherzando,
2: nel senso che
0: ma
2: se
0: certo.
2: Napoli perde Lukaku, comunque sia, il giorno dopo gli hanno comprato Højlund. Cioè, noi se perdiamo Dybala c'entrava Baldanzi. Cioè, io penso sia un peso molto netto tra le due squadre. Quindi sì, come dite voi. Ma per quanto riguarda invece un discorso, volevo chiudere sul discorso Chivu, che non ho avuto modo. Per me la bravura di Chivu è stata quella di riunire un gruppo. Perché a livello di gioco lui inizialmente prova ad emulare un po' il gioco di Inzaghi, perché voleva dare delle sicurezze alla squadra. Dopodiché, quando capisce che l'Inter forse quel metodo l'aveva bypassato, inizia a portare le sue idee. Quindi sì, è stato bravo, è stato anche comunque sia fortunato a non avere rivali, perché parliamoci chiaro, il Milan e il Napoli sì, ma come hai detto tu Robby e come ha detto Luca, si sono un po' sabotate da solo, certo. No? Perché il Milan è praticamente, ha una grande squadra il Milan, ok? Però ha una squadra secondo me offensiva per un allenatore difensivista. Mm-mm. Quindi non c'è un connubio proprio perfetto tra le due. Il Napoli, come ha detto Robby, ha avuto qualche infortunio che ha pesato.
0: Siccome
2: quindi
0: no.
2: Per un dato di fatto, l'Inter alla fine
0: De Bruyne,
2: si è trovata
0: Lukaku,
2: esatto. L'Inter si è trovata praticamente a fare un campionato da sola, certo. Cioè che poteva perdere solamente uccidendosi, perché parliamoci chiaro, era troppo netta. E la partita Inter-Como di Coppa Italia secondo me è stata proprio l'emblema, ossia certo. L'Inter appena iniziata a giocare ha fatto tre gol. Cioè, quindi di che cosa vogliamo parlare? La situazione della Roma è questa: noi ci siamo trovati fino a un certo punto anche primi in classifica, perché non ce lo dobbiamo dimenticare. Quando poi abbiamo iniziato ad avere anche noi le nostre parecchie defaillance proprio a livello fisico, è perso punti, ha iniziato a perdere sicurezza, ha iniziato a perdere un po' campo.
1: Ma è per questo che secondo me, quando Gasperini a fine dicembre, inizio gennaio, diceva è un campionato che ci aspetta, se si fanno i giusti acquisti già in questo mercato possiamo toglierci delle soddisfazioni subito.
2: Vero.
1: Lui l'aveva percepito che questa stagione poteva significare che cosa? Non vincere lo scudetto, ma quantomeno tornare in Champions al primo colpo. L'aveva percepito e annusato. E quando tanta gente ha cominciato a dire a Gasperini e pensa solo a allenà, ha dimostrato d'avere una mentalità provinciale, una mentalità da perdente, perché se a voi vi va ancora una volta e vi sta bene di continuare ad essere mediocri,
0: sì.
1: Non si esce mai da ste impasse. L'allenatore si era reso conto che facendo alcune migliorie. Alcune migliorie, sistemando alcune situazioni, ma non tante, 2-3 già a gennaio,
2: si poteva in qualche modo
1: arrivare già al termine di questa stagione con il posto Champions, che avrebbe significato per la Roma tantissimo. Come quando t'hanno tolto quella maledetta coppa a Tirana, lì c'è stato proprio un punto il punto dove la Roma poteva in un attimo ritrovarsi con tanti soldini, un trofeo in bacheca, disputare la Champions e quindi iniziare un percorso importante. E invece no, senza la Champions, senza la vittoria di quel trofeo, tu che cosa hai dovuto fare? Un piccolo ridimensionamento. Quest'anno tu stai ancora pagando lo strascico poi di situazioni che sono andate male, che sono figlie di quella mancata Champions e di quella mancata Coppa. Quest'anno se tu riuscivi a tornare in Champions, e non è detto che non ci riesci, ma è difficilissimo, se tu riuscivi a tornare in Champions, tu potevi iniziare un percorso virtuoso importante in prospettiva poi del centenario.
2: Vero.
1: Per rialzare
2: io
1: la Roma e farla
2: tornare
1: grande.
2: Dire una cosa, tanto sicuramente come andrà a fine campionato ci ricorderemo dei punti persi magari della Roma, no?
0: Come
2: nessuno
0: no?
2: Si ricorderà però che nel momento in cui noi stavamo mezzi in ginocchio, ossia che abbiamo preso una botta in testa, eravamo mezzi storditi e potevamo rialzarci, ci è arrivata una mazzata e il braccio di Malinowski non se lo ricorderà nessuno a fine campionato.
0: Come no, voglia,
2: capite
0: sì,
2: qual è
0: sì.
2: Il discorso? Perché in quel momento la Roma veniva da una bella batosta a livello di umore dopo Roma-Juventus, no? Ma come Roberta ha spesso ricordato, la Roma era in vantaggio di quanto? 4 punti?
0: Sì,
2: dalla
0: sì,
2: Juve.
0: Più 4.
2: Quindi
0: più 4.
2: Tu andavi a Genova, che ripeto, fino alla morte il Genoa di De Rossi ci ha surclassato quella gara, ci ha preso a pallonate, sembrava l'opposto, ma Malinowski... quello è calcio di rigore, dammi rigore, poi potremmo stare a parlare fino alla fine che De Rossi ha preparato bene la partita, che Cuban ci ha mandato al manicomio, quello che volete
0: sì,
2: voi
0: sì.
2: Ditemi se sbaglio, perché poi si ricorderà sempre quello. No,
0: infatti si parla tanto.
2: Ma ti ricordi, non ti ricordi mai, no? Pure come a Como, Robby.
0: Come no?
2: Wesley espulso, andava espulso Wesley.
0: Ma certo.
2: Io gli dico, poi andiamo in pubblicità. Ranieri in quel momento io non ho sentito parlare, ma Sara nessuno si è messa a difendere l'allenatore.
0: Infatti.
1: Perché c'erano altre situazioni troppo più importanti.
0: E appunto, e infatti.
2: Mi taccio.
0: Esatto, torniamo in studio tra pochissimo, andiamo un attimo in pubblicità.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef grand gourmet,
5: dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dica fa? È la goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
8: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.

0: quelli che la Roma, vi terremo compagnia fino alle ore 12, ancora avete un paio di orette con noi, recuperiamo un po' di messaggi arrivati. Vai. Al 393 000 101 5, sono parecchi. Allora partiamo da quello di Daniag. E io ci credo, credo se la Roma non fa la Roma visti 100 anni di vita. Grande Daniag,
1: come darti torto.
0: Esatto, arriva anche il nostro buon Piero che ci manda un vocalino che ci andiamo subito a sentire, caro Dome. E ci manda, che cos'è questo?
2: Gli uomini di Massaro hanno preso Vertinelli, dice.
0: Ah, questo sei tu, no, mi sento male. Scusate. E tra l'altro Massara sta ancora là, eh?
2: Sì,
1: sì.
2: In silenzio totale, ma diciamo
0: Porello,
2: sta nel braccio della morte, lo possiamo dire, dai.
0: Arriva da, che arriva? D'Amico, Manna, che pure Allegri, tra l'altro, che nessuno contempla con sto Milan che sta scricchiolando.
1: Infatti,
0: siamo sicuri che
1: me
0: rimanga.
1: Allegri non è ben saldo,
2: No, non, per me Allegri se ne va. La nazionale lo aspetta. Vai, Dom.
0: Ma sai che bello sto pezzo? Com'è che ti ha presa così? Ma senti un po' un attimo,
2: non l'ho
0: scusa.
2: Io era una che avevamo già messo.
0: Oh, bello.
1: Maroon 5,
2: questa è proprio forse una delle prime.
1: Sì, una delle prime del Maroon 5.
0: E
1: si è pompato da morire. Adam Levine.
0: Andiamo a sentire il nostro Piero, va?
3: Ciao Piero. Perché è successo qualcosa? Io non mi sono accorto, onestamente. Ma gioca anche la Roma stasera. Non mi ero accorto. Piano.
0: Grande.
3: Che stanno già dormendo.
0: Che personaggio, ragazzi.
1: Immenso.
0: Allora arriva anche il nostro Buggy sul nostro numero WhatsApp 393 000 101 5. Luca, visto che non leggete mai complimenti, beh, oggi ve li faccio io, ovvero per aver detto settimane di anticipo che la Roma era interessata ad Antonio Nusa, e lo dimostra l'osservatore della Roma che era presente alla Bayern Arena ieri. Complimenti.
1: Grazie Buggy, ma in realtà...
0: Abbiamo detto una mazza, no, scherzo.
1: No, no, in realtà insomma di cose se ne sono dette tante, poi a volte ci si prende, a volte no. Una cosa che ci tengo a precisarla è che per me non esiste la gara alla notizia. Per me esiste una cosa, esiste cercare di fare la giusta cronaca di quello che sta accadendo. Poi se arrivano indiscrezioni, se arriva qualcosa, uno prova a dirlo. Ma nel calcio, quello che è stato detto adesso, capace che fra 5 secondi
2: sì, cambia.
1: È decaduto tutto. Come invece capace che fra 5 minuti invece è tutto ufficiale. Cioè, è talmente schizofrenico il mondo del calcio.
2: L'abbiamo visto pure quei contratti.
1: Esatto.
2: No? Magari il giocatore è già presente lì, firma il contratto, poi magari manda il fax, traduzione sbagliata, zompa tutto.
1: Esattamente.
2: Quante volte è successo? Giocatori che stanno sull'aereo e noi l'abbiamo visto.
1: Ma proprio scesi all'aeroporto.
2: Capito?
1: Con la sciarpa. Io ricordo Matteo Politano.
2: Sì,
1: ma con la sciarpa della Roma. Capito?
2: Sì, sì, anche Malcolm, ancora lo stiamo aspettando.
1: Malcolm, lui ha proprio cambiato rotta.
2: Chi era? Berbatov.
1: Berbatov, come no?
2: Poi è andata alla Juve, poi alla fine invece se n'è andato da un'altra parte
1: a Manchester.
2: Cioè, fu veramente clamoroso.
1: Ma
2: quindi
1: sì, sì, sì.
2: È bello e brutto per questo motivo.
1: Esatto, infatti c'è pure una cosa che ultimamente sui social, no? No, perché io, no, perché io, no, perché io. Ah, regà, ma che ve danno? A medaglietta? Ma che vincete?
2: Scusate, allora adesso voglio leggere un messaggio da parte del nostro ascoltatore. Vai. 146 Marco. Che lui dice, per me Gasperini o arriva quarto o se ne deve andare. Per ora è fuori da tutte le coppe agli ottavi, ha distrutto il nostro Claudio.
0: Vabbè, ma lui scrive sempre
1: ognuno
0: questi.
1: Ognuno ha il suo pensiero. Ognuno ha il suo pensiero, quindi
0: esatto.
1: Lo esprime, ovviamente. Vediamo quello che succederà. Per me la stagione della Roma è stata una stagione
2: complicata
1: per quanto riguarda le coppe deludente.
2: Dai,
1: no, no, ma io lo dico, l'ho detto e lo ribadisco. In coppa... Per me sia in Coppa Italia sia in Europa League la Roma per me è stata deludente. In campionato

0: delicato. Hanno pagato? No, non ha ripagato, perché ovviamente non è che stiamo parlando di fenomeni, però purtroppo questi c'aveva, tanti si sono tirati fuori, tocca dirlo. Lui dice che il gruppo è coeso, ma io ho visto alcuni giocatori che stavano un po' da testa da un'altra parte, ma ci può anche stare, perché uno Tsimikas di certo non è un tifoso da Roma, già sa che il prossimo anno non verrà riscattato, e lui è uno dei tanti, no? Perché poi parliamoci chiaro, quando tu stai a fine contratto o in prestito, non è che sei proprio assatanato, no? Cioè, o ti sta a giocare lo scudetto, allora lì il discorso cambia. Se stai a un punto, due punti, vuoi vincere, perché poi vuoi vincere, ma se ti sta a giocare praticamente nulla, è brutto dirlo, ma tanti tirano un po' i remi in barca. Quindi abbiamo beccato il Bologna, secondo me, proprio in un momento critico per noi, e il Bologna ha una, purtroppo, paradossale una cosa dirla, ma ha una rosa più lunga.
1: Certo, ma è così, ma infatti il discorso è semplice. L'errore di programmazione nell'andare ad allestire una rosa è evidente nel momento in cui ti rendi conto che gran parte della tua squadra è formata da giocatori a scadenza di contratto e prestiti secchi. Quindi già quello è un errore. Comunque dobbiamo fermarci, perché credo ci sia il GR.
2: Anche perché io sto canticchiando sotto. Diamo il buongiorno anche al nostro Tonino. Buongiorno, che dice: Tonino, quale migliore occasione per la Viola di fare un dispetto alla Juve?

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 10:03.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 al barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid, l'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero uno al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tante energie, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde, Lazio.
6: Bentrovati. Traffico intenso sulla rete viaria laziale, in particolare nella zona di Roma. Sull'autosole per carichi dispersi, rallentamenti e code tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. Sul raccordo anulare, rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite di via Salaria e Casse Abisse Veglientane, poi tra Trionfale e via Aurelia e più avanti tra via Casilina e il bivio per la Roma Teramo. Code anche in carreggiata interna.

0: tra Nomentana e la Roma Teramo e tra Casilina ed Appia. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della capitale. In provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini per lavori, transito su carreggiata ridotta tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano. Ci sono rallentamenti e code. In provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo-Terni tra Bomarzo e Soriano nel Cimino, dove si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Attenzione alla segnaletica. Lavori poi questa notte sulla diramazione di Roma Nord allo svincolo di Sette Bagni, svincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata in direzione dell'Autosole. In alternativa si potrà utilizzare l'ingresso di Castelnuovo di Porto. Lavori anche sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli, ingresso consigliato Ferentino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Quelli che la Roma.
13: Quelli che la Roma.
14: Quelli che la Roma. Peace.

0: Radio, scusate l'assenza. Ci siamo. Che è successo? Che hai fatto? Che succede? Allora, ci scrive Marco Roma. Ciao ragazzi, sempre Forza Roma, preferirei farmi un altro anno di Europa League. PS, ciao Robby, salutami il gallo dei cornflakes della maglietta che avevo. Sì, te lo saluto e buona colazione a tutti. Tra l'altro, intanto il nostro Piero cosa sta scrivendo al 393 00 0115, appena riesco a sbloccarlo. Ah, tra l'altro ci manda le gif di Michael Jackson. Complimenti a Domenico, bella musica. Il chill out, ci stavamo rilassando che ne abbiamo bisogno. Ho visto un video, mi sono ammazzata dalle risate, del video di Michael Jackson di Thriller,
1: sì.
0: dove praticamente al posto di mettere Thriller hanno messo un'altra musica. Hai visto quella una cosa terrificante, cioè quanto la musica cambi le immagini che vedi. È un po' quello che succede pure a noi quando facciamo un video un po' così e poi ci metti la musica in sottofondo, c'ha proprio un suo spessore, ragazzi. La musica, non c'è niente da fare, riempie il cuore e riempie anche gli spazi, inutile nasconderlo. Diamo il buongiorno a Danilo Pugliese, che è arrivato su Twitch. Finalmente siete tornati dopo questo bel fine settimana. Marco Val Pantano Coccolone gli ha preso quando si annunciò Giuseppe Mourinho. Anzi, se il nostro Domenico ce lo cerca, come si può trovare Pantano Giuseppe Mourinho?
1: Sì,
0: forse si trova su YouTube.
1: Credo di sì. Mm-mm.
0: Così ce l'andiamo a risentire. Poi buongiorno ragazzi, andiamo a dare fastidio, a mettere paura. Oggi con una vittoria convincente andremo a mettere pressione a tutte. Dai Roma nostra, ci scrive il nostro Damiano Saccucci, ci piacerebbe tantissimo. E poi chiaramente ci chiedono anche della punizione di ieri nel recupero di Juve-Verona, una vergogna con l'espulsione di uno del Verona in panchina, credo Eroldi, tale padre, tale figlio. Vabbè ragazzi, comunque sia, è stata una giornata di campionato che in un modo o nell'altro, per quanto ci sarebbe piaciuto avere un favore dal Napoli, si faceva il favore pure da solo il Napoli, ovviamente, perché poi alla fine agguantare almeno il secondo posto, che non ti regala nessun trofeo, è un minimo, una minima soddisfazione per il Napoli di Conte. Il favore non ce l'ha fatto, sarebbe stato fantastico. Il Como fermato del tutto sarebbe stato veramente una gran cosa.
1: Como a zero punti sarebbe stato meraviglioso.
0: Andiamo a sentirci un attimo Pantano quando annunciamo 5. Madonna raga, sono passati 5 anni.
2: Mamma mia.
3: C'è un'ultima ora, ragazzi. Ufficiale, nel giorno in cui la Roma dice addio a Fonseca, l'ultima ora è José Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma. Lo annuncia ufficialmente il club giallorosso.
4: Bene.
3: Mourinho. Torna in Italia Mourinho, zero titoli.
5: Ma lo scherzo?
3: Davvero.
5: Ma dove hai letto?
3: È ufficiale, l'ha annunciato la Roma, c'è un'ultima ora Sky. Mourinho sarà il prossimo allenatore della Roma.
5: Ma dai, fai il serio.
3: Ma è sul sito della Roma, lo trovi.
5: Vado sul sito della Roma. Com'è il sito della Roma?
3: Vabbè, stai, lascia stare, perché
5: dimmi
3: così.
5: Il sito della Roma?
3: Sarà sroma.org, che ne so, .com.f.
4: Era
0: sì, bene.
4: Scherzando.
3: No, no,
4: dai,
3: è vero. Mourinho è l'allenatore della Roma. Scelto Mourinho.
5: Ma adesso? Ma ti pare che adesso annunciano Mourinho?
3: Sì, è stato fatto, Fontana. José Mourinho.
5: Dopodomani c'è il
3: nome pesante.
5: Il ritorno. Eccolo qua, José Mourinho sarà il nuovo responsabile.
3: Scusa,
5: ma
3: quindi hanno preso l'allenatore ideale.
5: Sono aggiunto un accordo, significa che ha già firmato.
0: Che bello.
3: Io mi rendo conto che questa cosa non la mandi giù, però è ufficiale.
5: No, era per capire, perché tante volte viene annunciato, loro ne annunciati tantissimi.
3: Stefano, nel momento in cui c'è un club che annuncia una situazione, vuol dire che ha firmato, no? È una comunicazione ufficiale. Va bene, bello. Mourinho contro Inzaghi, mi piace, ci piace, è stimolante.
1: Sì, Inzaghi, sì, poi pure Inzaghi.
0: Una stimolazione della bile c'è stata quella mattina, fantastica. Quanto mi piacerebbe,
1: non solo da parte dell'Aziale,
0: quanto mi piacerebbe, ragazzi. Non ho Giuseppe Mourinho che ritorno, anche perché andrà al Reale. Il bollito, imbattuto in Europa, tra l'altro. Ma vabbè, è bollito Giuseppe Mourinho, ragazzi. Bollito e rincoglionito quando parlava degli arbitri,
1: sì.
0: Proprio, tra l'altro, poi tutta la storia degli arbitri è andata un po' così, un po' defumera, ha detto
1: Vediamo gli sviluppi, vediamo gli sviluppi che ci saranno.
0: Intercettazioni, poi sì. Dopo smentite.
1: Ma sta continuando.
0: Eh? Nel frattempo l'Inter è diventata campione d'Italia. In un'atmosfera, possiamo dirlo, un po' strana. Possiamo andare in pubblicità e 30 direttamente Domi. Tanto siamo andati oltre, così chiamiamo anche Bovaio. In un'atmosfera un po' strana, no? Perché poi alla fine il fantasma di queste cose che stanno accadendo c'è. Ieri mi sono fatta la mia certo live su Controcalcio, ovviamente con Fabio Bergomi, che saluto contentissimo per la vittoria dello l'ventunesimo scudetto della sua Inter, ma è chiaro che poi dopo, quando sono arrivati magari gli altri, quindi per quanto sia paradossale sentirlo dire da tifosi juventini, però tutti hanno fatto la battuta sulle intercettazioni, ci sono state. C'è questa cosa. Tra l'altro poi è stato specificato che laddove ci fossero poi delle conferme in quelle che adesso sono soltanto delle accuse, quindi sulle quali si andrà a lavorare, eventuali declassamenti saranno poi dopo eventualmente applicati il prossimo anno. È una cosa che vi trova d'accordo? Cioè, se tu hai falsato quest'anno, l'anno prima, tu subisci delle cose l'anno dopo.
2: Guarda, ne parlavo proprio ieri in palestra per quanto si guarda il discorso del Napoli, okay. No? Cioè, il Napoli ad oggi conviene che arrivi seconda anche per questo discorso, nel senso non sai quello che può accadere, quello che uscirà fuori, perché ad oggi, come abbiamo appena detto, c'è qualche voce, c'è qualche notizia, ma nulla di certo che si possa confermare. Quindi anche la corsa al secondo posto può sembrare al momento inutile, ma abbiamo visto in passato, no, con Calciopoli, quello che poi accadde. Quindi ti dico, secondo me sì, è giusto che se tu hai rubato te tolgano.
0: No, ma dico dal prossimo anno o da quest'anno in corso?
2: Beh, da quando hai rubato, cioè nel senso, se tu hai fatto...
0: Perché ti ricordi anche la Juventus si è vista riassegnare...
2: No, chi era?
0: No,
2: l'hanno assegnata all'Inter, gli altri li hanno tolti.
0: Sì. Poi io mi ricordo Buffon che disse finalmente giustizia è stata fatta.
2: La Juventus non hanno riassegnato nulla.
1: No. Comunque ci vorrà del tempo, ragazzi, ci vorrà del tempo. Ovviamente poi dopo, eventualmente, qualora poi dovessero essere condannati questi fatti, insomma, magari verrà revocato il titolo all'Inter.
0: Appunto dico, ecco perché. Stavo leggendo la Cassazione dallo scudetto alla Juventus, 30 marzo 25.
2: No.
1: Vedremo.
0: Può riavere.
2: No.
1: Vabbè, intanto c'è Von Artemdovbik che è in volo verso la Finlandia. Sta andando a fare il famoso controllo, no?
0: Sì, è vero.
1: Proprio in questo momento sta volando verso la Finlandia per andare a fare il famoso controllo.
2: Helsinki.
1: Per ottenere a Turku.
0: Controllare Turku. Subito, ya.
1: Cioè, per capire se poi potrà tornare a giocare.
0: C'è Strootman.
1: E poi ritornano, no?
2: Io chiamare dottore Strootman. Io essere padre di Strootman cacciatore.
1: Pure Strootman, insomma, con le operazioni.
0: Mamma mia.
1: Alle ginocchia, insomma, ha avuto dei problemi abbastanza importanti. Ah,
2: hanno,
1: no?
2: Detto operate con Mariani, ci stanno lavorando un'altra parte.
1: Eh già. Nel mentre intanto tornano, no, dei nomi, tornano di moda in ottica Roma: Osterwold, Nusa, Schlager.
0: Concentriamoci su stasera. Che ne dite?
1: Assolutamente
0: step
1: sì. Però
0: step.
1: Sai, no, ieri tutti quanti a pubblicare questa foto che era uscita tramite un account X, dove alcuni emissari e osservatori della Roma si trovavano e allo stadio del Bayer Leverkusen e allo stadio in Turchia per vedere Galatasaray Fenerbahce, no? E quindi dici, sai, gli osservatori monitorano e osservano tantissimi calciatori, quindi in automatico sono tornati di moda i nomi di Nusa, i nomi di Osterwold, anche Schlager, perché comunque si libererà a parametro zero, il centrocampista dell'Lipsia. Insomma, poi da lì a parlare di trattative in essere ce ne vuole. Ha fatto bene Gasperini ieri a dire: adesso siamo ancora tanto dentro all'obiettivo sportivo, no? Siamo proprio tanto dentro all'obiettivo sportivo, è normale che degli sviluppi ci sono stati e ci saranno, è normale, ha detto, mi auguro proprio che in questi giorni. Ah, a proposito, tra l'altro, ecco, avete visto che, insomma, no, non si parla più solo di Dan e Ryan, ma si parla anche di Corbin Fredkin. Quindi a quanto pare, no?
2: se prima eravamo in due a parlare della Roma.
0: No, se prima eravamo in due a non parlare della Roma, adesso siamo in tre a non parlare della Roma. Roma.
1: C'è proprio il terzetto,
0: il
1: no?
0: Mutismo selettivo. Andiamo in pubblicità, va, che sono le 10:30 e poi torniamo anche con il nostro Franco Bovaio.
4: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede, ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma, cerca quella più vicina a te, chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
8: Quelli che la Roma.
9: Quelli che la Roma.
10: Quelli che la Roma.

0: Franco.
1: Vediamolo, Franco. Vediamolo.
2: Rientriamo qui in studio, certo sono sport 101.5, quelli che la Roma, questo jingle ci ricorda l'appuntamento, il consueto del lunedì, sia del mercoledì e del venerdì con il nostro Franco Bovaio. Buongiorno Franco.
3: Buongiorno.
4: Ciao Franco, buongiorno.
1: Buongiorno Franco.
3: Buongiorno.
2: Come va? Come stai?
3: Ma dopo i risultati di ieri più speranzoso.
4: Oh, eccoci qua.
3: Perché adesso sfruttiamo questa occasione, partiamo sta Fiorentina che ormai praticamente è salva, ma attenzione perché il Verona è ormai retrocesso eppure leva un punto alla Juve, quindi te la devi sempre giocare la partita. Però insomma ora se la vinci vai a un punto dalla Juve, scavalchi il Como e guardi con un po' più di ottimismo al futuro se diciamo ci dobbiamo entusiasmare per un quarto posto, cosa che una volta non sarebbe mai accaduta, ma oggi a questo siamo ridotti, quindi visto che siamo ridotti a questo cerchiamo di agguantare almeno questo obiettivo minimo per noi, ma massimo per i Friedkin perché gli porta i soldi, tanto ormai si ragiona così nel calcio.
2: Assolutamente sì.
3: Per cui stasera si vinca.
4: Ma tu che sensazioni hai, no? Visto che dicevamo prima che la Roma sotto Ranieri comunque riusciva ad azzeccare i risultati quando le altre cadevano, invece la solita Roma è quella che ne approfitta poco purtroppo, vedi l'ultima volta con la Juventus dove comunque potevamo andare a più 7, anzi è la stessa cosa in cui lo stesso stesso distacco ce lo siamo ritrovato anche alla gara d'andata con la Juventus, mi sembra che eravamo tipo a più, non mi ricordo quanto eravamo, sì a più 4,
1: più 4.
4: A più 4 loro vincono e andiamo a più 1. Nella gara di ritorno uguale, eravamo a più 4, potevamo andare a più 7, pareggiamo e quindi ce li teniamo comunque a distanza, ma non è stato sufficiente. Che farà la Roma così a naso stasera, Franco? Considerando anche le assenze di Ken, di giocatori importanti comunque.
3: La Roma dipende sempre da se stessa, un po' come tutte le squadre, ma la Roma di più perché è una squadra molto umorale.
4: Okay.
3: E quindi che farà non lo so, è difficile da dire, ma deve provare in tutti i modi a vincere. Ora obiettivamente l'ostacolo non sembra insormontabile, però vedi ieri la Juventus col Verona, e quindi devi stare attento perché il campionato italiano non è bellissimo, le partite non sono proprio entusiasmanti, a vederle da noi pure un pochetto, però è un campionato difficile, questo sì. Un campionato difficile perché c'è un livellamento magari in basso delle grandi squadre che stentano tutte quante a fare gol e questo rende tutto complicato perché è chiaro che Juventus-Verona ieri doveva finire 5-0 sulla carta ma poi invece esatto. Finisce 1-1 e tu devi evitare di fare quella fine. Stasera non è che sulla carta Roma-Fiorentina è 5-0 però la vittoria dovrebbe starci
1: assolutamente, ci starebbe
3: anche
1: come?
3: Perché loro ormai sono salvi, vengono da una stagione tribolata, sono anche un po' scarichi magari, però poi invece le partite te le devi giocare tutte, quindi dipende dalla Roma, se entra in campo con la testa giusta il risultato lo fa.
2: Ma speriamo Franco che la Fiorentina possa fare uno sgambetto alla Juventus, ragazzi, magari giocando magari un po' più
3: la prossima settimana.
2: No, sì. No, stasera che ci lascia vince, dico proprio.
1: Un doppio sgambetto.
3: Io faccio lo sgambetto a 11 per il fatto.
1: Esatto, un doppio sgambetto.
2: No, a giocatori
3: niente fregare, giusto che non gliene freghi niente. Perché vedi, anche se tu prendi per esempio Cremonese-Lazio, che si gioca nel pomeriggio, no? Cioè, da una parte è una squadra molto motivata che è la Cremonese, che se non vince o perde questa partita praticamente è quasi retrocessa, e da quell'altra c'è una Lazio che giustamente ormai pensa solo alla finale di Coppa Italia. Allora che vogliamo dire? Che la Lazio regalerà la vittoria al Cremonese? Ma io non credo.
2: No,
3: cioè,
2: non
3: nel campionato italiano devi sempre giocare le partite, non c'è una partita da risultato scontato. Io in questo fine settimana mi sono guardato Napoli-Como, mi sono guardato un po' di Bologna-Cagliari, ho visto Atalanta-Genoa, queste sono le partite che ho visto. Ho beccato tutti i 3-0-0.
2: Belle
3: però
2: partite
3: tatticamente bloccate. Quindi qui non è bello il campionato, il nostro campionato non è bello, però è difficile. E questo va riconosciuto al campionato italiano. Per me una partita del campionato italiano come quella famosa che diciamo l'altra settimana, PSG Bayern Monaco, è difficile da vedere. Perché? Perché non c'hai i talenti che hanno loro innanzitutto. Lì tirano certe botte da fuori aria che qui in Italia ormai si vedono raramente.
4: Esatto.
3: Perché mettiamoci pure questo.
2: Mi è capitato, Franco, di rivedere un video di Roma-Milan 5-0, quando in panchina c'era Zeman e contro c'era proprio Capello, fece un gol Candelà da fuori aria al volo, che ad oggi ce lo sogniamo proprio.
3: Però quella era una partita, attenzione, non vi fate ingannare, io c'ero allo stadio e quella Roma la vivevo da radiocronista direttamente allo stadio, e erano i tempi che toccava a me, e mi ricordo che era una partita in cui il Milan arrivava un po' scarico, la Roma di Zeman era Roma di Zeman, insomma molto attacco e poca difesa. Fu un risultato clamoroso chiaramente, però bisogna ricordare, e per onestà di cronaca, che il Milan era un po' scarico.
2: Sì, però sempre 5 gol abbiamo fatto.
3: 5 gol comunque l'hai fatto.
2: 5 gol hai fatto, hai fatto pure bei gol, quindi.
3: Certo.
2: Però sai, però, che c'è? Insomma, lo sai perché mi fa ridere sta cosa? Perché noi romanisti siamo sempre buoni. Nel senso, abbiamo vinto 5-0 col Milan, però il Milan veniva a scarico, no? Quando invece accade a noi, abbiamo fatto 7 gol a Roma, abbiamo fatti 7, avevamo miliardi, che magari vanno a ricordare il periodo da Roma in quel momento.
3: No, ma sono d'accordo.
2: Io mi ricordo solo che poi Capello a fine partita chiese scusa ai tifosi e chiese scusa a Berlusconi.
3: Chiese scusa perché era un'umiliazione, quindi anche che tu entri scarico ma prendi 5 gol non va bene, è sempre un'umiliazione insomma perdere 5-0. Poi se tu sei una squadra forte come era quel Milan, prendere 5 gol da una Roma che era discreta, diciamo così, ma sempre da quinto posto, era un'umiliazione. Quindi questo sicuramente sì.
2: Non fece quarta però quell'anno la Roma con Zeman?
3: Io per esempio continuo a dire che secondo me ieri sera hanno celebrato l'Inter, guardate che quell'Inter-Roma 5-2 è veramente bugiardo come risultato. A me quella partita non mi è andata giù, perché io sono convinto, ma veramente convinto, che se non indovina quel gol all'ultimo minuto del primo tempo
2: Çalhanoğlu,
3: noi andiamo a riposo 1-1 e il secondo tempo non è così.
2: Lo so, però coi secoli, ma lo so, però purtroppo dobbiamo parlare su quello poi che è accaduto, no? Perché coi secoli matte posso dire rigore di Dybala butta dentro, il Milan c'ha 2 punti in meno, se Gatti non ci segna al 94esimo c'hai dei 2 punti in più, è chi là che so, quei punti che ad oggi ti fanno tornare in Champions League paradossalmente, no?
3: No, ma certo, ma allora la svolta del campionato della Roma, la svolta negativa chiaramente è stato il 3-3 con la Juve.
2: Per me no,
3: perché se
2: per me no, fra, posso dirti che per me no,
3: la vinci tu, vai a più 7 sulla Juve,
2: esatto,
3: dai un indirizzo preciso al tuo finale di stagione, e magari qualche altro risultato dopo che non è venuto
2: A livello mentale sì, però a livello di classifica, Franco, perdonami, non cambiò nulla. Cioè non è che dici, sai, stavi sotto la Juventus e quindi la devi ancora rincorrere. No, stavi a più 4 prima di Roma-Juve e stavi a più 4 dopo Roma-Juve. Per me lo spartiacque del campionato, lo ripeto, che tanto non se lo dimenticherà tutti, è il fallo di mano di Malinowski, che nessuno ha citato più. Ce lo siamo dimenticato.
4: Di Malinowski.
1: Esatto. Genoa-Roma, fra.
2: Genoa-Roma. Ci siamo soffermati tutti.
1: Che è la partita successiva, esatto, a Roma-Juventus.
2: Ci siamo soffermati tutti sulla prestazione della Roma indegna, perché effettivamente fu una prestazione indegna da parte della Roma. Ma nessuno ricorderà a fine campionato, se magari la Roma anche quest'anno non arriva in Champions League per un punto, nessuno ricorderà che Malinowski ha preso la palla del braccio, come nessuno già, anzi come tutti hanno già dimenticato che lo scorso anno la Roma non arriva in Champions League, come quando tu vai a Bergamo dal signor Gasperini, l'Atalanta ci domina, tu pareggi e ti danno un calcio di rigore su Koné che poi clamorosamente viene tolto. Quindi ad oggi questo è tutto dimenticato, come è dimenticato il fallo su Baldanzi, come è dimenticata la trattenuta su Shomurdov in Roma-Empoli, sono cose che purtroppo dimenticheremo tutte.
4: Quello però così come il fallo su di Meccani su Dybala, però quello è l'anno prima.
2: No, è l'anno scorso.
4: Ah,
1: il fallo di Shomurodov, Roma-Empoli
4: all'Olimpico,
2: perdi 2-0, fai 2-1 Shomurodov a porta vuota, Shomurodov viene trattenuto da Jasi.
1: Lo scorso
4: ma non è questa stagione.
2: No, quella precedente.
1: È la scorsa stagione.
4: Cose che poi vengono dimenticate. Diciamo che quest'anno i torti arbitrali si hanno girato un bel po'. La Lazio, ad esempio, è stata quella più minata.
2: Però parliamo pure di noi, raga. Noi pure, ma ci dimentichiamo Roma-Milan. E il braccio di Pulisic dentro la
1: rigore. L'esonero di De Rossi dell'anno scorso.
2: Dai, su.
1: L'esonero di De Rossi dell'anno scorso, che hanno fatto passare loro, quelli che stanno lì su, esonero dettato dai risultati sportivi, è stato minato da un rigore clamoroso non concesso a Genova, sempre,
2: esatto,
1: Genoa-Roma, esatto, su Dybala, un rigore clamoroso, e quel fallo su Shomurodov, sempre, Roma-Empoli, due partite che tu avresti portato a casa, ok?
2: Esatto.
1: Quindi ce ne sono stati tanti dei episodi.
3: Siamo tutti d'accordo, ma certo è chiaro che l'abbiamo detto tante volte, però la svolta del campionato della Roma è tra tre gatti, perché dopo, se tu chiudi quella partita con la vittoria, vai a più 7 sulla Juve.
2: Sì, quello sicuro.
1: Beh, sì.
3: Dopo ti possono anche non dare rigore ai Malinotti.
4: Tu dici tutto il resto che avviene, poi dopo.
3: Capito?
4: Sì, sì.
3: Oggi tu stai sotto un punto sotto alla Juve, se vinci oggi. Se andiamo a vedere per come si è sviluppata la stagione, è anche bugiardo, perché dovevi stare tu sopra la Juve.
1: Sì, sì.
3: Però se tu poi quella sciagurata partita la conduci 3-1 e non la porti a casa perché ti butti in avanti per fare il 4-1, che a quel punto non ha più senso, e non argini, non ti metti lì a fare la linea Maginot,
2: vabbè, che poi
3: dopo
2: c'è da dire pure che storicamente
3: quello che è stato.
2: C'è da dire pure storicamente che se casca in Cetriolo, noi proprio fermate. Siamo sta a 10 km di distanza, altrimenti
4: è uguale,
2: proprio
4: il telecomandato.
2: Perché poi ci dimentichiamo noi,
4: tipo
2: ci vediamo tutti
4: di
2: il gol di Gatti. Ma il gol di Bocà, ragazzi, voi ricordate? Sì, palla così smista, va proprio sui piedi perfetti, cioè manco si è dovuto spostare. Cioè,
1: vabbè,
2: purtroppo...
1: senti, ma quando è che con Sesoma ha fatto un gol del Cetriolo?
2: Vabbè, pure vero che Wesley,
1: abbi pazienza.
4: Abbiamo fatto riesumare gente, dai.
2: Ma pure da dire che Wesley fa un gol assurdo, però.
1: Sì, ma Wesley quest'anno comunque è giocato importanti in affari.
4: Sì, Franco, vai.
3: Fortunate e squadre sono andate sfortunate.
2: A Roma sfortunata,
1: certo, ma certo.
3: Allora, non c'è avuto mai tanta fortuna in vita sua. La Roma è arrivata 12 o 13 volte seconda.
2: Siamo i numeri uno per le arrivate secondi noi. Siamo, se non erro, la Roma è la prima tra le seconde, cioè abbiamo il record
3: di seconde. È la prima tra le seconde, è arrivata esattamente. Sì, tolte le tre grandi del nord, che quelle fanno un po' una classifica a parte. Però se vai a vedere questi secondi posti, molti sono stati sfortunati, non per tanto per episodi, ma perché tu hai fatto una grandissima stagione, di là hai trovato un primo.
2: Ho detto la torta io con Roberto,
3: che ha fatto una stagione strepitosa.
2: Sempre la squadra di record è beccato, Franco.
3: Quindi, capito, l'anno scorso il Napoli vince il campionato con un punteggio abbastanza basso, se andiamo a vedere, e in un'altra situazione, come si è trovata per esempio la Roma, forse non avrebbe vinto il campionato. La Roma fa 87 punti, 88 punti, 86 punti, non erano quelli Garcia e Spalletti, arriva seconda. La Roma di Ranieri trova il triplete dell'Inter di Mourinho, l'Inter del triplete di Mourinho, cioè. E questa è la sfortuna. Tante volte quando tu sei molto forte vinci a mani basse, anche perché non hai questi avversari eccezionali come
2: è
3: l'Inter
2: vero
3: quest'anno, no?
2: Ma pure il Napoli di Spalletti, vince il campionato da solo.
3: Quest'anno l'Inter dice ha vinto lo scudetto, non ci abbatte, certo, senza concorrenza. Però quando tu sei stato molto forte, di là invece la concorrenza ce l'avevi.
2: Sì.
3: Perché vedi la Roma della grande Roma di Dino Viola, Lidl, no? Di quegli anni lì. Se non avesse avuto la Juve campione del mondo, che era l'Italia praticamente l'82, tra Zlatan e la Juventus, il Boniek e Platini, forse ne vinceva tre scudetti. Però questo fa parte, questa è la sfortuna che tante volte trovi. Gli ultimi scudetti sono andati a Napoli, all'Inter, a Milan, ha vinto uno scudetto pure quello senza praticamente concorrenza. Tutti li sei sempre sudati i tuoi, per cui i tuoi che poi sono pochi.
2: Ma che ti devo dire?
4: Beh. Diciamo che la Roma quest'anno, comunque, a parte gli episodi dei quali parlavate e quant'altro, è stata sicuramente anche poco concentrata, no? Si può dire, nel momento in cui tu hai avuto anche la fortuna, Franco, di non andare a fare i playoff per quanto riguarda l'Europa League, le altre invece stavano vivendo tutte delle situazioni, no? Dove avevano ancora il piede in Coppa Italia, dovevano andarsi comunque a giocare le partite di Europa League così come di Conference e quant'altro. Noi non abbiamo, cioè non siamo stati proprio in grado di approfittare, purtroppo, lì, oltre al pareggio con la Juventus e al fallo di mano di Malinowski che nessuno poi ha contemplato, c'è stata proprio una mancanza di concentrazione più e più volte da parte della Roma. Stasera speriamo invece di essere concentrati, perché visti i risultati di come Juventus, si è riaperta di fatto la possibilità matematica di andare comunque ad agguantare un posto in Champions League, considerando anche il risultato del Milan che è caduto contro il Sassuolo. Anche quello è stato un risultato inaspettato, un Sassuolo che comunque sotto la guida di Grosso, che viene menzionato poco, sta facendo un buonissimo percorso, Franco. Cioè il Sassuolo comunque è nono a 49 punti, a pari punti con il Bologna, quindi è comunque un grandissimo risultato calcistico per Grosso.
3: Sicuramente, Sassuolo non si aspettava nessuno che facesse una stagione così. Poi
4: sì,
3: molto, molto onesto, Sassuolo non regala niente a nessuno. Poi c'è Berardi che segna sempre contro il Milan.
4: Vero.
1: Anche là, devo dire, Franco, che ancora una volta comunque hanno operato bene sul mercato, perché il
4: sì,
1: Sassuolo va a prendere dei giocatori interessanti, funzionali all'idea di calcio di Grosso, e aggiunge quindi gioventù ed anche esperienza, perché non è solo Ismail Koné o Garcia lì, il terzino che hanno preso, ma anche l'esperienza di Matic, e là davanti comunque c'ha tre giocatori che in Serie A sanno fare loro, che sono Berardi, Pinamonti e Laurentier, che stanno, no? Che giocano insieme già da svariati anni. Però per quanto riguarda il resto della squadra, come dicevo poc'anzi, Ismail Koné, Garcia, Muaremovic, giovani forti di valore, individuati bene, facendo un ottimo lavoro di scouting, affiancati anche dall'esperienza di Nemanja Matic, che fa un campionato importante.
3: Ma questo devi fare. Che cosa devi fare sul mercato? Devi creare una squadra adatta all'allenatore che hai. Perché Grosso è bravo, ma gli prendono i giocatori funzionali,
1: esatto,
3: per il gioco che vuole fare lui. Questo deve fare.
1: Infatti va detto che
3: non
1: lì...
3: Non è difficile.
1: No, sono da strada d'accordo.
3: Non è complicato. Tu c'hai un allenatore che vuole fare un certo tipo di gioco. No?
4: Mm-hmm.
3: Tu prima hai citato Zeman. Quando Zeman era alla Roma, arriva alla Roma, chiede Di Biagio.
1: Certo.
3: E prendono Di Biagio. Vicino a Di Biagio servivano due incursori, due polmoni, e ci mettono Di Francesco e Tommasi.
1: Esatto.
3: Davanti si sa che Zeman gioca con tre punte, e prendono tre punte, ci stanno tre punte, con Totti che si adatta a fare l'esterno sinistro a quei tempi. Poi c'era Del Vecchio, perché mi ricordo ci furono problemi a trovare un centravanti, e Paolo Sergio.
1: Paolo Sergio.
2: Mamma mia.
4: Lui parla, io sotto
1: Che giocatore Paolo
4: no,
1: Sergio.
4: No, tu non mi hai sentito, Franco, mentre lui parlava facevi Totti, Totti, è Del Vecchio, è Paolo Sergio, come per dire, magari averli oggi.
3: Paolo Sergio, non se lo ricorda nessuno.
1: No,
3: con Zeman fa 24 gol in due campionati, 12
1: e
3: 12. Chi
1: se lo scorda Paolo
4: Come
1: Sergio?
4: Chi se lo scorda? Chi non se lo ricorda, chi non guardava la Roma, santo cielo.
3: Ma se lo ricorda nessuno, perché tutti si ricordano altri giocatori. Però quello fa 12 e 12 gol, perché poi c'era una squadra che era adatta. Quindi
2: c'era pure Balbo, c'era pure Balbo.
4: Mamma
3: c'era
4: mia.
3: Sì.
4: Il mio marcatore fece 14 gol, no 16.
2: 16 totali.
3: Babbo con Zeman non è che andava tanto d'accordo. Però perché non era poi, diciamo, proprio perfetto per il gioco di Zeman, che gli preferiva altri, ma poi ogni allenatore c'era solo. A Zeman quello che gli mancava era la difesa, perché in difesa sì, c'era Cafu, c'era Candelà, ma a mezzo si adattava un po' con quello.
2: C'era ti dico, ce l'ho davanti, Franco, te li posso dire, difensori. C'era Cafu, Filippo Dal Moro, c'era Candelà, Aldair, poi avevamo Petruzzi, Zago, Cesar Gomez, Tetrazze, Pivotto e Servidei.
1: Vabbè, c'erano Aldair e Zago come centrali, dai.
2: Petruzzi non era scarso, dai, io.
1: No,
3: Petruzzi era bravo, no, però Aldair e Zago
1: Blue Eyes
3: non erano proprio tantissimi a gioco di Zema, che ti richiedeva difensori veloci.
1: Sì.
3: Loro erano bravi, perché Aldair e Zago l'abbiamo vinto lo scudetto. Io poi l'ho conosciuti oltre due, oltre che sul campo, bravissime persone, pure fuori, eccezionali proprio, simpatici. Però con Zeman ci volevano quelli più di gamba, gli prendono Pivotto, Servidei, Dal Moro e Tetrazze, che veniva chiamato tre tazzi.
1: Come no?
3: Ti voglio dire, davanti da centrocampo in su era una bella Roma, dietro, a parte David Zago.
2: Ma c'è pure quel colpo, io ho a casa, c'ho la figurina ancora, ragazzi, di Wagner.
1: Rogerio Wagner, lo sai che ci sono stato a cena insieme?
2: Davvero?
1: Sì. Ci sono stato a cena insieme con Rogerio Wagner. Praticamente lui a tavola, tra un pasto e l'altro, si mangiava le banane. Non sto a scherzare, ecco. È la verità, Era un suo, lui
3: c'era sta cosa.
4: Cioè, poi come gli vuole il sorbetto.
1: Brava, bravissimo.
4: Tra un pasto e l'altro,
2: il primo e il secondo.
1: Sì.
4: Cioè, antipasto,
2: antipasto, che ne so, e poi
4: ma
2: banana.
4: Ma tutta intera?
1: Sì. Certo, se la mettiamo là, no,
4: dai, cretini, madonna. No,
2: so, una se la mangiava, una nascondeva.
4: Vabbè, ciao Franco, grazie per essere stato con noi. No, io intendevo dire magari un morsetto, che ne so, una banana da una parte.
3: No, mangiava proprio.
4: Sì, cioè, sì, scusa, tipo antipasto, il salame con formaggio, una banana. Poi un primo.
2: Risotto a gamba e scampi, banana.
4: Banana.
2: Bistecca, banana. Gelato, banana.
4: Conto banana. Caffè, banana.
1: No, no, così esageratamente. Non è che ogni pasto si mangiava una banana.
2: Ho detto
1: tra un pasto e l'altro, magari tra il primo e il secondo, invece di aspettare a mangiare la fine, lui si mangiava la banana. Gli piaceva, c'era sta fissa.
2: Vabbè.
1: Io penso che sono cercato. Chi
3: è passato per la Roma?
1: Sì, Rogerio Wagner. Come no?
4: Ma raga, ma come la banana?
2: È l'unico frutto dell'amor.
4: È la banana
2: è l'unico frutto dell'amor.
4: È la banana
2: del mio cuore.
1: Ero un adolescente che andavo dietro, no? A chi era amico, insomma, perché papà era amico con chi portava in giro Wagner a Roma. Chi portava le banane all'epoca, è vero. Brava, l'hai detto, è la verità.
4: È la verità. Così, vabbè, prima era più facile.
1: Era molto amico dei brasiliani, questa persona.
4: Così, cioè, ci sta.
1: Dei brasiliani della Roma, era molto amico dei brasiliani della Roma, ma adesso è un noto speaker.
4: Ah, ragazzi, che roba.
2: Sto vedendo un attimo gli acquisti fatti poi in quella stagione, proprio nel 97-98 per Zeman. Mazza, la Roma compra un sacco di giocatori,
4: Chimenti, Gosens, Mazza, Gomez, quanti, Zago.
2: Gaudieri, Paolo Sergio, Di Francesco, Scapolo, Wagner, Filippo Dal Moro, Zago, Servidei, Elghera, Lucenti, Cesar Gomez, Cafu, Campagnolo, Consel e Chimenti. Cioè tutti quanti.
4: Io Lucenti Gottieri. L'avevo rimosso, chiedo scusa.
2: Mamma mia, quanti acquisti.
4: Chiedo scusa.
1: Fu una comparsa con Giorgio comunque... Lucenti, un po' come Servidei e Dal Moro.
4: Sì, infatti. Senti, Franco.
3: Cesar Gomez è quello che poi dicevano che la Tinder vende le macchine.
1: Sì, lui è lui.
3: Mamma mia, vabbè, ma questi sono quei personaggi, vi dicevo prima, quando lavoravo con l'amico Francesco Campanella, mai troppo compianto, è scomparso troppo presto, c'ha una bellissima casa editrice, pubblicò un libro, Campioni e Bidoni, proprio sui giocatori che la Roma aveva acquistato, tanti campioni ma pure tanti bidoni. Ne avete nominati un po', tra questi che avete detto.
1: Assolutamente.
3: E sono tanti purtroppo nella nostra storia i bidoni che sono arrivati. Però, vabbè, quello pure fa parte del gioco. Adesso speriamo che nel calciomercato che verrà non arrivino bidoni, ma arrivino giocatori funzionali a Gasperini. Io non chiedo i campioni di nome, ma devono prendere quelli funzionali. Perché quando il Napoli ha preso McTominay si sapeva che era un bel giocatore, si sapeva, lo avevano tutti, ma che avrebbe avuto questa incidenza così enorme nel campionato italiano, pochi lo immaginavano. Il problema è che quando sei forte vieni da noi, ormai ormai il 60% sono mezzo calzetto, diciamo così, e allora emerci. Ecco, servono giocatori che possano essere funzionali a Gasperini e che gli facciano fare il suo gioco, questo. Partendo soprattutto dal centrocampo, è a centrocampo la Roma deve costruire, perché è lì che mancano.
2: Sicuramente tanto ad oggi questi sono, Franco, quindi devi ripartire da piccole certezze. Poi ripetiamo il discorso plusvalenze, entrate, quello si vedrà, quindi con altrimenti devi rifare tutto quanto, perché Pellegrini pure non si può classificare come centrocampista.
3: Ma lì c'è il dubbio, allora se devi vendere uno devi vendere quelli che ti chiedono, chi ti chiedono sono Ndicka e Koné e Svilar. Allora, partendo dal presupposto di Svilar, io me lo tengo sempre. Tra quegli altri due, qual è quello che vendi, Ndicka o Koné? Io penso che forse, considerando la carenza che hai in mezzo al campo, Koné può fare comodo, però se mi danno tanti soldi, da 40 in su, poi magari vado a trovare due simili Koné che nessuno conosce e che poi mi rendono quanto lui, ecco. Ndicka è più difficile di impiazzare un difensore, perché Ndicka comunque vedete che spesso e volentieri è tra i migliori in campo.
2: Lo sai che mi fa ridere?
3: È difficile da scegliere quale Franco, di due sacrificare.
2: Scusa, ti interrompo. Sai che mi fa ridere, ragazzi? Sto vedendo un attimo, perché adesso sto facendo nella mia mente un po' da Marcord, no?
4: Sì.
2: Sto vedendo che nella stagione prima dello scudetto la Roma aveva Montella che aveva fatto 18 gol.
4: Uh-huh.
2: No? Immagina ad oggi, no Robby? Immagina ad oggi, tu c'hai Malen che è il capocannoniere della squadra, quindi tu dici in attacco sto a posto, perché la Roma comunque Montella 18 gol l'aveva fatti, no? Mm-hmm. Quindi giustamente il discorso quale poteva essere? Non ho bisogno dell'attaccante, cioè l'attaccante mi fa 18 gol, l'anno dopo ti presenti con Batistuta.
1: Certo.
2: Lì te fa capire che vuoi vincere. Certo. E come adesso tu c'hai Malen, che fai con Malen? Invece adesso tutti noi che diciamo, Malen ce l'abbiamo.
4: Fiducia.
2: No? Sì, però ti sto dicendo, no? Nella nostra mente, io parlo dell'attualità, dimmi se sbaglio, Franco, no? Diciamo tutti la stessa frase, oh, sicuro devi migliorare il centrocampo, oh, sicuro devi trovare il terzino sinistro. Cioè, non pensiamo che la punta ce l'abbiamo, siamo sicuri con Malen, no? Invece all'epoca tu c'avevi Totti, Montella che ti aveva fatto 18 gol e 21 stagionali, dicevi, oh, sto a posto così, non è che devo cercare la punta. Invece no, se vuoi vince, le porti la punta più forte
1: ma
2: della Serie A.
1: Ma è così, ma io prima dicevo c'era proprio questo.
3: Del vecchio,
1: esatto. Certo, esatto, infatti lo dicevo proprio poco
3: ma ti
1: fa.
3: Dico quello, allora io c'ero lì, lo so bene,
1: certo.
3: C'ero nel senso che frequentavo Trigoria. Quello fu veramente un atto da romanista del presidente Sensi. Quando si diceva fai qualcosa da romanista, no? Una volta Nanni Moretti diceva in un film per quello che riguardava la sinistra. Sensi fece una cosa da romanista. La Lazio vinse lo scudetto, disse adesso no, questo non va bene, chi devo prendere vince? Batistuta, Capello vuole Batistuta, Batistuta. Tant'è vero che arrivò Batistuta e ci fu pure una piccola discussione sulla maglia numero 9, perché Montella disse no, la mia me la tengo io, non la voglio da via, perché io gioco col 9, ho fatto 18 gol, me la tengo io, e Batistuta prese il 18. Ma insomma è chiaro che se tu vuoi vincere poi ci devi mettere dentro quello forte, è normale. Io sono convinto che se Batistuta non viene alla Roma, la Roma non vince lo scudetto. Ma perché ripeto, frequentando Trigoria spesso e volentieri in quei tempi lì, quando arriva Batistuta e mi trovo a parlare con Batistuta, io mi accorgo che è uno che ha un carisma che gli altri non c'avevano. Cioè Batistuta, ragazzi miei, quando entrava nel bar di Trigoria sembrava Gesù Cristo, con tutta l'irriverenza che uno può avere, mi scuso con chi è credente, ma questa era l'impressione. C'era l'aureola intorno al corpo, era uno proprio forte, carisma che lo avvertivi, non c'è niente da fare, si sente. Con lui, Falcao, di Bartolomei, io avvertivo queste cose quando ci parlavo, quando ti trovavi, lo vedi che hanno qualcosa di più, lo senti. E lui diventa un trascinatore per la Roma, perché ti fa 20 gol, ma nel girone d'andata è strepitoso Batistuta con la Roma. Quindi è chiaro che se vuoi vincere devi mettere questi, però intanto non era però poi solo Batistuta, perché poi c'erano pure quelli funzionali. La Roma vince quello scudetto anche grazie

0: I risultati tra Juventus e Como fossero andati pienamente a favore di Como e Juventus. Poi con la caduta del Milan è chiaro che è tanto ambizioso, no? Andare a ambire a un terzo posto, un quarto posto, perché è difficilissimo. Però ieri già, io lo sai che faccio le mie live su Controcalcio, dove siamo milanisti, interisti, romanisti, laziali, tifosi del Napoli tutti mischiati. Ieri a fine trasmissione abbiamo fatto i pronostici, io non mi sono sbilanciata per una volta, ho fatto la scaramantica e più di un paio hanno messo la Roma al posto del Milan, cioè hanno proprio messo la Roma tra le prime quattro.
1: Quindi crollo totale del Milan.
0: Hanno messo la Roma insieme alla Juventus nei primi quattro.
1: La domenica prossima c'è Milan-Atalanta?
0: Esatto, per quello, esatto. Bene, Franco, ti dobbiamo salutare, ci risentiamo mercoledì e vedremo di che cosa parleremo, di quale risultato più che altro parleremo rispetto al match di questa sera. Ti ringraziamo come sempre, un abbraccio grande a Franco Novaio. Noi ce ne andiamo in pausa GR e torniamo con quelli della Roma. Mon petit amour, voici la vie qui sème la joie. Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma.
3: Quelli che la Roma.
4: Sul Centro Suono Sport.
5: Sono le 11 e 5 minuti.
6: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
7: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee e restano altissime, sopra i $100 al barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis, Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo ed il primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce Verde, Lazio.
4: Bentrovati. Traffico intenso sulla rete viaria laziale, in particolare nella zona di Roma. Sull'autosole per carichi dispersi, rallentamenti e code tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. Sul raccordo anulare, rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite di via Salaria e Casse Abisse Veglientane, poi tra Trionfale e via Aurelia e più avanti tra via Casilina e il bivio per la Roma Teramo. Code anche in carreggiata interna tra Nomentana e la Roma Teramo e tra Casilina ed A.

0: coppia. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo, dal raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della capitale. In provincia di Frosinone, sulla statale 156 dei Monti Lepini, per lavori, transito su carreggiata ridotta tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano. Ci sono rallentamenti e code. In provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo-Terni tra Bomarzo e Soriano nel Cimino, dove si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Attenzione alla segnaletica. Lavori poi questa notte sulla diramazione di Roma Nord allo svincolo di Sette Bagni, svincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata in direzione dell'Autosole. In alternativa si potrà utilizzare l'ingresso di Castelnuovo di Porto. Lavori anche sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli. Ingresso consigliato Ferentino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
3: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
7: Troverò io la marmotta.
3: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
8: Il re è tornato. Senti ogni nota.
9: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
8: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Quelli che la Roma.
11: Quelli che la Roma.
12: Quelli che la Roma.

0: Rientriamo in studio con quelli che la Roma, Roberta Pedrelli, Andrea Verdenelli e Luca Ferri, che vi terranno compagnia fino alle ore 12. Buongiorno ragazzi, trovo scandaloso, lo sottolinea il nostro Fabrizio, che nessun media TV e TG abbia parlato della vittoria dello scudetto della Roma Women. Bravo, è vero, onore alle nostre ragazze, unico orgoglio romanista. Tra l'altro Fabri mi ha preceduto perché avrei voluto dedicare, come poi faremo anche mercoledì, con il collegamento insieme a Federico Marconi che parla della Roma Women, questo terzo scudetto della Roma al primo anno di gestione di Rossettini, visto che si parla della gestione di Chivu dell'Inter. Facciamo tanti complimenti sia alle nostre ragazze sia al mister, che comunque si è trovato a gestire un gruppo che aveva subito tanti cambiamenti, un gruppo sicuramente coeso, e ha riportato il tricolore in casa giallorossa. Bravissima le nostre ragazze. Ragazzi, ci scrive Tonino, dita a Franco con tutto il rispetto che il paragone tra le due partite non regge, la Fiorentina farà il dispetto alla Juve e godranno anche perché li detestano. È vero, il lassio tra Fiorentina e Juventus, o comunque l'odio sportivo che ha la Fiorentina nei riguardi della Juventus, è molto molto superiore a quello che possono provare tra virgolette verso di noi. L'Inter si è fermata anche sul 5-2, ci hanno fatto una capoccia come un dindarolo. Ragazzi, se parlate di fortuna, riguardatevi tutti gli 1-0 di quest'anno e le partite di Ranieri. A volte la sorte non c'è stata troppo avversa, dobbiamo essere onesti. Sono d'accordo, Tonino, che nel percorso fatto con Ranieri c'era sia bravura ma anche fortuna, e il fattore C insomma ha fatto anche vincere scudetti alla Juventus, quindi ben venga il fattore C, e speriamo soprattutto che ci assista in queste ultime 4 gare di campionato, partendo da questa sera, oltre chiaramente a vedere una Roma che può scendere in campo con una formazione comunque finalmente, per quanto riguarda l'attacco, al completo. Ragazzi, ma avere questa formazione, scusate, ti faccio subito dire, Svilar, Mancini, leggiamo la probabile, Svilar, Mancini, Indica, Ermo, sì, Celic, Cristante, Coné, Wesley, Dybala, Sule e Malen.
1: Beh,
0: ah, regà,
1: non è Malen.
0: Cioè ragazzi, che meraviglia.
1: Non l'hai mai potuto. Il problema non so tanto
0: Cristante a centrocampo.
1: Il problema so poi quando va a leggere Gollini,
0: con
1: De Marzi,
0: in panchina
1: Rensch, Tsimikas, Ghilardi, Angelini, Ozzolkowski, Vasili, Vaz, Venturino, Saragozzi e Sharawi.
0: Però ti posso dire, allora vabbè, Gollini ha la sorte del terzo portiere, De Marzi, vabbè, lo sappiamo, purtroppo è così. Allora, Rensch a me non dispiace, vi dico la verità. A me non dispiace, no, a me
1: un mestierante, Rensch, dai.
0: Sì, però Rensch
2: sempre non... 2003, eh?
0: Esatto, bravo. Esatto, ragazzi, Rensch è giovanissimo e ha avuto
2: under
0: comunque
2: 21,
0: poco... Esatto, e ha avuto poco spazio. No, come l'under 21, 2020. No,
2: lui
0: quando arriva.
2: No, la scorsa estate lui ha giocato con l'under, era sì, capitano dell'under 21.
0: Ah, sì, fuori quota. Ok, ok,
2: cioè,
0: okay,
2: non
0: okay.
2: Parliamo di uno
0: no,
2: esperto.
0: No, no, no, ho capito. Okay. Ah, ok, cioè, no, no, pensavo stessi proprio parlando di
2: under 23 per la precisione.
0: Esatto, under 23.
2: Ok, per la precisione.
0: Ok. Tsimikas l'abbiamo detto che comunque ci ha convinto poco, anche se poi mi ricordo che all'inizio una prestazioncina l'avesse fatta,
1: con
0: ci
1: inizio
0: aveva fatto pensare qualcosa, invece nulla.
1: Da quel giorno sparito, ricordiamoci perché, di chi è la colpa, ragazzi, perché va detta che la colpa,
2: De Mancini,
1: scusa,
2: che ha preso a destra,
1: esatto, fu De Mancini che gli diede due pizze, quello ha detto ma come funziona, o ti faccio un assist e mi prendi a pizze, e con questo che te ne faccio ancora, mai più. Ad oggi poi inizierò solo ed esclusivamente a sistemarmi il codino,
0: esatto,
1: questo ha detto,
0: esatto.
1: Proprio, da me il
2: non
1: mio
2: è un
1: lavoro
2: caso.
1: Il mio lavoro è terminato,
0: è stato, questo, il mio lavoro
2: non è un caso,
0: è finito.
2: Le recenti punizioni che ha battuto ha tirato, esatto, in curva,
1: come è la prima giornata, è uguale,
0: il mio lavoro qui è finito.
1: Così.
0: E col capello, capito?
1: Esatto.
0: Girato il capello
1: senza
0: lungo,
1: mantello,
0: senza
1: col mantello,
0: il capello, una botta di coda. Allora, Ghilardi a me non dispiace,
1: no,
0: sono sincera. A me Ghilardi piace,
2: anzi,
0: ragazzi. Giolkowski a me piace. Occhio a Giolkowski perché vuole giocare. Vuole giocare, è ovvio che se arriverà qualche squadra attenzionata sul ragazzo, che gli garantirà maggiore minutaggio, è anche giusto che vada. Però a me Giolkowski piace. Che è? Dica,
2: no, no, dopo
0: te
2: dico, dopo te faccio una domanda.
0: Che è? Oddio, mi sto per qua, vedo Totti.
1: Ho paura.
2: Sì.
0: Ho paura. Angeligno. E poi Pisilli anche a me non dispiace, sinceramente. Angeligno, se torna a essere un minimo quello che era, perché no? Tra l'altro ha smentito quelle voci che davano come volontà di Angeligno proprio la richiesta,
1: fake,
0: di voler essere ceduto. Ha scritto fake, grazie proprio... Angeligno per la chiarezza,
1: esatto,
0: e per la... E per
1: sempre la... stato chiaro su questo,
0: no, ma proprio anche sì, ma senza parole, senza polemiche, fake, finito.
1: Fake.
0: Giolkowski, dicevo, a me piace. Pisilli, che cosa gli vogliamo dire a Pisilli? Robinho Vas, probabilmente andrà in prestito, però mi sembra che anche lui in corso di alcune partite il contributo l'abbia dato. Venturino Motorino ci aveva fatto vedere qualcosina.
1: Venturino Motorino
0: aveva corso come un dannato, qualcosina ci aveva fatto vedere. Saragosa probabilmente ritornerà da dove è venuto, e Sharawi mi sembra uno di quei giocatori che comunque in determinate partite, soprattutto da subentrante, possa aver dato sempre il suo apporto, no? Non mi sembra di aver, quindi pure sta panchina, se tu hai quella formazione titolare in forma, può metterci una pezza in qualche modo. Il problema è quando tu già hai le pezze in campo e poi ti giri e c'hai Romano, Venturino, Vass e chi cazzo altro ci avevamo, scusa, Daremo
2: a dire che hai già le pezze in campo, perché in altre circostanze
0: ste pezze stanno da un'altra parte,
2: e c'è stava tutta, perché in quelle circostanze stavi con le suddette pezze. Esatto. Quindi complimenti.
0: Le pezze in campo, esatto, sono bellissime. Domenico ci facendo che dobbiamo andare in pubblicità.
2: Perfetto.
0: Rientriamo. Che mi devi dire? Mi ha fatto un'ansia. Vabbè.
3: Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati Pim.
5: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati Pim, i bei family agora. Di risparmio, di qualità.
5: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma. 06 71 39 239. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
3: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.
7: Quelli che la Roma.

0: 06 25 20 50 70, 06 21 58 165, il numero WhatsApp è ovviamente attivo, 393 00 0115, se dovete spegnere poi la radio. Vi ricordo che c'è la nostra applicazione che potete scaricare sui vostri smartphone Apple, però sui vostri iPhone. Per quanto riguarda Android c'era un'altra applicazione di cui io dimentico,
1: TuneIn
0: Radio, ma c'era anche un'altra che ci hanno individuato, che hanno detto che funziona benissimo, che ci hanno segnalato, che ora ho rimosso proprio per i sistemi Android. Fammi andare a vedere se la ritrovo qua in chat, così do un consiglio a chi magari adesso in mano non... ecco qua, eccomi, si chiama VR Radio. Ok, VR Radio ce l'aveva suggerita Simone, ha detto se vi può interessare ascolto la vostra trasmissione sull'applicazione VR, quindi Verona Roma Radio, a mio parere è la migliore di tutte, grazie mille, è
1: grazie.
0: Solo su Android,
1: okay.
0: Quindi chi ha iPhone può andare sull'App Store del telefono e cercare Centro Suono Sport 101.5, vi appare l'app, ve la scaricate e ci sentite sempre comunque. Se invece avete Android, VR Radio vi permetterà di ascoltarci, quindi insomma è perfetto se dovete ovviamente spegnere la radio, altrimenti FM o DAB 101.5. Ieri ci scrive Fabrizio, leggevo di una presunta offerta da 60 milioni per Svilard a Liverpool, accettereste? 60 milioni di... ma oddio, guarda, io non vedo per il momento sta fretta, non respiro sta fretta,
1: esatto.
0: Di cessioni.
1: Brava.
0: Io vi dico la verità, e attenzione a quello che mi avevano detto sui colpacci di mercato pronti. Vediamo, vediamo. Andiamo a dare il buongiorno a Emanuele.
1: Buongiorno.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Emanuele, buongiorno.
2: Come state?
1: Bene, benissimo.
2: Primo maggio.
1: Molto bene.
0: Bene, bene.
2: Io tutto a posto, però c'ho belle notizie date a voi, ragazzi.
0: Vai, dincele.
2: Il Miss mi hanno messo il torneo di tennis a fine maggio.
1: Ah,
0: grande,
1: bene.
0: Bravo,
1: molto
0: dove
1: bene.
0: A Roma?
2: Al centro sportivo Garden, adesso sto facendo un altro record di tennis. Di tennis, ho fatto 700 punti, totale 2,50.
0: Ma che, in che se, ma come funziona? Perché io sono ignorante in materia di punti.
2: Guarda, il tennis si gioca tipo al tennis tutto campo.
0: Sì.
2: Perché devi lavorare, essere bravo e tipo fare servizio. Vai, okay. A ascoltare il Miss.
0: Sì.
2: Se senti fare tanti punti con servizio, becchi un record all'altezza tipo record, e segna sul foglietto a scrivere segreteria.
0: Vabbè, comunque a fine maggio è questo torneo.
2: Sì, a Garden, quindi centro sportivo.
0: Grande, bene, bene. Noi ti
2: dopo il derby, quindi dopo il derby vorrò farci
0: sezione. Vedi che puoi fare, eh? Noi ti sosterremo da lontano, ovviamente, ci siamo, Emanuele.
2: Però, guarda, Robby, un giorno fa è stato a comprare mia madre.
0: Un'altra volta, ma quanti anni compie tua madre? Quanti anni c'ha? Tutti i giorni
2: compie. Ha fatto due feste ieri, due feste. Fatto ieri. Sì, mio cugino ha fatto 25 anni.
0: Emanuele, tu te scordi, tu ci racconti le fregnacce, come scrive Tonino. Tu madre ha compiuto l'anni 15 volte.
2: Cioè, sì, però,
0: da quando ci ha iniziato a chiamare, che era settembre più o meno, tua madre aveva 42 anni, mo ce n'ha 132, fatte due conti, gli ha fatto fa 70
2: no,
0: compleanno.
2: 70 ha fatto, 70.
0: Ma 70 da qua? Che sta di ogni volta che ci chiama il compleanno di tua madre, gli ha regalato 80.000 piante, a casa c'ha un orto botanico.
2: No,
0: parliamo della Roma di questa sera, che sensazione hai, e poi ci salutiamo.
2: Che sarà avviata?
1: No,
0: non sono arrabbiata.
1: Si parla della Roma.
2: Non mi sembra in giro, però mamma ti manda un bacio.
0: Ma pure io mando un bacio a tua madre, certo. Ma non può compiere l'anni tutte le settimane.
2: No, però voglio bene mia madre.
0: Certo. Ma pure io tutti vogliamo bene a tua madre, però tu la fai invecchiare precocemente, gli fai compiere gli anni tutte le settimane.
2: C'era la festa dei compleanni.
0: Ma sì, dai. Ma poi soprattutto ti chiedono, ma quante madri hai? Perché magari ce n'è più di una.
2: No, una sola, però c'era le feste, c'era due compleanni.
0: Ma concentrati sulla Roma, se no stiamo a fare Marta Flavi quando faceva agenzia matrimoniale, non lo possiamo fare. Col maestro Alessandro in cabina di regia, vai.
2: Guarda, te prendi in giro quello,
0: Ma che te...
2: Ma sta
0: bo- Vai, la Roma, concentrati.
2: No, io a Roma io sto vicino alla squadra.
1: Bravo.
0: Bravo, Ema.
2: Poi, guarda, per me stasera non dico niente, perché siamo vicino a uno al pubblico e ce la giochiamo, però sono contento che hanno pareggiato tutti. Ah, io ho pareggiato, Napoli ha pareggiato.
1: Il Milan ha perso.
2: Complimenti all'Inter.
1: Eh sì, assolutamente.
2: Sono contento, le squadre che vanno in Serie A, Venezia, Frosino e Palermo. Ce la giochiamo, ce la giochiamo stasera.
0: Vabbè, ci credi questa Champions League? Tra l'altro ti chiedono che Fabrizio ti dice che hai ragione, che la mamma va festeggiata tutti i giorni. Domenica prossima sarà pure la festa della mamma.
3: Domenica prossima,
0: il 10. Ah. 10 maggio, ragazzi. Non e sapevo. Poi ti chiedono, scusa, ma quanti padri hai? Cioè, tutte queste madri?
2: No, poi dico, no, io sono l'unico figlio che voglio bene, c'ho anche mia sorella che voglio bene, ecco.
0: Bene, va bene. Ma ti abbracciamo, buona giornata.
2: Abbraccio, amico mio. Io faccio saluto a direzione che dice Fabrizio.
0: Vai.
2: Un saluto a quel lavoro che mi dice queste cose belle, ma un abbraccio per la direzione del lavoro e un abbraccio a tutti i ragazzi che stanno lavorando tutti di te. E io ci credo quarto posto.
0: Bravo, ciao Emma.
3: Ciao Emanuele.
2: Ciao.
0: Allora, intanto dico nel complimese, no, il compleanno, voglio diventare fratello di Emanuele, così mi rifaccio il giardino. Grazie Emanuele. Andiamo in pubblicità, rientriamo.

0: che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
4: Supermercati BIM, iperfamiliagora.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati BIM, iperfamiliagora.
3: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Quelli che la Roma.
1: Quelli che la Roma.
2: Quelli che la Roma. Quelli che la Roma.

0: Rientriamo in studio, 101 Sport, 101.5, quelli che la Roma fino alle ore 12, sempre presenti, ricordiamo i nostri
1: siamo
0: numeri.
1: Qui. Come non, certo.
0: Vai su WhatsApp 393-00-101.5 o su, ci potete chiamare in diretta per parlare qui con noi allo 06-21-58-165, lo 06-25-20-50-70.
1: Ovviamente rinnoviamo il buongiorno anche a tutti coloro si sono sintonizzati solo ora sulle nostre frequenze. Chi ci sta osservando tramite il canale Twitch 101 Sport 101.5, chi lo sta facendo tramite l'applicazione e chi ci vuole mandare dei messaggini in questa ultima mezz'ora di lunedì 4 maggio 2026, data importantissima. Perché? Perché questa sera la Roma ha una chance importantissima per riaprire la lotta al quarto posto.
0: È questa la classifica,
1: ed insidiare addirittura il terzo posto. Perché di questo si tratta. Milan attualmente terzo in classifica con 67 punti, correggimi se sbaglio, dottor Verdenelli. La Juventus quarta con 64 punti e Roma a quota 61. Che con...
0: Ad oggi siamo sesti.
1: Esatto, che con questa classifica è al sesto posto, ma che con la possibile vittoria di questa sera, ricordiamo ore 20:45 Stadio Olimpico di Roma, dalle ore 19:45 Centro Suono Stadio con Massimo D'Adamo, Mirko Torre e Matteo Colagrossi per raccontarvi questa importantissima partita, perciò restate sintonizzati tutto il giorno sulle nostre frequenze che vi accompagniamo alla partita. Eventualmente la Roma dovesse riuscire a vincere, andrebbe a quota 64, quindi a pari punti con la Juventus è a meno 3 dal Milan terzo in classifica. Milan che domenica prossima dovrà affrontare l'Atalanta e la Juventus che andrà a giocarsela a Lecce con un Lecce che è ancora in piena zona retrocessione.
0: Allora possiamo dirlo, stasera tocca veramente sperare tanto che la Cremonese vinca con la Lazio.
1: Sì, anche un pareggio. È perché il pareggio comunque è 29 punti, è 29 contro 31 credo del Lecce, 31-32. Ma mancano tre partite ancora.
0: Se Lecce deve vincere perde... Cremonese, deve vincere a Cremonese stasera.
1: Anche un pareggio, occhio.
0: Ma guarda ragazzi, ieri non so se ci avete fatto caso, è andata virale l'immagine del tifoso dell'Inter che durante la festa scudetto ha sbadigliato. Raga, certo. Ha sbadigliato.
1: 21esimo scudetto, Andrea.
0: Raga, tifosi romanisti all'ascolto, ha sbadigliato, raga.
1: Festa ventunesimo, scudetto. Ventunesimo.
0: Ha sbadiato. Io penso se a Roma dovesse vincere lo scudetto mi imbriaco per un mese intero.
1: Certo, eravamo 23.
0: Per un mese intero mia madre mi viene a cercare su chi l'ha visto, che fino ha fatto mio figlio. Mi butto dappertutto, non dormo, non entro più a casa.
1: Ma
0: e quello sbadiglia.
1: Certo.
0: Io stavo a morire di infarto poi a Conference League, ma no, momenti, a parte io rischiata la morte perché come ben sapete... Roma-Venezia mi ha preso il coccolone a me allo Stadio Olimpico, mi hanno portato di corsa la Croce Rossa e il dottore mi dice... Mi raccomando, deve star tranquillo. Io ho detto, tu sta tranquillo. Infatti, fra 10 giorni c'è la finale, tu sta tranquillo. E quello sbadiglia.
1: Lo so, Andrea, purtroppo loro sono abituati a questo e non sono neanche più così, no? Entusiasti. Noi purtroppo non siamo abituati.
0: Ma come si fa a sbadigliare, raga?
1: Che te devo dire?
0: Oh, sbadiglia perché ti sta annoiando.
1: Ma perché tanti festeggiamenti dei scudetti da Juventus, ma che facevano?
0: Mamma mia. Tanto abbiamo il nostro Fabrizino in attesa.
2: Comunque prima vi siete persi i complimenti all'essere Roma Women, che ha vinto il terzo scudetto.
1: Grandissimi complimenti alle nostre ragazze meravigliose.
2: Mi piacerebbe.
0: Buongiorno
2: Fabrizino.
3: Buongiorno ragazzi. Innanzitutto io vorrei fare i complimenti a Emanuele per aver raggiunto la finale di tennis contro Sinner. Io tifo Emanuele.
1: Grandissimo.
3: Che sia chiaro, eh.
1: Assolutamente,
3: ma non
1: anche
3: ci tradire, portaci sto trofeo. Detto questo,
1: sì, dici?
2: Ascoltiamo.
3: Sai quando mi ha preso a me il coccolone? Non mi ha dato matto. Tu mi sei manca rinato. Roma Dundee United. Che partita!
0: Ma tu dici quello della finale di Coppa Campioni?
3: Ma che finale? Era la semifinale. Poi,
0: sì,
3: poi vabbè, lì andammo in finale.
0: Parlo di quell'anno lì, insomma, sì.
3: Ma no, io non ero nato.
0: Non ero proprio nei pensieri. Non ero proprio nei pensieri.
2: Non ero neanche nei pensieri.
3: Lo so, te posso ti sto dicendo, mettendo da parte scudetto, quella partita, come diceva qualcuno, rimarrà ben a storia. Una partita così, io, se non l'avete, andate su YouTube, voi che non c'eravate, andatevela a vedere. è stata veramente.
2: Ora stiamo andando a vedere.
0: No, sto cercando un'altra cosa.
2: Ah, che stai cercando?
0: Sto cercando.
2: Ah,
0: era il 2008, invece, per un altro discorso, sì. Così, no? Una partita che alla, può sembrare inutile, ma io in quel giorno mi misi a piangere allo Stadio Olimpico, perché me lo ricordo benissimo. Noi ci stavamo giocando lo scudetto, e ma l'Inter giocava in casa col Siena.
1: Come no?
0: Manninger, che ad oggi non c'è più, che ad oggi non c'è più, parò un calcio di rigore a Materazzi. Io me lo ricordo benissimo quel momento, perché tutto lo stadio rimase in silenzio e poi esultammo tutti insieme.
3: Allora, io ti dico, tribuna deve avere numerata Roma Lecce. Non ti dico nient'altro.
0: Vabbè, insomma, ripeto, Fabri, cioè,
3: noi abbiamo passato dei capelli. Niente, ragazzi, sento molta euforia per questa sera, vi sento belli carichi, sento una tifoseria appassionata, tutto a posto, andremo in cemo,
2: tu temi, namo, tu temi o stai tranquillo?
3: No, io rimango coi piedi per terra, perché alla 37esima di campionato ci segano le gambe.
2: Madonna mia, Fabri, cioè?
3: Robby, ieri si sono acchittati le partite. È inutile che ci stai girando intorno. Io rimango fermo nella mia
2: si
3: idea.
2: Si sono acchittati le partite?
3: Eh?
2: Si sono acchittati le partite?
3: Tutte, sì. Ma dai, palesissimo.
2: Ma a favore di chi, però?
3: Di tutte quelle che sono sopra noi. Tranquilli.
2: Ma non mi pare, Fabri, perché il Como ha pareggiato, il Napoli ne ha vinto, il Milan ha perso. Che chitta mi...
3: Apposta. Visto...
2: Cioè, quindi sei acchittata a Roma?
0: Contrario.
2: Cioè, il contrario?
3: È stata il pareggio del Napoli che ha fatto di stamattina.
2: Sì, Fabri, ho detto un'altra cosa, scusami. Se si sono acchittati le partite, scusami, in teoria il Como se la doveva acchittare per vincere a Napoli, contro il Napoli, scusami, per consolidare la sua corsa Champions. La Juventus idem, avrebbe dovuto vincere e stravincere contro il Verona, perché comunque sia pure loro vogliono entrare in Champions, e il Milan pure voleva andare a continuare a dare fastidio all'Inter, per quanto poi dopo chiaramente il divario sarebbe stato grande, ma matematicamente non gli avrebbe dato il vantaggio di 12 punti, quindi comunque sia, magari l'Inter non poteva ancora festeggiare ufficialmente ieri a San Siro, ma visto che il Milan con l'Inter ci ha vinto lo scontro diretto, quindi voglio dire, poi arrivavi a pari punti, eventualmente bisognava andare a vedere che sarebbe successo nelle gare a seguire. Come se le so acchittate, al contrario, a favore nostro, se acchittate a Roma, allora, cioè, se stasera vince la Roma, stai dicendo che sei acchittate a Roma? Come se lo so chittate, Fabri, te sei sbagliato, cazzo, non l'hai detto.
3: Mi piacete perché io faccio parte del... voi
2: di chi?
3: Non lo
2: che
3: sapete.
2: Hai detto una minchiata, mo t'ho detto.
3: Voi non lo sapete, noi faccio parte del gruppo King, Sordatino e D'Artagnan.
2: Ma lo so, ma me l'ha scritto Tonino, che è sotto chat, sarete tu, Tonino e Piero.
3: Ecco, comunque vi voglio mettere alla vostra attenzione, 36esima di campionato, ci sarà... Formello Inter, ormai l'Inter ha vinto, no? E viene qua a Roma.
2: Ma per la Coppa Italia?
3: Aspetta. E la giornata dopo c'è il derby. Secondo voi gli interisti si scanseranno?
2: Ma a parte che ne è aggiornata dopo, perché gioca a 24 ore due partite, è impossibile. Tipo, si gioca, mi sembra, il 13. Una roba del genere, poi il 17. No, il derby. Il derby c'è. Vabbè, il 17. Quattro giorni dopo.
3: C'è Lazio-Inter e Roma-Lazio. Guarda che strano incrocio, no? Regà, dai, ci devono fare i passesti, dai, è inutile che ci stiamo a girare.
1: Ma che c'entra la finale di Coppa Italia con il campionato?
2: Perché tu... dice che se la vince la Lazio tu scali? Non ho capito questo.
3: Io sento un rumore strano, dimmi, non ho capito, Robby.
2: Tu stai dicendo che se la Lazio vince con l'Inter togli un posto in Europa?
1: Ma tu ti arrivi a sesto però in quel caso. Perché tu dici che arriviamo sesti?
0: Ad oggi passa tutto dalle nostre mani, perché il Como ha pareggiato. Quindi se tu vinci con la Fiorentina, poi dipende tutto da noi.
3: Dovevo pure andare a giocare a Parma, che qui sembrano tutte morte, tutto fatto, tutto pronto. No,
0: nessuno
3: te
0: la regala. Nessuno te la regala, Fabri. Però
1: infatti dipende da noi. Apposta.
0: Il mio discorso è un altro.
3: Noi ce la siamo pregati, come avete detto giustamente, anche con Bovaio. L'ha detto quella maledetta partita, che lì solo mister Gasperini ce la può spiegare. Stai vincendo 3-1 contro la Juve e ti sei fatto pareggiare. eccola, sta tutto lì. Il campionato da Roma Fabri
2: ha fatto
3: lì,
2: il mix
3: punto.
2: Che manca la zuppa. Mamma dei legumi di che faccio io d'inverno, che c'è star farro, i ceci, il mais, i piselli, i fagioli,
0: io penso,
2: e pure il guanciale con la crosta di parmigiano ci metto.
3: Uno è lunedì, c'hai idee un po'.
2: Ma non,
3: un po
2: non c'ha
3: confuse,
2: senso
3: no?
2: sto intervento che hai fatto.
1: È una cacciata proprio.
2: Io te voglio bene, ma sto gruppo, rivedetelo un attimo.
1: Che cacciata.
3: No, sto gruppo è intoccabile. Sto gruppo è intoccabile.
0: Vabbè, ma tu che sensazioni c'hai per questa
2: Vabbè,
0: sera? Parliamo del presente.
2: Ma è senato mi pare.
3: Ma quell'azione che avete detto prima è quello ufficiale?
0: No, ovviamente no, ufficiale uscirà verso
2: probabile,
0: le 19.
2: È la probabile che si spera sia.
3: Quindi,
2: quella
3: con Paolo titolare?
1: Per me no.
0: Per me
1: non è Dybala titolare, però Dybala
2: per me
1: sta.
2: Sì.
1: Per me 10 su 11 sono quelli.
2: Per me Paolo è
1: Dybala
2: titolare.
1: Che probabilmente entra nel secondo tempo.
3: Allora, se gioca Paolo vinciamo 4-1. Con doppietta di Dybala. Scrivetelo.
1: Sì.
3: Doppietta di Dybala.
0: Poi fai a gara con Valerio, te lo dico.
1: Certo.
2: No, occhio,
3: no,
2: eh?
3: No, fermate, no. Valerio no, è inarrivabile. Io mi candido per il 4. Se gioca Paolo Dybala, 4-1 per la Roma. Doppietta di Paolo Dybala e rinnovo.
2: Allora, il rinnovo di Paolo sta venendo fuori in maniera un pochino più importante. Adesso intanto ti salutiamo perché sono già le 11.44. Un bacio Fabri, sperando di ritrovarti domani con le idee un po' più chiare.
3: Grazie, ciao, grazie Fabri. Alla Roma Woman. Grazie de core.
2: Women è plurale,
3: Woman
2: è una woman. When a man loves a woman. Allora
1: pausa.
2: Tradizione capitolina scrive, ma non c'è sta capina mazza.
1: No, veramente, regà.
2: Guarda, è lunedì, andiamo a sentire.
1: Sta ancora Smart TV.
2: Dove vai? Pubblicità, dove vai? Mi chiama pubblicità, poi se ne va. Dove cacchio vai? Dove vai?
0: Scusate ragazzi, ma lunedì anche per me.
2: Ragazzi,
0: però,
2: ma che si guarda?
0: Io mi sono fatto un bel weekend lungo a Napoli, And try to put on my makeup in a mirror and crash
4: into Quelli che la Roma. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car. La sicurezza parte da qui. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
5: Quelli che la Roma.
6: Quelli che la Roma.
7: Quelli che la Roma.

0: qui presenti sul Centro Suono Sport 101.5, altri 10 minuti con voi fino alle ore 12. Yeah, yeah. Quelli che la Roma in voce Andrea Verdenelli. Qui alla mia sinistra c'è Luca Ferri. Alla mia destra chi c'è se non Roberta Pedrelli. Sì, ragazzi, è lunedì un po' per tutti. Però possiamo dire, dopo tanto tempo è un lunedì che sono venuto al lavoro anche con un mezzo sorriso, mio caro collega.
1: Beh, e questo è tanto. E questo è tanto, perché il sorriso fa sempre bene.
0: No, e Peppe?
1: E Peppe, in teoria pure lui fa sempre bene, perché gira The Riff of the Raffa, insomma, no? In qualche modo riesce sempre a sistemare bene i propri assistiti, caro il mio Verdenelli.
0: Senti, ma la vogliamo leggere la formazione di
1: Vao? È certo.
0: La vuoi leggere tu?
1: Dobbiamo leggerla. La legga lei, visto che ha il monitor davanti. Io da qua praticamente, a meno che non c'ho l'occhi come Marotta, faccio un po' di difficoltà, no?
0: Mi dissocio.
1: Fortunatamente ancora no.
0: De Gea?
1: Sì.
0: Dodò?
1: Sì.
0: Pongracic, Ranieri, sì. Gosens, Ndur, Fagioli, Mandragola, Harrison, Gudmundsson, Solomon. Solomon.
1: Manor Solomon.
0: Te convince
1: poi,
0: questa
1: poi
0: formazione?
1: Con Harrison, Ford,
0: Harrison, Gudmundsson, Solomon.
1: Raga, con tutto l'immenso rispetto, l'immensissimo rispetto per la Viola.
0: Senza punta?
1: Senza punta, ma anche, insomma, mo, con tutto il bene, no? Ma Pongracic e Ranieri, non parliamo di questi fulmini di guerra, sono due centrali di difesa, no? Mediocri. Poi ovviamente hanno i loro giocatori validi, perché per me Dodò è un gran bel giocatore, De Gea inutile dirlo, Gosens se in serata è un gran bel giocatore.
0: Mi piacerebbe Dodò.
1: Ma magari.
0: Pensa, poi non magari se è Dodò o Dodo.
1: Come te pare?
0: Pensa a destra Dodò
1: e a sinistra Wesley.
0: Du piccoletti magari.
1: Eh sì, ho capito.
0: Du treni, eh?
1: Ma du treni veri, eh? Dodò a destra e Wesley a sinistra. O Dodò a sinistra e Wesley a destra. Fai come te pare a te.
0: Quanto c'ha lui?
1: Dodò credo ce l'abbia un 25.
0: Vediamo un po'.
1: Un 25-26 ce li ha.
0: Non te lo dice.
1: Come non te lo dice?
0: Del 98.
1: Ce n'ha pure di più. Gran bel giocatore.
0: 1,66 però.
1: Ho capito. Non è uno, insomma, che non si è adattato alla Serie A, È uno che in Serie A sposta. Ciò magari fosse.
0: Su Dodò, se ti ricordi, ci fu quella mezza frase che disse a Pellegrini.
1: Come? No?
0: A Firenze contro i romani. Vabbè, però penso.
1: Ma era romano o romanista? Che gli disse?
0: Non si è mai capito.
1: Che incontro romanista, incontro romano, però. Vabbè.
0: Se ne
1: sono state dette tante, negli anni.
0: Però tanti giornali, soprattutto oggi, parlano. Cioè, che adesso ho aperto Dodò, guarda quante notizie sono uscite fuori. Dodò, obiettivo in casa della Fiorentina. Cioè, si parla tanto di lui.
1: Ma è vero, ma di Dodò in ottica Roma se ne parla già dalla scorsa estate. Perché è un giocatore che a Gasperini piace tanto. Ma tanto. Ed è come tutti i giocatori di livello importanti, è nei database della Roma.
0: Ma onestamente parlando, prima ho fatto il discorso, se ti ricordi, di Batistuta che venne, no?
1: Beh.
0: Ma tu, un 60 milioni e ti porti via Dodò e Moise Kean. A parte che penso che non bastino.
1: Guarda Andrea,
0: quanto sta ad oggi?
1: Io i giocatori forti a me non mi interessa se in quel ruolo ho uno piuttosto che un altro. Se vuoi una squadra forte, una squadra che possa essere competitiva su più competizioni, ti servono i giocatori forti, ti serve la rosa forte.
0: 27 anni comunque,
1: ti ho detto.
0: Ne è un ragazzino.
1: Ho capito, 27 anni.
0: Quando gli scade il contratto?
1: Insomma, no? Un bel quadriennale.
0: Ok,
1: il
0: prossimo anno andrà a scadenza.
1: Esatto. Un bel quadriennale per il buon Dodò. Io me lo porto a casa.
0: Ad oggi la valutazione su Transfer Market è di 18 milioni di euro.
1: 20 milioni lo prendi Dodò?
0: Così tanto?
1: Sì, 20 milioni vale Dodò. È stato pagato 25 bella nova, non può costare tanto di meno Dodò.
0: Ma secondo te ci abbiamo ad oggi la possibilità, che si parla tanto di due cessioni importanti per la Roma, no? Ma c'è la possibilità di guadagnarci con una cessione sola?
1: Guarda, tutto dipenderà da quello che vuole fare la proprietà. perché ci sono tante valutazioni in corso, Andrea. Tante. Io non do neanche così per scontato che la Roma faccia ste due... Oh, facci caso. Ogni estate, da quando sono arrivati loro, è stato detto la Roma dovrà fare delle cessioni importanti. Quante ne hanno fatte loro delle cessioni importanti?
0: Ad oggi solo Ibanez mi viene in mente.
1: Stop. Quindi vediamo, perché loro poi si sono sempre dimostrati disponibili a pagare l'eventuale multa in caso non... Quindi vediamo.
0: Però una quest'anno penso che sì, amico mio.
1: Ma probabile, ma non perché loro sono obbligati a farla, ma più che altro perché magari arriva veramente un'offerta monstre.
0: Guarda, io mi auguro una cosa, ti dico la sincera verità, che riusciamo ad arginare un po' il contesto di questi paletti e possiamo avere la grande possibilità di cedere magari un Manu Koné post mondiale. Ma perché guarda, secondo me ad oggi Koné, parliamoci chiaro, io ho letto delle cifre 60 milioni,
1: ma un giocatore
0: che non ha fatto mai la Champions League, ragazzi. Quando noi vendemmo Allison, io vorrei ricordare, perché adesso si parla anche di svilare 60-70 milioni, purtroppo noi dobbiamo calcolare una cosa: Allison era titolare della nazionale brasiliana e ha fatto una semifinale di Champions League con la Roma.
1: Esatto.
0: Capite che a livello internazionale ed europeo quelli sono soldi importanti. Uno Svilar che ad oggi non ha fatto né la finale d'Europa League perché non c'era lui in porta, c'ha l'attivo zero presenze in nazionale perché non si sa ancora che vuole fare dalla vita sua, ha zero presenze in Champions League, quindi la cifra che noi abbiamo in testa su Svilar è una cifra
1: fa tanto,
0: esatto, prettamente a livello di Serie A. Ma come noi ci ripetiamo spesso, noi addetti ai lavori e voi ascoltatori che ci dite che la Serie A fa schifo e che non è un campionato allettante, non è che questi ragionamenti fate solo voi, eppure chi viene a comprare ti dice: ma come, la Serie A fa schifo, io devo venire qua a investire su chi? Quindi perché Svilar ha per noi tifosi romanisti un gran valore, però quando poi sei in Liverpool e dici: ok, ma questo però ha mai giocato contro il Bayern Monaco? No, non ci ha mai giocato. Ha mai giocato contro il Real Madrid? No, non ci ha mai giocato. E allora io perché devo pagare un giocatore che non è nazionale, non fa parte della Champions League, perché dovrei pagarlo tanto? Su Koné il discorso è diverso, perché fortunatamente è vero che Koné non c'ha partita in Champions,
1: però
0: è nazionale francese,
1: sì,
0: è anche titolare. Magari la Francia fa un ottimo mondiale,
1: sicuramente,
0: no? E Koné dai 30-35 che vale ad oggi te può schizzare 50-55 milioni, che non è poco. Stesso discorso per Elanaoui. Elanaoui preso, buttato nella Serie A, campionato un po' così e così per lui, nell'ultima giornata a Bologna ha fatto una grande partita, in nazionale col Marocco è sempre il migliore, va a fare il mondiale. Il Marocco l'abbiamo visto poi in campo, ha giocatori di qualità,
1: come?
0: Ha giocatori di gamba, hanno un gruppo coeso. E quindi ad oggi qual è la cifra per Elanaoui? Possiamo dirlo, per me ad oggi Elanaoui più di 30 milioni li vale, perché se tu lo paghi 25, uno con una finale di una Coppa d'Africa giocata da protagonista, possiamo dirlo perché già la protagonista,
1: no,
0: si affronta a un mondiale, metti caso ti fa un mondiale pure fatto bene, ti guadagna qui 7, 8, 10 milioni di euro in più, che sta a 40.
1: Ma a 35 pure va
0: la
1: benissimo.
0: La Costa d'Avorio la fa il mondiale?
1: Sì.
0: C'ha Indica. Noi abbiamo qualche giocatore di valore anche a livello economico, perché Indica, ragazzi, ricordiamoci sempre, è tutta plusvalenza. E ad oggi, a mio ripeto proprio a malincuore, io però su Indica non riesco a dirlo ad alta voce, ma lo sai perché? Semplicemente per il fatto che lui ci ha avuto sta Coppa d'Africa che l'ha ucciso. Perché, ragazzi, noi ci dobbiamo ricordare sia Elanaoui che Indica prima di quella Coppa d'Africa erano giocatori importanti per noi, soprattutto Indica. Ma voi vi ricordate che prestazioni faceva Indica? Da quando è tornato dalla Coppa d'Africa, un altro giocatore. Quindi io su Indica vi dico sì, ad oggi magari uno dice sì, vabbè, ma tanto c'è Ghilardi, c'è Tsiolkovskij, uno può chiudere un occhio su Indica. Io invece dico che per me Indica, e lo ribadisco, ad oggi uno dei difensori più forti che ci sono in Serie A.
1: Assolutamente sì. Ma
0: vediamo,
1: il problema non è mai
0: completo.
1: Chi vendi, Andrea, il problema è sempre con chi sostituisci.
0: Ah,
1: e questa
0: anni.
1: È la mia paura più
0: quelli
1: grande.
0: Quelli sono anni con me sfondi una porta
1: e
0: aperta.
1: E questa è la mia paura
0: ma
1: più
0: non
1: grande.
0: È solo la tua. Perché ripeto, la lingua italiana è una lingua meravigliosa, però va capita, non
1: certo.
0: Tutti la capiscono,
1: certo.
0: Perché a Gasperini gli è stato fatto il pelo e contropelo quando disse rinnovatemi sto blocco, ma lui non lo dice perché ama sti giocatori, lui lo dice perché io sono sicuro che questi giocatori, primo, per un piccolo periodo o se no secondo ad ambire a sperare, ci sono stato con questo gruppo.
1: Ma scusa, no?
0: Iniziamo a rinforzarlo questo gruppo, non decimiamolo e ricominciamo da capo.
1: Ma scusate,
0: questo è in italiano, però purtroppo invece è stato visto, no, lui ha banda del sesto posto, i procuratori, i suoi amici, di qua e di là.
1: È un gruppo da quinto sesto posto? Sì, sono i risultati che lo dicono. Si può rivoluzionare una squadra cambiando 15 giocatori?
0: No,
1: si può fare. Allora che qual è il ragionamento? Anche se a noi non sta bene, anche se a me non sta bene magari continuare a vedere Cristante,
0: ma
1: Mancini,
0: pure a me.
1: Ok, però,
0: ma non è che devo allenare io.
1: Però migliorare la squadra non significa che poi questi personaggi devono per forza continuare ad essere titolari inamovibili. Se tu vai ad acquistare quei 5-6 giocatori di livello, alla Wesley, alla Malen, per forza di cose, poi non cominciano più ad essere titolari inamovibili, ma magari Cristante invece di fare 50
0: poi
1: partite ne fa 30, ne fa 25.
0: Poi lui, il discorso cambia, se ti faccio un esempio. Roma, primo luglio, clamoroso, Fredkin arriva con l'aereo, va dal Napoli, 40, 50, 60 milioni, McTominay a Roma. Viene McTominay, la prima giornata di campionato mi ritrovo con il Cristante e McTominay in panchina. Allora là dico fermi tutti, fermiamoci
2: panchina,
0: un attimo.
2: McTominay
0: in panchina,
1: no,
0: Cristante,
1: certo,
0: però
1: ho capito quello che dici.
0: Dico c'è qualcosa che non va. Quindi, però non penso che Gasperini sia pazzo. Quindi ragazzi, di che stiamo
2: allora,
0: parlando?
2: Allora intanto diamo priorità al messaggio di Cristian, per cortesia.
1: Prego.
2: Vai. Intanto, anche perché non ho capito chi è che osa non aprire i suoi. Ah, perché era mezzogiorno e quattro, non eravamo andati via. Allora sentiamo cosa da dirci.
0: Vai.
2: Il nostro 5-1-3 finale. Domenico, stai sul pezzo, per cortesia.
0: Dammo che
2: prima che te faccia a pezzi.
3: Mamma mia, Fabrizi. Ma scombussola la mattina.
1: Porca miseria.
2: Ha perfettamente
1: ragione. Hai ragione.
2: Allora Fabrizio è partito, voleva fare un ragionamento. Io non so se questo gruppo King, D'Artagnan e Soldatino dica tutto il contrario di tutto, cioè vede la realtà da un'altra parte, al contrario, non ho capito. Comunque buongiorno amore della mia vita, benvenuto, che sia un buonissimo lunedì. Allora intanto, io se va via Svilar prenderei Caprile, ci scrive il buon Piero.
1: Bella chiamata.
0: Ma per quale motivo? Baghi mi dice: Verdinelli sei un pazzo, la Navi vale lo stesso prezzo di quanto l'hai pagato. Per quale motivo?
1: No, ma Andrea ha fatto un ragionamento.
0: Però per quale motivo vale lo stesso prezzo di quanto l'hai comprato? No, perché tu quando l'hai comprato innanzitutto non era nazionale del Marocco.
1: Ancora no.
0: Quindi ancora non era nazionale marocchina. È venuto a Roma, comunque ha giocato un campionato di Serie A, ha giocato titolare, ha fatto turnover, ha fatto anche un gol, ha fatto un gol in Europa, è andato a fare la Coppa d'Africa, è arrivato in finale da protagonista. Il giocatore ha acquisito per forza di cosa valore?
1: Mondiale.
0: Per forza di cosa ha acquisito valore? Magari l'hai pagato 25, non ti sto dicendo che adesso vale il 45. Ti sto dicendo che dai 25 pagato sicuro non ci vai a perdere.
1: 7-8 in più per forza.
0: Sicuro. Perché parliamoci caro, quando vai a fare un mondiale, tutti i giocatori che partecipano a un mondiale acquisiscono valore. Perché vi faccio un esempio stupido. Io ad oggi lavoro, che ne so, per una ditta che si chiama Arancia Buona. Da domani me va a prendere la Valfrutta. Automaticamente io come persona vado a prendere più soldi, vado in una ditta che ha ancora più valore e il mio prezzo come persona aumenta. È lo stesso discorso per i calciatori. Se vai a fare un mondiale, automaticamente il tuo costo aumenta perché va a fare una competizione che è a circolo a numero chiuso, punto. Detto
2: allora,
0: ciò, ragazzi, mezzogiorno e passo.
2: Ma che è stato di? Infatti,
1: come
2: intanto fatemi leggere quest'ultimo messaggio. Vediamo se il buon Andrea di Parliamo di Roma ce l'hanno con te.
0: Sì.
2: Si ricorda cosa successe il 4 maggio di esattamente 5 anni fa. Ivan, te sei svegliato.
1: Buongiorno.

0: la condizione di classifica in attesa che questa stagione un po' anomala giunga alla fine, e vedremo se il buon Gasperini, magari come faceva l'Atalanta, riuscirà all'ultimo
1: e farebbe
0: fede anche alle sue parole, dove diceva si vedrà la fine, a riportare la Roma in Champions League. Questo poi andrebbe a prevedere non solo entrate importanti, ma anche una serietà da parte della proprietà nel portare giocatori, non dico McTominay in panchina, ma qualcuno di importante, qualcuno di valido, anche andando a dare un'occhiata a tutti i vari osservatori che sono stati visti in questi giorni nei vari campi sparsi in Europa, ad andare a individuare i giocatori funzionali al progetto Roma, perché io mi auguro che un progetto ci sia e che sia ben chiaro, ma soprattutto continuativo, come continuiamo noi domani sempre qui sulle frequenze di Centro Suono Sport. Grazie a Franco Bovaglio per il collegamento odierno, a Domenico Lavorato in cabina di regia, grazie a me due uomini, Andrea Verdenelli e Luca Ferri, e grazie a tutti voi ovviamente,
1: grazie a te,
0: che ci avete
1: grazie
0: sempre seguito. Ma che, perché adesso sono diventati così tanti su Twitch che stiamo andando via?
2: Ragazzi,
0: ma porca
2: tardi,
0: miseria,
2: stanno
0: ma
2: smaltendo ancora
0: il primo maggio, io mi sono mangiata pure i comodini, ragazzi, bevuta pure l'acqua della
1: lavandina. Io sono sincero, guarda, è possibile che ce ne andiamo?
2: Certo.
1: Eravamo io e mia mamma.
0: Carini.
1: Mi sono andato in palestra la mattina, ho detto, sai che c'è? Mi fermo al supermercato, ho comprato e fave e fragole. Ho comprato, sai, quei piatti di pasta che se pure il pecorino, ovvio.
0: Bravo.
1: Quelli piatti di pesce che si cucinano così,
0: sì.
1: Una bottiglia di vino bianco, io e mamma, cuore a cuore. E poi dovevo andare da un amico mio, ai 4.
0: Sono addormentato.
1: Mi sono addormentato.
0: Che non lo sapevo io,
2: che
0: ragazzi.
2: Che giocatore, mamma mia, Verdenelli.
1: Sono ciuccato con
2: la vitalità di Verdenelli.
0: Sei ciuccato con la madre, sei addormentato.
1: Ci siamo addormentati tutti e due.
0: Cinzia, ti sono vicina.
1: I miei amici, oh, ha maledetto, quando stai? Ho detto, sì, fra l'ora devo andare al lavoro, sto per venire.
0: Io invece me ne sono andata in trasferta, poi a Giocatino, in villa da un mio amico. Eravamo un bel po' di gente, abbiamo mangiato, bevuto, preso il sole e cantato fino a tarda notte di Saresti. Molto
1: vero,
0: divertito,
1: pensato, sì.
0: Ma, tu non mi dai retta.
1: La prossima
0: volta, divertito molto.
2: Ma infatti, poi
0: molto.
2: Te mancasse le alternative. Lei ti ha invitato là. Tu sai che dove sono stato io, insomma. Potevi venire tranquillamente, mangiavi e bevevi da paura.
0: Verdenelli. Andiamo, va la storia agli amici di Diario da Bordo Campo. Forza Roma, ragazzi!
1: Ciao belli! A bellissimi! A meravigliosi! A fantastici! Ci vediamo

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 12 e 6 minuti.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire, riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchellin, trasferta con il suo gruppo punk.

0: l'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile, Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Luce Verde, Lazio.
2: Bentrovati. Traffico intenso sulla rete viaria laziale, in particolare nella zona di Roma. Sull'autosole per carichi dispersi, rallentamenti e code tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano Soratti in direzione di Firenze. Sul raccordo anulare, rallentamenti e code per traffico in carreggiata esterna tra le uscite di via Salaria e Cassia Bis e Veglientane, poi tra Trionfale e via Aurelia e più avanti tra via Casilina e il bivio per la Roma Teramo. Code anche in carreggiata interna tra Nomentana e la Roma Teramo e tra Casilina ed Appia. Incolonnamenti poi sul tratto urbano della Roma Teramo dal raccordo anulare alla tangenziale est in direzione della capitale. In provincia di Frosinone sulla statale 156 dei Monti Lepini per lavori transito su carreggiata ridotta tra il casello autostradale di Frosinone e Ceccano. Ci sono rallentamenti e code. In provincia di Viterbo proseguono i lavori sul raccordo Viterbo-Terni tra Bomarzo e Soriano nel Cimino, dove si transita a doppio senso di marcia su unica carreggiata. Attenzione alla segnaletica. Lavori poi questa notte sulla diramazione di Roma Nord dallo svincolo di Sette Bagni, svincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata in direzione dell'autosole. In alternativa si potrà utilizzare l'ingresso di Castelnuovo di Porto. Lavori anche sulla 1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli, ingresso consigliato Ferentino. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.

0: te.
1: Alla fine la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, la Roma è campione d'Italia per la stagione 1983-84, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato, diventa automaticamente una delle aspiranti, delle candidate al titolo europeo 84-85.

0: altro che l'opera, altro che il Vaticano, altro che Superman, altro che chiacchiere.
1: Fischio finale, questa volta dovrebbe essere vero, questa volta è vero, è finita la partita e possiamo dire campioni, campioni, campioni, campioni nel 42, campioni nell'83, campioni oggi 17 giugno 2001, la Roma ha vinto lo scudetto, la Roma è campione d'Italia.

Feyenoord va indietro, 5 minuti che scadono in questo momento, è finita! La Roma è la prima squadra a vincere la Conference League, il trionfo dei giallorossi, in tripudio i tifosi della Roma, in tripudio i giocatori in campo, in tripudio José Mourinho. Il primo nome che sarà scritto sulla Conference League è quello della AS Roma.

0: 12 e 13 minuti primi, benvenuti sui 101.5 di Centro Suono Sport Diario da Bordo Campo, che vi accompagnerà fino alle ore 14. Un ringraziamento a Roberta, Luca e Andrea che ci hanno lasciato, mi hanno lasciato lo studio. Un saluto a Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. E si apre la settimana con la partita, praticamente Roma-Fiorentina questa sera alle ore 20:45, dopo che la domenica, insomma il weekend, ci ha portato dei risultati assolutamente positivi. La Juventus ha pareggiato, il Como ha pareggiato, il Milan addirittura ha perso con una vittoria. La Roma questa sera praticamente riaprirebbe tutto, anche la corsa Champions League, anche se io continuo a dire che personalmente non ci credo moltissimo. Però vincendo questa sera la Roma intanto si prende il quinto posto, sorpassando il Como di 2 punti. Mette una seria ipoteca per l'Europa dell'anno prossimo, poi quella che sia, perché l'Atalanta insomma sta a 5 punti di distacco, scusate, vincendo va a 8, a 3 giornate dalla fine. Insomma, in Europa il prossimo anno ci sei, questo a prescindere poi quale sarà la competizione. Tanto ricordo i numeri: 06 21 58 165, 06 25 20 50 70, 393 000 101 5 per WhatsApp. E dopo andiamo a vedere, tornati dalla prima pausa, quali saranno le probabili formazioni di questa sera contro la Viola. La Fiorentina che avrà le assenze di Ken e Piccoli, quindi assenze non da poco, manca praticamente il 50% dell'attacco, soprattutto manca Ken, che sappiamo insomma quanto è forte. E quindi insomma la Roma che deve andare in campo cercando di prendersi i 3 punti, convincendo, non convincendo, ce ne frega il giusto. Ci saranno oltre 60.000 spettatori anche questa sera, con un Olimpico insomma che darà la spinta verso i calciatori. Non ci saranno i tifosi viola, sappiamo come insomma è vietata la trasferta alla Fiorentina, come del resto alla tifoseria della Roma, del Napoli, della Lazio, eccetera eccetera. È una partita da vincere, e prenderci 3 punti ci farà affrontare sicuramente meglio le ultime 3 giornate, dove poi insomma la Roma si giocherà a tutto. Intanto una notizia che arriva da Bergamo via Bologna: l'Atalanta sarebbe pronta insomma ad andare su Sartori come direttore sportivo, facendo in questo modo potrebbe liberare D'Amico. Sappiamo che su D'Amico insomma c'è la Roma, D'Amico che conosce bene Giampiero Gasperini, quindi vediamo anche quali saranno gli sviluppi per quanto riguarda il futuro DS della Roma. Intanto facciamo un ricordo, poi ce ne andiamo in break e torniamo. Vendere casa non dovrebbe mai essere un salto nel buio. Con Immobil Company ogni passo è guidato, ogni scelta è tutelata, ogni risultato è garantito. Affidargli la vendita del tuo immobile significa iniziare un rapporto fatto di fiducia, trasparenza e professionalità. Proposte vere, tempi certi, niente sorprese. Vuoi vendere bene e dormire sereno? Vai a trovarli, ti offrono un caffè e una strategia che funziona. Hanno anni di esperienza nel settore, non si fermano mai, si aggiornano continuamente, pronti a stare al passo con un mercato che cambia, per offrirti sempre il massimo in competenza e affidabilità. La prima agenzia del gruppo è stata aperta nel 1996 ed è ancora nella sede storica di Torre Angela. Oggi sono presenti con 5 agenzie su Roma, li trovi a Torre Angela, Talenti, Centocelle e Marino, e stanno continuando ad espandersi, perché portare serietà e risultati nel mercato immobiliare è la loro missione ovunque serva. Per informazioni e appuntamenti chiamateli allo 06 200 15 00. Promozione per tutti gli ascoltatori della radio che vogliono affidare il loro appartamento ad Immobil Company, certificato di prestazione energetica APE, obbligatorio per la vendita e redatto da un tecnico iscritto in omaggio. Chiamate Immobil Company 06 200 15 00.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
4: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza, è il nostro punto di forza.
5: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
4: Gran Forno Chicchi di Grano, tutto rigorosamente di nostra produzione.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
5: Gran Forno Chicchi di Grano.
4: Siamo in via Casal del Marmo 430.
5: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
3: Centro Suono Sport
6: 101.5,
3: dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

Andiamo sui 101.5 di Centro Suono Sport. Dicevamo, insomma, le probabili formazioni di questa sera. La linea difensiva mi sembra, insomma, con Svilare in porta, credo che sia quella solida, con Mancini, Indica ed Hermoso. Sembra aver recuperato anche Selic, quindi Selic da una parte, Wesley dall'altra. Dovrebbe scendere in campo dal primo minuto Manu Koné, quindi ritorna dopo svariate settimane il calciatore francese recuperato dall'infortunio, quindi Koné, Cristante in mezzo al centrocampo, davanti Malen con Sulé. E il dubbio, quello che almeno riportano un po' i siti di competenza e le varie testate giornalistiche, il dubbio è tra Dybala e Pisilli, quindi vediamo se giocherà Pisilli a dar manforte sia a Malen che a Sulé, oppure il ritorno di Paolo Dybala dal primo minuto dopo il quarto d'ora dell'ultima partita vittoriosa della Roma al Dall'Ara di Bologna. Quindi questo, insomma, potrebbe essere l'unico dubbio della serata. Ricordiamo, 20:45 la partita, alle 18:15 aprono i cancelli. Vediamo, insomma, io partirei sinceramente con Pisilli, non rischierei Dybala dal primo minuto dopo il quarto d'ora di Bologna. Magari gli farei fare, insomma, mezz'oretta, quello sì, però, insomma, ecco, Pisilli dal primo minuto e magari Dybala pronto ad entrare dopo. Questo è, poi, insomma, vediamo strada facendo, vediamo questa sera. Poi per il resto, insomma, formazione titolare contro una Fiorentina, insomma, che verrà a giocarsela. Serve ancora qualche punto per la Viola per salvarsi. Non sarà sicuramente una partita facile, però già manca Ken, manca Piccoli, insomma, la Roma può sicuramente provare a centrare i tre punti, che sarebbero veramente fondamentali e importanti, eh? Sarebbe un bel viatico verso le ultime tre partite della stagione, sperando che poi, insomma, si possa cominciare a fare un ragionamento per la stagione futura. Non c'è la proprietà, a quanto sembra, non c'è Dan, ma c'è Ryan Coban, l'altro figlio dei Fricchin. Parleranno con Gasperini, vediamo, insomma, che cosa uscirà fuori in questi giorni, perché poi il futuro va progettato adesso. Non si può aspettare, insomma, giugno per pianificare la prossima stagione. Già secondo me siamo in ritardo, visto un po' anche come è il momento della Roma. Massara, sappiamo come difficilmente sarà il direttore sportivo, quindi c'è caccia al nuovo DS. Vanno fatte diverse valutazioni sui calciatori che ci sono in rosa. Bisogna acquistarne, secondo me, tanti altri per cercare di migliorare la rosa. Vediamo che cosa uscirà fuori. Si parla anche di tentazione Viola da parte di Gasperini per quanto riguarda due calciatori della Fiorentina. Uno, lo sappiamo, è sempre stato un po' nell'orbita della Roma, è Fortini. L'altro è da qualche settimana che circola il nome di Dodò. Allora, su Dodò dico una cosa: la notizia arrivano da Firenze, lo scrive anche oggi la Repubblica di Firenze. Dodò io lo prenderei di corsa, visto anche l'attuale momento della Roma, perché vai a perdere sicuramente Selic, ti devi rinforzare. Quindi Dodò per me sarebbe l'ideale per quello, attenzione, che può spendere la Roma, perché altrimenti farei altre scelte di calciatori. Andrei a prendere naturalmente giocatori più forti, però visto che non si può spendere chissà che cosa, visto che insomma Dodò con la Fiorentina ha il contratto in scadenza 2027, quindi non te lo possono far pagare chissà quale cifra, io un tentativo lo farei. Detto ciò, discorso simile anche potrebbe essere per Fortini, che è stato corteggiato lungamente nell'ultima finestra invernale del calcio mercato. C'è stata una valutazione alta
a frenare la Roma, che era quella dei 15 milioni di euro che sono stati richiesti, che sono stati giudicati eccessivi, però anche lui in scadenza contratto 2027, naturalmente se la Fiorentina deve fare cassa deve cercare di non perderli a parametro zero. Secondo me un tentativo per tutti e due i calciatori della Viola lo puoi fare, chissà se questa sera al triplice fischio finale non ci sarà una chiacchierata. Poi voi mi direte chi la farà questa chiacchierata, Massara che è in procinto di lasciare la Roma, il nuovo direttore sportivo che magari lavora a fari spenti perché è già stato individuato, oppure nulla di tutto ciò, sarà lo stesso Gasperini magari a intavolare una trattativa, a chiedere ai calciatori se vogliono venire a giocare nella Roma il prossimo anno, vediamo. Oltretutto poi un altro nome gandeggiato da Giampiero Gasperini per quanto riguarda il nuovo assetto societario che ci deve essere nella Roma è quello di Fabio Paratici. C'è un corteggiamento a quanto sembra da parte dell'allenatore, però sappiamo anche come Paratici insomma ha firmato pochissimi mesi fa con la Fiorentina, quindi faccio fatica anche a vedere un direttore sportivo come Paratici che l'improvviso insomma lascia la Fiorentina per andare ad accasarsi in un'altra squadra, quindi vediamo un attimino. Però insomma tra assetto societario, tra giocatori della Fiorentina si potrebbe aprire qualcosa sull'asse Roma-Firenze. Oltretutto questo non esce sui giornali, non ci sono notizie, ma è una mia diretta fonte. A giugno si è parlato tantissimo di Ken alla Roma, c'è stato un qualcosa, poi la Fiorentina non ha voluto cedere il calciatore, non ha aperto trattative né con la Roma né con altre società. Chissà se quest'anno può cambiare qualcosa, visto che la Fiorentina l'Europa non la farà il prossimo anno, visto che il calciatore vuole giocare comunque sia in Europa, confrontarsi nell'ambito europeo, vediamo se no si può aprire qualcosa. Certamente la clausola rescissoria è altissima di Ken, la Roma non può sborsare quei soldi lì, però magari anche la stagione di Ken non è andata benissimo quest'anno, magari con qualche milione in meno, se la società della Roma ci fa la grazia di investire, si potrebbe portare a Roma, perché poi se tu riuscissi a portare Ken insieme a Malen, cacchiarola, insomma Ken e Malen ragazzi è una bellissima coppia d'attacco, credo una tra le più forti della Serie A, quindi sarebbe un acquisto veramente importante per la Roma. Però ripeto, al momento non c'è trattativa, non c'è nulla di nulla, questa è una cosa che circolava a giugno scorso, chissà però ecco se magari si può riaprire un qualcosa in vista del prossimo calciomercato, anche perché da quello che giunge da Firenze il calciatore non è contentissimo sia dell'annata sia dei progetti futuri della Fiorentina, quindi bisogna un attimo vedere anche la volontà del calciatore, la volontà di Moses Kean, se vuole rimanere a Firenze oppure magari spostarsi qualche chilometro più in giù, destinazione Roma, per far divertire la tifoseria giallorossa insieme a Malen. Allora, noi siamo nel break, Domenico, ce ne andiamo in break, torniamo a tra poco. Yeah.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
4: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, di per famiglia Agora. Di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Torniamo in diretta con questo bellissimo pezzo sui 101.5 di Centro Suono Sport. Dicevamo, insomma, di Roma a Bologna, di quanto possa essere importante questa sera. Una partita veramente che può rimettere tutto in gioco, anche per la quarta posizione, visto i passi falsi, insomma, di praticamente tutte, del Milan, della Juventus e del Como. La classifica in questo momento recita: Milan 67, Juventus 65, Como 62, Roma 61. Vincendo la Roma questa sera si porterebbe a 64 punti, superando il Como, un punto dalla Juventus, a 3 punti dal Milan. Milan che poi ultimamente, queste ultime giornate, non lo stiamo vedendo tanto bene. Chissà se si può riaprire qualcosa. Poi ripeto, io non è che vado a festeggiare il quarto posto, anzi non me ne frega nulla. È importante solo per quanto riguarda la società. A me non frega nulla neanche di andare a giocare la Champions, perché se poi la rosa non la rinforzi, vai a prendere 5 gol da una parte e 7 dall'altra, preferisco andarmi a giocare l'Europa League. Però vediamo che cosa succede da qui alla fine della stagione. L'Inter ieri si è laureata campione d'Italia, quindi ha 10 giorni di tempo ora per preparare bene la Coppa Italia. Era quello che, insomma, volevamo, no? Meglio che lo scudetto l'ha vinto ieri, che tra una settimana, quando gioca all'Olimpico contro la Lazio, in modo che così magari domenica prossima manda le riserve e poi si può concentrare sulla finale di Coppa Italia, sperando che se la può portare a casa e non farla vincere a quelli lì dall'altra parte del Tevere. Anche perché, insomma, è vero che sono pochi, è vero che non sono tanti, però dà sempre fastidio vederli magari in giro quei 10-15 persone per piazza del Popolo. Detto questo, noi ci concentriamo su questa sera, sulle ultime partite della Roma in questo campionato, che da una parte meno male che sta finendo, visto l'annata della Roma, visto le tante difficoltà che la Roma ha avuto sia a livello di campo sia a livello dirigenziale. Ma sappiamo bene che, insomma, dopo 2-3 settimane dove il nostro pancreas fegato si è riposato dalle incazzature che questa squadra ci fa venire, ci mancheranno, insomma, e aspettiamo poi l'inizio della nuova stagione. Allora, vediamo un pochino. Intanto abbiamo un vocale, Domenico, lo possiamo andare a sentire appena sei pronto, e andiamo, vai.
1: Allora, a me Kane è sempre piaciuto, però la domanda nasce spontanea: se Kane viene a Roma, facciamo finta, no, che venga a Roma, e Kane e Malen possono giocare assieme? Questo me lo chiedo, perché è importante. E poi, che ce ne facciamo di un Paratici dopo quello che ha combinato in giro, ragazzi? A me non piace nemmeno Giuntoli, ha rovinato la Juve. Cioè, non capisco tutta questa euforia. Prendiamoci un direttore sportivo che abbia un valore, non un dirigente che vuol fare il bello e il cattivo tempo.
0: Allora, parto dalla fine. Allora, su Paratici concordo con te. A parte che, non, secondo me, deve dimostrare anche da altre parti la sua bravura, perché lui ha dimostrato alla Juventus, nel periodo d'oro della Juventus, e lì forse è anche un po' più facile, no? Quindi concordo su Paratici, sono d'accordo con te. Su Giuntoli invece no, nel senso che ha rovinato la Juventus io non sono tanto d'accordo, perché la stiamo vedendo la Juventus negli ultimi anni. Se tu, è lo stesso discorso della Roma, ragazzi: se tu non investi i soldi è difficile poi fare mercato, è difficile prendere calciatori all'altezza di quel blasone là, di quella forza lì. Oltretutto, poi, se non sbaglio, Giuntoli alla Juventus c'è stato solo un anno, quindi troppo poco per giudicarlo lì. E ti dico che comunque, se non sbaglio, in quell'anno lì la qualificazione Champions la Juventus l'ha presa, ha vinto la Coppa Italia. Giuntoli comunque sia è stato anche l'artefice dello scudetto, del primo scudetto del Napoli con Spalletti. Quindi, se dobbiamo dire che ha fatto male alla Juventus, però dobbiamo anche dire che ha fatto bene a Napoli, vincendo uno scudetto che nessuno si aspettava, perché poi lo scudetto del Napoli con Antonio Conte te lo potevi anche aspettare, perché comunque sia ha continuato su quella scia, ha fatto acquisti, ha preso Antonio Conte in panchina. Lo scudetto con Luciano Spalletti non ci credeva nessuno, dopo che comunque sia hanno venduto Osimhen, Kim, hanno venduto 3-4 pezzi da 90, e Giuntoli è stato bravo a ricostruire il Napoli prendendo calciatori fortissimi, che due o tre pezzi insomma neanche si conoscevano, quindi va detto anche quello. Sulla questione invece Ken Malen, tu fai una bella domanda. Secondo me sì, secondo me possono coesistere, possono giocare insieme. Stiamo vedendo come Malen sta dando il meglio di sé, giocando da punta centrale, attaccando la profondità. Secondo me con Ken, perché poi lì è Ken che deve attaccare la profondità e quindi prendere il posto di Malen, secondo me lì con Ken poi deve essere bravo Gasperini ad essere un po' magari meno rigido sugli schemi, perché secondo me Malen può girare intorno a Ken benissimo, poi ogni tanto spostarsi sul lato, anche perché lo ricordiamo, adesso lui sta giocando da punta centrale con la Roma, però anche all'Aston Villa giocava da punta esterna, quindi magari un po' partendo dal lato, un po' girando intorno a Ken, secondo me fanno una coppia veramente da 50 gol all'anno, quindi io questo problema non me lo farei, anzi intanto prendiamo riscattiamo Malen, prendiamo Ken e poi dopo ci pensiamo. Voi vi ricordate quando all'epoca fu preso, no, Gabriel Omar Batistuta, tanti tifosi insomma si fecero la domanda, ma adesso Montella, adesso Del Vecchio, chi è che non gioca, si vende uno, si vende l'altro, sono rimasti tutti, hanno giocato tutti e hanno contribuito tutti a portare lo scudetto alla Roma, quindi Ken prendiamolo, magari fosse Ken e Malen, secondo me ragazzi davanti è tanta roba, veramente facciamo 50 gol all'anno, ma il problema è uno: questa proprietà, questa società riesce a investire quei 40 milioni che servono, se non di più, per Ken? Il problema è sempre lo stesso, è quello. Perché se tu hai la valigetta ti puoi andare a prendere chi ti pare, facendo, no, anche insomma una campagna acquisti decente, dal nome che porti, poi, perché ricordiamo, noi siamo Roma, siamo la Roma, portiamo i colori, il simbolo, siamo la squadra della città, della capitale, serve una proprietà che possa far contenta la città, che possa far contenta una tifoseria intera. Io ripeto, poi è semplice prendersi gli applausi quando si vince una coppa, si va sul pullman scoperto, ti fai vedere i tuoi volti, adesso ci devi mettere la faccia, adesso ci devi mettere la voce, adesso ci devi far capire che cosa vuoi fare. E non lo stanno facendo, perché non conosciamo, non sentiamo la voce, non vediamo le facce, non si vede nulla. Quindi siamo sempre al solito discorso. E se non metti i moni, se non investi, diventa veramente difficilissimo fare dei passi in avanti. Poi ripeto, vediamo che cosa succederà in queste ultime giornate di campionato, dove arriverà la Roma, che posizione, se si andrà in Champions, in Europa League, in Conference, vediamo quale coppa si andrà a disputare. Detto ciò, per me qualsiasi coppa si va a disputare, poi dopo devi mettere i soldi, devi mettere i soldoni per fare il salto di qualità in più, altrimenti noi tanto stiamo a parlare delle stesse cose tutti gli anni, ogni anno a giugno noi facciamo sempre i soliti discorsi, che servono mettere soldi, che devono investire, che bisogna prendere giocatori di qualità, perché le altre poi si rinforzano. E io ripeto, quest'anno ringraziamo veramente l'Atalanta, va ringraziata l'Atalanta che si è presentata con Juric per 15 partite, perché se l'Atalanta non si presentava con Juric per 15 partite, molto probabilmente noi l'Europa prossimo anno non la vedevamo, e sinceramente mi sarebbe roduto, perché io giocare in mezzo alla settimana per me è importante vedere la Roma in, in Europa. Quindi ringraziamo veramente l'Atalanta, che non so come gli è venuto in mente di prendere Ivan Juric. Detto ciò, se tu non investi, non migliori la rosa e le altre poi continuano a investire, continuano ad andare avanti, poi non riesci a stare al passo, e quindi si fa veramente tosta, si fa veramente, veramente dura. Se hai un'azienda, questo messaggio è per te. Ogni giorno raccontiamo la Roma a migliaia di persone, ogni giorno migliaia di persone ascoltano la nostra emittente, riponendo in noi una fiducia importante, la stessa fiducia che vorresti avessero nei confronti della tua azienda e che noi possiamo divulgare. Tramite il Centro Suono Sport 101.5 puoi far conoscere la tua azienda a migliaia di tifosi e ascoltatori, non solo nel Lazio ma in tutto il mondo, perché la nostra emittente è ascoltata anche oltreoceano tramite app e seguita su ogni piattaforma social, con una pagina Instagram da oltre 3 milioni di visualizzazioni. La nostra proposta: 3 mesi di pubblicità su Centro Suono Sport più 15 giorni in omaggio. Visibilità mirata, pubblico locale, nazionale ed internazionale. Più contatti, più clienti, più fatturato. Chiama la Roma Sa riconosce il valore della pubblicità in radio. Chiama la Roma Sa riconosce il valore della tua azienda. Contattaci al seguente numero 06 25 88 830 e scopri come far crescere il tuo business.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.
4: Riapre la scuola radiofonica di Roma Talk Radio. Diario da bordo campo, in collaborazione con Centro Suono Sport, vi condurrà nel fantastico mondo della radio. Un percorso di 5 mesi con lezioni direttamente presso istituti scolastici, con l'ausilio di insegnanti qualificati, nonché iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti. E tanta pratica! Ogni iscritto avrà a disposizione 20 ore di diretta live insieme a noi, dove il protagonista sarai tu. Le iscrizioni sono a numero chiuso e i corsi saranno solamente 2 per stagione. Con Fulvio Micozzi, Andrea Materia e Paolo Paolucci potrete apprendere tutti i segreti della radiofonia e non solo. Per informazioni potete contattarci a mezzo mail a diariodabordocampo@gmail.com oppure WhatsApp al 373-755-5253 o direttamente sui nostri profili Facebook.
2: Diario da bordo campo.
3: Diario da bordo campo.

0: Sogniamoci 101.5 di Centro Sono Sport. Intanto oggi è il compleanno di Raja Nainggolan, fa l'auguri anche la Roma su X. Buon compleanno Raja, quindi auguroni al nostro numero 4. Intanto abbiamo una diretta, la prendiamo. Pronto?
1: Ciao Fulvio, ciao, sono Romolo.
0: Ciao Romolo, benvenuto, come stai?
1: Beh, non ci lamentiamo, dai, ma siamo stati un periodo un po'...
0: Lo so.
1: Un po' particolare, te l'hai saputo, per cui lo sai. E, vabbè, no, a parte quello, dai, andiamo avanti, amico mio, andiamo avanti come sempre.
0: Quella è la cosa più importante.
1: Sì, io tanto poi sono già carico a pallettoni per oggi. Me vado a sfogare allo stadio oggi.
0: Assolutamente, vai quella. Lo sai, nei momenti, questo vale per me, per te, vale per chi segue questa squadra, squadra è riduttivo, questo amore. Nei momenti bui, brutti, la Roma poi c'è sempre stata, ci siamo sempre attaccati, no? A questa meraviglia, qui, quindi vale per te, vale anche per te questa sera, insomma. Vai ad abbracciare ciò che ami.
1: Beh, sì, anche perché dai, poi c'è tutti quei ragazzi con cui vado tutte le volte a vedere la partita degli avvelenati in Curva Nord, che sono stati meravigliosi in questi giorni, per cui no, ho piacere di riabbracciarli e di ringraziarli, per cui. Senti un po', l'amico mio Andrea come sta?
0: Dai, bene, vai, ritornerà qui giovedì, quindi giovedì lo troverà in diretta.
1: Ok, allora salutami, intanto ti Grazie. Do un abbraccione, amico mio, e ci riaggiorniamo a presto.
0: Va benissimo.
1: E forza Roma.
0: Sempre forza Roma. Grazie Romolo, un abbraccio forte. Ciao Romolo, grazie. E ripeto, poi quando uno passa dei momenti un po' così, insomma, e l'abbiamo passati tutti nella vita, ci attacchiamo poi a quello che più ci sta a cuore, per noi la Roma è una di queste cose. Abbiamo un altro vocale, Domenico, lo andiamo a sentire, grazie.
2: Ciao Fulvio, Marco, ennesima barzelletta di questa proprietà indecente, avete visto, no? Gasperini chiede un incontro, gli mandano Corbin, che non sanno manco loro chi è. Dice, guarda, l'abbiamo conosciuto ieri, sappiamo chi è, però porta il nome Fretkin, te mandiamo lui, così stai buono e zitto. Noi veniamo in Italia, però della Roma non ce ne frega niente, noi pensiamo a curare i nostri interessi. Gasperini raggirato e preso in giro un'altra volta. Io mi chiedo, cari romanisti, ma come fate, se avete la Roma nel cuore, a non tirare fuori l'odio per chi ci sta sbeffeggiando da 7 anni? Come fate ancora a stare zitti e a non tirar fuori la voce per insultare questa proprietà che ogni giorno ne combina una più del diavolo? Un abbraccio Fulvio, forza Roma, e sempre Fretkin. Vattene via da questa città.
0: Allora, io condivido lo sfogo di Marco, che Gasperini venga preso in giro, adesso lo scopriremo, comunque la penso io, almeno io la penso come te Marco. Per me è allucinante mandare che il secondo, terzo figlio, adesso non lo so bene neanche l'età di Corbin, di come si chiama. Non so neanche se c'è Ryan a Trigoria insieme al fratello. Fatto sta che è imbarazzante che non ci sia il proprietario, che non ci sia il presidente per parlare del futuro della Roma. Poi mi direte, sì, ma ci stanno le gol, ce ne sbattiamo al cavolo di queste gol. Se tu devi dire qualcosa, devi far presente qualcosa, devi programmare il futuro della Roma, tu prendi l'aereo, visto che ti muovi per i cazzi tuoi, ti muovi anche per la Roma. E quindi io la penso come te Marco. Che altro serve per fare una contestazione? Non lo so, io avrei già contestato questa presidenza già da qualche mese, per non parlare forse da qualche anno, e questo non viene fatto. Vediamo se nel corso di queste ultime 3 partite sarà fatto qualcosa, io non ne dubito, si è svegliato solo insomma qualche piccolo gruppo per giunta in Curva Nord, e vediamo, io non so che altro deve succedere, anche perché insomma mi sembra che anno dopo anno stanno dimostrando il non attaccamento a questa squadra, il non attaccamento alla città, il non attaccamento alla tifoseria. Ogni anno che passa, insomma, mi sembra sempre peggio. Poi hanno avuto la fortuna, sono stati veramente letteralmente salvati da Mourinho prima, io ci metto anche da Gasperini adesso, perché ti avevano rifiutato 3-4 allenatori quest'estate, lui è stato l'unico che insomma ci ha messo la faccia, l'unico che è venuto e che ha fatto anche vedere qualcosa, perché con il materiale umano che si è ritrovata la Roma, Gasperini ha fatto vedere un qualcosa di importante. E a 4 giornate dalla fine, pensate un po', ancora ci stiamo giocando un posto in Europa League, scusate, in Champions League. Ripeto, io non ci credo, ma io neanche ci voglio andare, ma io sono fatto in un modo particolare, quindi io vorrei solo vedere la Roma lottare per vincere. Siccome so che se vado in Champions non la vedo lottare per vincere, preferisco andare in Europa League a cercare di portare poi qualcosa di importante a fine anno. Quindi questo è, e vediamo che cosa succederà. Ma io non mi aspetto nulla. L'allenatore lasciato ancora a se stesso, abbandonato a se stesso, in balia di tutto quello che c'è dentro Trigoria, praticamente il nulla cosmico, perché non ci sono più dirigenti, non c'è niente. Cioè, un direttore sportivo che sa che a fine anno andrà via, perché se tu hai deciso, no, tu proprietà, hai deciso di mandare via Ranieri e di tenere Gasperini, noi sappiamo benissimo che a fine anno anche Massara andrà via, perché Gasperini è stato, credo, netto in conferenza stampa 10 giorni fa, quando disse: io con Massara ho un bellissimo rapporto, cioè possiamo andare a mangiare una pizza insieme, ma poi sotto il livello, sotto il punto tecnico, siamo distanti, io vado da una parte e lui va dall'altra. Quindi no, Massara non può essere il direttore sportivo della Roma del prossimo anno. Quindi dentro di Trigoria non c'è più nessuno, è rimasto Gian Piero Gasperini con i calciatori e nessun dirigente a vedere cosa succede dentro Trigoria, cosa fa la squadra. Quindi vediamo il prossimo anno che cosa succederà, vediamo se saranno presi, a parte il nuovo direttore sportivo, se saranno presi anche altri dirigenti per far crescere, insomma, questa società, che è al momento inesistente. Vediamo, tanto maggio, giugno di ogni anno stiamo parlando sempre delle solite cose, non c'è una crescita. Oltre che non c'è una crescita, non hanno proprio la voglia di crescere. Loro stanno aspettando lo stadio, stanno aspettando che si realizzi per poi vendere, non lo sappiamo, vediamo. Però ragazzi, lo stadio se ne parla tra 3 anni, cioè come vai ad andare avanti in questo stato? Diventa veramente diventa difficile, diventa improbabile, diventa molto complicato lottare con le altre squadre. Ma io lottare non parlo di scudetto, ma figura se possiamo vincere uno scudetto con questa proprietà, con questa squadra. Ma lottare semplicemente per arrivare in una posizione decente, in un terzo posto, un quarto posto. Ragazzi, l'Inter è 5 volte più forte di te, il Napoli idem, e il Milan è più forte di te, la Juventus è più forte di te, l'Atalanta è più forte di te. E ripeto, ringraziamo la dirigenza dell'Atalanta che ci ha preso Juric, perché altrimenti noi l'Europa forse quest'anno proprio col binocolo. Il Como, attenzione al Como, perché il Como, se continua ad investire, se il prossimo anno il Como investe altri 50, 60, 70 milioni, e te l'ha fatto vedere quest'anno come ha investito il Como, prendendo giocatori seri, e tu non vedi più neanche il Como. Quindi comincia a farsi veramente complicato e difficile. E ragazzi miei, qui si inizia che il prossimo anno tu parti come sesta, settima forza del campionato. Ma perché? Perché abbiamo una proprietà, una dirigenza che se ne frega del lato sportivo e pensa solo a costruire lo stadio e pensa solo a farsi i cavoli suoi. Perché ripeto, poi le cose bisogna vederle. Nessuno ci perde con il calcio. Loro naturalmente hanno un passivo nella Roma perché hanno messo dei soldi, hanno un passivo e via dicendo, ma loro da quando hanno comprato, da quando hanno comprato la Roma, hanno triplicato i loro introiti, perché la Roma ha aperto un mondo. La Roma ha aperto il cinema qui a Roma, ha aperto i resort, ha aperto tante altre cose. Quindi è inutile prendersi in giro. Loro hanno preso la Roma per loro business. Però a un certo punto, ragazzi miei, so business, facciamolo anche con la Roma, altrimenti prendete le vostre cosette e ve ne andate. Allora, noi ce ne andiamo in break, abbiamo il GR, il break, poi altri messaggi da leggere, dai.
3: Diario da bordo campo.
4: Diario da bordo campo.
5: Sul Centro Suono Sport.
6: Sono le 13 e un minuto.
7: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
8: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
9: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocci.

0: soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
1: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi, la supplica abbastanza simpatica, a Roland Garros tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
2: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
0: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
4: Proseguono i lavori sull'Ardiatina, la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Questa sera alle 20.45 all'Olimpico si gioca a Roma-Fiorentina, previsti consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale. Attenzione per chi si sposta di notte per lavori sul Grande Raccordo Anulare. Dalle 21 di questa sera rimane chiuso il tratto tra la via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna fino alle 6 di domani mattina. Il traffico viene deviato sulla complanare adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. In vigore fino al 31 ottobre l'orario estivo per le zone a traffico limitato di Trastevere e San Lorenzo, estese al mercoledì e giovedì anche se festivi con gli stessi orari, ovvero dalle 21.30 alle 3.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
7: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
8: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
10: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
11: Troverò io la marmotta.
12: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
13: Il re è tornato. Senti ogni nota.
14: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
13: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Diario da bordo campo.
16: Diario da bordo campo.

0: Torniamo in diretta 601.5 di Centro Suono Sport. Andiamo avanti con qualche altro messaggio. Su una cosa, Fulvio, io farei due acquisti. Che hanno un centrocampista forte? Allora, vorrei pensare di vendere Svilar. Caprile, dovresti prenderlo. Quindi tre acquisti. Allora, concordo su Ken, il centrocampista forte, poi serve anche altro per crescere e per migliorarti e per fare una squadra, insomma, che possa lottare. Io però Svilar non lo vendo. Svilar quest'anno ha portato sì e no alla Roma tra i 10 e i 15 punti in più per le sue parate, che sono state non decisive di più. Quindi io Svilar me lo tengo. E poi certo tu mi dirai qualcuno devi vendere per esigenze, ma so cacchi loro, quello che, cioè, le esigenze, trovassero un altro modo per le entrate, non per forza vendere i calciatori forti, i calciatori che insomma sono importanti per questa squadra. Quindi vediamo un attimino quale sarà sia il budget sia quello che vogliono fare. Ora detto ciò, insomma, bisogna cominciare a progettare insomma qualcosa di importante. Vediamo che cosa faranno. Ci sono queste quattro partite per la Roma per finire la stagione. Vediamo dove arriviamo e poi tiriamo una linea, perché poi delle cose vanno dette, vanno affrontate. Allora, buongiorno, volevo fare una considerazione. Se stasera vinciamo, superiamo il Como, andiamo ad un punto dalla Juve e a tre dal Milan, senza considerare Napoli-Roma e Roma-Juve buttate al vento, comunque tutto può succedere. Quindi vorrei capire perché, invece di concentrarci sugli eventi sportivi, dobbiamo parlare di stupidaggine e darci la zappa sui piedi da soli. Ad esempio, qualcuno ci spiegherà un giorno a Ranieri che è venuto in mente a uscirsene così prima di Roma-Pisa, ma la società indossa. Un saluto, Davide. Proprio per quello che dici te, Davide, il problema è che ne escono fuori tante, sia tramite le radio, i siti, i social e via dicendo, proprio perché non c'è la società. Quindi quando tu non hai la società, quando tu non hai una proprietà, diventa difficile. Perché dai adito a tutti di parlare. Ranieri ha fatto una fuoriuscita abbastanza pesante, lo sappiamo tutti. Poi io ringrazierò sempre Ranieri, perché è venuto a Roma, ha salvato la Roma tre volte, senza che ripetiamo tutta la storia di Claudio Ranieri con la Roma. Questa volta ha sbagliato, va detto, l'abbiamo detto, ma è normale che poi i media, i tifosi ci ricamano sopra, perché se tu non parli, se tu non fai sapere il tuo pensiero, se tu non dici quello che pensi, se tu non intervieni, ragazzi, ma tutti possono dire quello che vogliono. E quello è successo alla Roma, quello sta succedendo alla Roma. Quindi credo che sia normale, quando non si ha una società, una proprietà alle spalle che è lì, che interviene. Ragazzi, ma voi vi rendete conto che le dichiarazioni di Roma-Pisa di Claudio Ranieri sono state fatte senza che la proprietà sapeva qualcosa? Perché altrimenti, se la proprietà avesse saputo, uno, Ranieri molto probabilmente non sarebbe andato davanti alle telecamere, due, non sarebbe stato cacciato, perché tutto quel polverone non sarebbe mai successo. Quindi la proprietà non sapeva nulla che Ranieri la sera fosse andato davanti a DAZN a fare quelle dichiarazioni lì. Ragazzi, ma è una cosa gravissima. È una cosa gravissima. Questo vuol dire che tu proprio sei in un altro mondo, non sai quello che succede dentro Trigoria, non sai quello che pensa chi fa le tue veci. Cioè, loro non sapevano cosa Ranieri andava dicendo, cosa stava per dire. Di che parliamo, ragazzi? Questa si manda avanti così, una società, una proprietà. Oh, ma stiamo scherzando. Questo è, quindi fate voi, insomma, se volete portare avanti la Roma in questo modo, se ritenete che una società di calcio, ma a parte la società di calcio, una qualsiasi azienda va portata in questo modo, io alzo le mani, cioè, non è proprio questo il modo di andare avanti e di pensare ad un futuro roseo della Roma. Non ci sono proprio i presupposti. Tu devi adesso pianificare il futuro e mandi qui i tuoi figli, tu te ne stai dall'altra parte del mondo, cioè, ma che ha preso a fare la Roma? Cioè, è un giocattolo, noi abbiamo capito che è un giocattolo, però ci vuole anche, secondo me, rispetto per chi ti segue, ci vuole rispetto per chi comunque mette soldi per gli abbonamenti, per i biglietti, per gli abbonamenti televisivi. Ci vuole rispetto, cosa che loro non stanno avendo nei nostri confronti. E più si va avanti, e peggio è. Ci andiamo in break, tra poco.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.
3: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Censetta 46, 329 60 41 998.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
1: Diario da bordo campo.
2: Diario da bordo campo.

0: Siamo in diretta 601.5 di Centro Suono Sport. Continuiamo con i messaggi, poi alle 13.30 Alessio De Silvestro. Sì, però Fulvio, il massimo che hanno venduto è stato Ibanez. Da quando sono arrivati, quelle basse hanno venduto. Se non vai in Champions qualcosa devi fare. Il problema non sai qual è, Piero, che è vero, hanno venduto solo Ibanez, che poi hanno ritoppato un sacco di acquisti buttando i soldi al vento, e questi sono i risultati. Poi purtroppo queste cose te le porti dietro, non c'è nulla da fare. Ancora Davide ci scrive: direi che la cosa più grave è che non sapevano nemmeno che tra Ranieri e Gasperini c'era una guerra in atto. Bravissimo Davide, quella è anche una cosa gravissima, una cosa molto molto grave. Cioè, come fai a non sapere che il direttore sportivo e Ranieri vanno da una parte e il tuo allenatore va dall'altra? Cioè, come, ripeto, è come se dentro un'azienda io sono il presidente e non so che magari il mio vicepresidente e il mio manager litigano tra di loro e io non so nulla, chi va da una parte, chi va dall'altra. Questo solo alla Roma può succedere, perché in altre proprietà, in altre società non succede. E anche il Milan ha una proprietà straniera, anche l'Inter ha una proprietà straniera, questo solo alla Roma con questa proprietà, va bene così. Andiamo avanti. Allora, regà, ma io mi sto stancando di tutto questo pessimismo. Abbiamo comunque la possibilità di goderci questo finale di stagione emozionante e provare a fare scherzetto alla Juve o al Milan. Forza Roma stasera, Arthur. E io sono contento per te, Arthur, che vedi questo finale di stagione emozionante. Beato te che per te è emozionante. Per me non è affatto emozionante, nel senso che sono ridotto a sperare in un misero quarto posto, che per me non mi porta a nulla, perché io voglio alzare i trofei, o comunque sia lottare per alzare i trofei. Concordo con te sul Forza Roma finale, che quello ci deve essere assolutamente sempre. Per il resto non sono d'accordo. Qual è sto finale emozionante, ragazzi? Ma veramente lottare per quarto posto è diventata una cosa emozionante? Ma fatemi capire, arriviamo quarti, prendiamo la bandiera, andiamo a festeggiare a Circo Massimo, a Trastevere o alla Tuscolana o in qualsiasi altra parte di Roma. Quarto posto, va in Champions, vedi a Roma l'anno prossimo che prende 3 gol da una parte, 4 dal Barcellona, 6 dal Bayern Monaco, perché questo sarà, perché hai una proprietà, non è che investe 200-300 milioni di euro e ti fa una squadra forte. No, tu andrai a fare questo. Perché deve essere emozionante? Emozionante di cosa? Che all'ultima giornata magari arrivo quarto, sorpasso la Juventus o il Milan? Sì, posso essere contento, arrivo quarto. Ma emozionante, l'emozione per me è un'altra cosa, ragazzi. Per me l'emozione è stato stare a Tirana, per me l'emozione è stato stare a Budapest, per me è quella l'emozione. Quella per me è emozionante. No, lottare per il quarto posto, che sinceramente, ma che porta? A noi tifosi, parla a noi tifosi, che porta arriva a quarto? Ci hanno fatto entrare ormai in quest'ottica da quando la Roma è stata presa dalle società americane, e quindi parlo dal 2011, ci hanno fatto entrare in quest'ottica che il quarto posto è un trofeo. Che il quarto posto va a festeggiare. Ma di che cosa, ragazzi? Ma noi quando arrivavamo quarti con Franco Sensi contestavamo. Svegliamoci pure noi però un attimino, Ma poi è normale che questi ti fanno di tutto. Ma se noi siamo dormienti, se non vediamo la realtà, ma questi continuano a farci di tutto. Veramente è diventato l'obiettivo. È una cosa che devi dire grazie o devi andare a festeggiare il quarto posto. Ma chi se ne frega? Io ripeto, emozionante per me è stato Tirana, è stato Budapest, è stato arrivare nelle competizioni europee fino alla fine. Quello è emozionante, quando mi vado a giocare qualcosa, no che vado a lottare per il quarto posto. Abbiamo dei vocali, Domenico, andiamo a sentire, grazie.
1: Ragazzi, è ciclica la cosa, non ce ne rendiamo conto che prima ci hanno portato Mourinho facendolo passare come Gesù Cristo e poi l'hanno fatto fuori. La stessa cosa con De Rossi, pure Juric ci hanno provato a farci passare come chissà chi. Poi Ranieri, senior advisor, bla bla bla, poi si sono inventati sta cosa con Gasperini che si stavano antipatici e boom, hanno fatto fuori pure Ranieri, mo adesso Gasperini è Gesù Cristo e l'anno prossimo si faranno fuori pure Gasperini. E secondo me è inutile protestare in maniera normale. Qua bisogna fare solo una cosa: no allo stadio della Roma, perché dobbiamo sacrificare qualcosa per ottenere finalmente la liberazione di Roma e della S Roma.
0: Concordo con te, però il no allo stadio ci facciamo nato gol anche noi, eh? È come, parliamoci chiaro, è come quello che in poche parole che se lo castra, no? È la stessa cosa. Quindi magari dobbiamo dire sì allo stadio della Roma, con una presidenza nuova, una presidenza che va via, con questa presidenza che va via. Abbiamo un altro vocale, Domenico, andiamo a sentire anche quello di Piero, grazie.
2: Allora, io non sono d'accordo su questo pessimismo cosmico che avete. Sì, d'accordo, non è sta roba emozionante lottare per il quarto posto, però è un inizio, cioè nel senso, se tu non vai mai in Champions, non cresci neanche mai, Fulvio, resti sempre a quel livello lì. E dopo dai già per scontato che se la Roma va a giocare prende 6 gol di qua, 4 gol di là, ma che ne sai che non ti comprino qualcuno a livello. E poi il lavoro di Gasperini mi sembra che lo state sottovalutando in tutte le maniere. Io sono d'accordo con Arthur su quello che scrive, almeno attacchiamoci a qualcosa. Dopo, se non va in porto, devi fare qualcosa comunque per arrivare là e per crescere, ma non possiamo sempre restare Europa League e gravitare fra il quinto e il sesto posto.
0: Allora Piero, secondo me il buongiorno si vede dal mattino, e questa proprietà ha fatto vedere dove va e dove vuole andare, dove vuole arrivare. Per me arrivare quarto non serve a nulla. Poi arrivi quarto, ti comprano Maradona, Vavra e Pelé, ben venga, ma non credo che siano, non credo che loro facciano questa cosa qui, una cosa del genere. E pure noi allo stadio non cresceremo mai così, su questo invece concordo con te. E ripeto, vai in Champions, ragazzi, prepariamoci a dei risultati clamorosi, perché ma l'avete visto le partite di Champions? Sono delle cose assurde. Ma dove va la Roma che non riesce a reggere i ritmi del campionato di Serie A e i ritmi dell'Europa League? Pensate in Champions, ma tu devi rifondare la squadra, devi spendere almeno 200 milioni di euro sul mercato per cercare di fare una squadra decente. E ripeto, secondo me insomma, non arrivando in Champions League vai a fare solo figuracce. E non è per me una cosa entusiasmante lottare per il quarto posto fino alla fine. Poi ci arrivo, sì, sono contento, sono arrivato quarto, ma tutta questa enfasi a me non me la porta. Cioè, non, ragazzi miei, parliamoci chiaro, ma posso essere entusiasmato per arrivare a quarto? Ma io ripeto, mi entusiasmo se vado in una finale di Coppa Europea, mi entusiasmo se so a lottare lo scudetto fino alla fine, poi posso non vincere, che quello è un altro paio di maniche, è un'altra cosa. Però quella è entusiasmante, non è entusiasmante che arrivi a una giornata, due giornate dalla fine, che lotti per il quarto posto a un punto, due punti di distacco. Ragazzi, io se per voi è entusiasmante, io sono contento per voi, per me non lo è. Io vorrei altro per la Roma, vorrei una crescita che non vedo, perché sono 6-7 anni che siamo sempre allo stesso livello, e ringraziamo José Mourinho, perché altrimenti stavamo messi male senza quei 2 anni. Concordo con te, Piero, su Giampiero Gasperini. Il lavoro che ha fatto l'allenatore è qualcosa di molto importante, che però non viene seguito dalla proprietà. Purtroppo è così. Ma Gasperini ha fatto un ottimo lavoro. Ha fatto un ottimo lavoro e sta continuando a fare un ottimo lavoro, anche molto, molto importante. Va bene, allora facciamo così, tra poco Alessio De Silvestro, piccolo brano musicale, poi pubblicità e torniamo con Alessio.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
2: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Torniamo in diretta sui 101.5 di Centro Suono Sport. Abbiamo in collegamento con noi Alessio De Silvestro di Tutto Mercato Web. Ciao Alessio, buongiorno.
1: Ciao Fulvio, buongiorno a te e tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora Alessio, giorno di partita, quindi poi buttiamoci anche un po' sul campo, poi se vuoi parleremo anche del futuro della Roma, di quello che si può prospettare a livello societario. Roma-Fiorentina, insomma, partita lo sappiamo, non facile, perché comunque sia la Fiorentina la rosa ce l'ha, anche se l'annata è stata abbastanza pessima, però mancano sia Ken che Piccoli, e se la Roma dovesse prendere i tre punti si riapre un po' tutto la corsa europea.
1: Certo, perché poi stai là, lo superi e vai in zona UEFA senza dover aspettare nulla, la Juventus te la porti a un punto e il Milan a tre.
0: Comincia a diventare interessante.
1: Il Napoli a sei.
0: Beh, il Napoli però 9 punti, 6 punti di stacca con 9 punti in palio, il
1: no,
0: Napoli
1: 6 punti è sempre un'idea pure per loro, giocare fino alla morte, si fa comodo pure a te, no?
0: Ah sì, quello sicuramente.
1: Comunque cambiano le medie anche delle squadre che stanno sopra nel giocarci le prossime partite. Sicuramente avrebbero fatto qualcosa in più col Como, no?
0: Sì,
1: visto la partita, non hanno fatto niente. Adesso sicuramente quei due punti in più gli facciano comodo.
0: Che partita ti aspetti tu questa sera?
1: Non lo so, no, la Roma, quando abbiamo detto la partita della morte, sempre toppato, quindi aspetto una partita brutta. Vado al contrario stavolta, faccio quello che ha fatto, cioè dico quello che ha fatto la Roma, ma aspetto la Roma quella brutta degli appuntamenti importanti.
0: Allora la formazione,
1: così anche perché la magia,
0: la formazione Alessio, credo che sia quella solida, con il reparto difensivo con Svilar, Mancini, Indica, Hermoso, Selic e Wesley sulle fasce, c'è Cristante, il ritorno di Coné dal primo minuto, Sule, Malen, e il dubbio, da quello che dicono i giornali e i siti, è tra Pisilli e Dybala. Per te chi gioca tra i due?
1: Ma io penso che una partita non ho già altri due, secondo me.
0: Quindi fuori Sule.
1: Questa è una partita già vincata e per me li faccio tutte e due. Non so, forse sì, forse su me, oppure giocherei differentemente con un altro modulo.
0: Ah, ok.
1: Farei magari un altro modulo. Mi pare che sei a 4 indietro?
0: No, dietro è sempre a 3 con Indica, Mancini ed Hermoso.
1: La diamo a scegliere questi. A centrale metto Selic a destra?
0: Selic a destra, Wesley a sinistra e Cristante con in mezzo al campo.
1: No, farei dovrei Selic, sto messo qua, se non vengo a destra, da me si sta un'altra parte, dovrei Selic e metterei secondo me, poi dopo una sensazione mia, e poi ci vorrei anche Pisilli su quel lato lì, sai?
0: Sì, è vero.
1: Metterei Pisilli a destra, centrocampo, che poi può scambiarsi anche un Cristante, perché un Cristante ha fatto una posizione sulla fascia. Metterei Pisilli a destra, le vedete lì che farei giocare Dybala sulle male. Ti piace?
0: Beh, diciamo che è molto offensiva. È molto offensiva, perché no?
1: Perché comunque Pisilli a centrocampo da pure. Perché è molto offensiva?
0: Beh, secondo me a livello Selic forse è un po' più difensivo rispetto a Pisilli, anche se Pisilli recupera.
1: Però Pisilli ti alza la squadra.
0: È vero, Pisilli ti alza la squadra, quello è vero.
1: Non ti fa venire loro avanti, no? È sempre il discorso pure quello, diciamo, di tattica, no?
0: Quello è vero.
1: Cioè, comunque li blocca bene Pisilli al centrocampo, capito? Cioè, li blocchi più alti, secondo me.
0: Ma a parte la partita che potrebbe essere brutta, secondo te Alessio, vede una partita comunque sia difficile, o secondo te la Roma riuscirà a sbloccarla?
1: Loro non c'hanno niente da perdere, ma non c'è niente da perdere, cioè gli ci mette la testa, no?
0: Questo sì.
1: A prescindere dalla partita come ieri il Verona. quando non c'è niente da perdere è normale che entri in campo e sono tutti i giocatori bravi in Serie A, ragazzi.
0: Sì,
1: il più scarso è forte.
0: Ieri, per esempio, nessuno si aspettava il Verona che potesse fermare la Juventus alla Juventus Stadium.
1: Non ci arriva, non c'è la gente bravo. E quando gioca un tattico aperta libera, poi tu l'hai visto il calcio a me. Cioè, in Serie A non c'è tanto, c'è uno scarci. Cioè, dividiamo scarci noi in certe partite, tutti gli sbaglioni, ma poi quando giocano con la testa libera e giocano, i giocatori si fanno la partita tutti forti.
0: Però, diciamo che poi la Fiorentina oramai è salva, quindi si può giocare veramente con la testa libera.
1: Sì, poi ho detto in Serie A, ho detto non ci sono giocatori, cioè se i giocatori vogliono fare la partita, poi la Fiorentina c'ha dei giocatori, no?
0: Sì.
1: C'ha una bella rosa, una bella rosa. Addirittura una rosa, penso, forse anche meglio della Roma.
0: Io meglio della Roma forse, secondo me no, però sicuramente ha una rosa interessante che non rispecchia.
1: Vabbè, oggi mancano un paio di giocatori, però
0: non rispecchia, sì, non rispecchia la classifica assolutamente, quello sì. Per me la Fiorentina poteva benissimo lottare per un settimo, sesto posto a livello di rosa.
1: Sì, ma poi c'è un centravanti oggi, non gioca il centravanti, c'è un centravanti buono, e, insomma, una bella squadra.
0: Sì, concordo. Concordo.
1: Se oggi gioca e hanno fantasia di giocare, cioè comunque qualche difficoltà ce l'hai.
0: Beh sì, secondo me non sarà, lo sai che c'è adesso, che magari faremo fatica a sbloccarla la partita. Secondo me poi una volta sbloccata magari vai sul velluto, perché anche a livello atletico la Fiorentina in questo momento non sta nelle migliori condizioni, no? È arrivata abbastanza anche stanca nel finale di stagione, un po' come la Roma, perché anche la Roma a livello fisico è molto stanca. Però secondo me se sblocchi la partita poi si mette nel binario giusto, la potresti anche chiudere molto prima del fischio finale.
1: Dipende loro quanta fantasia hanno, diciamo, di vincerla, perché poi possono giocare bene ma non avere, diciamo, il veleno. Dipende da quanto con quanto veleno vengono per vincere, capito? Cioè puoi fare una bella partita ma comunque non andare a giocare la morte, e quella è la differenza, penso, sostanziale della Fiorentina. E la Roma a quel punto sicuramente non è una Roma brillantissima, bisogna vedere che Fiorentina troviamo.
0: Piero ci dice, io un po' concordo con quello che ci scrive Piero, il calcio italiano è talmente scarso che può succedere di tutto. Questo è riferimento, credo, a Juventus e Verona, a Sassuolo-Milan, e naturalmente potrebbe essere riferito anche a Roma-Fiorentina, sperando che la Roma comunque questa sera riesce a prendere i 3 punti. Anche Sassuolo-Milan è stato un po' inaspettato, addirittura.
1: Clamorosa, clamorosa veramente. Il Sassuolo rischiava anche di fare un terzo gol, è una cosa. Il Milan, non so se il Milan è crollato o se Allegri sia crollato lui, non lo so, ma il Milan veramente è allucinante.
0: Bella domanda adesso, perché nelle ultime settimane il Milan ha fatto pochissimi punti, era vicino all'Inter, poi l'Inter avrebbe vinto comunque lo scudetto, però se non sbaglio era tipo a 6 punti dall'Inter, poi è crollata incredibilmente, e l'ultima partita ha fatto pochissimi punti.
1: Non so se per caso l'area di cambio di panchina possa aver fatto dei giochi strani, cioè che comunque mi aspetto un Conte va via da Napoli, mi aspetto a questo punto anche una Lega che possa andare al Milan.
0: Io anche lì, Alessio, io mi metto nei panni della proprietà del Milan, no? Ma tu da Allegri che cosa vuoi di più? Con una rosa, ripeto, che è quella che è, sicuramente è più forte della Roma, però non è tra prima e seconda posizione. Secondo me Allegri sta facendo il suo con il Milan, che cosa si aspettava?
1: Ma sagrati pure loro, senza che uscire fuori qualche chiacchiera, e quello che pure hai detto, sai che ti dico, fate voi.
0: Arrivederci e grazie.
1: Cioè, poi lui è l'altro caratterino. Certo.
0: Sì, l'ha dimostrata la Juventus, come no? Come no? Sì.
1: E mi aspetto un cambio di panchine Allegri a Napoli e Conte a Milano.
0: Bello, sai che ci potrebbe stare, anche perché secondo me Allegri a Napoli potrebbe far bene.
1: Ma aspetto che Conte non andando via sia stato contattato, cioè Conte andando via, scusa, perdonami, vada Allegri.
0: Perché cioè,
1: ma aspetta, aspetta una cosa strana. Cioè, penso ormai che Gasperini confermato, credo Spalletti confermato, Chivu confermato, il gioco se lo fanno.
0: Sì, è vero, quelle due panchine.
1: Conte Allegri, eh?
0: Sì, sì, è verissimo, verissimo. Ci potrebbe essere.
1: Ma aspetto sta cosa, perché il Napoli non sta più giocando e Conte lo. Lo sappiamo, insomma, mi pare che poi non so se ha rinnovato, no, non mi ricordo precisamente se Conte ha rinnovato, però mi aspetto, cioè Allegri qua non sta parlando, questo è sintomatico, eh?
0: È vero, sì, non sta parlando.
1: Non ci sono conferenze stampa, non c'è sta niente, la società che non lo difende, non lo so, io mi aspetto un ribaltamento dei panchine da Napoli e Milan.
0: E poi
1: Allegri sarebbe una piazza interessante per il Napoli, eh?
0: Sì. Sarebbe molto interessante anche perché lì poi hai un presidente che comunque sia spende, che i calciatori li compra, e guarda che ti dico, secondo me anche già la rosa adatta per Allegri.
1: Sì. No, ma poi c'hai anche il fattore, essendo lui diciamo molto sanguigno, c'hai uno stadio sempre pieno ogni partita, un calore clamoroso, cioè lui diventerebbe veramente, cioè sarebbe Allegri sarebbe il valore aggiunto ma anche a Roma sarebbe Allegri, però Roma e Napoli sono due piazze molto molto più calde rispetto a Milano, no?
0: Sì, sono molto molto più calde, assolutamente sì.
1: Posta, quindi in qualche maniera potrebbe essere uno stimolo per l'allenatore, no?
0: Assolutamente. Alessio, ce ne andiamo un attimo in break e torniamo subito, va bene?
1: Va bene.
0: Grazie.
1: Va bene.

0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.
2: Riapre la scuola radiofonica di Roma Talk Radio. Diario da bordo campo, in collaborazione con Centro Suono Sport, vi condurrà nel fantastico mondo della radio. Un percorso di 5 mesi con lezioni direttamente presso istituti scolastici, con l'ausilio di insegnanti qualificati, nonché iscritti all'Albo Nazionale dei Giornalisti. E tanta pratica! Ogni iscritto avrà a disposizione 20 ore di diretta live insieme a noi, dove il protagonista sarai tu. Le iscrizioni sono a numero chiuso, e i corsi saranno solamente 2 per stagione. Con Fulvio Micozzi, Andrea Materia e Paolo Paolucci potrete apprendere tutti i segreti della radiofonia e non solo. Per informazioni potete contattarci a mezzo mail a diariodabordocampo@gmail.com oppure WhatsApp al 373 755 5253 o direttamente sui nostri profili Facebook.
0: Diario da bordo campo.
1: Diario da bordo campo.

0: Torniamo su 101.5 di 101 Sport, ultimi minuti di trasmissione, poi alle ore 14 cronache giallorosse. Allora Alessio, dicevamo, partita importante perché se si riesce a prendere i tre punti, insomma, si fa interessante il discorso Europa nelle ultime tre giornate. Oltretutto, prendendo i tre punti si ha quasi la certezza matematica che qualsiasi coppa sia, la Roma il prossimo anno giocherà ancora in Europa, perché insomma il passo falso anche dell'Atalanta è stato importante. Ci sei Alessio? Non lo sento.
1: Ci sarà Juventus e Atalanta la prossima, quindi in qualche maniera stai anche sul pezzo con l'Atalanta, perché poi se la Juve perde punti a te fa comodo e l'Atalanta è lontana, se l'Atalanta perde punti stai dentro tutte le carte, no?
0: Si fa interessante queste ultime giornate di campionato, eh? Molto molto interessante.
1: Se parti oggi con la vittoria con la Fiorentina, sicuramente si aprono scenari interessanti.
0: Assolutamente sì.
1: Noi la prossima andiamo a Parma, se non sbaglio, no?
0: Sì, domenica alle ore 18 a Parma.
1: Non andiamo a Parma, l'Atalanta va a Torino con la Juventus, se non va errato. Mi sbaglio forse.
0: Guarda, te lo vado subito a vedere. Allora, aspetta, praticamente eccolo qui. C'è Lecce Juventus sabato alle ore 20:45.
1: Okay. Alla Lecce si può contare, quindi ovviamente sarebbe una partita interessante anche questa.
0: Milan Atalanta.
1: Milan Atalanta è interessante pure. Milan Atalanta, potrebbe l'Atalanta fermare il Milan con un altro pareggio. Se la Roma vincesse a Parma, saresti a un punto dal Milan.
0: Praticamente sì. Certo, la Roma deve fare il suo, La Roma deve fare il suo.
1: Allora, parti oggi con la vittoria e poi i conti li fai, perché comunque poi dopo i conti li facciamo tutti quanti. Diciamo che per oggi, la prossima settimana, potremmo avere delle sorprese. Anche Lecce è una partita strana della Juve,
0: Sì, anche Lecce. Guarda, secondo me, Alessio, Lecce dipende tantissimo da che risultato uscirà oggi pomeriggio tra Cremonese e Lazio, perché se la Cremonese riuscisse a vincere contro la Lazio, e beh, poi lì Lecce deve dare veramente il massimo contro la Juventus, perché poi sono a pochissimi punti Cremonese e Lecce.
1: Ma guarda, considera che hai detto Fulvio, purtroppo l'abbiamo fatto troppo a questo gioco, andiamo per gradi, vediamo oggi che succede, va bene?
0: Sì, assolutamente.
1: Ok, io aspetterei un attimo oggi per poi fare due conti con una classifica differente, però per Scaramanzia, detto, vediamo le prossime partite, però oggi è brutto dirlo, diciamo che oggi è importante, dai, lo sai che la Scaramanzia è fondamentale, insomma, oggi è importante anche che il Cremonese Lazio, secondo me,
0: Sì, lo stavo dicendo.
1: Dico, perché gli umori della Lazio al derby saranno frutto delle prossime due giornate,
0: Soprattutto credo poi della finale di Coppa Italia,
1: Ma quella non lo so, perché non te lo so dire, però considera che la Cremonese, vediamo un attimo, mi pare che ancora possa dire qualcosa, no?
0: Sì, assolutamente, deve fare punti per salvarsi, perché poi...
1: Allora considera che se dovesse andare a incastrarsi una certa condizione per la Lazio, se tipo le prossime partite non fa risultato, a Milano vai meno convinto.
0: Sì, quello vorrebbe
1: essere. E la prossima la Lazio c'ha l'Inter,
0: La Lazio c'ha l'Inter, sì.
1: Quindi chiaramente Lazio-Inter, anche questa è una bella chiave di volta.
0: Senti Alessio, spostandoci invece sulla società, sembrerebbe, perché poi non si fanno vedere, non li abbiamo visti, però i rumors da Trigoria, qualcosa esce, sembrerebbe, insomma, non so se c'è Ryan, sicuramente c'è l'altro figlio, Corbin, di Dan Friedkin, che è venuto a Roma, credo per avere delle riunioni con Gasperini per il futuro della Roma. E ti sembra normale che non c'è il presidente, il proprietario della Roma, ma che delega ogni volta i figli a venire a tracciare una linea sul futuro della Roma?
1: No, per me no, per me no. Mi sembra anche questo forse uno snervare, a meno che non sta male, insomma, uno snervare i tifosi, specie in questo momento, no, per dare anche una svolta emotiva e una presenza importante, no?
0: Assolutamente.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Come si fa a progettare il futuro in questo modo?
1: Ci sono da dire tante cose, Fulvio.
0: Tante cose.
1: Come fai se ti stai giocando la Champion a non stare a Roma?
0: Non lo so. Oltretutto per programmare la stagione prossima, è quella la cosa. Tu non vieni a Roma per programmare la stagione prossima. Cioè, mandi...
1: Aspetta, poi una partita importante come quella Fiorentina... A me pare che il cinese sia che non gliene frega proprio niente, Fulvio.
0: Beh, l'andazzo,
1: cioè, mandi una figura di supporto che non conta niente. Potremmo andare anche io e te.
0: Sì, ma forse facevamo.
1: Ma ti rendi conto che in una partita simile non promettere, non dire vedo un pre. No, niente.
0: Non lo so. Sono distanti anni luce da come concepiamo il calcio.
1: Prendo una querela, ma dovrei di un fantoccio, nel senso non senso proprio, diciamo, realmente, no? Cioè, nel senso, una Roma fatta di manichini.
0: Ma in questo momento non ci sono neanche i manichini dentro Trigoria, perché c'è un allenatore che è abbandonato a se stesso con i calciatori. Un direttore sportivo che sappiamo molto probabilmente non sarà più il direttore sportivo della Roma.
1: Intendo Manini, perché non c'è sta nessuna poco figura, cioè ci stanno quelli della rinascente che stanno lì, non parlano, non fanno niente, è tutto finto, perché comunque devi stare a Roma, devi promettere, devi far sentire i tifosi. Io penso che loro vadano via.
0: No, secondo me no, Alessio, secondo me no.
1: No?
0: Secondo me no, secondo me c'è troppo in ballo con lo stadio, non vanno via.
1: Andranno via allora.
0: Andranno via quando credo forse sarà fatto lo stadio, ma il problema dello stadio adesso è che lo stadio sarà fatto tra 3 anni, 4 anni, 5, non lo sappiamo bene i tempi che ci vorranno ancora. Noi altri 5 anni in questo stato, in questo modo, non lo so dove arriveremo, dove andiamo a finire. Cioè, guardiamoci da Budapest in poi.
1: Se stanno riesce a centrare la Champion, secondo me i giochi cambiano anche per la PIL della Roma, cioè io mi aspetto invece un cambio di società di forza, cioè se la Roma riesce a andare in Champions, secondo me comunque si accendono anche altri fari di altre situazioni magari proprietarie, secondo me
0: Ma io ho paura di no. E credo una cosa adesso, sì, anche ad oggi arrivasse un'offerta, te la butto lì, sui 500, 700 milioni, secondo me loro la rifiutano proprio perché in ballo c'è lo stadio della Roma.
1: Lo so, Fulvio, però adesso diciamo non è una cosa importante, ma quanto possiamo aspettare?
0: Ma quanto dobbiamo aspettare?
1: Cioè, se non basta che ti stai a giocare la Champion, se non ti basta il centenario, se non ti basta lo stadio, che cosa vuoi? Che cosa stai a fare a Roma?
0: Ma perché tu credi che loro per il centenario vengono a Roma?
1: No, sto dicendo che cosa, qual è il tuo valore aggiunto nella Roma?
0: Nessuno.
1: Apposta, cioè il discorso è questo, cioè che cosa mi stai dando?
0: Guarda, è il contrario, Alessio, secondo me siamo noi il loro... valore aggiunto.
1: Allora, una Roma che sta facendo un campionato buono, a parte tutto il successo, e ti giochi la Champions, che non è facile, che comunque non è tutti gli anni entri in Champions, e un centenario, uno stadio, che cosa hai in mente per la Roma?
0: Nulla, non hai in mente nulla.
1: Allora, se esci, una metafora un po' così più facile, se esci con una bella donna, no? E non te vesti bene e non la porti in un bel ristorante,
0: che ci esci a fare?
1: Che ci esci a fare? Se la Roma si mette qua una bella donna che rischia la Champions, che rischia cose importanti, che rischia un centenario importante, che rischia cose importanti, e tu non te ne senti appuntamento, vuol dire che di quella donna se ne frega niente.
0: Certo, concordo.
1: Ma quella donna, siccome la Roma è una bella donna, per me ci sono tante persone che invece potrebbero, anche in vista di quello che succederà, subentrare. Per me sì.
0: Concordo pienamente, pienamente con te, Alessio.
1: Io penso che un imprenditore intelligente in tutto il mondo, con un centenario alle porte, uno stadio alle porte e una qualificazione in Champions, in Europa League, io penso che ci sia un investimento importante, no?
0: No, ma anche poi ogni tanto per farti vedere, far vedere che tu sei il proprietario della Roma, insomma, che metti piede dentro Trigoria, dentro lo stadio Olimpico. Ma Dan Fricchin, ma quant'è che non lo vediamo? Sono forse un anno, 10 mesi, una cosa del genere.
1: Comunque, io dico una cosa importante, cioè questi mi hanno fatto venire una gastrite che non è normale.
0: Sì, sì, è verissimo.
1: No, non è normale, che affronto ogni partita, cioè non mi era mai capitato, cioè veramente, ma neanche con le peggiori gestioni, non è normale che io il giorno quando c'è la partita, il giorno dopo, cioè devo stare con la gastrite, come me tanti tifosi, cioè non è più logico questo, cioè che dobbiamo arrivare sempre con lo strizzone, no. Non si può fare. Cioè, non è più normale che, ma ieri mi hanno chiamato pure altri amici miei, cioè non è che sono solamente ideale, ma ti rendi conto che se vince, cioè veramente la gente sta a fare i conti matematici,
0: a parte che a me non porta entusiasmo sta cosa,
1: cioè mandare oggi giocare la Fiorentina, mo ma rabbio, ma oggi no, giocare con la Fiorentina, ma senza fare conti matematici,
0: davvero.
1: Cioè, ma vi rendete conto che noi stiamo, cioè sembra la partita a scacchi fatta,
0: sì,
1: da
0: sì,
1: noi,
0: sì,
1: cioè dobbiamo soffiare sul televisore, fa entrare.
0: Concordo.
1: Dai, dai.
0: Alessio, siamo in chiusura, io ti rinnovo l'appuntamento già adesso per domani alle 13:30 con Paolo Palucci, okay, in studio, va bene?
1: Va bene, forza Roma.
0: Grazie Alessio, forza Roma per questa sera. Grazie ad Alessio.
1: Sempre magica. Ciao.
0: Sempre. Grazie ad Alessio De Silvestro di tutto Mercato Web. Noi siamo in chiusura, lasciamo la linea cronache giallorosse, quindi rimanete su 101.5 di Centro Suono Sport. Un saluto a Domenico dall'altra parte del vetro in cabina di regia. Mi raccomando, tutti allo stadio, sosteniamola portandola alla vittoria. Sempre, comunque e ovunque. Forza Roma.

0: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ciselin.
4: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
3: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8.40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere

0: Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi, la supplica abbastanza simpatica, a Roland Garros tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
1: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
2: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Cronache giallorosse.
4: Cronache giallorosse.

Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport 101.5. È il 4 maggio, sono le 14.06 e torna Cronache Giallorosse. Oggi è proprio la prima puntata della settimana di Cronache Giallorosse. Al microfono Martina Rossi. Oggi, ragazzi, c'è veramente tanto di cui parlare. È il match day. Questa sera la Roma si scontrerà contro la Fiorentina, una partita fondamentale per la corsa Champions, ma in generale per la corsa Europa. Prima però di andare a parlare di tutto questo e di tutto quello che è successo poi nel weekend di Serie A, vi ricordo che potete scriverci, mandarci messaggi su WhatsApp al 393 000 1015, oppure chiamarci direttamente allo 06 21 58 165 o allo 06 25 20 50 70. Inoltre vi ricordo, ragazzi, che se non l'avete ancora fatto, scaricatevi la nostra app che funziona benissimo dappertutto, quindi se siete in vacanza o in qualsiasi parte del mondo potete ascoltarci anche lì, e soprattutto seguiteci sui social, perché ogni giorno lavoriamo sodo per pubblicare notizie in tempo reale, prepariamo anche numerosi video su giocatori, sulle partite, eccetera, quindi mi raccomando, non vi perdete nulla sui social, su Instagram, TikTok, X, Facebook, dappertutto. Allora, ragazzi, oggi è una giornata molto importante per la Roma. Perché? Perché la Roma questa sera si scontrerà alle 20.45 allo Stadio Olimpico contro la Fiorentina. Ma sappiamo molto bene che cosa è successo in questo weekend, alla 35esima giornata di Serie A. Perché vediamo Como-Napoli terminare con uno 0-0. E questo, ragazzi, lo sappiamo, non c'è bisogno che lo dica io, che è importantissimo vedere i risultati del Como. È vero che bisogna pensare a se stessi, ma in questo momento, in questo punto del campionato, è importante anche guardare cosa fanno gli altri. E il Como comunque si porta a casa soltanto un punto. E perché è importante? Perché questa sera, se la Roma dovesse vincere, supererebbe il Como. Quindi sarebbe già uno step molto importante, perché la corsa Champions non è ancora terminata, però è importante anche mettersi in tasca l'Europa League, non la diamo per scontata. Comunque con la partita di oggi ne mancano 4, non ci dimentichiamo.

0: Ragazzi, che anche l'Europa League è importante. Poi vediamo la Juventus che pareggia contro il Verona, un risultato che, parliamoci chiaro, nessuno si aspettava poi alla fine, perché comunque la Juventus si andava a scontrare contro un Verona e non c'è bisogno che lo stiamo a dire, ma sapevamo che la difficoltà che avrebbe incontrato il Verona sarebbe stata molto più alta della difficoltà della Juventus. Comunque finisce con un pareggio. E poi attenzione anche al Milan. Questo perché? Perché il Milan si trova lì. Con il Sassuolo perde 2-0. Il Milan in classifica, se noi adesso l'andiamo a riprendere, il Milan in questo momento si trova al terzo posto a 67 punti, ha la Juventus a 65, il Como a 62 e la Roma a 61. Però la Roma deve ancora giocare. Quindi attenzione, perché ci potrebbe essere un vero e proprio crollo del Milan, che secondo me stiamo già vedendo nelle ultime partite. Ciò che non mi aspettavo ovviamente tra tutti questi risultati è il risultato della Juventus, perché a differenza del Como, che comunque si andava a scontrare contro il Napoli che è secondo a quota 70, che fino a poche settimane fa lottava per lo scudetto contro l'Inter, che ricordiamo ieri ha vinto in anticipo. Non mi aspettavo appunto questo risultato contro il Verona, però ecco, l'abbiamo detto già a Cronache Giallorosse, ma in generale su Centro Suono Sport, di prestare attenzione alle prestazioni e ai risultati finali della Juventus. C'è chi ha detto a Centro Suono Sport che la Juventus avrebbe toppato due partite. Secondo me quella contro il Verona è del tutto toppata, cioè possiamo parlare che ha toppato, perché contro il Verona tu mi pareggi una partita che sulla carta è abbastanza semplice, poi lo sappiamo, non ci sono mai partite semplici, soprattutto in questo finale di stagione, però sulla carta di certo non mi aspettavo un passo falso del genere. Quindi sarà fondamentale anche la prestazione di questa sera della Roma. Intanto perché se vinci tu andresti a quota 64, quindi supereresti, andresti a più 2 dal Como e andresti a meno 1 dalla Juventus. Perciò la Roma questa sera non si può assolutamente permettere di fare i passi falsi. Non è una partita così semplice come la descrivono. Ovvio, vediamo la Fiorentina, che al momento si trova al 16° posto a quota 37 punti e sappiamo tutto quello che ha dovuto passare, che ha fatto soprattutto nella prima parte di stagione la Fiorentina, si parlava anche di Serie B, ormai la Fiorentina è fuori dalla Serie B, però comunque si parlava anche di questo. Non è una partita così semplice secondo me, giochi allo Stadio Olimpico, è di fronte la tua gente, ma a livello di pressione non è facile, soprattutto quando giochi per ultimo. Io credo sempre che giocare dopo le altre sia da una parte uno svantaggio, da una parte hai un vantaggio perché sai quello che hanno fatto le altre, in questo caso tutte si sono portate un punto a casa, il Milan addirittura 0 punti a casa, e quindi tu sai che tutto adesso è nelle tue mani, perciò scendi in campo con un certo tipo di mentalità, però allo stesso tempo quando giochi dopo le altre hai un certo tipo di pressione, hai la pressione che se tu oggi fallisci basta, anche la corsa Champions la possiamo dire che è completamente chiusa, perciò è importante anche vedere questi aspetti qui. La Roma, ricordiamo, al momento al 6° posto, bisogna assolutamente quest'anno, per non parlare di stagione fallimentare, portarsi a casa l'Europa League, però se fino a una settimana fa parlavamo di corsa Champions chiusa, finita, almeno la maggior parte delle persone, poi sono curiosa di sapere voi come la pensate in merito a questa cosa qui, perché ci stanno un po' dei pensieri contrastanti anche qui a Centro Suono Sport, c'è chi ha già detto basta, la corsa Champions è impossibile, e chi invece ci crede ancora. Fino a una settimana fa però, parliamoci chiaro, non ci giriamo intorno, quasi tutti davamo per scontato il quarto posto alla Juventus, però ad oggi, attenzione, dobbiamo ovviamente aspettare la partita di stasera, ma non è del tutto chiusa. Poi non voglio dare false speranze, però non possiamo parlare già di addio alla Champions. Spero vivamente che non succeda quello che è successo l'anno scorso, cioè che arriviamo quinti a un punto, perché veramente neanche se ci riprovi 3.000 volte succede. Però vediamo un attimo, andiamo anche a prendere il calendario della Serie A, questa sera appunto la Roma si scontra con la Fiorentina, però se andiamo a vedere la 36esima giornata di Serie A abbiamo un Milan che si scontra con l'Atalanta. Prendo anche il Milan perché, come abbiamo detto a inizio trasmissione, non diamo per scontato il Milan al terzo posto, non diamo neanche per scontato il Milan in Champions, perché se inizia il crollo, cosa che secondo me è iniziato, attenzione che magari bisognerà rincorrere non più la Juventus ma il Milan. Comunque tre partite, tolto ovviamente quella di stasera, sono ancora tante, sono 9 punti. Quindi siamo tutte lì a 2, 1, 3, 4 punti, perciò ancora tutto possibile. Quindi il Milan si scontrerà domenica alle 20.45 contro l'Atalanta, una partita per niente facile. Poi abbiamo un Lecce-Juventus sabato alle 20.45. Ritorniamo sempre al solito discorso, la Juventus è nettamente superiore a Lecce, però non sono partite facili, non sono partite scontate. C'è chi si vuole mettere, per quanto riguarda Lecce, ancora in mostra in questo finale di stagione, quindi non diamo questa partita per scontato come abbiamo fatto con Juventus-Verona. Poi abbiamo la Roma che si scontra a casa del Parma con il Parma, anche questa, a me queste partite con queste squadre mi spaventano. È vero che la Roma quest'anno ha dimostrato di fare molto molto bene con le piccole, con le medie piccole, però comunque abbiamo visto fallire le grandi con le piccole, qualcuna l'ha fallita anche la Roma. Però sono le 14.15, ce ne andiamo in pubblicità.
1: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
2: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
3: Se amate i lounge, un maître, sommelier e chef gran gourmet.
4: Car Mattarello non ci venite, da noi con Duscuti ancora ci magni. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano sono ignoranti. E la pizza che tu dica fa? È la goduria.
5: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
6: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
7: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Sono le 14:18, torniamo sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5, cronache giallorosse con Martina Rossi al microfono. Allora, stavamo parlando un po' del calendario della Serie A e di ciò che è successo questo fine settimana. Per chi se lo fosse perso, ma credo in realtà quasi nessuno, e vediamo una Juventus pareggiare contro il Verona, un Como pareggiare contro il Napoli, un Milan perdere clamorosamente 2-0 con il Sassuolo. In tutto ciò noi non l'abbiamo nominata perché per noi in realtà è fuori dalla Champions, ma l'Atalanta pareggia contro il Genoa di Daniele De Rossi. Comunque, ritornando a noi e a la nostra partita questa sera, la Roma allo Stadio Olimpico affronterà la Fiorentina. Ricordiamo che la Fiorentina si può dire fuori dalla Serie B, però sappiamo, per quanto ne abbiamo parlato, della Fiorentina in Serie B, di tutto ciò che stava facendo, delle prestazioni deludenti, i risultati che non arrivavano. Abbiamo visto una leggera ripresa, però comunque rimane sempre al 16° posto, sempre nella parte più bassa della classifica. Perciò, allora abbiamo... No, niente, fate finta che non vi ho detto nulla. Nel frattempo io leggo un messaggio su WhatsApp. Buon pomeriggio a tutta Centrosuono Sport e buon pomeriggio Martina. Ciao Simone, grazie. Ciao ciao. Allora, ritornando a ciò che stavamo dicendo, andiamo a leggerci, perché la Roma ha reso nota la lista dei convocati per la gara della Fiorentina, chi è tornato? Torna Manu Koné. Perciò adesso ve lo voglio chiedere a voi, ma avremo tanti collegamenti oggi e chiederemo anche a chi interverrà in realtà se potremo vedere Manu Koné dal primo minuto, se comunque a partita in corso, cioè quasi mi sembra un miraggio, ormai manca da veramente tanto e ho sempre visto Manu Koné come un elemento fondamentale, l'elemento principale del centrocampo della Roma, ma in generale proprio di tutta la squadra. Quindi fortunatamente torna a disposizione Manu Koné dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori per molte settimane. Anche Tsimikas ritorna, l'infiammazione al ginocchio guarita, mentre rimangono ancora assenti Artem Dovbyk e Brian Saragosa. Anche Saragosa, dopo la partita in Europa League, ritorno contro il Bologna, è sparito proprio dai radar. Non credo, ma in realtà leviamo il non credo, Gianpiero Gasperini non è soddisfatto di ciò che ha fatto Saragosa. L'abbiamo visto veramente poco, sia a livello di minutaggio, ma parliamo anche proprio delle prestazioni. Non ci ha dato nulla Saragosa, quindi io credo che sia stato un elemento, passatemi il termine perché ovviamente parliamo sempre di calcio, un po' inutile, nel senso non ha rinforzato la Roma, non ha portato quello di cui la Roma aveva realmente bisogno. Perciò sinceramente la sua assenza non mi sorprende e non mi cambia. E in mezzo al campo, oltre a Koné, figurano Cristante e Pisilli, quindi il reparto, il centrocampo è ancora molto ridotto, però già rivedere Manu Koné, un giocatore come Manu Koné, è importante, ti dà quella spinta in più, no? Dopo andremo a riprendere anche le parole di Gianpiero Gasperini in conferenza stampa, dove appunto dice che non è ancora finita, lui ci crede nella Champions, e proprio perché non è ancora finita, dobbiamo ancora vedere tanto. 4 partite per la Roma sono tanti, parliamo di 12 punti, poi al di là che le altre hanno giocato, ma come abbiamo detto a casa si sono portati un punto, per quanto riguarda il Milan 0, c'è ancora molto da fare e secondo me ci dobbiamo credere. Vorrei sentire anche la vostra, se ancora ci credete, perché l'abbiamo detto prima, ci sono opinioni molto contrastanti, abbiamo persone che la danno ormai per chiusa, finita, corsa Champions, ormai non c'è più proprio, puntiamo all'Europa League, e chi invece ancora ci crede. Io ragazzi mi collogo tra quelli che ancora ci crede. Ovviamente secondo me tutto dipenderà dalla partita di stasera, per questo sarà difficile, perché tu scendi in campo con una mentalità, con una pressione, ecco, una pressione che non so se la Roma riuscirà a controllare, perché l'abbiamo visto anche nelle partite scorse, no? Vi ricordate quando la Roma si doveva scontrare con la Juventus e poteva andare a più 7? Nonostante avesse quella possibilità, alla fine quella partita finì con un pareggio, con un punto. Una partita, vabbè, non la stiamo qua a ricordare perché è stata clamorosa, ormai la conosciamo tutti a memoria e ne abbiamo parlato per settimane, perché per molti, compresa me, sancisce un po' la fine, il declino della Roma quella partita, perché da lì in poi abbiamo visto ciò che è successo. Comunque, ritornando ai convocati di Roma-Fiorentina, come convocati abbiamo come portieri Svilar, Gollini e De Marzi. Ovviamente Svilar lo rivedremo anche questa sera, ma dopo andremo a leggere proprio le probabili formazioni dei quotidiani. Come difensori abbiamo Rensch, Angeligno, anche qui sempre un grande punto interrogativo, si dice che Angeligno abbia chiesto alla società di essere ceduto per la prossima stagione, un elemento, ragazzi, secondo me la Roma ci contava proprio su di lui, poi ovviamente è stato un po' sfortunato con tutto ciò che è successo che noi non abbiamo ben chiaro poi veramente cosa sia accaduto ad Angeligno, però sicuramente non ha passato un bel periodo, ecco, sta in ripresa, ma continuiamo a non vederlo in campo, a vederlo veramente per poco. Poi abbiamo Ndicka, Tsimikas, che appunto è guarito dall'infortunio al ginocchio, Selic, Hermoso, Mancini, Zielkowski, Wesley e Ghilardi. A centrocampo Cristante, Koné e Pisilli, e in attacco Malen, Sulé, Venturino, Dybala, Vaz ed El Shaarawy. Vediamo un po' più di scelta, sicuramente, vediamo un po' più di scelta, perché ritorniamo a leggere Manu Koné a centrocampo, ritorniamo a leggere in attacco Paolo Dybala, che abbiamo già in realtà letto settimana scorsa, ma vederlo di nuovo nella lista convocati sembra veramente qualcosa che non sarebbe più successo entro la fine della stagione. E appunto ripeto, perché lo voglio ribadire, quanto è importante vedere scritti i nomi di questi giocatori come Paolo Dybala e Manu Koné in vista di questo finale di stagione che secondo me avrà tanto tanto da dire. Non è nulla scritto, ragazzi, non ci perdiamo d'animo, ecco, è quello che vorrei dire anche alla squadra, ma credo che ci abbia già pensato Giampiero Gasperini, come abbiamo potuto ascoltare ieri in conferenza stampa. Ma un allenatore che ha quella mentalità credo che stia dando la giusta carica alla squadra, perché tanto se ci arrendiamo adesso non risolvi nulla. Intanto mettiamoci in tasca l'Europa League, poi vediamo quello che fanno le altre. Noi cerchiamo di vincere, perché noi da qui alla fine non ci possiamo permettere passi falsi. E poi chi lo sa, magari se fino a poche settimane fa c'era chi diceva che la stagione della Roma fosse stata una stagione fallimentare, vediamo se magari si ricrederà. Io la mia l'ho detta. La mia è questa, per me la Roma ha fallito nelle coppe, quindi io posso parlare di stagione fallimentare quando vado a vedere il percorso della Roma in Europa League e il percorso della Roma in Coppa Italia. L'abbiamo già detto su Cronache Giallorosse, io ribadisco il mio pensiero oggi perché appunto sono curiosa di sapere la vostra. Quindi per me si parla di stagione fallimentare quando andiamo a prendere come riferimento le coppe, quindi la Coppa Italia esci con il Torino, una squadra inferiore a te, e esci in Europa League con il Bologna. Quindi lì, ragazzi, io sono d'accordo con voi quando si parla di stagione fallimentare, perché la Roma, visto il percorso della Roma in Europa League, in Conference, comunque negli ultimi anni, no? La vittoria della Conference League, la finale in Europa League, comunque ha fatto tanto la Roma negli ultimi anni in Europa. Quindi per me, con un allenatore come Giampiero Gasperini, vincitore dell'Europa League 2 anni fa, mi aspettavo qualcosina in più in Europa League, invece l'abbiamo proprio buttata, anche perché il Bologna, per quanto possa essere forte, avere un bel gioco, non credo fosse superiore alla Roma, perciò ci rimango male giusto per quello e chiamo stagione fallimentare giusto per quello. Stessa cosa in Coppa Italia, ragazzi, cioè siamo usciti dalla Coppa Italia contro il Torino. Ora, con tutto il bene, uscire contro il Torino per me è un grande fallimento. Comunque nel frattempo mi arriva un messaggio, Arthur, ma proviamoci fino alla fine, ragazzi, non so se qualcuno di voi l'ha vista, ma io ieri ho visto Juventus-Verona con grande emozione, non vedo l'ora di stasera. Allora guarda, Arthur, io la penso esattamente come te, non vedo l'ora di vedere la partita di questa sera, e io ci credo, io sinceramente ci credo. Comunque Domenico, abbiamo un audio, se lo vogliamo ascoltare.
1: Yannick, sono contento di come è andato l'ultimo torneo, ho fatto molto bene. Adesso verrò internazionale d'Italia e sicuramente verrò anche partita a tifare a Roma, perché a Roma nel mio cuore io mi sento romanista. Ciao.
0: Il nostro caro Giuseppe Mourinho, no, a parte gli scherzi, Piero, grazie, Sì, vabbè, se andiamo a riprendere le parole di Giuseppe Mourinho, io mi sono emozionata, rimarrà sempre uno di quegli allenatori di cui non ti dimenticherai mai, che hanno lasciato proprio il segno a Roma, al di là della Coppa poi in realtà, perché io non mi ricordo di Mourinho soltanto per la vittoria della Conference League, ma io mi ricordo di Mourinho per tutto ciò che ha fatto, per la festa dopo la vittoria della Conference League, per tutte quelle volte che di fronte ai giornalisti, di fronte agli arbitri, di fronte agli altri allenatori ha sempre difeso la Roma, sempre, sempre, sempre, quindi mi rimarrà sempre nel mio cuore. Perciò grazie Piero, ci ha fatto molto piacere. Comunque ragazzi, prima di andare in pausa, e presto avremo un collegamento dove potremo fare tutte le partite e tutte le domande per la partita di questa sera, io mi andrei a leggere la probabile formazione proprio al volo della Gazzetta dello Sport, che dà un 3-4-2-1 con Svilar in porta, Mancini, Indica, Hermoso in difesa, Selic e Wesley sulle fasce, Cristante e Cone a centrocampo, davanti Dybala, Sulé e come punta ovviamente il nostro Malen. Mi auguro che Malen sia decisivo in questa partita, ma sinceramente mi aspetto che lo sia, perciò vediamo dai, più o meno tutti i quotidiani danno la stessa formazione, ma anche io credo che la formazione sarà questa, poi bisognerà vedere eventuali ballottaggi, ma confermo questa formazione. Comunque sono le 14:30, ce ne andiamo in pubblicità.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Il pane è da sempre ciò che ci caratterizza. È il nostro punto di forza.
2: Ci ricorda la famiglia, l'infanzia, le tradizioni vere. Ci ricorda le origini e ci ricorda il nostro passato.
1: Gran forno chicchi di grano. Tutto rigorosamente di nostra produzione.
2: Gran forno chicchi di grano.
1: Per raggiungerci, visita il nostro sito www.chicchidigranodifilippo.it.
2: Gran forno chicchi di grano.
1: Siamo in via Casal del Marmo 430.
2: Se ci contatti a nome della radio, avrai un trattamento riservato.
3: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Fior di latte, buoni sapori, 2% grammi, due confezioni, 1,99 euro. Attenzione, questa offerta è valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, di per famiglia agora. Di risparmio, di qualità.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Sono le 14.33, torniamo con Cronache Giallorosse sulle frequenze di Centrosuono Sport 101.5. Iniziamo subito con il primo collegamento della puntata. C'è Adriano? No, ecco, abbiamo perso il segnale. Allora, in attesa che Adriano Carrozzo si ricolleghi, stavamo leggendo le probabili formazioni dei quotidiani. Quindi, come abbiamo detto, la Gazzetta dello Sport dava Svilar, Mancini, Indica, Hermoso per quanto riguarda la difesa. Poi avevamo sulle fasce Selic e Coné, Selic e Wesley, scusatemi, a centrocampo Cristante, Coné, quindi c'è chi Coné lo dà disponibile già dal primo minuto. Adesso bisognerà vedere, infatti lo chiederò proprio allo stesso Adriano Carrozzo, se realmente potremo vedere Coné dal primo minuto, perché comunque ritorna dopo settimane di infortunio, quindi non so in realtà quale sia poi la vera condizione fisica. Ovviamente per vederlo tra i convocati, come ci ha insegnato da sempre Gian Piero Gasperini, è un giocatore che può giocare. Comunque abbiamo recuperato il collegamento e abbiamo con noi Adriano Carrozzo. Ciao Adriano.
1: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio Adriano, come stai?
1: Bene, dai, pronti.
0: Tutto bene. E allora, io inizierei subito a parlare della partita di questa sera. Come la vedi dal punto di vista tattico?
1: Ah, secondo me stasera pochi tatticismi, pochi pensieri, retropensieri. Stasera bisogna andare a vincere la partita, punto e basta. C'è proprio poco da fare stasera. Dopo i risultati di ieri, stasera non puoi permetterti di fare meno dei 3 punti. In qualsiasi modo.
0: No, sono d'accordissimo con te Adriano, anche perché noi non ce l'aspettavamo di vederci il pareggio del Como, il pareggio della Juventus soprattutto contro il Verona, quindi dobbiamo approfittare un po' della situazione.
1: Sì, ma io metto dentro pure la Juve,
0: il Milan,
1: non lo posso dire, sì, perché non me l'aspettavo e li ho visti proprio spenti, cioè proprio crollati, forse più psicologicamente che fisicamente. Quindi se tu stasera vinci vai a 3 punti, diventano pure loro un bersaglio da mettere sul mirino, no?
0: Infatti proprio di questo si parlava già in realtà da qualche giorno prima della partita del Milan, la sconfitta che ha avuto clamorosa 2-0 contro il Sassuolo. Quindi tu sei uno di quelli che pensa che il Milan stia crollando, perché io lo credo. Quindi magari noi stiamo lì a rincorrere la Juventus, però mancano ancora 3 partite, tolto ovviamente quella di stasera, no? Mancano ancora 3 partite e potremmo magari ritrovarci a rincorrere il Milan.
1: Sì, ma io ad oggi, vedendo il Milan, forse la vedo più facile sul Milan che sulla Juve, anche se non mi aspettavo della Juve con Verona retrocesso la sera prima, poi tra l'altro, quindi cioè, proprio anche psicologicamente, no? Verona poteva andare proprio a fare la vittima, sacrificare, poi ci sta, Verona trova un gol, quando la Juve ha pareggiato ho detto qua moglie fra 4, perché
0: sì, anch'io.
1: Quando trova il parere da moglie fa 12. Invece non riesce fino a portarla a casa ed è ottimo questo, però non vedo la Juve, cioè, la Juve non lo so se poi ne perde altre, poi, perché comunque c'è Lecce, c'è il Genoa che magari è un po' più combinata, c'ha il derby anche, no? Anche sì. La Juve c'è il derby, ma il derby di Torino non è più un derby da 15-20 anni, penso che l'ultimo derby l'ha vinto 20 anni fa.
0: Esatto.
1: Quindi è un derby sulla carta, ma molto sulla carta. Il Milan lo vedo proprio spento, magari se fa risucchiata sto mischione, vedremo che succede, però tutti i discorsi partono dal fatto che tu comunque vince tutto e non è proprio semplice, insomma.
0: No, non è semplice assolutamente, ma tu credi che per quanto riguarda la formazione avremo qualche sorpresa? Perché si parlava comunque di Coné dal primo minuto, lui torna da un infortunio da settimane dove era appunto assente, tu credi che lo vedremo proprio dal primo minuto?
1: Dipende da quanto si è allenato questa settimana, io penso che lui se Gasperini lo vede pronto anche al 50-70% lo mette dentro, perché comunque sai che sono 3 partite.
0: Esatto.
1: Cioè, alla fine stringi i denti e poi ti riposi,
0: certo.
1: non è che stai capito, ancora che mancano partite di coppa o metà campionato, sono 3 partite, provi a farle al meglio e poi se ti fai male Un piede alzato, che te lo faccio?
0: No, è vero. No, io la penso come te. Poi per me Koné, non so come la pensi tu, ma per me Koné resta uno degli elementi principali della Roma, e vederlo già possibile titolare a centrocampo mi tranquillizza, perché io, questo qua volevo arrivare, io alla Champions ci credo ancora, non la vedo chiusa del tutto. Tu la vedi chiusa? No. Ci credi, sincero?
1: Sì, ci credo tantissimo, ci credo, consapevole che è complicato, perché comunque oltre a sbagliare qualcuno davanti non devi sbagliare mai te.
0: Esatto.
1: Quindi no, non è facilissima la storia.
0: Vabbè, però comunque
1: il campionato dà fatto che tutte sbagliano, che tutte toppano, e tu non puoi non crederci, perché comunque tu adesso arrivi nel momento in cui il Milan sta mezzo a pezzi, la Juve magari un po' crollata, il Como un po' staccato la spina, forse, non lo so, dove tu recuperi? Tu recuperi Dybala, cioè paradossalmente tu sei arrivato a sospensa queste ultime tre partite dove c'è più gente del mese fa.
0: Già. Quanto pesa, Adriano, quel pareggio con la Juventus?
1: No, è cambiata la stagione della Roma, perché se la Roma regge e botta agli ultimi 30 secondi e vince qua la partita 3-2, secondo me la Roma va in Champions con le pantofole.
0: Parlavamo proprio di altro.
1: Sì, va in Champions con la pipa in bocca, secondo me.
0: Sì, anche secondo me. Poi comunque, vedendo, ce l'ho davanti il calendario della Roma, oltre alla Fiorentina questa sera, poi la Roma avrebbe il Parma, il Derby, e poi alla fine la Roma avrebbe il Verona, in casa del Verona. Quindi comunque anche noi, tolto il derby, che è sempre una partita a sé, secondo me abbiamo un calendario accessibile, quindi bisognerà, noi ovviamente, come hai detto tu, hai detto una cosa giustissima, noi non dobbiamo sbagliarne mezza, cioè noi non possiamo fare passi falsi, e dobbiamo stare con la speranza che Milan, Como e Juventus invece sbaglino.
1: Sì, comunque tu non devi sbagliare, loro devono toppare, se devono un po' incastrare degli altri, no? Un po' incastrare tutto, però alla fine il calcio è bello pure per questo, no? Il pallone rotondo, il calcio è bello pure per questo, e magari una squadra un po' in difficoltà, soprattutto come il Milan, se gli fai sentire un po' di pressione, stasera vinci, vai a 3 punti, comunque no, magari comincia a venire un po' di paura, che perché sarebbe allucinante, no? Che questi sono fatti tutto l'anno lì, secondi, terzi, addirittura si parlava di scudetto per un periodo, e poi rischiano di andare manco in Champions, sarebbe veramente un botto importante, cioè non so come pur Allegri la possa prendere una cosa del genere.
0: No, però Adri, non so se sei d'accordo, veramente il gioco del Milan, io non so neanche il Milan, proprio perché magari è un allenatore come Allegri, poi agli individui, ai singoli, però non è una squadra, secondo me, che neanche lontanamente poteva lottare per lo scudetto, e secondo me il crollo sta avvenendo.
1: Sì, sto con l'interno, secondo me non ci poteva lottare nessuno, è veramente una spanna sopra le altre. E il Milan l'ha salvata, secondo me, questo gioco un po' speculare da Allegri, no? Un po' a volte era 1-0, sì. Molto, molto semplice, molto, no? Il problema è che poi quando gli si è fermato Guardiola e Modric, no, sono finiti.
0: Sì, è finito tutto praticamente, questo per far capire quanto loro poi alla fine si affidino non tanto al gioco, ma ai singoli.
1: Sì.
0: Allora guarda Adriano, ti volevo fare un'altra domanda, siccome ne abbiamo parlato sia a inizio trasmissione, ma in realtà ne abbiamo parlato molto spesso qui a Centrosuono Sport, come definiresti questa stagione della Roma? Perché c'è chi parla di stagione fallimentare e chi invece parla di una stagione abbastanza buona, dove hai gettato le giuste basi in vista della prossima stagione.
1: Per me fallimentare mi sembra troppo, sinceramente. Cioè, non la vedo una stagione fallimentare, una stagione dove sicuramente si poteva fare tanto meglio, però dobbiamo mettere pure in conto che è il primo anno di un allenatore nuovo, la parola non c'è, però è il primo anno di un progetto che è ripartito quasi da zero, con un allenatore totalmente diverso. A me sinceramente a inizio anno parlare di qualificazione Champions a 2 giorni alla fine non dico che mi sembrava utopia, però comunque mi sembrava complicato, ecco, quello
0: sì, vero.
1: Se ti trovi lì comunque a giocartene fino all'ultima giornata, forse non ci sei, no, forse sicuramente non ci sei andato così vicino a giocartela veramente negli ultimi anni, perché poi si è vero che fanno arrivi a un punto, però c'è una cavalcata infinita, è ripartito da tanto distante, quest'anno invece ci sei sempre stato lì attaccato a quel treno, sei sempre stato lì per un grosso, poi per un lungo periodo ci sei pure stato dentro.
0: Sì, anzi, in un certo momento pensavamo
1: poteva far meglio in Coppa Italia, quello sicuramente, sì. Poteva far meglio al percorso in Coppa Italia. In Europa League pure, nel senso, sei uscito col Bologna, che ci ha avuto la fortuna di incontrare forse nel peggior momento della stagione.
0: Vero, verissimo. Allora, guarda, Adri,
1: giochi la partita col Bologna 10 volte, vinci 11.
0: Verissimo, no, sono d'accordo, guarda, ho detto la stessa identica cosa proprio, ho detto che secondo me non possiamo dire stagione fallimentare, però se proprio la vogliamo chiamare così possiamo fare riferimento soltanto all'uscita dalle coppe, che potevamo certamente fare meglio. Prima di salutarti, che abbiamo il blocco pubblicità, ti volevo chiedere, visto tutto ciò che è successo tra Gasperini e Ranieri, l'addio di Ranieri, tu ci credi ancora nel progetto con Gasperini al centro?
1: Sì, io darei chiavi dei rigori a Gasperini.
0: Perfetto.
1: Sì, perché secondo me è un allenatore che sta cercando di alzare l'asticella dentro Trigoria.
0: Sì.
1: È la stessa cosa che faceva Mourinho. Uh-huh. La stessa cosa che faceva Mourinho. Con le dovute proporzioni tra Gasperini e Mourinho, per quello che hanno vinto, sicuramente.
0: Certo.
1: Però è un allenatore che viene qui e cerca di alzare l'asticella. A me non mi sta bene con Pele, cioè voglio vincere.
0: Bravo.
1: Io giocatore per vincere, perché io voglio vincere, cioè non mi frega niente di giocarmi la Champions fino all'ultimo minuto. Sì, va bene, quest'anno, ma quest'anno mi dovete dare i mezzi per provare a vincere qualcosa. Mm-hmm. Per me 10 all'ora, cioè.
0: Assolutamente, guarda Adriano, sono completamente d'accordo.
1: Secondo me Mourinho, cioè.
0: Certo. No, sono completamente d'accordo. Allora, guarda, per motivi per pubblicitari ti dobbiamo salutare. È stato un piacere, Adriano.
1: Piacere mio.
0: Ciao, un saluto. Ciao, ciao.
1: Forza Roma.
0: Forza Roma.
2: Questa è Centrosuono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car. La sicurezza parte da qui. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

Sono le 14:49 e ritorniamo sulle frequenze di Centro Sono Sport 101.5. Abbiamo appena terminato il collegamento con Adriano. Abbiamo parlato della partita di stasera, ma in realtà della stagione della Roma, di questo finale di stagione della Roma. Io la penso un po' come lui, non so se avete avuto modo di ascoltarlo, però non importano più di tanto le scelte tattiche che si faranno questa sera, chi giocherà, chi non giocherà, l'importante è soltanto vincere, portarsi a casa questi tre punti. E poi lui ha una chiave di lettura importante che in parte condivido sul fatto che non bisogna troppo contare sulla Juventus, perché abbiamo anche osservato insieme a lui il calendario, le ultime tre partite della Juventus, e diciamo che la più complicata tra mille virgolette è quella contro il Torino, proprio il derby, ma sappiamo da quanti anni il Torino non vince il derby, perciò tutto dire, diciamo, però sulla carta rimane la partita più complicata. E attenzione al Milan, perché proprio di questo parlavamo con Adriano. Forse è più semplice recuperare il Milan. Se veramente si parla di un crollo del Milan, potremmo recuperare il Milan. Adesso ovviamente è sempre un tutto dire, e mi sono messa qui di fronte la conferenza stampa di Gasperini. Nel frattempo saluto Buggy, Mensa Martina, oggi in solitaria. Oggi sono sola soletta, sono rimasta sola soletta, quindi fatemi compagnia a voi. E la conferenza stampa di Giampiero Gasperini, non so come la pensate voi, io credo che sia stata una bella conferenza, a me ha caricato tanto. Io sono una di quelle che pensa che Giampiero Gasperini sia un allenatore che tende a caricare tantissimo i tifosi. Per me lui si è ambientato perfettamente qui a Roma, nonostante tutto il casino, lo scenario che si è andato a creare con Ranieri, che poi ha portato all'addio di Ranieri dalla Roma. Io continuo a sostenere Giampiero Gasperini, io continuo a credere nel progetto che c'è intorno alla Roma, continuo a dire che questa non è stata una stagione fallimentare, bisogna ovviamente attendere la fine della stagione, ma se riuscissimo a conquistare l'Europa League sarei comunque non contenta, non soddisfatta, però secondo me qualche base per la prossima stagione l'abbiamo messa, perché la Roma quest'anno ha fatto delle belle partite, secondo me qualche elemento che c'è nella rosa è di vitale importanza e dobbiamo ripartire proprio da loro l'anno prossimo. Un esempio è Malen, che secondo me ormai è essenziale per la Roma. Dopo andremo proprio ad analizzare i singoli giocatori con il collegamento delle 15:30, quindi non anticipo nulla, ma ne andremo a parlare. Però giocatori come Malen, giocatori come Wesley, giocatori come Kone, sono tutti giocatori da cui bisogna ripartire l'anno prossimo. Anche lo stesso Sulé, piano piano sta riprendendo forma, spero sinceramente stasera di vedere qualcosina in più, perché Sulé ci aveva abituato bene a inizio stagione e poi è andato un po' a calare per via della polpagia. Poi anche Sulé è stato criticato molto, però ricordiamoci sempre che è abbastanza giovane. Non sto cercando alibi, giustificazioni, perché io credo tanto in Sulé e ci aspettiamo tutti molto da Sulé. Se io dovessi fare una critica a Sulé in questa stagione, criticherei forse il fatto che ha dimostrato tanto, ovviamente mi riferisco sempre alla prima parte di stagione, perché poi abbiamo visto un vero e proprio calo dovuto anche alla sofferenza per la polpagia, eccetera. Però se dovessi andare a trovare ciò che non mi è piaciuto poi alla fine di Sulé, è forse la personalità. Perché? Perché è un giocatore che a livello di qualità non gli si può dire nulla, deve migliorare tantissimo, però a livello di qualità è veramente uno dei giocatori, secondo me, più in forma, più forti proprio di tutta la rosa. Ma la personalità, devo andarmi un po' ad aggrappare a quello, ma non per qualcosa, perché Sulé ha dimostrato grande personalità, e la personalità si dimostra con la qualità, con i piedi, con l'anima che ci metti, la grinta che ci metti. Però con le big, poi vediamo voi come la pensate, ma con le big abbiamo sempre visto un Sulé un po' spento. Stessa cosa quando si parlava dell'accoppiata Sulé-Dybala, no? Che Dybala forse non che lo oscurasse, perché secondo me Dybala non oscura Sulé, però che Sulé quando gioca Dybala, o comunque quando gioca contro le big, quindi nei big match dove magari noi ci aspettiamo qualcosina in più, lo vediamo un po' oscurato, ombreggiato, come quello che vogliamo dire. È l'unica cosa che posso dire proprio su Sulé. Nel frattempo ci arriva un messaggio da chi?
da Tonino. Allora, Tonino, buon pomeriggio. Ti anticipo che oggi non ho voglia di discutere con te. No, scherzo. Allora, salve ragazzi. La tendenza a nascondere le responsabilità di Gasperini in questa stagione da parte di molti non fa bene a nessuno. Le coppe e tante partite in campionato ce l'ha tutte sulla coscienza. Allora, guarda, Tonino, non so tu da che ora ascolti la trasmissione, però per chi l'ascolta dall'inizio lo sa e lo può confermare che è proprio ciò che ho detto, nel senso che io non parlo di stagione fallimentare per quanto riguarda la Serie A, quindi il campionato. Io non posso parlare di stagione fallimentare, uno, perché mancano 3 partite, due, perché comunque i punti sono quelli, la classifica è quella, la classifica è molto molto corta, quindi secondo me parlare di stagione fallimentare significherebbe parlare di stagione fallimentare anche per Juventus, anche per Milan, anche per Como, anche per Atalanta, cioè praticamente tutti hanno fatto una stagione fallimentare, secondo me. Invece comunque la classifica è molto corta, ancora non è deciso niente dal punto di vista Champions, perché lo scudetto l'abbiamo visto proprio ieri, vinto in modo in anticipo dall'Inter, abbiamo visto tutti i festeggiamenti, chissà se noi li vedremo mai con la Roma, però mi aggancio a quello che dici tu e sono d'accordo con te. Se dobbiamo dire fallimento, lo diciamo in relazione alle coppe. Nel senso che per me possiamo parlare di stagione fallimentare se abbiamo come punti di riferimento la Coppa Italia, dove si è uscita contro il Torino, sinceramente, e soprattutto in Europa League contro il Bologna. Per me sia Bologna che Torino sono inferiori alla Roma, ovviamente il Torino molto più inferiore alla Roma rispetto a un Bologna che in una parte di stagione ci ha dimostrato di poter fare tanto, poi soprattutto negli ultimi anni abbiamo visto una crescita immensa proprio del Bologna, però io rimango dell'opinione che il Bologna fosse inferiore alla Roma nel momento in cui siamo andati a giocarci l'Europa League. Al di là, come diceva anche Adriano l'ultimo collegamento che abbiamo fatto, forse il Bologna ha beccato la Roma proprio nel momento più delicato della stagione. Però se devo parlare di stagione fallimentare, io mi riferisco soltanto alle coppe, dove secondo me la Roma poteva fare molto di più, soprattutto con un allenatore come Giampiero Gasperini, che ha vinto l'Europa League 2 anni fa, comunque pochissimo tempo fa. Perciò se devo parlare di stagione fallimentare mi riferisco a quello. Se devo parlare del campionato, Tonino, io aspetterei le ultime 3 partite. E la Juve e il Milan fanno ridere quest'anno, un'occasione persa. Allora, in parte mi sono d'accordo con te, a me non piace né il Milan né la Juventus a livello di gioco, soprattutto il Milan, e ne parliamo sempre con Adriano. Il Milan deve ringraziare i singoli, perché ha dei singoli ragazzi clamorosi, alcuni li porterei a Trigoria. Però nel momento in cui si sono fatti male alcuni elementi come Modric, abbiamo visto il Milan piano piano calare. Il mio discorso è riferito non a te, Martina, ma a molti che idolatrano la Luna di Noi. Se arriviamo sesti, una stagione altamente fallimentare. Allora, io sostengo Gasperini, e lo sai, Tonino, che io lo sostengo, però come te molte volte mi sono ritrovata nella stagione, durante il corso della stagione, a criticare le sue scelte, che per me molte volte sono state sbagliate, a criticare i suoi cambi, che ripeto, molte volte sono state sbagliate, quindi non parlo soltanto di scelte di campo, ma anche proprio come era stata impostata la partita, no? Di atteggiamento, chi ha scelto al posto di chi quando parliamo di cambi, e poi lo critico soprattutto per le coppe. Però in campionato, ti ripeto, non so quante colpe dare a Gasperini, cioè Tonino, dobbiamo ammettere che però la Roma è stata un po' sfortunata, lo possiamo dire o no? Perché comunque è stata sfortunata, perché tu sei stata fuori senza, questa è stata fuori con Dybala. Tu hai giocato senza Dybala praticamente tutto l'anno. Poi abbiamo visto l'assenza di Koné, abbiamo visto l'assenza di Wesley. Per quanto riguarda l'attacco, vabbè, neanche lo dobbiamo dire, Dovbyk sparito. E poi dopo c'è anche un aggiornamento sulle sue condizioni, un esame a breve. Però comunque, cioè, siamo stati senza attaccanti. Io sostengo la Roma. Chi passa da qui è criticabilissimo, ma io sono d'accordo con te, cioè nel senso non è sbagliato criticare l'allenatore, per carità, però come lo critichiamo lo dobbiamo allo stesso tempo sostenere e dargli anche meriti. Per me ci sono state delle crescite molto importanti all'interno della squadra per quanto riguarda proprio i singoli giocatori, anche di gioco, e quindi io lo continuo a sostenere e credo ancora in questo progetto che vede Gasperini al centro per il prossimo anno, perché
abbiamo, diciamo che un po' troviamo la giustificazione per quest'anno, no? Anche per le coppe. Io parlo di stagione fallimentare, però non mi sento proprio di criticare Gasperini. Perché? Perché il primo anno, come diamo il tempo ai giocatori di ambientarsi, dovremmo darlo anche, come sappiamo, all'allenatore. Quindi io aspetterei l'anno prossimo, vediamo che cosa succederà in questo mercato. Lo ripetiamo, non ci aspettiamo un mercato clamoroso con tantissimi nomi importanti, tutti questi soldi spesi, io non mi aspetto questo tipo di mercato, però cerchiamo un attimo di capire come finisce questa stagione, che cosa ti vai a giocare poi l'anno prossimo, se l'Europa League, se la Conference, se magari la Champions, e vediamo che cosa succede. Sfortunata la Roma, opinabile, la prima parte del campionato è piena di 1-0 e viene di fortuna. Io parlo sfortunata dal punto di vista degli infortuni, che comunque non possiamo dire che la Roma sugli infortuni non è stata sfortunata, perché in un momento hai giocato senza attaccanti, cioè ricordiamocelo, però adesso ne riparliamo. Sono le 15, ci andiamo ad ascoltare il GR in pubblicità.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 15 in punto.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. La Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime di Crans Montanaa, lo ha annunciato il presidente elvetico Parmelin dopo aver incontrato la premier Meloni a margine del vertice della comunità politica europea a Yerevan. Palazzo Chigi aveva fatto sapere che Parmelin si era politicamente impegnato affinché alle famiglie dei ragazzi italiani colpiti dalla tragedia di Crans Montanaa non venisse richiesto alcun onere relativo alle cure ospedaliere prestate in Svizzera. E Giorgia Meloni, come dicevamo, è a Yerevan per l'ottavo vertice della comunità politica europea. La Presidente del Consiglio ha chiesto un'Unione Europea capace non solo di reagire, ma di prevedere le crisi dopo la pandemia e la guerra in Ucraina, e ha indicato come priorità un maggiore dialogo con il Mediterraneo, snodo cruciale su migrazioni, energia e sicurezza. L'immigrazione incontrollata, secondo Meloni, è anche una minaccia ibrida, pesa su finanze pubbliche, lavoro e competitività. Per la prima volta presente al vertice della CPE anche il primo ministro canadese Carney, e partecipa anche il presidente ucraino Zelensky, che arrivando nella capitale armena ha dichiarato pronti a negoziare con Mosca. La premier Meloni nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Giallo nello stretto di Hormuz, l'Iran ha annunciato di aver colpito con due missili una fregata americana che tentava di entrare nelle acque iraniane. Fonti dello Stato Maggiore di Washington hanno però smentito la notizia. Ieri Trump aveva annunciato l'avvio di una missione per assistere e liberare le navi bloccate nello stretto. Intanto non si ferma l'offensiva israeliana in Libano. L'esercito di Tel Aviv ha ordinato l'evacuazione di diversi villaggi nel sud del paese. Intanto Hezbollah ha ribadito il no a colloqui diretti con Israele. Ogni azione dei nostri militari trova legittimazione e guida nel solco tracciato dalla Costituzione, lo ha ribadito stamane il Presidente della Repubblica Mattarella, incontrando al Quirinale una rappresentanza dell'esercito in occasione del 165esimo anniversario dalla Costituzione. E all'indomani dell'ennesimo trionfo di Yannick Sinner, il Presidente della Repubblica Mattarella ha ricevuto al Quirinale anche gli azzurri e le azzurre vincitori l'anno scorso della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup. Siete un esempio per tutti, spero di assistere ad altri trionfi a Roma e a Parigi, le parole del Capo dello Stato. Ed è tutto per ora, grazie dell'ascolto e a più tardi.
4: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
5: Proseguono i lavori sull'Ardeatina, la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Questa sera alle 20.45 all'Olimpico si gioca a Roma-Fiorentina, previsti consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al della Vittoria e soprattutto

0: Sono le 15.06, ritorniamo sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Prima di andare con il prossimo collegamento vi ricordo che potete mandarci messaggi audio su WhatsApp al 393 000 101.5, oppure chiamarci direttamente allo 06 21 58 165 o allo 06 25 20 50 70. Intanto abbiamo Roberta Allegrini. Robby, ci sei?
1: Presente, cara Martina, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Centro Suono Sport e al nostro Domenico in regia.
0: Come stai, Robby?
1: In attesa della partita, come è buona consuetudine ogni volta che la Roma gioca in casa.
0: Andrai allo stadio?
1: No, uscirò tra poco, quando chiuderò il collegamento con te inizierò ad avviarmi.
0: Ok, ma siccome tu comunque vai in curva, no, o sbaglio?
1: Di Senti Sud,
0: che atmosfera, non so se hai sentito, forse per dare la spinta alla squadra, sai se c'è qualcosa in pentola? Io qualcosa mi aspetto sinceramente, viste le ultime partite di questo weekend, no? Che adesso tanto ne andremo a parlare, qualcosa mi aspetto, non lo so, dai tifosi.
1: Allora, ti dico già che i ragazzi che sento quasi quotidianamente, perché ormai siamo un gruppo consolidato, noi siamo tutti belli carichi, pronti a tifare la Roma come sempre, però ancora di più visto un po' le situazioni della classifica, come si sono sistemate questo fine settimana. Ti dovessi dire, io mi aspetto come al solito una grandissima spinta da tifosi e spero sinceramente un po' da tutto lo stadio, non soltanto dalla parte sud.
0: No, certo, ovviamente speriamo da tutto lo stadio, ma credo, Robby, che questo sia quasi scontato, no? Ormai abbiamo visto la presenza e ciò che riescono a fare poi i tifosi della Roma allo stadio.
1: Ma ti dico che tante volte sì, c'è molta presenza, ma non c'è grandissima partecipazione nel tifo. C'è un po' più di silenzio nelle zone che comunque si sa che non partecipano in modo molto molto attivo. Un conto si sa è proprio il cuore, un conto sono le tribune dove tendenzialmente le persone, e le capisco anche, preferiscono godersi la partita senza come dire scaldarsi troppo, ecco, certo. Quantomeno non per quel che concerne sventolare bandiere o cose, ma è anche giusto perché sono settori differenti, e ti dico anche che se vuoi veramente goderti la partita in quanto tale è lì che devi andare.
0: Vero, Robby, io sono d'accordo con te, mi aggancio un attimo, come hai anche anticipato tu, a questo weekend, no, della Serie A, dove abbiamo visto un Como pareggiare contro il Napoli, un Milan.

0: perché adesso ci mettiamo in mezzo anche il Milan, perdere clamorosamente contro il Sassuolo, e poi una Juventus pareggiare contro il Verona. Perciò, Robby, io lo sai, sono molto diretta. Ne abbiamo parlato tanto in radio, sì. Poi noi siamo sempre con te, quindi ne discutiamo a fondo. Tu ci credi alla Champions adesso?
1: No.
0: No.
1: Okay. Io non credo alla Champions, ma sono convinta della zona Europa League.
0: Ok, quindi ok, allora perché, mi aggancio sempre. Dimmi il motivo.
1: Perché sinceramente bisogna aspettare ancora l'esito anche della Coppa Italia, che lì rischiamo che prenda un posto, no? In base, sì, a chi sarà il vincitore del torneo.
0: Vero.
1: Sperandomi a questo punto che l'Inter faccia una doppietta, così da avere lo slot un po' più tranquillo per noi.
0: Certo.
1: E ti dico anche che non sono così convinta di poter arrivare in zona Champions, perché comunque da Roma e Juve in questo momento sì, ci sono, mi sembra, 4 punti, giusto? Perché sì, loro dovrebbero stare a 65 e noi a 61. Sì, sì. E 4 punti comunque, vedendo anche i calendari che ci sono, non so quanto possano essere recuperabili.
0: Però nel caso magari, comunque nel caso della vittoria della Roma, la Roma andrebbe a un punto, eh?
1: Sì, andrebbe a 63, è vero.
0: Quindi andremo un punto... A
1: 64, sì.
0: Un punto potrebbe essere recuperabile.
1: Un punto, però io ti vedo anche un po' i calendari che ci sono. Mm-hmm. Noi è vero che andiamo a Parma la settimana prossima, ma sì, la Juventus comunque trova il Lecce. Ok, che ha pareggiato con, non mi capacito neanche di come sia stato possibile, sì, con il Verona, però non vedo una Juve capace di fermarsi 2 volte consecutive.
0: A meno anche che, perché... a meno che, Robby, ovviamente io sono, come si dice, speranzosa, meno che non parliamo di un crollo, come magari possiamo parlare del Milan, no?
1: Sì, ci potrebbe essere, anche perché poi comunque la Juve l'ultima giornata avrà addirittura il derby, e il Torino alla Juve non regala mai niente, neanche negli ultimi momenti, perché per lui è proprio una questione di orgoglio. Purtroppo sì, sono tantissimi anni che non vediamo vincere il Torino
0: infatti
1: sulla Juve. Però che ne sai, magari l'ultima giornata, reazione di orgoglio eccessiva in senso positivo, e chissà che veramente non possa succedere il patatrasca. Però aspetta anche a noi riuscire a fare più 8 contati a partire da questa sera, e noi questa sera abbiamo una Fiorentina che sì, teoricamente è salva, ma praticamente Roma-Fiorentina e Fiorentina-Roma sono da sempre due partite molto molto calde in campo e sugli spalti. A noi veramente non c'è mai stata tregua tra le due squadre. Era una volta detto il derby del sud, il derby del sole.
0: Vero, vero.
1: Perché quando c'eravamo soltanto noi in Serie A, eravamo le ultime due squadre, diciamo, al di sotto di una certa linea, e si viveva quasi come un derby, ma il derby fondamentalmente non è mai stato. Il derby è ben altro, lo sappiamo bene. Però comunque, ecco, la Fiorentina adesso sta a 37. Arrivare a 40 la metterebbe in una posizione di vantaggio sicuramente sulle altre, però
0: no, certo,
1: è salva.
0: No, ma poi tu hai detto una cosa proprio giusta, che io in realtà fino adesso non avevo detto: il clima tra le tifoserie, tutto ciò che è successo poi quest'anno, ma soprattutto negli anni scorsi, quindi sarà importante questo, perché poi io parlavo anche della pressione che ha la Roma, no? Che da una parte giocare dopo le altre per me non è sempre un vantaggio, è anche un po' uno svantaggio, perché tu scendi in campo con una pressione, vedendo il pareggio del Como, la sconfitta del Milan, il pareggio della Juventus, tu scendi con una pressione che sai che proprio non puoi permetterti di sprecare questa opportunità.
1: È vero, Matti, io sono d'accordo con te con questa lettura. Quando tanti dicono, ok, è meglio giocare dopo, se già che hanno fatto tutti gli altri campi, così ti lavori di conseguenza. No, perché secondo me dipende dalle squadre. In questo caso c'è poco da stare tranquillo, perché sapresti perfettamente che te non puoi rischiare nessun passo falso.
0: No.
1: Perché quello devi fare, ti devi portare a casa 3 punti, punto e basta. Perché ormai non dipende più nulla dagli altri, dipende tutto esclusivamente da te.
0: Esatto, poi, infatti è quello, yeah. Cioè nel senso, tu sai che comunque almeno questa sera, ovviamente poi il discorso è diverso per le altre, però almeno questa sera, sapendo ciò che hanno fatto le altre squadre, tu sai che è tutto nelle tue mani, quindi dipende come la Roma reagisca a questo, perché magari una squadra può reagire in maniera positiva, perché appunto sa che... sai che c'è, se tu giochi prima, no, dici vabbè, scendo in campo, vinco, però chissà le altre adesso che fanno. Invece tu, sapendolo, come dicevamo, no? Hai quella cosa che tu, è tutto nelle tue mani, tu non puoi sbagliare, tu non puoi sbagliare.
1: Questo è il classico caso del detto latino, che l'uomo è l'artefice della propria sorte.
0: Vero.
1: Perché in questo momento la Roma ha in mano le chiavi del suo destino. Abbiamo perso tantissime occasioni da fine febbraio ad oggi, adesso è l'occasione per fare quella zampata, quel salto avanti del lupo per riprendersi quello che si deve riprendere. Però, ripeto, è tutto nelle nostre mani, anche perché noi abbiamo sempre detto nelle ultime settimane chissà se gli altri faranno il passo falso, non dipende solo da noi perché gli altri comunque stanno lì in alto, gli altri si sono fermati. Adesso veramente devi dimostrare che hai carattere, anche Gasperini in conferenza stampa, sicuramente l'hai sentita, perché figuriamo certo, che nessuno ascolti una conferenza stampa, più volte ha ripetuto che la squadra è pronta, la squadra c'è, è concentrata, sono tutti professionisti, anche se non è stato facile sono tutti ben disposti, quindi questo ti fa ben sperare in una preparazione mentale di tutti quanti, coloro che scenderanno in campo stasera, pronti a fare il salto di qualità e la differenza.
0: Certo.
1: Però succederà davvero? Perché tante volte eravamo pronti, carichi, anche dopo le conferenze stampa del mister, stavamo lì e alla fine ci siamo dati la zappa sui piedi da soli, partendo da quel maledettissimo Roma-Juve.
0: Guarda, ne parlavo proprio prima facendo riferimento a ciò che abbiamo detto fino a poco fa, no? Che ogni volta che la Roma si è trovata ad avere un'opportunità di superare qualcuno, di rinforzare poi la distanza, perché in quel caso quando parliamo di Roma-Juve parliamo della possibilità di andare a più 7, ok? Quindi nel momento in cui si è trovata nella condizione di poter cogliere un'opportunità, ha fallito quasi sempre. Per questo a me questa partita mi spaventa.
1: Ma questo non solo quest'anno, questa è proprio la storia nostra, cioè
0: la storia della Roma.
1: Sì, io ormai seguo questa squadra da qualche primavera, diciamo così, ti assicuro che è sempre andata così. Negli occhi ho più le volte in cui ce la siamo impicciati da soli che la volta in cui siamo riusciti a fare il grande salto. Non so per quale motivo succede questa cosa, a prescindere dalle presidenze, dagli allenatori, dai giocatori in campo. È una cosa che proprio non ha una logica come succeda.
0: No, assolutamente d'accordo con te, Robby. Mi sposto un attimo alla partita di stasera per quanto riguarda la formazione. Intanto torna disponibile Manu Koné. Sei contenta di questo, Robby? Perché io l'ho espresso tante volte, lo sai benissimo, il mio pensiero su Koné. Per me rimane un giocatore importantissimo per la Roma, è fondamentale, la sua mancanza soprattutto si è sentita.
1: Ti dico che per me Koné è uno di quei nomi che non andrebbero mai lasciati andare. E rivederlo stasera, spero in campo fin dal primo minuto.
0: I quotidiani, scusa Robby se ti interrompo, i quotidiani comunque lo danno titolare, quindi dal primo minuto.
1: Sì.
0: Quasi tutti i quotidiani.
1: Immaginavo. Anche perché conoscendo Gasperini non ha intenzione proprio negli ultimi giorni di lesinare niente e nessuno. Poi se sarà necessario si farà un cambio, ma secondo me con se stesso anche in area di mondiale vorrà farsi valere, anche perché lui comunque ha bisogno di mostrarsi e di confermarsi per il giocatore importantissimo che è nel suo ruolo. Quindi sinceramente mi aspetto un Koné titolare. E
0: Dybala?
1: Che farà? Dybala io lo vorrei rivedere tantissimo con Malen, però
0: anch'io.
1: Non sono convinta, lo vedremo fin dall'inizio, perché comunque non ha ancora il minutaggio necessario, lo devo ancora riacquisire, e comunque è rientrato soltanto la scorsa settimana, quindi non sarei stupita se subentrasse più o meno una metà partita.
0: Ok, guarda, io ti dico la verità, tra vederlo partire titolare e vederlo invece subentrare, anche secondo me 90 minuti sulle gambe non ce l'ha, preferirei vederlo subentrare, ma soltanto per un motivo, che a seconda poi di come si mette la partita, io ho sempre visto Dybala come quell'elemento che ti può cambiare la partita. Okay. Noi ovviamente ci auguriamo che Roma-Fiorentina sia una partita tranquilla, che la Roma riesca a trovare subito il gol. Ovviamente noi ci immaginiamo e speriamo il miglior scenario che possa esserci. Però nel caso così non fosse, è meglio avere che ti entra e ti cambia la partita uno come Dybala, perché parliamoci chiaro, chi è della Roma che lo può fare? Cioè noi non abbiamo più quei giocatori che ti entrano, ti ricordi, no? Noi negli anni comunque sono stati un bel po' i giocatori che avevano quella capacità di entrare in campo e segnarti. Guarda, ti faccio un esempio, mo non voglio essere presa in giro, però anche Shomurodov, ti ricordi, no? Che entrava e in molte partite
1: zitto si è fatto rispettare, eh?
0: Esatto, lui entrava e ti faceva gol, poi per fortuna, per la carica, per la cosa che magari passava tutta la partita in panchina, entrava gli ultimi 10 minuti, di fatto sta che era uno di quei giocatori che ti spostava la partita. E stessa cosa, sì, ti posso dire anche di El-Shaarawy, che El-Shaarawy negli anni scorsi era meglio, rendeva di più quando subentrava. Adesso non voglio fare questo discorso su Dybala, perché io vorrei che Dybala giocasse tutti i 90 minuti. Però,
1: magari.
0: Esatto, però se devo scegliere tra, se Dybala non ha 90 minuti, ne ha 45, preferisco vederlo dopo, sinceramente.
1: Anch'io.
0: Perché magari può dare quel, può illuminare la squadra, magari la squadra è stanca, abbiamo un Malen che abbiamo visto, tu non so Robby se, se hai avuto modo di vedere le statistiche di Malen nel primo tempo e nel secondo, cioè Malen nel secondo tempo cala clamorosamente.
1: Sì,
0: cioè,
1: ma si vede anche seguendo la partita e ci se ne fa caso, soprattutto almeno per me, quando lo vedo allo stadio.
0: Esatto, brava.
1: Anche perché è una visione di, del campo ampia, no? Vedi un po' tutti i movimenti più o meno, bandiere permettendo, però comunque c'è una visione diversa rispetto alla televisione, che comunque ha sempre il primo piano sul pallone tendenzialmente, no?
0: Certo.
1: E sinceramente io me ne moro di rivedere proprio Dybala e Malen insieme, come quel giorno a Torino, che è l'unica volta che poi li abbiamo visti insieme. E fu una delle poche volte in cui quest'anno Dybala è stato Dybala al 100%.
0: Guarda, secondo me quest'anno Dybala ci è mancato tanto. Ovviamente tra gli anni che è stato qui, tra tutte le stagioni che ha giocato qui, questa è sicuramente la stagione peggiore di Dybala, ma non lo dico io, lo dicono i numeri, anche per quanto riguarda il minutaggio, no? È una cosa un po' che mi fa incavolare, Robby, passami il termine, è il fatto che noi non possiamo mai, mai contare su Paolo Dybala alla fine della stagione. Cioè, se tu,
1: esatto,
0: ci fai caso, a fine stagione noi le partite più decisive non ci possiamo mai contare. Adesso ce l'abbiamo di nuovo, quindi ci auguriamo che lui possa dare il suo contributo, però questa cosa a me mi fa veramente arrabbiare.
1: Sì, quest'anno diciamo è andata in senso inverso, non abbiamo potuto contare su Dybala nel momento clou della stagione, che era la parte centrale.
0: Brava.
1: La parte in cui appunto abbiamo avuto il tracollo dopo la partita con la Juve, l'uscita dalla Coppa Italia, l'uscita dall'Europa League, lì Dybala era nel pieno dell'infortunio al menisco, a inizio stagione stava recuperando dall'intervento fatto in estate che avrebbe dovuto permettergli di risolvere gran parte dei problemi, ma non ha risolto niente, quindi purtroppo è stato veramente neanche a mezzo servizio, ed è un peccato perché lui è un giocatore straordinario, un ragazzo da quel che si dice anche straordinario, e non averlo a disposizione è un problema soprattutto in una Roma come questa che spesso si è dimostrata in necessità di lui.
0: Verissimo, Robby, ma tu guarda, mi allego un po' a quello che stavi dicendo, te lo diresti per la prossima stagione?
1: Allora, io dovrei, per rinnovarlo anzitutto ci dovrebbe essere la famosa decurtazione dello stipendio, perché a queste cifre non si può fare, magari pensare un contratto ad hoc con un gettone a presenza, una percentuale di partite, di minutaggio, non so bene perché non sono esperta di contratti, però io un Dybala al momento, se non ho la certezza di avere un sostituto, preferisco averlo che non averlo. E magari nel frattempo che si possa trovare un nuovo giovane, magari un'Arena, che comunque quando è entrato, ce lo ricordiamo, in Coppa Italia, ha fatto il suo molto molto bene, io Dybala me lo tengo con la consapevolezza che purtroppo non sarà mai disponibile al 100%, perché il fisico purtroppo non lo permette.
0: Certo, ma per quanto riguarda sempre il calciomercato, secondo te che lavoro, a seconda poi ovviamente da quello che ti andrai a giocare, perché ti potresti andare a giocare la Conference, l'Europa League o la Champions League, perché ancora il campionato non è finito, però tolto questi scenari qui, quali reparti andresti a rinforzare?
1: Allora Marti, io ti dico la verità, siccome io temo che per necessità del financial fair play, delle plusvalenze, il reparto di centrocampo verrà toccato e anche quello di difesa, io ti dico che andrà a rinforzare tutti i reparti, ma proprio tutti.
0: Però uno in particolare non...
1: Forse darei precedenza al centrocampo.
0: Ok.
1: Perché comunque con E è in aria che potrebbe andare, ci sono molte squadre che lo attenzionano da diverso tempo. Sicuramente dopo il mondiale il suo cartellino salirà alle stelle, altro istante, ok, rinnoveranno, non rinnoveranno, ancora non si è capito, presumo di sì, però comunque Cristante comincia già ad avere una certa età.
0: Non puoi, no, no, Robby, non possiamo contare soltanto su Cristante a centro.
1: Esatto, anche perché è vero, corre.
0: Sì, fai chilometri, Cristante... ma cioè, anche questa cosa, hai visto da Zon ogni volta da i chilometri, Cristante è sempre quello che fa più chilometri, ma uno bisogna anche vedere... come li fa questi chilometri, perché io non vedo mai Cristante correre, fare questi scatti, cioè,
1: c'è da dire che spesso nelle azioni c'è il suo zampino, questo
0: certo,
1: sì.
0: Questo però sì, questo sì,
1: il discorso è anche quello, bisognerebbe trovare quel giocatore che fa stare Cristante in panchina.
0: Ci sarà?
1: Si è detto.
0: Esiste?
1: Ci deve stare.
0: Ah, no, perché negli ultimi anni abbiamo visto che difficilmente Cristante è stato messo in panchina.
1: Lo so, perché non c'è nessun giocatore capace di supplire al suo ruolo, però secondo me un giocatore più adeguato si può trovare, anche perché, ripeto, ormai non è più un giovanissimo, anzi.
0: Vero.
1: C'è la questione Celik, va via? Resta? Ha chiesto quasi 4 milioni? Ma li vale questi 4 milioni? Non penso proprio,
0: no.
1: Tra di noi.
0: Un grande e no, tanto... guarda, è anche il fatto che un giocatore come Celik abbia avuto la pretesa di chiedere 4 milioni, addirittura neanche fosse il giocatore più importante della Roma per metà stagione che ha fatto bene, cioè per me è il primo giocatore che deve lasciare la Roma. E proprio parlando di giocatori in uscita, è uscita la notizia da Gianluca Di Marzio che Evan Dica è finito nel radar del Barcellona.
1: Sì,
0: cioè il difensore della Roma è tra i profili valutati dal club in vista della prossima sessione di mercato. Secondo te è Indica la vittima sacrificale della prossima stagione?
1: Allora, è uno dei nomi più indiziati, sempre anche per un discorso di plusvalenza. E noi abbiamo necessità di farla. C'è da dire che fino a questa stagione che si sta concludendo, i Friedkin, con tutti i loro problemi, le loro pecche, i loro silenzi, le loro assenze, i loro macelli, non hanno mai smontato la colonna vertebrale della squadra, chiamiamo così, no? Quei punti di forza, quei punti fermi, questo va detto, i giocatori veramente forti non li hanno mai toccati. Però se la classifica dovesse esserci sfavorevole, quindi di entrare in una zona di coppe poco adeguata, viene in mente la Conference League, che comunque sì, è zona europea, però non è che ti porta chissà che introito o che attenzione da parte di altri giocatori. Il sacrificio va fatto, io penso proprio che Indica sia uno dei nomi più probabili insieme a Kone.
0: Ti dispiacerebbe? Viene...
1: Io se dovessero andare via Svila, Indica, Kone, ci resterei molto molto male.
0: Sì, anche io, per me Indica è molto importante per la difesa. Però Domenico, abbiamo un vocale da Tonino che ci scrive: vocale per voi.
1: Vai.
2: Ragazzi, scusate se intervengo, ma a Cristante gli calcolano pure il tragitto casa-lavoro, eh? Questo va calcolato.
0: Bellissimo, è vero, però Robby, io sono d'accordo, perché sennò non è possibile.
1: Tonino ha sempre pianissimo.
0: No, guarda, è entrato proprio, ha detto la cosa giusta, ha detto la cosa giusta, perché non è possibile che lui si faccia 15 km a partita. Ma dove stanno questi 15 km a partita?
1: Ma guarda, io sinceramente tutto questo scatto di mio non ce l'ho, quindi sono l'ultima che può giudicare.
0: Guarda Robby, se guardi me, se vedi me come corro rimani scandalizzata, quindi cioè, neanche io posso parlare. Però dai Robby, cioè, non è possibile, quindi 14-13 km a partita, ma veramente, ma neanche in una maratona li fai.
1: Ma infatti noi abbiamo dei grandi atleti, tutti dei grandi calciatori da qualche tempo, Marti, se ci pensi, perché
0: vero,
1: tutti che corrono, tutti con la grande fisicità, tutti che fanno fare lo scatto rapido, però chi è che tiene palla e va in porta?
0: No, ma infatti, ma poi sai che c'è, no? Un conto mi dici, tipo un Wesley che corre dall'inizio alla fine, fa certi scatti, allora là, ok. Ma io, Cristante, ma io non me lo ricordo, cioè... Io non ce l'ho presente quando corre, ti dico la verità. Cioè io vedo la corsetta, quella che fai quando noi donne prima dell'estate ci vogliamo dimagrire, e quindi tu cominci a fare quella corsettina così, perché sennò io lo scatto non lo vedo da nessuna parte. Cioè per me è assurdo. Comunque ci arriva un altro messaggio da, vediamo un attimo, Pietro, che scrive: Berardi, Laurentelli prenderei subito alla Roma. Tu cosa ne pensi, Robby? C'è qualcuno che ti ispira?
1: Ho capito solo Berardi.
0: Berardi Laurientè.
1: Laurientè? Ma oddio, sai che il nome di Berardi sono suggestioni che sono girate nelle scorse settimane e forse non sarebbe un brutto acchiappo. Laurientè non lo so, non mi convince al 100%, ti dico la verità, però...
0: Ma non c'è qualcuno che hai visto comunque anche nel corso della stagione, non soltanto ovviamente in Serie A ma in generale, no? In tutti i campionati, c'è qualcuno che ti ha colpito e che vedresti bene vestire la maglia giallorossa?
1: Allora, ti dico che prima di darti questa risposta bisognerebbe fare un'attenta valutazione su chi resta e su chi esce.
0: Brava, bravissima.
1: Perché bisogna anche capire i ruoli che bisogna ancora da coprire e soprattutto giocatori che tra di loro siano adatti, perché l'abbiamo visto tante volte, se non c'è compatibilità tra chi sta in campo è tutto bello, tutto meraviglioso, però la squadra non funziona. Quindi io prima di iniziare a sparare nome a zero così vorrei
0: capire un attimo chi resta, da chi si riparte nella prossima stagione.
1: Esatto, io arrivato a questo punto, dice Gasprini, no, generalmente in questo periodo non nessuno si muove, ma non è vero.
0: No,
1: cioè, giustamente
0: che...
1: in conferenza stampa l'ha dovuto dire per defacciata, ma sappiamo tutti che a quest'ora è già tutto scritto, o quasi, sono poche le cose che mancano all'appello. Quindi
0: vero, Robby.
1: Io aspetto soltanto il triplice fischio finale della stagione per capire chi ci sarà, chi sarà ancora arruolato, chi sarà abile e forte, chi saluterà, e a quel punto inizierò a sciorinare pure i nomi che penso possano andare bene. Ma detto così è come fa veramente mamma non mamma con la margheritina.
0: Vero Robby, guarda Robby, sono le 15:30, perciò ti devo salutare, è stato come sempre un piacere, noi tanto ci vediamo mercoledì.
1: Marti, ti aspetto mercoledì in studio, grazie mille per avermi ospitata nel tuo spazio, è sempre un piacere. Un caro saluto a te, agli ascoltatori di 100 Sono Sport e al regista Domenico.
0: Ciao ciao Robby.
1: Ciao Marti.
3: Questa è 100 Suono Sport, 101.5. Spot.
4: Supermercati PIM, iperfamiliagora.
3: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, due pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
4: Supermercati PIM, iperfamiliagora. Di risparmio, di qualità.
3: In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82/A, Roma, 06 71 39 239. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: Sono le 15:34, ritorniamo sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Abbiamo con noi un nuovo collegamento. Ciao Jessica, ci sei?
1: Ciao, sì, ci sono.
0: Come
1: ciao,
0: stai?
1: Saluto tutti. Bene.
0: Allora Jessica, intanto è la prima volta che noi parliamo.
1: Sì.
0: Sì, allora ti volevo subito chiedere, visto che così poi andiamo scalando, come hai visto la Roma tatticamente nell'ultima partita contro il Bologna? Perché poi arriviamo alla partita di questa sera e poi ovviamente andremo ad analizzare i singoli giocatori, visto che so che tu sei esperta.
1: Sì, allora guarda, la Roma l'ho vista tatticamente sicuramente predisposta, allora, un po' affaticata, è vero, però siamo a fine stagione, quindi trovatemi voi una squadra che non lo è, io le vedo quasi tutte così. E poi ho visto ovviamente un Malen trascinante, quindi sicuramente un Malen che ha trascinato tantissimo, quindi sicuramente, ecco, parlavi di singoli giocatori, e lui è un giocatore che ha fatto la differenza e fa la differenza nella Roma. Quindi niente.
0: Infatti, Jessica, mi volevo proprio collegare a questo. Tu pensi ci sia una Roma con Malen e una Roma senza Malen?
1: Io credo di sì, credo che lui abbia dato comunque delle risposte, dei forti segnali alla squadra, però ci sono sempre nelle squadre dei giocatori che fanno la differenza, e nella Roma si vede ancora di più perché comunque è di un livello diverso rispetto agli altri giocatori, vuoi non vuoi, però così è. Sono anche sicura che comunque nelle squadre ci servino questi giocatori, perché poi sono i giocatori che trascinano la squadra, quindi per me è stato forse l'acquisto più giusto, ma di tutta la Serie A, l'acquisto di gennaio più corretto che ci sia, insomma.
0: Che poi è da una parte un po' inverosimile vedere i punti che ha fatto la Roma nella prima parte di stagione, quando mancava proprio l'attacco, no? Siamo rimaste proprio in alcune partite senza attaccanti, e poi vedere i punti fatti dalla Roma nella seconda metà di stagione con Malen, che praticamente è una macchina da gol. Questa è una cosa un po' inverosimile. Secondo te a cosa è dovuto? Al calo generale della squadra?
1: Allora, sì, diciamo al calo sicuramente della squadra. Diciamo che nel girone di ritorno le squadre faticano un po' di più, sia per una questione fisica ma anche mentale, e anche perché stando poi, ecco, noi per esempio vediamo l'Inter è l'unica squadra che non ha faticato, forse ha faticato un po' durante, a metà percorso fra diciamo il girone di andata e quello di ritorno, però poi si è ripresa perché comunque aveva un obiettivo. Nel momento in cui, l'abbiamo visto anche con il Bologna, questo obiettivo viene a mancare, di conseguenza poi c'è questo calo mentale che si ripercuote poi sul fisico, è tutto lì, c'è un cane che si morde la coda in un certo senso.
0: Certo. Allora, io mi sposto un attimo sulle altre squadre. Sassuolo-Milan termina 2-0. Prendo il Milan perché noi comunque, parlando della Roma, abbiamo affrontato da ormai diverse settimane il discorso della corsa Champions, ma non abbiamo mai inserito poi questo Milan, perché lo vedevamo come secondo, come terzo, comunque che la Champions ce l'avesse già in tasca. Però poi abbiamo visto, e ti volevo chiedere proprio questo, una crisi forse proprio del Milan. Cioè, noi abbiamo analizzato che il Milan, quando ha cominciato a perdere, avere problemi comunque riguardanti gli infortuni, no? Magari l'infortunio di Modric, eccetera, abbiamo visto un calo, una crisi.
1: Sì, e questo ti fa capire che il Milan è una squadra retta da Modric, ma anche da Rabiot, quindi da un centrocampo.
0: Sì.
1: Perché ad oggi, questa stagione anzi, il Milan non ha centravanti, non ha attaccanti al 100%, cioè sono tutti comunque a mezzo servizio, perché c'è un Pulisic che non sta bene, c'è un Leao che non sta bene, sia fisicamente che mentalmente, Leao mi viene da dire, c'è un Fulcro che non è adeguato al Milan, c'è un Kunku che comunque non ha i 90 minuti nelle gambe, cioè non gioca, gioca in modo alternato, non è costante. Quindi ecco, questa è la differenza poi con la Roma, perché la Roma, avendo comunque un attaccante, un centravanti, un signor centravanti, ovviamente si segna. Un Milan che non ha un centravanti, nel momento in cui c'è stanchezza fisica e stanchezza mentale, non segna e quindi perde contro una squadra che è Sassuolo, che è una squadra comunque insidiosa.
0: Sì, infatti guarda, ho messo proprio davanti le statistiche, no, di Sassuolo-Milan e vediamo 11 tiri per il Sassuolo contro i 7 del Milan e 4 tiri in porta per il Sassuolo e soltanto 1 in porta per il Milan.
1: Sì, esattamente, cioè questo ti fa proprio capire che non hanno proprio tirato, quindi ti fa capire che comunque non c'è un attaccante, non c'è, poi soprattutto nel momento in cui non c'è il regista che è Modric, che comunque fa prendersi la palla, fa salire la squadra, accompagna comunque l'azione, e cioè, c'è un calo totale. Ieri è stato disastroso, cioè una partita veramente, penso che sia proprio la peggiore di tutta la stagione che abbia fatto il Milan.
0: Ma tu credi che questa crisi continuerà fino alla fine della stagione?
1: Guarda, se continuerà, se dovesse continuare, vuol dire che il Milan non arriverà in zona Champions, quindi a questo punto viene messo in discussione anche Allegri. Mm-hmm. Io ad oggi non mi sento di mettere in discussione Allegri, perché secondo me il Milan non ha una squadra da Milan, e ha avuto vari incetti durante la stagione, non ha avuto acquisti adeguati e quindi una serie di cose che l'hanno portato poi ad essere, soprattutto nel girone di ritorno, un disastro, comunque una squadra fallimentare. E se dovesse continuare così, purtroppo ha comunque l'Atalanta mo con la prossima, poi se non ricordo male avrà il Genoa, mm-hmm, e l'ultima non mi... il Cagliari forse.
0: Sì.
1: Io ad oggi sono in forte dubbio, nel senso che forse un paio di settimane fa ti avrei detto no, ce la farà al 100%, adesso gli dico per me un 50%. Invece... Dipende dalla reazione adesso che avrà,
0: certo,
1: domenica contro l'Atalanta.
0: È tutto lì, però ecco, non è che si trova di fronte una squadra piccola, no? Cioè, parliamo sempre dell'Atalanta, quindi verrà messa nuovamente in difficoltà. Spostandoci invece alla Juventus, Juventus-Verona termina 1-1. La Juventus è un'altra avversaria, facciamo così, della Roma per quanto riguarda la corsa Champions. Come definisci intanto la stagione della Juventus? Perché ci sono molti pareri contrastanti. E poi in questa partita che cosa non è andata? Perché sulla carta nessuno pensava che Juventus-Verona potesse finire così.
1: Allora, la stagione della Juventus, ti posso dare la risposta, per me è Spalletti, cioè nel senso che l'ha trascinata lui, la squadra, perché comunque è stato bravo, perché inizio stagione comunque la Juventus diciamo stava faticando tantissimo, e anche la Juventus secondo me ha toppato con degli acquisti, nel senso che comunque Spalletti chiedeva un centravanti a gennaio e non gli è stato comprato. Mm-hmm. Loro hanno la fortuna di avere Vlahovic, che per me è un signor centravanti, infatti lui ieri ha segnato. Però diciamo che ieri, nonostante comunque le statistiche diano ragione alla Juventus, il Verona, devo dire che alla fine con pochi tiri in porta ha segnato.
0: Sì.
1: E la differenza è che mentre Sassuolo Milan, il Milan è stato, cioè in campo si vedeva che non faceva delle azioni, era disorganizzato, non era concentrato, quindi non aveva per niente la testa. Nel caso di Juventus Verona, io devo dire che il Verona ha fatto una buona partita. Cioè non è stata veramente, io poi l'ho vista la partita, è stata, cioè comunque ci sono state delle azioni, dici mazza, comunque il Verona, cioè, ha messo in difficoltà comunque la Juventus, quindi in questo caso io non mi sento di dire che non fosse, la squadra non fosse organizzata o altro, cioè secondo me è stata più brava il Verona.
0: Certo, e questo diciamo che è un po' sorpreso tutti, perché veramente nessuno, esatto, si immaginava questo finale. Visto che tu prima parlavi di Allegri, no? Che non ti sentivi di dare la colpa ad Allegri per la stagione, in queste ultime settimane un altro allenatore messo molto molto in discussione è stato proprio Giampiero Gasperini. Quindi siccome te l'ho chiesto anche della Juventus, della stagione della Juventus, ti chiedo intanto la stagione della Roma, e se poi le qualità di Gasperini vadano bene per questa Roma, non soltanto in questa stagione ma anche in vista della prossima, del grande progetto di cui si parla.
1: Allora, me Gasperini ti dico una cosa un po' soggettiva, nel senso non mi fa impazzire perché è poco empatico, però okay. Ti dico che come allenatore comunque è molto bravo. Il problema è che lui, nel senso, il primo anno degli allenatori, soprattutto se sono allenatori che hanno un modo di allenare diverso rispetto magari all'allenatore precedente, bisogna dare del tempo comunque sia all'allenatore ma anche ai giocatori stessi. Certo. Per me questo è stato un buon anno della Roma. Okay. Cioè, io ho visto una Roma comunque partecipe e predisposta anche a livello mentale, mm-hmm. e per dire, magari ha dei giocatori, ragionando sul singolo, che sono magari meno bravi rispetto ad altri giocatori, come ti posso dire, Milan o la mm-hmm. Juve, eccetera. Sì, sì. Ma secondo me hanno dato di più quest'anno rispetto a questi giocatori stessi.
0: Vero.
1: Quindi, esatto, quindi secondo me il merito è anche di Gasperini, e soprattutto di Gasperini, perché cioè, l'allenatore giustamente guida la squadra. Quindi secondo me in previsione del futuro, secondo me bisogna accontentare l'allenatore sulle sue richieste, quindi deve essere brava anche la società, perché io do piena fiducia a Giampiero Gasperini, perché secondo me ha fatto un buon lavoro. Ecco, lui per esempio, lui stesso voleva Malen, quindi voglio sì, dire, sì. Questo gli fa capire che non ha toppato, non ha sbagliato.
0: No, infatti.
1: Quindi per me la Roma ha fatto un buon campionato. Quindi
0: la ora, promuovi comunque?
1: Sì, assolutamente sì.
0: Ok, va bene Jessica, guarda, per motivi pubblicitari ti devo salutare, però sì. È stato veramente un piacere sentirti parlare così, veramente,
1: il mio,
0: complimenti.
1: Due donne, guarda, li posso dire.
0: Infatti, due donne, infatti adesso ritornerò più spesso il lunedì in modo tale che ci
1: brava.
0: Potremmo sentire, ok?
1: Brava, va bene, un saluto a tutti. Allora,
0: un saluto a Jessica Miele.
1: Ciao.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Centro Suono Sport 101.5. Dove lo sport arriva prima.

0: Sono le 15:50, ritorniamo sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che siamo su Cronache Giallorosse, questa è la prima puntata della settimana. Abbiamo fatto collegamenti molto molto interessanti, anche l'ultimo con Jessica Miele, dove siamo andate proprio, anzi è andata ad analizzare in maniera molto specifica alcune situazioni, ha promosso la stagione di Giampiero Gasperini, anche quella di Allegri, o meglio, non ha dato la colpa ad Allegri per questa stagione del Milan. Tutti ci aspettavamo qualcosina in più conoscendo la grandezza e ciò che ha vinto Massimiliano Allegri, però per chi ci ha ascoltato sa benissimo che cosa ha detto. Comunque, ritornando alle notizie di oggi, come avevamo anticipato con Roberta Allegrini, Evan Diga finisce nel radar del Barcellona. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore della Roma è tra i profili valutati dal club in vista della prossima sessione di mercato. Si tratta al momento di un'indiscrezione di mercato e non di una trattativa avviata. Questo perché il nome di Ndicka rientrerebbe infatti in una lista di alternative legata a un possibile scenario preciso, il mancato arrivo di Alessandro Bastoni dell'Inter. L'interesse del Barcellona per Ndicka sarebbe quindi subordinato ad altre operazioni. In particolare, il club spagnolo starebbe monitorando il centrale della Roma come opzione nel caso in cui non riuscisse ad arrivare Bastoni, considerato un obiettivo prioritario. Infatti, comunque, ragazzi, ce l'abbiamo detto più di una volta e ne abbiamo sentito parlare soprattutto tantissimo, che Bastoni era molto molto vicino al Barcellona. Quindi adesso leggere che il Barcellona sta cercando delle alternative o comunque sta monitorando la situazione con Bastoni, mettendo nella lista di alternative anche il nome di Ndicka, un po' mi spaventa, perché voi lo sapete il mio pensiero su Ndicka. Per me Ndicka è uno di quei giocatori fondamentali. Mi fa ridere perché lo dico quasi di tutti i giocatori, ma in realtà non è così. Per me ci sono quei 4-5 giocatori da cui dovremmo partire l'anno prossimo, che sono Ndicka, che sono Malen, che sono Koné, che sono Wesley e che sono anche Pisilli. Questi sono proprio quei giocatori da cui io ripartirei. Non so se ho detto anche Sulé, comunque se non l'ho detto ci metto in mezzo anche Sulé. Per me questi sono i giocatori da cui bisognerebbe ripartire l'anno prossimo. I top, quelli dobbiamo costruire una squadra, ci devono essere per forza loro. Poi vorrei sentire anche la vostra, se la pensate in maniera diversa. Poi ci sono altri giocatori che potremmo tenerci come riserve, potremmo tenerci perché ci fa comodo. Ricordiamo che non serve, cioè non dobbiamo come tutti gli anni avere sempre una rosa che ci dà poca scelta. Quando io prima parlavo un po' di sfortuna della Roma per quanto riguarda gli infortuni, è proprio perché ci siamo ritrovati ad avere un allenatore che non aveva scelta, cioè praticamente si è trovato Giampiero Gasperini a dover scegliere senza avere poi veramente la scelta, perché in attacco abbiamo visto tutti gli infortuni che ci sono stati. E ripeto, prima che arrivasse Malen ci siamo trovati nella situazione che non avevamo attaccanti, cioè che ci siamo dovuti inventare l'attaccante, avere qualcuno che puntasse alla porta. Cioè, ragazzi, veramente per quanto riguarda gli infortuni c'è stata una confusione assurda e secondo me, anzi, cioè, sono proprio d'accordo sul fatto che bisognerà rivedere un attimo lo staff medico, perché ci sono dei problemi e non ci possiamo nascondere dietro un dito. Ci sono stati tanti problemi, ma problemi non soltanto dal punto di vista degli infortuni in sé per sé, perché comunque quelli sono relativi, cioè nel senso ti può dire male e quindi alla fine ti dice male, si fa male, che devi fare? Ma proprio a livello di comunicazione, di scelte. Allora, intanto abbiamo un vocale, ce l'andiamo ad ascoltare.
1: Ciao a tutti da Carmela, che spettacolo le donne che parlano di calcio, mi piace tantissimo, perché nell'ambiente dove lavoro purtroppo ce ne sono ben poche, quindi bellissimo le donne che parlano di calcio. Non so di che, ho sentito solo gli ultimi due minuti perché ho appena staccato da lavoro, quindi niente, vi dico solo che stasera si gioca e quindi forza Roma, e un applauso alle nostre ragazze che hanno vinto il tricolore, insomma, con la Roma femminile. Forza Roma sempre.
0: Sì, Carmela, guarda, intanto un saluto e ci fa sempre piacere ascoltare i tuoi audio a fine trasmissione, ci danno quella carica in più, quindi ti ringrazio tantissimo. E sì, è bello un po' avere la Roma al femminile, no? Nel senso vedere le donne parlare. Poi magari un giorno racconteremo tutto ciò che abbiamo dovuto subire, tra cui io quando dicevo che come lavoro avrei voluto fare questo, avrei voluto parlare di calcio e che la domenica preferivo stare lì e seguire la Roma, seguire la Serie A piuttosto che uscire. Quindi veramente hai centrato il punto e un saluto a Carmela. Ritornando a ciò che stavamo dicendo, appunto parlavamo degli elementi principali di questa Roma da cui secondo me dovremmo ripartire l'anno prossimo. Sono quelli, ragazzi. Poi ripeto, ci sono dei giocatori con cui ho dei dubbi, ok? Non sono così sicura di lasciarli andare come non sono così sicura da tenermeli. Un esempio è Dybala. Ovviamente Dybala, ciò che ha fatto Dybala con la Roma lo sappiamo tutti, e che giocatore sia stato e che è ancora. Però comunque dobbiamo un attimo tirare le somme, è ancora un po' presto da una parte per parlare di chi se ne andrà e chi arriverà piuttosto. Però come ha detto Roberta, dobbiamo un attimo cercare di avere il prima possibile un quadro della situazione, ma dobbiamo prima innanzitutto capire che cosa ci andremo a giocare, perché a 4 partite dalla fine, ovviamente mi riferisco soltanto alla Roma che è l'ultima a giocare oggi, tolta quindi la Fiorentina, a 3 partite dalla fine dobbiamo ancora comprendere realmente se andremo a giocarci la Conference, se andremo a giocarci l'Europa League, se andremo a giocarci la Champions. C'è ancora tutto un po' un punto interrogativo, ecco. Ci tenevo però, ragazzi, a dirvi che la conferenza a me di Giampiero Gasperini è piaciuta, mi ha dato quella carica in più, e mi è piaciuto anche quando è stato proprio chiesto di Massara, perché come sappiamo nelle ultime settimane si è parlato a fondo di questa convivenza che ormai non funziona più. Abbiamo visto anche l'addio di Claudio Ranieri, non mi va adesso di riprendere questo discorso sinceramente perché ne abbiamo parlato veramente tanto, però quando a Giampiero Gasperini è stato chiesto se si riuscisse a limare questo scarso feeling tecnico, lei sarebbe disposto a continuare a lavorare con Massara? A me è piaciuta la risposta. In questo momento parlo della partita con la Fiorentina. Perché? Perché tutto adesso dipende dalla partita della Fiorentina. Questa sera, ragazzi, io non so se, ma penso che tutti i romanisti lo comprendano, ma stasera avremo intanto gli occhi di juventini, dei tifosi del Como, del Milan, avremo veramente gli occhi puntati sulla partita di stasera, perché tu, in caso di vincita, per chi non ci ha ascoltato prima, per chi non ha adesso la classifica davanti agli occhi, andresti a meno 1 dalla Juventus e a più 2 del Como. Quindi non parliamo più di corsa Champions chiusa, cioè crediamoci come ci devono credere anche i giocatori. Poi certo, adesso noi parliamo soltanto dello scenario più bello, no? Quindi dello scenario che vede la Roma vincere contro la Fiorentina, andare come abbiamo detto a più 2 dal Como, quindi finalmente sorpassare il Como e andare lì attaccati alla Juventus soltanto un punto. Quindi noi stiamo parlando dello scenario più bello, più fantastico del mondo, però se andiamo a vedere poi invece lo scenario più brutto, quindi che vede la Roma portarsi a casa un punto o peggio ancora 0 punti, là ragazzi da domani possiamo cominciare a dire che la corsa Champions è del tutto terminata. Per me la Roma, se vuole ancora sognare la Champions, visto che sappiamo che la Juventus in 3 partite non penso le sbaglierà tutte e 3, noi speriamo che la Roma non faccia passi falsi e che quindi riesca a portarsi a casa tutti i punti che si deve portare, e la Juventus se ne toppi almeno un'altra. Questo è quello che mi auguro. Comunque ragazzi, sono già le 15:59, è stata una bellissima puntata, grazie per tutti i messaggi che sono arrivati, un ringraziamento a Domenico che è stato in regia. Adesso vi lascio in buonissime mani perché abbiamo Bar Forza Lupi e noi ci risentiamo domani su Cronache Giallorossi. Vi ricordo l'orario è dalle 14 alle 16 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, quindi un saluto.

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 16 in punto.
2: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.

0: Roma Infomobilità, un servizio a cura di Luce Verde e di Roma Servizi per la Mobilità.
1: Proseguono i lavori sull'Ardiatina, la strada è transitabile a senso unico alternato con semaforo tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia, inevitabili rallentamenti e code. Questa sera alle 20.45 all'Olimpico si gioca a Roma-Fiorentina, previsti consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico.

buon pomeriggio e bentrovati a Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5. Saremo insieme fino alle ore 18 di questo pomeriggio. Massimo Dadamo in voce, saluto Massimo Tibursi in regia che sarà con me fino alle 18 e poi a seguire con i miei colleghi di Calcio e Pepe, e ci accompagnerà anche per la radiocronaca di Roma-Fiorentina, quindi un lungo turno nelle mani di Massimo Tibursi in regia. Restate con noi perché sarà una giornata lunga, intensa, anche perché il campionato, per quanto riguarda la zona Champions, si è riaperto clamorosamente. Il campionato sta ancora clamorosamente aspettando la Roma, perché insomma, ieri è successo quello che nessuno veramente osava immaginarsi, vale a dire la doppio stop di Milan e Juventus. Cioè il Milan che perde con il Sassuolo a Reggio Emilia e la Juventus che pareggia in casa con il Verona già retrocesso. Quindi il Milan che perde con il Sassuolo, che non aveva nulla e non ha nulla da chiedere, ma devo dire sta onorando il campionato il Sassuolo. Complimenti al Sassuolo, perché insomma se le sta giocando tutte le partite, e ha fermato il Como, ha fermato il Milan. Devo dire che il Sassuolo ci sta dando una grossa mano, indirettamente, questo va detto. Il Verona già retrocesso, ferma la Juventus con molte critiche pure, perché lei, la Juventus, insomma, ha faticato molto con il Verona, e questo ci dà la dimensione di quello che sono le avversarie della Roma. Per questo quando si dice, ecco, sì, ma la Roma sta facendo il massimo, più di questo non si poteva fare, beh, ci sarebbe molto di cui discutere ancora su questo argomento, perché veramente sarebbe bastato vincere un solo scontro diretto in questa stagione, o col Milan o con la Juve, e la Roma avrebbe potuto farlo in entrambi i casi in casa, col Milan e Juve, per essere già dentro la Champions ed essere artefici del proprio destino. E invece ancora ora bisogna aspettare quello che faranno appunto le altre squadre. Diventa importante a questo punto anche il cammino degli altri, cioè non siamo ancora nemmeno oggi artefici del nostro destino, perché pur vincendo la Roma sarebbe dietro la Juventus, sarebbe dietro il Milan e non sarebbe in zona Champions, e quindi bisognerebbe anche nel prossimo turno sperare che Juventus o clamorosamente anche il Milan possano perdere ancora colpi. Tutto passa per la vittoria di stasera attraverso la Fiorentina. Va detto pure che non sarà facile contro la Fiorentina, perché la Fiorentina non è ancora salva. Come abbiamo visto, nessuna partita in questo campionato è scontata, e quindi bisogna giocarsela. Ma la Roma dalla sua ha una grandissima chance, ripeto, quella di tenere ancora viva la stagione, almeno per quanto riguarda il campionato, fino alle ultime gare. E quindi grande attenzione per la sfida di stasera contro la Fiorentina. Noi ve la racconteremo a partire dalle ore 19.45 dallo Stadio Olimpico di Roma. Massimo Dadamo, Mirko Torre per il racconto della sfida, e Matteo Colagrossi in studio, quindi seguiteci per tutto il pomeriggio. Congratulazioni alla Roma femminile, che ha vinto il suo terzo scudetto negli ultimi 4 anni, quindi una grande impresa quella delle ragazze giallorosse. Va constatato però insomma che lo sport femminile, il calcio femminile, per tutti gli sforzi, sono stati tutti gli sforzi, sforzi profusi dalla Roma, anche da noi media, insomma, che seguiamo attentamente le vicende della Roma, non riesce proprio ad attecchire. Ne parlavo qualche giorno fa di questa vicenda, anche in diretta ne ho parlato qualche tempo fa, di come appunto anche una vittoria come questa importante comunque delle ragazze poi non sia celebrata, no? come si dovrebbe, no? Noi siamo festeggiamo in maniera clamorosa le vittorie della Roma prima squadra, lo stesso José Mourinho, di cui oggi tra l'altro ricorrono i 5 anni dall'arrivo alla Roma. 5 anni fa in questo momento con Alberto Mandolesi eravamo increduli all'apertura della trasmissione a raccontare di José Mourinho, allenatore della Roma. Non stavamo nella pelle sia io che Alberto, perché capivamo insomma che José Mourinho

0: era una svolta nella storia della Roma, un po' come lo fu anche Batistuta. Cioè l'arrivo di Mourinho a Roma è stato salutato, per quanto mi riguarda, come quello di Gabriel Omar Batistuta, perché è l'avvento di quei personaggi che sai che cambieranno i nostri destini, perché poi i destini li fanno sì il caso, ma lo fanno anche le azioni degli uomini, il coraggio degli uomini, la forza degli uomini. E Mourinho e Batistuta sono stati nel 2001 e nel 2022-23, José Mourinho, sono stati artefici di grandi azioni, perché sono stati appunto grandi personaggi. Mourinho lo è ancora. E questo, appunto, dicevo con Alberto, eravamo qui a salutare proprio l'arrivo di José Mourinho. E José Mourinho, in una recente intervista, ha detto che l'ambiente di Roma è incredibile, che una Conference League, che non è una Champions, che non è forse neanche uno scudetto, è stato celebrato a Roma come nessun altro trofeo nella sua carriera. Quindi lui che ha vinto tante Champions, lui che ha vinto tanti scudetti, che ha vinto altre coppe, ha visto celebrare la Conference League a Roma come nessun altro trofeo altrove. E quindi questo ci dà appunto la dimensione di come siamo capaci di celebrare certe vittorie, ma nello stesso maniera il fatto che la vittoria della Roma femminile, per esempio, sia stata festeggiata soltanto ieri al campo del Tre Fontane, ci dà l'idea, insomma, di come poi il calcio femminile non riesca veramente ad attecchire nel nostro paese, perché altrove invece il calcio femminile ha un grande seguito, nonostante poi il passaggio al professionismo. Ciò non toglie che le ragazze hanno fatto una grandissima impresa e per questo devono ricevere tutte le nostre congratulazioni, il nostro affetto, la nostra attenzione, come media e come tifosi. Quindi complimenti alle ragazze della Roma che hanno vinto il loro terzo scudetto negli ultimi 4 anni. Grande impresa da professioniste, perché tra le professioniste la Roma comincia a essere la squadra più titolata, quindi siamo tra i più titolati nel calcio femminile, ma non riusciamo veramente a far svoltare il calcio maschile. Non ci riesce questa proprietà, non ci riescono i Friedkin, e questo, insomma, è una nota dolente che ci trasciniamo avanti con loro da 5-6 anni, dal 2020. Con la gestione americana dal 2012, insomma, quindi cominciano a essere veramente 11-12, cominciano a essere tantissimi anni, insomma, di frustrazioni, di mancati risultati, di bocconi amari e di tanto altro, insomma, che i tifosi romanisti, non tutti, perché poi sono quelli che sono contenti, insomma, di questa gestione, ma quelli molti ravvisano chiaramente delle grosse lacune, tanta incapacità veramente di gestire un club da un punto di vista tecnico. Purtroppo abbiamo l'esempio di quello che è l'Inter dall'altra parte. Ieri ha vinto lo scudetto, il suo 21esimo scudetto. L'Inter è una società potente, ricca, lo vediamo ricca dagli investimenti che fanno, potente da come riescono a far sentire il loro peso all'interno del calcio italiano, anche condizionando gli arbitri sul campo e attraverso. Questo andrà acclarato, andrà accertato attraverso anche l'invio di arbitri graditi. Questo, ripeto, è un aspetto che andrà acclarato, mentre sul campo il rispetto che l'Inter si guadagna è fuori discussione. C'è poi un peso che la società Inter, con i suoi dirigenti, ha all'interno del club stesso. Perché quest'anno, per esempio, l'Inter è partita malissimo, ha fatto una scommessa su Chievo, avendo comunque una squadra forte, ha fatto una scommessa su Chievo, è partita male, con 2 sconfitte nelle prime 3 partite. Tutti pensavamo che l'Inter non potesse competere per il titolo, e quindi quando gli interisti dicono no, contro ogni pronostico, hanno ragione in questo senso, perché veramente nessuno quella partenza avuta osava pensare questo. Un po' tutti davano Napoli soprattutto come candidato allo scudetto, tanto più che era l'anno del centenario del Napoli, quindi tutti pensavano e pensavamo al Napoli ancora protagonista, e invece l'Inter ce l'ha fatta, anche perché ha dirigenti col pelo sullo stomaco, che sanno come muoversi, che sanno come far pesare le loro il loro club, insomma, le loro capacità, le loro forze, sanno come farle pesare all'interno di questo mondo del calcio italiano, così come lo sa per esempio anche Lotito, perché poi insomma, l'udito è sempre là, contestato dai tifosi della Lazio che nelle ultime partite non stanno andando allo stadio, ma che riempiranno l'Olimpico la prossima settimana per la finale di Coppa Italia, tutti esauriti i biglietti. E quindi, a prescindere da come finirà la partita Lazio-Inter e Coppa Italia, ha vinto l'udito, nel senso che è riuscita a riportare i laziali allo stadio, nonostante lo sciopero proclamato, alla fine, di fronte a un obiettivo concreto, la possibilità di vincere una Coppa Italia, i laziali vanno allo stadio. E quindi l'udito veramente è più forte di tutti e non lo scuote nessuno, sta lì a dirigere ancora la Lazio, che negli ultimi anni, va detto, insomma, ha vinto più titoli rispetto a quanti ne ha vinti la Roma. È una Roma che è molto più ricca, che ha molto più seguito, che può contare su risorse che la Lazio non ha. Eppure negli ultimi anni, da quando ci sono gli americani, l'udito e la Lazio hanno vinto più della Roma. Questa, ragazzi, è la triste realtà con cui bisogna fare i conti. So che a molti fa male, però questa è la realtà. E se alla fine ma aspettiamo la fine per fare delle considerazioni, le due cose dovessero andare in una certa maniera, insomma, saremo qui ancora un anno magari a leccarci le ferite. Ne parliamo in questa trasmissione, ne parleremo in questo pomeriggio. Restate sintonizzati con noi. Vi ricordo che stasera c'è una partita, ma lo sapete, importante. Vi ricordo più che altro l'appuntamento con Centro Suono Sport 101.5, con Centro Suono Stadio, il racconto di Roma-Fiorentina a partire dalle 19.45. E a proposito di questo, vi ricordo di giocare con noi con il Player of the Match. Quindi indicateci con un vocale al 393-000-1015, 393-000-1015, quello che a vostro avviso sarà il giocatore decisivo, il giocatore migliore di questa serata. Il premio lo offre sempre Collefiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, e si parla di confezione di confetti. Hai visto confetti a tutti i gusti, cioccolato, mandorle, poi li fanno anche alla frutta. Cioè, per chi piacciono i confetti, questo è un premio gratitissimo. Non so se a ti piacciono, Massimo, i confetti di Bursi. Basta che ce li portano, dice Massimo. Però ecco, per chi volesse giocare con noi, da ora fischi tu, Massimo. Ce l'hai tu il fischietto per fischiare? Perché non c'è la dottoressa Coricello oggi a fischiare. Dai, apri il microfono, fischia tu. Sai fischiare, Massimo? Non sai fischiare, annaggia. Non sa fischiare, Massimo Di Bursi. Sai dire olè, almeno. Allora, apri il microfono e all'olè di Massimo Di Bursi. All'olè di Massimo Di Bursi, pronti a scatenarvi con i messaggi al 393-000-1015. Come?
1: Olè,
0: eccolo, l'olè di Massimo Di Bursi. Il gioco è partito. Inviateci un vocale con il vostro Player of the Match di Roma-Fiorentina al 393-000-1015. Ripeto, chi vince si aggiudica una confezione di confetti Colle Fiorito, che è

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Mobile Company qui per te.
3: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71 06 86 21 36 71.
4: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@cellucciGomme.it.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
5: Bar Forza Lupi.
6: Rock. Centro Suono Sport Rock.

0: Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, Massimo D'Adamo in voce, Massimo Tiburzi in regia, stanno per partire tutti i nostri collegamenti, quindi restate con noi, faremo collegamenti un po' più brevi oggi, perché siamo pronto sulle ultimissime, sulla partita, ma ci sarà spazio per i vostri messaggi e vocali al 393-000-101.5, inviateci il vostro Player of the Match di Roma Fiorentina, il premio, vi ricordo ancora, è una confezione di confetti Colle Fiorito, premio ambitissimo, ma soprattutto è partecipazione, è un gioco, quindi misuratevi ragazzi attraverso un vocale e partecipate alla nostra trasmissione, 393-000-1015, chi sarà secondo voi il player of the match di Roma Fiorentina? Tra poco ascolteremo i primi vocali giunti al nostro numero, quindi giocate con noi, stanno arrivando già messaggi anche per Stefano Sassi, quindi stanno anticipando anche il collegamento di Stefano Sassi, quindi messaggi al 393-000-1015, ma anche sulla chat di Twitch, grazie a tutti coloro che ci stanno scrivendo e stanno partecipando al nostro gioco. Già che ci siete, fateci sapere anche, e questa è un'informazione di servizio ai nostri ascoltatori, se in questo momento ci state seguendo attraverso FM, attraverso l'app di Centro Suono Sport, perché le stiamo testando per stasera, o anche attraverso il DAB, perché ho scoperto che insomma c'è un ascolto importante anche da DAB, ecco, non so quanti di voi utilizzano il DAB per esempio, io l'ho scoperto da poco, nel senso so che esiste da diverso tempo, ma lo sto utilizzando da poco e devo dire che per certi versi insomma la qualità audio è sicuramente migliore rispetto all'FM, però quasi tutti ce l'abbiamo, ma nessuno sa di avere a disposizione questa possibilità per seguire la radio. Ma ne parleremo. Intanto saluto Stefano Sassi di Sky TG24. Stefano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora Stefano, il campionato clamorosamente sta aspettando la Roma.
1: Sì,
0: no, dimmi tu se ti aspettavi la vittoria contemporanea poi del Sassuolo sul Milan e il pareggio del Verona sulla Juve. Cosa ti ha sorpreso
1: di
0: più?
1: No, allora, a cui tenevo di più era che il Como non battesse il Napoli, diciamo che ci è andato vicino, ma il Napoli ha fatto una partita dignitosa alla fine,

0: leggero, perché poi se vai a vedere, intanto questo turno è importante mettere la testa davanti al Como, che da qui in poi è un calendario abbastanza facile, quindi è meglio stargli davanti. Mi potevo aspettare, sì, qualcosa, forse segreto a speranza ce l'avevo dal Sassuolo, perché tutto sommato il Sassuolo in casa ha fatto anche delle partite dignitose più di una volta, e poi il Milan ha dimostrato ieri di essere veramente con la loro sgonfia. Poi però che finisse così 2-0 senza che il Milan tirasse mai in porta, no, meno che meno mi aspettavo mai il pareggio, cioè Juventus Verona per me non era una partita, e invece sono stato sorpreso come tutti, penso.
1: Sorpreso, io ho dimenticato tra l'altro Como Napoli, però ecco, la penso come te, per me la priorità era che il Como si fermasse, e questo c'è, quindi la Roma in questo senso è artefice del suo destino, perché battendo la Fiorentina si mette in zona Europa League tranquilla, al quinto posto, sì. Però ripeto, clamorosamente si riapre anche il campionato se la Roma, per quanto riguarda la Champions, se la Roma dovesse battere la Fiorentina, ma infatti, anche in quel caso non saremmo, la Roma non sarebbe artefice ancora del suo destino,
0: nonostante, no, ancora no, ma infatti quello che abbiamo detto più volte è che la Roma, per avere, quanto erano prima di questa giornata, il 10% di possibilità, adesso vediamo stasera se saranno aumentate o meno, parti sempre dal presupposto che la Roma le deve vincere tutte, e le partite di ieri ti dimostrano che non è facile, perché poi

0: a vincere questa partita, e poi non puoi abbassare, cioè non puoi alzare la testa, devi continuare a pedalare come c'è Ranieri fino alla fine, fino all'ultimo chilometro, e vedere quello che riesce a portare a casa.
1: Adesso parliamo un po' della Roma, ma anche degli avversari della Fiorentina. Sì. Iniziamo dalla Roma, Stefano, perché stasera il grosso dubbio è rappresentato da Dybala, no?
0: Se si vedrà
1: Dybala dal primo minuto o meno.
0: Posso dire che non ne posso più di questa domanda, ma non perché me l'hai fatta tu, per carità di Dio, non ne posso veramente più. Sono quanti anni sono che tre? Che Dybala gioca dall'inizio, Dybala ha recuperato, Dybala sente dolore, non sente dolore. Adesso lui adesso viene da un'operazione, è stato 2 mesi e mezzo fuori, tre, quanti sono stati? L'abbiamo rivisto in campo un quarto d'ora contro il Bologna, una partita in cui insomma a quel punto la partita Bologna ha avuto un attimo buono nel secondo tempo quando ha preso la traversa, ma poi si è spento, quindi nel finale Dybala penso abbia toccato 5-6 palloni, ma la partita era bella che chiusa. Io non vedo perché dovrebbe giocare dall'inizio stasera, è uno che forse avrà un'autonomia in questo momento di 20-25 minuti. Poi è vero che pure Sulè non sta benissimo, perché pure Sulè sappiamo, lo stesso Sulè a Bologna si vede che evidentemente ancora il problema della pubalgia non l'ha debellato del tutto. Però ragiono io con la testa mia, per me Dybala è panchina, parte dalla panchina, poi se va bene la partita lo metti dentro per fare il minutaggio, se la partita si mette male speriamo di no, magari lo metti perché cerchi la giocata, però nella mia testa poi non lo so quello che farà Gasperini. Però è vero che è una settimana che ci portiamo dietro questo discorso, però ecco, ricordiamoci anche questo, di Dybala titolare si era parlato già a Bologna sui giornali, se ti ricordi, perché qui qualcuno lo vedeva titolare già nella partita di Bologna, poi lì Gasperini gli fa fare un quarto d'ora e in conferenza stampa dopo la partita ha detto ma in questo momento ha ancora un minutaggio molto limitato, ha detto lui, quindi a logica stasera mi aspetto Sulè in campo e Dybala in panchina.
1: Sulè in campo e Dybala in panchina, fermo istando, cioè che potrebbe esserci, visto tutto quello che ha detto Stefano, anche una magari una staffetta programmata,
0: allora c'è un discorso da fare che riguarda la formazione avversaria, visto che ci partiamo dalla Fiorentina. La Fiorentina stasera viene a giocare praticamente senza attaccante di ruolo, perché non c'è Ken, che ormai è disperso, non Piccoli. C'è neanche Piccoli, quindi loro dovrebbero giocare col falso centravanti che dovrebbe essere Gudmundsson. In pratica loro ti mettono tre attaccanti che sono Gudmundsson, Solomon e non so quale sarà l'altro, forse Harrison, non lo so, questo lo sceglierà ovviamente Vanoli, che non ti danno punti di riferimento, cioè di fatto loro un vero attaccante d'area di rigore non ce l'hanno. Quindi rischi che magari una squadra che sicuramente sarà chiusa, sicuramente i due esterni tenderanno a tornare verso centrocampo, se tu giochi con un centrocampista di meno rischi di trovarti parecchio in inferiorità numerica in mezzo al campo. Quindi per me lui stasera le punte sono due, sono Sulè e ovviamente Malen, e secondo me gioca Pisilli. Poi va anche detto che se tu giochi all'inizio con Cristante, con E, a proposito con E un altro che stava fuori da un po', e Pisilli, non hai cambio a centrocampo, perché a quel punto non è più, sono tutte valutazioni da farsi. Con E pure un altro che ecco rientra dopo un po', gli facciamo fare tutta la partita? Secondo me è difficile, quindi a un certo punto magari poi se esce con E si deve abbassare Pisilli a fare il centrocampista. Ecco, queste sono tutte valutazioni che dovrà fare Gasperini, l'ha visto lui in settimana, ha visto lui come stanno fisicamente, quindi saprà anche lui fare queste scelte.
1: Certo, quanto perde la Fiorentina senza appunto l'attaccante di peso? Per me l'attaccante è soprattutto Ken, perché insomma gli altri lasciano un po' a desiderare, insomma anche Piccoli stesso non è che abbia inciso moltissimo.
0: Quest'anno la Fiorentina, uno dei motivi per cui è andata male in campionato, molto male, anche al di sotto di quello che è il valore della squadra, perché poi la Fiorentina si salverà, ma non è una squadra che doveva stare invischiata in quella lotta, e Ken non c'è mai stato, ecco uno dei motivi, anche il fatto che lui, non so neanche quanti gol ha fatto, ho perso il conto, ma comunque molti molti di meno rispetto all'anno scorso, e ha perso tantissimo. È chiaro che ci perde, però sono già diverse partite che giocano senza di lui. Poi le ultime partite, se le vedi, la Fiorentina ha minato anche molto spesso al pareggio, per esempio quella in casa col Sassuolo, che magari vincendo poteva fare uno scatto in avanti, ha pensato prima a non prenderle e a portare a casa un punto, e un punto alla volta si è distanziata dalle ultime. Ora se oggi pomeriggio la Cremonese già non vince, la Fiorentina non dico che è salva, ma praticamente quasi, quindi dipende anche, poi sono comunque convinto che la Fiorentina si salverà, questo non ho dubbi, va giù penso una fra Cremonese e Lecce, con Lecce che ha fatto un colpo importante, però va anche detto che mi pare fra due domeniche c'è Cremonese-Pisa, quindi potrebbe diciamo il bonus quella volta passa dalla Cremonese, quindi vediamo un attimo insomma. Ecco, è la Fiorentina che verrà qui a cercare di portarvi al punto, dovresti essere bravo a mettere subito la partita sui binari giusti come hai fatto a Bologna, certo. Perché Bologna sei andato in vantaggio, hai avuto altre occasioni, hai raddoppiato e alla fine del primo tempo la partita era già bella che chiusa,
1: certo,
0: dovresti
1: Stefano,
0: essere bravo a fare lo stesso.
1: Come rischia veramente di rendersi interessante questo finale?

0: di stagione, perché guardando anche i calendari, dopo questo scoglio della Fiorentina di stasera, se la Roma riesce a vincere e si mette a 1 dalla Juventus e a 3 dal Milan, la Roma avrebbe poi il Parma già salvo, il derby con la Lazio che arriva non si sa quando, se 3 o 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia della Lazio, e all'ultima ha il Verona che è già retrocesso, certo, l'abbiamo visto anche ieri con la Juventus, però è un Verona ultimo in classifica, insomma. Mentre la Juventus avrà il Lecce che si deve salvare, avrà la Fiorentina in casa che sarà probabilmente salva, ma insomma la Fiorentina, se può fermare la Juventus, magari la ferma, visto che gioca comunque anche per i suoi tifosi, e sappiamo come la Juventus sia l'avversario numero uno dei fiorentini, e poi l'ultimo è il derby, cioè Torino-Juventus. Insomma, la Juventus a questo punto, che noi dicevamo, ma la Juventus dovrebbe dovrebbe
1: sbagliarne due.
0: Esatto, sbagliarne due. E una l'ha sbagliata, quindi teoricamente basterebbe anche un altro pareggio con il Torino, con il Lecce, con la stessa Fiorentina.
1: Dando per scontato che la Roma le vince tutte.
0: Esatto,
1: poi, da quello devi partire.
0: La domanda è quella, infatti, Stefano.
1: Infatti, ma tu, che la Roma vince.
0: Esatto, dunque, perché per me la Juventus, questa Juventus, può steccarne una di questi tre. Ma la Roma
1: allora,
0: può vincere tutti e tre.
1: Ti dico, dopo aver visto molto rapidamente Sinner, che per fortuna è stato gentile, ha fatto tutto in un'ora, così mi ha dato anche il tempo di vedere la Juventus dopo. Se devo dirti, fra le due che ci stanno davanti, quella che sta nettamente peggio il Milan.
0: Sì.
1: Il Milan, Milan al momento, se la Roma vince stasera, e metto 10 volte se, sì, si sta ancora avanti di 3 punti, e purtroppo anche gli scontri,
0: e sono 4 in realtà,
1: ahimè, e sarebbero 4. Detto questo, però, senza neanche andare a vedere il calendario del Milan, che comunque presenta delle insidie, è una squadra che ha fatto un gol nelle ultime 5 partite, un gol in 5 partite fatto al Verona, poi 0 gol con Napoli, 0 gol con la Juventus in una partita volutamente pareggiata, 0 gol ieri, 0, sempre 0. Non ha un giocatore che sia uno che è in forma, cioè il Milan è stato trascinato in alcuni momenti da Leao, in alcuni momenti da Pulisic, da Rabiot. Li vedo tutti a terra, tutti, ma veramente tutti. Si mandano a quel paese in campo, ieri si è visto palesemente, insomma, col Sassuolo, con una partita che proprio erano nervosi tutti. Milan è in questo momento a pezzi, poi la prossima è Milan-Atalanta, sabato sera a San Siro ci sarà la spinta dallo stadio, pure l'Atalanta, insomma, non mi sembra che scoppi di salute. Però fra le due che ci stanno davanti, fra Milan e Juventus, sta nettamente peggio il Milan, perché la Juventus ieri poi la partita la fa, prende un palo, le parate di Montipò, insomma, in qualche modo il Verona porta a casa questo pareggio, ma la Juventus poteva vincere. Milan ieri non tira in porta mai, fa un tiro nel primo tempo, Leao fuori, e il primo tiro nello specchio della porta mi pare lo fa l'88esimo. Ed è una situazione veramente proprio psicofisica molto molto giù. Poi sugli impegni, ecco, il Milan, se non sbaglio, l'Atalanta, il Genoa, che è l'ultima in casa, che magari vorrà fare qualche cosa di buono, non lo so, ecco, la Roma si deve concentrare su stasera. E poi ti posso dire subito che già, ecco, se va bene stasera, speriamo, non è che vai a Parma domenica a fare una passeggiata,
0: certo.
1: E in questo è anche importante l'orario delle partite, perché stiamo andando verso il caldo,
0: sì.
1: Ieri per esempio la partita a giocare a mezzogiorno e mezzo si boccheggiava già,
0: sì.
1: Anche a Sassuolo, a Reggio Emilia faceva, sì, abbastanza caldo, giocare la stasera alle 20:45 è meglio. Domenica prossima la Roma gioca a Parma alle 18, dovrebbe anche calare un po' la temperatura, è buono,
0: sì.
1: In questo senso la preoccupazione può essere per il derby, se veramente lo giocano alle 12:30 come hanno detto,
0: sarebbe 12:30
1: fra due domeniche potrebbe essere quasi un caldo estivo.
0: Tra l'altro, ma metterlo alle 12:30 è una follia, Stefano, secondo me non ci sono molte opzioni. Potrebbe essere un vantaggio per la Roma, però io lo dico, insomma, perché
1: sì,
0: la Lazio giocherebbe mercoledì sera la finale di Coppa Italia.
1: Sì, ma la Lazio infatti c'era la finale di Coppa Italia prima, ma tieni presente che a questo punto della stagione, ecco, se fosse domenica prossima, tu non devi mettere soltanto la partita della Roma, devi mettere la partita della Roma, della Juventus,
0: sì,
1: del Milan, del Como, tutto in contemporanea.
0: Contemporaneità alle 12:30 di domenica.
1: Quindi vediamo quello che succederà fra qui a due domeniche, se magari qualcuno si sarà staccato in alto o in basso, perché sennò diventa un problema di farlo giocare tutto in contemporanea e tutto con l'ora.
0: Sì, esatto. Stefano, prima di salutarti, ti giro una domanda e poi ti chiedo un pronostico. Allora, Gianluca 78 dice: Sassi, mi scusi, ma l'Inter non ha pure lei il settlement agreement? Ma è vera questa notizia che hanno delle perdite in rosso?
1: L'Inter ha delle perdite, ma non ha il settlement agreement, cioè non ha un accordo con la UEFA, l'Inter. la Roma ce l'ha, l'Inter no, l'Inter ha un bilancio che se vogliamo è anche peggio di quello della Roma, mm-hmm. perché in condizioni, cioè, ha maturato delle perdite veramente, veramente enormi, no, però l'Inter non c'ha con il UEFA un settlement agreement. E l'Inter, ecco, già se leggi gli articoli oggi sembra che vogliono venire a fare la spesa a Roma, perché oltre a con Inter adesso c'è Lick, forse Pellegrini a parametro zero, se, li prendono tutti qua, insomma, dai. Certo.
0: Senti Stefano, nel salutarti, siccome stiamo facendo un gioco con i nostri ascoltatori, mettendo, certo. mettendo un premio anche, e il gioco è quello del player of the match, cioè di indovinare quello che sarà stasera il player of the match della serata, della partita, se dovessi puntare su un giocatore della Roma o della Fiorentina, secondo te chi potrebbe essere il miglior giocatore in campo stasera?
1: Sulla scia di Bologna mi auguro che sia ancora Daniel Malen.
0: Bene, grazie Stefano, un abbraccio, ci sentiamo mercoledì, grazie Stefano.
1: Ciao a tutti.
0: Stefano Sassi, Sky TG 24, inviateci i vostri vocali al 393-000-1015 con il vostro player of the match di Roma-Fiorentina. Ricordo il premio è una scatola, una confezione di confetti realizzati dalla fabbrica Colle Fiorito, quindi giocate con noi. Prima di ascoltare i primi vocali, voglio ricordarvi Calor Plus e quelle che sono le promozioni di Calor Plus. Parliamo di promozioni su caldaie e su climatizzatori. Per quanto riguarda i climatizzatori, visto che, come diceva Stefano, il caldo sta arrivando, ci sono due proposte, due grandi offerte. Una sull'igienizzazione, per chi il climatizzatore ce l'ha e non lo deve cambiare, l'altro sull'acquisto proprio di un climatizzatore. Per quanto riguarda l'igienizzazione, che è fondamentale da fare, insomma, no? Perché come si lava l'auto e si igienizza l'auto, l'abitacolo, a maggior ragione si deve igienizzare il climatizzatore che si accenderà poi nelle nostre case. Quindi il consiglio che vi diamo è affidatevi a Calor Plus, perché l'igienizzazione fatta a regola d'arte con prodotti certificati da Calor Plus costa solo, dico solo, 59 euro, perché in realtà costerebbe 85 euro. Calor Plus la fa a 59 euro, per gli amici della radio è 59 euro l'igienizzazione dei climatizzatori. Poi l'offerta per chi lo deve acquistare invece il climatizzatore. Parliamo di un climatizzatore della Vaillant, azienda leader nel settore, da 9000 BTU con sistema WiFi integrato, a 499 euro, inclusa nel prezzo, installazione e garanzia di 5 anni. Avete capito bene? Installazione e 5 anni di garanzia inclusa nel prezzo, che è di 499 euro. Per cogliere la promozione chiamate subito Calor Plus, il numero è 06 86 21 36 71, ripeto 06 86 21 36 71, questo è il numero di Calor Plus, lo stesso numero anche per prendere l'offerta sulla caldaia, sempre della Vaillant, che garantisce fino al 30% di risparmio in bolletta, installazione inclusa, 7 anni di garanzia, si paga soltanto 95 euro al mese per 12 mesi, ripeto 95 euro al mese per 12 mesi con installazione inclusa, 7 anni di garanzia e, udite udite, due biglietti per vedere l'ultima partita della Roma in tribuna, parliamo del derby, l'ultima partita è il derby, Roma-Lazio. Quindi chi acquista la caldaia in questi giorni si aggiudica in omaggio due biglietti per vedere Roma-Lazio in tribuna, Tevere o Montemario. È questo l'omaggio di Calor Plus. Vi ricordo il telefono 06 86 21 36 71. Quando chiamate dite che siete amici di Centro Suono Sport e segnatevi questo numero come numero utile anche per il pronto intervento, per il pronto intervento su climatizzatori e caldaie, perché Calor Plus con questo servizio è attivo H24 7 giorni su 7. Vi ricordo il numero 06 86 21 36 71 Calor Plus con la K, Calor Plus.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
4: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
5: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. è il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di Pasqua, utilizzando ingredienti di prima qualità. Vieni a trovarci nel nostro laboratorio artigianale, in via Filiberto Pediti 1, zona La Rustica. Oppure ordina sul nostro sito cioccolatocollefiorito.it o chiama 06 22 91 720. Colle Fiorito, dove sboccia il cioccolato.
6: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
7: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
8: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
9: Supermercati PIM, di per Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport, 101.5, dove lo sport arriva prima.
10: Bar Forza Lupi.
0: Torniamo in diretta a Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5. Saremo insieme fino alle 18 di questo pomeriggio, poi di corsa allo Stadio Olimpico di Roma per il racconto di Roma Fiorentina. Insieme a me Mirko Torre e a studio ci sarà Matteo Colagrossi, quindi la squadra di Centro Suono Stadio per il racconto di Roma Fiorentina. Saluto l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo. Avvocato, eccolo l'avvocato, lo sentiamo?
11: Sì, ci sono.
0: Allora Antonio, insieme a te, prima di parlare di Roma Fiorentina, del campionato e di alcune questioni, ci ascoltiamo i primi vocali giunti per il Player of the Match di Roma Fiorentina. È il nostro gioco, la partita è già stasera e quindi sentiamo cosa hanno pronosticato i nostri ascoltatori.
12: Buonasera ragazzi, per me il migliore in campo sarà Malen. Ciao da Adriano.
0: Adriano ci dice Malen, quindi andiamo a registrare. Adriano che dice Malen, poi ancora.
13: Ciao Massimo, buonasera. Innanzitutto forza sta grande magica Roma femminile che... Player of the match Malen, Luca.
0: Luca, devi mandarne un altro perché Malen è stato già preso. E quindi Luca, altro vocale perché Malen è stato già preso. Chi prima arriva meglio alloggia. Ancora.
14: Ciao a tutti, sono Giovanna. Per me il player of the match di Roma Fiorentina sarà sicuramente Dybala.
0: Giovanna fiduciosa su Dybala, ma sapete insomma che il giocatore che prende Dybala che prende Giovanna lo possono prendere anche altri ascoltatori, quindi Dybala è ancora libero. Ancora vocali 393-000-105.
15: Il player of the match di Roma Fiorentina sarà Pisilli Tonino.
0: Tonino ci dice Pisilli.
15: Ciao.
0: Poi ancora.
16: Ciao a tutti da Carmela, per me player of the match di stasera Sule.
0: Sule ce lo dice Carmela, quindi già presi Malen, Pisilli e Sule da Carmela. Sule, ancora.
17: Ciao, buonasera Davide, sicuramente il player of the match di questa sera sarà ancora Daniel Mannion, sta in grazia, è forte, va al doppio della velocità dei nostri giocatori e dei giocatori della Serie A. Sicuramente farà molto bene stasera e niente, se la Roma non le toppa io credo che una caduta ancora ci possa essere della Juventus, a pensare che potevamo stare a più 7 dalla Juve se vincevamo, stavamo 3-1, abbiamo perso con una squadra veramente, va bene, non piangere sul latte versato. Forza Roma, vi ascolto per
0: sempre
17: radio.
0: Forza. Ciao, Roma Davide, tutto bello, tutto giusto, ma ci devi mandare un altro player of the match perché Malen l'ha preso per primo Adriano e quindi ci devi indicare un altro nome. Ancora 393-000-1015.
18: Man of the match Wesley.
0: E questo chi è però l'ascoltatore? Luca, quello di prima, vero? Wesley lo dice Luca, quindi Luca prende Wesley. Ancora 39. Ah, è Davide lui, è Davide, scusami, quindi Davide lo prende Wesley, prende Davide, ok. 393-000-1015. Braciola? No, è Braciola, dice, attenzione, Braciola, giusto. Ah, Davide ha detto Braciola, hai ragione, Davide ha detto Braciola. 393-000-1015, questi sono i primi che sono arrivati. Lo ricordo, Malen preso da Adriano, Pisilli preso da Tonino, Sule preso da Carmela, Wesley preso da Davide Braciola e poi c'è Giovanna che ha preso Dybala, ma Dybala è ancora libero, Dybala è ancora libero. Salutiamo di nuovo l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo. Avvocato, eccoci.
18: Eccomi Massimo.
0: Allora avvocato, il campionato aspetta clamorosamente la Roma, perché insomma Sassuolo e Verona fermano inaspettatamente, lo devo dire, insomma credo che nessuno ci credesse, fermano rispettivamente Milan e Juventus e la Roma torna in gioco addirittura per la Champions.
18: Eh sì, la Roma torna inaspettatamente in gioco e praticamente io ti dico la verità, mi intriga più la fase calante completa del Milan piuttosto che la Juventus, perché la Juventus sappiamo, come diciamo a Roma, di riff o di raffa qualcosa inventano sempre, il Milan ha un crollo verticale, tra l'altro soldi di siti interni, Allegri che vuole andare via, infatti ieri ha risposto anche Piccato, no? Dicendo che non c'è nessun problema, prenderanno la Champions all'ultima giornata addirittura, e quindi che ti dico, certo oggi devi vincere per forza, perché vincendo la Roma va a un punto dal quarto posto, a tre punti addirittura dal terzo posto, quindi è una partita dove devi anche approfittare delle defaillanze dell'avversario, visto che la Fiorentina si presenterà senza centravanti, perché Ken già infortunato ma è in permesso familiare, quindi non parteciperà proprio alla trasferta, e Piccoli è infortunato, quindi non so come giocherà in avanti la Fiorentina, però non avrà nessuno dei due centravanti titolari che comunque si sono alternati quest'anno. È una squadra sempre pericolosa da affrontare, perché negli 11 è un'ottima squadra, poi ha avuto una taccia e quindi quando gioca contro le grandi naturalmente dà sempre il meglio, e quindi è una partita difficile, ma sei obbligato a vincere, a mettercela tutta, proprio per continuare a coltivare un sogno della Champions che, diciamo la verità, nessuno di noi ci credeva più, però va riconosciuto, con tutto che non è voler parlare a favore dell'allenatore, però va riconosciuto che Gasperini ci ha sempre creduto e ha sempre detto: io non mi arrenderò solo all'ultima giornata, perché sono convinto che possiamo dire la nostra fino all'ultima giornata. Così sta accadendo e speriamo che lo faccia, insomma.
0: Sì, questo lo ha sempre detto che ci credeva alla Champions e che finché la matematica insomma non avrebbe condannato ci avrebbe sperato. C'è da dire insomma che Juventus e Milan insomma ci stanno mettendo tantissimo del loro per far sì che ciò possa avvenire. Va detto che anche
18: Massimo, da una parte scusami, ci restituiscono quello che gli abbiamo dato noi, no? Con Roma-Juventus, piuttosto che con altre partite che abbiamo bucato, le bucano pure gli altri, approfittiamone insomma.
0: Assolutamente, no? Assolutamente sì, speriamo insomma che la Roma sappia approfittarne stasera, perché c'è tantissimo in palio. Innanzitutto ricordiamolo, c'è la possibilità di blindare l'Europa League, perché se vinci scavacchi il Como e ti metti due punti avanti insomma, quindi hai la possibilità di mettere un bel vantaggio, avendo poi alla fine sulle ultime tre partite secondo me due molto abbordabili insomma, no? Verona e Parma sono abbordabili, poi resterebbe il derby con la Lazio, però metteresti un bel vantaggio sul Como che non è detto che le vinca tutte poi, quindi l'Europa League va assolutamente blindata, e poi c'è il discorso chiaramente della Champions che è un sogno ancora aperto. Intanto registriamo, avvocato, la vittoria dello scudetto da parte dell'Inter, su cui insomma continuano a girare voci, intercettazioni e altre questioni. Nello stesso tempo però va detto insomma che l'Inter ha vinto lo scudetto anche sul campo con una squadra che si è rivelata sicuramente più forte rispetto alle altre e con una dirigenza che comunque è stata sempre presente, no? Che conosce il fatto suo, che sa come far valere poi la forza del club all'interno di questo campionato.
18: No, indubbiamente scudetto meritato sotto il profilo della costanza, ma anche perché hanno una rosa incredibile, cioè loro hanno un doppio titolare in ogni ruolo, cioè quando fanno i cambi il livello tecnico non si abbassa, anzi a volte si alza, e quindi il loro vantaggio è questo. Kivu al primo anno ha fatto benissimo, però è anche vero che lo fa con una squadra, ti ripeto, che è nettamente più forte delle altre. Secondo me a livello dell'Inter c'era solo il Napoli, ma il Napoli ha avuto gravissimi problemi con gli infortuni, e quindi l'Inter, tant'è vero, quando il Napoli è calato, no, per inevitabilmente per gli infortuni numerosi che ha patito, l'Inter ha preso il largo. Il Milan è stato dietro un po' perché ha il vantaggio rispetto a tutte le altre, aveva il vantaggio di non giocare le coppe, quindi fai una partita a settimana. Quando gli altri giocano le coppe tu hai un vantaggio enorme, e fortunatamente questo vantaggio non l'ha così sfruttato, in sostanza, visto che se oggi ripeto vinciamo gli andiamo a 3 punti. Però l'Inter è sicuramente scudetto meritato, praticamente con 3 giornate d'anticipo, gli va riconosciuto, ripeto, sportivamente, che lo hanno meritato. Però, ti ripeto, il mio però sta a dire questo: per anni hanno avuto il bilancio peggio della Roma e ci hanno avuto sempre giocatori fortissimi e hanno sempre speso per acquistare. Io questo voglio capire, ma non da parte dell'Inter, da parte della Roma, sinceramente.
0: In questi giorni, avvocato, va avanti anche il calciomercato, anche se la Roma insomma non ha ancora chiaro chi porterà avanti il calciomercato, perché lo stesso Gasperini in conferenza stampa ieri, parlando di Massara, ha detto: beh, poi sarà la società ad agire su questa vicenda. Ha voluto evitare qualsiasi tipo di domanda proprio sulla posizione del direttore sportivo, sfiduciato nella conferenza stampa precedente. Il calciomercato però deve essere condotto e portato avanti. E la domanda è: se il mercato in uscita lo fa sicuramente Massara, in questo momento chi lo fa il mercato in entrata, avvocato?
18: Nessuno. Allo stesso tempo il mercato in uscita secondo me non va fatto dal direttore sportivo uscente, anche perché l'uscita, io posso capire, che ti posso dire, quella di Dobbik, che non sembrerebbe far parte, no, del progetto tecnico dell'allenatore, lo sappiamo, è un giocatore che poi è stato fermo tanto, ci può pensare anche il DS in uscita. Ma per altri, per esempio nella scelta del giocatore da cedere per fare plusvalenza, è quello deve essere fatto di comune accordo con l'allenatore, trovando un punto d'incontro fra le esigenze economiche della società e le esigenze tecniche dell'allenatore. No, perché ti ripeto, i più papabili sono, ne parlavo sabato con Roberta, no? I più papabili sono Indica e Conè, però se poi per l'allenatore Indica e Conè sono indispensabili, il direttore sportivo deve orientarsi verso altri rimane in realtà soltanto Svilar. E allora uno potrebbe dire: rinuncio al portiere più forte della Serie A, perché è stato tale quest'anno, forse pure l'anno scorso, punto su un portiere affidabile che si è confermato tale anche quest'anno, il portiere del Lecce, no? Tifoso della Roma,
0: Falcone.
18: E quindi lui è tifosissimo della Roma, verrebbe con tantissimo entusiasmo. Non c'ho il portiere fuori classe come Svilare, però c'ho un ottimo portiere, però faccio con una sola cessione 50 milioni di plusvalenza, perché sono preso a zero, e mi mantengo il resto della squadra intatto nei migliori, e ci aggiungo con quei soldi altri giocatori dello stesso livello. Quindi, come vedi, sono scelte da prendere con chi poi farà il mercato in entrata. Non lo puoi far fare a Massara, che c'è stato detto esplicitamente nella conferenza stampa della, non questa ma quella dell'altra, della partita precedente, che non è scattato un feeling tecnico con l'allenatore, lo devi fare col nuovo DS.
0: Senti, avvocato, l'ultimissima prima di salutarti: ieri la Roma femminile ha vinto lo scudetto di categoria, un successo importante, perché sono tre scudetti negli ultimi 4 anni, insomma, con la Roma che si può giocare ancora anche la Coppa Italia, quindi potrebbe fare il double addirittura in questa stagione. Però il calcio femminile non riesce proprio ad attecchire nel nostro paese, perché insomma, la Roma vince uno scudetto, però la festa c'è stata soltanto sul campo del Tor di Quinto. Io oggi ho sentito anche diverse trasmissioni, insomma, e anche alcuni media non è che se ne parla molto o si scrive molto, no, di questo. Come mai, ecco, il calcio femminile si è parlato più dell'Ostia Mare, avvocato, insomma, che è stato promosso in Serie C, rispetto allo scudetto della Roma femminile? Perché il calcio femminile non riesce ad attecchire?
18: Però tu mi fai una domanda scomoda,
0: Lo so, lo so,
18: è una risposta che vado in antipatia alle donne, le ascoltatrici, però io, sai, so schietto, perché non è bello da vedere, perché purtroppo è così. Il calcio femminile, almeno per quanto mi riguarda, non è bello da vedere, e quindi pure se c'è ogni tanto qualche bel gesto tecnico, però vanno a una velocità diversa e il livello di contrasto è diverso. E quindi non è che attrae, come dire, la curiosità dello sportivo per vedere una bella partita. Difficilmente lo fai, sono sincero. Io penso non ho mai visto una partita intera femminile. Mm-hmm. Quindi purtroppo, lo so, magari mi espongo a critica, però penso che sia così. Per me, almeno per me, io penso che tanti ragionano così. Poi le squadre della Serie A si sono dotate del calcio femminile per avere accesso a dei fondi, e lo sanno tutti. E infatti c'è stata all'improvviso l'esplosione delle squadre femminili, non per interesse, ma per interesse come dire, sportivo nei confronti del calcio femminile, ma per avere accesso ai fondi, lo sanno tutti, nessuno lo dice, lo dico io, però è così. Allora, se no, non si sarebbe mai sviluppato come si è sviluppato. Io sono contento che si sia sviluppato, perché è giusto che anche le donne giocano il calcio, se gli piace, lo devono giocare al massimo. E per esempio anche i miei figli, che hanno iniziato col calcetto, ci sono le femminucce che lo fanno e sono felicissimo che lo possano fare, però poi non si può pretendere che abbiano lo stesso sviluppo del calcio maschile, perché è diverso da vedere, è diverso nel... Però per esempio ci sono altri sport, per dirti il tennis, la pallavolo, in realtà c'è poca differenza fra il maschile e il femminile, ok? Soprattutto la pallavolo, se tu vedi la pallavolo, è bello, al di là del fisico delle donne, non è una battuta in questo senso, ma proprio nel gioco giocato della pallavolo è bello vedere anche le donne che giocano, perché i gesti tecnici sono bellissimi pure lì, dello stesso livello quasi, ma sicuramente non quasi, dello stesso livello dei maschi. Nel calcio è diverso, perché c'è contratto, c'è fisicità che le donne purtroppo non hanno, e quindi secondo me per quello poi non c'ha un seguito di pubblico notevole, solo per questo.
0: Avvocato, su questo ci salutiamo, ti ringraziamo, a domani, grazie.
18: Ciao Massimo, buonasera.
0: Grazie all'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo, giornale radio, torniamo tra poco.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
19: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
20: Problemi con l'auto? Niente panico! Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30 12 e 14:30 17. Service Car, la sicurezza parte da qui.
21: Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
20: su Centro Suono Sport.
1: Sono le 17 e un minuto.
20: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
3: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Lo scudetto dell'Inter e le retrocessioni in Serie B di Pisa e Verona sono stati questi i verdetti della 35esima giornata di Serie A, che si concluderà questa sera con due gare. Alle 18.30 si giocherà Cremonese-Lazio, mentre alle 20.45 sarà il momento di Roma-Fiorentina. Le parole di Gasperini alla vigilia.
22: In questo momento ci sono due binari, no? Uno è quello della stagione, che è viva, molto attiva, giochiamo una partita molto importante con la Fiorentina, che è una squadra che arriva comunque da una striscia di risultati positivi, mi pare 7, che si è tolta da una situazione in classifica difficile e che comunque è una squadra di sicuro valore, che quest'anno ha avuto magari una stagione di difficoltà, ma il valore della squadra è indubbio. Quindi noi abbiamo l'assoluta concentrazione su questa gara, perché a 4 giornate dalla fine siamo ancora dentro. Il comportamento della squadra è stato eccezionale, ma non lo dico oggi, lo dico dai primi giorni. E in questo senso cerchiamo di andare avanti ancora in queste 4 partite, tra l'altro tutte molto belle. Ci sarà anche il derby di mezzo. Come sempre, quando si comincerà a parlare poi dopo, cercherò di essere il più chiaro possibile. Anche la gente, i tifosi che seguono la squadra, hanno bisogno anche di capire quello che si cercherà di fare.
3: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
20: Bar Forza Lupi.

Torniamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport a 101.5. Tra poco tutti i vostri vocali al 393-000-1015, il tempo di approntare un altro collegamento, dovremmo avere Franco Peccinini tra poco in diretta con noi, poi il via ai vostri vocali, indicateci il player of the match di Roma-Fiorentina. Vi ricordo la nostra radiocronaca stasera a partire dalle ore 19.45, Mirko Torre e Massimo D'Adamo dallo Stadio Olimpico di Roma, Matteo Colagrossi qui in studio, Centro Suono Stadio, prepartita, partita e post partita. Il premio per chi indovina il player of the match è una confezione di confetti assortiti, e questo è il premio dei confetti per le cerimonie, confetti e bomboniere. Una confezione offerta da Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, che oltre a fare il cioccolato fa dei confetti buonissimi, infatti è tra le migliori fabbriche italiane, e quindi per chi deve fare confetti, ecco, andate da Colle Fiorito in via Filiberto Petiti 1, zona La Rustica, guardate tutto sul sito cioccolatocollefiorito.it. salutiamo la

0: Ce l'hai le registrazioni?
1: Sì, cioè, come, c'ho anche la memoria.
0: Vabbè, io mi metto poi nella schiera eventuali di quelli che dicono, ma io l'avevo detto.
1: Io l'avevo detto.
0: Beh, io l'ho detto.
1: Anche Gasperini lo ha sempre detto, no? Che lui ci crede alla Champions. Dice, finché non è finita io ci credo.
0: Lui. Però ma soprattutto lui, però soprattutto la squadra.
1: Questa è una logica di chi il calcio... Lo vive da protagonista, no? Cioè la vostra mentalità è quella, no? Nel senso siete i professionisti.
0: Ma io ho sentito quindi... tanti tuoi colleghi praticamente sparare sentenze a tutto andare lì dopo dai 5-2 di Milano, ormai non ci crediamo più, è difficilissimo, è difficilissimo, ma anche gli altri devono giocare, è difficilissimo, come hai visto il calcio riserva delle grandi sorprese, perché chi avrebbe detto che Verona va a pareggiare a Torino dopo che è già retrocesso? Chi dice che Sassuolo fa due gol al Milan? Chi dice che Como Napoli è stata una partita così, insomma, tanto per, no? E quindi, come vedi, i conti bisogna sempre farli alla fine.
1: Quello sì, però va detto
0: o
1: Franco...
0: comunque quando si ha il risultato acquisito già in mano.
1: Comunque va detto Franco che resta ancora difficile, perché la Roma deve battere stasera, certo, la Fiorentina. E comunque
0: sì, sì, certo,
1: deve aspettare sempre un altro passo falso da parte della Juventus, che è possibile, perché la Juventus ha comunque ancora da giocare con il Lecce, a Lecce il Lecce si deve salvare, ha la Fiorentina in casa e l'ultima è il derby con il Torino, quindi un inciampo in una di queste tre partite ci potrebbe anche essere. Il problema è che la Roma non deve mai inciampare, non deve steccare nessuno.
0: Io volevo arrivare a questo, dico, adesso ieri l'altro ieri hanno giocato tutti in favore della Roma, no? Speriamo che la Roma adesso ne approfitti e che non giochi lei a favore degli altri. Conoscendo la Roma c'è da aspettarsi tutti quanti, però mi sembra che abbia portato di mano, insomma, un momento che potrebbe essere, tra virgolette, di gloria, perché se rientriamo a un punto dalla Juventus, quanto porto, poi ce la giochiamo fino alla fine, poi vorrà dire che se ci dice male finiremo come l'anno scorso, no? Un punto dalla Juventus e un punto dalla Champions.
1: Certo.
0: Senti, però per il momento siamo lì e si devono preoccupare anche gli altri.
1: Anche gli altri, perché la Roma c'è, è lì. Ci arrivano messaggi da parte dei nostri ascoltatori, Franco, te ne giro subito un paio, perché per esempio ci scrive Luca... la Fiorentina ha molto poco, loro giocheranno con lanci lunghi come del resto tutto l'anno hanno fatto. Il problema è che la Roma si difende alta, ho paura che ci bucano nei primi minuti, questo è il timore di Luca. Puoi rincuorare in qualche maniera Luca, con qualche considerazione, Franco?
0: Guarda, al di là della tattica che utilizzerà la Fiorentina, al di là della tattica che utilizzerà la Roma stasera deve vincere la partita, che poi la Fiorentina faccia i lanci lunghi per tagliare fuori la linea difensiva un po' troppo alta della Roma. Ma ragazzi, abbiamo un allenatore che è mica stupido, un allenatore come l'ha vista Luca che la Fiorentina gioca con i lanci lunghi, l'avrà vista anche Gattini.

0: però quella, a Roma deve vincere questa partita, con le buone o con le cattive. Ha tutte le possibilità di poterlo fare, quindi speriamo che lo faccia, che non ci faccia ribollare fino alla fine.
1: Sicuramente, speriamo che riesca, insomma, in questa, in questa, in questa impresa, insomma. E,
0: posso farti una richiesta?
1: Sì, vai.
0: Dato che stamattina ho letto su un quotidiano sportivo che la Roma, indipendentemente dal fatto se resta o non resta a Mazzara, ha tutto l'apparato di scouting che è andato a vedere qui, è andato a vedere lì, e di sotto, di sopra, ieri erano dislocati per mezzo euro. Mi piacerebbe sapere chi forma questo gruppo di 007.
1: Ah, ecco.
0: Non so se tu lo sai.
1: No.
0: Io non dico, no, mi piacerebbe no. saperlo.
1: No, ma ci informiamo, perché la domanda che ci stiamo facendo anche, Franco, è appunto chi fa il mercato della Roma poi, no? Visto che Massara è stato sfiduciato, quindi di fatto, insomma.
0: Perché se oggi Massara manda a vedere Massimo D'Adamo, no?
1: Sì.
0: E domani arriva, che so, Pinco Pallino, e dice: ma io Massimo D'Adamo, ma che lascia stare, ma chi lo vuole?
1: È uno che non capisce niente di calcio, Franco, questo te lo voglio dire. Se uno non vuole Massimo D'Adamo in squadra, vuol dire che non c'è.
0: Questo è sicuro, però dico, no, sì. Ma i programmi si possono mai fare, siamo già al mese di maggio, siamo, no? Ma sì. Si possono fare praticamente con un direttore sportivo che è appeso a un filo? Boh, non lo so, io ecco perché volevo fare una serie di cose, ma lo scouting che fa adesso la Roma, per conto di chi e per che cosa? Su indicazione di Gasperini lo farà.
1: Sì,
0: e allora dico sì, certamente sì. Allora Gasperini ha preso in mano tutta la situazione, indipendentemente dal direttore sportivo che verrà.
1: Mi auguro
0: che sia così. Mi auguro che le indicazioni all'apparato scouting gliele dia Gasperini e non Massara. Se come leggo, Massara non farà parte della Roma del prossimo anno.
1: È di fatto sfiduciato, insomma, se quello che ha fatto Friedkin con Ranieri ha una logica, e dopo Ranieri dovrebbe saltare anche Massara, perché è chiaro che
0: sto facendo queste considerazioni,
1: sono incompatibili
0: sulle notizie di giornale.
1: No, ma al di là di quelle notizie di giornata, del giornale, Franco, ma se ragioniamo con la logica, e se l'incompatibilità Ranieri Gasperini è stata sciolta, ne resterà solo uno pure tra Gasperini e Massara, e non salta certo l'allenatore, cioè salta il direttore sportivo, questo mi sembra evidente.
0: No, certamente no, ecco perché stavo dicendo, dico evidentemente le indicazioni per il mercato in questo momento, cioè la costruzione della nuova squadra, in questo momento le indicazioni partono da Giampiero Gasperini.
1: Sì.
0: Quindi no, è perché leggevo che effettivamente è molto impegnato seriamente, perché Massara, e io lo confermo, è una persona, per me è una persona seria, è un grande professionista, capito? Però che stia lavorando seriamente, professionalmente, ineccepibile, ma per conto di chi? Mm-hmm. Delle indicazioni di Gasperini, con cui praticamente non parlano lo stesso linguaggio, o lui fa il ragazzo di bottega che praticamente dà a disposizione allo Sky, andate a vedere questo perché Gasperini vuole sapere di questo.
1: Che poi anche in questo senso, Franco, io, insomma, tu sei stato anche un direttore sportivo, no, Franco? Giusto?
0: A posto te lo sto dicendo.
1: Allora, quello che ti chiedo, Franco, insomma, tu sei stato direttore sportivo e ti chiedo, ma se un allenatore ti fa delle richieste e ti dice: guarda, io vorrei questo e quest'altro giocatore, tu che sei un direttore sportivo, credo che ti attivi per realizzare quelle che sono le richieste del tuo allenatore, oppure tu direttore sportivo fai di testa tua e ti prendi i giocatori a prescindere e gli dici: guarda, questi sono i giocatori, mettili in campo perché li scelgo io. Come funziona?
0: Considerando che i giocatori comunque sono un capitale della società, e nel caso in cui dovesse essere esonerato l'allenatore, per dire, no, rimangono lì i giocatori, no? Quindi le funzioni dell'allenatore e del direttore sportivo dovrebbero essere compatibili con la stessa filosofia di tutte e due, no? Quindi l'allenatore dice al direttore sportivo: a me mi serve a destra un giocatore con queste caratteristiche. Quindi è compito del direttore sportivo, da una sua ricerca, ma lo dovrebbe sapere quali sono le caratteristiche dei giocatori che Gasperini predilige, no? Uh-huh. Quindi è una ricerca, e quindi gli presenta 4, 5, 6, 7 nomi con quelle caratteristiche, no? Più o meno compatibili con quella che

0: che è la spesa che può fare la Roma. E quindi, e poi l'allenatore dirà: va bene Massimo D'Adamo, non va bene Franco Vercelli.
1: Perché
0: per
1: io,
0: intenderci, no?
1: Sì, sì, ho capito. Ma secondo te, ecco, su perché poi Gasperini dice sempre: beh, noi abbiamo preso solo due giocatori forti, che sono Wesley e Malen, e il resto, cioè, non conta, e questo ha fatto intendere. Però Wesley e Malen sono stati presi comunque, e Wesley e Malen di fatto li ha presi Massara, nel senso è stato lui a fare le operazioni per portarli comunque alla Roma. Allora mi chiedo, ma come sono riusciti a prendere Wesley e Malen? Perché non si possono raggiungere?
0: Ma ne ho sentite fin troppe di come sono arrivati questi due giocatori alla Roma, quindi non vorrei approfondire perché dovrei fare delle considerazioni che poi, viste da fuori, potrebbero sembrare invidiose, quindi a me non me ne frega niente, no? Quindi da quanto ne so io e quanto ho letto io e quanto hanno riportato gli organi di stampa, Massara non c'è entrato niente, cioè c'è entrato solo e soltanto per svolgere le pratiche tecniche, ecco, tanto per intenderci.
1: Ecco. Però ecco, se
0: ma le indicazioni non sono state di Massara.
1: Oh.
0: Per quello che ho detto, attenzione,
1: le indicazioni a questo punto o sono state di Gasperini o sono state di un uomo di fiducia di Gasperini. E allora,
0: esattamente.
1: E allora, scusa, non si può procedere in questa maniera, cioè, nel senso, si dice al direttore sportivo, cioè, noi abbiamo uno staff, ti indichiamo quelli che sono le nostre richieste e tu vai a chiudere gli affari. Poi se hai uno, due, tre giocatori su cui vogliamo scommettere, li prendiamo in considerazione. Cioè, non riesco a capire perché non si può procedere in quella maniera.
0: Può funzionare, sempre che il direttore sportivo accetti un ruolo da subalterno. Perché il direttore sportivo è una figura importantissima nella società.
1: Assolutamente sì. Però se il direttore sportivo...
0: E quindi, così come l'hai descritta tu, dovrebbe fare il ragazzo di bottega, praticamente, Massara, no? Perché
1: no,
0: dice,
1: dovrebbe lavorare.
0: Allora faccio per esempio Gasperini, sì, dice: guarda, io vorrei Massimo D'Adamo in squadra il prossimo anno, quindi perché l'ho mandato a vedere dai miei uomini di fiducia. Sì, ma chi sono gli uomini di fiducia? Lui, rispetto allo scouting della società, scusa, è questo che ti dicevo prima.
1: Ma gli uomini di fiducia di Gasperini, gli uomini di fiducia di Gasperini non possono essere
0: integrati. No, io voglio sapere se lo scouting della Roma è riferibile a Gasperini o a Massara.
1: O a Gasperini, dici tu?
0: O a Massara.
1: Okay, perfetto.
0: Perché se stiamo parlando di due filosofie di calcio, come l'ha detto Giampiero Gasperini, diverse, e qui sorge il dubbio che percorrono due binari che non si incontreranno mai.
1: Pare di no.
0: Almeno di quello che si legge, attenzione,
1: sì, sì, sì,
0: io
1: sì,
0: sto facendo delle supposizioni su quanto si è letto sui giornali, nella polemica, proprio nella polemica poi che è sorta tra Ranieri e Gasperini. Sì.
1: Franco, pensiamo al campo per stasera, Roma-Fiorentina, e vediamo cosa accade sul campo, e poi nei prossimi giorni vedremo anche altri sviluppi probabilmente in sede societaria. Noi ci aggiorniamo a venerdì, Franco, grazie davvero.
0: Va bene, ciao ragazzi, buon proseguimento.
1: Grazie a Franco Peccinini, ex calciatore e bandiera della Roma. Un saluto lo facciamo a Immobile Company. Se dovete vendere la vostra casa, affidatevi a Immobile Company, perché Immobile Company sa come si fa, sa come si vende la vostra casa. Immobile Company ha una grande esperienza nel settore, esperienza trentennale di Nico Viscomi. Ha come fine quello di fare compravendite a regola d'arte, come appunto dovrebbe essere, vale a dire senza perdite di tempo, con garanzie sia per il venditore che il compratore, cercando di far realizzare al compratore, al venditore, quelle che sono le proprie attese in termini economici, e al compratore far acquistare il bene che desidera, il bene che ha individuato e che vuole acquistare in tutta serenità e tutta tranquillità, visto che poi c'è un esborso di denaro che è anche importante in questi casi. Quindi se volete una compravendita, sia che siate venditori o acquirenti, senza perdite di tempo, senza sgradite sorprese, affidatevi a Immobile Company. 5 agenzie su Roma, un unico telefono che è 06 215 00, ripeto 06 215 00. Immobil Company offre ai venditori l'APE, vale a dire il certificato di prestazione energetica, che è un certificato obbligatorio per il venditore, che ha anche un costo perché deve essere redatto da un professionista. Immobil Company, se affidate appunto a Immobil Company la vendita di un immobile, lo offre gratuitamente al venditore, cioè si assume le spese direttamente Immobil Company. Quindi se avete un appartamento da vendere, affidatelo a Immobil Company, perché avrete questo ulteriore vantaggio economico. Immobil Company, vi ricordo il numero 06 215 00, tutte le informazioni, le consulenze, gli incontri sono gratuiti, e quindi chiamatelo anche per un consiglio, 06 215 00, Immobil Company.
2: Bar Forza Lupi. Questa è Centro Suono Sport 101.5.
3: Spot. Luca ha accettato un'offerta per la sua casa, era felice, ma poi ha scoperto che era solo una proposta vincolata. Il compratore ci ha ripensato e tutto è saltato. Con Immobil Company questo non succede. Ogni proposta è seria, definitiva, senza clausole sospese. Accetti? Hai venduto. Immobil Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza.
4: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef grand gourmet,
5: dal Mattarello non ci venite. Da noi con due scudi ancora ci mangi. I fritti sono freschi e so da paura. E i fettuccini fatti a mano so ignoranti. E la pizza che te lo dico a fa? È la goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83. Aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
8: Uno più uno uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Garofalo, pasta di semola, formati classici da 500 grammi, due confezioni, 1,49 euro. Valida anche acquistando online.
9: Supermercati PIM, Iperfamilia Agora. Di risparmio, di qualità.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: Devi cambiare le gomme al tuo veicolo? Cellucci Gomme propone le migliori marche di pneumatici per auto, moto, scooter e mezzi pesanti ai prezzi più competitivi sul mercato, con possibilità di pagare in 10 rate senza interessi. Offerta straordinaria per chi acquista Bridgestone, inclusa nel prezzo, in omaggio, assicurazione contro danni accidentali, soccorso stradale in tutta Italia. Cellucci Gomme si trova in via di Torrenova 55, zona Torre Angela, uscita 18 del GRA. Per un preventivo chiamalo 06 20 13 918 oppure invia un'email a info@celluccigomme.it.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
12: Bar Forza Lupi.
1: Andiamo in diretta, salutiamo la dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Dottoressa, buon pomeriggio.
13: Buon pomeriggio, ciao.
1: Eccoci dottoressa, con te per parlare della musica, la musica rock, ma soprattutto oggi di Roma-Fiorentina, perché siamo nell'immediato pre-partita, con una partita che assume improvvisamente e clamorosamente un'importanza capitale, perché insomma, visto quello che è successo ieri sui vari campi, Sassuolo-Milan e Juventus-Verona in particolare, ma anche Como-Napoli, insomma l'occasione si fa ghiotta.
13: Allora, la musica soprattutto, perché oggi è il giorno di Mike Dent, il bassista, cofondatore dei Green Day, e lui insieme a Billy Joe Armstrong dall'infanzia, però insomma si sono conosciuti all'infanzia e quindi hanno sempre suonato insieme. Lui è un bassista di una certa caratura, diciamo che ha costruito le linee di basso più famose dei Green Day, tra cui il brano che abbiamo ascoltato, American Idiot. Io non è che lo voglio fare apposta, mettere questi brani, no? Però poi diciamo che il caso ci porta poi a discutere anche in un certo modo, perché per esempio il 4 maggio del 1991 nel Texas si stabiliva lo ZZ Top Day, cioè il giorno degli ZZ Top. Praticamente la governatrice di allora, Ann Richards, proclamava questa giornata speciale dedicata proprio agli ZZ Top. Quindi oggi noi più tardi ascolteremo un brano degli ZZ Top, Le Grange, che secondo me è uno dei brani più belli degli ZZ Top. Però quanto sono strani gli americani, no? Soprattutto i texani, insomma, cioè un po' mi fa sorridere. È vero che producono tante buone cose, tra cui la musica, ma strani sono strani forti, insomma, questo lo possiamo dire. Immagina, no? Cioè, che ne so, uno stato, il Texas, che introduce lo ZZ Top Day, e quel giorno tutti che si vestono un po' come gli ZZ Top, con la barbona lunga, con le macchine, con le moto e la musica degli ZZ Top a tutto volume. E gli americani sono questi, un attimo, bisogna prenderli per quello che sono. Certo, i nostri, insomma, considerando come si presentano, non sono proprio come gli ZZ Top, sono diciamo più raffinati, no? Adesso non arrivano con l'Harley Davidson, ma magari arrivano con l'elicottero, con l'aereo privato. I nostri texani arrivano con l'aereo privato, però insomma sempre strani, un po' strani sono.
1: Prendiamoli così, insomma, no, per come sono. Così come, dottoressa, dobbiamo prendere atto di quello che sta accadendo nel campionato italiano, e si è aperta veramente un'occasione clamorosa e inaspettata per la Roma, vale a dire quella di poter innanzitutto assicurarsi il proprio destino nell'Europa League, perché se la Roma batte stasera la Fiorentina si mette a più 2 sul Como e quindi è artefice del proprio destino in Europa League, e poi di sperare ancora fino a fine stagione per la Champions League, perché insomma diventa clamorosamente a portata ora.
13: L'occasione è davvero neanche troppo ghiotta, Massimo, cioè, è riduttivo dire che è un'occasione ghiotta. Secondo me è un'occasione assolutamente irrinunciabile, cioè la Roma questa partita non la può assolutamente perdere per nessuna ragione. Primo, perché sarebbe la 12ª sconfitta nella stagione, e non so quanto te ne ricordi tu di stagioni in cui ci sono state così tante sconfitte, però sicuramente io a memoria non lo ricordo, però sicuramente non sarà stata sicuramente una stagione abbastanza fallimentare, insomma, non è sicuramente la stagione che ci saremmo aspettati, soprattutto dall'inizio, quindi direi che più che un'occasione ghiotta, secondo me è un'occasione assolutamente irrinunciabile. La Roma non può non approfittare di questo momento in cui le altre due hanno mostrato. Poi bisognerà valutare anche le successive, perché purtroppo, insomma, il calendario non è che è proprio dalla nostra parte. Abbiamo il derby, no?
1: Sì.
13: E sappiamo che tipo di partita può essere, insomma, quindi per noi in questo momento è sicuramente la partita più difficile. Vado a memoria, mi pare che la Juve insomma debba incontrare il Lecce, che sì, può darsi, insomma, possa essere una partita ancora difficile sulla carta, perché se il Lecce ancora non è salvo definitivamente, probabilmente sarà vera partita.
1: Ma invece non sarà salvo matematicamente, dottoressa, perché ha solo 4 punti sulla Cremonese, che gioca oggi alle 18. Quindi la Cremonese, pure se dovesse perdere con la Lazio, sarebbe ancora in corsa, insomma. Quindi Lecce avrebbe comunque necessità di fare punti con la Juventus. La Juventus poi ha la Fiorentina in casa e all'ultima ha il derby con il Torino, quindi anche la Juventus ha il suo derby con il Torino.
13: Sì, che però è un altro tipo di derby, insomma, non credo che il derby di Torino sia vagamente confrontabile
1: Quello no, però dobbiamo dire una cosa, dottoressa, che la Lazio quest'anno non sta andando bene, che la Roma giocherà il derby in casa, che la Lazio giocherà 3 o 4 giorni dopo la finale di Coppa Italia, e quindi teoricamente insomma il derby Roma-Lazio dovrebbe essere aperto come Torino-Juventus. Il Torino giocherà in casa l'ultimo.
13: Guarda, io su questa cosa non mi trovo molto d'accordo, Massimo. Cioè, la Lazio non è andata bene fino a un certo punto, poi ha tirato fuori una forza quasi innaturale, no? Una grinta quasi innaturale in certe partite che mi ha davvero sorpreso. Quindi non è che sia proprio rassicurata dal tipo di stagione che ha fatto, perché ha avuto questa ventata, no, di orgoglio, questo momento di orgoglio che in qualche modo l'ha fatti rialzare, e hanno fatto delle partite a mio avviso anche abbastanza buone, soprattutto per la squadra che Sarri si è ritrovata, e soprattutto per le prospettive, no? Per come si era messa un po' la stagione. Quindi un po' la temo come partita, anche perché sia nell'uno che nell'altro caso, sia se dovessero perdere sia se dovessero vincere, avrebbero delle motivazioni maggiori rispetto a quelle che potremmo paradossalmente avere noi. Come sempre per loro diventa la partita dell'anno, per noi è una partita da vincere a tutti i costi perché ci servono i punti. Per loro è una partita assolutamente su un piano motivazionale di gran lunga superiore alla nostra.
1: No, ma sicuramente, sicuramente il discorso delle motivazioni è corretto, dottoressa, perché per loro il derby, come dici tu, è la partita dell'anno. Però tu facevi il paragone
13: dichiaratamente
1: con... sì dichiaratamente.
13: Non è che quello d'andata stiamo dicendo, no, lo dicono proprio loro,
1: l'hanno perso quello d'andata, insomma, no, anche se era in casa, era la partita della vita, l'hanno perso,
13: però era il momento più basso della Lazio dal punto di vista proprio del rendimento. In questo momento invece ci sono state queste partite che sono riuscite a vincere, che hanno dato una certa spinta, una certa consistenza anche alla squadra. Cioè, io credo che il lavoro di Sarri si stia vedendo.
1: No, ma Sarri è un tecnico bravo e lo sta dimostrando, perché con quello che ha a disposizione, vale a dire, insomma, poco, quello che ha avuto dal mercato, poco, poi sicuramente poco, perché comunque un po' di mercato l'ha fatto,
13: poi a gennaio qualche cosa.
1: Però sicuramente sta portando la Lazio verso un obiettivo che, anzi, ce l'ha raggiunto, che è la finale di Coppa Italia, e ora se lo giocherà. Però tu mi paragonavi con Torino-Juventus, mi dicevi la Lazio è più difficile rispetto al Torino, e io su questo sono d'accordo, ma fino a un certo punto, perché ripeto, il Torino giocherà in casa, è l'ultima in casa per il Torino, e anche il Torino, che non ha problemi di classifica, quindi ha la partita con la Juventus proprio come unica ragione di questo finale di campionato. Non vince il derby da tanto tempo, li ha pareggiati, e alla Juventus basterebbe anche pareggiare, cioè basterebbe steccarne una pareggiando per perdere la Champions League.
13: Sì, sarebbe interessante fare una sorta di sondaggio a questo punto, valutare quanto sia sentito, no, il derby, perché qui è quasi una guerra, no? Qui è veramente sentito in maniera particolare, forse si sente moltissimo anche a Genova, però non so, io a Torino ho sempre visto da parte del Torino alcune volte un atteggiamento anche un po' troppo remissivo, anche un po' no,
1: ma lì perché c'è un dislivello tecnico che è elevato, c'è sempre
13: elevato,
1: stato,
13: no?
1: Non è l'atteggiamento
13: elevato,
1: del
13: quindi
1: Torino,
13: quindi da parte del Torino molto
1: Torino fa il suo,
13: stato... sì e qui si sente molto di più a mio avviso il vero derby è qui a Roma, e quindi a livello motivazionale sarà sicuramente impegnativo. Speriamo che Gasperini mantenga la lucidità in corso di partita, perché con Sarri, Massimo, io temo che con Sarri potrebbe essere difficile. Mentre questa sera, tornando poi alla partita che si giocherà a breve, insomma, ne abbiamo un tanto una da dover vincere per forza. Questa sera senza se e senza ma, non ci sono assolutamente giustificazioni. Questa sera la Roma deve portare a casa il risultato perché è un risultato che è abbordabile, quindi assolutamente bisogna portare a casa i tre punti. Io da adesso lo ripeto, insomma, da questa storia in poi, da Ranieri Gasperini in poi, mi dispiace ma non giustifico più nessuno.
1: Senza sì, senza ma, appuntamento alle 19.45 su Centro Suono Sport, il racconto di Roma-Fiorentina dallo Stadio Olimpico di Roma, Massimo Adamo, Mirko Torre, in studio Matteo Colagrossi, regia Massimo Di Burzi, per collegamenti prepartita, il racconto dei 90 minuti, tutte le voci che arriveranno poi dallo Stadio Olimpico di Roma, quindi restate sintonizzati con noi tutto il giorno e ricordiamo l'appuntamento clou stasera dalle 19.45. Dottoressa, grazie e buon lavoro!
13: Grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie. Ciao. Alla dottoressa Antonella Coricello, psicologa, psicoterapeuta, direttrice del Centro di Psicologia di Roma. Prima dei vostri vocali, il player of the match, le ultimissime su Roma Fiorentina, voglio ricordare agli amici di Centro Suono Sport, crudo, cotto e mangiato. Per chi ama mangiare il pesce, vi ricordo questo nostro sponsor, questo ristorante gestito dall'amico Jackie, che si trova in via dei Fulvi 65, zona Porta Furba. Gli amici della radio possono stare garantiti, essere garantiti che mangeranno dell'ottimo pesce. I crudi sono esagerati, garantiti, selezionati. Tutto è buono. Gli antipasti, per esempio la sfilza di antipasti che Jackie vi propone ogni giorno, vi sorprenderà. I primi ci sono sia quelli della tradizione, quelli più classici, ma anche quelli un po' più sperimentali, un po' più innovativi, perché anche qui, per chi anche qui vuole essere sorpreso. E poi tutto, insomma, i secondi, i contorni, i dolci fatti in casa, o se non sono fatti in casa, sono fatti a livello artigianale, quindi trovate veramente di tutto e di più, buonissimo, da crudo, cotto e mangiato. Trovate anche, in quanto amici della radio, lo sconto del 20% sul conto, che è un regalo, un omaggio che Jackie vi vuole fare. Ripeto, 20% di sconto per chi dirà di essere ascoltatori di Centro Suono Sport. E inoltre c'è anche un posto auto per voi riservato accanto al locale. In questo periodo si comincia a mangiare anche fuori, anche all'aperto, c'è uno spazio all'aperto in cui si può mangiare sia a pranzo che a cena, e quindi fate la vostra prenotazione chiamando il numero 06 76 900 781, ripeto 06 76 900 781, crudo, cotto e mangiato, via dei Fulvi 65, zona Porta Furba. Poi voglio ricordarvi anche per gli eventi, per i grandi eventi, se vi serve uno spazio più ampio, uno spazio anche all'aperto, nel verde, classico agriturismo, ecco, voglio consigliarvi Grappoli di Sole, sempre gestito da Jackie, per gli eventi. Vi ricordo, ecco, se dovete organizzare battesimi, comunioni, matrimoni, feste di laurea, feste di compleanno, cene aziendali con gli amici, famiglia, ecco, se volete stare nel verde, a contatto con la natura, con gli animali, in un posto in cui anche i bambini sono a loro agio, sono controllati, perché c'è anche l'animazione e quindi possono anche giocare essendo appunto in controllo, vi consiglio appunto l'agriturismo Grappoli di Sole. Si trova in via Ardeatina 1943, l'altezza è Divino Amore, ripeto, via Ardeatina 1943, posto meraviglioso, incantevole, affaccio sui Castelli Romani, siete nel verde, ripeto, a contatto con gli animali e si mangia benissimo. I menù li potete concordare direttamente con Jackie. Anche qui chiamate il numero 06 76 900 781, ripeto 06 76 900 781, per chi vuole mangiare il pesce da crudo, cotto e mangiato, via dei Fulvi 65, Porta Furba, o per chi vuole festeggiare in un agriturismo a contatto con la natura, via Ardeatina 1943, Divino Amore, qui c'è Grappoli di Sole. Pubblicità e torniamo tra poco.
14: Bar Forza Lupi.
15: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
16: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
14: La Torteria di Centocelle organizza buffet dolce e salato per feste di compleanno e ogni altro tipo di evento. Torte fresche a 12 euro al pezzo, sia tradizionali che personalizzate. Specialità della casa, la vera pastiera napoletana ed il casatiello. La Torteria di Centocelle si trova in via dei Glicini 50, telefono 06 89 53 48 94, pagina Facebook La Torteria Centocelle.
17: La Torteria fa la torta più buona che ci sia!
18: Avrei bisogno di un'auto, non so dove acquistarla.
19: Vai da Renauto, ti sapranno consigliare. Da Renauto trovi auto aziendali chilometri zero, Renault, Dacia, Nissan. Vetture usate garantite di tutte le altre marche. Finanziamenti personalizzati, pratiche burocratiche e assicurazioni vantaggiose in sede. Renauto è a Roma, in Piazza delle Camelie 61 a Centocelle. Telefono 06 23 05 764.
15: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
20: Bar Forza Lupi.
21: Rumors spread around, your life takes its time, but the shack outside the game, you know what I'm talking about, just let me know. If you wanna go to that whole mile on the range, they got a lot of nice girls.

0: Andiamo in diretta, questo è il Bar Forza Lupi, Centro Suono Sport 101.5, 17.42. Ci avviciniamo a Roma Fiorentina, è 3 ore circa al fischio d'inizio, 20.45 fischio d'inizio, 19.45 inizio di Centro Suono Stadio, i nostri collegamenti con lo Stadio Olimpico di Roma, formazioni ufficiali e poi tutto il prepartita, riscaldamento, la partita, il post partita, una lunga serata da vivere insieme, conoscendo già i risultati maturati sugli altri campi che insomma danno a questa partita e ai 3 punti in palio una valenza incredibile, veramente inaspettata. Prima delle ultimissime, i vostri vocali, il player of the match di Roma-Fiorentina, chi sarà? Sono stati già presi Malen da Adriano, Pisilli da Tonino, Sulè da Carmela, Wesley da Braciola, Giovanna ha preso Dybala, ma vi ricordo che il pronostico di Giovanna può essere anche preso da altri ascoltatori. I vostri messaggi vocali al 393 000 115, chi lo indovina si aggiudica una confezione di confetti misti di vari gusti, realizzati da Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma, che fa cioccolato ma fa anche confetti, e li fa come nessun altro, perché insomma è tra le migliori fabbriche d'Italia in questo senso, quindi grandissima qualità riconosciuta di Colle Fiorito. Andate sul sito cioccolatocollefiorito.it, andate a vedere di cosa si tratta. Gli amici della radio, lo ricordo, hanno il 10% di sconto su tutti gli acquisti fatti in fabbrica, quindi se andate in fabbrica in via Filiberto Petiti 1 dite sempre che siete ascoltatori di Centro Suono Sport. I vocali, Massimo, sei pronto? Massimo Tiburzi, allora andiamo ad ascoltarci i vostri pronostici.
1: Ciao, sono Davide, ho appena chiamato, ho detto Daniel Malen, quindi cambio e scelgo Robinho Vaz. Robinho Vaz deciderà la vittoria questa sera con la Viola. Vi ascolto, grazie.
0: Ci può stare, perché magari la partita è bloccata sul pareggio, entra Robinho Vaz che, come è successo contro il Lecce, decide lui magari il match. Quindi ci può stare, Robinho Vaz, se l'è preso Davide, ancora.
2: Player of the match, Paolo Dybala.
0: Chi sei? Chi è il nostro ascoltatore che ha scelto Dybala? Il nome potrebbe essere Luca, vero? Luca, ok. Luca prende Dybala, poi ancora. 393 000 115.
3: Buonasera Massimo, per la partita di stasera Roma-Fiorentina, per me l'uomo partita sarà Hermoso. Capoccione.
0: Grande Capoccione, con quel capoccione vuoi vedere insomma che indovini. Hermoso, questo è il pronostico di Massimiliano, detto Capoccione, a cui mando un grande abbraccio. Ancora.
4: Salve a tutti, il mio player of the match è Cristante. Ciao.
0: Ma chi sei che ha detto Cristante? Andiamo a vedere un po' di chi si tratta, che è Fabrizio. Fabrizio o Fabrizietto? Andiamo un po' a vedere Fabrizio, allora, ok, perfetto. Che noi, sai Massimo, abbiamo Fabrizio, Fabrizietto, Fabrizinho, abbiamo diversi giocatori e diversi ascoltatori. Questo dovrebbe essere Fabrizio, però vediamo un po'. Lui, vero? È Fabrizio, allora, perfetto. Fabrizio, ancora Massimo.
5: Ciao, man of the match, Svilar, Stefano.
0: Stefano prende Svilar. Svilar, beh, ci può stare. La Roma segna il gol dell'1-0 e poi Svilar para tutto quello che c'è da parare. Quindi poi è il migliore in campo Svilar. Ancora 393 000 115, player of the match di Roma-Fiorentina. Fate il vostro gioco.
6: Ciao, sono Thomas e sono in macchina con mia madre Vania, e se Giovanna non si offende, anche secondo noi il player of the match di Roma-Fiorentina sarà Dybala.
0: Allora, caro Thomas, Giovanna non si offende, il problema è che l'ha preso poco fa proprio un altro ascoltatore, Luca. Quindi Thomas, se sei all'ascolto, manda velocemente un altro vocale. Vi ricordo, sono stati già presi Malen, Dybala, Pisilli, Vaz, Sulè, Wesley, Hermoso, Cristante e Svilar. C'è ancora tanto da scegliere. C'è per esempio Reinch, che potrebbe giocare stasera. C'è Gianluca Mancini. C'è Ndicka. Chi c'è ancora? Ndicka l'abbiamo detto. Beh, poi ci sono tutti i panchinari, quelli che potrebbero subentrare e potrebbero dire la loro. C'è Celik, c'è Koné che nessuno ha preso, per esempio, c'è ancora Koné in ballo, insomma ci sono diversi giocatori. Massimo dice Koné, l'ho visto con la testa, Di Bursi consiglia Koné, ha fatto sì, quando ho detto Koné ha fatto sì, ha annuito come si suol dire, eh. 393 000 115, vi ricordo il premio, ragazzi, perché il premio è goloso, eh. Parliamo di confetti sono buoni, ragazzi. Questo è il periodo delle cerimonie, quindi ecco, se li dovete anche acquistare magari per qualche cerimonia vi aggiudicate il premio, li provate anche se poi sono stragarantiti, e poi li andate a, chiaramente ad acquistare, insomma, se vi occorrono. E allora andiamo ad ascoltare i messaggi vocali al 393 000 115. Vai, Massimo.
6: E allora sono Thomas, e allora prendiamo Koné.
0: Koné, bravo, è contento di Bursi, che poi vorrà assaggiare secondo me i tuoi confetti, che Massimo è goloso, Massimo Di Bursi è un golosone, poi lo so, e dice, ma te l'ho consigliato io, li voglio assaggiare i confetti. Ancora 393 000 115.
7: The man of the match è Mancini, Marco,
0: quindi Mancini è il player of the match, scelto da Marco. Allora, ma vogliamo lasciare Indica? Ragazzi, c'è Indica libero, ma nessuno se lo prende. Indica al 393 000 115. Possibile che...
8: Buonasera, Massimo. Dai, e forza Roma. E per me è Pellegrini, sono Sonia. Ciao e buona serata a tutti.
0: Sonia, ma Pellegrini non credo che giochi. Pellegrini non è convocato. Pellegrini è ancora out. Sonia, io lo registro per adesso, ma ti consiglio di prenderne un altro, perché Pellegrini è infortunato, questo mi risulta, insomma non è tra i convocati, e quindi ti consiglio di prenderne un altro. Vai con... c'è anche Shaarawy, ragazzi, che potrebbe anche partire titolare Shaarawy stasera, perché insomma le formazioni me le ha mandate prima Mandarino, a parte anch'io ho la mia idea in proposito. Ma le formazioni della Roma, insomma, che danno i vari quotidiani, potrebbero dare anche Shaarawy al primo minuto, che so. Andiamo a prendere per esempio quella del Corriere dello Sport: Svilar, Mancini, Indica, Hermoso, e nessuno si è preso Indica. Çelik, Cristante, Koné e Wesley, e nessuno si è preso Çelik. Suleppi, Silly e Malen, e qui ve li siete presi tutti. Vedo che tutti danno Suleppi, Silly, Malen, nessuno mette Shaarawy dal primo minuto, ma Shaarawy potrebbe giocare, attenzione, perché magari non gioca Koné dal primo minuto, gioca Pisili accanto a Cristante e davanti Shaarawy insieme a Sule. Ve la butto lì, potrebbe essere anche così. Andiamo a sentire gli ultimi vocali al 393 000 115.
9: Ciao Massimo, innanzitutto un caro saluto a te, un grande abbraccio. E niente, secondo me il player of the match, non so se è stato preso, credo di no, però io credo, la dico su Sule. Player of the match, Paolo,
0: ti ringrazio per gli abbracci, ma Sule è stato preso dall'inizio, è stato il secondo fatto Sule come nome. Ripeto, sicuro manca Indica, ma c'è anche Shaarawy libero. Poi vabbè, ci sono i panchinari, per cui no, c'è anche Çelik, c'è Rench, insomma c'è grande scelta, attenzione, c'è grande scelta. Ancora
10: player of the match, Mandragora.
0: Questo è Sergio, attenzione, che va controcorrente e ci indica uno della Fiorentina, che è Mandragora. Occhio a Mandragora, perché è un centrocampista con il vizio del gol. Questo è quello che dice Sergio. Ancora.
11: Ciao, sono Dario e per me il player of the match sarà Indica.
0: Oh, Dario si prende Indica, che segna di testa e poi difende tutto, annulla gli attaccanti della Fiorentina. Insomma, ci siamo quasi, li abbiamo presi quasi tutti. C'è ancora qualche vocale, Massimo? Chiudiamo qua il gioco? Lo chiudiamo? Chiudiamo uno, chiudiamo due, chiudiamo tre. Massimo, che cosa vuoi dire?
12: Olè!
0: Olè! Ok, giusto. Massimo ha chiuso il gioco. Olè! Chiuso il gioco del player of the match. E vi vado a ricordare quelli che sono i vari giocatori già presi. Malen, Dybala, anzi vi do pure chi l'ha preso. Malen lo ha preso Adriano, Dybala lo ha preso Luca, Pisilli preso da Tonino, Ndicka Dario, Vas Davide, Sule preso da Carmela, Wesley preso da Braciola, Hermoso di Capoccioni, Cristante preso da Fabrizio, Svilar da Stefano, Conè preso da Thomas, Mancini pronosticato da Marco, Pellegrini di Sonia e poi Mandragora. Abbiamo chiuso con Mandragora preso da Sergio, o meglio abbiamo chiuso con Dicà preso da Dario, e però c'è anche Sergio che ha dato Mandragora. Questi i giocatori. Domani scopriremo chi si è aggiudicato il premio. Domani vi ricordo che ci sarà anche il gioco dei vocali artistici. In studio con noi o in collegamento avremo Alessandra Fortunati. Avremo anche il premio offerto dalla torteria di Centocelle. Prima delle ultimissime, vogliamo ricordarvi le promozioni di Calor Plus. Lo facciamo con Gloria, che è in diretta con noi. Gloria, buon pomeriggio.
13: Eccoci, ma buon pomeriggio a tutti quanti, un buon lunedì. Noi ripartiamo alla carica, anche se in realtà non ci siamo mai fermati, perché insomma voi lo sapete, la nostra assistenza è 7 giorni non stop, dunque vuol dire anche il sabato, anche la domenica. Se le vostre caldaie, scaldabagni, climatizzatori dovessero fare capricci, basta chiamare al numero 06 86 21 36 71 e noi rispondiamo sempre, siamo pronti a intervenire tempestivamente, così come siamo pronti a diciamo, rispondere a quelle che sono le nostre offerte, super offerte, devo dire, che sono a voi dedicate. E inizio proprio con l'igienizzazione del climatizzatore, perché devi sapere che ha riscosso tantissimo successo. Bene. In tanti ci hanno chiamato e praticamente abbiamo già diciamo, igienizzato il climatizzatore. È un'operazione questa fondamentale, è importante farla per poter insomma ecco respirare aria salubre all'interno della propria casa, perché il climatizzatore, soprattutto con il caldo dei giorni passati, è un po' una tentazione accenderlo, ma se non l'abbiamo fatta l'igienizzazione, chiamateci prima, così poi potete mettere in moto insomma il vostro climatizzatore. Perché è importante? Perché all'interno del climatizzatore si vanno a formare batteri, muffe, e con l'accensione diciamo si diffondono nell'ambiente, è quella lì che noi li respiriamo, così che portano poi a raffreddori, mal di testa o a qualcosa anche di più serio. È per questo che è importante igienizzare il climatizzatore. Noi lo facciamo con ben 3 prodotti certificati, agiamo dunque in profondità e l'impianto risulta essere pulito, sicuro e profumato. L'importo che vi riserviamo è di soli 59 euro, dunque con soli 59 euro voi farete l'igienizzazione. Attenzione a chi praticamente spaccia igienizzazioni a 20-30 euro, perché quelli vi posso garantire che non sono diciamo interventi mirati, sono pulizie blande, nel senso quasi un po', passatemi il termine, un po' domestiche, no? Tipo con lo sgrassatore della cucina, ecco, no, non va bene, non è sufficiente un tipo di intervento così. Se invece il vostro climatizzatore fa diciamo da problemi o non lo avete, questo è il momento ideale per installarlo, perché ha soli 499 euro come importo netto a fronte dei bonus, andrete a installare con noi il top di gamma. Parlo di un climatizzatore da 9000 BTU, wifi, con 5 anni di garanzia ed è estremamente silenzioso, anzi posso dirlo è il più silenzioso di tutti i climatizzatori, 499 euro, dunque igienizzazione a 59 euro, se invece lo installate a 499 euro, il numero 06 86 21 36 71, ripeto, 06 86 21 36 71. Fate come in realtà già hanno fatto in tanti, per i pochi quindi che sono rimasti, chiamateci o scriveteci anche sui social Facebook e Instagram a Calor Plus con la K. Non finisce qua, perché le nostre offerte che vi dedichiamo interessano ancora anche la caldaia, giusto?
0: Giustissimo.
13: Per la caldaia anche qui abbiamo il prezzo più basso di tutta Roma, perché con soli 95 euro al mese per 12 mesi installerete la nostra caldaia condensazione marchio Vaillant, 7 anni di garanzia. Qui parliamo proprio diciamo del livello massimo, del top di gamma, tant'è che proprio grazie a questo tipo di caldaia che è a condensazione risparmierete anche in bolletta fino al 30%, dunque 95 euro al mese per 12 mesi che inizierete addirittura a pagare dopo un mese rispetto all'installazione, e il finanziamento con noi diciamo non serve neanche la busta paga, quindi è molto semplice e veloce. E per chi sta stalla con noi. Entro il mese vi regaliamo ancora 2 biglietti per andare a vedere la Roma allo stadio in tribuna. Il numero non cambia, è sempre 06 86 21 36 71.
0: Ottimo, alla Gloria, vado a ricordare di nuovo il telefono per cogliere tutte le occasioni. Quando chiamate dite che siete amici di Centro Suono Sport. Il numero è 06 86 21 36 71. Le promozioni di Calor Plus sui climatizzatori, igienizzazione fatta a regola d'arte, prodotti certificati, 59 euro anziché 85. Climatizzatore, se lo dovete acquistare, della Vaillante 9000 BTU con 5 anni di garanzia, installazione inclusa nel prezzo a 499 euro. Questo sui climatizzatori. Le caldaie a risparmio energetico, meno 30% di costo in bolletta, con 95 euro al mese per 12 mesi, 7 anni di garanzia, installazione inclusa, e in omaggio c'è Roma-Lazio ancora, biglietti, biglietto di tribuna per Roma-Lazio, e quindi approfittate di queste grandi promozioni di Calor Plus. 06 86 21 36 71, il consiglio che vi do: segnate questo numero di Calor Plus come numero utile anche per pronto intervento su climatizzatori e caldaie, attivi 7 giorni su 7 H24. Vi ricordo il numero: 06 86 21 36 71. Calor Plus con la K, Calor Plus. Gloria, grazie, buon lavoro.
13: Un grande abbraccio e vi aspetto come sempre numerosi. Ciao.
0: Grazie, grazie a Gloria della Calor Plus. Siamo ai saluti, vi do l'appuntamento a tra poco dallo Stadio Olimpico di Roma. Dopo di noi c'è Calcio e Pepe con tutta la squadra di Fabio Raso pronta a prendere possesso di studio, microfoni e vostra attenzione. Vi ricordo che Bar Forza Lupi torna domani dalle 16 alle 18. Tra le altre cose vi ricordo che oltre a commentare Roma-Fiorentina apriremo anche il gioco dei vocali artistici e ci sarà un premio offerto dalla Torteria di Centocelle. Il premio di questa settimana, della scorsa settimana, vinto da Andrea Quinzioatta, è stato un semifreddo pistacchio e cioccolato. Chissà quale sarà il premio di questa settimana. Giocate con noi e già da oggi ringrazio la Torteria di Centocelle, che vi aspetta in via dei Glicini 50 con i rinfreschi ai prezzi più bassi di Roma, salato e dolce per ogni occasione di festa, e una grande promozione sulle torte, torte da 1,2 kg a 12 euro al pezzo. Questa è la Torteria di Centocelle. Grazie ad Antonio, ci sentiamo domani per Bar Forza Lupi, tra poco dallo Stadio Olimpico di Roma insieme a Mirko Torre per il racconto di Roma-Fiorentina. Io ringrazio l'amico Massimo Di Bursi in regia, Alessandro Mandarido in redazione, tutti coloro che sono intervenuti in questa trasmissione, Stefano Sassi di Sky TG24, l'avvocato Antonio Castellani, procuratore sportivo, l'ex calciatore bandiera della Roma Franco Peccinini, la dottoressa Antonella Curicello del Centro di Psicologia di Roma. Grazie a tutti, a tra poco, Forza Roma!

0: sul Centro Suono Sport.
1: Sono le 18, in punto.
2: Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Una petroliera sudcoreana è in fiamme nello stretto di Hormuz, lo conferma il ministro degli esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita da due missili. La priorità è la riapertura pacifica e concertata dello stretto di Hormuz insieme al monitoraggio e alla trasparenza, lo ha affermato durante il vertice della comunità politica europea a Yerevan il presidente francese Macron. Poi il monito, se ci saranno profitti eccessivi o comportamenti speculativi, ha chiarito il capo dell'Eliseo, gli europei dovranno reagire. Giorgia Meloni è arrivata a Baku, seconda tappa della sua missione nel Caucaso, dopo la partecipazione al vertice della comunità politica europea a Yerevan, dove 48 leader, inclusi per la prima volta il premier canadese Mark Carney e il presidente ucraino Zelensky, hanno discusso di sicurezza e crisi internazionali. Nel suo intervento Meloni ha chiesto un'Unione Europea capace di anticipare le crisi globali, non solo di gestirle. A margine del summit ha incontrato il presidente svizzero Guy Parmelin, ottenendo la conferma che non saranno più inviate fatture ospedaliere alle vittime italiane della strage di Capodanno a Crans-Montana. A Trieste si indaga su due atti vandalici, forse connessi. Nella notte ignoti sono entrati nella sede di via Mazzini del Piccolo, il quotidiano triestino, danneggiato l'impianto elettrico, svuotato un estintore sul pavimento e strappata un'insegna del giornale. La polizia scientifica e la Digos non escludono un collegamento con l'incendio appiccato ieri nel Carso, dove si trovano i ripetitori della RAI. Da quest'anno in tutti quelli pari si disputerà il Nations Championship di rugby al posto dei classici test match di luglio e novembre. Al via le migliori 12 squadre al mondo, compresa l'Italia che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. È tutto, a più tardi.
4: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Luce Verde, Lazio.
6: Bentrovati, intenso il traffico su raccordo anulare, code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veglientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e svincolo a 24. Stessa situazione in carreggiata esterna, code a tratti tra la Roma Fiumicino e l'uscita per Roma Sud. Lavori questa notte proprio sul raccordo anulare, dalle 21 fino alle 6 di domani chiuso il tratto tra la via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla Complanare adiacente. La chiusura si ripeterà tutte le notti fino alla mattina del 9 di maggio. Si lavora questa notte anche sulla diramazione di Roma Nord, allo svincolo di Sette Bagni, svincolo che tra le 22 e le 6 sarà chiuso in entrata verso l'Autosole. In alternativa si potrà utilizzare l'ingresso di Castelnuovo di Porto. Lavori anche sulla A1 Roma-Napoli tra le 22 e le 6, chiusura della stazione di Anagni in entrata verso Napoli. Ingresso consigliato Ferentino. È tutto. Grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con Roma Capitale.
7: Bar Forza Lupi.
8: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
9: C'è chi ama mangiare il pesce crudo perché regala il vero sapore del mare. C'è chi lo preferisce cotto perché il gusto viene saltato dal tocco dello chef. E c'è un ristorante che mette tutti d'accordo. Crudo, cotto e mangiato. Pesce sempre fresco, piatti sempre nuovi, clienti sempre felici. In via dei Fulvi 65, zona Tuscolana, metro Porta Furba. Telefono 06 76 90 0781.
10: C'è un profumo che parla di tradizione, di mani esperte, di passione. È il profumo del cioccolato Colle Fiorito. Dal 1945 il miglior cioccolato per le tue feste, i tuoi regali e la tua azienda. Personalizziamo tavolette, praline, torroni di cioccolato e uova di pane.

0: Company, 5 agenzie su Roma. Cerca quella più vicina a te. Chiamalo 06 200 1500. Immobil Company, perché vendere casa deve essere una certezza. Con noi mai ti pentirai.
1: Immobil Company qui per te. Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Rumors spread around, your life takes its time. Right the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls.

0: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
1: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

che dobbiamo ringraziare di essere nati romanisti anche dopo i 7-1, anche dopo aver perso in casa contro il Napoli giocando male. Io ringrazio sempre di essere nato romanista.

0: 18 e 17, ben tornati su Centro Suono Sport 101.5 con Calcio e Pepe. Enrico Costantini in voce, sta per raggiungermi anche Fabio Raso che è in mezzo al traffico, anzi sta cercando parcheggio da un buon quarto d'ora ormai, quindi a breve mi raggiungerà. Vado a salutare ovviamente in regia Massimo Tiburzi, ciao Massimo. E quindi ragazzi, oggi giornata importante, si torna a vivere qualche speranza in più. Ecco, intanto vado a salutare tutti gli amici ascoltatori, chi ci sta già seguendo su Twitch, chi in app e in radio. Ovviamente tra un poco avremo anche in collegamento Massimo Papetto, quindi parleremo con lui ovviamente della partita di oggi. Intanto mi è arrivato il messaggio di Fabio su WhatsApp, parcheggiando sto arrivando, però intanto abbiamo già in collegamento Massimo Papetto, quindi possiamo partire subito con lui. Ciao Massimo.
1: Ciao Enrico, ciao.
0: Ciao Massimo, come va?
1: Bene, dai, oggi è una partita che ci può rimettere in corsa, quindi dobbiamo essere fiduciosi e stare bene, diciamo, anche di morale, ecco.
0: Te l'aspettavi questo rientro, possibile rientro, ecco, in corsa a tre giornate dalla fine, o era un po' insperato anche per te?
1: Se devo essere sincero, no, te sì. Lo dico perché i pronostici che avevo fatto venerdì sono stati tutti sballati praticamente.
0: È meglio, allora, guarda, rifalli. Allora, rifacciamo tutti, sì. Massimo.
1: Sì, rifacciamo la settimana prossima, rifacciamo questa settimana, insomma, fine settimana li rifacciamo. Cioè, vabbè, però il Verona che pareggiasse a Torino era veramente impresa da chi ci credeva proprio spassionatamente. Mentre il Sassuolo, comunque il Milan ha trovato difficoltà, ma il Milan sta trovando difficoltà da diverse partite.
0: Infatti che peccato, io cioè, riguardo un po' indietro, dico sì, ok, quel periodo di difficoltà, però veramente bastava la vittoria con l'Atalanta, dai, non chissà che poi, che era un traguardo, penso che si poteva raggiungere, no, tranquillamente, visto anche il periodo dell'Atalanta, no, che sta facendo fatica un po' con tutti.
1: Sì, l'ultimo rimpianto è quello. L'ultimo rimpianto è quello, poi se vogliamo allargarci, magari la sconfitta a Genova non dovuta.
0: Ah, no, beh, lì era per non tornare sì troppo indietro, ovviamente. No. Chiaramente sono tanti rimpianti,
1: quest'anno. Sì, lo stesso Como lì che poi ti tolgono Wesley dal campo e soffri.
0: Però sai, magari lì almeno a livello di prestazione ci poteva pure sta, no, che non fai punti, sì, che non vinci, sì, che perdi. Però ecco, se tu vinci questa sera vai a meno uno dalla Juve, che poi alla fine il pareggio, la sconfitta della Juventus valgono più o meno uguale, no? Perché un punto più, un punto meno, comunque dovevi fare qualcosa in più perché a pari punti tu sei sotto, no? Sia con Milan che con Juventus.
1: No, ma se tu vedi queste squadre qua, il Milan sta arrancando assolutamente, ma non avendo fatto neanche le coppe, quindi quella è un aggravante.
0: Mamma mia.
1: Milan sta, ma perché il Milan non c'ha un attaccante, l'avevamo detto tanto tempo fa che comunque è una squadra incompleta perché hanno sbagliato a prendere gli attaccanti.
0: Sì, però Massimo, cioè, anche qui non è vero che non c'ha un attaccante, ma tu allenatore non c'hai un attaccante e giochi con due punte centrali che non sono punte.
1: Sono due punte che non l'hai detto tu, che non sono punte.
0: C'è un gioco, magari che il Milan anche quando ha fatto punti era inguardabile, imbarazzante.
1: Sì, ha fatto punti con difesa e contropiede, cioè Leao con noi ha fatto la differenza facendo una ripartenza delle sue, facendo segnare Pavlovic, mentre ultimamente quando fa le ripartenze non segna più.
0: Sì.
1: Cioè, devi stare, il Milan sta in mano a Leao, cioè sta in mano alle padurnie di Leao. Se Leao si sveglia bene, fa la differenza, allora il Milan gioca e forse vince. Quando Leao purtroppo non sta in condizione,
0: per fortuna ovviamente.
1: La Juve poi ieri io l'ho vista un pochino, ho visto il secondo tempo perché il primo tempo no, e poi il primo tempo ho visto che Bremer ha preso una traversa subito, sì. Lì secondo me se segna Bremer finisce tanti e pochi.
0: Sì, no, vabbè, ma infatti guarda, la Juventus è un problema un po' diverso, diciamo, che...
1: No, la Juventus c'ha secondo me delle partite, diciamo, un pochetto complicate ce l'ha, perché c'ha Fiorentina e Torino che comunque sono acerrime rivali della Juve. A parte il Lecce che si sta giocando la salvezza, oggi noi dobbiamo di fare che la Cremonese vince con la Lazio, perché così il Lecce si gioca la partita, cioè nel senso la Cremonese oggi deve fare risultato,
0: Sì, almeno il pareggio per rimanere in corsa, no? In caso poi di sconfitta del Lecce.
1: Se fa risultato pieno, cosa che può fare, perché la Lazio secondo me sta pensando soltanto alla finale Coppa Italia.
0: Sì, ovviamente.
1: Se fa risultato pieno, il Lecce si gioca la partita con la Juve e la rende una partita praticamente. Quella pure del Via del Mare, se no la Juve magari, che ne so, adesso ci lanciamo nei soliti pronostici, però non so se poi sbaglia un'altra partita, speriamo.
0: Intanto Fabio Raso, Massimo, quindi è tornato.
2: Ciao Massimo, ciao a tutti ragazzi, sono arrivato, ce l'ho fatta anche
1: io. Ciao Fabio, stavamo dicendo che avevamo sbagliato, ho sbagliato tutti i pronostici di venerdì, poi li rifacciamo.
0: Fabio ha pronostici sbagliati, esperto. Massimo.
2: Sì, io, guarda, le poche volte che mi sono avvicinato Massimo è quando li ho fatti al contrario. Ho detto, forse così indovino, infatti. Devo provarci più spesso.
1: Qua ci prendiamo un attenuante perché Juve e Verona sbagliavano tutti, eh.
2: Sì, ma sì, io, certo. Che poi dall'altro l'ho pure vista, il Verona segna un po', diciamo, per caso, la Juventus la chiude lì dentro, poi non riesce.

0: La Juventus, sì, tu avete detto prima anche il Lecce che magari ha bisogno di fare punti per essere più certa, eccetera, eccetera. Però mi ricorda un po' lo scorso anno dove il Venezia di Di Francesco non riesce a fermare la Juventus, quindi non lo so. La speranza è che nonostante siano già in vacanza, magari il derby di Torino, no? L'ultima giornata, chissà.
1: Vabbè, è sempre in derby, eh?
0: Sì, io perché però da quando ho memoria spesso Torino-Juve o Juve-Torino è sempre 1-0 per la Juventus, 1-0 per la Juventus.
1: L'ultima vittoria di Torino mi sembra datata più di 10 anni fa, segnarono Darmian e Quagliarella.
0: E Quagliarella, sì, allora ricordiamo lo stesso. Infatti sì, sarebbe un peccato però Massimo, cioè... per come era andata, poi ancora una volta sei incredibilmente attaccato in caso di vittoria questa sera, però ecco, tu rischi di arrivare davvero a un soffio un'altra volta a un punto dalla zona Champions, cioè incredibile.
1: Io sì, non... sì, ci arrivi, secondo me ci arrivi proprio sotto sotto quest'anno, arrivi lì a giocartela. C'è anche il terzo incomodo del Como,
0: sì, in realtà c'è pure perché il quarto incomodo, non lo stiamo nominando, ma il Milan stesso che ovviamente sta più davanti perché tu dovresti sperare in una sconfitta e un pareggio nel Milan nelle prossime tre
2: gare. Non è possibile.
0: Calcolando che affronterà anzitutto l'Atalanta, quindi l'Atalanta gli facesse il favore.
1: Milan, secondo me gira tutto lì, gira nella prossima partita con l'Atalanta, perché poi secondo me c'ha il Genoa e il Cagliari.
0: Però lo sai, per amicizie e simpatie, no? Visto che l'Atalanta comunque è pro Gasperini e il Genoa di De Rossi magari si rivestisse di giallo-rosso in quella giornata e ci provasse a farci un favore, non lo so. Sarebbe assurdo, però pensa a uno scenario incredibile che è il Milan quello escluso dalla Champions, cioè.
1: Allegri ieri quando stava in panchina lì dopo la partita col Sassuolo, a fine partita non mi sembrava tanto, stava affranto in panchina con la testa bassa, lì l'ho visto un pochetto disorientato, perché come abbiamo detto prima il Milan in questo momento ci ha avuto un calo inaspettato perché non ha fatto neanche le coppe.
0: Ma secondo te è psicologico o più fisico?
2: No, è episodico. Prima l'episodio andava tutto bene, Maignan il miracolo, i rigori sbagliati, e Rabiot che si inventava il gol da 45 metri. Adesso queste cose non stanno accadendo. Quando tu lasci il diciamo tutto al caso, no, tra virgolette, all'episodio favorevole, poi dopo c'è il momento che non ti porta frutti.
0: Vero. Episodico, sì, poi sì. La partita anche contro di noi, senza andare troppo lontano. Roma-Milan dovevamo, secondo me, Roma almeno
1: Milan,
0: vincere.
1: Roma-Milan è stato un dominio della Roma. Cioè, è stato un dominio della Roma, poi hanno trovato il gol con De Winter e pareggiano.
0: Vero.
1: Ma io non so come la pensate voi, io penso che il calcio che fa Allegri, io sono fautore degli 1-0, per carità, io non sono uno a cui piacciono quei 5-4 dell'altra sera, perché sono pieni di errori, secondo me. Cioè, nel senso, so giocate, certo. Sì, grandi dei giocatori, però sono anche piene di errori difensivi, i portieri che non parano. Io sono fautore degli 1-0, dei risultati, diciamo, alla Mourinho, all'Allegri, però diciamo che ultimamente il calcio d'Allegri è un po' superato.
0: Guarda, io posso dire che siamo dell'altra sponda, io Enrico, calcisticamente parlando, e a gusti.
2: Io ho cominciato prima di Lele Adani a andare contro Allegri, penso.
0: Sì, sì, a noi in realtà ci piacciono.
1: Ve lo dice uno che l'avrebbe voluto sulla panchina della Roma, però mi sembra un po' un calcio superato.
2: Poi il calcio è bello, cioè è bello anche per questo, cioè quello che piace a me e che per me magari è necessario, magari non lo è per te,
0: Diciamo che il fine comune che ci piace a tutti è il vincere, poi alla fine come arriva arriva.
1: Magari come ci arrivi, però diciamo che io, cioè, il risultato lo metto sopra lo spettacolo, ecco.
2: Certo.
0: È vero pure però che se sei una squadra come la Roma, no, che di solito trofei purtroppo ne abbiamo vinti pochi, perlomeno io personalmente mi vorrei divertire a vedere una partita, ecco un po' il gusto nel guardare certe partite che tu dici 5-4 non ti piace perché c'è l'errore magari difensivo. In realtà a me piace perché comunque sono
2: perché
0: partite,
2: c'è il gesto tecnico,
0: pure. Partite che non sa mai come finiscono.
1: No, ma io te l'ho detto tutte e due, cioè nella partita, nella fattispecie quella che ti ho detto di Bayern PSG, lì ci sono le qualità tecniche abbinate però a tanti errori.
2: Sì, però è vero anche Massimo che quando il ritmo poi è alto cioè proprio all'ennesima potenza l'errore è anche più facile, no? anche perché devi ragionare in maniera molto più rapida, molto più veloce. Invece quando poi
1: il calcio a 2000 all'ora, come dici tu, l'errore è più facile.
2: Invece poi quando i ritmi sono bassi, come qua in Serie A, che siamo il 20° campionato, cioè per media gol realizzati siamo tipo sotto la Serie B, la Ligue 2 francese.
1: La quota scudetto dovrebbe essere la più bassa degli ultimi quanti anni.
2: La quota scudetto? Però l'Inter potrebbe fare 91 punti se le vince tutte. L'altro anno il Napoli mi sembra ha vinto con 83, se non sbaglio.

0: No, vabbè, sì, dovrebbe vincerle tutte, però.
1: Sì, sì. No, diciamo che le
2: no, diciamo che tolto l'Inter, le altre sono davvero basse, cioè di solito la seconda, la terza, la quarta un po'.
1: No, ma anche perché poi continuiamo, no, pure con ste, cioè pure con questa storia che si vince solo con la miglior difesa, l'Inter è la quinta miglior difesa, quindi.
2: L'ha detto anche ieri, infatti, su DAZN. Io sono
1: chi l'ha detto?
0: No, ma non ricordo il nome. Pieno di 0-0 poi il campionato italiano.
2: Bravo, io li volevo arrivare. Oggi abbiamo fatto, non so se è il record o comunque quello che ci sono stati di più, sopra i 30, io volevo.
1: Anche in partite dove magari non ti stai giocando nulla, è questa la cosa, no, che mi fa ridere, no? Dici, ok, non mi sto giocando nulla, proviamo a fare, cioè, a fare qualcosa, a divertirci, anche noi in campo, eh? Cioè, anche noi che siamo in campo, allenatori, calciatori, facciamo qualcosa di diverso? No,
2: ma sì, zero. Ma quanto è importante diciamo il premio del nono o decimo posto in Serie A a questo punto? Perché mi sembra che si stanno dando battaglia comunque per arrivarci. Non so.
0: Giocano per quali posizioni.
2: Sì, no, perché spesso lo decantano, no? Oh, è arrivato decimo, sto decimo posto.
1: In Serie A ballano pochi.
2: Sì, ma infatti li sfottevo perché non riesco a capire. Mi piace il Sassuolo che se la gioca con tutte. Ecco, forse. Io perché non l'ho
1: un
2: fatto
1: po' tutte, però
2: volta, Sassuolo,
1: cioè pure l'Udinese sta, cioè è una squadra che toglie con punti.
0: Sì ragazzi, quest'anno ci sono determinate squadre che se le stanno giocando le partite,
1: no? E questo almeno questo, dai, è un lato positivo, dai, è un campionato abbastanza mediocre, però.
2: Senti, prima di tornare alla Roma, Massimo, una curiosità mia personale: Lecce ce la fa, anzi Di Francesco ce la fa quest'anno a salvarsi?
0: Potrebbe, perché vediamo il risultato di oggi della Cremonese, come ho detto, e poi perché poi lui c'ha la Juve adesso, la terz'ultima, però poi c'ha due partite, che una è Sassuolo-Lecce dove lui ha allenato, e poi c'ha Lecce-Genova. Il Genova praticamente l'allena De Rossi, che quando lui allenava il Frosinone fece vincere l'Empoli, se ve lo ricordate, all'ultima, no? E l'allenava
1: sì, sì, sì,
2: diciamo
1: sì,
2: sto
1: sì.
2: Fece vincere, non mi fa impazzire, diciamo che è andata un po' più morbida, sì sì, chiaro,
0: diciamo che è stata una partita all'ultimo minuto, insomma segna Niang al 94esimo e sì, l'Empoli si salva,
2: vero.
0: Si stava in panchina e poi quest'anno c'è Lecce Genoa all'ultima, quindi magari Di Francesco può salvarsi con De Rossi, ecco.
2: Sì, sarebbe anche più che corretto. Tornando un po' a noi invece, Massimo, vabbè, stasera hai detto bene tu, dobbiamo vincere, perché sennò è inutile, tutti i discorsi sono, cioè, non perdono proprio di importanza e di senso. E sappiamo che abbiamo recuperato con Dybala, comunque una settimana in più adesso, quindi giocherà probabilmente qualche minuto in più. Come arriva la Roma in questa partita? Diciamo, parlando di stimoli, la Fiorentina adesso sta abbastanza tranquilla, è la Roma quella che dovrebbe entrare in campo e provare a vincere la partita da subito.
0: No, a livello di campo bene, penso, cioè nel senso, perché recupera comunque giocatori importanti, Coné è uno di questi, come dici tu, rientra Dybala, però io non so se è titolare, se sarà titolare,
1: no,
0: perché a quello che mi risulta, a me a Sky ho visto risulta Dybala, però
1: pure
0: io
1: la Gazzetta lo dava.
0: Sapevo di Pisilli che ha chance oggi di giocare davanti.
2: Sì, io infatti sapevo di un ballottaggio tra loro due.
1: E tu che faresti, vabbè, Massimo?
0: Io metterei Pisilli prima di Dybala, perché secondo me Dybala 90 minuti non ce li ha.
1: Perché magari poi cambia la partita dopo.
0: Esatto, sì, magari se ti complica tu fai giocare Dybala, capito?
2: La speranza mia è che comunque non ci sia bisogno di far entrare qualcuno per giocare la partita. Cioè,
1: posso anche essere d'accordo, però secondo me, per come la vede, cioè per come conosco Gasperini, tra virgolette, se Dybala sta benino
2: gioca dall'inizio. Poi ho pensato a questa cosa. Però dove? No, cioè, nel senso, come lo
0: l'ha fatto giocare? Sì.
1: Centrodestra Dybala, centrosinistra Sule e punta male.
2: Quindi mi sposteresti Sule a sinistra, cioè, perché poi è tanto che non accade, no? Che non giocano tutti e tre, cioè fra uno o l'altro che sono mancati
1: da 5 mesi.
2: Diciamo che finalmente riabbiamo tante soluzioni. Questo è sicuramente una cosa importante per questo finale di stagione.
1: No, anche perché tanto deve... adesso devi giocare tutte le cartucce, non puoi sta a pensare se può far male.
2: No, che poi, tralasciando il quarto posto, che sarebbe un miracolo a questo punto, tu comunque devi arrivare davanti al Como. Cioè, questa è una cosa più certa, e devi vincere le partite. Diciamo che per fortuna, essendoci anche il derby alla prossima, cioè fra due, scusami, c'è anche quello di stimolo. Comunque tu devi continuare a fare bene, perché c'è pure il derby che tu devi vincere. Quindi diciamo che la Roma ha la possibilità di vincere tutte le partite, anche grazie a questi stimoli, ecco, delle partite che hai.
0: Il derby è un'incognita, perché il derby verrà dopo la finale di Coppa Italia, bisogna vedere come sta la Lazio, io spero che starà male.
2: Sì.
0: però lì poi c'è la possibilità che magari loro con una cosa d'orgoglio te la giocano alla morte, capito?
2: Sì, lì infatti guarda, è brutto in ogni caso, Massi, scusa che ti ho interrotto, ma sia se vincono che se perdono, perché se vincono stanno forse anche troppo rilassati e se la giocano con vabbè, intanto la Coppa Italia l'abbiamo vinta. Se perdono forse sono anche arrabbiati e quindi dicono no, ci giochiamo un'altra finale oggi col derby, quindi quella è proprio una partitaccia messa in un momento sbagliato della stagione.
0: Sì, poi no, ma piazzata poi come penultima partita è brutta, sì.
2: Quello che dico io. No, no, sicuramente. E, ieri Gasperini nella conferenza, no, ha provato a spostare più volte, l'ha fatto anche la volta scorsa, il focus sulla partita di oggi. Ovviamente il campo è la cosa più importante, però arrivano comunque notizie di mercato fra varie squadre che sono interessate ai giocatori della Roma, i famosi rinnovi che a quanto pare Gasperini vorrebbe confermare quasi tutti, diciamo. Però a questo c'è anche da aggiungere il fatto che Massara non si sa se rimarrà o no, quindi diciamo chi le sta facendo queste manovre? Io questo devo capire.
0: Diciamo le uscite Massara, okay, da quello che ho saputo. Le entrate non lo so, non credo, perché comunque lui è dimissionario, quindi Aliabegovic ho saputo che l'ha incontrato lui.
2: Ok.
0: Quindi il procuratore Pjanic l'ha incontrato lui, ma è una cosa che lui ha fatto perché comunque la società era, cioè adesso è lui in carica il direttore sportivo, certo, e quindi deve parlarci per forza lui. E i movimenti in entrata però al momento non li sta facendo lui.
2: Quindi i vari nomi che leggiamo, però secondo te sono più da giornali o c'è qualche speranza? No, io te lo chiedo perché leggendo Musa mi ero un po'...
0: No, al momento
2: illuso.
0: Secondo me sono tanti nomi buttati lì.
2: Ok, non c'è una vera...
0: Non ci sono vere e proprie trattative. Poi però diciamo le uscite le sta facendo, perché la Roma, come sappiamo, deve fare le uscite.
2: Certo, sicuramente.
0: Entro il 30 giugno.
2: Capirai, quindi... Diciamo che forse Massara aspetterà la fine del campionato, ci dà una mano con queste uscite, dopodiché si dimetterà. O pensi che lo faccia lui questa prima parte di mercato fino al 30 giugno?
0: Le uscite sicuro, le uscite le sta facendo lui, perché è lui che sta intavolando i trattati in uscita. Bisogna vedere chi sta cedendo.
2: E certo.
0: E poi vediamo un attimo... Cioè, le entrate, come l'ho detto, secondo me non le farà lui, ma le farà Gasperini.
2: Perfetto.
0: Perché lui ha voluto pieni poteri e quando ha parlato Gasperini di Massara non ne ha parlato bene.
2: No.
0: Quindi mi devo aspettare che venga sostituito.
2: Certo. E Massimo, ultima domanda e poi ti lascio andare, che so che giustamente stai andando allo stadio. Tornando proprio sulla partita, le insidie di questa sera, dai, visto che la Roma comunque ha più stimoli della Fiorentina, dov'è che potrebbe faticare la Roma quest'oggi?
0: Se non si sblocca la partita, Fabio.
2: Siamo sempre lì, vero.
0: Se non si sblocca la partita, io mi aspetto una Roma che ne so, dall'inizio possa imprimere ritmo alla partita, anche perché sì, la Fiorentina c'ha bisogno di punti, però dipende tutto dal risultato della Cremonese tra poco.
2: Vero.
0: Se la Cremonese non vince, la Fiorentina secondo me c'ha il Genoa in casa settimana prossima, questa settimana, fine settimana. Secondo me i punti che gli servono li fa.
2: Sì, diciamo che comunque sarebbe assurdo, perché il Cremonese dovrebbe vincere tutte le partite, la Fiorentina dovrebbe perderne tutte. Quindi
0: diciamo che la Fiorentina si è messa in una posizione utile per, diciamo, per non avere l'acqua alla gola in questo momento.
2: Sì, sì.
0: Però
2: sì,
0: certo, il Verona ti insegna che le partite se le stanno giocando tutti, quindi non penso che ti regaleranno niente. Però io mi aspetto una Roma comunque concentrata sul pezzo, cioè una squadra che vuole vincere più che altro per accorciare la classifica. Poi se arriva quarta non lo so la Roma,
2: no,
0: o arriva terza addirittura. Cioè in questo momento secondo me quelle due squadre lì, Milan e Juventus, hanno sempre qualcosa in più a livello pure che non è soltanto di campo, secondo me.
2: Sì, sì. Ah, sarebbe incredibile poi una Juventus che...
0: capito. Noi ci speriamo, però quelle squadre fuori dalla Champions, dopo che hanno fatto tutte quelle dichiarazioni gli allenatori, a Spalletti gli hanno fatto pure il rinnovo del contratto.
2: Sì, sì, no.
0: Sarebbe non più presentabile Spalletti, penso, all'occhio del tifoso.
2: Sarebbe bello comunque mettergli la strizza, nel senso vincere oggi arrivi a meno uno, di certo li fa giocare con una diversa
0: non tranquilli.
2: Certo.
0: L'obiettivo è quello, mettergli comunque
2: pressione,
0: fastidio, cioè dare fastidio, quello sì. Era quello per cui eravamo partiti all'inizio, perché comunque a Gasperini non gli avevano chiesto la Champions, queste sono le parole del tecnico.
2: Certo.
0: La proprietà non gliel'ha chiesta, però da quello che ha detto lui. Però magari in questo momento cioè, ci stai a ballare, balli, cioè provi.
2: Eh sì.
0: Certo, c'è pure, come ti ho detto prima, il Como secondo me le ultime tre partite c'ha la potenzialità di 9 punti.
2: Sì, diciamo che tu devi fare il tuo cammino, hai il destino nelle tue mani, perlomeno per il quinto posto, perché dai, se le vinci tutte sei quinto, quindi è lì che devi puntare. Non sarà semplice, perché comunque vincere 4 partite significherebbe che tu ne vinci 23 su 38, che non sono poche, devo dire, si guardano tanti numeri.
0: Ne hai perse pure tante, però ne hai vinte pure tante.
1: Se vinci questa sera sei la terza squadra per vittoria.
2: Capito, e questo sicuramente è un dato importante. Va bene, vediamo come andremo questa sera, caro Massimo, e te sicuramente ci risentiamo in settimana. Ti auguro, appunto, anzi non lo dico, ci sentiamo in settimana che è meglio.
0: Ciao ragazzi, buona
1: partita.
0: Ciao
1: Massimo.
2: Ciao Massimo, ciao, grazie. Ringraziamo intanto Massimo Vitto di InsideRoma.com. Eccoci, caro Enrico, questa sera sì, affrontiamo la Fiorentina, una Roma che motivata sicuramente a vincere. Non è una certezza questo, perché tante volte nel corso della stagione eri la favorita, poi qualcosa è successo che non sei riuscito a vincere la partita. Quest'oggi sicuramente l'assenza di Ken nella Fiorentina è un qualcosa di importante, diciamo che l'attaccante più pericoloso che hanno. Una Fiorentina che comunque, dati alla mano, è vero che adesso sta andando meglio, ma forse sta facendo anche troppo male per tutta la parte iniziale della stagione, però è una formazione che secondo me è comunque alla portata, perché sì che vuole questa vittoria, però ecco, sa che probabilmente gli basta anche non perdere la prossima partita col Genoa, o gli basta che la Cremonese possa perdere anche altre partite, quindi proverà sicuramente...
1: Gli bastano pure 0.

0: Non è che volevo dire, ve l'avevo detto, no, chiaramente, ma perché vedevo le partite, vedevo la Juventus comunque sia che non mi convince, mi convince un po' più del Milan, il Milan ancora meno, scherzando sempre con Michele, io dico sempre no al buon Michele presidente, quando c'è Max tutto è possibile, non perde le speranze, ecco, perché c'è sempre una speranza e quindi... Ce la stanno dando Milan e Juve in questo momento, però speriamo pure che ce la dà la Roma, che ce la danno i giocatori della Roma soprattutto, perché adesso contano tanto i giocatori, quando si va proprio verso la fine c'entra molto il fattore...
1: È lì che volevo arrivare.
0: Anche singolo, no, del calciatore in sé per sé, si sta vedendo che Malen quello c'è là, speriamo che qualcuno lo segua, speriamo che qualcuno poi lo aiuti, ecco, magari se Sulle riesce a alzare un po' il livello delle prestazioni, se Dybala ci può dare una mano a trovare un qualcosina in più a livello di qualità, se Manu Koné pian piano torna a buon livello, no? E gli altri, quel blocco, quello che conosciamo, no? I vari Mancini, Cristante, tutti, speriamo che riescono, ecco, almeno a lottare fino alla fine. Certo, tu rischi di fare 12 punti e arriva pure quest'anno a meno uno da Champions.
1: Sarebbe, no, non sarebbe solo, la paura mia, che tu arrivi a... il rischio è davvero sensato, che tu arrivi a pari punti con la Champions e non ce vai. Perché secondo me...
0: Però pari punti è un po' più difficile.
1: Col Milan.
0: Ah, col Milan.
1: Io dice. Ho questo pensiero, che secondo me il Milan, se continua a giocare così, la può perdere tranquillamente con l'Atalanta,
0: Oggi con l'Atalanta di adesso, che gli
1: ma
0: dice l'Atalanta, bene che l'Atalanta...
1: Scusami, hai ragione, se dovesse vincere Lazio questo oggi, o comunque di Bologna, quello che sia, l'Atalanta non può rischiare di non vincere più una partita, se no nemmeno il settimo posto, a meno che l'Atalanta non interessa non andare in conference, allora ok, quello è un altro paio di maniche.
0: Allora, se la Lazio vince oggi, chiaramente rischia.
1: Capito.
0: Rischia. Cioè tu pensa, pure qua abbiamo fatto, no, diciamo, una sopravvalutazione dell'Atalanta, poi in quel momento che era ritornata a buon livello, ma solamente perché un po' come, tra virgolette, è successo alla Roma l'anno scorso, no? Quando poi vai troppo male poi alla fine, no, comunque sì, c'è un qualcosa e quindi riesci a avere una reazione e a permetterti magari di far punti in susseguenza, però il rischio c'è, quindi c'è il rischio di rimanere col cerino in mano pure quest'anno. Leggo su Twitch, che vado a salutare ovviamente finché vedrai, anche Mecomics, che prima ci stava scrivendo, che in pratica finché vedrai sarebbe quasi contento del quinto posto, quindi vabbè, sappiamo, no, com'è lui,
1: no,
0: l'abbiamo imparato a
1: conoscere. Io guarda, se non ho speranza di arrivarci me la faccio prendere, fra virgolette, bene, però se ci sto lì vicino e per un altro anno arrivo a un soffio, e in quest'anno poi sarebbe grave perché pesano davvero sul groppone tutti i punti persi negli scontri diretti, perché tu sia con la Juve che con il Milan stai sotto proprio negli scontri diretti, è questo che mi rode, ti bastava un pareggio magari con il Milan andata, oppure la vittoria, quella di... Cioè, guarda quante per un punto, davvero, il gol di Gatti alla fine, quella partita col Milan.
0: Il gol di Gatti, cioè, è inutile starci a girare intorno.
1: Quel rigore sbagliato di Dybala proprio contro il Milan. Guarda, tantissime cose che...
0: Il gol di Gatti ha mandato... Sì, però quello lì di Gatti ha proprio mandato il tilt da Roma per un mese e mezzo, e quindi, diciamo, ha permesso alla Roma oggi, no, di essere... in questa situazione, quando secondo me poteva essere, ecco, almeno lì a pari punti col Milan, no? Essere, cioè, è avere almeno il vantaggio, ecco,
1: e questo infatti che ci rode. Comunque, caro Enrico, 18:45, andiamo in break, ci rivediamo tra poco con Calcio e Pepe, rimanete con noi.
2: Calcio e Pepe.
3: Calcio e Pepe.
4: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Problemi con l'auto? Niente panico. Service Car SRL è al tuo fianco con un soccorso stradale rapido e professionale per rimetterti in viaggio. E quando è il momento di cambiare le gomme, i nostri esperti sono super veloci. Service Car a Ciampino, via Enzo Ferrari 7. Chiamaci 06 793 403 54. Dal lunedì al venerdì 8:30-12 e 14:30-17. Service Car. La sicurezza parte da qui.
3: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza.

0: anche cambio gomme. Carrozzeria LT a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
1: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
2: Calcio e pepe, calcio e pepe.
1: Questa è Centro Suono Sport 101.5.

0: 18:48, eccoci tornati su Centro Sono Sport 105 con Calcio e Pepe. Oggi giornata di partita per la S Roma questa sera contro la Fiorentina allo Stadio Olimpico di Roma, ovviamente. Noi siamo qui, Fabio Raso ed Enrico Costantini, ad accompagnarvi fino alla prima della partita. Ci sono anche gli ascoltatori, Enrico, che tu giustamente hai già salutato, vedo già finché vedrai, molto preso oggi.
1: Sì, che torna a Roma-Torino.
0: Roma-Torino?
1: Cioè, è tornato proprio indietro.
0: Ah, ma questa era, okay, era la terza giornata.
1: Ma perché? Invece Pazzini, Roma...
0: Roma, diciamo che Roma-Torino ci poteva anche stare.
1: Voglio conoscere finché vedrai.
0: La cosa che stona è che tu non puoi non vincere nemmeno uno sconto diretto. Cioè, con l'Inter 0 punti, con Napoli 0 punti, no, un punto forse. Col Milan un punto, con Juventus un punto. Cioè, così, così ovviamente non va bene. Col Como ne vinci una, ne perdi l'altra. E con l'Atalanta, che come mi hai fatto notare tu, effettivamente non è che sta facendo benissimo, potevi fare tranquillamente punteggio pieno e sarebbe stata totalmente un'altra storia la partita di oggi. Comunque la devi vincere, perché tu ci devi, sei chiamato, no, a provarci, diciamo, sei obbligato a provarci. Nel frattempo stanno giocando Cremonese e Lazio, che indirettamente comunque ci interessa, perché in caso di vittoria dei cuginastri, la Cremonese penso che rimanga 28, giusto? Sì, 28, quindi 9 punti con esattamente il distacco dalla Fiorentina. Chi ha vinto sconto diretto Cremonese Fiorentina? No, è per capire se in caso di sconfitta è già salva la Fiorentina.
1: La Fiorentina è salva.
0: Vabbè, che salva, si sa, senza Cremonese.
1: Se perde la Cremonese poi 100%. Se dovesse vincere, ovviamente deve stare un po' attenta.
0: No, quello sicuramente. Campionato dominato dall'Inter, diciamo che magari in quarto d'ora, anzi 10 minuti li possiamo anche spendere per la squadra che è diventata campione d'Italia ieri, non con tante sorprese, perché comunque
1: no,
0: è stata sempre prima,
1: o forse
0: una giornata alla Roma.
1: È stata sempre prima.
0: Una giornata alla Roma. No, poi è stato un momento dove l'ha preso, non ha più perso.
1: Sì, però verso fine novembre.
0: Sì, diciamo che da lì in poi è stata una cavalcata con a fior di gol fatti, ne ha fatti 82, ragazzi, quanti punti fatti in campionato. Poi anche con una buona
1: 30
0: difesa,
1: gol in più, cioè in più della seconda, tanto perché si dice che conta, no, la
0: ma io sono stato
1: conta
0: d'accordo,
1: chi vince, chi prende meno gol. Che poi attenzione, con questo non è che devi prendere 60 gol e farne 100, però il discorso è che non è sempre così, è un po' è anche il bilancio, no, delle due cose, quindi diciamo che non è matematico essere la miglior difesa e vincere il campionato,
0: che è matematico, è ovvio. Infatti tu devi cercare, secondo me, di fare un gol più degli avversari, questa è la cosa. E l'altro dato che insomma fa riflettere è la differenza reti dell'Inter, che è 51 gol, prende quasi quanti gol fatti dal Napoli, che ne ha fatti 52, cioè è incredibile. Sì, è una cosa assurda, questa a testimoniare che non solo poi hanno un ottimo attacco, quindi uno dice vabbè, si sbilanciano avanti, ne prendono tanti. No, perché ne hanno subiti 31, ovvero due in più della Roma e tre in più del Como, che sono le due migliori difese, diciamo. Anche il Milan ha preso 29, cioè diciamo che sta in linea anche con le migliori difese della Serie A, quindi...
1: Sì, no, ma poi in pratica, vabbè, differenze di 2, 3, 4 gol poi tra virgolette può cambiare poco o
0: sì,
1: tanto a volte,
0: vabbè,
1: dipende,
0: però
1: da...
0: diciamo in un campionato lungo due gol di differenza non dovrebbe essere,
1: sì, però questa differenza è dimostrato pure, no, che fare quella difesa come fa il Milan, no, con 11 giocatori dentro l'area di rigore, non è che ti porta, dici vabbè, però facendo così subisci 25-30 gol in meno, allora ti dico oh, non mi piace, però subisci 25-30 gol in meno delle altre. La Roma con la difesa a centrocampo, il Como con la difesa a centrocampo, l'Inter con la difesa a centrocampo prendono due gol più, esempio, del Milan, un gol,
0: sì.
1: Tre gol in più.
0: No, infatti,
1: quindi non
0: ecco,
1: è per
0: perché
1: forza,
0: a questo punto, infatti,
1: è come poi è come difende la, cioè, la squadra, è come applicano, no, il principio dell'allenatore,
0: certo,
1: poi i calciatori.
0: Certo, vabbè, non so, diciamo giocatori fissati come il Biliardino, comunque diciamo che sono moduli per situazioni, però in campo ci vogliono anche altri equilibri. Altro dato che noto dell'Inter è nella classifica marcatori i due primi, diciamo primo e secondo posto ce l'hanno Lautaro Martinez e Marcus Thuram, quindi diciamo che portano due giocatori che insieme hanno fatto 29 gol, tantissimo,
1: e hanno saltato anche qualche cepa,
0: hanno saltato tante partite.
1: Lautaro ultimi due mesi e mezzo, tre, ha giocato solo con la Roma,
0: eppure Thuram c'è stato un periodo che non ha giocato,
1: sì,
0: se non mi ricordo male. Infatti da qualche parte, se andiamo a leggere, ci sarà anche Bonny, che comunque
1: Bonny ha fatto bene all'inizio.
0: No, però quello che dicevo, che da panchinaro comunque i suoi gol ha fatti. Tu stava proprio lì.
1: No, anche Pio, però
0: pensavo di più.
1: Eccoli qua.
0: C'ha la Noglu 9.
1: Eh sì,
0: già questo è un altro dato. Vabbè, Di Marco 6 gol e 18 assist, ragazzi, penso che sia una cosa.
1: Ha fatto i stessi assist di Olise, no, per esempio, visto che
0: non si arriverà mai una.
1: E c'è una differenza abissale poi tra i due, ovviamente a livello di qualità, però è una stagione incredibile.
0: Ma vedi, Bonnier è calato perché non lo leggo più.
1: Perché Bonnier ha fatto, cioè, come ho detto, tanti gol fino a dicembre, cioè tanti gol fino a dicembre. Ha fatto una buona stagione e poi dopo è andato un po' incalando, ha giocato anche poco, meno rispetto a Pio. Penso che hanno fatto gli stessi gol più o meno loro due.
0: Pio ne ha fatti 6, calcolo. Vedevo adesso. No, diciamo che anche questa coppia d'attacco, Martinez e Thuram, 29 gol in due, non c'è nessun'altra coppia. Cioè, per andare a vedere un'altra coppia, trovare un'altra coppia che fa tanti gol, devi andare al Como. Paz e Duvicas hanno fatti 24, però 12 per 1.
1: Cioè, fa pure poi una sorta di centrocampista.
0: Sì, sì, no, per dirti che comunque poche squadre hanno questa coppia di giocatori che fanno due gol. Vedi l'Atalanta, che comunque ne hai perché hai due centravanti, però spesso gioca uno, gioca l'altro, quindi hanno fatto 10 gol, sì, a testa, sì. La Juventus ne ha solo uno perché ha avuto i suoi problemi.
1: Berardi, no? Pinamonti 8-8,
0: l'altro è il Sassuolo. Quindi a dimostrazione che si è un po' perso questa cosa di giocare con due attaccanti che segnano, cioè, ormai ci va di moda mettere uno solo. Quando in realtà,
1: vabbè, va di moda, è un po' il calcio di oggi, ci sta, cioè, nel senso, per avere due attaccanti normalmente oggi devi giocare col 3-5-2, no? Se vai a vedere, perché il 4-4-2 è abbastanza superato, come giusto magari il Ciolo Simeone, no? Si inventa un 4-4-2 particolare, però cioè, oggi si gioca con la punta, con i due esterni offensivi, che poi è quello che piace a me. Però certo, poi se non c'hai gli esterni offensivi e c'hai due punte comunque sia forti, va bene anche quello, per carità.
0: Sicuramente l'Inter, vabbè, tanti giocatori forti. Secondo me l'Inter adesso potrà ancora rinforzarsi di più, cioè comunque farà dei cambi anche l'Inter prossimo anno.
1: Cioè, l'Inter penso che cambierà quasi più da Roma.
0: Capito, cioè io prossimo anno secondo me è aperto proprio a tutti. Guarda che ti dico, il prossimo anno quasi si resetta, no, però tante squadre faranno delle modifiche di rosa, secondo me.
1: No, infatti sarà un mercato interessante, sarà divertente magari poterlo
0: raccontare. Vediamo, vivere, perché comunque il mercato a me è sempre la parte più bella, anche la partita, però a me il mercato mi diverte.
1: È il mercato di casa, dai. Tanto, sì, a me può seguire pure tutte le squadre.
0: Sì, perché c'è sempre quella speranza, quello prende quello, la libera quell'altro.
1: O la rosicata pure, la rosicata, prende quello.
0: Su quello siamo abbastanza esperti. Qualche minuto lo voglio spendere proprio sul mercato, Enrico, anche se abbiamo detto che non si sa chi lo sta facendo, quindi i nomi che accostano alla Roma sono probabilmente non veri. Musa, qua un'altra volta è tornato.
1: Chi?
0: Musa o Nusa? Com'è?
1: Occhio, perché, non so perché uno è.
0: No, quello dell'Ipsia, no?
1: Nusa,
0: l'avevo detto bene all'inizio. Comunque è stato accostato un'altra volta, che la Roma è interessata, eccetera, eccetera. Quest'estate la Roma lo voleva, ma era una cifra troppo alta. Cosa potrebbe essere cambiato in questo momento? Niente. L'Ipsia non è che ha fatto forse una gran stagione, credo.
1: Se, secondo me non è cambiato nulla, cioè nel senso lo vedo improbabile, ecco, tutto qui.
0: Vero?
1: Sì, poi ad oggi, per come stanno le cose oggi, che ancora non sappiamo chi andrà, chi rimarrà, se e come riuscirai, no, a rispettare, no, quel settlement, cosa poi stipulerai dopo il settlement, perché bisognerà vedere pure che cosa faranno, se farai la Champions o no, perché questo pure conta. Io sono abbastanza certo che Nusa, se non fai la Champions, anche se la Roma lo vuole comprare, sono abbastanza certo che Nusa prima di sì dice ok, aspettate un mesetto e mezzo, vediamo se non si presentano altri, perché è normale così, non è nato a testaccio, non è tifoso della Roma, non c'ha il sogno di giocare con la Roma, è un calciatore, è un professionista e vuole giocare al livello più alto possibile sin da subito. Se tu gli proponi l'Europa League o peggio la Conference, penso che è abbastanza improbabile, ecco, ti fa proprio un lavoro su di lui, un progetto su di lui, lo ti proprio convince di essere maestro, di trovare, non lo so, un...
0: Però posso andare un attimo contro a Musa? Nusa, scusa.
1: Nusa.
0: O la N.
1: No, perché Musa lo prendi facile,
0: secondo me. No, andiamo sul Nusa, allora. Io però non lo vedo nemmeno nei primi 20-30 della classifica marcatori di questa stagione. Ma non segna mai? Che ha fatto Nusa? Possibile? Questa è... Ha avuto questa stagione così... al di sotto, perché l'Ipsia in realtà è terzo.
1: Sì, probabilmente
0: l'Ipsia,
1: sì.
0: L'Ipsia in realtà è terzo. E i primi marcatori dell'Ipsia sono Baumgartner, Diomandé.
1: Vabbè, però non è un esterno che... Ecco,
0: Romolo
1: che
0: Cardoso.
1: Che te fa 20-25 gol l'anno al
0: momento.
1: No,
0: però non arriva
1: comunque
0: nemmeno a
1: 5. Comunque è 2005,
0: Non ha fatti nemmeno 5, cioè nel senso le pretese... No, io sai perché ti sto dicendo questo?
1: Sì.
0: Perché magari possono anche abbassare le pretese.
1: L'Ipsia.
0: Lo so, però se non hai fatto la tua miglior stagione...
1: e l'Ipsia su un 2005 non abbasserà mai le pretese. Adesso guarda, te lo vado a vedere perché mo sono curioso. Quanto...
0: Mentre cerchi, intanto rido perché continuo a leggere sempre fra i primi tre posti. Chic, ragazzi, ogni anno leggo Chic.
1: Chic la sua carriera
0: poi primi tre fatto, posti, ma... segna sempre, cioè impressionante. Pure quest'anno ha fatto i suoi 16 gol in campionato.
1: Intanto ci scrive anche Valichitti, che salutiamo.
0: Salutiamo tutti gli amici di Twitch. Intanto,
1: leggi il messaggio.
0: Ci stanno cominciando a accomodare perché lo sanno anche loro che tra 45 minuti inizierà al centro Sono Stadio. Dove seguiremo la partita della Roma.
1: Ha fatto 7 gol stanno.
0: Il calciomercato è bello anche per questo. E ovviamente sì. Oggi è effettivamente, vediamo questi ultimi due minuti della prima ora, possiamo ricordare che 5 anni fa, alle 3 del pomeriggio, per la gioia del presidente, che non vedo qui però, quindi
1: male.
0: Lo devo dire io.
1: Dice che c'ha... va lento di corpo.
0: Ma che c'ha l'ernia, c'ha tutte cavolate. Però 5 anni fa, come ti stavo per dire... è stato ufficializzato, comunque è arrivata la notizia che Mourinho sarebbe stato il prossimo allenatore della S Roma. Da lì diciamo che ci è preso un po' un coccolone a tutti. La faccia di Di Marzio diciamo che fa
1: sì.
0: Rimane proprio come emblema di quella giornata.
1: E nessuno pensava, perché continuava Valichitti, che questo potesse accadere, no? Quindi penso che era pure una risposta a me, no? Sul discorso Musa.
0: No, sul discorso che il mercato è bello perché non sai proprio quello che
1: può
0: accadere.
1: Sì, però lo sai che c'è l'allenatore è un conto, perché l'allenatore proprio deve pure vedere, cioè, e poi tra l'altro l'ho anche detto, no? un po' su Musa, no? Se poi la Roma è la possibilità migliore per lui a livello proprio di valore di squadra, di club e tutto, allora cioè, non è che dice no a prescindere, chiaramente. Però Nusa, prima di venire alla Roma, secondo me, che non fa la Champions. Io metto sempre la Roma che non fa la Champions, perché questo è un po' il succo del discorso. Se guarderà prima intorno, pure Mourinho, io penso che prima di venire alla Roma, se l'avesse chiamato il Real Madrid...
0: Vabbè.
1: Capisci, quindi bisogna vedere Nusa. Se Nusa accetta, cioè, essendo un 2005, deve non fare la Champions quest'anno, allora per carità. Io dubito però che sia così, dubito.
0: No, la speranza mia è che, avendo fatto una stagione magari con meno gol di quello che uno si potesse aspettare, magari un pensiero, comunque una voglia di cambiare.
1: Ma l'anno prima ha fatto meno gol ancora.
0: Perfetto, allora non mi fa più impazzire, non lo so. Ne parleremo dopo comunque, caro Enrico. Ore 19, linea al giornale radio. Torniamo tra poco con Calcio e Pepe. Rimanete con noi.
2: Sul Centro Suono Sport. Sono le 19, in punto. Centro Suono Sport. News. Dove lo sport arriva prima.
3: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili

0: Indeciso calo per la borsa di Milano, Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz, il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7,8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro al servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.
1: Meteo. Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria, in giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Luce verde, Roma.
3: Bentrovati, traffico intenso vista l'ora sul raccordo anulare, code a tratti in carreggiata interna tra la Cassia Veientana e la Salaria e poi più avanti tra Nomentana e Svincola 24, tra Appia e Pontina e tra la Roma Fiumicino e la via Aurelia. Stessa situazione in carreggiata esterna, code a tratti tra la Roma Fiumicino e l'uscita per Roma Sud. Code nelle due direzioni sulla tangenziale est tra Tiburtina e Salaria. Allo Stadio Olimpico questa sera alle 20:45, incontro di calcio Roma-Fiorentina, previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza e alla viabilità nell'area del Foro Italico. Non si escludono ripercussioni per il traffico al Flaminio e al Della Vittoria e soprattutto sul Lungo Tevere e sulla tangenziale. Lavori questa notte sul raccordo anulare, dalle 21 e fino alle 6 di domani chiuso il tratto tra la via Nomentana e la via Salaria sulla carreggiata esterna. Tutto il traffico verrà deviato sulla complanare adiacente. La chiusura si ripeterà ogni notte fino alla mattina del 9 maggio. È tutto. Grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura del

19.07, rientriamo con We Will Rock You. Ringraziamo anche Massimo Di Burzi, ovviamente, per aver messo queste bellissime canzoni. Secondo

0: per loro.
1: No, secondo me per la Roma.
0: Quindi non solo di spalle dici che è così,
1: no, perché
0: pericoloso.
1: Non dà punti di riferimento, quindi col fatto che comunque sia può, anzi verrà molto incontro, porterà spesso magari Indica fuori posizione
0: per inserimenti di qualcun altro. Chi hanno loro però, diciamo, che può essere pericoloso per inserimenti a centrocampo?
1: No, a centrocampo giusto un po' Andur, se gioca lui, non lo so, è uno che magari c'ha gamba per potersi inserire. Però effettivamente se giocano poi Fagioli e Mandragora, non so a centrocampisti.
0: Capito, non è gente, bravo, io proprio quello che volevo.
1: Non so a centrocampisti che giocano senza palla soprattutto.
0: Interrompo un attimo Enrico perché c'è un'informazione di servizio che ce la dà Valichitti, quindi diciamo che lo giro anche a tutti quelli che stanno andando allo stadio, ovvero si entra dall'obelisco per la curva sud perché sono iniziati gli internazionali di tennis, quindi ve lo dico per chi fosse in collegamento anche per radio, per chi infatti sta andando allo stadio, ecco questa informazione. Ringraziamo ovviamente i nostri ascoltatori che stanno sempre sul pezzo
1: e sono ancora poi le partite quelle, diciamo,
0: quelle
1: ancora,
0: che contano poco,
1: ancora della,
0: il problema sarà
1: della cavia.
0: Sarà infatti più avanti ed ecco perché poi il derby sì, sarà giocato.
1: Vabbè, ma adesso in Italia il tennis manco tanto di moda. No, scherzo, infatti era una battuta, è andato di moda soprattutto grazie al ragazzo
0: che rischia di fare un plane, ma ne parleremo i prossimi giorni, Enrico, perché sì. Una piccola parentesi, se la merita tutta il nostro tennista forte, vero Sinner? Tornando sulla partita, appunto, tanto rispondo a un messaggio di Sergio che dice: non è che adesso il modo di giocare 4-3-3, 5-3-2, eccetera, eccetera, sia diventato come i pantaloni a zampa che passano e tornano di moda. Se li fai bene, funzionano tutti. Certo. Effettivamente, non è che ogni modulo ti dà certezza di vincere, un altro no, e dipende tu come lo interpreti,
1: bravo,
0: e soprattutto i giocatori che tu hai, perché se tu metti lo stesso Totti, che tutti sappiamo quanto è fenomeno, lo metti magari terzino destro, non ti può rendere come insomma. Nel suo ruolo,
1: eppure c'è il più grande allenatore che allena in questo momento in Serie A per bocca di tanti, che mette esterni d'attacco che non sanno giocare spalle alla porta a fare punte centrali, quindi vedi, no? Ognuno poi dopo alla fine vedi c'ha le sue idee e anche i fenomeni come Max Allegri poi fanno secondo me stronzate tutto lì.
0: A proposito di fenomeni, forse Fiorentina non le ha, o meglio, l'unico forse che era fenomeno, tanto no, non va vicino al 2-0 del Cremonese, che sì, è passata in vantaggio prima, mentre stavamo ascoltando le notizie del GR con il gol di Bonazzoli, mezza papera forse di Motta.
1: Mezza?
0: Lo possiamo dire, questo sicuramente non ci è d'aiuto per questa sera perché la Fiorentina adesso sta a 6 punti.
1: Motta che ha fatto il fenomeno.
0: Dalla Cremonese, caso strano Motta, io no, non voglio fare il
1: se c'era il presidente
0: della situazione, però diciamo che quel tiro si parava tranquillamente, lo possiamo dire?
1: Posso dire che lo paravo pure io?
0: Sì, probabilmente
1: penso uno dei
0: sì.
1: più scarsi portieri del mondo e della storia.
0: Probabilmente sì, quindi niente, quando servono loro non sono mai d'aiuto, questo è poco ma sicuro ragazzi. Stavamo dicendo, sì, Fiorentina che fenomeni non ne ha. Ovviamente l'unico che forse qualche anno fa lo era proprio De Gea, diciamo che si può dire un ottimo portiere, no, quello che ti chiede a te ma non è sprecato della Fiorentina, secondo me rimane, perché l'altra volta leggevo che la Juventus era interessata a De Gea. È comunque un palcoscenico che si merita, cioè un portiere che
1: comincia a avere la sua età,
0: però ancora non dico magari nelle big Real, Barcellona eccetera eccetera, però squadre forti che si competono un campionato in Serie A secondo me potrebbe. Non sì, in tutte, sì. Però ecco, una Juventus forse ce lo vedrebbe bene.
1: No, ancora potrebbe. Io adesso non so precisamente quanti anni ha, secondo me viaggia dai 34 su per giù. Quindi
0: ecco che ti chiedo. Cederesti Svilar a 40-45 se puoi prendere De Gea?
1: Anni. Anzi, a 90 farà 36.
0: Vabbè, ma i portieri lo sappiamo che altri 2-3 anni si ritirano.
1: No, De Gea a 36 anni lo prendo perché inizierà l'anno prossimo che ha quasi 36 anni. Quindi De Gea non lo prenderei, ecco, andrei più su i vicari, i caprile.
0: Però quanto vale per te De Gea? Cioè io era per un discorso per fare di transizione. No, vale di prezzo. Cioè quanto vale?
1: No, è 36 anni, niente, che può
0: 5
1: valere?
0: Milioni.
1: Ma sì, ma non c'ha proprio senso andare a spendere i soldi per De Gea.
0: No,
1: era per un parametro zero.
0: Era per tamponare, visto che tu dovrai fare delle scelte. Era solo il mio pensiero, magari vendo.
1: No, non puoi tamponare. Il portiere lo devi prendere. Non deve essere per forza un fenomeno, uno che ti dà 15 punti l'anno. Deve essere uno buono, magari anche futuribile. A meno che, ecco, non trovi il parametro zero, dico una cavolata, no? Come magari è stato preso
0: Sommer dall'Inter.
1: Bravo, Sommer dall'Inter, no? Che dice ok, mi fa due, poi sta.
0: Però lì sono situazioni che si muovono prima. Tu vuoi prendere Sommer?
1: Sedia, eh.
0: No, vabbè, okay. Sicuramente no.
1: Tanto miracolo di Motta, quindi alzate il voto.
0: Tanto adesso già stanno 1-0. Vabbè, vediamo.

0: Gli amici del Fantacalcio, almeno Motta a mezzo punto più, adesso può essere che...
1: No, lo scherzo non era un miracolo, fai un passaggio che ha preso.
0: Ok, non l'ho visto, okay. Quindi mi sono fidato di te. Vabbè, tralasciando De Gea, quindi dai, visto che non te lo vuoi prendere...
1: Ah, cioè, nel senso tu mi stai chiedendo qual è il portiere, perché sai già da fonti che la Roma ha già venduto...
0: No, è solo per il solito discorso che io, visto che si parlava di Nusa e tanta gente buona da prendere... Io il sacrificabile secondo me è sempre Svilar. Perché oggi leggevo che l'interesse del Barcellona per Indica, quindi era lì, allora dico a questo punto forse me lo tengo.
1: Sì, perché a quanto pare poi bastoni costa un po' troppo e quindi devono un po'...
0: Sì, infatti era tutto un po' legato
1: anche
0: se alla
1: dubito
0: vicenda bastoni,
1: Dubito è perché non lo so, non lo vedo tecnicamente adatto poi al Barcellona.
0: Anche per me, a meno che non vogliono qualcuno di più esperto che comunque magari faccio un po' da chioccia agli altri, però no, loro
1: quegli
0: giocano...
1: esperti forti semmai ce l'hanno,
0: ma loro giocano fatti con difensori
1: che
0: hanno un altro tipo di tecnica,
1: 10 volte più forte di Indica.
0: Ma infatti Indica al di fuori della Roma dove lo vedresti bene tu? Cioè in quale campionato? Premier ci può stare?
1: Vabbè, pure in Serie A lo vedrei.
0: No, però io...
1: ipotetiche no, dico,
0: la speranza mia è che se proprio va via non va in Serie A.
1: No, è per dirti che, cioè, stesso farebbe secondo me il titolare anche alla Juventus, farebbe il titolare.
0: No, che lo fa dappertutto, sono convinto. Il discorso è che
1: anche all'Inter, perché ormai non c'ha più i 200.
0: Non lo darei in Italia. Quindi ecco perché tolta l'Italia, sì. In che campionato lo vedresti bene tu, Indica?
1: Campionato, ma vabbè, in Bundes ha già dimostrato di
0: poterci stare,
1: quindi
0: col Bayer ci sta, ma lì è anche troppo facile. Quindi facciamo così, ti cambio la domanda: in Premier lo vedresti bene?
1: Lo devo
0: Spagna
1: vedere.
0: No, e allora deve stare in Italia.
1: No, Spagna ci può stare.
0: Dici?
1: Sì, Spagna ci può stare perché comunque sia è un calcio di qualità, non c'è i ritmi forsennati tipo la Premier League, capito? Quindi magari in contesti giusti riesce poi a far il suo. Però certo, in Spagna il problema è al Madrid non ce lo vedo, al Barcellona non ce lo vedo.
0: Capito. Ma l'Atletico?
1: All'Atletico? No, però no. C'ha qualcosina di meglio pure l'Atletico.
0: Però l'Atletico con Simeone comunque.
1: Sì, però c'hanno due o tre secondo me più forti. Quindi però ci potrebbe stare, sì, all'Atletico ci potrebbe stare. Il resto comunque scenderebbe secondo me a livello di qualità di squadra un po' di livello, quindi cioè se vai al Villarreal secondo me la Roma poi cioè teoricamente come squadra no è superiore teoricamente poi dopo...
0: Quindi non avrebbe senso per lui andare via a questo punto, se ne va in
1: teoricamente,
0: per soldi,
1: non per risultati o tutto.
0: Sì gli conviene rimanere qua. Comunque 19:16, andiamo un momento in break, torniamo tra poco con Calcio e Pepe.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5 Spot.
3: Supermercati BIM, iper fai lavora.
2: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio 1 lo paghi e 1 è gratis. Granarolo, latte parzialmente scremato UHT da un litro, 2 pezzi, 1,69 euro. Valida anche acquistando online.
3: Supermercati BIM, iper fai lavora. Di risparmio, di qualità.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
4: Calcio e Pepe.
2: Centro Suono Sport 101.5.

0: E ora rientriamo con la sigla di Friends, quindi tutta bella musica, come vi ho detto prima, grazie a Massimo Tiburzi. Enrico, questa è la formazione della Fiorentina, no? Diciamo ipotetica, potrebbe scendere questa sera in campo contro la Roma. Intanto leggo solo un messaggio veloce di di Piero che dice: Ndicka potrebbe giocare in Premier con l'Everton. Ecco un po' anche un po'.
1: Con l'Everton, che da quando abbiamo detto sta a meno 4 dalla Champions, capitombolato quasi in zona retrocessione. No, ovviamente non in zona retrocessione, però diciamo siamo levati alla possibilità
0: diciamo che a questo momento della stagione una sorta di freno a mano qualche squadra lo sta un po' mettendo, infatti dopo ti volevo chiedere giusto un accenno, anzi no, lo faccio adesso. Ma il Como lo sta mettendo questo freno a mano o è casuale?
1: No,
0: ultime 5 ne ha vinta solo uno.
1: No, dai, io non credo a queste cose, anche perché poi comunque si a giocherà all'Europa, quindi a prescindere che sia la Conference o l'Europa League.
0: Se arriva sesta, no, deve arrivare settimo, e la Lazio deve vincere, sì, alla fine la fa lo stesso, quindi, quindi diciamo, effettivamente non ha senso.
1: È stato un calo, tra virgolette, no, un po' di... Gli ha tolto anche tanto, secondo me, quella semifinale di Coppa Italia, che diciamo per quel periodo, no, li ha un attimo...
0: Gasati?
1: No, sì, però gli ha un attimo fatto spostare un attimo, no,
0: il focus,
1: l'attenzione, il focus su quella partita, perché comunque si dava la possibilità al Como di vincere magari in trofeo, di fare una finale, quindi non so quante volte gli possa ricapitare. Pure la partita con Napoli doveva vincere 4-0, cioè, quindi diciamo non è che
0: calati
1: da un punto, in questo momento stanno facendo fatica a trovare qualche risultato, però stanno ancora lì, cioè se vai a vedere ha sprecato secondo me una grande chance di arrivare in Champions.
0: Questo sì, perché il Como l'ho detto,
1: cioè sta ancora a meno 3 pur se ha vinto una partita nelle ultime 5,
0: capito? E dal momento che sono calati, cioè, Roma e compagnia bella, il Como si è trovato lì, il Como se l'è mangiata più di tutti, sì, secondo me, sì. E tornando alla Fiorentina invece dico questa
1: però è quella che ci doveva arrivare a meno di tutti.
0: Sì sì, no, infatti è comunque proprio per quello, perché comunque è una vittoria per il Como, cioè comunque va in Europa League, è una cosa incredibile, no? Però certo, primo anno, boom, diciamo che punti a qualcosa di serio, e arrivi in Champions e fai qualcosa di indimenticabile, quasi a livelli di Leicester, perché non così, però non è facile in Italia. E tornando sulla Fiorentina, caro Enrico, ho qui davanti la formazione probabile, poi ovviamente potrebbe anche cambiare da qui alle 20:45. Ti chiedo, no, perché prima ho parlato di Gea, chi è di questi giocatori innanzitutto che prenderesti per la Roma? Perché si è parlato, immaginavo, anche spesso di Dodò. Chi ti piace, diciamo, chi...
1: Onesto?
0: Sì, nessuno. ho sbagliato domanda, forse, ho sbagliato forse a chi rivolgere questa domanda.
1: Se voglio migliorare, nessuno.
0: Ok, ci può stare, però si parlava di Dodò. No.
1: Sì, Dodò è l'unico, però secondo me è più forte Wesley, perché sono molto simili e...
0: Beh, anche più giovane Wesley, cioè, ha dimostrato in poco tempo di migliorare. Lo sai Wesley, secondo me, la differenza con gli altri, che nonostante ha dei limiti, secondo me, tecnici che rimangono, però ha dimostrato di saper compensare con le altre qualità che ha,
1: sì,
0: e quindi dimostrarsi utile in quasi tutte le partite, proprio perché quando non c'è senti la mancanza.
1: Certo.
0: Questo ti fa capire quando un giocatore effettivamente aiuta la squadra oppure no, quindi è imprescindibile. Sicuramente, quindi del resto nessuno, anche i vari Gosens che non lo danno titolare.
1: Ma Gosens magari sì, magari Gosens, magari
0: stesso
1: Gosens rosa, però non è più il Gosens dei 5 anni fa, bisogna pure un attimo capire che quel Gosens non c'è più.
0: È vero.
1: Quindi non si può campare rendita, perché siccome 5 anni fa ha fatto cose importanti, allora oggi tornerebbe a fare, perché pure lui secondo me sono quei calciatori che quando calano poi fisicamente ed intensità non hanno qualità tecniche.
0: Certo. Sono d'accordo.
1: Quindi farebbe fatica. Ecco, però se tu mi dici il rosa, ci botteresti in Gosens? Sì, però il rosa, se devo andare a migliorare la Roma, provo prima andare su altri, poi se è proprio l'ultima possibilità prendo pure Gosens.
0: Sicuramente. Per quanto riguarda oggi, invece, tu hai detto che saresti un po' preoccupato di vedere Gudmundsson falso 9, perché potrebbe un po' saltare
1: uno che potrei prendere sempre per rosa, perché non è che mi fa la differenza, magari è Gudmundsson,
0: che ormai è lontano parente da quello visto 2 anni fa.
1: Sì, anche lui, però diciamo è ancora a livello di età
0: recuperabile.
1: Bravo, quello discorso. E comunque sia, negli ultimi 3-4 mesi molto meglio, eh.
0: Ok, non c'è informazione, ma la domanda è d'obbligo, visto che anche Fitzpatrick l'ha fatto più volte. Ken, lo prenderesti o no adesso che hai Malen?
1: No.
0: Anche per le cifre poi che si sparano su Ken?
1: No.
0: E poi Ken, se non sbaglio, è l'attaccante che ha fatto più tiri di tutti quest'anno. Quindi è buono perché arriva sempre, poi fa pochi gol.
1: Secondo me è forte, io l'ho sempre detto che è un giocatore forte. Però è un personaggio troppo...
0: disturbante.
1: Sì, troppo particolare. Vedi pure qua la storia che ci ha avuto, che era un paio di settimane fa. Ce l'ho la punta adesso.
0: Diciamo anche per quanto costa, è un azzardo da non fare.
1: No, è un lusso che, a meno che Malent fa, vabbè dai, faccio l'esterno sinistro. Allora, cioè, se convinci Malent a fare un discorso del genere, quindi tu trovi l'esterno sinistro con Malen, allora te posso pure dire tecnicamente ci sta.
0: Però trovando
1: Ken Malen alternativi l'uno e l'altro
0: è inutile.
1: Non esiste in Serie A, cioè non è possibile.
0: Sono d'accordo con te, però sarebbe un po' deleterio rischiare di andare a spostare Malen. Cioè, una volta che hai trovato una quadra corretta con Malen, che ovviamente non so se ripeterà questi numeri perché è impressionante.
1: No, infatti ti ho detto come tengo Malen tutta la vita.
0: Però Malen vale la pena provarci un'altra volta. Cioè,
1: ma perché... che vale la pena provarci? Cioè, beh, Malen è una certezza. Cioè, che
0: no, ti spiego perché ho messo un po' il dubbio. Non perché Malen ovviamente ha fatto tutti questi gol e si vede. Non vorrei, perché l'ho detto tantissime volte, che chi viene dalla Premier League, magari con la preparazione che ha avuto in Premier League, c'è una netta differenza con la Serie A e quindi... arrivi e sei devastante. Non vorrei che il prossimo anno ti prepari qui, magari ti accomodi un pochino, non vorrei che un po' cali.
1: Comunque,
0: quella è la mia paura.
1: Comunque cioè, è più forte di Ken.
0: Anche per quanto l'hai pagato, perché Ken quanto ti chiedono? 60-50? Non lo so.
1: Ma penso magari quest'anno pure 40-45, però.
0: Diciamo che Malen ha pagato 25. O meglio, pagato, che poi su Malen ancora devi confermare.
1: 27,
0: eh.
1: Sì, vabbè, no, penso che.
0: No, ti devi anche sbrigare, perché qua tante squadre europee.
1: Vabbè, no, finché c'è il diritto e tutto, tu. Cioè, l'arte si può inventare quello che vogliono. Tu riscatti, punto e basta.
0: Però Malen può dire no. Questa è la domanda, mo.
1: No, perché comunque sia tu quando. Mi sembra che anche quando fai il diritto.
0: Gli fai una sorta di contratto.
1: Malen firma il contratto.
0: Però è un anno forse. Cioè, fino alla fine.
1: No,
0: del...
1: fino a che tu non lo. Cioè, fino a che poi non scade il prestito. Fino alla scadenza del prestito, cioè di quando puoi riscattarlo, ecco.
0: Ok.
1: Poi se tu non lo riscatti, allora magari cade tutto.
0: Perché c'è questa preoccupazione, eh?
1: No, che preoccupazione c'è, sicura. Ma. Mettiamo conto che i Fredkin vogliono fare un disastro di qua e di là, vogliono vendere tutti i calciatori possibili e giocare con i Primavera. Comunque ha senso riscattare Malen
0: e rivenderlo di più, perché adesso possiamo dire che con questa stagione, questa parte di stagione, almeno il prezzo gli arriva da 45, minimo, possiamo dirlo tranquillamente,
1: ma
0: no?
1: Sì, quindi. Penso che ce l'aveva pure
0: sì.
1: Prima, perché è successa quella cosa in particolare, quindi diciamo ha fatto sì che l'Aston Villa, no, se voleva liberare.
0: Certo.
1: E quindi diciamo è un giocatore però che da 35-40 milioni li vale tranquillamente oggi.
0: E prima leggevo, oggi o ieri, adesso non ricordo esattamente quando, che a quanto pare Gasperini sta spingendo per tenere Selic. Ma possibile una cosa del genere? Cioè, a me è piaciuto questa stagione, non dico di no, però riconosco anche che è un giocatore sostituibile tranquillamente.
1: Se lo convince a tenerlo a 2 milioni, per me pure bene. Cioè, sì. se Gasperini ci fa la trattativa anche economica e lo convince per 2 milioni, sì, se io vedo. E c'è il rinnovo di Selic, cioè il tetto ingaggi della Roma si aggira intorno ai 4-4,5. Se vedo che Selic firma anche a 3,5, dico mamma mia.
0: No, più che altro lo sai perché? Perché un conto nei ruoli dove tu dici poi per andare a comprare qualcuno di più forte devo spendere tanto, quindi mi tengo questi perché almeno riparto da una base e poi ci metto accanto a giocatori forti, no? Anche Gasperini ha detto, comunque loro sono buoni. Certo, se ci metti vicino gente forte hai fatto bingo, è ok. Però tenerli proprio tutti, allora davvero la squadra rimane questa di quest'anno?
1: È un po' quello che vuole lui, no? Lui vuole che la squadra venga migliorata.
0: No, e sono d'accordo.
1: Selic,
0: eh?
1: Magari è un giocatore che a lui comunque sia nella rosa piace avere.
0: Ah, è pur vero, sì. Aspetta, cambierà sicuramente il ruolo di Selic, secondo me. Non sarà più la prima scelta. Ecco, anche lì il provare a convincere un giocatore a non alzarsi l'ingaggio. Cioè, se è vero che gli fanno un'offerta dall'altra parte più alta. Tanto devo fare panchina a Roma, panchina alla Juventus, tanto vale fare panchina alla Juventus.
1: Speriamo che al Juve gli offre qui 4
0: più soldi. Sì, perché c'è anche l'Inter mezzo si vocifera, io non capisco com'è possibile passare da Dumfries a Selic. Almeno hanno Calulu, che comunque non è proprio un esterno, secondo me. puro. Però ecco, passare ad avere in riserva Selic, che ti ha fatto il titolare tutto quest'anno, non è male.
1: No, ma i soldi. È un giocatore che dentro una rosa, io l'ho sempre detto anche quando andava malissimo all'inizio, ci sta in una rosa. Sì. Ci sta. Però 4 milioni vuol dire che sei un giocatore forte, fondamentale, importante, che mi fa la differenza.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Selic è un giocatore che quando poi le cose non vanno spesso fa pure disastri. Quindi sinceramente io... Per carità, al mister io ho tutta la stima possibile, se lo vuole e poi glielo rinnovano, per carità, se li convince tutto, però non lo so, può sbagliare anche lui, nel senso avrebbe sbagliato magari ecco con Sancho, no? Che si è incastrato in quella trattativa e magari non ha permesso di arrivare, visto che si parlava, quindi... Può sbagliare pure lui, se io però mi devo fidare, e quindi le dico comunque sia, oggettivamente, dai 2 milioni e mezzo in su sarebbe un sprecare soldi.
0: Anche per me. È vero pure che se lui chiede 4, secondo me, perché qualcuno gliel'ha offerti. Non capisco com'è possibile.
1: Speriamo.
0: Però, sì, no, è ovvio che alla fine...
1: Ma si parla con insistenza della Juve, ecco, io l'Inter dubito, perché l'Inter c'ha bisogno... Se giocherà ancora col 3-5-2, c'ha bisogno di uno con gamba.
0: No, anche un po' di tecnica forse, perché...
1: Di uno alla palestra, cioè se vai a vedere cosa gli serve. Selic non è uno che va, cioè non è uno che entra, non è uno che fa gol, non è uno che
0: Infatti
1: fa...
0: Infatti più da Juventus, perché la Juventus comunque dei nomi è sempre difesa una squadra 4, che poi magari. Si difende. Sì, diciamo che ci potrebbe anche stare. Ovviamente poi questi saranno discorsi che valuteremo più avanti.
1: Ma pure al Milan,
0: Però Milan mi sembra di non averlo mai letto, insomma, fra le varie squadre interessate a un Selic. Adesso chi ha a destra il Milan, però?
1: Gioca con Saelemaekers, alto, però hanno il problema a sinistra, potrebbero magari mettere Saelemaekers a sinistra, cioè, potrebbero inventare. Però come alternativa, non c'hanno altro, c'hanno Adekame.
0: È pur vero che può piacere o non piacere, però è un dato di fatto che comunque giocano in squadre che comunque sono brave, ecco la Roma comunque... La squadra non è che dicesse qua lì,
1: no.
0: Con Lille ha vinto il campionato, quindi andresti a prendere comunque un esperto, diciamo, ecco perché forse mi immedesimo un attimo una Juventus e altre squadre insomma simili.
1: Resto incredulo.
0: Sì, no, che a volte che dico soprattutto che l'esperienza...
1: io dico le cifre, cioè un calciatore che secondo me come ingaggio, cioè già 2 per me è troppo.
0: Sì, sono d'accordo, cioè, è vero pure che già però, 2 da costanza
1: Ma da costanza fa da costanza quando la squadra va, poi quando la squadra
0: non va. No, sono d'accordo,
1: però
0: questo lo diciamo sempre noi al di fuori. Se alla fine lo stesso mister Gasperini è contento, comunque anche Ranieri lo scorso anno lo faceva giocare, cioè evidentemente un qualche garanzia la dà, questo sto dicendo.
1: Pure Cristante gioca.
0: Siamo sempre lì, perché noi purtroppo non abbiamo la possibilità di prendere gente più forte, perché se tu puoi prendere gente
1: ce l'hai la
0: più
1: possibilità,
0: forte,
1: perché 25-30 milioni tu per i calciatori l'hai spesa ma li hai sbagliati costantemente.
0: Ma infatti il passo prossimo secondo me è questo, è prendere, come dici tu, gente più forte a 20-25 e quelli che erano i titolari di quest'anno passarli in panchina. Dopodiché prenderai altri e questi passeranno passeranno a essere ceduti. Così deve essere il passo. Cioè, cosa ti voglio dire? Svendere, regalare o comunque vendere per poi non sapere chi prendere potrebbe essere rischioso, ripartire un'altra volta, diciamo.
1: Lo so,
0: penso sia questo il pensiero di Ranieri. Sì, di Gasperini, pardon.
1: Però se non c'hai mai coraggio e mai dici meglio rimanere così che provare a fare altro, secondo me poi alla fine non cresci mai e resti sempre in quella.
0: No, io sono anche abbastanza coraggioso e ti do anche ragione, però devo anche un attimo capire quanto si può, dove si può, eccetera eccetera. Quindi diciamo che va quasi fatto al millimetro, deve essere un incastro fatto bene, quindi è molto complicato farmi.
1: Cioè, tu all'inizio parlavi, no? A sto punto, se devo andare a prendere, perché poi non lo conoscevi Wesley, no? Dico, ma che cambia con Ozortea, no? Tu dici,
0: sì, non ricordo ancora.
1: Che cambia con Ozortea che costa 6 milioni con ingaggio più basso rispetto a Selic? Se il contesto Roma poi funziona, essendo poi sia l'uno che l'altro devono essere alternative,
0: credo che a questo hai ragione, perché l'ho detto e lo ripenso anche adesso, credo che a questo punto sia un discorso di
1: gruppo,
0: che lui già fa parte del gruppo, già funziona, già sa tante cose. Comunque possiamo dire che quest'anno la sufficienza piena l'ha presa, che si dica, tralasciando la cifra alta che richiede, siamo d'accordo,
1: sì.
0: Però conosce Gasperini, può la essere utile, può fare più ruoli. A volte questi giocatori che possono fare più ruoli sono molto ricercati dagli allenatori, quindi ecco perché immagino
1: con la difesa a 3.
0: soprattutto per quello. Ma anche in ipotetico voglio cambiare e tornare a 4, Celik lo può fare. Cioè, Celik
1: è Gasperini non giocherà mai a 4.
0: No, però ho pensato a tutte queste ipotesi, quindi posso capire alcune richieste, sicuramente. Comunque ci fermiamo un attimo per un piccolo break. A tra poco con calcio. Non c'è break. Ho capito male, scusate, niente break. Allora, rimaniamo io e te. Anzi, allora ti chiedo subito quello che ti volevo chiedere. Dopo il break, parlando di rinnovi, oggi leggevo addirittura cifre. 70% di possibilità, di chance di rimanere qui a Roma per Dybala. Perché a quanto pare pure lui stesso vuole stare qui, Gasperini lo vuole. Siamo delle solite, Rico.
1: Giovedì scorso e mercoledì mi dicevano il 20%.
0: Ma può essere perché nessuno lo vuole, siamo sempre il giovedì scorso.
1: E nessuno lo vuole, sono zero, cioè comunque sia.
0: Perché lui sta spingendo a rimanere qua. No, però si parla sempre con cifre fatte a modo per il suo problema fisico, eh. Cioè tipo con magari abbassato di tanto, poi eventuali bonus per quanto giochi, eccetera, eccetera. Così a me piace come idea.
1: Non so, se piace a lui e all'allenatore, sicuramente. Sicuramente sì, io te posso dire che bisogna andare avanti in determinate occasioni. Quando c'è la possibilità non ci devi avere paura di provare. Se hai sempre paura di provare e di andare avanti e rimanere. Purtroppo lui è oggi un giocatore che non ti dà più garanzie. Se, dal mio punto di vista, cioè, se io devo sempre stare ogni anno a dire: oh, però guarda te, stanno. C'era Dybala, se faceva quei 3-4 mesi in più di stagione, magari stanno potevi fare. Cioè, no. Se io ogni anno devo stare così, cioè, che mi serve?
0: No, io ti do ragione, però quando non riesci a fare questo cambiamento effettivo, è ovvio che se tu puoi prendere giocatori più bravi o comunque più continui,
1: ma
0: lo farei.
1: Ma non è discorso dei giocatori più bravi, ma dei giocatori che danno un contributo.
0: Lo so.
1: Cioè, durante l'arco dell'anno.
0: Però hai visto quante volte provi ad acquistare giocatori che pensi lo possono fare e poi non riesci?
1: Lo so, però lì dipende proprio da come lavorano staff, società.
0: Bravo.
1: Società e tutto. Perché ecco, facciamo sempre l'esempio di Roma. Roma è costato 13 milioni.
0: Guarda cosa ti dico però. No, hai ragione. Guarda cosa ti dico, dimmi se sbaglio. Anche per come sono le tempistiche. Tu andresti praticamente a dire adesso a Dybala non sei più della Roma, ok? Arriva questo nuovo DS,
1: ma
0: provi a fare il mercato. Vabbè, ipotizzo.
1: Cioè, provi
0: a fare il mercato, eccetera, eccetera. Ti ritrovi che dopo un mese e mezzo non prendi nessuno. E dici, cavolo,
1: Era
0: meglio Dybala. No, ecco perché da una parte io ti dico invece: io Dybala me lo tengo in qualche modo. Un contratto anche fattibile. Quello okay, è senza ombra di dubbio.
1: Se comunque Dybala, tu devi ricordare che comunque ti precludi uno slot.
0: Bravo.
1: Cioè, tu non puoi prendere Dybala e poi prendere. Vabbè, sai che c'è, ne prendo un altro, perché se poi Dybala mi manca, come capiterà sicuramente, per 5 mesi, c'ho quello che prende il posto di Dybala nella rosa. No! Tu, se tieni Dybala, c'hai Dybala più il sostituto, se Dybala c'è il titolare. Se Dybala manca 5 mesi, tu hai il sostituto, cioè Dybala, e basta.
0: Bravo.
1: Poi devi andare a prendere la primavera.
0: No, invece io prenderei proprio un titolare e mi tengo Dybala come mezzo sostituto. Guarda che faccio,
1: okay.
0: Io. E io sacrifico, lo so che sto.
1: E sono d'accordo.
0: Andranno contro, che secondo me non lo penso nemmeno solo Sule. Io a questo punto. Sule.
1: Ok.
0: Secondo me, se tu chiedi a Gasperini oggi, provi con Dybala o con Sule, secondo me tieni Dybala.
1: Tu prendi il titolare. Se poi il titolare non va, c'ha problematiche, non si trova, non è di qualità assoluta. Oppure, pure se è di qualità, però fa fatica. E Dybala comunque è rotto per 5 mesi. Tu poi non c'hai alternativa comunque.
0: Infatti è una situazione da prendere con le pinze, proprio perché è complicata. Forse diciamo che
1: no, lui deve essere magari quel calciatore. Magari tu c'hai, dico una cavolata, no? No, perché Bazza alla fine non rientra negli under. Però tu riesci ad avere in rosa un calciatore che ti occupa lo slot, quello.
0: Ah, ok.
1: Quello under, e dici: ok, posso permettere. Però magari è una mezza punta, dico una cavolata. No, facciamo
0: per emergenza, non c'ho Dybala, gioco.
1: Però
0: con lui.
1: C'è Dybala, comunque sia. E dici: c'è uno slot in più dove c'è chi è quel 25esimo giocatore in lista. Ci metto Dybala. Cioè, c'ho Dybala, allora te lo tieni. Il problema è che io non vedo neanche poi così tante alternative pronte. Perché questo problema delle liste, a volte qui si fa passare un attimo di. Cioè, se fa passare un attimo di moda.
0: No, è sicuramente
1: cioè, non de moda.
0: Vabbè,
1: cioè,
0: come se non è una cosa
1: in secondo piano, ma invece è una cosa fondamentale.
0: No, sicuramente. Diciamo che il discorso parallelo lo facciamo tra poco con.
1: È arrivata?
0: Con Pellegrini, perché è arrivata a quanto pare la formazione. ufficiale di questa sera, quindi ce la dice come sempre prontissimo Matteo Colagrossi, che tra poco condurrà centro suono stadio. Svilare in porta, Mancini indica Hermoso, Selic, Cristante, Coné e Wesley al centrocampo, Sulé con Pisilli, quindi vince il ballottaggio con Dybala, e Malen ovviamente a fare il centravanti sperando di fare più gol possibili.
1: Ce l'aveva detto prima Massimo e dice, diciamo, non credeva, no, alla possibilità di Dybala. Evidentemente non sta ancora in condizione. Tanto Lazio in attacco.
0: Sì, si preferisce a quanto pare farlo entrare nel secondo tempo. È una formazione che a me piace. Vabbè, diciamo che è la nostra titolare.
1: Ma giocherà Pisilli, secondo te, più avanzato? Magari un Cristante?
0: C'è
1: Pisilli
0: sempre lì il dubbio. Potrebbe essere lui, potrebbe essere Cristante. Cambieranno durante la partita, lo vedremo. Bisognerà poi, ecco, starci nella partita. Tanto lo capiranno ovviamente loro. A me non dispiace, secondo me abbiamo tutte le carte in regola per
1: anche
0: battere la Fiorentina.
1: Diciamo, no, sì, sicuramente Pisilli giocherà magari un po' più avanti, però magari anche con le due punte, no?
0: Sì, no, probabilmente magari
1: con, cioè, con Malen che parte un po' più sul centro-sinistra e Sulé un po' più sul centro-destra, quindi con il centrocampo un po' più corposo.
0: La ridiciamo un attimo per chi si fosse collegato in questo momento. Formazione ufficiale quindi della Roma per quanto riguarda la partita di oggi contro la Fiorentina. Svilare in porta, difesa 3 con Mancini, Indiga ed Hermoso, centrocampo Selic, Wesley sulle fasce, al centro Cristante e Coné, dietro la punta Malen ci sono Sulé e Pisilli, quindi non Dybala. Sì, diciamo che ci poteva stare, una formazione che a me ovviamente piace. Rientra Coné, Sulé dovrà far vedere qualcosina magari in questo finale di stagione, perché si sta giocando un po' la riconferma tra virgolette, perché abbiamo parlato nei giorni scorsi di interessamenti da parte di altre squadre, visto che tutti, diciamo, non hanno la certezza di rimanere, anche lui potrebbe essere un sacrificato. Tornando anche un po' al discorso, Enrico, di chi potrà rimanere il prossimo anno, invece discorso parallelo tra Dybala, te lo faccio con Pellegrini. Sicuramente le cifre sono simili, però forse più basse per quanto riguarda l'ex capitano della Roma, ancor di più perché lui nel suo ruolo forse è un po' unico nel fare il trequartista. Io rischierei un po' di più con Pellegrini che con Dybala, ecco, stando ai due discorsi, perché comunque mi pesa poco secondo me sul bilancio un Pellegrini. Se riesco a abbassargli l'ingaggio è utile, non mi preclude di prendere qualcuno comunque titolare su quel centro-sinistra o su sinistra proprio di piede destro. Io quindi ancora di più di Dybala io Pellegrini me lo tengo. So che tu dirai di no, però questo è un mio pensiero e te lo sposto.
1: Vabbè, ne abbiamo parlato spesso, quindi, cioè, non è che ce l'ho con Pellegrini, anzi io sono prima di che secondo me se cambia aria può tornare pure su ottimi livelli, quindi cioè, secondo me è solamente conclusa la parentesi Roma, perché prima o poi, come dicevo prima, bisogna andare oltre, basta con queste continua per forza, perché io tante volte ho sentito dire vedrai che Pellegrini però da adesso, però io ripeto, se è una richiesta dell'allenatore e del mister, dico, io mi fido ciecamente, io non so cioè nel senso non ho proprio, cioè proprio posso essere, ecco, posso non condividerla, ma me la faccio andare bene proprio perché è lui, ecco.
0: Però
1: magari
0: chiedo,
1: qualche altro allenatore magari, ecco, gli andava un po' più contro, tutto lì.
0: Ti chiedo un attimo per essere anche certo di quello che dico. È un peccato però, nel senso, hai ragione te, in generale il discorso Pellegrini è chiaro e non fa una grinza. Sarebbe un peccato perché secondo me in questo finale di stagione qualcosa di risveglio.
1: Quante volte l'abbiamo detta questa cosa anche negli anni passati?
0: Hai ragione, infatti se guardi solo questo mi ammutolisco, non dico altro. La mia speranza qual era però? Che questa volta c'è Gasperini di mezzo. Adesso ho detto più volte che...
1: Prima c'era Mourinho.
0: No, però un pregio di Gasperini secondo me è proprio riuscire a far giocare bene alcuni giocatori. Quindi finalmente...
1: Pure Mourinho.
0: Mourinho è proprio un discorso però mentale. Invece che
1: è fondamentale. È proprio il problema di
0: Bravo.
1: Cioè, Pellegrini.
0: Bravissimo. E visto che mentalmente poi dopo Mourinho non si è più ripreso nemmeno lui, con Gasperini magari se la squadra gira meglio, secondo me un Pellegrini potrebbe aiutare.
1: Ma Pellegrini è bravo. Cioè,
0: ecco quello che dico,
1: cioè, anzi, secondo me è forte come giocatore. È un bel giocatore. Cioè, io l'ho sempre detto. Però ripeto... non lo so, io non so di questa storia che siccome è romano, romanista, allora dai, ennesima chance, no, bisogna andare oltre a ste stupidaggini, per come la vedo io, secondo me la storia deve terminare, cioè non è terminata, deve, per come la vedo io, terminare, però l'allenatore ci crede, va benissimo, purché resti comunque sia anche lui in alternativa, uno da far giocare sicuramente, perché ecco, gli ultimi due o tre mesi forse è il migliore, tolto Malen ovviamente.
0: Vabbè, Malen diciamo che non c'è partita a fare il confronto con Malen,
1: cioè anche i vari punti cardine, ovvero Ndicka è calato tanto, ha fatto errori incredibili, lo stesso Svilar ha fatto errori incredibili, visto che si dice che il portiere non si può vendere, senza portiere non si può giocare a calcio, secondo me invece basta un buon portiere, non un fenomeno, perché gli errori li fa anche Svilar, quindi vabbè, e ha fatto errori importanti Mancini, e Pellegrini è uno di quelli che sta andando meglio pure.
0: Sì, no,
1: però ripeto, ha già passato periodi così. E poi aspetta, sta andando meglio, ma senza fare cose poi straordinarie.
0: No,
1: è che mi sta trascinando Pellegrini.
0: No, ma quello è ovvio. Però visto che ovviamente si fa caso quando non fa nulla e non serve a niente, il emergere comunque nel periodo dove la Roma stava andando male, l'unico che faceva benino era lui, oltre a Malen, abbiamo detto, che è abbastanza scontato. Sì. Dicevo, non dico finalmente, ma no, si fa notare. Sicuramente
1: sta sfruttando anche la fiducia del mister, no? Perché comunque sia spesso attento alla Lazio.
0: Sì, infatti volevo dire questo nel mentre, proprio quindi quando siamo in chiusura di trasmissione, pareggia la Lazio. Questo è buono perché
1: segna
0: almeno...
1: Sachsen, e che succede? Perdo il fantacarcio, Fabio, complimenti.
0: Ah, quindi notizia delle 19:43, non è importante non per posso... Roma Fiorentina, ma perché Enrico perde al fantacalcio,
1: non posso dire in giuri, però devo essere onesto, ce l'ho a quell'altro e mi permette di
0: allora non rompere Enrico, su, non facesse un altro gol almeno la Fiorentina arriva
1: perché
0: più tranquilla,
1: perché tanto non ci farò niente, manco a quell'altro, perché perderò pure di lì, perché succederà qualcosa di strano questa sera. Però vabbè, fantacalcio a parte, posso dire parolacce?
0: No, dai. Rimaniamo educati per questo finale di trasmissione. Certo, contropiede preso dalla Cremonese. Un po' strano, questa cosa.
1: Da quanto finiamo? Un minuto.
0: Sì,
1: posso
0: sì.
1: Sfogare tra un minuto.
0: Dai, fa un minuto a microfoni spenti, ti puoi sfogare quanto ti pare. Siamo in chiusura, quindi sì, perché manca meno di un minuto a centro suono stadio. Quindi siamo ai saluti. Intanto ringrazio ovviamente Enrico Costantini. Ormai è più sua che mia questa trasmissione. Qua.
1: Potremmo quasi dire sì.
0: Quindi grazie ovviamente
1: di
0: essere stato al mio fianco. Ringraziamo tutti gli ascoltatori. Adesso però non ve ne andate, perché ragazzi, dopo il break ci sarà Centro Sono Stadio. Ovviamente seguiremo la partita della Roma contro la Fiorentina. Matteo Colagrossi, studio dallo Stadio Olimpico, Massimo D'Adamo e Mirko Torre. Un ringraziamento a Massimo Di Bursi, intanto dall'altra parte del vetro. Grazie Massi, ovviamente. E l'appuntamento con Calcio e Pepe a domani, quindi ragazzi, domani dalle 18 alle 20 parleremo e analizzeremo ovviamente come sarà andata quest'oggi, sperando che sia in una serata positiva, perché dobbiamo crederci fino alla fine, dobbiamo stare con il fiato sul collo la Juventus, insomma, chi ci sta davanti. Ragazzi, buona serata e ci sentiamo domani, quindi linea alla regia.
1: Ciao.
2: Calcio e Pepe. Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot.
3: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

Lunedì 4 maggio 2026, 35esima giornata Serie A Eni Live. Bentornati sulle frequenze di Centro Suono Sport 101.5. Ben trovati a Centro Suono Stadio per il racconto

0: e quindi insomma si aprono prospettive inaspettate per la Roma, che quindi dovrà fare 3 punti per coltivare ancora i suoi sogni in campionato. Abbiamo già la formazione ufficiale della Roma, quindi la possiamo dare. Svilar in porta, Mancini, Ndicka, Hermoso in difesa, Çelik, Cristante, Koné e Wesley a centrocampo, Sulé e Pisilli alle spalle di Malen. A disposizione De Marzi, Gollini, Ziolkowski, Ghilardi, Anchelinho, Rensch, Tsimikas, Esciarawi, Venturino, Vas e Dybala. Stiamo aspettando anche quella della Fiorentina.
1: E rientra Paolo Dybala, sì. Ce l'aveva parlato insomma Gasperini in conferenza, ovviamente lungo stop per lui, è rientrato da qualche giorno in gruppo, però probabilmente ritmo partita dall'inizio non c'è, e quindi giusta la scelta di Gasperini secondo me, no? di schierare Pisilli, che comunque ha dimostrato di far bene alto a sinistra insieme a Sulé, e poi Dybala ce lo teniamo magari per un bel finale di campionato.
0: Sì. Sì, sì, vediamo quello che succederà, insomma, e quelle che saranno chiaramente le possibilità della Roma in questo finale di stagione. Si aggiunge Dybala, si recupera anche Koné. Nei prossimi giorni, penso per il derby, recupererà anche Pellegrini. Intanto Pellegrini è fondamentale soprattutto per questa partita, e quindi vediamo insomma che cosa ci riserverà l'immediato futuro.
1: Che ti aspetti, Massimo, dalla partita di stasera? Perché riguardo la Roma ovviamente ci aspettiamo, perlomeno personalmente mi aspetto una Roma che parta subito forte per andare a prendersi questi 3 punti, che come nelle precedenti partite non ci serve altro, ci servono solo quei 3 punti, non c'è apertura ad altri risultati, perché qualunque altro risultato non sarebbe positivo per noi, viste come hai detto tu anche come sono andate le dirette concorrenti per la Champions, con un Milan che sembra un po' zoppicare di più rispetto, è vero che la Juventus ha pareggiato con il Verona, però il Milan che prende 2 gol dal Sassuolo, l'ho vista in seria difficoltà la squadra di Allegri.
0: Sì, sì, sì, in difficoltà sicuramente il Milan, ma devo dire anche la Juventus non scherza. È vero che la Juventus ha prodotto più occasioni, più azioni, però insomma devo dire che anche la Juventus non pare in questo grande momento, l'ha detto anche Spalletti ieri, insomma, che certe volte si combinano delle cose inguardabili. Insomma, pareggiare con Verona a Torino, allo Stadium, contro il Verona già retrocesso, insomma, non è un bel segnale per loro. Noi ce lo prendiamo insomma questo risultato, perché per noi è utilissimo, perché permette alla Roma di rimanere ancora in corsa su un obiettivo che sembrava ormai disperato.
1: Quanto ci credi, Massimo, per la Champions a questo punto?
0: Guarda, oggi un po' di più, ti dico la verità, ma dipende da quello che farà la Roma, quindi magari fammi questa domanda
1: però dopo Roma, non vale, scusa,
0: dopo Roma-Fiorentina, perché se la Roma vince comincio a crederci un po' di più, se la Roma non vince la vedo piuttosto, insomma, no? La vedo improbabile poi a quel punto, però ecco, vediamo quello che succede, insomma, Matteo, e quelle che saranno appunto le possibilità della Roma anche in questa sfida.
1: Una Roma che insomma abbiamo sentito parlare Gasperini, forse, chissà, sta già pensando all'immediato futuro, quantomeno da parte della società, insomma, c'ha a domanda precisa sulla presenza di Corbin Friedkin, l'ha buttata lì Gasperini, no? Ieri ci diceva, chissà, magari è qui anche per pensare al futuro di questa Roma e alla prossima stagione. Viene da pensare che la Roma debba già muoversi. Non credo molto alle parole di Gasperini quando ci dice possiamo anche prenderci un altro pochino di tempo, poi se sei bravo a lavorare il poco tempo a disposizione comunque lo fai fruttare. Secondo me già siamo quasi in ritardo per progettare quantomeno la prossima stagione. È vero che le altre ancora ufficialmente non si sono mosse, ma secondo me già qualcosa si muove per la parte alta della classifica, per le squadre della parte alta.
0: Io direi insomma che le società, quelle strutturate, sono già pronte, insomma, no? Si stanno già muovendo chiaramente per la prossima stagione. La Roma anche quest'anno parte in notevole ritardo, ma ormai questa è una costanza, insomma, no? della società americana, per cui fino al 30 giugno si pensa soltanto alle cessioni, poi si penserà magari anche a fare degli acquisti. Quest'anno si aggiunge un nuovo elemento, vale a dire chi li farà

0: cessioni e acquisti, perché anche il direttore sportivo insomma è stato sfiduciato da Gasperini, e quindi ecco, vedremo anche in questo senso che cosa accadrà. Sono state ritenute inopportune insomma le dichiarazioni di Ranieri su Gasperini, giustamente devo dire insomma che altrettanto inopportune secondo me continuano a suonare le dichiarazioni di Gasperini nei confronti di Massara, perché con quale credito veramente l'attuale direttore sportivo della Roma si può presentare poi in sede di mercato a fare le operazioni?
1: Beh, sai, credo che in questo momento, per quanto possa operare limitatamente Massara, perché insomma il mercato è chiuso, come hai detto tu, bisogna occuparsi delle cessioni, bisogna occuparsi dei milioni di ricavi che dovrà fare la Roma, quindi non si parla ovviamente sempre solo, perché erroneamente tanti parlano di plusvalenza, in realtà noi bisogna parlare di ricavi, quindi qualcosa rispetto all'anno scorso si è mosso, perché sono arrivati un paio di sponsor minori, è arrivato il main sponsor Eurobet Live, quindi insomma la Roma sicuramente è chiamata a cedere qualcuno, però potremo forse provare a non fare troppe cessioni eccellenti, perché ci sono alcuni movimenti di mercato tra virgolette minori che potrebbero comunque portare soldi nelle casse della Roma e farebbero molto comodo, no? per quanto riguarda il fair play finanziario e per il rispetto del settlement agreement.
0: Sì, sicuramente c'è questa parte economica che è importante, che bisogna tenere in considerazione. Non vedo molte cose rose in questo momento anche in questo senso, perché temo che purtroppo cessioni importanti verranno fatte e questo è un grosso rischio per la prossima stagione, a meno che i Friedkin non decidano di pagare una multa anche salata, cercando in qualche maniera ecco di salvaguardare magari dei pezzi in rosa. Mentre i portieri stanno entrando in campo per il riscaldamento, saluto Mirko Torre qui in postazione con noi. Ciao Mirko.
2: Buonasera Massimo, buonasera Matteo.
1: Ciao,
2: buonasera
1: Mirko.
2: A tutti.
1: Ciao, Mirko.
2: Ciao ragazzi.
1: Mirko, parlavamo con Massimo di questo Roma-Fiorentina che
2: sì,
1: un'altra finale, l'ennesima finale di questo campionato, Roma chiamata ad un solo risultato, che partita di aspetti, che atteggiamento di aspetti, anche dalla Fiorentina che non ha più niente da chiedere, ormai la salvezza è stata raggiunta, però lo sappiamo che la rivalità con noi è sempre molto molto accesa.
2: Ma intanto trovami una squadra che non ha una rivalità con la Roma in Serie A, perché è veramente difficile. Detto questo, è una partita complicata, perché al di là degli obiettivi ormai raggiunti da parte della Fiorentina, rimane una squadra comunque con delle qualità a livello offensivo. Non ci saranno Ken e Piccoli, ma comunque resta una squadra con qualità anche a centrocampo. La Roma deve fare la sua partita dall'inizio. Matte, il discorso è che si sono incrociati un po' i pianeti in questo fine settimana, quindi sarebbe stupido non sfruttare tutta la situazione che si è creata e non mettere pressione alla Juventus, che comunque potrà continuare a perdere dei punti nel finale di stagione. Chiaramente anche la Roma può perdere dei punti, no? Però tu hai parlato di finale, ecco, quella di stasera, ma poi ce ne sono anche altre tre.
1: Ce ne sono tre, una pesantissima, perché ovviamente sarà il derby che arriverà dopo la finale di Coppa Italia, e quindi sarà ancora più importante anche vedere come andrà questa finale con un Inter che ha già vinto lo scudetto, quindi se la potrà preparare nel migliore dei modi, facendo riposare insomma gli interpreti principali di questo campionato vinto matematicamente adesso, ma secondo me insomma stiamo parlando di un trofeo che l'Inter ha messo in bacheca già almeno 4-5 partite fa, anche se c'era stata qualche debacle sul percorso del campionato, però non ho mai visto una serie diretta concorrente a questa Inter.
2: No, beh, neanche io, ma diciamo che anche lì gli è andata un po' tutta l'acqua per l'orto, no? Perché l'Inter ha fatto un grande campionato, di grande costanza, di grande forza anche, però poi non ci sono state squadre all'altezza, anche il Napoli, che comunque aveva speso tanto in estate, poi ha avuto mille problemi durante la stagione, ambientali e fisici soprattutto. Il Milan l'abbiamo visto, anzi io ho la sensazione che il Milan sia quasi crollato psicologicamente, che quindi forse per assurdo, no Massimo, una cosa che dicevamo anche un po' di tempo fa, la Roma potrebbe addirittura fare la corsa sul Milan e non sulla Juventus, no?
0: Sì, anche se là è tostissima, perché al Milan devi recuperare non tre punti, quattro, ma cioè non un punto, ma devi recuperare quattro in questo caso.
2: Sì.
0: Che il Milan è a più tre, ma in realtà in virtù degli scontri diretti è a più quattro.
2: Sì.
0: E quindi il Milan deve steccare due delle prossime tre. Mi sembra veramente arduo, insomma, fare la corsa sul Milan, però tutto è possibile.
2: Hai visto mai, ogni tanto dovesse andare bene anche per noi, però detto questo, insomma, è stato un campionato abbastanza scritto fino da un certo punto in poi. Quello che non è scritto assolutamente è la lotta all'Europa, perché poi oltre alla Champions League, anche il discorso Europa League e Conference, sembra che nessuno ci voglia andare, no? L'Atalanta che continua in qualche modo a steccare, il Bologna che è una squadra profondamente incostante, la Lazio è rimasta molto indietro rispetto a loro, tra l'altro credo stia pareggiando ancora la Lazio, se non sbaglio.
1: Sì, sono ancora sull'1-1.
2: Ecco, e quindi fa ancora più rabbia, almeno dal mio punto di vista, che la Roma non sia mai riuscita ad insidiarsi, no? Tra tutte queste squadre. Questo non vale solo per quest'anno, anche per gli anni passati, perché poi abbiamo sempre detto di come il Napoli, il Milan stesso, la Juventus, insomma, abbiano cercato di approfittare anche dei vuoti di potere. La Roma non l'ha mai fatto questo.
1: Comunque io ve la butto lì: il Milan ha Atalanta in casa, Genoa fuori casa e l'ultima con il Cagliari. Quindi Atalanta e Genoa, secondo me, un po' di difficoltà ad Allegri gliela possono mettere, sperando che De Rossi poi faccia il suo come allenatore del Genoa, soprattutto anche come tifoso della Roma, che magari mette i bastoni tra le ruote al Milan di Massimiliano Allegri, che quest'anno era chiamato alla partecipazione quantomeno in Champions League, perché era l'unico obiettivo a disposizione del Milan. Ovviamente oltre alla Coppa Italia non c'erano le coppe europee, e rischia di non centrarlo, e sarebbe quasi delittuoso, perché la squadra comunque gli è stata fatta, e il Milan è stato anche per una buona parte di stagione in lizza per il primo posto. Poi l'Inter, come l'abbiamo detto prima, insomma, ha distaccato un po' tutti. 20:01, ce ne andiamo in diretta, do la linea al tentacolare di Bursi dall'altra parte del vetro, come ogni partita di Centrosuono Stadio. A tra poco.
3: Su Centrosuono Sport
4: sono le 20:01.
3: Centrosuono Sport News, dove lo sport arriva prima.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
6: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter-Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo, e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo

0: rinviato negoziati successivi, il che non piace a Washington. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani e secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
4: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
5: Qual è il piano?
6: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
9: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Il re è tornato. Senti ogni nota.
11: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
10: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Rientriamo in diretta a 20.06, Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio, e ci ha raggiunto anche il buon Fabio Raso qui in studio. Buonasera Fabio.
1: Ciao Matteo, ciao a tutti, ciao Massimo e Mirko dallo Stadio Olimpico.

0: L'ho minacciato, però
1: anche questo
2: hai fatto
1: questo.
2: Bene, Matteo,
0: vero.
2: Hai fatto benissimo.
0: L'ho minacciato e ho detto ti faccio picchiare da Tiburzi e quindi a quel punto allora. ha detto va bene, allora resto.
3: È un campionato stranissimo, cioè adesso siamo di nuovo coinvolti in questa lotta Champions, non c'è mai fine praticamente a questa stagione, quindi contento e speriamo che questa sera vada bene.
2: Assolutamente sì, ragazzi, ma voi ci pensavo stamattina, no? Mentre parlavo con Edoardo Cafaro durante qui Trigoria, alla luce dei risultati di questo fine settimana, no? E quindi prendendo anche le parole di Gasp che dice siamo talmente dentro che è impossibile parlare di futuro ancora,
3: sì.
2: Vi dà ancora più fastidio il fatto che non ci sarà contemporaneità nel giorno del derby?
0: Quella della contemporaneità era una buona abitudine che con gli anni si è persa, perché si è andata ad accorciare sempre di più, sempre poi ovviamente non per amore della regolarità del campionato, quanto più per amore delle TV che vogliono il campionato spezzatino e che quindi vogliono ripartire il bacino d'utenza su più partite, su fasce d'orario diverse. Certo che pesa perché sei alla penultima e che ti stai giocando tanto, perché non è solo il semplice tra virgolette accesso alla Coppa Europea più importante del continente, è un qualcosa di economicamente fondamentale, e non solo per la Roma, perché ci sono, faccio un esempio proprio della nostra diretta concorrente, la Juventus. Se la Juventus non dovesse arrivare in Champions League rischierebbe molto molto più seriamente della Roma a livello economico.
2: Beh, questo sicuramente, ma infatti è il motivo per cui abbiamo tutti il terrore, no, che in qualche modo possano spingerla in avanti, no? Come è successo un po' l'anno scorso, perché comunque ci ricordiamo nel finale di stagione,
3: sì,
2: quello un po' che hanno tolto a noi e hanno dato a loro, mettiamola in questo modo qua. Quindi io questo timore ce l'ho, non voglio fare quello che cerca sempre alibi, no? Perché poi ho sempre detto che se la Roma non arriverà in Champions è perché non se lo merita, però poi questi pensieri ti cominciano un po' a venire quando mancano ormai 4 partite con quella di stasera.
4: Beh, non li abbiamo soltanto noi questi pensieri.
2: No,
4: infatti. Ieri il Verona retrocesso pure, insomma, ha espresso dei pensieri di un certo tipo anche, insomma, no? Sul modo in cui l'arbitro stava spingendo comunque la Juventus che non riusciva a fare gol da sola, e quindi anche Sogliano, il direttore sportivo del Verona, ripeto, già retrocesso, quindi senza nessuna motivazione, senza nessun interesse, si è lamentato comunque della direzione dell'arbitro. Quindi bisogna fare attenzione, perché dove non arriva la Juventus spesso arrivano gli arbitri.
0: Sì, ho seguito la partita ieri, ho seguito il post partita, e Sogliano giustamente ci è andato giù duro, perché poi il Verona, anzi, onore al Verona che ha comunque appunto onorato. Abbiamo Pisilli nel frattempo a DAZN.
5: Tentacolare, insomma, non si scherza. Ecco, lui stai crescendo tanto, tantissimo quest'anno. In che cosa ti senti migliorato, cambiato sotto la sua guida?
6: Ma io cerco di diventare un po' il tipo di giocatore che lui chiede di avere, quindi cerco di lavorare al meglio durante tutta la settimana e capire le sue idee e provarle a mettere in campo. Sono contento se adesso lui si fida di me e riponga la sua fiducia mettendomi in campo. Io ovviamente cerco ogni settimana, ogni partita che giochiamo, di dare tutto me stesso, e poi a volte va bene, altre volte va peggio, ma io tutto quello che ho lo metto sempre.
7: Che belle le frasi.
0: Io ogni volta che sento Pisilli cambio il mio umore, divento di buon umore, perché mi piace sto ragazzo, la naturalezza che c'ha, la felicità che c'ha negli occhi quando parla del suo lavoro.
2: Sì.
0: Quindi indirettamente, no, della Roma, della squadra che tifa, mi fa tenerezza, gli voglio un po' bene. Visibile.
3: Vabbè, ci sta, poi già fa il calciatore, è bello, in più lo fa nella Roma, la squadra che tifa, quindi penso sia
0: un ragazzo
3: massimo,
0: serio, no? Ragazzo preciso, uno con la testa sulle spalle, quindi sono contento che la Roma punterà, credo, su di lui anche per il futuro, perché
2: speriamo.
4: Prodotto del vivaio giallorosso, ricordiamolo sempre, insomma,
0: esatto.
4: Quindi è anche un patrimonio importante della società, perché è un giocatore che anche a livello patrimoniale vale parecchio adesso, e più gioca, più si afferma e più vale, è già in ottica nazionale, probabilmente farà parte anche della nazionale del futuro. e quindi è sicuramente un piacere

0: ritrovarlo in campo dopo un inizio difficile con Gasperini.
1: Almeno Massimo, almeno lui che è giovane, forse qualche competizione la potrà vivere, perché qui se continuiamo così a non partecipare alle competizioni internazionali più importanti, non lo so.
2: Stavolta io non

0: Cosa che bisogna migliorare in assoluto, perché va bene competere per entrare in Champions League, io per un anno, una volta tanto, vorrei partire più in alto, certo. E quindi magari competi per il titolo e poi entri in Champions League, no? Per dire,
1: sì.
0: sarebbe una cosa comunque buona per il futuro della Roma. Quello che dice è verissimo, l'anno scorso arrivi a un punto, quest'anno rischi ancora una volta di arrivare a un punto, comunque un paio di punti dal quarto posto, l'anno in cui l'Italia ha 5 squadre che vanno in Champions League, la Roma comunque arriva sotto e quindi sprechi in qualche modo quella grandissima occasione, insomma comincia a diventare anche un fatto, no? Evidentemente le altre mantengono comunque una costanza importante, però la mantiene pure la Roma in negativo, sì. Ma la mantiene,
1: vero, vero. Poi la sensazione è che comunque Gasperini anche nelle conferenze stampa che più volte ci fa capire che comunque vuole ripartire, diciamo, dal nucleo che si è formato quest'anno, quindi nonostante l'abbiamo tutti etichettato, no? la squadra del quinto posto, del sesto posto, ovviamente dice però se ci mettiamo vicino qualcuno di più forte abbiamo fatto bingo, quindi ecco, potrebbe bastare, sempre se lo fanno ovviamente, aggiungere 2-3 pezzi per finalmente arrivare a competere con le prime, o ne servono molti di più per te, Mirko?
0: Ma secondo me 2-3 è un po' poco, però non ne servono neanche 14 come molti vorrebbero, secondo me, Fabio, perché poi rischi di aumentare la possibilità di errore, no? E quando sì. sbagli tanto poi è possibile che capita una stagione storta su tutti i fronti. In fin dei conti la Roma è vero che anche quest'anno sta portando avanti questo nucleo del quinto sesto posto, però è pure vero che comunque la qualificazione in Champions te la stai lottando in qualche modo, no? Quindi
1: sì.
0: un minimo di valore già ce l'hai, e io sono d'accordo con Gasp quando dice che magari basterebbe aggiungere qualche pedina, magari non 2-3 ma 5-6 giocatori, non per forza tutti titolari, per cominciare a competere un po' più in alto, no?
2: Sì. Sono le 20:15, andiamo ancora con il secondo break, rientriamo fra poco, Centro Suono Stadio con il racconto di Roma-Fiorentina.
3: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot.
4: Se amate i lounge, con maître, sommelier e chef gran gourmet.
5: Dal mattarello non ci venite, da noi con due scudi ancora ci magni, i fritti sono freschi e so da paura, e i fettuccini fatti a mano sono ignoranti, e la pizza che te lo dica fa, è la goduria.
6: Viale 10 64 06 855 40 83, aperti anche a pranzo.
7: Se siamo spostati da Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
8: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero.

0: E quindi insomma Massara ci dice che i giocatori in scadenza della Roma potrebbero trovare un accordo sul filo di lana o anche dopo.
1: Sì, diciamo sembra che una notizia, non è questa. Come prima che forse si, da gennaio già si accordano con altre squadre, magari stanno concentrati sul campo, comunque vogliono attendere forse il finale di stagione per capire anche un po' come andrà, no?
0: Sì, mi sembra un po' una bugia bianca, faccio fatica a pensare che uno come Pellegrini mandi a scadenza il proprio contratto per poi riaccordarsi con la Roma. Se ci sono dei discorsi, sono discorsi che sono già stati aperti in qualche modo, secondo me,
1: certo,
0: e intanto intavolati, poi magari ci si può dare appuntamento a fine stagione, però un minimo devi aver progettato, perché se poi la Roma ti dice guarda ci abbiamo ripensato, non ti vogliamo più.
1: Ma infatti secondo me magari intorno si sta guardando, potrebbe accadere così quando magari il calciatore ha anche interesse a rimanere, no? Quindi magari non vado di fretta, comunque il mio agente qualche altra richiesta l'avrà ricevuta, però io credo che in questo caso i vari Pellegrini, Dybala, Celik non stanno male qui, nel senso se Gasperini poi gli ha dato garanzie, guarda io vi vorrei tenere, ripartire magari da voi, secondo me loro hanno interesse a rimanere qua e anche voglia, quindi ecco perché tutto rimandato a giugno, che comunque dobbiamo capire dove arrivare innanzitutto, quale competizione europea faremo il prossimo anno, se la faremo ovviamente, perché
0: vedremo come andrà. Massimo, Mirko, voi che ne pensate delle parole di Massara?
2: Dico che è un signore, insomma, nel senso che avrebbe potuto rispondere per le rime, non l'ha fatto, insomma, ha schivato, devo dire, in maniera intelligente anche le domande giuste che gli ha fatte, comunque, che gli ha fatto comunque la collega in TV, perché è chiaro che ha fatto riferimento all'uscita di Ranieri, insomma, no? A questa incompatibilità di vedute, questo scarso feeling tecnico che ha col suo direttore sportivo. Ripeto, si è parlato molto, e lo ribadisco, insomma, delle dichiarazioni inopportune di Ranieri, ed era così nei confronti di Gasperini per il modo, anche se poi nella sostanza aveva le sue ragioni. Ditemi voi, insomma, se invece è normale che una conferenza sì e l'altra pure, insomma, il tecnico della Roma screditi quello che è l'attuale direttore sportivo della Roma, mettendolo poi in questa situazione imbarazzante di doversi presentare di fronte alle telecamere delle televisioni e dover insomma, rispondere a cose non dette da lui ma dette dall'allenatore. Io non la trovo una cosa normale, corretta, però ripeto, questo per Ranieri si è sottolineato, per Gasperini no. Mi suona stranissima questa divergenza poi di vedute, no? Perché se una cosa è inopportuna se la dice l'advisor senior, è altrettanto inopportuna se la dice l'allenatore nei confronti di un direttore sportivo in carica. Se dobbiamo pensare e ragionare come si diceva, qual è il bene della Roma? Che non ci siano polemiche, no? Certo. Che non ci siano comunque queste frizioni, di non mettere alla mercé e sottoporre, insomma, alla conoscenza di tutte quelle che sono le dinamiche interne della Roma, le cose che non vanno magari all'interno della Roma. Però questo vale soltanto per Ranieri, che ha pagato, insomma, in maniera clamorosa poi, no, la sua uscita. Però questo è il mio pensiero, insomma, no, per quanto riguarda le dichiarazioni di Massara. Per il resto Massara fa 0-0 su tutto quello che riguarda, sì, mercato, rinnovi, e quindi la comunicazione di Massara la conosciamo.
0: Mirko?
3: Ma io la penso allo stesso modo. Massimo dice è un signore, avrebbe potuto

0: Conte ha detto e ha espresso quelle che sono le qualità riconosciute di Massara. Se Massara all'interno della Roma sta lavorando male, non è colpa di Massara o non è soltanto colpa di Massara. Il problema è che la società Roma è strutturata male, manca il direttore generale. Avete visto l'Inter ieri, campione d'Italia, si è presentato davanti alla telecamera, ha parlato Marotta, ha parlato il direttore sportivo, che è Ausilio. Il Marotta della situazione nella Roma manca. C'è l'Ausilio, che è Massara, che lavora sotto traccia, che lavora, sì, che non
1: molto, occupa, molto poi sotto traccia,
0: che è quello, Ausilio, che dovrebbe fare Massara. Massara dovrebbe stare sotto traccia a fare calciomercato. Sopra di lui ci deve essere qualcuno che conosce calcio, come è Marotta nell'Inter, che si muove pubblicamente, che ci mette la faccia, che si espone, e lascia il direttore sportivo libero di lavorare. Ci deve essere uno scouting della Roma, e in questo senso ci dovrebbero essere secondo me uomini di Gasperini a fare lo scouting, dando la possibilità a Massara di chiudere le operazioni su indicazioni del tecnico, con i suoi collaboratori che vanno a vedere i giocatori facendo dei report dal punto di vista tecnico, e il direttore sportivo che va a chiudere le operazioni in tutta tranquillità. Qui invece abbiamo un direttore sportivo che ci deve mettere ogni giorno la faccia per rispondere alle cose più svariate, tra cui anche quelle che sono le polemiche e le accuse che gli fa Gasperini. E trovo che questa situazione di Massara sia molto scomoda, e non è un caso che a Roma i vari direttori sportivi con i Friedkin lavorano male, proprio perché c'è questo dualismo continuo con l'allenatore, che non dovrebbe esserci, perché è chiaro che se c'è il dualismo, o paga uno, cioè il più debole, o pagano tutti e due, come è successo con Mourinho e Thiago Pinto, con De Rossi e Sulocu. Funziona in questa maniera, e quindi pagheranno sempre di volta in volta o direttori sportivi o allenatore, perché ci sarà sempre questo dualismo. Non c'è quella stabilità, per esempio, che una società come l'Inter da anni ha, perché da anni c'è lo stesso quadro dirigenziale dell'Inter.
1: Ma poi scusa Massimo, io la cosa proprio che non riesco a comprendere, quando si critica Massara, no, premesso, ripeto, sono d'accordo quando dici non è solo colpa tra virgolette sua, perché manca una struttura, manca un appoggio societario, questo l'abbiamo detto tante volte, poi magari poteva muoversi in altri modi, però non capisco la critica quando gli viene detto che lui non vuole accontentare l'allenatore perché magari preferisce fare altre operazioni, no? Io ragazzi onestamente non lavoro nella Roma e non so poi come funziona all'atto pratico, però io non credo che Massara abbia interesse nel non accontentare Gasperini in quello che gli chiede. Ci sono delle cose che forse si possono e non si possono fare in un determinato momento del calciomercato e della stagione, e basta, cioè non riesco a vedere Massara come quello che Gasperini gli chiede A e lui gli porta Z perché gli vuole portare Z, perché non gliene frega dell'A che gli ha detto Gasperini.
2: No, sono stato d'accordo con te Mirko, cioè non avrebbe senso ovviamente, poi che questo, magari quello che richiede Gasperini magari non si riesce, non si trova una quadra, ci può stare anche che come feeling non si trovano, comunque magari metodi di lavoro diversi, non lo
1: certo,
2: so,
1: ma
2: però
1: per carità,
2: certo. Remare contro anche per me no, quello che la sensazione però che dà fastidio, ecco, è che c'è una sensazione che dopo 12 mesi è cambiato poco o nulla, no? Quando un anno fa eravamo tutti contenti, Ranieri advisor eccetera eccetera, Roma è cambiata, progetto diverso eccetera eccetera, qua siamo un'altra volta di fare, non dico tutto da capo ma quasi, perché devi rimettere il direttore sportivo, non c'è ancora questo direttore generale come dice Massimo, l'allenatore sì, rimane, però diciamo che c'è molta confusione, si sbagliano i tempi, i modi di quando fanno le dichiarazioni, cose che probabilmente non dovrebbero nemmeno dirle pubblicamente, guarda è tutto molto confuso e non capisco perché dopo anni non si riesce a migliorare questa cosa.
3: No, ma infatti come diceva anche Massimo, il problema è che non c'è tra i Friedkin e poi la parte di campo, quindi l'allenatore, nel corso degli anni non ci sono mai state figure dirigenziali reali, forti, perché anche la figura di Ranieri, per quanto poi fosse un senior advisor nominalmente, ma secondo me avesse anche un po' compiti che esulavano l'essere un semplice consigliere. Però poi se andiamo a vedere gli anni precedenti, la Sulocu doveva essere una sorta di revisore dei conti, alla fine è andata a mettere bocca su questioni di campo. Thiago Pinto era un direttore sportivo, ma pure lì si fermava, nella scala gerarchica della Roma non c'era nessuno sopra di lui. E quella figura che, come ha evidenziato Massimo, ripeto, che fa da collante tra la parte tecnica e la dirigenza, se non ce l'hai è un problema, e lì si

0: creano poi le incomprensioni, i dissapori, e poi si va tutti a bussare dal presidente, perché non c'è nessun altro con cui rapportarti, certo. No, in un momento di difficoltà con chi parli? No, con nessuno.
1: Andiamo a ricordare a 17 minuti dall'inizio della partita quelle che sono le formazioni di Roma e Fiorentina. La Roma in campo con Svilar in porta, la difesa a 3 con Mancini, Indica ed Hermoso, a centrocampo Celic, Cristante, Coné e Wesley, sulla tre quarti Sule e Pisilli, alle spalle di Daniel Malen. Per quanto riguarda la Fiorentina, diverse novità rispetto alla formazione annunciata, con il tecnico della Fiorentina che deve fare i conti con diverse assenze. Quindi Vanoli manda in campo De Gea e poi in difesa Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens. Quindi dovremo vedere Ranieri nel ruolo di centrale di difesa e non di esterno stasera. Poi a centrocampo Brescianini e non Mandragora, che veniva dato nelle formazioni iniziali. Quindi Brescianini, Fagioli e Ndur, in attacco Harrison, Gudmundsson e Solomon, con Gudmundsson che farà il falso 9, diciamo così, giocherà insomma da prima punta, lui che in realtà ha una seconda punta, un trequartista, quindi agirà nel ruolo di punta centrale. Questo è lo schieramento di Vanoli, che come detto è alle prese con diverse assenze, soprattutto l'assenza di Ken, giocatore più pericoloso, quello che anche nella vittoriosa trasferta di inizio campionato insomma ha fatto soffrire comunque la Roma. Lui segna il gol del pareggio della Fiorentina, sì. Colpisce anche una traversa, insomma è il giocatore più pericoloso della Viola che manca stasera.
2: Tra l'altro, Massimo, è l'unico attacco, è l'unico reparto al mondo tutto in rima baciata, quello della Fiorentina.
1: È vero? È vero, Alisson, Gudmundsson e Solomon,
0: le perle di Mirko Turi.
2: No, io scusate ragazzi, queste stupidaggini le so tutte, quindi
0: no, ci sta, no, ci sono stupidaggini, sono chicche, chiamiamole con il termine giusto. Nel frattempo
3: stavo dicendo,
0: si è conclusa Lozzini Cremonese Lazio, che forse condanna la Cremonese alla Serie B. Al 92esimo il vantaggio con Noslin. La Lazio vince per 2-1 e la Cremonese a questo punto resta staccata di 4 punti dal Lecce di Francesco, che forse riuscirà a salvarsi.
3: No, ma soprattutto comunque 9 punti dalla Fiorentina. E sì, quindi questa sera speriamo, esatto, che entri in campo un po' più tranquilla.
1: Ora avrà la notizia che ormai è in Serie A. No, ma clamoroso come la Lazio riesca sempre a segnare nei secondi finali.
3: Sì, sì.
1: Cioè, io credo che la Lazio sia la squadra di Serie A che segna più volte dopo il 90esimo. Perché anche la scorsa settimana raggiunge il pareggio al 95esimo, 96esimo con Maldini in casa, perdeva 3-2, stasera sul pareggio riesce comunque a ottenere la vittoria al 92esimo. Credo che sia la squadra veramente in Serie A che riesce a segnare sempre nei minuti di recupero, è una costante, è un dato di fatto, e pur senza grossi
2: qualità?
1: No, diciamo motivazioni di campionato, okay. Perché loro stanno pensando soprattutto alla Coppa Italia. Va a condannare comunque la Cremonese, se non dico alla Serie B quasi.
3: Ora, invece al contrario,
1: che il Lecce insomma sia motivato contro la Juve, perché poi a noi più che la classifica della Lazio, che intanto è staccatissima, ci interessa vedere quelle che sono le conseguenze sul nostro cammino,
3: certo.
1: E quindi speriamo che il Lecce comunque contro la Juventus, pur in vantaggio di 4 punti, faccia la sua partita e riesca a fermare i bianconeri nella prossima gara di campionato.
0: Caro Massimo, come al solito ci hai preso, perché la Lazio è prima per i gol segnati oltre il 90esimo, 8 gol in questa stagione.
3: Io se mi ricordo bene,
2: la Roma. Quante ne sa Massimo D'Adamo? Mannaggia ragazzi.
3: La Roma è ultima, ragazzi.
0: La Roma è ultima per 0 gol nei tempi di recupero insieme al Pisa.
1: Ma quando a Gasperini ieri è stata fatta la domanda in conferenza stampa, e Gasperini gli ha detto sì, vabbè, però se facciamo male qua facciamo bene da altre parti. Non è così. Non è così, perché se tu non segni mai nell'extra time e ti fai sempre raggiungere nell'extra time, non c'è niente di positivo. Cioè, dov'è il fattore positivo? Non riesco a capire questo aspetto.
2: La Roma, una risposta un po' così.
1: Una squadra che nel finale cede sempre vuol dire che è una squadra che molla. A differenza delle squadre che nel finale segnano, vuol dire che quelle squadre non mollano mai nel finale, sotto il profilo agonistico, sotto il profilo mentale. La Roma stacca e nel finale subisce gol, quindi questa è una tendenza che va invertita ed è un dato su cui bisogna riflettere, su cui bisogna lavorare.
2: Comunque posso dire che a prescindere poi da da quella che è la qualità della rosa della Lazio, del campionato che stanno facendo, delle difficoltà che poi hanno a livello societario, possiamo dire che Maurizio Sarri si conferma essere un signor allenatore?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. È un allenatore che conosce il suo mestiere, che è un allenatore vero, che ha fatto la gavetta, ha fatto tutte le serie,
2: sì,
1: e che anche con pochi mezzi riesce comunque a ottenere sempre dei risultati.
0: Assolutamente sì, sono
1: tecnico sottovalutato, questo voglio dire.
2: È vero,
1: comunque ha vinto in Italia, ha fatto bene all'estero.
2: Anche in Europa ha vinto in Europa League.
0: Certo. 20 e 34, Tiburzi ci richiama all'ordine, ci dà il break. A tra poco, Centro Sono Sport, 101.5.
4: Questa è Centro Suono Sport, 101.5. Spot. Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con wifi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
5: Supermercati PIM, iperfavi lavora.
6: 1 più 1 uguale risparmio. Fino al 7 maggio uno lo paghi e uno è gratis. Sant'Agata, acqua effervescente naturale, due confezioni da 6 per un litro e mezzo, 2,40 euro. Valida anche acquistando online.
5: Supermercati PIM, iperfavi lavora.
7: Ci sono cose che si costruiscono solo con il tempo, come la fiducia che voi mettete nella vostra auto e la nostra passione nel prendercene cura. Carrozzeria LT, serenità e sicurezza in strada. Riparazioni plurimarche, officina meccanica, auto sostitutiva, consulenza legale gratuita. Tecnologia all'avanguardia, mani esperte, trasparenza, anche cambio gomme. Carrozzeria LT, a Campagnano di Roma, strada della Celsetta 46, 329 60 41 998.
4: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.
0: 20 e 36, ci avviciniamo ad ampie falcate a Roma Fiorentina. Intanto ricordo i numeri per interagire con noi: 393 00 101 5, per messaggi di testo e vocali WhatsApp. E poi per il post partita apriremo le dirette: 06 21 58 165 06 25 20, 50, 70. Mancano pochi minuti all'inizio della partita e torniamo allo Stadio Olimpico da Massimo Adama e Mirko Torre per la fatidica domanda: chi ha il piede caldo?
1: Guarda, il piede io non l'ho seguito molto, ti posso dire chi ha la testa calda stasera?
0: Ecco. Bene.
1: Qua. La testa calda ce l'ha Gianluca Mancini.
0: Oh. Ok.
1: Testa caldissima, quella di Gianluca Mancini. Quindi se ci sarà un gol di testa sarà di Gianluca Mancini. I piedi non li ho visti bene.
2: Ho visto Sule calciare molto bene verso la porta. Malen, è inutile che lo diciamo, perché ragazzi, tanto è una macchina da questo punto di vista. Coné continua a non prendere la porta manco sotto tortura.
0: Te lo stavo per chiedere, Coné, no, però vabbè, avevo paura a farlo.
2: No, è un rito ormai, no? Lo diciamo anche un po' per scaramanzia. Però niente, ragazzi, ha preso un palo, è riuscito a prendere una volta la porta, ha preso il palo.
3: Sprecato il jolly, speriamo di no.
2: Bravo.
3: Speriamo di no.
0: E speriamo che gli altri li direzioni un pochino meglio. Quindi questo è per gli amici del betting, insomma, testa calda di Mancini. Quindi.
1: Sì, assolutamente sì. Suggeriscilo agli amici del betting. Immagino avranno già sentito, no? Testa calda di Mancini stasera.
0: Molto bene, molto bene. Insomma, credo che siano. L'hanno ultimato già il riscaldamento? Lo stanno
1: sì,
0: ultimando.
1: Sì, sì, okay, le squadre sono rientrate.
2: Spogliatoio. Siamo sulle note di Mai Sola Mai.
1: Sì, mancano 8 minuti, come potete ascoltare, c'è cioè Mai Sola Mai. E quindi siamo veramente a ridosso della gara. Tra 2 minuti ci sarà l'ingresso in campo delle squadre con le mascotte. E poi Roma.

0: beccato a Roma Torino.
1: Lui va in curva,
0: bravissimo. Io l'ho beccato in curva sud lo scorso anno a Roma Torino.
2: Guarda, credo che stasera lui sia in tribuna, perché ha chiesto a Djokovic di venire con lui, ma non c'è stato
1: perso. No. A proposito di questo, dico Bolli. Oggi ha fatto sorridere, insomma, no? Perché ha sentito poi quando si è presentato, insomma, presidente della Repubblica, insomma, era molto molto emozionato. A me è piaciuta tantissimo la battuta che ha fatto sulla coincidenza tra il derby e la finale.
3: Sì.
1: Quando gli è stato chiesto: ma c'è il derby, che farai? E dice: beh, siccome credo che non sarò in finale, credo che sarò allo stadio a vedere il derby.
2: Comunque, mai dire mai, perché considerando il livello che c'è al di sotto di Jannik Sinner in questo momento, tutto può succedere.
1: Non si incrociano prima della finale. Hai visto?
2: Sai che devo vedere bene il tabellone. Non ho visto se sono sulla stessa strada.
0: Quanto sarebbe bello, Sinner con Bolli in finale. Vabbè, questo è un altro discorso.
1: Io non avrei dubbi su chi ti fare. Questo è chiaro.
0: Ovvio.
3: Sì.
0: Vabbè, sicuramente non abbiamo dubbi su chi ti fare adesso. Quindi. Roma Fiorentina, ovviamente. E su lei, ragazzi, questa sera, hai visto che c'ha il piede caldo, ci regalerà magari un gol, visto che è rientrato comunque da un mesetto. Cosa vi aspettate dall'argentino? Che si parla anche che potrebbe essere uno dei sacrificabili, insomma, per il
1: prossimo. Ma guarda, adesso si fanno i nomi veramente di tutti. Sì. Io spero che Dan Friedkin paghi questa multa, anche se salata, perché tanto poi i soldi della multa li rifai attraverso un calciomercato oculato, magari.
0: Certo.
1: E quindi che paghi.

0: pareggio che ha fatto il Lens con il Nizza, mi pare, e ha perso una clamorosa occasione per avvicinarsi al Paris Saint Germain, anch'esso fermato sul pareggio. Nel Paris Saint Germain invece ha fatto il suo esordio in Ligue 1, sì. Marin.
1: Sì.
0: Prodotto del settore giovanile della Roma. La Roma l'ha perso a parametro zero, cioè l'ha perso senza incassare nulla, e il calciatore insomma sta cominciando a mettere minuti come titolare nel Paris Saint Germain alle spalle di Donnarumma.
2: Sotto un allenatore abbastanza bravo,
0: sì, attento anche ai giovani, questo lo vogliamo dire, ci provò anche se in maniera scriteriata anche con la Roma. Stanno entrando in campo le squadre accompagnate dalle mascotte. 3 minuti all'inizio di Roma Fiorentina. Noi andiamo a ricordare quelle che sono le formazioni dei giallorossi e della viola. La Roma è in campo con Svilari in porta, difesa a 3 con Ndicka, Mancini, Hermoso, a centrocampo Çelik, Cristante, Koné e Wesley, Pisilli e Sule alle spalle di Malen. Mentre sentite comunque i cori della curva sud che sembra essere molto calda in questa serata, c'è bisogno di spingere la Roma verso la vittoria contro la Fiorentina, che si schiera con De Gea in porta, Dodò, Pongracic, Ranieri e Gosens in difesa, Brescianini, Fagioli, Indura a centrocampo, Harrison e Solomon alle spalle di Gudmundsson che agirà da prima punta. Questo è lo schieramento della Fiorentina. Tutto è pronto per l'inno della Roma che noi faremo ascoltare ai nostri ascoltatori. Si alzano le sciarpe e parte l'inno. Roma, Roma, Roma.

questo è l'inno della Roma, la carica dei tifosi giallorossi, con un minuto di silenzio che però ora verrà riservato ad Alex Zanardi, quindi anche noi chiaramente ci associamo a questo minuto riferito verso questo grandissimo e aggiungiamo anche sfortunatissimo uomo di sport.

finito. Non so se ci siamo stati col mio disegno, mi è sembrato brevissimo, vero? Non si rispetta più nemmeno il minuto, ma non ci si riesce veramente a tenere il silenzio per un minuto. A volte mi chiedo anche il senso di farlo poi negli stati, insomma, in questa maniera, il mio di silenzio, visto che non si riesce veramente poi a

0: tenerlo. Ci hanno provato, poi ovviamente è durato pochissimo, credo non più di 30 secondi secondo me questo momento dedicato ad Alex Zanardi. Roma che attaccherà da curva sud verso curva nord in questo primo tempo. Roma-Fiorentina, tutto è pronto per il fischio d'inizio. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per il racconto della gara su Centro Suono Sport 101.5. Partiti con Conè che passa all'indietro per Ndicka, il lancio di Ndicka a cercare Pisilli, il pallonetto del centrocampista della Roma direttamente in fallo laterale, cercava su lei. Andiamo con il racconto dei primi secondi di gioco per passare poi alle fasi di commento come è previsto e come è dovuto. Intanto Hermoso, il lancio lungo a cercare Donyen Malen, anticipato Malen, ma bravo Cristante in un primo momento a recuperare pallone che poi viene perso e c'è un fallo su Gudmundsson attaccato alle spalle, punizione per la Fiorentina. Roma subito aggressiva, Mirko.
1: Sì, Roma subito aggressiva che prova a recuperare il pallone e lanciare in verticale Malen, forse sbagliato servirlo con questi filtranti alti alle spalle della difesa, che comunque ha fatto buona guardia in questa occasione, però è chiaro l'atteggiamento della Roma.
0: Tanto lo stadio si è avvicinato sensibilmente secondo me ai 60.000 tifosi, ripeto, mancano all'appello i tifosi della Fiorentina, forse si riesce anche a sfondare il muro dei 60.000,
1: sì.
0: Di poco.

0: Che in estate si era un po' paventato per la fascia destra della Roma. A me piace, onestamente, ha una valutazione credo di poco superiore ai 20 milioni di euro. Magari è un nome percorribile, vediamo quanta voglia ha lui magari anche di cambiare aria, no? Vista la stagione che è appena passata con la maglia della Fiorentina.
1: Una valutazione importante comunque intorno ai 20 milioni di euro, ovvero che il calciatore insomma ha fatto bene finora in
0: Sì,
1: Serie A.
0: sì.
1: Sull'argomento abbiamo sentito in settimana Ezio Sella, ex Viola, allenatore del settore giovanile della Roma, che ha lanciato tantissimi talenti e li ha coltivati appunto nel settore della Roma, giovanile della Roma, e parlando di Dodò ha detto che è un giocatore un po' alla Wesley, ma Wesley di caratura superiore
0: Sì.
1: chiaramente, ed è un giocatore che però ha ancora dei limiti nella fase difensiva, cioè bravo ad attaccare, ma in fase difensiva ha diversi limiti su cui bisogna lavorare.
0: Assolutamente, un po' lo specchio, no? Il quadro mi sembra abbastanza accurato del giocatore della Fiorentina. Ripeto, secondo me con un allenatore che sa lavorarci anche sulla fase difensiva, Wesley quando è arrivato, insomma, all'indietro aveva qualche problema. Magari Dodò può fare lo stesso tipo di percorso, anche se poi ha un'esperienza maggiore, ha già qualche anno in più.
1: Certo, Mirko, che se cedibile, cioè se in vendita,
0: Pensierino ce lo fai.
1: no, no, se in vendita io un grande sforzo lo farei per Palestra.
0: Ah, è
1: Cioè, se
0: chiaro.
1: fosse in vendita Palestra, visto che ormai Wesley gioca a sinistra,
0: Però parliamo pure di un target economico
1: più
0: maggiore.
1: alto. Però parliamo di un giovane,
0: Sì.
1: Dodò credo che sia più grande rispetto a Palestra, quindi
0: Sì.
1: Palestra ha ancora più anni davanti a sé, una valutazione che può crescere ancora. Però per me Palestra in quel ruolo può diventare veramente, non ti dico un fuoriclasse, ma diventare un giocatore di livello elevato, più elevato rispetto a Dodò, che comunque può essere utile, questo è chiaro. Però se devo fare l'investimento forte sulla fascia destra per costruire una grande Roma per la prossima stagione, cioè un grande sforzo lo farei su Palestra.
0: Sembrerebbe essere entrato nelle liste di mercato dell'Inter, Palestra, e quindi diventa ancora più difficile poi andare a competere, no? Con la forza dell'Inter. Credo ne abbia parlato addirittura Marotta ieri
1: Però vedi,
0: nel
1: se entra
0: post-partita.
1: anche Palestra nell'ottica Inter, l'Inter diventa, cioè, ingiocabile poi. Cioè,
0: Non lo
1: ogni
0: so,
1: campionato
0: Massimo.
1: ci ritroveremo sempre a giocare per il quarto posto come obiettivo massimo. E a volte io penso, insomma, che una volontà di fare il grande acquisto ce la devi anche palesare, la devi anche mostrare. Perché la Roma non fa acquisti top. La Roma da anni ti prende comunque giocatori da 18, 15, 18, 20 milioni. Sull'attaccante ha investito tanto, su Dobic spendendo tanto e male, ma in altri ruoli a Roma non fa investimenti per pilastri, no? Cioè tutto quello che fa la Roma è sempre nell'ottica della rivalutazione della successiva
0: Sì,
1: vendita.
0: sì.
1: Non è mai finalizzato a prendere il giocatore forte che ti dà subito il contributo forte.
0: No, che poi per Palestra potrebbe essere entrambe le cose, no? Come dicevi tu, prendi un giocatore, spendi tanto perché fai un investimento importante, ha una valutazione già importante che magari fra 2 anni può essere raddoppiata, no? Visto come va il mercato oggi.
1: Allora, un esterno che ti arriva a 80 milioni solo se diventa un fuoriclasse.
0: Chiaramente,
1: Se
0: certo,
1: la
0: però.
1: valutazione di Palestra di 30-35
0: Una
1: milioni,
0: quarantina,
1: una
0: una
1: quarantina di
0: quarantina.
1: Palestra, difficilmente può arrivare a superare quel tipo di valutazione. È un po' quello che è successo anche in altri ruoli per altri giocatori che non siano attaccanti, o trequartisti brillanti. Però, cioè, se vuoi fare una squadra forte, devi andare a prendere giocatori di quel tipo, secondo me, tra i titolari,
0: Certo.
1: nell'ottica, ecco, del discorso che faceva Gasperini, vuoi Mareni, Wesley, allora devi puntare a due o tre giocatori di quel calibro
0: Sì.
1: se vuoi alzare il livello.
0: No, questo è verissimo perché poi, ripeto, come ho detto prima, non ne servono 14 per diventare competitivo, ne servono 3, 4 fatti bene con un profilo anche internazionale, se vogliamo.
1: Tanto, insomma, c'è da dire che la Fiorentina si sta mantenendo in fase d'attacco in maniera costante, ha prodotto invece fino a questo momento pochissimo la Roma, che ora però sfonda con Coné per vie centrali. Attenzione, lo strappo di forza di Coné, che serve malissimo Malen. Malissimo Malen. Era un 3 contro 3 condotto da Coné, che non mi è sembrato molto brillante nello sprint, devo dire, Mirko.
0: No,
1: Recupera un
0: ci ha
1: gran
0: messo un po',
1: pallone.
0: sì, a prendere velocità, tra l'altro la dà anche male con l'esterno, anche con un po' di sufficienza forse di troppo. Malen che era già

0: corso verso il centro dell'area di rigore, anche inserito molto bene, non è riuscito a servirlo.
1: Non l'ho visto bene con la situazione, cioè l'ho visto rubare un gran pallone, fare uno strappo a centrocampo, ma quando era il momento di sprintare sembrava non averne. Ha provato un passaggio fuori misura per Malen, sì, e quindi ha sprecato un'ottima occasione.
0: Rientra oggi poi dall'infortunio, ci sta che sia un po' ancora imballato, diciamo così, però se Gasperini poi l'ha messo in campo è perché evidentemente anche in settimana in allenamento ha visto che può giocare dall'inizio. Io personalmente l'avrei preservato un attimo.
1: Anch'io.
0: Anche perché è vero, manca Elanaui, però insomma,
1: cioè Pisilli,
0: esatto,
1: giochi con Cristante e Pisilli in mediana, sì, e metti Esharawi accanto a, come prende adesso, un bel calcione da Brescianini proprio con a centrocampo. Punizione per la Roma con l'arbitro che va a parlare con Brescianini, che è andato diretto sulle gambe del francese. Punizione per la Roma, ci avviciniamo al 10° minuto di gioco e la Roma che manovra a centrocampo con Sulè a cercare ora Malen. Vediamo se prende corpo questa manovra offensiva della Roma con Malen, che riesce ad allargare bene per Wesley, quindi tema offensivo per la Roma che cerca di spezzare un po' quello che è stato in questi primi minuti l'egemonia, diciamo così, della Fiorentina che è stata perennemente nella metà campo della Roma.
0: Sì, un po' troppo padrona del campo stasera per questo inizio di partita la Fiorentina. La Roma che sta adesso è risalita, ecco, tutta la squadra nella tre quarti praticamente viola,
1: sì,
0: sempre per parlare di atteggiamento, no? Poi chiaramente manca la qualità nel fare l'ultimo passaggio.
1: La Roma che si presenta, ecco, come diceva Mirko, a pieno organico quando si tratta di pressare nella metà campo della Fiorentina, questo espone un po' al rischio del contropiede, quindi sì, è un rischio che va calcolato perché la Roma va in fase di pressione alta quando anche si trova ad attaccare, prova il forcing e quindi porta su tantissimi uomini lasciando un po' scoperta la fase difensiva. Quindi rischio che Gasperini insomma si assume chiaramente con questo atteggiamento tattico, che deve produrre gol, altrimenti diventa,
0: è un po' inutile, no?
1: Diventa controproducente.
0: Sì, insomma, poi tra l'altro la Fiorentina è una squadra che gioca molto bene in contropiede, quindi può effettivamente farti male. Anche nella partita d'andata comunque con Ken, diciamo che la situazione del gol e anche la traversa successiva vengono proprio da un recupero palla e un contropiede.
1: Tanto Mancini e Celic sulla destra, pallone che arriva per le vie centrali, ancora Celic imbeccato da Cristante, cerca compagni, c'è poco movimento da parte dei romanisti, ora perde un brutto pallone su Lessa, arrabbia Gasperini perché lo perde proprio davanti alla sua panchina, poi la Fiorentina fortunatamente non ne approfitta, ma su lei ha provato un gioco di prestigio con un tacco, mentre ora viene imbeccato Malen. Malen si avvicina all'area di rigore, Malen trova lo spazio per la conclusione, traversa di Malen, il tiro sporcato da Fagioli, si impenna e colpisce la traversa. Roma vicino al gol, sempre con lui, sempre con Daniel Malen.
0: Il numero 14 della Roma è veramente, ragazzi, di una forza nelle gambe impressionante, e poi punta la porta ogni volta che può. E anche in un'occasione in cui non aveva il tiro pulito comunque ci prova e alla fine la traversa arriva.
1: Ci sarà un calcio d'angolo per la Roma proprio perché il tiro di Malen è stato sporcato dall'intervento di un giocatore viola, e quindi calcio d'angolo per la Roma quando sono 12 minuti di gioco, 12 di gioco sul cronometro. Roma alla battuta di un calcio d'angolo con Pisilli, il cross in area di rigore, la testa di Mancini ed è gol di Gianluca Mancini. Testa calda Gianluca Mancini, lo avevamo detto nel pre-partita, è lui a portare in vantaggio la Roma. Roma 1, Fiorentina 0. La firma è di Gianluca Mancini
0: e la firma da calcio d'angolo di testa è sempre del numero 23 della Roma, chiamato da Massimo, questo va detto chiaramente. E un gol importantissimo che apre le marcature e permette alla Roma anche di trovare qualche spazio in più.
1: E allora do la linea agli amici di studio, a quelli del betting, perché qui se sono stati di parola, se sono stati attenti e di parola, Mirko, qui ci scatta il pesce, altro che la pizza.
0: Sì, assolutamente.
2: Allora, il pesce no, ma gli amici del betting ringraziano, non vi dico altro. Date retta a Massimo D'Adamo, posso dire così, ragazzi, quindi altro che il magone.
1: Sì, che dà le dritte ma incassa zero, questo lo voglio dire.
0: Massimo, è ora che cominci.
1: Pizze, pizzette, qui
2: no,
1: tante...
2: ma ne parliamo a fine stagione con
1: tante,
2: calma.
1: Tante promesse stagione, fatte, tante stagione. Promesse fatte, ma qui non si vede luce, come si suol dire. Però invito Tiburzi veramente a andare a ricercare, insomma, le previsioni di prepartita. Io non sono un amico del betting, lo devo dire, quindi... però insomma la testa calda di Mancini l'avevamo vista, insomma intuita, l'avevamo detto, se c'è uno che segna di testa stasera è Gianluca Mancini, che trova il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo, raccontato in presa diretta per Centro Suono Sport da Massimo D'Adamo e Mirko Torre, da studio Matteo Colagrossi e Fabio Raso. Roma 1 Fiorentina 0, alleggerimento proprio in studio, un minuto quando siamo al 14° minuto di gioco, anche perché qui il gioco è fermo.
2: Sì, la Roma si è proposta bene, tutto è nato da quella voglia di far bene di Malen, che va a calciare, trova la deviazione, la traversa, ci siamo messi le mani nei capelli, ma poi ci ha fatto gioire Gianluca Mancini.
3: Sì, insomma Roma, sappiamo Malen quanto è pericoloso quando prende palla, voglia ovviamente di fare gol, poi c'è Mancini che comunque sì, ha una sicurezza di testa, nei gol ne ha fatti tanti, e poi anche sotto consiglio, diciamo, di Massimo D'Adamo trova il gol del vantaggio della Roma, che adesso dovrà controllare e magari trovarne anche un altro.
2: Assolutamente sì, e torniamo dallo Stadio Olimpico, Massimo D'Adamo e Mirko Torre.
1: Eccolo, torniamo qui da studio, dalla postazione di Centro Suono Sport, quando ci avviciniamo al 15° di gioco, Roma 1 Fiorentina 0. Inutile dire, Mirko, che è un gol pesantissimo questo di Gianluca Mancini.
0: Pesantissimo, perché ti mette veramente in una posizione di vantaggio, non solo sul risultato ma anche proprio a livello mentale. La Roma, che stava già prendendo una buona porzione di campo, adesso può davvero andare a fare male alla Fiorentina, che dovrà in qualche modo scoprirsi, fermo restando che poi non hanno molto ancora da chiedere a questo campionato, però insomma la partita te la devi sempre giocare.
1: E allora Roma ancora all'attacco con un fallo laterale che batterà tra poco Wesley, c'è necessità veramente di provare a chiuderla presto questa situazione, ragazzi. Roma subito in vantaggio, Fiorentina con difficoltà di formazione, con un attacco spuntatissimo, già salva, lo possiamo dire, no?
0: Assolutamente sì.
1: Già salva la Fiorentina dopo i risultati del pomeriggio della Cremonese, sconfitta dalla Lazio. Attenzione a Malen, che scambia bene con Wesley, che guadagna la profondità, e ancora l'impostazione la Roma con Cristante che cerca Malen, intuita però la linea di passaggio da Andur, che trascina fuori la Fiorentina dalla metà campo, prova una sortita offensiva alla Fiorentina, ma fa buona guardia a Brian Cristante, che poi alleggerisce su Svilar, che scivola nel momento del rilancio, ma è efficace il suo rilancio, perché arriva comunque a Sule, che ora può puntare sulla fascia destra, si avvicina all'area di rigore, Sule dentro per Celic, lo scambia ancora con Sule in area di rigore per Hermoso, Wesley, ed è 2-0 Roma, il gol di Wesley, che diventa sempre più bomber della Roma, è il quinto gol in campionato per il brasiliano, un impatto anche per lui devastante in questa stagione. Roma 2 Fiorentina 0.
0: Un gol bellissimo di Wesley, che ci ha preso gusto a tirare in questo modo sul palo lontano. Possiamo dire che vince lui in questo momento il duello con il connazionale Dodò su quel lato del campo.
1: Grande gol questo della Roma, lo dicevamo, c'è bisogno di chiuderla subito questa pratica, perché la Fiorentina è in difficoltà a livello di formazione, anche le motivazioni cominciano un po' a scemare, perché la Fiorentina di fatto è salva e la Roma ne approfitta. Roma 2 Fiorentina 0, dopo Gianluca Mancini arriva il gol di Wesley.
0: Pure un bel gol, ragazzi, perché non è facile tirare di prima, beccare l'angolino, sorprendere il portiere in quel modo. La Roma si è mossa molto bene in questa azione, ha sfruttato la disattenzione prima del centrocampo e poi della difesa della Fiorentina. Insomma, è abbastanza palese che si sia un po' aperta la strada, no? In questo senso, nelle maglie viola.
1: Non bisogna mollare nemmeno di un centimetro in questa partita, bisogna stare sul pezzo, bisogna giocare, segnare e vincere questa sfida, non permettere mai alla Fiorentina di rientrare, ma bisogna giocarsela con cattiveria agonistica e quindi pronti a proseguire nel racconto di questa sfida. Siamo solo al 18° minuto e la Roma è già avanti di 2 gol, Roma 2 Fiorentina 0. Torniamo da Matteo Colagrossi e Fabio Raso in studio per pochi secondi prima di ritornare poi allo Stadio Olimpico di Roma.
2: E la Roma raddoppia con un samba brasileiro dannata perché Wesley fa un gol che è veramente una bellezza per gli occhi e batte De Gea, che non è proprio l'ultimo dei portieri anche su questi tipi di interventi, quindi bene. E soprattutto Fabio, finalmente facciamo un gol con uno scarico verso fuori area e un tiro da fuori, che è una cosa che la Roma fa pochissimo, ma abbiamo visto che le soluzioni ce l'abbiamo.
3: Te ne dico un'altra, azione che parte da destra e si conclude a sinistra, quindi da terzino destro a terzino sinistro, e volevo concludere con che ce famo de Dodò, noi ci avemo Wesley Go.
1: La dico bella,
2: e questa ci sta tutta,
1: sì. Questa ci sta tutta, anche se a onore del vero va detto che Dodò andrebbe sull'altra fascia.
3: Sì, no, ovviamente.
1: Però ci sta tutta, insomma, attenzione ancora alla Roma. Ma è un fuorigioco quello di Sule, che provava a incidere in fase offensiva. Devo dire, insomma, che tra Wesley e Dodò, insomma,
0: oggi non c'è
1: un divario incredibile, veramente. Io ripeto, se devo andare a spendere 20 milioni per Dodò, ne metto altri 20 sopra e mi prendo Palestra. Io ragiono in quella maniera, cioè mentre proprio Wesley e Dodò si spinturano in questo momento. D'altro si trovano a interagire proprio sulla stessa fascia, quindi sì. Brutto cliente per Dodò, perché Wesley, insomma, con un paio di affondi e ora con questo gol, insomma, l'ha messo, insomma, gli,

0: Mancini l'ha svegliata, è stata una frustata per la Fiorentina, ma devo dire anche una scossa per la Roma stessa, che ha cominciato a giocare in scioltezze e ha trovato poi il secondo gol con Wesley.
1: Beh, era chiaro l'atteggiamento della Roma fin dai primissimi minuti, e finalmente l'atteggiamento viene accompagnato poi dai gol, no? Lo dicevamo anche nel pre-partita, se poi non segni si crea tutta una situazione di difficoltà, invece insomma adesso i binari sono quelli giusti.
0: Tanto Pisilli, anzi Sulei, si fa trovare bene a centrocampo da Svilar, che sapeva a chi appoggiare il pallone. La Roma a piccoli passi prova di farsi sotto, ripeto, è una partita, Mirko, in cui non bisogna staccare mai nemmeno di un secondo, perché comunque non ha impegni infrasettimanali purtroppo, quindi la prossima partita è domenica prossima a Parma, e quindi te la devi giocare fino a fondo. Il Cristante dice calma, ma no, in realtà non devi proprio mollare, te la devi giocare e cercare di approfittare della situazione di difficoltà della Fiorentina, ripeto, difficoltà per quanto riguarda soprattutto l'attacco, in cui la Fiorentina è senza pilastri, diciamo così. La Roma ne deve approfittare, far sua questa vittoria, vincere anche bene, perché poi vincere bene fa morale, e poi ci sono anche delle piccole rivincite sportive che ti devi prendere. So che la Fiorentina in diverse occasioni, insomma, con la Roma ha segnato più gol anche in momenti di difficoltà della Roma. Ora Malen messo a terra, questa è la punizione che l'arbitro non fischia, eravamo al limite dell'area, Malen si era liberato bene di un avversario steso a terra, e per me era punizione quella.
1: Sì, sembrava averlo toccato il difensore della Fiorentina, anche perché lui perde proprio l'equilibrio, quindi va giù. Peccato, perché poteva essere un'occasione interessante anche per Mancini, no? Che si era inserito seguendo il movimento di Malen.
0: Comunque, tornando su Wesley, Mirko, 5 gol per un difensore sono veramente tanti.
1: Sono tanti.
0: Ora vedo, lui è un difensore che viene messo sulla linea dei centrocampisti, ma lui fa tutte e due le fasi, fa la difensiva e l'offensiva, e 5 gol per un giocatore del suo ruolo sono veramente tanti. Ecco, Wesley è stato un grande acquisto in tutti i sensi, tecnico, tattico, patrimoniale. Servono, ripeto, come dice Gasperini, acquisti di questa misura, e bisogna metterne dentro due o tre di questo livello. Siccome quello di Wesley è un livello mondiale, lo possiamo dire, no? Se vuoi giocare il mondiale col Brasile, ti servono giocatori di quello spessore, e un giocatore di livello mondiale potrebbe essere proprio Palestra, perché Palestra in quel ruolo si sta prendendo la titolarità nella nazionale, è giovanissimo, ha dimostrato già in Serie A di starci benissimo, e quindi se devi fare un investimento lo devi fare, ecco, di quello spessore, di quel livello.
1: Vediamo, fatto sta che a destra qualcuno dovrai prendere, perché a prescindere da Wesley, insomma, o lo devi prendere a sinistra riportando Wesley a destra, oppure lo prendi a destra lasciando il brasiliano a sinistra, però l'investimento comunque sulle fasce lo devi fare. E io mi auguro che venga presa la scelta giusta, se non sarà Palestra comunque un altro profilo internazionale, perché serve come il pane.
0: Oh, la cosa positiva di Wesley veramente è che può, l'altra cosa positiva è che lui può giocare indifferentemente a destra e a sinistra,
1: sì.
0: Che noi insomma l'abbiamo conosciuto all'inizio come esterno destro, ma in realtà Gasperini lo ha posto a sinistra senza, per emergenza, senza che il brasiliano calasse poi nel rendimento.
1: No, anzi, forse per larghi tratti ha giocato meglio a sinistra che a destra.
0: Attenzione a Solomon, che entra in area di rigore, serve Endure che va a lungo a terra, ma non c'è nulla, l'arbitro fa il cenno che è stato spalla a spalla. Ora Malen, grande gioco di prestigio, subisce anche un fallo da parte di un difensore che si prende anche la munizione. Dovrebbe essere Pongracic, se non sbaglio, a prendersi il giallo.
1: Sì, è proprio lui.
0: Quindi giallo per Pongracic, che trattiene Malen, che si era liberato con un gioco di prestigio del centrale della Fiorentina, stava puntando verso la porta e viene steso a terra. Ranieri l'ha munito, no, sembrava Pongracic.
1: No, è Pongracic, ti indicavo lo striscione apparso in curva nord.
0: Com'è lo striscione, scusami? Ah, eccolo. È ora che vi si dica, siete la peggiore proprietà della nostra vita. Friedkin out, questo è lo striscione che compare in curva nord, quindi la curva nord che prende una posizione dura,
1: netta. Anche dopo lo striscione, insomma, dell'ultima apparizione qui allo Stadio Olimpico, in cui si chiedeva ma che ne sarà chi pensa alla nostra Roma, no?
0: Ma Ryan è allo stadio oggi, no?
1: C'è sicuramente Corbin
2: l'hanno inquadrato prima, dopo okay. il gol.

0: quindi lui è quello che riferisce, no?
1: Evidentemente sì.
0: Quindi riferirà sicuramente anche di questo striscione, a meno che non si voglia omettere, insomma, quella che quello che è il pensiero dei tifosi. Si dice e si scrive che i Friedkin siano molto sensibili al pensiero dei tifosi. Ecco, la curva nord, devo dire, ha espresso nella parte alta a destra della curva, ha espresso uno striscione che occupa poi tra l'altro un bello spicchio, bello spicchio di curva, uno striscione duro nei confronti della proprietà, nei confronti dei Friedkin. Ed ora la Roma ancora la impostazione con Mancini, Pisilli, e ora è Sulè ad agire sulla fascia. Sulè cerca spazio per il cross e poi serve Malen sterza, siamo sulla tre quarti, ancora Celik, a piccoli passi la Roma cerca di entrare in area di rigore con Celik, Sulè e vari giocatori chiamati comunque alla impostazione. La palla poi però torna su Ndicka, la Roma che fa girare il pallone il lungo e il largo, Mirko, senza che si arrivi poi in questa fase verso l'area di rigore, anzi alla fine è la Fiorentina che recupera.
1: Sì, è una fase un po', diciamo, poco diretta della Roma, che comunque riconquista un pallone importante.
0: Molto bene con Cristanti, palla per Malen che imbicca Wesley in area di rigore, ancora Malen, dribbling del calciatore che prova la conclusione di sinistro, palla in fallo laterale per la Roma. Palla deviata da Pongracic, quindi fallo laterale per la Roma sotto tribuna a Tevere, vicini alla bandierina che delimita poi la zona di calcio d'angolo. L'arbitro fa cenno a Wesley di sbrigarsi, ma Wesley deve allacciarsi gli scarpini, e quindi, anzi uno scarpino, e quindi ci sarà ora il fallo laterale per la Roma quando siamo entrati nel 28esimo minuto di gioco. Wesley all'impostazione per Hermoso, che cambia gioco per Celik per Pisilli. Siamo però a centrocampo, chiede più movimento Pisilli, che è costretto a tornare da Celik. Celik la dà di nuovo a Pisilli, e addirittura si torna dalle parti di Svilar, non trova sbocchi questa azione della Roma, con Gasperini che sta facendo cenno sulla destra ai calciatori come devono disporsi, ha fatto cenno a Mancini di come deve comunque liberarsi sulla destra e cercare di attaccare lo spazio, mentre la palla torna dalle parti di De Gea, che devo dire è incolpevole su entrambi i gol, forse, vero Mirko?
1: Sì, diciamo che durante questa stagione ci sono state tante altre occasioni in cui si poteva cercare di dargli la colpa, però stasera, insomma, tiro di Wesley ben piazzato all'angolino, quasi imprendibile per la vicinanza, e il colpo di testa di Mancini, stesso discorso, da molto vicino, bella potenza, una bella testata, insomma, non poteva fare poco altro.
0: Ed ora Roma che mandava in maniera molto molto lenta, devo dire, il gioco, insomma, si è clamorosamente abbassato di intensità, complice l'1-2 della Roma nei primi 18 minuti. Nel giro di 6 minuti sono arrivati due gol, quello di Mancini e quello appunto di Wesley, e ora i ritmi si sono abbassati clamorosamente con la Roma che cerca di ragionare e che guadagna un fallo laterale vicini alla mezz'ora, anzi stiamo entrando proprio nella mezz'ora di gioco, con la Roma in totale controllo del match.
1: Sì, una Roma che ha anche abbassato proprio i ritmi per cercare questo controllo della gara, per mettere quasi in ghiaccio, no? Un risultato comunque avvenuto in grande velocità al quarto d'ora praticamente, quindi c'è voglia di portare a casa questi tre punti, evidentemente c'è grande consapevolezza del momento massimo che questa partita rappresenta, che questa partita può scrivere in questo finale di stagione.
0: Eh sì, una vittoria della Roma chiaramente riaprirebbe clamorosamente, inaspettatamente, quelli che sono i discorsi di Champions League, complice soprattutto, devo dire, il pareggio della Juventus, perché poi il Milan ha ancora una distanza di sicurezza, diciamo così, sulla Roma, +3, che in realtà è un +4 in caso di vittoria della Roma. Per la Juventus invece tornerebbe tutto in ballo, e a quel punto bisognerebbe pesare turno per turno la situazione delle due squadre. Ricordiamo che la Roma giocherà domenica prossima alle 18 a Parma, mentre la Juventus sarà impegnata a Lecce che vede la salvezza, addirittura una vittoria contro la Juventus potrebbe dare già la matematica salvezza alla, e allora forza alla Cremonese. E quindi compito difficile per entrambe, ma devo dire la Juventus incontrerebbe una squadra stramotivata, la Roma invece no, sperando che Di Francesco si ricordi insomma dei suoi trascorsi romanisti ogni tanto.
1: Ma noi ogni volta che ci dobbiamo affidare agli ex Roma per queste cose non succede mai, no, ragazzi.
0: Mai
1: però.
0: Una gioia, è veramente. Guarda, devo tornare indietro e se non ricordo male, non mi ricordo se fu Cosmi o Mazzone a fermare con il Brescia nell'anno dello scudetto proprio la Juventus.
2: Chissà Mazzone.
0: Mazzone, vero, con il Brescia, vero? Perché Cosmi era sulla panchina del Perugia in quella stagione.
2: Sì, esatto.
0: E Mazzoni impattò 0-0 a Torino contro la Juventus, quindi quello è l'ultimo favore che ricordo da parte di un romanista in un momento insomma in cui c'era una contesa aperta con la Juve, comunque con una grande squadra. Poi non ricordo, ripeto, insomma risultati di ex romanisti che hanno aiutato poi la Roma, non ricordo veramente. Se avete memoria voi, ecco, datemi una mano insomma.
2: Ma più che altro, Massimo, spero che Di Francesco non si ricordi di come l'abbiamo mandato in B all'ultima perdendo contro l'Empoli due stagioni fa quando allenava il Frosinone insomma, quindi,
0: sì, sì.
2: Spero che non si ricordi di quello.
0: Diciamo che lì la Roma insomma sicuramente non gli ha dato una mano, ma devo dire che lì Di Francesco deve fare un grande mea culpa,
2: sì, sì, perché assolutamente
1: lì aveva, c'è un girone di ritorno vergognoso.
0: No, ma non solo, ma nell'ultima aveva due risultati su tre, c'era l'ultima, era Fiorentina, era Frosinone Udinese, e lui poteva o pareggiare o anche vincere, e si sarebbe salvato col Frosinone, a cui facciamo un grande in bocca al lupo, perché venerdì
1: assolutamente
0: c'era
1: sì.
0: La partita decisiva col Mantova, al Frosinone basta un punto nell'ultima partita in casa allo Stirpe contro il Mantova per tornare in Serie A, quindi a tutti gli amici sociali che ci stanno ascoltando, e sono tantissimi che ci ascoltano da quelle parti, ecco, in grande in bocca al lupo e forza Frosinone per una pronta risalita in Serie A, e sperando, ecco, di avere sempre un'accoglienza generosa, come è successo sempre a Frosinone nella prossima stagione quando ciò dovesse accadere. Però ecco, lì ricordiamo che Di Francesco aveva due risultati su tre a disposizione, li ha falliti, insomma, quindi grossa responsabilità da parte sua. Gli applausi che sentite sono per Malen, che riesce a conservare, a difendere un pallone sulla tre quarti dall'attacco di due difensori viola. E ora la Roma ancora l'impostazione sulla testa con Conè, che entra in area di rigore, Conè dentro, Hermoso, ed è il gol del 3-0, l'assist di Conè per Hermoso, che deve soltanto spingere in rete, 3-0 Roma, ed Hermoso che va a firmare il terzo gol in maglia giallorossa, quindi la carica dei difensori della Roma dopo Wesley, arriva il gol di Hermoso, Roma 3 Fiorentina 0.
1: È una festa del gol stasera allo Stadio Olimpico, solo due volte prima di questa la Roma aveva segnato tre gol nel primo tempo di una partita, e quindi ci uniamo a questa festa e ci ascoltiamo l'urlo dello Stadio Olimpico.
0: Mario Hermoso, ma è stato bravissimo qui con spunto sul fondo, brucia il diretto avversario, la mette al centro, dove Hermoso la deve soltanto spingere in rete per il gol del 3-0 per la Roma, ed è un momento in cui non bisogna mollare neanche di un centimetro, continuiamo a ricordarlo, non bisogna mollare di un centimetro, 3-0, il risultato comincia ad essere rassicurante,
1: sì.
0: Però siamo solo al 35esimo minuto di gioco e ricordiamo che si vive anche di rivincite sportive, che la Fiorentina in un paio di occasioni ha cercato di infierire, anzi ha proprio infierito sulla Roma al Franchi, spinto da una bolgia dei tifosi inviperiti contro la Roma, e quindi per chi diciamo il dente avvelenato ancora, certo, con la Roma a Firenze.
1: Ma perché poi?
2: Infatti, perché poi?
0: Cioè, rivalità varie e accentuate da una stagione negli anni 90, se non ricordo male era la 92-93, probabilmente 93-94, in cui la Fiorentina andò in B perché all'ultima giornata la Roma pareggiò con l'Udinese in casa e quel risultato condannò la Fiorentina alla Serie B. Da allora la Fiorentina, i fiorentini ce l'hanno con la Roma.
1: Ah, vabbè.
0: Quindi sono passati più di 30 anni. Poi insomma, andiamo a ricontrollare la stagione esatta, però la Roma, pareggiando per 1-1 in casa contro l'Udinese, salvò l'Udinese e mandò in B la Fiorentina. In ballo c'era anche l'affare Balbo, che dall'Udinese doveva passare alla Roma, quindi la Roma, diciamo, non infierì sull'Udinese. E da allora la Fiorentina, insomma, ce l'ha con la Roma. Roma che si riversa ancora l'attacco, pallone per Malen in area di rigore, Malen cerca spazio, il tiro, la parata di De Gea che salva la Fiorentina dal tracollo, ma Daniel Malen ancora vicino al gol, con la Roma che è tutta all'attacco, e mi fa piacere questo atteggiamento scandito dagli applausi dei tifosi della Roma.
1: Eh sì, perché finalmente vediamo una Roma cosciente di quello che fa in campo, nell'atteggiamento, unito con la tecnica, con i piedi, con la testa, un po' con tutto, e con i gol soprattutto. E però c'è da dire che questa Roma riesce ad entrare veramente come un coltello nel burro stasera nella difesa della Fiorentina, che mi sembra veramente passiva.
0: Pisini per Cristante, linea dell'aria, si cerca ancora Malen. Malen ha detto a Cristante non era quello il tipo di passaggio, doveva essere verso la profondità e non sui suoi piedi, che Malen era pronto a scattare, ma la Roma è ancora in possesso palla, la Fiorentina tutta sotto palla, la Fiorentina che, ripetiamo, è in grave difficoltà in questa serata, per le assenze soprattutto in attacco, dove manca terminale offensivo, no? Manca la prima punta, quella di peso, in quel ruolo è adagiato Gudmundsson e adattato anche questo calciatore, chiaramente non è lo stesso peso, lo vediamo proprio, insomma, la Fiorentina non riesca ad avere un terminale offensivo, la Roma ne deve approfittare, ne sta approfittando, il risultato è di 3-0, ma ripetiamo, non bisogna mollare di nulla, è importante segnare quanti più gol possibili anche in questa serata, perché ricordiamolo che la differenza reti ha sempre la sua importanza, i numeri legati all'attacco hanno sempre una loro motivazione, e quindi non bisogna rallentare. C'è anche, tra l'altro, un discorso che riguarda Malen, che può incrementare anche il suo obiettivo stagionale,
1: anche perché Lautaro si è fermato,
0: si è fermato, è a 16 gol, Malen è a 11, quindi è a meno 5, giusto? Meno 5 in questo caso da Lautaro, avendo ancora a disposizione questa più altre tre partite, compreso il derby.
2: Massimo, ti confermo che la stagione nella quale la Roma condanna la Fiorentina alla Serie B era 92-93, proprio con l'1-1, come hai ricordato tu, contro l'Udinese all'ultima di campionato.
0: Da allora i fiorentini, che ce l'hanno sempre avuta con i romanisti, questo devo dire, insomma, non c'è stata mai grande feeling tra le due tifoserie, tra le due squadre, diciamo così, però da allora si è tutto accentuato. E ripeto, ogni volta che va la Roma al Franchi diventa una bolgia, e la Fiorentina spesso ha infierito. Io ricordo la Coppa Italia con la Roma ridotta in 8, la Fiorentina sopra di 6-7 gol, che continuava ad attaccare a ritmo forzato,
1: 7-1 se non sbaglio, finì quella
0: 7-1 partita. Quella partita con la Fiorentina in 11 contro 8, questo lo voglio ricordare, insomma. Quindi si vive, ripeto, anche di rivincite sportive. Siamo al 38esimo minuto, 3-0, insomma, se si può fare qualche altro gol, secondo me va fatto, io la vedo in quella maniera,
1: assolutamente. Poi loro non sono in otto, però insomma in questo momento è come se lo fossero, vista la difficoltà che hanno nel gestire anche le avanzate della Roma. Ragionavo sul tridente d'attacco della Fiorentina, che con tre marcatori forti fisicamente come quelli che ha la Roma, Mancini, Ndicka ed Hermoso, stasera non era proprio la serata giusta per vederli tutti e tre insieme in campo.
0: Avranno pure la rima baciata nel nome, come dici tu,
1: però c'è solo quello, sanno.
0: Però insomma devo dire che l'attacco al bacio stasera è quello, è quello della Roma, per merito dei difensori, Mancini, Wesley, Hermoso, insomma sono i difensori a fare la differenza in questa serata. Tre gol tutti dal reparto difensivo, è tanta roba, veramente, con Malen che comunque è sempre lì in agguato, pronto a lasciare lo zampino al primo pallone giusto. Cristante, ne serve proprio uno, ma siamo nel cerchio di centrocampo, Malen si libera comunque alla grande e serve Pisilli, grande lavoro da parte di Daniel Malen anche nella partecipazione alla manovra,
1: nella gestione. Sì, ma lui tecnicamente è molto bravo, gioca con entrambi i piedi, riesce sempre a trovare la posizione giusta per ricevere il pallone e fa anche salire i compagni. C'è qualcosa che non sa fare questo ragazzo? Forse colpire di testa, quello sì.
0: Sì, anche se poi nella fase di riscaldamento io lo vedo colpire
1: ogni tanto
0: bene
1: lo
0: di
1: fa,
0: testa.
1: Ogni tanto lo
0: vedo
1: fa,
0: colpire
1: sì.
0: bene di testa. Pisilli, che stasera è spesso lui a impostare dal basso, con Cristante che invece è più avanzato, infortuni, la scelta di Gasperini che sta portando sempre più indietro Nicolò Pisilli, che in realtà è un trequartista e oggi doveva agire in quel ruolo, ma lo ha riportato basso, e quindi c'è Cristante che manovra più sulla tre quarti. Mi confermi, no Mirko, giusto?
1: Sì,
0: vedi,
1: sì,
0: come
1: sì, assolutamente.
0: È bassissimo anche in questa circostanza, vedi, sì. Con la Roma in fase di impostazione, lui è insieme a Ndicka il giocatore, sì, l'ultimo giocatore, ora proprio è l'ultimissimo in questo momento, quindi Pisilli non sta facendo il trequartista, è stato prima Cristante e anche Conè, sono i due che si scambiano in quel ruolo, sì. Sia Conè che Cristante.
1: Sì, e credo sia poi anche la scelta giusta, perché Cristante ha dimostrato quest'anno soprattutto di poterlo fare molto bene, poi insomma si possono scambiare tranquillamente nell'arco di tutta la partita.
0: Dodò guadagna il fondo, la crossa dentro, ma male, la palla finisce direttamente in fallo di fondo per la Roma quando siamo al 42esimo minuto di gioco. Roma 3, Fiorentina 0, i gol di Mancini, di Wesley e di Mario Hermoso, 3-0 Roma. Palla per Svilar che parte dal basso ed ora c'è il lancio lungo a cercare Malen nell'uno contro uno con Pongracic a Monti.

0: Angolo, calcio d'angolo per la Fiorentina, la Roma che non deve assolutamente rallentare, deve tenere alta l'attenzione, alto il ritmo, non permettere mai alla Fiorentina di rientrare in partita. Una Fiorentina spuntata a cui non bisogna concedere chance offensive, e poi magari se c'è la possibilità anche incrementare il vantaggio. Calcio d'angolo battuto da Gudmundsson di testa, fuori la mette Wesley, la conclusione di prima intenzione da parte di Fagioli, con palla che finisce di nuovo in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per la Fiorentina, ancora Gudmundsson a batterlo, lo batte corto, lo scambio con Solomon, pallone fuori, cross in area di rigore sul secondo palo, provvidenziale Wesley ancora di testa,
1: anche spinto,
0: sì, anche spinto, riesce a salvare in calcio d'angolo. È stato importante perché c'era Ranieri appostato sul secondo palo ed è stato bravo qui a mettere fuori Wesley, a sbrogliare una situazione difficile. Altro calcio d'angolo per la Fiorentina, il terzo consecutivo per la squadra di Vanoli, che prova a farsi sotto. Finora ha fatto però il solletico alla Roma. Calcio d'angolo, esce con i pugni Svilar, mette fuori dall'area di rigore, insegue il pallone su lei, anticipato però da Solomon, anzi da Fagioli in questo caso. E ora Brescianini a rimettere in moto la Fiorentina nella tre quarti campo della Roma. Manovra avvolgente che ora passa per Fagioli, Dodò. L'apertura sulla destra ancora per Brescianini, dribbling in area di rigore, attenzione, pallone messo al centro, cioè Sule però a controllare, a mettere fuori per Celic,
1: Roma
0: che può ripartire e guadagnare un fallo laterale. Molto bravo qui Sule,
1: bravissimo, bravissimo Sule a indirizzare la palla verso Celic, che giustamente ha provato a scappare via guadagnandosi questa rimessa laterale. Un minuto di recupero,
0: uno di recupero, non si è perso grande tempo,
1: no, giusto i tre gol,
0: sì, sono le esultanze in occasione dei tre gol. Fallo laterale battuto da Mancini per Pisilli, che scodella lungo per Cristante, che riesce a tenere un buon pallone. Ora Malen, vediamo se c'è tempo per l'ultima offensiva per la Roma. Molto bene su lei per Malen, che aggancia male il pallone, lo perde, con la Roma che guadagna comunque un fallo laterale. Non è riuscito l'aggancio aereo a Malen, stop a seguire, poi la Fiorentina mette in fallo laterale. Roma che riconquista il pallone, vediamo se c'è tempo veramente ancora per un ultimo affondo. Sule in area di rigore a cercare Hermoso, che di testa colpisce il pallone ma lo manda direttamente sul fondo, e qui dovrebbe concludere il primo tempo, vero Mirko?
1: Credo proprio di sì,
0: siamo vicini alla chiusura, alla rimessa di De Gea.
1: Ha il fischietto in bocca l'arbitro,
0: si chiede proprio il pallone. Ha finito ora il primo tempo, finisce il primo tempo sul risultato di 3-0. Gli applausi dello Stadio Olimpico, dei tifosi della Roma verso i giocatori in campo. 3-0 per la Roma, i gol di Mancini, Wesley e Hermoso. Roma in tutta tranquillità in questa prima fase,
1: grande, grande tranquillità, grande forza, grande, grande prova quella del primo tempo di questa sera contro una Fiorentina comunque scarica, scarna dei propri riferimenti in attacco, ma comunque una squadra difficile da affrontare. Un 3-0 che ci dà delle buone sensazioni.
0: Fiorentina in disarmo, Roma sugli scudi, grazie soprattutto ai suoi difensori che oltre a proteggere la porta, la propria porta, hanno aggredito e violato la porta avversaria. E quindi Mancini, lo ripetiamo, Mancini, Wesley e Hermoso stanno firmando il 3-0 della Roma contro la Fiorentina. Noi torniamo in studio da Fabio Raso e Matteo Colagrossi, lo studio centrale della nostra radio, per tornare poi in collegamento fra una decina di minuti dallo Stadio Olimpico di Roma.
2: Grazie Massimo e Mirko, riprendiamo la linea dallo studio. Si conclude il primo tempo, risultato rotondo, un bel 3-0 per la Roma. Ci pensa Mancini, poi ci pensa Wesley, poi ci pensa Hermoso. Chi è rimasto? Ndicka?
3: Ci pensa la difesa, insomma, quindi sì, sarebbe bello un gol di Ndicka, che questa stagione già si è superato, che ne ha fatti troppi. Oggi ci hanno pensato gli altri difensori, che comunque ci stanno prendendo gusto, perché Hermoso è il terzo, Wesley è il quinto, Mancini ora non li ho contati, ma Mancini lo sappiamo che comunque nella sua carriera di gol di testa ne ha fatti parecchi. una Roma che ha fatto quello che ci aspettavamo.

0: insomma, che aggrediva la partita nei momenti giusti, ha lasciato un po' sfogare la Fiorentina nei primi minuti, anche se poi conclusioni in realtà non ce ne sono state. Ha trovato queste tre reti, sicuramente le motivazioni stanno facendo la differenza. Io ora mi auguro che, non dico che la partita è ipotecata, ma quasi, quindi magari una bella, non so usare il termine adatto, però come dice Massimo, magari una piccola vendetta, ecco, per quelle goleate che ci hanno fatto loro. Io la vorrei, è sincero.
1: Ci può stare. Nel frattempo ho un consiglio per i nostri amici e per le nostre amiche, perché è arrivata la primavera e con lei la voglia di migliorare casa. Questo è il momento giusto per aumentare il comfort e soprattutto per abbattere i consumi, visto che il costo dell'energia continua a salire. E allora, da dove partire? Dalla caldaia e dal climatizzatore. Il nostro sponsor Calor Plus, leader nel settore da 30 anni, ti offre un'opportunità davvero unica. Puoi sostituire la tua vecchia caldaia con una nuova caldaia a condensazione Vaillant che ti garantisce fino al 30% di risparmio in bolletta, installazione inclusa, 7 anni di garanzia e la paghi solo 95 euro al mese per 12 mesi. Senza busta paga, pratica veloce e bastano veramente 2 minuti. Attenzione, perché questo mese c'è un regalo speciale per gli ascoltatori della radio. Se acquisti la nuova caldaia, ricevi 2 biglietti per vedere la magica Roma in tribuna. Avete capito bene, un'esperienza esclusiva, e dall'inizio dell'anno, pensate, Calor Plus ha portato allo stadio più di 100 ascoltatori della radio. Chiamatelo 06 86 21 36 71, ripeto 06 86 21 36 71. Visto che tra poco poi accenderete anche il climatizzatore, perché insomma inizia a far caldo, è il momento di igienizzarlo. Non parliamo delle solite spruzzatine, eh? Calor Plus fa un lavoro completo con 3 igienizzanti certificati, intervento in profondità e in circa 30 minuti rendono il tuo impianto pulito, sicuro e profumato. Respirerete meglio, abbatterete la formazione di muffe e batteri che sono causa di frequenti malesseri come raffreddori e mal di testa, e ridurrete anche i consumi. Solo per gli ascoltatori della radio il servizio è in promo a 59 euro split invece di 85. Per chi invece vuole proprio rinnovare il proprio climatizzatore lo paga solo 499 euro al netto ecobonus 2026, compresa installazione, 5 anni di garanzia per climatizzatore Vaillant da 9000 BTU con sistema Wi-Fi integrato. Offerta valida solo per questo mese. Richiedete il vostro appuntamento allo 06 86 21 36 71, ripeto 06 86 21 36 71. Social e Facebook, Instagram, Calor Plus con la K.
2: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. In caso di sinistro o danno alla tua auto, scegli un partner affidabile. MDM Amleto Carrozzeria Rizza di Michela, Diego e Miriam è il punto di riferimento per i clienti di Prima, Generali e Cattolica Assicurazioni. Gestisce le flotte aziendali come Avens, ALD Automotive e Lisis. Per competenza, assistenza e servizi di qualità, chiamaci allo 06 71 39 239, anche su WhatsApp. MDM Amleto Carrozzeria Rizza, via della Falcognana 82 / A, Roma, 06 71 39 239.
3: Ehi tifosi della Roma, come sappiamo l'estate a Roma è asfissiante e il caldo non ci dà tregua, vero? Ma Calor Plus ha la soluzione giusta. Climatizzatore Vaillant 9000 BTU, classe A++, con Wi-Fi a soli 499 euro. Prezzo netto con incentivo statale, compreso montaggio e pratica burocratica. E per gli amici della radio, ben 5 anni di garanzia e finanziamento a tasso zero. Cosa aspetti? Chiama subito lo 06 86 21 36 71. 06 86 21 36 71.
2: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: rientriamo in diretta a Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio, da studio Matteo Colagrossi e Fabio Raso, e dallo Stadio Olimpico ovviamente come sempre Massimo D'Adamo e Mirko Torre. Andiamo a vedere un po' di messaggi che sono arrivati sul nostro 393 000 101.5 di WhatsApp. Vi manda un saluto Nadine da Parigi, sempre presente come al solito. Poi ci dice Max73, in quel Roma Udinese la Roma portò l'Udinese allo spareggio col Brescia, che vinse perché era molto più forte.
1: Questa è la risposta al perché la Fiorentina, insomma, ci odia.
0: Perché la Fiorentina ci odia, ma mi sembra che ogni squadra ci abbia un motivo per non aver simpatica la Roma. Poi
1: sì, effettivamente non è che si sa tanto
0: di odio sportivo, ma diciamo che i fiorentini sono poco permalosi, perché ce l'hanno ancora con la Juventus per Roberto Baggio, e stiamo parlando anche lì di 30 anni e passa fa, quindi insomma.
1: Ma finché te la prendi con la Juventus avrei sempre il mio appoggio comunque. Non capisco perché alla fine ci sfidiamo tra...
0: Ma però se la legano poco al dito.
1: Sì, no, capito? perché no, guarda, hai stra ragione tu. Io quello che mi auguro e che spero, ecco, che oggi proviamo magari a prenderci una piccola rivincita. Quindi se la Roma non si ferma, anche perché Malen, io mi auguro che possa fare gol per riaprire questa sfida, no? Per il primo posto della classifica marcatori, quindi magari una bella doppietta di Malen per il secondo tempo non sarebbe male.
0: Non sarebbe male. Nel frattempo ci stiamo gustando le immagini della Roma femminile che fa il giro d'onore per festeggiare l'ennesimo scudetto. E Gasperini l'ha detto, no, ieri, prendiamo esempio da loro, perché a quanto pare stanno andando meglio, quindi prendiamole ad esempio le nostre ragazze. E ancora ovviamente complimenti a loro per il meritatissimo scudetto.
1: Io non sono abituato, però te lo dico sinceramente, a vincere spesso, quindi a leggere Roma tra le
0: sì,
1: squadre
0: oppure
1: che giocano spesso.
0: Sono rimasto un pochino a rivedere la parola Roma accostata alla parola scudetto, fa sempre
1: specie,
0: fa sempre
1: quando certo comunque dall'altra parte la concorrente è la Juventus, quindi
0: sì, tra l'altro è una sfida che si rinnova anche nel calcio femminile. Dovremmo riavere Massimo e Mirko dallo Stadio Olimpico. Ci siete, ragazzi?
2: Solo Mirko per ora, però ci sono assolutamente.
0: Bene, insomma,
1: ci basta e avanza per questi 4 minuti, Mirko, quindi va benissimo.
2: Non vi fate per questi 4 minuti, va bene tutto, insomma.
1: Ci mancherebbe. Senti, Massimo ci ha consigliato Mancini il primo tempo, ci consigli qualcuno pure tu il secondo?
0: Scusate se ti interrompo, Mirko. Massimo stava per avere un lapsus sull'elenco dei gol e gli era uscito un s. Io secondo me stava per partire un Sulé e io su questo Sulé
2: allora faccio la mia previsione.
0: Vai.
2: Va bene?
0: Sì.
2: Questa partita finirà 5-0

0: sì.
1: Tanto passerà da questa stagione, eh? E anche la, diciamo che non è fatta oggi, ma 3-0 stai messo bene, adesso ti stai avvicinando, anzi ti sei avvicinato a Juventus e Milan, e ancora di più sto rosicando per quel gol di Gatti, lo so che sono fuori contesto,
0: ragazzi,
1: ma io quel giorno mi ero ammutolito per questo, perché già in testa mia mi ero già fatto il film di come sarebbe andata, infatti.
0: Pensa Matteo, che Fabio talmente da quel giorno si è ammutolito che ha scritto su tutti i social che spegneva il telefono, non voleva sentire più nessuno.
1: Bravissimo.
0: Insomma,
1: da quel giorno è tutta colpa
0: dei
1: Gatti.
0: È caduto in un vortice buio dal quale ancora sta cercando di riemergere, ma insomma,
2: ma io so, sai Mirko, sono sempre molto positivo, cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno anche quando le cose insomma non sono. Io in questo finale di stagione della Roma, tu poi sei testimone con Massimo, insomma ne parliamo ad ogni partita, ci ho sempre creduto e continuo a crederci, perché poi la ruota gira, come si dice a Roma, proprio, è mica ci può di sempre male,
1: però
2: no?
1: La ruota gira, ragazzi, però purtroppo dall'altra parte della ruota c'è la Juventus, cioè io leggo il nome Juventus, forse è stato un altro nome, ma il nome Juventus, tralasciando gli aiuti, insomma la spingono, no, è proprio Juventus, ma come ha fatto a fare un'altra partita?
2: Mirko, ti leggo il messaggio che ci scrive Luca, volevo sapere il tuo parere, ci dice: con è devastante recupero ed assist, non pensavo rientrasse così pronto. Pisilli è sulle sottotono, comunque tutti attenti ed ordinati, partita piacevole, Gasp l'ha preparata bene. Cosa risponde al nostro amico Luca?
0: Sì, guarda, su Koné ti dico che fisicamente secondo me sta reggendo bene, gli manca qualcosa sempre nell'ultimo passaggio magari, ma non è neanche lui che deve occuparsi forse di rifinire, no, per Malen. Sugli altri due abbiamo detto, Pisilli sta facendo un lavoro sporco stasera, non è proprio dentro al gioco, un lavoro di tanta corsa. E su lei io invece l'ho visto benino, secondo me può incidere in questo secondo tempo.
2: Sì, avete analizzato in cronaca la posizione di Koné, che in realtà sta facendo il Pisilli, perché sta facendo il lavoro che ci aspettavamo da Pisilli.

0: due esterni di grande corsa ma anche molto tecnici, perché da una parte c'era Gosens, dall'altra Atebur, erano due, non lo so, in quel momento erano due tra i migliori esterni d'Europa, no? ma ne sono passati tanti, c'è stato Castagne, c'è stato Conti, poi Bellanova adesso, ma prima c'è stato Ruggeri, insomma l'Atalanta sugli esterni non ha mai avuto problemi.
1: Io, Mirko, sposo il lodo palestra lanciato da Massimo D'Adamo.

La palla di Svilar, palo colpito da Braschi, quindi Braschi entra in campo e con una conclusione dal limite dell'aria colpisce il palo alla destra di Svilar, poi altra conclusione di Solomon e la palla che finisce tra le braccia del portiere della Roma, ma la Fiorentina è partita all'attacco, la Roma un po' insonnolita, come spesso accade poi negli inizi di gara. La Roma ha questo, purtroppo ha questo, anzi ha anche questo difetto su cui bisogna lavorare, cioè gli ingressi in campo. Intanto Hermoso commette un fallo e si prende

0: Ancora una volta sporcata che colpisce la traversa.
1: È un segno, dici? Ci proviamo, dai.
0: Calcio d'angolo per la Roma.
1: Grande parata di De Gea, tra l'altro, perché sì, la tocca, la manda
0: sì,
1: lui sulla
0: la tocca
1: traversa.
0: Anche De Gea, quindi una deviazione di un difensore e poi la parata di De Gea a impedire alla Roma di fare il 4-0, perché in tutti i tre, oltre tre gol dobbiamo metterci ora due traverse colpite dalla Roma, sempre da Malen. Un palo anche per la Fiorentina, colpito da Braschi, da poco entrato in campo. Calcio d'angolo per la Roma che batterà Pisilli, quindi pronto il cross in area di rigore. Pisilli, la testa di Indica, pallone che esce sul fondo. Nulla di fatto in questa situazione, ma registriamo un'altra traversa colpita dalla Roma.
1: Sì, un'altra traversa, un segno proprio che Malen poi abbia voglia di incidere anche in questa partita, anche un po' forse come dicevi tu prima, no? Per insidiare, provare ad insidiare Lautaro Martinez alla testa della classifica cannonieri.
0: Domanda, siccome si sta scaldando anche Vaz, tu lo toglieresti Malen
1: mai
0: sul 3-0?
1: Mai nella vita, no. Assolutamente
0: neanche
1: no.
0: Per farlo riposare, per preservarlo. Attenzione a Pisilli, la conclusione, ma scivola il calciatore al momento della battuta, quindi nulla di fatto. Quindi anche se si tratta, ecco, di risparmiarlo, di farlo riposare, di dare minutaggio a Bass, non lo faresti?
1: No, assolutamente. Credo che sia un calciatore che ha bisogno di stare in campo e ha voglia di stare in campo.
0: In questi casi il tecnico dovrebbe chiedere al giocatore: che fai? Vuoi uscire? Ti vuoi riposare? O vuoi giocare?
1: Ma secondo te, se lo chiede a Malen, che cosa gli risponde adesso?
0: In questo momento credo che qualsiasi attaccante chiede di giocare, ecco. questo è evidente. Però prima di cambiarlo, secondo me, se decide di cambiarlo Gasperini, magari una parola la deve dare a Malen, lo deve coinvolgere nella decisione.
1: Ma può darsi anche che poi alla fine magari il doppio cambio di Bala Baz possa significare non un cambio di modulo, ma insomma un 1-2 davanti, diciamo, quindi Baz e Malen insieme.
0: Attenzione a Brescianini che allarga per Dodò. Dodò si beve in questo caso Wesley che scivola
1: e la palla
0: finisce il calcio d'angolo. Sì, è fallo laterale, anzi è scivolato, ma si è impuntato sul campo.
1: Quello che in gergo cestistico si chiama spezzacaviglie.
0: Si è impuntato Wesley e Dodò è scivolato via. Poi il suo cross viene messo in calcio d'angolo, battuto dalla Fiorentina, palla che esce fuori. Brescianini allarga per Parisi che punta con parla per Dodò, cross a giro, pallone che sfila dalla rigore dove Braschi sporca il pallone senza farlo arrivare proprio verso la porta di Svilare. Insomma, sta salendo Dodò in questo secondo tempo, dalla parte destra sta sfondando, ha provocato l'ammonizione poco fa di Hermoso e poi si è liberato con facilità di Wesley, e quindi sul 3-0 sale in cattedra Dodò per la Fiorentina.
1: Vanoli può avergli dato anche una svegliata magari negli spogliatoi.
0: Tanto Comuzzo blocca Malen, fallo fischiato a Wesley,
1: sì.
0: Fallo su Parisi,
1: sì.
0: Punizione per la Fiorentina. Conè sta parlando ora con Gasperini e chissà appunto che non stiano concertando un cambio, perché ricordiamo che Conè rientra dopo lungo infortunio e forse fargli giocare tutti i 90 minuti ora che sei sul 3-0 non è il caso, no Mirko, che dici?
1: Beh, io lo preserverei, non l'avrei comunque messo dal primo minuto, però nel momento in cui lo metti magari gli dai un po' di respiro.
0: Se ne è fatti 55, giusto?
1: Sì.
0: Siamo sul 3-0,
1: sì, si può far riposare.
0: Abbassi Cristante, levi Conè, metti dentro Sharawi o se vuoi Dybala e preservi il francese per la prossima partita.
1: Sta scaldando anche Ziolkowski,
0: sì, anche Ziolkowski
1: che non vediamo da un paio di mesi.
0: Sì,
1: forse
0: ha fatto pochi secondi nell'ultima partita, non mi ricordo, forse a Bologna ha fatto pochissimi secondi, proprio al 93esimo è entrato. Pochi, se vero, confermi Matteo?
2: Sì, entrò nel recupero contro il Bologna.
0: Si era parlato anche in ottica mercato per Ziolkowski, interesse di club della Premier,
1: sì,
0: mi pare.
1: Della Premier League, sì.
0: Magari. Insomma, nel senso, se
1: riesce. Simpatico Ziolkowski.
0: No, se si riesce a monetizzare con questo tipo di cessioni, magari. Cioè, se Ziolkowski gliel'hai pagato quanto? 4, 5, 6?
1: Circa 6 milioni di

0: te lo rivendi al doppio, insomma, e ti fai una buona plusvalenza. In quel caso vai a cercare qualcosa di meglio in quel ruolo, visto che nella Roma non trova spazio.
1: Ci può stare come ragionamento. Io lo cederei per un'offerta sicuramente congrua, non lo so, il doppio di 6 e 12 forse è un po' poco.
0: Poco, 12?
1: Non lo so, sì. Certo, messi nel mucchio chiaramente fanno,
0: sì,
1: fanno la loro parte.
0: Insomma, sei da una parte.

0: No, perché prende una traiettoria stranissima, soprattutto quando poi sei vicino alla porta. Era stato bravo Elanaui a Bologna, è stato bravissimo Pisilli a capire dove andava il pallone.
1: Secondo gol in campionato per Pisilli, numeri che si fanno interessanti anche per il giovane giallorosso, che si sta piano piano prendendo la Roma di Gasperini, che Gasperini gli dà sempre più fiducia. E Pisilli ripaga questa fiducia a suon di prestazioni. Pisilli, che ha una grande attitudine al gol, e lo voglio ricordare, lui ha buoni tempi di inserimento ed è abile anche nel gioco aereo, come ha dimostrato stasera, lo abbiamo detto più volte. Attenzione, perché Pisilli è bravo anche nel liberarsi in area di rigore e sa colpire di testa, e lo ha dimostrato in questa circostanza firmando il 4-0 per la Roma, che finalmente, ecco, torna a farsi sotto ora sulle grande apertura per Cristante. Certo, ha cercato il calciatore sbagliato, insomma, da lanciare in velocità,
0: già che purtroppo Cristante, insomma, non ha ancora sviluppato delle doti così importanti in fase di velocità, però era una bella idea
1: davvero questa di Sule. È bello il modo in cui ha liberato Cristante. È, insomma, un punteggio interessante, devo dire, Roma 4 Fiorentina 0, e siamo solo al 60esimo, quindi ancora mezz'ora di tempo per incrementare ancora il risultato.
0: Ci tengo veramente
1: potrebbe uscire Koné, perché in quel caso abbasserebbe Cristante in mediana mettendo Shaarawy alto, ma potrebbe uscire anche Sule in quel caso, adesso tra poco vedremo, però ho questa idea, insomma, che potrebbe togliere Koné anche per farlo riposare, ha fatto una buona ora, e a quel punto metti Shaarawy trequartista, che è abile anche nella profondità, nel gioco in profondità, e abbassi Cristante, che sta facendo il trequartista in questo momento accanto a Pisilli.
0: Sì, ci può stare. Poi questa può essere proprio una partita per il Shaarawy, perché con la sua velocità, con la tecnica, può andare a fare ancora male alla Fiorentina. Per esempio, lui quel pallone magari di Sule prima poteva raggiungerlo.
1: Allora, lo dico agli amici del betting, ecco, se sono sintonizzati sulle nostre frequenze.
2: Sì?
1: Amici del betting, siccome siamo sul 4-0, io sento la cinquina della Roma, mi sento la cinquina, che può arrivare la cinquina, e siccome all'appello manca ancora

0: disposto a battere anche i Pisilli, le punizioni, perché sa crossare bene anche Pisilli, ha un buon piede,
1: molto, molto educato. E alla Roma mancano anche, di là di Pellegrini, dei tiratori da calcio da fermo, no?
0: Tanto sta per entrare Sharawi e tra poco vedremo al posto di chi. Intanto Cristante per Ndicka, pallone sfila a sinistra per Wesley e tra poco servirà Cristante, così è. Cristante però sì, viene anticipato da Fagioli, che gli porta via il pallone con forza, ed ora Pisilli a commettere fallo su Parisi. Punizione per la Fiorentina, cambio in casa Roma,
1: esce con E,
0: quindi previsione presa, ci stava, insomma, esce un centrocampista con E, esce un trequartista e Sharawi, in questo caso abbassa Cristante in mediana accanto a Pisilli, fuori con E che ha fatto un'ora di gioco, l'ha fatto anche bene, ottimo ritorno quello di Manu con E, prezioso alla causa, ed entra Stefano Sharawi, che alle spalle di Daniel Malen, insomma, può servire a Daniel Malen e agli amici del betting il gol del 5-0, attenzione.
1: Sì, tra l'altro gli amici del betting che hanno potuto reinvestire la insomma,
0: non la reinvestite tutta, perché ricordo che comunque qui con Mirko reclamiamo almeno la pizzetta.
1: Le pizzette, cioè nel almeno, senso non è che uno chiede chissà,
0: non chiediamo ancora il
2: pizzetta,
0: crudo.
2: No. Pizzetta promessa.
0: Ecco, oh. Non chiediamo ancora il crudo, però insomma qui Mirko Dore e Massimo Adamo almeno la pizzetta la richiedono.
2: Aggiudicato.
0: Non investire tutto, ma una parte.
1: Una parte va reinvestita.
0: Sul 5-0 di Malen si può anche investire. Questo
2: giusto così, giusto
0: lo
2: così.
0: Diciamo, ma con moderazione.
1: Sempre con moderazione, sempre.
0: Attenzione a Parisi, sulla sinistra, prova a far sfilare il pallone che non arriva nell'area di rigore della Roma, la mette fuori la Roma. Ora attenzione,
1: bravo!
0: Ottima chiusura da parte di Wesley,
1: si è fatto male, ragazzi. Aia,
0: che si è allungato per anticipare Dodò, si è fatto anche male, addirittura è Dodò a richiamare la panchina della Roma, ma Wesley fa degli allungamenti, fa
1: forse
0: un po' di
1: un
0: stretching
1: crampo.
0: Si è allungato per salvare la porta della Roma, grande intervento da parte di Wesley, che ha rischiato di stirarsi in questa circostanza. Buon cross da parte di Dodò, pallone che sfila in area di rigore tra le braccia di Svilar. Dodò sa crossare bene, questo lo possiamo dire, sì. Insomma, i cross a giro, tagliati, quindi in questo senso potrebbe sì essere utile alla causa. Wesley ora che si invola sulla sinistra, serve Sharawi e Sharawi imbuca bene per Wesley in area di rigore. Wesley a terra,
1: calcio di rigore.
0: Questo se lo dai rigore, perché secondo me è dentro l'area, l'ha dato al limite dell'area il fallo,
1: vediamo,
0: ma se a me sembrava dentro, ragazzi, o comunque mi sembrava sulla linea, quindi da rivedere. C'è anche un'ammonizione ora, fallo su Wesley, ma secondo me è da rivedere questa azione,
1: c'è un check, infatti
0: c'è il check,
1: sì.
0: È da rivedere, attenzione amici del betting, perché se è il rigore sapete chi lo batte, sapete chi lo batte. Se fosse rigore, l'arbitro dice che è sulla linea, cioè che è poco fuori dalla linea. A me sembrava in area Wesley, voi che dite?
2: Molto al limite, un piede dentro
3: e
2: un
3: spalla
2: piede
3: fuori,
2: fuori.
3: Quindi bisogna vedere, ma secondo me se danno rigore Massimo lo batte Sharawi, io te lo dico.
0: No, penso, ma che
1: proprio,
0: stai
1: Fabio?
0: Allora, Rasu, ma che dici, Rasu?
3: Non
1: penso proprio.
0: Ma cosa ti hanno fatto gli amici del betting?
3: Se non volevo andare contro gli amici del betting.
0: Se c'è rigore lo batte Malen,
3: non ha mai segnato in Serie A quest'anno
0: se
3: Sharawi.
0: Se fosse rigore lo tanto c'è conciliabolo intorno al quarto uomo. Secondo me c'è un check in corso, possibile rigore. Io, a me a occhio sembrava rigore, ragazzi, e io sono a 200, siamo qui a 200 metri dalla linea, l'arbitro era a mezzo metro, noi siamo a 200 metri proprio. Vediamo un po'.
1: Completato, no, è completato. calcio di punizione. E allora ci va il Sharawi,
0: ha visto lui a mezzo metro,
1: giustamente
0: sì, la punizione la batterà il Sharawi
1: anche che... Sule, quella è una posizione anche da Sule.
0: Questa è una punizione da 5-0, ragazzi. In quel caso Malen farebbe il sesto, però.
1: Chiaro, mi sembra ovvio, certo. Andiamo ad oltranza fino alla fine.
0: No, ma il gol di Malen ci sta stasera, dai. Ci sono ancora 24 minuti, ma ti pare che non segna Malen stasera? Intanto però la punizione la batterà Sharawi.

0: Sulè, che sono sul punto di battuta, la palla è proprio a linea dell'area, veramente questione di centimetri che sarebbe stato calcio di rigore. Tira aria di goleada stasera all'Olimpico, aria di cinquina, eh.
1: Tira pure aria fresca,
0: aria di cinquina, attenzione a questa punizione. E Sharawi che ne sa calciare bene a giro, ma anche Sulè,
1: forza
0: la rincorsa di Sharawi, il tiro a giro, la barriera, calcio d'angolo per la Roma, calcio d'angolo per la Roma, il tiro a giro di Sharawi, deviazione della barriera, palla in calcio d'angolo e andrà ancora Niccolò Pisilli, eh.
1: Sì.
0: Poi insomma cerchiamo di capire perché Pisilli e non Sulè, che gli ha sempre battuti Sulè, e invece stasera li sta battendo tutti Pisilli, a destra o a sinistra va Niccolò Pisilli,
1: magari è qualcosa che è stato provato in allenamento.
0: Vediamo un po' questa battuta dal calcio d'angolo, cross pinnellato bene in area di rigore, Mancini stacca di testa anticipato da Dodò, ma Sharawi fa muro. Poi esce la Fiorentina con Ndur. Ndur cerca spazio, lancia lungo, l'anticipo di Wesley su Dodò.
1: No.
0: Fallo laterale per la Fiorentina. C'è questo duello tra Dodò e Wesley che si sta ripetendo sulla fascia, fascia destra, sinistra di difesa della Roma, mentre sono stati richiamati in panchina Ghilardi e Dybala, che tra poco entreranno in campo, immagino Dybala al posto di Sulè e Ghilardi al posto di Hermoso, probabilmente con la Roma che riparte proprio con Sulè sulla fascia destra. Vediamo se Sulè fa un ultimo regalo, strappo molto buono di Sulè che si avvicina all'area di rigore, serve di esterno Malen, ma il pallone non arriva a destinazione. Chiude tutto la Fiorentina, attenzione al brutto intervento di Braschi su Pisilli, scontro tra numeri 61, ma alla meglio Pisilli che guadagna un buon pallone, lo serve per Cristante, fa girare il pallone. Roma in controllo del match in questa fase, più vicina alla Roma al 5-0 che la Fiorentina al gol della bandiera.
1: Bella Roma stasera, Massimo.
0: Sì. Importantissimo recuperare i titolari alla causa, questo va detto. Dopo Wesley è tornato Coné e insomma la sostanza si è percepita abbondantemente. Ed ora aspettiamo anche Paolo Dybala. La Roma che si appresta ad un grande finale di stagione con un organico comunque al completo, e poi speriamo almeno per il derby di recuperare anche Pellegrini, che possa giocare, certo, magari un tempo sotto la curva nord e poi via insomma. Roma in possesso palla sulla destra, ancora Sulè con Çelik. Si manovra a piccoli passi e Sharawi cerca un compagno da servire, lo trova in Hermoso, manovra avvolgente da parte della Roma che poi accelera improvvisamente dopo questo possesso prolungato. Vediamo se lo fa anche questa volta, invece si cerca più che altro, ecco, la manovra anche larga sugli esterni. Dopo andremo anche nella fase dei commenti, dei giudizi, vi ricordo nel post partita i vari contributi che arriveranno dallo Stadio Olimpico di Roma, le voci dei protagonisti, allenatori, calciatori e poi i nostri opinionisti, le nostre voci con Franco Bovaglio, rivista La Roma per le pagelle, e poi anche la nostra Roberta Petrelli dalla tribuna. Intanto esce Mancini, dentro Ghilardi. Quindi fuori Mancini, dentro Ghilardi,
1: poi fuori Sulè e dentro Dybala,
0: e fuori Sulè, dentro Dybala. Questi sono i cambi in casa Roma. Boato per Paolo Dybala, 20 minuti scarsi più recupero a sua disposizione, quindi vediamo se Dybala con Malen inventano qualcosa. Amici del betting, assist di Dybala per Malen.
2: Qui ormai ci lanciamo in combinazioni, combo stratosferiche.
0: Dybala per Malen è una grande cosa. L'abbiamo visti solo in una grande occasione, giocare alla grande a Torino,
1: sì,
0: contro il Torino, ci fecero brillare gli occhi e sognare, la coppia Malen-Dybala, che viene riproposta in questi minuti finali. E vediamo se esce fuori qualcosa di bello e di buono.
1: Con il Shaarawy che si accentra un po',
0: sì,
1: quindi va quasi a fare il trequartista vero dietro.
0: Tanto Dybala gioca il primo pallone bene, scambiandolo con Çelik. Molto basso Dybala in questa fase. Resta in campo dunque Hermoso, nonostante sia ammonito. E l'altro giocatore che sta scaldando ora è Venturino.
1: Sì.
0: Cosa ci fa pensare Venturino? Beh, Wesley, potrebbe togliere Wesley, però lì ci andrebbe Tsimikas probabilmente. Non credo che tolga male nel metà e Shaarawy o Dybala come punta.
1: Ma mi sembrerebbe
0: perché
1: un po'...
0: Perché metterebbe Vazza in quel caso.
1: Sì.
0: Quindi siccome Venturino ha ricevuto istruzioni da Gasperini, immaginiamo che tra poco potrebbe entrare anche lui, forse a fare l'esterno tutta fascia
1: al posto di Çelik,
0: o di Çelik o di Wesley, potrebbe essere quello il ruolo di Venturino, in tutta fascia,
1: il ruolo che ha fatto comunque al Genoa.
0: Sì. Tanto Roma prova a uscire fuori. La Fiorentina nel secondo tempo ha avuto un lampo con un tiro di Braschi che ha colpito il palo, poi ha dovuto soccombere ancora allo strapotere della Roma, che prima ha colpito una traversa con Malen e poi è andata in gol con Pisilli. Attenzione a Fagioli al limite dell'area, Fagioli cerca spazio, trova Dodò, il cross basso, Ndicka, attenzione, Roma sfiora l'autogol, intervento rischiosissimo da parte di Ndicka che colpisce il pallone, che mette fuori gioco Svilar, poi il pallone attraversa l'area di rigore e finisce sul fondo. Altri due cambi per la Fiorentina, esce
1: Fagioli per Fazzini.
0: Quindi Fagioli per Fazzini, giusto?
1: Sì.
0: Quindi fuori Fagioli, dentro Fazzini. E poi l'altro cambio,
1: Fabian per, vediamo chi è l'altro che esce.
0: Tra poco andiamo a vedere anche l'altra sostituzione. È entrato Fabian, abbiamo perso un giocatore nella sostituzione.
1: Brescianini.
0: Fuori Brescianini, dentro Fabian.
2: Nel frattempo, ragazzi, la Roma ha dato sul suo profilo X l'afflusso dei tifosi allo stadio,
0: sì.
2: 61.307.
0: Sì, infatti abbiamo detto che negli ultimi minuti, nei minuti precedenti la partita, c'era stato insomma questo arrivo di altri tifosi romanisti che sicuramente si era sfondato il muro dei 60.000. E quindi grande presenza anche stasera, oltre 61.000 tifosi di lunedì sera allo Stadio Olimpico di Roma, insomma veramente tanto, tanto veramente, grande dimostrazione ancora una volta da parte dei tifosi romanisti che continuano a riempire lo stadio. Attenzione in area di rigore a Braschi, Braschi la mette al centro, pallone per Parisi, su di lui c'è Wesley, attenzione a Parisi, serve Dodò, il cross teso ed è Ndicka, bravo di testa a mettere fuori. C'è una prova della Fiorentina, ma è ancora bravo questa volta Ghilardi, che
1: bravo,
0: guadagna anche un fallo laterale.
1: Bravissimo
0: Ghilardi a chiudere su Braschi, guadagna un fallo laterale, bravo, qui si è fatto apprezzare Ghilardi,
1: bravissimo, perché poi in una situazione difficile ottiene il massimo e non era facile. Poi sta giocando comunque in un lato non propriamente suo, perché gioca a destra, lui rende meglio sicuramente a sinistra.
0: Intanto la Roma che perde palla e la Fiorentina che prova a rifarsi sotto con Ndur a piccoli passi, e Shaarawy gli porta via il pallone, molto bravo qui Shaarawy, lento Ndur nella circostanza. Aveva l'impostazione bassa con Pisilli per Dybala.
1: Dybala è quasi sulla fascia, praticamente.
0: Sì, gioca molto largo Dybala, molto largo sulla fascia destra, con Shaarawy che invece è più accentrato accanto a Malen. Ora ancora Dybala che parte molto largo, Dybala per Malen, anticipato da Comuzzo, pallone che sfila però verso Cristante. che controlla la situazione, cerca un compagno da servire, scarica per Hermoso, ancora per Wesley, l'aggressione da parte di Dodò. Roma però resta in possesso palla, 13 minuti più recupero alla fine, 4-0 per la Roma, ma si può ancora arrotondare il risultato, eh? Cristante dentro,
1: bella
0: pallone
1: idea.
0: Che non passa per Cedic, l'idea era buona, pallone però non è filtrato, attenzione ora in velocità Parisi sulla fascia destra, va via Hermoso che gli torna addosso, subisce forse qui fallo Hermoso, attenzione a Braschi ora in area di rigore, la Fiorentina ci prova ma
1: tanta
0: indica
1: confusione.
0: A mettere ordine la Roma che può uscire e c'è campo ora per un tema offensivo da parte della Roma con Eshraoui che invade la metà campo avversaria e riesce ad allargare molto bene per Dybala, largo a destra, Dybala punta all'area di rigore, Dybala entra in area di rigore, il dribbling e guadagna calcio d'angolo per la Roma.
1: Aveva provato a fermarsi per calciare col mancino,
0: sì, o forse a rientrare magari con un dribbling, il pallone gli è stato strappato via e messo in calcio d'angolo che ancora Pisilli andrà a battere. Li sta battendo bene Pisilli, da proprio da un cross di Pisilli è nato il gol di Mancini, ma questa traiettoria
1: a giro
0: sì, che mette fuori gioco l'uscita di De Gea per esempio, che non può avventarsi su quel pallone e lo mette bene all'altezza del dischetto del rigore, vedi, a giro bene Cristante, la palla arriva a Eshraoui che si coordina per la conclusione, poi ci ripensa e serve Çelik, ma ripeto Pisilli li sta battendo bene, come vanno battuti i calcio d'angoli poi del resto, fuori dalla portata del portiere che non può uscire perché rischierebbe in quel caso, buono per la testa dei suoi difensori o comunque di colpitori di testa. Ora la Fiorentina che prova ad uscire con questo lancio lungo a cercare Fazzini che si invola sulla fascia destra, ma è bravo ancora una volta Pisilli che è dappertutto,
1: bravo,
0: e guadagna anche un fallo laterale. Strepitoso Pisilli,
1: bravissimo,
0: inesauribile veramente il centrocampista della Roma, in grande spolvero stasera, grande prestazione, grande gol. Beh, sarà difficile stasera per esempio trovare il migliore in campo, ragazzi, Il player of the match sarà difficile da trovare. Tanto attenzione, comunicazione per gli amici del betting, una comunicazione che non vorrei mai dare.
2: Scendo male.
0: Ma sta per entrare Vass, e se entra Vass esce Malen.
2: Mi sa di sì.
1: Comunque migliore in campo potrebbe essere proprio Pisilli che fa gol e assist.
2: Se lo meriterebbe.
0: Sì, Pisilli potrebbe essere lui il migliore in campo. Pisilli, grande prestazione anche da parte di Wesley. Sì, forse Pisilli poi, no? A conti fatti in questo momento forse Pisilli, grazie anche all'assist e al gol fatto, tecnicamente diciamo così potrebbe essere il migliore in campo.
2: Attendo con ansia di sapere quale sarà il giocatore della Fiorentina sorteggiato, perché poi in queste occasioni ci mettono sempre in mezzo anche qualcuno della squadra ospite,
0: certo. Ma tu pensa se i tifosi della Fiorentina decidono tutti in massa di partecipare al gioco
2: e farlo vincere
0: e farlo vincere il giocatore della Fiorentina, no?
1: Quindi, ti immagini,
0: votano De Gea migliore in campo che ne ha presi 4,
1: mamma mia.
0: Vediamo se c'è magari ancora una chance per Malen, ma temo che quando il pallone sarà uscito avverrà la sostituzione. Vass ha già tolto la pettorina, così come Ziolkowski che dovrebbe entrare in campo. Attenzione però Malen, attenzione Malen, si mette in moto il pallone per Dybala, c'è ancora un'occasione, ve lo dico che se arriva il gol di Malen qui non cade lo stadio, cade la tribuna

0: molto promettente, aveva pure strappato una valutazione importante a livello di mercato, poi poi si è perso, vero? Un po' ha rallentato, diciamo, nella sua crescita. Ora attenzione alla Roma, Dybala al limite dell'area, non riesce ad agganciare il pallone, bello l'assist di Esharawi, Ghilardi ad anticipare Solomon. Ora la Roma ancora con Celic, il tiro, la palla che finisce di poco al lato. Roma vicina al quinto gol con Celic, che non è Wesley.
1: No, però non era un brutto pallone questo, forse Robinho Vaz doveva capirlo un po' prima.
0: Ma io ho la sensazione che ci abbia tirato però Celic.
1: Dici?
0: Tu dici che era un cross quello?
1: Secondo me sì.
0: Era, non era né carne né pesce.
1: No, infatti.
0: Perché non era né tiro né cross, perché comunque il pallone è uscito un po' al lato sul secondo palo. Per me è impossibile per un attaccante da giocare. È un pallone anche fuori dai pali, insomma, da ottima posizione per Celic, Zachi Celic, che poteva lì fare sicuramente meglio.
2: Sembra più un tiro sbagliato, perché da come prepara il colpo, da come guarda la porta, poi nel replay ce l'hanno fatto rivedere adesso, sembra più un tiro ciccato.
0: Sì, anch'io ho avuto la stessa sensazione. Fa festa la curva sud, del resto la Roma sul 4-0 si appresta a scalare la classifica, a mettersi a meno 1 dalla Juventus. A 3 giornate dalla fine si riaccende la corsa alla Champions in maniera inaspettata e clamorosa, visto il modo in cui è avvenuto, non tanto per il 4-0 della Roma quanto per il pareggio del Verona già retrocesso contro la Juventus allo Stadium,
2: e meno 3 dal Milan,
1: ecco, meno 3 dal meno 4,
0: che purtroppo è un meno 4, sì. Purtroppo è un meno 4, quindi non basterebbe un passo falso del Milan, ma ce ne vorrebbero 2 di passi falsi.
1: Vabbè, perde in casa con l'Atalanta
2: e pareggia col Genoa,
1: dai.
0: Ma basterebbero 2 pareggi anche, no?
1: Anche volendo, certo.
0: Non deve per forza perdere con l'Atalanta, può anche pareggiare con l'Atalanta e pareggiare col Genoa. Quella Roma che le dovrebbe vincere tutte.
1: Ma tanto comunque la Roma le deve vincere tutte a prescindere, non si può permettere di fare passi falsi da qui alla fine.
0: Certo, è una Roma che comunque questo finale di stagione aumenta le sue possibilità di bottino pieno. L'ostacolo più duro, inutile nascondercelo, sarà il derby. Con attenzione la Roma che ha un pallone a centrocampo, poi Robinho Vaz lo gioca male, ma la palla ancora nella disponibilità della Roma. L'ostacolo più duro sarà il derby, perché la trasferta di Parma e quella di Verona sono fattibili, soprattutto per questa Roma, per come sta adesso, con tutti i giocatori recuperati alla causa, quasi tutti, manca soltanto Pellegrini ora, e lasciamo fuori dal conto Dobic, perché l'attaccante fortunatamente ce l'abbiamo, che è insostituibile, che è Daniel Malen.
1: Che giocatore, ogni tanto ci ripenso, che colpo, veramente un grande colpo.
0: Beh, diciamo che la Roma l'acquisto più importante l'ha fatto, perché sappiamo che l'acquisto più oneroso da fare è l'attaccante.
1: Sì, per assurdo magari non sarà neanche quello più oneroso della campagna estiva, no? 27 milioni.
0: Dybala in buca per Robinho Vaz in area di rigore, Robinho Vaz è costretto a uscire, palla per Celic, ancora Dybala, cerca spazio per un cross, per una conclusione, Dybala ne ha 3 addosso, è costretto a tornare indietro su Vaz che gli restituisce pallone. Dybala cerca un cambio gioco che purtroppo non gli riesce, ma Cristante recupera un buon pallone, Ziolkowski al limite dell'area con Wesley, cross di Wesley messo fuori da Andur, ma Pisilli recupera pallone, peccato. Poi lo perde Celic, che non è Wesley, e dà il via proprio Celic al contropiede della Fiorentina, perdendo un pallone al limite dell'area. Bravissimo Ghilardi su Braschi. Ottimo ingresso da parte di Ghilardi, eh?
1: Eh sì, ah, ma poi a destra, cioè non è proprio il suo, eppure ha fatto 2-3 cose veramente tante importanti. Ma questo Massimo è un ragazzo che è cresciuto,
0: sì,
1: tanto.
0: Vero, e può crescere ancora tanto, può diventare un elemento utile comunque. Non so se si prenderà poi la titolarità di una grande Roma, però può essere un buon rincalzo sempre, no? Cioè un buon giocatore. Per dare il cambio magari ai 3 titolarissimi,
1: certo.
0: Spero, ecco, insomma, che la Roma possa avere una difesa importante come ce l'ha ora con quella titolare, perché Ndicka con Mancini ed Hermoso ha comunque

0: un'ottima difesa, tre ottimi centrali, più l'appoggio appunto di Ghilardi. Qualcosa andrà fatto anche in quel reparto del mercato. Tanto Vass molto bene, Dybala il tiro a giro, la parata di De Gea.
1: È sembrato un tiro tanto per tirare,
0: sì, sì,
1: per testare un po' le
0: la condizione del piede.
1: Sì.
0: Ci avviciniamo al 90esimo, speravamo del 5-0 e invece siamo fermi sul 4 gol di vantaggio per la Roma. E Sharawi ancora per Dybala, bene per Pisilli allarga dentro per Çelik, troppo corto,
1: sì,
0: troppo corto per Çelik. Questa era una grande occasione per la Roma, veramente grande. Pisilli non è riuscito a servire l'ennesimo assist.
1: Secondo me è stato indeciso fino all'ultimo, lui voleva tirare,
0: sì,
1: in porta.
0: Solo 2 minuti di recupero. Molto generoso l'arbitro, nel senso molto sensibile alla causa della Fiorentina. Sul 4-0 da soli 2 minuti di recupero. Se Gasperini ci ha tolto il sogno del gol di Malen, e qui è l'arbitro a toglierci, insomma, minuti per il 5-0.
1: Partito il derby in curva,
0: sì,
1: sud.
0: Sì, c'è ancora il Parma in mezzo, però intanto ci sono cori in clima derby. Lancio lungo della Fiorentina in area di rigore della Roma, messo fuori da Cristante. E ora è Ghilardi a commettere fallo su Fazzini, battuta la punizione in velocità, pallone per Braschi, attenzione a Parisi in area di rigore, il tiro a giro fuori dal bersaglio, molto largo questo tiro, tra i fischi dello Stadio Olimpico, però una leggerezza da parte della difesa della Roma nella circostanza.
1: Sì, che comunque lascia spazio a Parisi di aggiustarsi il pallone e cercare il palo lungo, poi chiaramente non è né Dybala né Sulé né Wesley.
0: Ho domanda per lo studio, la classica ipotesi di scuola, no? come si dice. La Roma ha fatto 4 gol senza subirne. Vabbè, aspetta alla fine per farsi ipotesi di scuola, va. Si becca un cartellino giallo e Sharawi per un fallo sulla tre quarti su Ndur. Aspettiamo la fine della partita per l'ipotesi,
1: ragazzi,
0: di scuola.
1: Va
0: che
1: bene, ragazzi, avrei voluto che voi vedeste il terrore negli occhi di Massimo D'Adamo.
0: Ho visto Sharawi perdere un pallone, di che cosa là. Stavo facendo l'ipotesi di scuola,
1: miseria,
0: se dovesse
1: Massimo,
0: finire
1: 4-0. Cioè, calmiamoci un attimo.
0: Con questa Roma veramente non ti puoi sbilanciare, nemmeno a un minuto dalla fine ti puoi sbilanciare. C'è una punizione per la Fiorentina e siamo sulla tre quarti. Tra poco ci sarà un cross in area di rigore. Sarà Fazzini a metterla dentro. Cross sul secondo palo, colpo di testa di Fabian, pallone per Solomon, braccato da Çelik che non lo lascia, e finisce qui. Finisce 4-0 per la Roma. La Roma che grazie ai gol di Mancini, Wesley, Hermoso e Pisilli si porta a meno 1 dalla Juventus. Sfiorivano le viola stasera allo Stadio Olimpico di Roma. La Fiorentina ne prende 4 dalla Roma, ma del resto una Fiorentina di fatto già salva, con problemi in fase offensiva. Infatti Svilar non ha fatto nemmeno una parata, quindi Roma che compie la sua missione, quella di tenere ancora viva la stagione, un finale di stagione che può riservare emozioni inaspettate ai tifosi della Roma.
1: Era quello che un po' speravamo, un risultato importante questa sera, importante nella somma dei gol, importante per i 3 punti, importante per la classifica che rende ancora più importanti le prossime partite, le ultime tre finali, come dicevamo nel pre. Insomma, una Roma che sta correndo, una Roma di stampo gasperiniano assolutamente in questo finale di stagione.
0: Tra poco scopriremo il player of the match. Noi ci siamo sbilanciati, Pisilli come player of the match, un assist, un gol di testa, ma c'è da dire
2: che diversi giocatori hanno brillato in questa serata. Si è fatto molto apprezzare Wesley, buon primo tempo anche da parte di Coné che fa un bell'assist per il gol di Hermoso. Malen sfortunato, colpisce due traverse ma partecipa molto alla manovra della Roma. Credo che Pisili alla fine verrà eletto player of the match anche per il gioco che facciamo su Centro Sono Sport con i nostri ascoltatori che vengono sempre premiati ed omaggiati. Ascoltate Centro Suono Sport, ascoltate le nostre trasmissioni perché partecipando riceverete spesso anche dei premi offerti dai nostri sponsor, mentre qui io e Mirko Torri aspettiamo un premio offerto dagli amici del betting per la grande indicazione data nel prepartita, certo. Sul colpo di testa e il gol di Mancini, la testa calda di Mancini che ha segnato il gol al 13° minuto. 17° minuto il raddoppio di Wesley, un gran tiro a giro sul palo più lontano. Al 34° Hermoso con un facile tocco sotto porta su assist di Coné e nel finale il quarto gol appunto di Pisilli con un colpo di testa su cross d'esterno di Malen, stile Bologna, ormai sta diventando un marchio di fabbrica il cross di esterno di Malen, altro assist per la testa di Pisilli che mette dentro il gol del 4-0.
1: Cambiamo la copertina dell'album Panini, no? Ci mettiamo l'esterno di Malen
2: al posto della rovesciata di Parola, l'esterno di Daniel Malen. Ne ha di colpi Malen,
1: porca miseria se ce l'ha.
2: Quando attacca la cosiddetta virgola, no? Sì. Quando si va a liberare dell'avversario e poi appunto il cross di esterno che in realtà insomma noi abbiamo visto fare all'inizio stagione a Saragossa.
1: Mannaggia.
2: In un paio di circostanze
3: in quei 30 secondi che ha giocato,
2: sì, quando ha giocato i primi 30 secondi abbiamo visto fargli fare un paio di cross d'esterno. Quello è stato il miglior Saragossa che abbiamo visto questa stagione, poi è sparito. Pisilli ed Hermoso i migliori in campo, ma il premio ce l'ha in mano Pisilli. Il premio ce l'ha in mano Pisilli e tra poco vi dirò anche chi è il vincitore del gioco che abbiamo fatto nel pomeriggio, nel prepartita di Roma-Fiorentina. Ha vinto Tonino. Tonino si è aggiudicato una bella confezione di confetti offerti da Colle Fiorito, il nostro sponsor Colle Fiorito, la fabbrica del cioccolato di Roma che salutiamo e ringraziamo. Grazie a questa indicazione Tonino, che ha previsto proprio Pisilli come player of the match, si aggiudica il premio. Bravo Tonino, se sei all'ascolto, complimenti e ci sentiamo poi nella programmazione quotidiana di Centro Suono Sport. Allora, noi torniamo allo studio, o meglio ci appoggiamo sullo studio per iniziare il post partita ufficiale di Roma-Fiorentina con Mirko Torre che tra poco scenderà giù in sala stampa a raccogliere le parole di Gasperini, mentre a bordo campo Pisilli ed Hermoso stanno rilasciando dichiarazioni alle TV e quindi tra poco li ascolteremo. Quindi noi torniamo in studio da Matteo Colagrossi e Fabio Raso.
3: Grazie Massimo, grazie Mirko, pronti a prendere tutte le voci dallo Stadio Olimpico che ci arriveranno col tentacolare di Bursi in cabina di regia, già pronto a registrare, mandare e fare cose. E andiamo a vedere un po' di messaggi dei nostri amici al 393-000-1015 perché apriamo ufficialmente il post partita di questo bel Roma-Fiorentina con la Roma che cala il poker e insomma una bella Roma,
4: sì.
3: Una bella serata. E ci andiamo a vedere i nostri amici che ci dicono.
4: Giustamente soddisfatti anche loro. Certo, per come si era messo il primo tempo, io però qualche gol in più l'avrei voluto, perché io sono uno che non si accontenta. Però
3: e vabbè, ce li siamo tenuti per le prossime.
4: Ah no, allora va bene. Allora
3: ce li siamo tenuti per le prossime, così oggi non abbiamo strafatto e ce li teniamo per le ultime tre di campionato, perché ricordiamo al volo la classifica. La Roma riagguanta quasi il quarto posto perché torniamo a meno uno dalla Juventus, a meno tre dal Milan e vedremo il Milan di Allegri come si comporterà in questo finale di campionato. Soprattutto distanziamo il Como di due punti, che è un'altra cosa che andava fatta,
4: sì, sì, sì.
3: Anche in ottica, no, incroci, finale di Coppa Italia, chi vincerà il nostro trofeo nazionale o meno. E poi ci andremo a giocare le ultime tre finali, ma tanto lo sappiamo che
4: sì,
3: da un paio di settimane almeno sappiamo che la Roma ha un solo risultato, la vittoria,
4: ogni quindi partita.
3: Da questo punto di vista forse ti aiuta paradossalmente secondo me ti aiuta anche un po', nel senso che tanto sai che puoi giocarti il tutto per tutto perché quello devi fare, no?
4: Sì, sì, sì.
3: Non hai il calcolo da fare, se prendo un punto comunque può andar bene, cioè devi partire dritto e andare per i tre punti.
4: Diciamo che la motivazione di arrivare almeno quinto, soprattutto per non far gioire doppiamente
3: esatto.
4: un'ipotesi insomma che non vorremmo vedere, insomma la vittoria dei Cuginastri in Coppa, tu devi puntare al quinto posto, vincendo tutte le partite perché devi tenere sotto il Como. Poi, se vincendole tutte davanti in qualche modo in Ciampa,
3: qualcuno non le vince tutte,
4: tu devi, in quel caso ti trovi pronto. Certo, come ho detto anche pre-partita, sarebbe una bella rosicata perché comunque arriveresti per l'ennesimo anno consecutivo molto vicino alla zona Champions. Quest'anno ancora di più hai assaporato quelle posizioni perché ci sei stato per tanto tempo. Quanto pesa quel gol di Gatti, purtroppo lo dirò in eterno, tantissimo sulla matematica di questo conteggio. Oggi andava fatta quello che è stato fatto, ovvero questa vittoria. Roma ha vinto bene 4-0, la Fiorentina praticamente già in vacanza, una Roma che con le motivazioni può sperare per questo finale di stagione.
3: E ti dico, speriamo che alla fine della stagione diremo chi se ne frega di quel gol di Gatti, non è servito a niente, non ci ha cambiato in male la stagione, abbiamo reagito lo stesso, magari con qualche partita di ritardo, perché un pochino
4: no,
3: la
4: ma
3: Roma
4: sarebbe più bello, mi va bene
3: accusato, no?
4: Riprendere però, nonostante quel rosicazio che ci ho avuto quel giorno, insomma, di averlo indietro in queste ultime partite sarebbe bello, sono sincero.
3: E andiamo a leggere un po' di messaggi. Viste Juve Milan adesso, non ti firmi caro 8758 finale, firmatevi sempre ragazzi, così vi citiamo quando leggiamo i messaggi. Viste Juve Milan adesso, nelle alte sfere stanotte non dormiranno pensando a come poter fermare questa Roma. Peccato Malen non abbia segnato oggi. Io sulla questione arbitri ho un'idea, perché visto tutto il tourbillon di voci, indagini che comunque coinvolgono la giustizia ordinaria e non quella sportiva, perché quella sportiva inizialmente questo filone di indagine lo ha archiviato,
4: certo.
3: E questa è un'altra cosa che spesso non viene detta, ma è molto grave, perché la giustizia sportiva, anzi quando in questo caso dovrebbe essere la prima ad
4: certo,
3: andare
4: certo.
3: a fondo su queste situazioni. La giustizia ordinaria sta facendo il suo corso, chissà poi che non si riapra magari il filone di indagini anche per la giustizia sportiva, perché iniziano a circolare anche i nomi dei tesserati delle squadre, e questa è una cosa che avrebbe delle implicazioni
4: certo.
3: anche per quanto riguarda eventuali penalizzazioni in classifica. Ci scrive Daniele, positivo è che il Lecce se la deve giocare, assolutamente sì, l'abbiamo detto anche prima, insomma il Lecce se vuole assicurarsi la salvezza con tranquillità un paio di partite in anticipo, domenica ci deve provare.
4: La speranza è quella, però ribadisco che comunque sfidare la Juve in questo finale di stagione, che è comunque motivata perché deve per forza
3: certo.
4: arrivare quarta, come hai ricordato anche tu, sarebbe troppo deleterio per loro non centrale questa Champions. Il Lecce è vero che se vince si garantirebbe comunque la stessa distanza con la Cremonese, che è chiamata a vincere contro il Pisa, quindi fattibile. Quindi Lecce deve giocarsi questa gara, però troppa differenza secondo me tra le due squadre. Lecce sarebbe tanto se riuscisse a pareggiare, ma la vedo molto
3: complessa. Voleva la vittoria della Cremonese stasera per due motivi: perché giocava contro la Lazio e perché così continuava a mettere pressione a Lecce.
4: Ma secondo
3: no?
4: me Lecce la pressione ce l'ha comunque, perché ripeto, Cremonese potrebbe vincere tranquillamente col Pisa, che ormai è ultima in classifica. Quindi in quel caso vince la Juve con Lecce, torni a meno uno, e in quel caso pure il Lecce non è che se la vede bene. Il Lecce deve per forza fare risultato.
3: Assolutamente, assolutamente sì. Ringraziamo Gino che ci dice questa è tutta per voi e ci manda una bella foto del sorridente a 32 denti Daniel Malen con in sovraimpressione il risultato del 4-0. Proprio nel secondo minuto di recupero c'è stata l'inquadratura da parte di Dazon. Poi andiamo a leggere il messaggio di Fabrizio da Fiumicino, che ci aveva scritto anche nell'intervallo, non abbiamo fatto in tempo a leggere. Ci diceva: credo che mai come quest'anno possiamo ancora farcela, perché credo che gli arbitri al centro del caos. Vedi Fabrizio, non volendo ho ripreso il suo messaggio. Per paura non condizioneranno i malafede le partite, che ne pensate? Ne abbiamo parlato proprio in questo momento. E ci dice, aggiunge poi, questa settimana che c'era il nuovo designatore non ci sono stati errori, ci sono stati un sacco di ammonizioni per simulazioni e pochissimo VAR. Per me è un segnale, e speriamo che sia un segnale di pulizia e di come dire, di un miglioramento della nostra classe arbitrale. La vedo difficile che basti solo un nuovo designatore.
4: No, infatti, anche
3: però
4: perché
3: da qualche
4: come
3: parte si deve pur cominciare.
4: No, quello no? Sì, però tralasciando questo, diciamo, questa problematica, questo caos che si è creato, che sicuramente poi avremo modo di parlarne. Ripeto, secondo me in campo, al di fuori degli arbitri, la Juventus ha tutte le carte in regola per fare purtroppo 9 punti, quindi noi, ecco, dobbiamo perlomeno non avere altri rammarici, quindi dobbiamo guardare la nostra strada e fare noi 9 punti.
3: Esatto.
4: Che di mezzo comunque c'è anche vincere il derby, che non è semplice, ma è comunque bello perlomeno.
3: No, quindi, no, diciamo, ma è giusto, perché a quel punto tu dici, il mio posto che il mio precedentemente non l'ho fatto, però quando mi sono ritrovato a un out, sono riuscito a farlo, e poi a quel punto, esatto, se non ci rientri, si penserà all'Europa League a quel punto.
4: Esatto, esatto.
3: E ci manda sempre Gino un fotomontaggio con la foto di Daniel Malen e il famoso "vi ho purgato ancora" di Totti, scritto
4: in
3: olandese.
4: Ah, in olandese, ok, stavo cercando di capire.
3: Immagino okay. sia olandese.
4: Sì, sì, è scritto sotto,
3: lo scrive, "vi ho purgato okay. ancora" in olandese. Andiamo a vedere.
4: Ragazzi, prima c'è il Parma, lo so che il derby
3: siamo proiettati, ma sì, ma c'è un'altra partita Parma, di mezzo. Insomma. È vero, è vero, è vero.
4: Quindi concentriamoci una cosa per volta.
3: Ricordo i numeri per interagire con noi: 393-000-101-5. Diteci la vostra su questo poker servito dalla Roma ai danni della Fiorentina di Vanoli, che avevamo detto anche nelle prepartite, insomma, è vero che aveva poco da pretendere da questa partita, se non il voler fare comunque una bella figura a Roma, vista anche la rivalità. Fiorentina che non pervenuta praticamente.
4: No, vabbè,
3: diciamo Vilar che potrebbe essere un senza voto.
4: Sì, se non per l'inizio del secondo tempo, che giustamente, insomma, hanno provato un attimo a fare qualche conclusione. La Roma ha fatto quello che doveva fare. È più forte, perché comunque la Fiorentina, ok, che sta giù, forse anche stranamente, però se l'è meritato evidentemente quella posizione. Quindi qualcosa non ha funzionato in questa stagione. I valori

0: del calcio, il campionato appena si apre il calciomercato, intanto ferma Malen, prendi Malen, acquistalo e poi si riparte da lui.
1: Credo che quello sul taccuino di Massara o del futuro di esse sia un segno di spunta già messo.
0: Sì.
1: Lo diamo per scontato. Nel frattempo ho un consiglio per i nostri amici e per le nostre amiche, perché è arrivata la primavera e con lei la voglia di migliorare casa. Questo è il momento giusto per aumentare il comfort e soprattutto per abbattere i consumi, visto che, ahimè, i costi dell'energia continuano a salire. E allora da dove ripartire? Dalla caldaia e dal climatizzatore. Il nostro sponsor Calor Plus, leader nel settore da 30 anni, vi propone un'opportunità veramente unica. Potrete sostituire la vostra vecchia caldaia con una nuova a condensazione Vaillant, che vi garantirà il 30%, fino al 30% di risparmio in bolletta, installazione inclusa, 7 anni di garanzia e la pagate solo 95 euro al mese per 12 mesi, senza busta paga, con una pratica velocissima, con un paio di minuti di attesa. Attenzione, perché questo mese c'è un regalo speciale per gli ascoltatori della radio. Se acquistate la nuova caldaia riceverete 2 biglietti per vedere la magica Roma in tribuna. Quindi, mi raccomando, chiamate lo 06 86 21 3671, ripeto 06 86 21 3671, perché Calor Plus ha portato già più di 100 ascoltatori della radio allo stadio quest'anno, quindi potrete essere i 101esimi, i 102esimi. Visto che tra poco poi accenderete il climatizzatore, perché inizia a far caldo, dovete igienizzarlo. Quindi non le solite 2 spruzzatine, ma chiamate Calor Plus, che vi fa un lavoro completo con 3 igienizzanti certificati, interventi di profondità e in 30 minuti rendono il vostro impianto pulito, sicuro e profumato. Respirate meglio, niente muffe, niente batteri, quindi niente raffreddori, mal di testa e soprattutto riducete anche i consumi, che è cosa buona e giusta. Per gli ascoltatori della radio, solo per gli ascoltatori della radio, il servizio è in promo a 59 euro split invece di 85. Oppure, se volete proprio rinnovare il climatizzatore, a soli 499 euro al netto dell'eco bonus 2026, compresa l'installazione e 5 anni di garanzia, potrete prendere un climatizzatore Vaillant da 9000 BTU con sistema Wi-Fi integrato. Offerta valida per questo mese. Chiamate lo 06 86 21 3671, ripeto 06 86 21 3671 e seguiteli su Facebook e Instagram Calor Plus con la K. Ed eccoci, torniamo anche allo Stadio Olimpico da Massimo, appena riusciamo a recuperarlo. Nel frattempo vediamo dalle immagini di DAZN Pisilli ed Hermoso, e ce li abbiamo. Ah, ok, no, c'è Massimo, allora perfetto. Eccoci Massimo.
2: Sì, eccoci dallo Stadio Olimpico.
1: Molto bene. Il tentacolare sta carpendo le voci di Pisilli ed Hermoso, così poi ce le ascoltiamo.
0: Sì, tra poco le mandiamo.
1: Stanno a bordo campo con DAZN. Insomma, l'abbiamo detto anche durante la partita, Pisilli man of the match, se l'è meritato.
0: Beh, diciamo che secondo me un po' tutti, però fra quelli che hanno segnato forse Pisilli ci poteva stare.
2: Ma lui ha fatto una grande prestazione, anche tanta sostanza in mezzo al campo, in questa posizione nuova, perché gli ha ricavato da Perisse. Oggi lui era il centrocampista più arretrato e quindi di volta in volta la fase offensiva lo andavano a coprire soprattutto Conè e Cristante, che si alzavano parecchio appunto per andare in fase di pressione o per accompagnare comunque la manovra d'attacco della Roma, mentre Pisilli era quello che restava più dietro, spesso era il centrocampista che si metteva accanto al difensore centrale, accanto a Ndicka, per impostare il gioco. Quindi è una posizione nuova appunto che gli ha ricavato Gasperini, che evidentemente vuole sfruttare anche la sua corsa, la sua capacità di interdizione, e devo dire che questo esperimento stasera ha funzionato, che Pisilli fa una grande prestazione in termini di appunto di interdizione, di chiusura degli spazi e di copertura comunque della difesa, e nello stesso tempo poi va a battere i calci d'angolo, si propone in area di rigore al momento del cross di Malen e sigla un bel gol. Quindi grande prestazione da parte di Nicolò Pisilli, siamo contenti per lui e per la Roma.
0: Ma infatti Massimo, quello che ti volevo chiedere è proprio questo: il fargli fare, diciamo, mansioni diverse a centrocampo, no? Poi fargli battere anche i calcio d'angoli, magari è proprio per fargli acquisire anche ulteriore sicurezza, ulteriore skills poi magari a centrocampo, perché comunque ha giocato spesso più avanti, adesso ti provo anche dietro, insomma, di impostare. fare, ecco, è per dargli ancora più sicurezza a questo giocatore che

0: comincia ad averne tanta, secondo te?
1: Ma sicuramente la sicurezza la acquisisce proprio grazie a questo tipo di prestazioni, quindi cresce in autostima di partita in partita, ma lui ormai, cioè, nonostante la giovane età, in questo senso è un giocatore formato, sì. Lo ha cominciato a formare, a forgiare José Mourinho, che ci aveva visto lungo con lui, e con Gasperini, dopo un momento, ecco, inizio stagione di difficoltà, è riuscito poi a trovare la sua dimensione, il suo spazio, e di cavarselo sempre più in maniera importante. Ed ora abbiamo, insomma, un centrocampista che può ambire alla titolarità, no? Proprio da titolare, o comunque entrare nel giro dei titolari, assicurando poi a Gasperini anche, ecco, la possibilità, in assenza di trequartisti, per dire gli infortuni, di avere anche un centrocampista adattato a fare il trequartista.
0: Sì.
1: E quindi sicuramente questo lo aiuta, però c'è da dire, insomma, che poi Billy gioca bene, batte il calcio d'angolo perché lo sa calciare bene,
0: certo.
1: E come i calci in maniera proprio scolastica, come vanno fatti, cioè, quindi con parabola alta verso il dischetto dell'area di rigore, in una posizione in cui il portiere non può uscire, perché se tu, certo, il cross glielo fai dentro l'area piccola, è quella roba del portiere, se tu glielo metti fuori dall'area piccola, e in particolare lo metti verso il dischetto, quindi non al limite dell'aria, non dentro l'area piccola ma sul dischetto del rigore, e là il portiere non può uscire. Cioè, si prende un grande rischio ad uscire in quella circostanza, quando trovi comunque un cross che non è lento, perché lui lo calcia forte a girare sul dischetto del rigore. Ripeto, come si insegna nelle scuole calcio, che se vai in una scuola calcio lo insegni così ai bambini, lo metti ai ragazzi, il cross lo metti sul dischetto del rigore, poi lì, vabbè, ci sono gli schemi, chi lo crossa sul primo palo, ecco, quando c'erano le stizzate di Cristante, e quello era uno schema, ma a livello scolastico, a livello proprio di scuola calcio, ai ragazzi si insegna così, il cross lo metti sul dischetto, come riferimento hai il dischetto di rigore e lo devi mettere alto in modo che il portiere non possa arrivare, non possa rischiare di uscita.
2: E Massimo, proprio a proposito di Pisilli, abbiamo le sue parole a bordo campo con Dazon.
3: Migliore in campo e di gol oggi ce ne sono stati 4, ma non so se ti sei accorto che ogni volta che passava la tua immagine sullo schermo l'Olimpico impazziva?
4: No, quando stai dentro al campo non ti accorgi delle immagini che passano sullo schermo. Ai tifosi ovviamente li ringraziamo, perché anche oggi di lunedì sera era tutto esaurito, sono molto contenti delle nostre prestazioni e noi li sentiamo, e questa è una cosa bellissima.
3: Ma che effetto fa sapere che l'Olimpico impazzisce per te?
4: Ti spinge a dare tutto ogni partita, è una cosa bellissima, è la cosa che contraddistingue secondo me questa squadra e questa città, perché l'affetto che ti danno i tifosi della Roma da poche altre parti lo trovi.
3: Mario, un gol e un assist, la prima volta in carriera per te, 2 gol nelle ultime 3 partite, che sta succedendo?
5: Mi piace, no, giocare qua, e penso che tutti i gol che ho fatto con la maglia della Roma l'ho fatto qua, quindi mi piace, no, giocare qua e vincere e aiutare la squadra, che è la cosa più importante per noi.
3: Vincere, perché ancora una volta la Roma ha dimostrato di avere la testa e il carattere in una giornata così particolare, quando le altre hanno fatto un passo indietro, di avere la testa per fare un passo avanti. Siete a un punto dalla Juventus, un punto da questo sogno. Quanto di Gasperini c'è in questa concentrazione sul campo estrema?
4: Il mister tiene sempre l'attenzione molto alta, perché con il caldo, con la fine del campionato, diciamo, adesso mancano 3 partite, noi potremmo pensare che è il momento in cui si può staccare, ma invece non è così, perché come abbiamo visto anche negli ultimi anni i campionati si decidono alla fine, magari, ecco, è definito che ieri l'Inter ha vinto lo scudetto, ma poi la qualificazione in Champions si gioca quasi sempre fino all'ultima partita, quindi dobbiamo essere bravi a rimanere concentrati fino all'ultima partita, e penso che oggi siamo stati bravi a fare questo.
3: Immagino gestire anche le emozioni, perché nelle ultime 3 partite ne avete una importantissima, che è il derby. E adesso che si fa? Come si gestisce tutto questo? La Champions, il derby, la fine del campionato?
5: Vincendo tutte le partite è più facile, no? Ma questa è una squadra, no? Una Roma bella da vedere, quindi questa è la strada per vincere. Facciamo le cose così.
2: Questa è la strada per vincere, facciamo le cose così. Un fermoso la fa facile, però insomma non è stata facile durante il corso dell'anno, però la Roma in questo momento difficile del campionato comunque sta

0: La fedeltà dei nostri ascoltatori.
1: Sì, Massimo è in ascolto, infatti riporta anche delle parole di Visilli che non ha detto prima.
2: C'è un virgolettato un po' modificato.
1: Ho giocato così solo per far vincere il dolce a Tonino. Questo è.
0: Vedi? perché Tonino ha detto Tonino ha creduto in me e quindi l'ho voluto ripagare.
1: Bravissimo, esattamente così.
2: Bene, bene, molto bene. Beh, Massimo, insomma, stavamo parlando prima anche con Fabio, insomma, una bella Roma anche al netto di una Fiorentina che ha opposto una resistenza così, però erano importanti 3 punti, però anche la prestazione quando arrivano 4 gol, vincere aiuta a vincere, lo dicono un po' tutti gli allenatori, no? È una bella iniezione di fiducia.
0: Diciamo che stasera la Fiorentina ha ricevuto nel prepartita la notizia della sconfitta della Cremonese e quindi di una matematica permanenza in Serie A, che la Cremonese e la Fiorentina in Serie A ormai praticamente matematicamente, e quindi magari qualche motivazione può essere venuta meno. Erano comunque spuntati, gli mancava Ken, che è il giocatore che dà peso alla manovra offensiva. Poca roba la Fiorentina di oggi all'Olimpico, e per una Roma che aveva di fronte la possibilità appunto di avvicinarsi alla Juventus e alla zona Champions.
1: Massi, ti fermo perché c'è Gasperini.
3: La speranza, vai. Magari la sfida adesso è di rivederla così per queste ultime 3 partite.

0: un ragazzo che non aveva una definizione di ruolo, giocava pur dimostrando delle doti sempre molto, molto valide. Io credo che abbia avuto una maturazione su tutti gli aspetti, fisica, tattica soprattutto. È un giocatore molto affidabile, un giocatore che sa giocare molto duttile, sa giocare in più posizioni. Sta acquisendo una capacità anche di una visione di gioco, una capacità tattica importante. Ha dei mezzi che li ha sempre avuti. Devo dire che da dicembre in poi si parlava che lui dovesse andare via. Per fortuna sono riuscito a trattenerlo e devo dire che di lì in poi è stato molto spesso determinante.
1: Edoardo Testoni.
2: Sì mister, buonasera. Oggi abbiamo visto un Dybala mettere ancora un po' più di minuti, no? Nelle gambe. Le chiedo intanto a che punto è in fatto di condizione e poi a prescindere insomma sui discorsi di contrattazioni, di rinnovi, le chiedo se nel suo progetto futuro uno come Dybala

0: è solo un bel gruppo veramente. Quindi lui purtroppo è stato fuori tanto, è stato fuori in modo eccessivo per un menisco, è stato fuori 3 mesi, in un momento che stava molto bene fisicamente, adesso non è ancora quello, stasera anche ha messo un po' di minuti, speriamo che in queste ultime settimane di rivedere il Dybala pre-infortunio, gennaio, di quel periodo lì, allora noi avremo anche più chance.
1: Riccardo Mancini.
2: Sì mister, buonasera anche da parte mia. Parlando di quarto posto, Gasperini ci ha sempre creduto a questa qualificazione alla Champions League? Nella sua testa si è sempre detto sì, possiamo farcela?
0: Sempre, insieme a tutta la squadra. Nessuno ci ha indicato per, insomma, con questo obiettivo. È un obiettivo che ci siamo messi noi, non ce l'ha chiesto la società, non ce l'ha chiesto neanche insomma, la critica, non ci additava tra i primi 4 posti, giustamente forse, però per noi è stato da subito, sapevamo che per fare qualcosa di importante e per dare una grande soddisfazione alla gente dovevamo andare oltre a quello che erano gli obiettivi posti su di noi. E quello che stiamo provando a fare non basta, cercheremo di fare il massimo, sappiamo che non è sufficiente, abbiamo bisogno anche che gli altri non facciano altrettanto, però essere a 3 giornate dalla fine in questa situazione classifica sicuramente ci dà molta energia.
1: Grazie mister Gasperini.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
1: Buona serata.
3: E questo era mister Gasperini, e nel frattempo abbiamo recuperato anche la nostra Roberta Pedrelli, sempre dallo Stadio Olimpico. Ciao Robby.
4: Buonasera ragazzi, come va?
3: Poker.
5: Sì, sì.
3: Sì, ti sentiamo.
4: Poker, sì. Stasera è andata così, vi sento un po' male, non so se sono io probabilmente.
3: Noi ti sentiamo bene.
4: Ah, quindi
3: puoi,
4: ecco,
3: andare.
4: Vai.
3: Dicci la tua su questo poker volta. Servito.
4: Ma che vi devo dire, troppa tranquillità, non siamo abituati,
3: vero?
4: Eravamo verissimo. Falche, abbiamo detto ok, ma bene, neanche un po' di ansia, neanche un minimo di titubanza sul risultato, una Roma che da subito si era capito che se la sarebbe portata a casa, un giocatore come Malen che raggiunge quota 11 gol, arrivato, lo sappiamo, questa sessione invernale, che è un giocatore che ovviamente ci fa venire il rammarico del se lo avessimo avuto prima, no? È chiaro che ha portato tantissimo alla Roma, vedo un gruppo coeso e io sono sempre stata una fan del gruppo prima che della squadra, no? Non penso che ci sia una buona intesa di squadra se poi non c'è il gruppo fuori dal campo. Stasera tra l'altro allo Stadio Olimpico l'avrete visto, c'erano Montella, c'era Aldair, c'era anche Rosella Sensi, e chiaramente anche lo scoop tra virgolette da parte dei Fletti nella presenza del fratello di Ryan, ora mi sfugge il nome, scusate,
3: Corbin.
4: Ogni tanto io già avevo, ok, è un uomo un po' strano, devo dire, che aveva comunque già fatto vedere la sua presenza un paio di volte lì allo Stadio Olimpico, era passato magari un pochino in sordina, però non è la prima volta che viene ad assistere comunque ad una partita, una bella Roma, una bella Roma che guardando la classifica ci fa credere che nulla sia perduto, è ovvio che poi latente, ora non so qual è la vostra sensazione, c'è comunque il rammarico per un percorso che un pochino la Roma ha buttato al vento in poco tempo, si parla tanto di quel famoso 3-3 con il gol di Gatti che ci abbia un pochino segato le gambe, però in realtà noi uscivamo da quella partita ancora più 4 sulla Juventus, diciamo che poi ci sono stati anche altri episodi che magari hanno diciamo portato la Roma a perdere la concentrazione, e chiaramente poi ci mettiamo dentro anche la ritrovata forma di Manu Koné, un Pisilli che è cresciuto tantissimo, un Mario Hermoso che difficilmente insomma ci lascia dubbi, Wesley che comunque sia mi sembra che faccia ancora molto il suo, no? Nonostante poi dopo sia stato anche lui fuori per infortunio, e poi l'ingresso di nuovo in campo comunque di Paolo Dybala, che è stato accolto per chi non fosse stato allo Stadio Olimpico comunque tra gli applausi generali, perché è

0: comunque un giocatore che anche se purtroppo è stato assente, senza che andiamo a ripercorrere tutto il suo percorso di infortuni e anche di disattenzioni da parte dello staff medico che hanno raccontato il ridicolo, comunque un giocatore che magari in questo mini rush finale può portarci insomma il suo contributo. Molto bella la Roma di stasera, una grandissima partita, consideriamo anche comunque la Fiorentina che era priva comunque di giocatori importanti come Mose Ken, ma una Fiorentina che comunque alla fine puntava a salvarsi, che non ha obiettivi, ma una Fiorentina sempre abbastanza ostica comunque, no? Che, ecco, con la quale abbiamo un conto in sospeso. Ci siamo arrivati, a un certo punto ci abbiamo creduto che potessimo farne 7, in realtà va bene così, 4 bei gol, e comunque sia ci portiamo a casa 3 punti importantissimi in una giornata di campionato dove, conoscendoci e avendo comunque tutti gli altri risultati delle gare che ci sono interessate, quindi il pareggio del Como, il pareggio del Napoli e chiaramente anche il Milan che ha perso, perché ci mettiamo dentro matematica parlando alla mano, anche il Milan, quanta paura avevamo che saremmo stati di nuovo la Roma e non avremmo azzeccato il match, no? Che su carta sì, comunque era fattibilissimo e per fortuna lo è stato anche sul campo, insomma una bella Roma che ci fa credere che si possa agguantare questa entrata in Champions League, insomma, ci voglio credere assolutamente.
1: No, sicuramente. Hai parlato delle assenze che ha avuto la Roma in questa stagione, no? Quindi Dybala, altri infortuni, anche Malen stesso che è arrivato solo a gennaio. Quindi diciamo che delle attenuanti alla fine sì, la Roma di Gasperini ce l'ha, nel senso non siamo così distanti allora forse dalle squadre che ci sono davanti. Se avessimo avuto tutti a disposizione, forse la posizione in classifica sarebbe stata diversa della Roma. E a questo punto ti chiedo anche, non manca tanto per raggiungere le prime posizioni il prossimo anno, cioè non serve tanta rivoluzione?
0: Ma guarda, io sono una fan di una Roma che abbia bisogno di innesti importanti, non di numeri di tanti giocatori, ma di giocatori mirati, e per giocatori mirati parlo di almeno un altro attaccante di livello, di un esterno che comunque manca, di la difesa, ecco, paradossalmente con Gioacchi e Ghilardi a me piacciono entrambi molto, e con le prestazioni che ci stanno regalando giocatori come Mario Hermoso che ho già citato, insomma potrebbe anche essere intoccabile, ovviamente sempre considerando poi magari una mancata partenza di Evan Dicà e di Svilar, no? Visto che ogni tanto si palesa l'ipotesi che possano essere in partenza. Io non credo a una Roma che possa rivoluzionarsi completamente nel giro di così poco, e per rivoluzione parlo proprio anche della cessione di alcuni giocatori, i cosiddetti senatori, che avrebbero già dovuto, no, considerando le voci, mettere le firme sui famosi rinnovi, parlo di Cristante e di Mancini nello specifico, sono stati tutti messi in stand by, ma a mio avviso anche per un discorso di regolarizzazione di cifre è stato messo in stand by anche Stefano Sciarawi, l'ho detto anche l'altra volta, che di fatto stasera poi entra, trova qualche minuto, e io sono una fan di giocatori comunque anche datati, se così li vogliamo chiamare, non per età, perché poi alla fine di over 30 la Roma ne ha a Paolo Dybala e a Stefano Sciarawi e forse Brian Cristante, per il resto gli altri sono tutti under, compiute da poco giusto Gianluca Mancini 30 anni, però io sono una fan magari che a cifre adeguate io terrei i giocatori d'esperienza in panchina, non gli farei portare tutto il peso della Roma, però ad esempio un Pellegrini a cifre consone so che la Roma possa meditare di tenerlo, ovviamente non possono essere i 5 milioni che percepisce ad oggi, deve essere una cifra di molto ridimensionata, lo stesso penso in relazione a Paolo Dybala, che comunque poi alla fine ha tentato con l'ultima operazione di risolvere i suoi problemi fisici, sappiamo che comunque è fragile di suo, quindi non ci potrà mai garantire 90 minuti per quasi tutta la durata del campionato, però è quel giocatore che se supportato da un Malen della situazione secondo me può ancora dire la sua, anche fosse solo per metà campionato. quanto ci sia. Noi abbiamo il rammarico a fine stagione di nuovo di non aver raggiunto l'entrata in Champions per pochi punti. Sicuramente dentro ci mettiamo l'assenza di giocatori importanti, anche tra i quali insomma figura Paolo Dybala.
2: Posso dire una cosa sul calciomercato, visto che Roberta ne stava parlando, insomma, no? E
0: sì.
2: Che se la Roma, vabbè, se la Roma dovesse centrare la Champions sarebbe tutto più facile, questo è chiaro, perché andresti a coprire insomma quello che ti serve già con le entrate della Champions, insomma potresti in qualche maniera già sistemare le cose soltanto con la qualificazione del Champions. Ma che il mercato della Roma in fondo da fare sembra abbastanza facile, sembra abbastanza scritto, perché come diceva Roberta ci sono diversi punti fermi che sono facilmente riconoscibili insomma anche dalle scelte che fa Gasperini, quindi sono il portiere, i tre centrali, tre centrocampisti, la punta Malen e Wesley come esterno, e la Roma ha talmente tanti giocatori in esubero che non vedono il campo e che poi alla fine sono destinati ad andare via, vedi Tsimikas, vedi Ferguson, vedi forse anche Venturino, ma veramente Schlick che è scadenza di contratto. La Roma ha 6, 7, 8 giocatori che andranno via perché non verranno riscattati o i cui contratti non verranno rinnovati, ma poi fuori diversi giocatori che invece dovrebbero rientrare, che probabilmente saranno riscattati dai loro club, se pensiamo a Abdulhamid che è nel Lens, o Somurov che verrà riscattato in Turchia, Salahedin che verrà riscattato anche lui a quanto pare, insomma ci sono una serie di giocatori, Baldarsi dal Genoa, per cui il mercato sembra talmente facile da fare, no? Perché alla fine risparmi degli ingaggi, rientrano comunque dei soldi da quei calciatori e alla fine devi fare tre acquisti, no? Tre o quattro acquisti come chiede Gasperini per
0: esatto, quattro innesti, dai, non di più, non un numero cospicuo, quattro innesti importanti. Poi se capita Massi anche l'affare del caso, no? Un giocatore che si può andare a individuare, visto che abbiamo visto anche diversi osservatori su campi europei, andare magari a individuare le colpe per il prossimo calciomercato, ben venga, che non parlo chiaramente di nomi altisonanti, ma parlo magari di qualche sorpresa. Il Kvaratskhelia della situazione, perché non trovarlo, insomma, potrebbe essere.
3: Magari
1: in coro, abbiamo detto.
0: Malen, no, di fatto in coro l'avete detto, no, di fatto poi Malen, tra l'altro, che non trovava la giusta quadra, e all'Aston comunque verrà riscattato per 25 milioni, che sono una cifra pressoché irrisoria per il valore che ha questo giocatore. Quindi diciamo che il colpaccio la Roma un po' l'ha fatto.
2: Riconoscere questo, insomma, no? Anche perché tu vai la Roma va ad acquistare per 25 milioni l'attaccante del futuro, che ha un rendimento che vediamo insomma ormai costante di partita in partita. Oggi gli è mancato il gol, ma ha preso due traverse, ha fatto un assist e ha partecipato alla manovra della Roma, ed è comunque il terminale offensivo della squadra, acclarato, riconosciuto. Cioè la Roma, se vogliamo, il colpo di importante l'ha già fatto, perché di solito sul mercato quello che ti porta via più risorse è proprio la prima punta, quella che costa di più è la prima punta, e la prima punta la Roma ce l'ha, non solo, ma la Roma ha anche una prima punta in esubero, che è Dobbic, che tu puoi o tenerti come attaccante di scorta o puoi anche ripiazzare nel prossimo mercato prendendo dei soldi che poi magari puoi riutilizzare per dispensarli in altri ruoli, insomma. Quindi ripeto, il mercato sembra talmente scontato da fare, insomma, no? I ruoli da ricoprire si sanno, è l'esterno alto a sinistra, è l'esterno, un esterno forte a destra o a sinistra, un altro centrocampista, cioè è talmente semplice insomma il mercato della Roma da fare. Ecco, non vorrei soltanto, Roberta, che la situazione di Massara, cioè questa incompatibilità di Gasperini con Massara, che non è di Massara con Gasperini, sono oggi ribadito anche insomma nelle interviste, ecco, questa incompatibilità di Gasperini con Massara non possa magari rallentare poi le operazioni di mercato o ritardarle, insomma, no? Solo quello, insomma, io spero.
0: Ma guarda, la situazione di Massara, Massi, scusa il gioco di parole, doveva
3: interrompere. Scusa Robby, ti interrompo, abbiamo Mancini.
0: Ti prego. Sì.
4: Ciao, buonasera.
5: Buonasera.
6: Gianluca, chi meglio di te può essere il termometro di questa Roma e di quello che vi aspetta? Ecco, che cosa pensi che ci sarà nell'immediato futuro? È una Roma così forte, talmente forte, unita da poterselo prendere quel sogno chiamato Champions?
5: No, ma la Roma per me è sempre stata forte da inizio anno ad ora, è un gruppo bello, coeso, forte nel carattere e nei giocatori, abbiamo avuto degli alti e bassi come penso in un campionato sia normale, adesso che stiamo recuperando anche giocatori che sono stati assenti ancora meglio, e viviamo partita per partita, sappiamo che ne manca tre. Sappiamo di dover andare forte perché sono le ultime tre partite e giocarcele fino alla fine.
6: A voi.
4: Per Gianluca Mancini c'è Riccardo Mancini.
7: Eccoci, ciao Gianluca. Ciao. Io vado proprio sulle tre partite che mancano, su una di queste che come sai è il derby contro la Lazio. Come vi state preparando e soprattutto forse è una delle prime volte che lo giocate alla penultima di campionato e può essere un derby molto pesante, no?
5: Sì, ma prima della partita con la Lazio c'è una partita delicata come a Parma, sappiamo benissimo che a Parma è un campo difficile, hanno faticato in tanti, quindi dobbiamo prepararci bene per quella partita e poi pensare alla settimana dopo, ma come detto tante volte il derby si prepara da solo, che sia la prima, l'ultima o metà campionato, è una partita molto importante, molto, molto delicata, ma c'è ancora tempo per pensare a quella partita.
4: Edoardo Testoni.
8: Sì, ciao Gianluca, diciamo c'è tempo, ci sono ancora partite davanti, c'è un obiettivo da raggiungere, c'è una squadra che sta rispondendo sul campo, nel senso che poi sono 10 punti nelle ultime 4 partite, di mezzo c'è stato però l'addio di Claudio Ranieri, che tu conosci ovviamente molto bene. Dentro lo spogliatoio ti chiedo il tuo punto di vista, cioè come l'hai vissuto tu, come l'avete vissuto voi?
5: Ma che naturalmente il mister Ranieri le passate mesi dell'anno scorso e da allenatore e da dirigente per noi ha fatto sicuramente qualcosa di importante, va ringraziato, l'abbiamo ringraziato, poi dentro lo spogliatoio noi calciatori seguiamo le indicazioni del mister e ci occupiamo di quello che succede. A livello dirigenziale c'è un'altra parte, ma lo spogliatoio era molto tranquillo e come ho detto prima abbiamo ringraziato molto il mister Ranieri per quello che ha fatto in questi mesi.
4: Grazie Gianluca, buona
5: grazie.
4: Serata.
5: Grazie a voi.
3: E queste sono le parole di Gianluca Mancini che ci ovviamente si proietta un pochino verso il derby, però ci dice calma perché c'è ancora un'altra partita prima e quindi andiamo un passo alla volta. Roby, so che sei di rientro in macchina e grazie.
2: No, scusami, sì. Matteo, no, stavo concludendo il discorso su Massara, però Roberto.
3: Ah, ok.
0: No, stavo dicendo rapidamente su Massara, anche quando ci siamo sentiti stavolta, se vi ricordate, ci si chiedeva chi sarebbe stato il dopo Massara, no? E sì. Io ho manifestato qualche perplessità in merito a questa imminente partenza di Massara, che poi di fatto non c'è stata. Se vi ricordate, quando è stato poi comunicato ufficialmente l'addio di Ranieri, in automatico si stava già leggendo adesso via anche Massara, che rappresenterebbe comunque un fallimento per due terzi di questo progetto che è partito comunque la scorsa estate, no? Quindi io non so ancora se veramente Massara andrà via o se magari gli verrà affiancata una figura e cadendo i vari paletti magari potrà avere, come già vi ho detto, maggiore manovra per quanto riguarda tutte le operazioni di mercato, essere un pochino più incisivo. E poi c'è sempre il nome di Francesco Totti che aleggia e comunque sia, insomma, io mi aspetto dalla proprietà che possano andare a riformulare.
2: Ma Roberta, a proposito di questo, Roberta,
0: certo,
2: perché con Massara io non capisco, insomma, perché secondo me non è tanto il problema della presenza di Massara quanto dell'assenza del dirigente che dovrebbe stare accanto a Massara e sopra Massara, no? Come funziona? Abbiamo visto nell'Inter c'è Marotta e c'è Ausilio fa il direttore sportivo e poi c'è la figura di Marotta che risolve i problemi, ci mette la faccia, lavora dove deve lavorare, figura che la Roma manca, quindi la Roma è una società insomma, a cui manca una parte fondamentale a livello dirigenziale.
0: Manca un direttore generale, manca chi fa da raccordo tra la parte sportiva e tecnica.
2: Ma invece sul discorso di Totti, visto che tu ne parlavi, ma perché nessuno chiede più a Gasperini, visto che lui aveva le idee chiare su Totti, no? Dice, io so quello che dovrebbe fare Totti. C'è andato anche a pranzo, cioè qual è l'idea di Gasperini su Totti?
0: Allora, in realtà, se vi ricordate, Totti è balzato alle cronache, sembrava essere in procinto di rientrare perché ne parlò a Ranieri, quindi Ranieri, in quanto romano e romanista e garanzia di verità per tutti noi tifosi e addetti del settore, stava quasi dando l'annuncio di un rientro di Francesco. Poi di fatto la proposta la fa la società, no? È quello che è stato proposto dai Fettina a Francesco Totti, ovvero di fare l'ambasciatore per un anno e basta, quindi un qualcosa poi tra l'altro con una scadenza anche breve, non è quello a cui ambisce Francesco Totti, che spererebbe di avere non solo un ruolo di, tra virgolette, ambasciatore, perché ci sta anche chi più di Francesco può rappresentare la Roma nell'anno del centenario, no? Ovviamente parlando di non di Burattino o di Romolo della situazione, ma parlo proprio di un ambasciatore, no? Che rappresenti la Roma in eventi che comunque sicuramente Fretkin stanno preparando, ma voleva avere un ruolo attivo nell'andare ad individuare comunque giocatori funzionali e utili. Quindi quando poi la gente dice anche Francesco Totti non ha studiato, Francesco Totti non può parlare, io rispondo: Francesco Totti non vuole parlare e non deve parlare, perché Massi, come stavi dicendo giustamente tu, manca una figura comunque alla Marotta che possa andare davanti alle telecamere e parlare, e di sicuro questo non è quello che vuole fare Francesco Totti, al di là che possa o non possa farlo. Quindi Francesco Totti, per essere utile alla Roma, non è necessario che parli, cioè vorrebbe portare la sua esperienza nell'andare a individuare i giocatori utili a Gasperini, lavorando comunque in sinergia con Gasperini. Quella cena dove Ranieri è stata assente comunque per me fu già indicativa di un qualcosa di strano, perché Ranieri parla di un possibile rientro di Totti, poi c'è questa cena e manca Ranieri, per me è stata un po' un'anomalia, mi si è accesa un pochino una lampadina, probabilmente Ranieri magari non vedeva per Francesco un rientro, e comunque magari voleva anche tutelarlo, visto poi anche come si è conclusa la sua avventura come dirigente della Roma, e lo sappiamo che Fettine, se decidono di mandare via qualcuno, non guardano in faccia a nessuno e neanche alla storia di quel qualcuno che magari stanno licenziando, al di là di quello che rappresenti per la Roma. Quindi sicuramente ecco, magari il rischio di un Francesco Totti che vada a fare male e poi venga licenziato sta di barzelletta, no? Siete d'accordo con me? Se ti immagini un Francesco Totti licenziato dalla Roma, sembra veramente di vivere nel metaverso. Però sappiamo che i Fretkin appunto non considerano poi la storia della persona, ma considerano solo l'apporto che dà nel frangente in cui viene assunto appunto dal Fretkin Group. Ora vedremo che succederà. A me piacerebbe avere Francesco Totti con un ruolo di individuazione di giocatori funzionali, che lavori in sinergia con il mister, proprio per andare a individuare anche i profili di cui parlavamo prima, ecco. Vedremo, forse Gasperini non vuole sbilanciarsi, perché poi di fatto la proposta la fanno, quindi dovrebbero essere loro a riformulare qualcosa, e magari chi lo sa che stanno già parlando di questo. Chiaro è che bisogna sbrigarci, perché poi già si deve pianificare il calciomercato futuro, anche se qualcuno mi ha vociferato che i prezzi ne abbiano già qualche buon colpo, ma se lo tengano per loro nel riservo più totale, che poi di fatto li ha sempre identificati.
3: Eh sì, qualche nome inizia a circolare poi nel tourbillon del premercato, dove escono fuori anche nomi improbabili, insomma. Però poi la verità verrà a galla, tu lo sai bene,
0: tanto
3: Robinson.
0: Tutti quelli che escono non arrivano, tu lo sai.
3: Sì, sì, sì.
0: Ormai siamo abituati.
3: Ti dirò che qualche quindi nome magari... che è stato fatto recentemente, poi ne riparleremo tra un paio di mesi.
0: Va bene, ok, ci sto.
3: Robby, grazie mille, buon rientro.
0: Grazie a voi, grazie ragazzi, ciao, buon grazie, lavoro, Roberta. Forza Roma. Tempo. Ciao.
3: Insomma, io come ho detto in chiusura, Roberta, qualche nome la Roma si sta muovendo, qualche indicazione l'ho ricevuta in questi ultimi giorni, e non è una novità, insomma, che non è una notizia, perché il fatto che ci sia stato uno scout della Roma in Bundesliga è stato certificato anche dalla, dalla foto del pass. Guarda,
1: a me basta che si muovono, Matteo, poi il nome se non ce lo dicono adesso non è un problema, tanto è giusto adesso rimanere concentrati sul campo, perché non sai poi dove arrivi, no? Se quarto, quinto, come dice Massimo, sicuramente se arrivi quarto puoi fare magari un tipo di mercato, arrivi quinto ne farei un altro, anche con la PIL, no? Anche la Champions, eccetera, eccetera. Quindi adesso l'importante è fare il tuo, perché poi sembra che già è fatta, no? Tu,
3: no,
1: perché,
3: infatti,
1: no, perché ecco, Roma è facilissimo in un attimo, vedi, oggi hai vinto 4-0 e già si pensa al derby e abbiamo già dimenticato il Parma, come se è facile. Ieri la Juve pareggiava col Verona a retrocesso, quindi ogni partita va, va giocata e affrontata. Vabbè, poi
3: c'è,
1: il futuro...
3: c'è il famoso meme... circolare, andiamo al Circo Massimo.
1: Ah, sì,
3: Serie B, andiamo al Circo Massimo.
1: È quello,
3: Serie B,
1: esattamente, esattamente
3: si fa
1: quello.
3: Il giro ad ogni partita. Io, a seconda del risultato.
1: Concludendo, quello che mi auguro è che comunque, anche se non ce lo dicono, qualcuno sta progettando, ecco, per il futuro. Questo, questo è l'importante. Poi io... che sia Massara, che sia qualcuno accanto a lui, come dice Massimo. Quindi, quindi vedremo.
3: E nel frattempo abbiamo recuperato anche Franco Bovaio, rivista La Roma, per le consuete super pagelle. Franco, buonasera.
9: Super la benzina, costa troppo.
1: Ciao Franco.
9: Ciao.
3: Beh, ciao, super, ciao. Super pagelle per una super Roma stasera.
9: Meno male, perché almeno abbiamo vissuto una serata tranquilla.
1: Quasi noiosa, Franco, direi, fra virgolette.
9: No, no.
1: No, scherzo, noiosa perché è abbastanza, l'hai chiusa quasi
3: subito. No, però Massimo e Mirko ci commentavano anche la gente che sul 4-0 andava via, quindi qualcuno si, sì, forse si è annoiato sugli spalti.
9: Vabbè, questi io non li voglio manco commentare, guarda, cioè... questi che sono i tifosi occasionali, quelli che vanno allo stadio così, tanto per dire c'ero pure io, no? Ma questi lascia bene, mi fa dire, dai. Parliamo, parliamo della Roma. Noi non andavamo via neanche quando la Roma perdeva 4-0.
3: Io mi sono visto anche qualche 7-1 all'Olimpico e me la sono visto fino alla fine.
9: Stasera puntavo a 7, perché io me le ricordo. La ricordo la goleata della Fiorentina.
3: Anche Massimo, anche Massimo stasera voleva.
9: Sì, sì, no, no,
10: qualche gol in più.
9: Che facevo della fila al trasferta di Firenze abitualmente quando ero ragazzo, quando esistevano i tifosi veri, quelli della vecchia generazione. E sinceramente quando batto la Fiorentina sono sempre contento, chi è della mia generazione andare a Firenze lo sa quello che dico, quindi per me stasera si poteva continuare anche con i gol, però va bene così, 4-0, la partita messa in archivio subito nel primo tempo con tre gol uno dietro l'altro, tutti e tre dei difensori, tra l'altro Mancini, Guardi e Smoso, ma il protagonista assoluto è stato Malen, non ha segnato ma ha preso due traverse, ha fatto l'assist esterno a Pisilli come a Bologna l'aveva fatto Elanaui, è un giocatore straordinario, migliore in campo secondo me è lui, proprio non lo prendevano mai, per cui
3: quindi non sei d'accordo
9: in campo Malen, io vedo faccio le statistiche a fine anno con la rivista a Roma faremo i migliori dei migliori come l'anno scorso, ma Malen già c'è, sta sempre dei migliori.
3: Quindi non sei d'accordo che l'MVP sia stato Pisilli stasera? Tu
9: no, l'avresti dato a Malen? No, ma Pisilli pure tra i miei tre migliori, okay. Pure Pisilli, pure Wesley, questi sono i tre migliori.
3: Però
9: miei.
3: Tu il premio l'avresti dato a Malen stasera?
9: No, è giusto che lo prende Pisilli perché sennò gli diamo sempre a Malen. Però
3: no, ne prende troppo.
9: Però... differenza fa lui, io ragazzi, ma questo quando prende la palla non tiene nessuno. La Roma avesse avuto Malen da inizio della stagione sarebbe stata un'altra storia, però vedi, lui è tornato con la Roma a giocare da centravanti vero come faceva in Olanda, no? O quando è andato in Inghilterra gli hanno fatto fare la seconda punta all'esterno, ma il suo ruolo è questo, si vede che lì si esalta, c'è una rapidità di piede, ferma il pallone, lo stoppa, top parte, è veramente un gran giocatore nel solco dei grandi centravanti della Roma secondo me.
3: Mi sa che Emery un po' si sta pentendo perché sono già due o tre volte che dice sono contento per Malen, che a Roma ha trovato un bell'ambiente, che si sta trovando bene, che sta segnando tanto, sai, cioè, qualche pentimento ce l'ha anche Unai Emery,
9: vabbè, però faceva giocare in un ruolo che non era il suo.
3: Giustamente.
9: Cioè, il pentimento ce lo deve avere con se stesso. Se Gasperini gli ha trovato la posizione giusta, non penso che Gasperini, che ha voluto Malen, l'ha voluto perché per farlo giocare alla Lukman, l'ha voluto per farlo giocare così, perché poi comunque Gasperini è un grande allenatore, non è che adesso qui stiamo a parlare dell'ultimo arrivato. Dopo Bisilli, ragazzi, il Bisilli sta diventando, ecco, a proposito di Gasperini, un giocatore gasperiniano. Vedete, nella prima parte della stagione non giocava mai, adesso gioca sempre perché fa avanti, indietro, marca, produce, si inserisce, recupera i palloni, fa la mezzala, fa il mediano, fa il trequartista, è diventato un tuttocampista. Ecco, questo Gasperini, servono i tuttocampisti, è lì che la Roma deve intervenire secondo me sul mercato, dare a Gasperini dei tuttocampisti che servono per il suo gioco, come ha fatto Bisilli stasera, avanti, indietro, difesa, attacco. E poi ci metto Wesley perché fa quel gran gol del 2-0, molto bello, molto, ma recupera tre palloni in difesa che interrompono proprio tre azioni importanti della Fiorentina, dimostrandosi anche bravo nella fase in cui è meno, diciamo, portato, a cui è meno portato. Dopo hanno giocato abbastanza bene tutti.
3: Chiedo a te, Franco, e chiedo anche a Massimo, Bisilli può diventare quello che era Ederson per l'Atalanta di Gasperini?
9: No, per me può diventarlo più con Ese, resta, però deve inquadrare di più la porta.
3: Però con E, infatti, c'è quel piccolo problema che la porta, insomma.
9: Sì, deve inquadrare un po' di più la porta, quindi, ma insomma, più con E, secondo me.
3: Massimo, tu che dici?
10: Beh, diciamo che a livello tattico, visto l'esperimento che ha fatto oggi, potrebbe anche starci. Insomma, se noi, insomma, Pisili l'abbiamo sempre visto come mezzala o comunque come trequartista e non in posizione più arretrata, no? Partenza dal basso. Invece oggi l'ha messo come centrocampista più arretrato. Quindi diciamo che potrebbe anche essere, insomma, quel tipo di giocatore. Perché comunque lui ha forse ha meno tecnica individuale, forse ha meno piedi rispetto a Ederson, però magari ha una corsa superiore, per esempio, e una capacità di interdizione anche superiore, e ha la stessa capacità di inserimento, dunque si sente bene, fa gol come fa Ederson, insomma, quindi potrebbe anche starci, insomma, no, a livello tattico, quel tipo di paragone. Poi le caratteristiche dei giocatori sono diverse.
3: Sì, sì, certo, però al netto anche di Bisilli, che comunque è giovanissimo e quindi avrebbe comunque dei margini di miglioramento importanti, magari con Gasperini potrebbe anche raffinare qualche aspetto un po' più grezzo della sua tecnica, no?
10: La domanda è se la Roma ha bisogno, e secondo me sì, ti ho già risposto, per il prossimo anno anche di un innesto in quel settore.
3: Assolutamente, cioè, sì.
10: Ha bisogno di un centrocampista, secondo me sì. Sì.
9: Due.
10: Quanti?
9: Due.
10: No, ma ne basta uno, cioè se tu mantieni questi quattro che hai adesso, te ne basta uno, secondo me, visto come li fa giocare Gasperini, insomma, cioè te ne basterebbe uno solo, però deve essere uno di qualità, cioè deve essere il centrocampista forte, con caratteristiche diverse rispetto a Cristante, con E e lo stesso Pisilli, cioè uno capace veramente di farti girare la squadra, di prendere i tempi, ammesso che questo poi sia il centrocampista che vuole Gasperini, perché magari ho qualche dubbio pure che lui voglia centrocampisti con quelle caratteristiche, perché lui vuole invece molto, molto fisici, capaci di correre, di coprire spazi, di salire a fare pressione, di rompere il gioco più che costruirlo, insomma, mi sembra, no? Cioè che siano queste le caratteristiche che lui vuole dai centrocampisti. Cioè noi chiediamo il centrocampista di costruzione, ma per me lui vuole più di distruzione, no? Cioè distruggere
9: quello che dici tu è De Roon.
3: Sì.
9: Deve trovare un simile De Roon, ecco, perché De Roon nell'Atalanta è davvero insostituibile, è quel centrocampista che dici te, quello che sa costruire, che fa pressione, che chiama il pressing i compagni, che difende, e non stiamo parlando...
10: Però scusami Franco, la costruzione che fanno poi, e che io ho visto fare per esempio a De Roon, insomma, nella sua carriera all'Atalanta, cioè poi non è questa grande costruzione, ecco, come la faceva Pizarro, come la facevano, ecco, i giocatori...
9: No.
10: Per tornare a noi, no? Cioè,
9: no, non è bizzarro,
10: di un'interdizione e di un passaggio, no? Di una riconquista e di un passaggio,
2: cose che sa fare anche Pisili, perché Pisili sa riconquistare e con un passaggio mandarti in porta, insomma, no? Lo sa fare anche Pisili, per esempio, quindi per me potrebbe essere anche lui in prospettiva quel tipo di giocatore, perché Pisili è giovanissimo, ragazzi,
11: ci sta lavorando,
2: cioè, ha 22 anni, ma Pisili ha dei margini incredibili di crescita, e questo questo ce l'ha detto Mourinho 3 anni fa di Pisili, che ha dei margini incredibili di crescita, che era un giocatore già pronto, ha già 19 anni, l'ha incoronato come giocatore più serio e più professionale di molti altri più grandi di lui.
3: Vero.
2: Se già Mourinho l'ha visto 3 anni fa in quella dimensione, secondo me lui...
11: Sì, ma io credo proprio che Gasperini ci stia lavorando per trasformarlo in un simile run a Pisilli, perché vedi che i primi 4 mesi in cui non ha fatto mai giocare, secondo me, sono serviti proprio da inquadramento, anche perché aveva gli altri che stavano bene. Ma quando è arrivato il momento che è servito Pisilli, lui poi è entrato in campo e non è più uscito, ha risposto presente, perché si era allenato bene, aveva studiato bene.
2: Franco,
11: ha fatto l'apprendistato.
2: Franco, io ti ricordo però, sì, ti ricordo che noi per tutto fino a gennaio hanno parlato, e noi ci opponevamo allo scambio di Pisilli con quello del Genoa, che era... con Frendrup, e a Roma in molti, anche nella nostra radio, per obiettività, erano favorevoli a questo scambio, perché Frendrup era più esperto, perché era un giocatore più funzionale al gioco di Gasperini, anche nella nostra radio l'hanno detto di questo favore per questo scambio. Oggi mi sembra, insomma, che non, ma neanche lontanamente se ne possa parlare di una cosa del genere. Quindi
11: se
2: rimane a quella situazione, e anche Gasperini in sede di mercato ne aveva parlato, quindi ha fatto un'apertura anche lui a una possibile cessione, perché là dipendeva anche dalla volontà del ragazzo, certo, di andare a crescere, di fare esperienze altrove, perché non trovava spazio nella Roma, che poi un giocatore lo costringe anche, no, a certi tipi di scelte, perché se il giocatore vuole crescere, vuole giocare, deve giocare, e se lo lasci in panchina, a marcire in panchina, è chiaro che lo costringi poi a fare delle scelte. E Gasperini nella prima parte di stagione lo stava quasi portando a fare quel tipo di scelta a Pisilli, che per fortuna Pisilli non ha fatto ed è rimasto a Roma, quindi l'operazione è saltata. Ora tu dici ci sta lavorando, per fortuna ci sta lavorando, perché ripeto che lui era stato riconosciuto come giocatore già pronto, lo sapeva 3 anni fa Mourinho, ok? 3 anni fa Mourinho lo ha definito come giocatore già pronto per prendersi un suo ruolo nella Roma. Ma a gennaio di quest'anno lo stavamo perdendo, perché Gasperini non lo faceva giocare.
1: Vero.
11: Ma secondo me ci ha lavorato. Dopo, quando è arrivato,
2: ma non ha lavorato, Franco. Forse ci sta lavorando oggi, ma lì non ci stava lavorando. Nel senso che non riusciva ad inquadrarlo nei suoi schemi. Ci stava lavorando per portarlo nei suoi schemi. Questo
11: per portarlo nei suoi, certo.
2: Ah, non sul giocatore, perché il giocatore è un giocatore già pronto, Franco.
11: No, per portarlo a fare quello che deve fare un centrocampista di una squadra di Gasperini.
3: Secondo me Pisilli, cioè Gasperini ha anche fatto di necessità virtù nello schierare Pisilli, perché comunque Pisilli ha iniziato ad avere continuità quando il Naui poi è partito per la Coppa d'Africa, è iniziato qualche problemino fisico per Coné, e quindi Pisilli è stato buttato nella mischia, diciamo, da Gasperini, e forse anche per quello la Roma ha stoppato il trasferimento, no? Perché poi ti ritrovavi con il Naui in Coppa d'Africa, con Ega aveva qualche problemino fisico, se davi anche via Pisilli, sì, per prendere Frendrup, però non era proprio la stessa cosa, quindi forse è stato stoppato anche per quello il trasferimento, perché la Roma in quel momento aveva anche difficoltà proprio numerica.
11: Ma in quel momento, infatti, mi ricordo il mercato di gennaio, che mi ricordo, io dicevo, Frendrup va bene, ma da affiancare a Pisilli.
2: Ah, cioè, eri tu, Franco, eri tu che dicevi che eri d'accordo allo scambio, eri tu allora.
3: No,
11: io dicevo di affiancare Frendrup.
2: Ma non eri solo tu, però,
11: No, non di dare via Pisilli, di mettere anche Frendrup dentro, perché l'Einaui era in Coppa d'Africa. Con essi stava così, e Cristante stavano giocando sempre, e dicevamo prima o poi scoppieranno perché non possono reggere. C'era l'opportunità di Frendrup, diciamo, portiamolo, aggiungiamo un altro elemento a questo centrocampo, ma non in cambio di Pisilli.
2: Sì, però lì c'era lo scambio, c'era il discorso dello scambio, era in ballo lo scambio Frendrup Pisilli, e ricordo che molti a Roma, tifosi e addetti ai lavori, e ci sono le cose scritte, io dico sempre ai nostri ascoltatori, ricordate sempre chi dice cosa, ma aggiungo anche chi scrive cosa. perché poi qualche sosta si fa sempre il grande mischione, no? Per cui vale tutto il contrario di tutto. In molti, non solo De Franco, ma in molti, tu hai detto per me Frendrup accanto a Pisilli, ma in molti volevano Frendrup al posto di Pisilli. In molti lo volevano al posto di Pisilli, perché Pisilli no, non giocava, no, perché no. Pisilli era diventato una schiappa semplicemente perché non giocava. Ma Pisilli non giocava perché Gasperini li preferiva in quel momento distante con E. E quindi Pisilli era ai margini della formazione perché non riusciva a dargli una collocazione tattica.
12: Ora comunque.
2: Ma che giocatore male. È un giocatore forte, cioè lo sappiamo tutti, lo sanno tutti, lo sanno anche nelle nazionali, dove lui si è fatto tutta la trafila ed è un punto fermo della nazionale da sempre, delle pari nazionali. E già adesso sta nella nazionale maggiore, quindi lo sapevano tutti che era un giocatore forte, però noi a gennaio lo stavamo perdendo perché è stato portato al limite, e se lui avesse spinto Pisilli se ne era andato al Genoa, aveva fatto lo scambio, perché si stava lavorando su quello scambio. Franco,
12: meno male comunque che è rimasto oggi, trovi che in prospettiva futura, secondo me, a centrocampo i due giocatori veramente gasperiniani sono lui e Conè.
2: Speriamo che non venga venduto con E allora il prossimo anno. Speriamo che ti dica scusami per correttezza sempre di informazione, aggiungo che Gasperini in estate era favorevole allo scambio con E Sancho, cioè a cedere con E per arrivare a Sancho. Ora tu mi dici, e io la penso come te, che con E va bene nel centrocampo della Roma, è un giocatore di affidamento, e guai a perderlo secondo me uno come con E, pilastro della nazionale francese, che è una delle tre nazionali più forti al mondo, e Conè è il titolare di questa nazionale. Però Gasperini era favorevole allo scambio via Conè per prendere Sancho, e questo l'ha confermato anche Claudio Ranieri nell'intervista fatta prima di Roma-Pisa, per onestà e per correttezza, perché poi le cose bisogna dirle e ricordarle sempre, ricordando tutto quello che è successo, ricordando tutte quante le situazioni, ricordiamo che c'era anche questa situazione per cui si voleva prendere Sancho e si voleva sacrificare Conè. Per fortuna che la Roma si è opposta, che Friedkin, Leggi, Ranieri si sono opposti a questo. Quando Ranieri dice i Friedkin si sono opposti, è Ranieri che si è opposto, perché Friedkin, ma che ne sanno del valore dei calciatori di Friedkin? È Ranieri che ha detto questo è un giocatore forte, meglio non fare lo scambio. E forse i dissapori tra Ranieri e Gasperini ci sono stati anche per queste motivazioni, che forse Gasperini voleva fare delle cose e Ranieri, da consigliere, entrando anche nel merito tecnico, forse ha detto delle sue cose anche nel merito tecnico, e questo può aver disturbato e inclinato i rapporti anche con Gasperini, secondo me.
12: Però
2: è tutta la mia idea.
12: Ma tutto, può darsi, va tutto bene, non so io adesso, non so cosa dire, però sacrificare con E o non sacrificare con E, sacrificare Ndicka o non sacrificare Ndicka, dipenderà a questo punto dalla tua entrata in Champions oppure no, perché se tu entri in Champions arrivano dei soldi, io penso che questi due non li sacrifichi. Scusate, se tu entri uno dei due lo sacrifichi.
2: Scusate, comunicazioni di servizio, perché qui dobbiamo staccare, siamo rimasti solo io e Mirko e dobbiamo staccare. Mirko è seduto dalla conferenza stampa, quindi noi dobbiamo andare in chiusura. Se volete sentire anche Mirko per le
3: sì sì certo certo assolutamente sì. Franco, grazie come al solito,
2: Franco,
3: per le pagelle.
2: Ci sentiamo domani per radio,
12: va bene? Ciao a tutti, buonanotte.
2: A domani, Franco. Grazie a Franco Bovaio di Vista la Roma. Se possiamo entrare in contatto con Mirko Tore, che è tornato dalla conferenza stampa, così ci dà le ultimissime su Gasperini, andiamo in chiusura.
3: Sì sì, lo recuperiamo subito il buon Mirko, così vediamo cosa ci dirà. Come ci riporterà le parole di Giampiero Gasperini dopo questo bel rotondo 4-0 che, come abbiamo ricordato prima, ci riporta a meno uno dal quarto posto e ne mancano tre, quindi ancora tutto da giocare per la Roma, e sognare non costa niente, l'abbiamo fatto inizio stagione con posti anche un po' più in su della classifica, quindi siamo in ballo e continuiamo a ballare finché.
1: Poi la Roma, quando giocherà a Parma, già saprà il risultato di Lecce, perché se ho visto bene Lecce-Juve ci sarà sabato, mentre sì. Roma giocherà domenica, sì, quindi sì. Anche questo
3: potremmo riusufruire nuovamente sì. di un calendario che ci mette dopo le altre, e così sapremo già, e abbiamo recuperato l'ottimo Mirko Torre.
13: Eccoci ragazzi, eccoci.
3: Che ci ha detto Gasperini? Che ti ha detto Gasperini?
1: Personalmente.
13: No, secondo me sta il passaggio più importante, Matteo, perché poi in realtà ha parlato molto della lotta Champions, ha parlato del fatto che la Roma anche in momenti di difficoltà comunque c'è sempre stata, il gruppo soprattutto c'è sempre stato, ha parlato del gruppo, quello che spesso noi definiamo del quinto sesto posto, no? Lui ha detto che non gli sta bene questa cosa perché poi è ingeneroso nei confronti di questi ragazzi che stanno dando tutto, soprattutto quest'anno, ma in generale secondo lui hanno sempre dato tutto, però il passaggio più interessante è quando gli viene chiesto, no, della competitività della rosa della Roma, lui dice per migliorare basta poco, ma dobbiamo evitare i disguidi che ci sono stati quest'anno, forse cioè, è mancata un po' di chiarezza, forse ci siamo capiti male ad inizio anno, comunque fondamentalmente continua un po' a battere su quel tasto lì, no, di qualcuno che ha lavorato male o comunque non male ma in maniera diversa rispetto a quelle che erano le sue richieste, quindi nulla di particolarmente diverso. Poi un paio di battute divertenti anche sul discorso derby, perché in risposta alle parole di Sarri, no, che ha detto oggi post Lazio che lui non andrà a fare le interviste post partita per protesta perché è contro il derby alle 12:30, ha detto se farà caldo magari piove, chi lo sa, no? Come a minimizzare un pochino il problema, e poi ha detto ma vedrete che Sarri ci va a fare le interviste post partita, ridendo, insomma un po' diciamo spezzato la tensione delle polemiche per il cambiamento d'orario, per una scelta che francamente io non comprendo, però capisco che nell'ottica di Gasperini insomma sia più importante vincere la partita che a prescindere dall'orario, certo, in cui poi si giocherà.
3: Assolutamente, assolutamente sì. E con questo direi, ragazzi, che possiamo andare in chiusura prima che vi chiudano all'interno dello Stadio Olimpico.
13: Ma fra poco succede.
3: Esatto, per la vostra incolumità ce ne andiamo in chiusura e ricordiamo ovviamente gli appuntamenti con le vostre trasmissioni.
13: Ma io mi sentite tutte le mattine con Edoardo Cafaro per qui Trigoria e poi in studio dalle 14 per Cronache Giallorosse. Ci sono gli ottimi ragazzi che si stanno intercambiando nel corso dei vari giorni.
14: Per quanto mi riguarda, come tutti i pomeriggi, 16:18, Bar Forza Lupi, Centro Sono Sport 101.5, e domani chiaramente saremo sul post partita di Roma Fiorentina, cominciando già a guardare chiaramente anche al prossimo turno, parlando sempre di calciomercato e come sempre interagendo con i nostri ascoltatori anche attraverso i giochi, domani il gioco dei vocali artistici con premi per i nostri ascoltatori, ascoltate le nostre trasmissioni perché come dicevo ci sono spesso anche omaggi che vi diamo in termini di prodotti, in termini di dolci per esempio che offriamo ai nostri ascoltatori, quindi seguiteci anche per questo, per interagire, fare pronostici, giocare comunque con noi essendo comunque premiati.
3: Grazie Massimo, grazie Mirko, aspetto a come voi. Al solito il vostro punto.
13: Ciao ragazzi,
1: buon rientro.
3: E siamo in chiusura, caro Fabio, sì. Ricordiamo anche l'appuntamento con te e con i ragazzi di Calcio e Pepe.
1: Sì, ovviamente domani dalle 18 alle 20 pure noi continueremo un po' a festeggiare la vittoria di oggi contro la Fiorentina, cominceremo un po' a pensare a come gufare, no scherzo, oddio, ci sta in realtà la Juventus.
3: Ma sì, ma diciamo, sabato. Perché ma com'è, ci gufano tutti a noi, per una volta che siamo noi dall'altra parte della barricata.
1: Anche perché poi ci verrà facile, di là sono giallorossi, quindi dovremmo rifare i giallorossi della Puglia, diciamo così. Quindi ricordo, domani dalle 18 alle 20 ci sarò io, Fabio Raso, con me, Enrico Costantini e Michele Olivieri, quindi seguiteci, insomma ci sentiamo domani.
3: L'appuntamento con il sottoscritto ormai non so, sto dando
1: pure quasi
3: i numeri,
1: mezzanotte, insomma.
3: È per sabato dalle 10 alle 12 con Passione Giallorossa. Io ringrazio anche il tentacolare di Bursi dall'altra parte del vetro. Buonanotte a tutti e sempre sempre sempre Forza Roma.
1: Forza Roma.

0: genere. È rimasto, non questo perché è ancora il campionato, ma questa sta diventando praticamente la porta principale, quindi ragazzi non si può far spizia.
1: No, ma anche perché la panchina, se la andiamo a vedere, di soluzioni per il gol a partita iniziata non è che te ne dia tantissime, quindi se riesci con questi 11 titolari, che secondo me sono i migliori che potevano scendere in campo dall'inizio, riesci a indirizzare intanto la partita sui binari che vuoi, già hai fatto metà del lavoro. Poi chi subentra ovviamente si deve far trovare pronto, e deve fare il suo, però con questo 11 titolare, che è il migliore, ripeto, secondo me, che poteva mettere in campo Gasperini stasera, se tu riesci a indirizzare subito la partita, magari uno o due gol di vantaggio, io spererei pure nel primo tempo
0: magari,
1: e lì è il secondo tempo con calma, senza continuare ad andare all'arma bianca verso la porta avversaria. No, si può andare a lavorare su questo.
0: Vedremo. Comunque, ragazzi, sono le ore 20, quindi siamo ai saluti, ovviamente, per quanto riguarda Calcio e Pepe. Quindi ringrazio Enrico Costantini di essere stato al mio fianco.
2: Ma grazie a te, grazie a Matteo.
1: Grazie a voi, ragazzi.
0: Ringrazio il tentacolare Massimo Di Bursi, come lo nomina il buon Matteo Colagrossi. Un ringraziamento anche a tutti gli ascoltatori che ci hanno seguito. Adesso, ovviamente, rimanete incollati con gli occhi, no, con gli orecchi, soprattutto qui sul Centro Sono Sport 101.5, perché lascio la postazione alla grande Matteo Colagrossi, che condurrà Centro Sono Stadio. Tra poco ci saranno anche Massimo D'Adamo e Mirko Torre dallo Stadio Olimpico. Ragazzi, quindi ciao a tutti, sperando per questa sera sia una bella partita, e ci vediamo domani.
2: Ciao ciao.
3: Sul Centro Suono Sport sono le 20 e un minuto.
4: Centro Suono Sport News, dove lo sport arriva prima.
5: Buongiorno da Nicola De Muro. Il governo interviene contro il caro carburanti, via libera dal Consiglio dei Ministri al decreto che taglia le accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Eventuali ulteriori interventi saranno valutati all'esito del Consiglio europeo, a cui parteciperà oggi la Meloni, fa sapere Palazzo Chigi. Una misura che sa di propaganda elettorale, attacca il PD. Sentiamo Valeria Bizzaglia.
6: Un intervento temporaneo per tamponare l'emergenza caro carburanti e calmierare le speculazioni. È questo il senso del decreto legge approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri, poco meno di mezzo miliardo da spalmare in 20 giorni per tagliare le accise e far scendere già da oggi di 25 centesimi al litro il costo della benzina e di 12 quello del diesel, lievitati fuori misura dall'inizio della crisi in Medio Oriente. Una misura che, fa sapere Palazzo Chigi, il governo è pronto a prorogare all'occorrenza e che prevede anche un credito d'imposta sul gasolio per autotrasportatori e pescherecci da marzo a maggio e un rafforzamento dei controlli antispeculazioni affidati a Mister Prezzi, Guardia di Finanza e Antitrust. Siamo intervenuti con un decreto che riguarda il prezzo del carburante, la priorità in questo momento, rivendica la Premier Meloni parlando al TG1, ma l'intervento, invocato da 3 settimane dalle opposizioni e giudicato tardivo, viene letto dal PD come una mossa elettorale. Siamo stati i primi a chiedere al governo di restituire ai cittadini l'extragettito IVA, ma la Presidente del Consiglio interviene solo per 20 giorni, guarda caso con un voto referendario in mezzo, attacca Schlein.
5: La guerra in Medio Oriente, le infrastrutture energetiche al centro degli attacchi incrociati, col prezzo del greggio che ieri è salito a $105 al barile, raid israeliano contro il giacimento di gas iraniano di South Pars, il più grande al mondo. Per il presidente iraniano Pezeshkian si avranno effetti incontrollabili. In risposta, Teheran ha colpito in Qatar un maxi gasdotto. Protestano tutti i paesi del Golfo contro i raid israeliani per l'innesco di una spirale pericolosissima, e anche Trump, riferisce il Wall Street Journal, sarebbe contrario agli attacchi israeliani ai siti energetici. Confermata sia da fonti israeliane che iraniane l'uccisione del ministro dell'intelligence di Teheran, Khatib, nel giorno dei funerali a Teheran, con migliaia di persone, del capo del Consiglio di Sicurezza Larijani e del generale Soleimani. Intanto, situazione disastrosa in Libano, sale a 1 milione il numero degli sfollati, oltre 1000 i morti. Continuano i lanci di missili di Hezbollah, a cui risponde l'aviazione israeliana. Campagna referendaria al rush finale, il fronte del no ieri pomeriggio in Piazza del Popolo a Roma ha chiuso la corsa contro la riforma della giustizia. Alla manifestazione presenti tutti i leader del campo progressista, Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, più il segretario della CGIL Landini. Dirà invece convintissimamente sì alla riforma Pier Silvio Berlusconi. Ancora un femminicidio a Bergamo, una 42enne uccisa dal marito che poi ha tentato il suicidio. Si chiamava Valentina Sarto ed è stata uccisa a coltellate dal marito Vincenzo Dongellini, 49 anni, nella loro casa di Bergamo. La coppia si era sposata meno di un anno fa dopo una relazione decennale. L'Atalanta perde anche a Monaco nel ritorno degli ottavi di finale di Champions. Il Bayern vince 4-1 e approda ai quarti contro il Real Madrid. Passano il turno anche Barcellona, Liverpool e Atletico Madrid. Ed è tutto per ora, a più tardi.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Dall'autore del bestseller The Martian.
9: Il sole sta morendo.
10: Troverà una soluzione.
9: È lei la mia soluzione.
8: Il candidato al premio Oscar Ryan Gosling.
11: Sono solo un insegnante.
9: Ha un dottorato in biologia molecolare. Se non interveniamo, ogni cosa qui si estinguerà, insieme a tutti noi.
8: Ora o mai più. L'ultima missione, Project Hail Mary, dal 19 marzo al cinema.
12: Benvenuti alla MotoGP.
8: Il 19 marzo accendi i motori.
13: Ho bisogno che tu venga a vedere un pilota. Vorrei che lo allenassi tu.
14: Non sei mio padre, io non sono tuo figlio.
8: Claudio Santamaria.
15: Usala bene la rabbia. È il tuo motore.
8: Oscar Casas e Anna Mena.
16: Voglio vedere quello che sai fare.
8: Idoli, fino all'ultima corsa.
17: Non avrò mai un'altra opportunità così.
8: Dal 19 marzo al cinema.
18: In concorso al B-Fest.
19: Si è messo a fare l'autista di August.
20: Non faccio l'autista di August.
21: Non sono vincito la lotteria, donna.
19: Ma che fai?
20: Lavoro con lui.
18: Malik Cissé e Giulio Beranek in Cattiva strada, un film di Davide Angiuri, dal 26 marzo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Le notti europee non chiedono permesso, arrivano e pretendono tutto. Stasera non ci sono calcoli, non ci sono margini, non c'è ritorno. C'è solo una partita che vale quasi quanto una stagione. L'andata finita in perfetto equilibrio e un 1-1 che rimanda tutto qui, a questa sera, sotto il cielo di Roma e davanti alla nostra gente. Perché certe partite non si giocano, si vivono. Da una parte il Bologna pronto a provarci fino in fondo e dall'altra noi, la Roma, chiamati ancora una volta a rispondere presente quando conta davvero. Questa non è una gara di ritorno, è una finale. È il momento in cui il fiato si accorcia, in cui le gambe pesano, in cui serve qualcosa che va oltre il gioco. Serve il cuore, serve l'anima, serve Roma. E allora che l'Olimpico faccia quello che sa fare, che spinga, che trascini, che diventi un'onda. Perché adesso non è più tempo di parole, è tempo di risposte. 90 minuti per restare dentro, 90 minuti per prendersi tutto. Il resto non conta più. Roma-Bologna, adesso. Giovedì 19 marzo 2026, bentornati sulle frequenze di Centrosuono Sport 101.5, ben trovati a Centrosuono Stadio, notti d'Europa per la Roma di Giampiero Gasperini, il ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Un buonasera a tutti dal vostro Matteo Colagrossi e dal tentacolare di Bursi dall'altra parte del vetro in cabina di regia. E ovviamente un saluto a Massimo D'Adamo e Mirko Torre, la nostra voce e i nostri occhi dallo Stadio Olimpico. Buonasera, buonasera ragazzi, ci siete? Vi recuperiamo, eccoli!
1: Eccolo, ci senti?
0: Adesso sì, perfetti!
2: Tutti e due?
0: Tutti e due.
2: Ah, perfetto, ok.
1: Ah, ok.
0: Massimo un pochino basso, però...
1: Ecco, infatti quello c'era venuto il dubbio per quello, Matte.
3: Allora... Chi mette mani qua ai cursori?
0: Com'è l'atmosfera? Com'è l'atmosfera, ragazzi?
1: Matteo, lo stadio si sta piano piano riempiendo, anche se poi, insomma, è ancora piuttosto... libero, ecco, ci sono tanti spazi vuoti, c'è già un'idea di quella che potrà essere la scenografia organizzata dalla Curva Sud, perché ci sono dei teloni rossi, bianchi e gialli che vanno a coprire tutti i muretti, ecco, dei vari gruppi e settori della Sud. Poi sappiamo che c'è questa attesa grande per le bandiere, io ne ho viste poche, devo dire la verità, arrivando a piedi verso dentro lo stadio.
3: Cioè tu l'hai visto bandiere, ne viste poche?
1: No, ne ho viste, ma non come per esempio a Roma Bilbao ce n'erano veramente tantissime.
3: Tra poco capirai quante ce ne sono. Secondo me stasera ce ne saranno più di Roma
1: più,
3: Bilbao.
1: Dici, Massimo.
3: Secondo me sì. Ne ho viste veramente tante e tutti hanno la bandiera, tutti se ne sono fatte cucire a casa dai sarti e tutti le stanno acquistando arrivando al stadio.
1: Assolutamente, quello sì.
3: Tutti i tifosi hanno la bandiera in mano.
0: Ci farete la radio cronaca in piedi, ragazzi.
3: Sarà uno spettacolo veramente. Di colori, stile Roma Bilbao, appunto.
0: Allora, noi l'abbiamo anticipata prima nello spazio di Calcio e Pepe, però ragazzi, ricorderei le formazioni ufficiali.
1: Sì, andiamo con quella della Roma, Matte, perché insomma ci sono non delle novità, però quasi delle conferme, no? Rispetto anche a quello che avevamo raccontato nella giornata di oggi, perché c'è Svilar in porta, Mancini, Ndicka ed Hermoso a comporre il comparto difensivo, Celik a destra, Pisilli e Koné a centrocampo, Wesley a sinistra, Cristante e El Shaarawy alle spalle di Malen. In realtà credo che sia più un Cristante alle spalle di El Shaarawy e Malen.
3: Sì, secondo me sarà un 3-5-2 poi alla fine, con El Shaarawy e Malen che saranno le punte e Cristante a centrocampo insieme a Koné e Pisilli. Cristante che vince il ballottaggio o meglio El Shaarawy lo vince con Pellegrini in questo caso, perché nelle ultime ore si era un po' sparsa questa voce per cui potesse giocare Pellegrini e non El Shaarawy. In realtà alla fine vince il ballottaggio El Shaarawy, l'aveva un po' anticipato anche ieri in conferenza stampa Gasperini, e Cristante sale a fare il trequartista con Pisilli e Koné. Poi vedremo insomma quella che sarà anche la condizione di Koné. Stanno entrando in campo i portieri, quelli della Roma per il riscaldamento, sì. Il settore ospiti del Bologna è già quasi pieno. E come diceva Mirko, invece mancano ancora tantissimi romanisti all'appello, ci sarà forse il sold out, fino all'ultimo non lo sapremo se sarà sold out o meno, però ecco, la cosa che possiamo dire che intorno allo stadio c'è una situazione al collasso per quanto riguarda il traffico e parcheggi, traffico in tutta Roma, abbiamo messo 2 ore per arrivare qui allo stadio, insomma, e quindi credo che la maggior parte dei tifosi arriveranno proprio a ridosso della partita.
4: Sì. Lo penso anch'io, perché insomma abbiamo visto veramente, ecco, Massimo l'ha accennato, ma davvero io personalmente ci ho messo quasi 2 ore, lui anche, sì. E ci sono tanti amici che sono ancora fermi magari in tangenziale, che stanno arrivando, insomma, vabbè, c'è aria di grandi notte europee, lo sappiamo che è così.
0: Sì, beh, la Roma e i romanisti attendono queste serate da tanto, vorremmo tutti avere anche serate un po' più importanti, no? Senza andare proprio a nominare la coppa dalle grandi orecchie, però insomma non ci dispiacerebbe riascoltare anche quell'inno che manca da tanti anni nel nostro stadio, però siamo qui anche per quello, perché poi ci si può passare anche dall'Europa League, no?
4: Sì, ma infatti al momento, per assurdo, sembra quasi la strada più, non più semplice, però quella forse più facile da sognare, ecco, mettiamola così, perché in campionato si sono complicate maledettamente le cose, Matte, in termini di classifica, dopo le ultime settimane, insomma, la Roma ha perso terreno, ha perso lo scontro diretto con il Como, ha pareggiato, anche se poi per tanti di noi è una sconfitta quella contro la Juventus qui all'Olimpico, per come è arrivato il pareggio all'ultimissimo secondo di partita, e quindi diventa ancora più importante passare il turno stasera.
0: Assolutamente sì, perché insomma se andiamo poi a contarle, in realtà sono proprio meno partite anche fisicamente, quindi diciamo che il cammino è più breve, se non altro dal numero delle partite da ipoteticamente da giocare. E il cammino in campionato, io continuo ad essere abbastanza fiducioso, insomma non lo vedo ancora completamente chiuso, nella speranza che ovviamente che chi sta davanti a noi non le vinca tutte, e penso che sarà difficile, insomma, e poi ci sono anche un po' di discorsi lato UEFA che stanno coinvolgendo il Como in queste ultime ore, che sono emersi e che potrebbero rendere un pochino più difficili le cose alla presidenza su Arso per far approdare il proprio club nell'Europa, fondamentalmente.
4: Beh sì, poi c'è, insomma, hai accennato di questi problemi, forse ora come ora uno di quelli più importanti per quanto riguarda il Como è lo stadio, no? Perché poi sappiamo che la UEFA richiede dei requisiti di un certo tipo per partecipare alle coppe europee, e lo stadio del Como non rispetta nessuno di questi requisiti, rispetta per poco quello della capienza, che è l'unico che sicuramente vale la qualificazione nelle coppe, però per il resto, insomma, il motivo più grande per cui il Como eventualmente dovrebbe giocare in un altro stadio è la presenza di tubi per quanto riguarda gran parte dell'impianto in Sinigaglia, e quindi dovrebbero eventualmente ristrutturare oppure giocare a Udine, qualcuno ha ipotizzato Udine, qualcuno Trieste, insomma sono un po' varie le scelte.
0: Sì, nel frattempo si stanno giocando le altre partite degli ottavi di finale, c'è il Friburgo che ha schiantato il Genk, sono in vantaggio per 4-1 nell'ottavo di ritorno, e quindi ovviamente sarebbe qualificato il Friburgo. Il Lione in difficoltà, perché con il rosso arrivato al 19° minuto di Niakate è in svantaggio con il Celta Vigo, quindi in questo momento 1-0 per il Celta Vigo e la situazione è rimessa in parità. Il Midtjylland sta perdendo contro il Nottingham Forest per 2-1, il risultato dell'andata era di 1-0 per il Midtjylland, quindi anche qui c'è una situazione di parità, quindi saranno tutte partite molto molto tirate.
4: Sono le 20... Scusami, sì, Matte, no, perché vedevo Massara, ma magari lo recuperiamo al rientro.
0: Sì, Massara ce lo facciamo recuperare dall'ottimo Tiburzi al rientro. Io intanto ho un consiglio per voi, perché ci avviciniamo all'estate ed è tempo di rinnovare casa. È anche il momento di pensare alla vostra caldaia. Solo per gli amici di Centro Sono Sport, con Calor Plus, concessionario ufficiale Vaillant a Roma, sostituire la vecchia caldaia è semplice, comodo e senza sorprese. La nuova caldaia a condensazione Vaillant è tua a soli 95€ al mese per 12 mesi, con finanziamento a tasso zero, installazione fatta da professionisti e 7 anni di garanzia in omaggio. Per i tifosi romanisti, qui arriva il regalo speciale, Chi acquista entro questo mese riceve due biglietti per una partita della Roma in tribuna. Mi raccomando, biglietti difficili da trovare, ma ogni settimana facciamo felici alcuni ascoltatori portandoli allo stadio. Comfort a casa tua e adrenalina allo stadio. Cosa volete di più? Chiamate lo 06 86 21 3671, oppure lo 06 86 21 3671, per fissare il sopralluogo gratuito e confermare il prezzo più basso di Roma. Visto che ci avviciniamo all'estate, è ora anche di pensare al fresco. E se tutti i climatizzatori hanno la funzione pompa di calore che ti regala il caldo d'inverno e il fresco d'estate, quindi avrete la doppia opzione. Con Calor Plus potete avere il climatizzatore Vaillant da 9000 BTU, ideale per stanze fino a 30 metri quadrati, in classe A++, a soli 599 euro, al netto del contributo conto termico. Pratica burocratica totalmente gratuita, gestita dal nostro studio di ingegneria, finanziamento a tasso zero e 5 anni di garanzia in omaggio. Prenotate subito il vostro climatizzatore e avrete un sopralluogo e preventivo gratuiti, servizio 7 giorni su 7. Calor Plus, con la K, la garanzia di comfort per la tua casa. E seguiteli anche ovviamente su Facebook e Instagram. Io do la linea a Tiburzi in cabina di regia, un paio di minuti di break e torniamo fra poco per Roma Bologna.
5: Questa è Centro Suono Sport 101.5. Spot. Stai cercando la tua prossima auto usata? Da Stellantis Endure Roma ti aspetta il parco dell'usato. A marzo, su un'ampia selezione di vetture Spoticar, controllate, certificate e garantite, approfitta di 24 mesi di garanzia inclusi, fino a 2.500 euro di sconto in caso di finanziamento. Ti aspettiamo nelle nostre quattro sedi a Roma, in via della Magliana 375, via Collatina 355, viale Manzoni 67 e via Tiburtina 1144. Stellantis Endure Roma, l'usato che sembra nuovo.
6: Se amate i lounge con maître, sommelier e chef gran gourmet,
7: dar Mattarello non ce venite. Da noi con due scudi ancora ci magni, i fritti so freschi e so da paura, e i fettuccini fatti a mano so ignoranti, e la pizza che te lo dico a fa? È la goduria.
8: Viale 10 64 06 855 40 83, aperti anche a pranzo.
9: Oh, se siamo spostati dalla Maiana, mo a nuova apertura è a Colli Portuensi, in via Newton 100, con ampio giardino esterno.
10: Amico giallorosso, vuoi andare gratis allo stadio? Allora ascolta bene. Se la tua caldaia è vecchia o consuma troppo, con Calor Plus passi a una nuova caldaia Vaillant a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con 7 anni di garanzia ufficiale. E in omaggio, due biglietti per andare della magica Roma allo stadio. Comfort in casa, risparmi in bolletta e core giallorosso sugli spalti. Chiama Calor Plus 06 8621 3671 06 86213671.
11: Supermercati Pim, Iper Family Agora.
12: Fino al 25 marzo, con il sottocosto dei nostri supermercati, facciamo i numeri! Rio Mare, tonno all'olio di oliva, confezione da 12 per 80 grammi, 9,99 euro. Attenzione, questa offerta

0: Centro Suono Sport
1: 101.5,
0: dove lo sport arriva prima.
2: Rientriamo in diretta a 20:20, Centro Suono Sport 101.5, Centro Suono Stadio, e torniamo all'Olimpico da Massimo D'Adamo e Mirko Torre. Eccoci ragazzi.
3: Eccoci.
2: Intanto vediamo le immagini aeree dello Stadio Olimpico, che si sta via via riempiendo con la mega coppa della conference, dell'Europa League.
3: Questo è un lapsus, Matteo, occhio.
2: È un lapsus perché ricordi i fasti di qualche anno fa. Speriamo di riuscire ad alzare il trofeo giusto il più breve giro di posta possibile, diciamo così, visto che ci siamo arrivati molto vicini e per colpa di qualcuno dalla scarsa capigliatura siamo stati stroncati. Vedremo se riusciremo a riprenderci quello che è nostro e che comunque resterà, per quanto mi riguarda da tifoso, una ferita importante nella storia della Roma.
3: Ma penso per tutti, è una domanda che è stata fatta anche per esempio a Wesley, che non faceva parte di quel gruppo squadra della finale di Budapest, ma che al quale evidentemente è stato spiegato un po' che cosa vuol dire per noi, per tutti, questa coppa, che a molti magari non piace, però sono sicuro che per tanti tifosi della Roma è un po' casa. Quindi ci teniamo tutti a fare bene fino alla fine, e tutto parte da stasera. Però
2: sì, assolutamente sì, la Roma è chiamata a, come ho detto nell'apertura, questa è come se fosse una finale, perché con la nuova regola che c'è da qualche anno con i gol fuori casa che non valgono più doppio, praticamente è come se l'andata non si fosse mai giocata, quindi è una partita da dentro o fuori secca, e spero che la Roma la interpreti così, come una finale, come dovrà interpretare se arriveranno anche le partite successive. Nel frattempo abbiamo le parole di Ricky Massara.
4: Sera.
5: Buonasera a voi.
4: Sei d'accordo con Florenzi? L'hai ascoltato non solo perché l'hai avuto qui, l'hai portato anche al Milan, e quindi probabilmente siete da sempre in sintonia.
5: Sì, sono sempre d'accordo con Alessandro. Comunque è vero, questo è uno stadio che spinge forte, e questa sera sarà un bellissimo evento con un'atmosfera bellissima, e non vediamo l'ora di vivere questa partita.
4: Avrei visto sicuramente le nostre clip, l'abbiamo titolata come un'ossessione. È un po' un'ossessione per voi quella di passare questo turno, avere quindi una seconda possibilità, viste un po' le ultime difficoltà in campionato, per poter accedere poi alla Champions League, ovviamente, in caso di arrivo fino in fondo?
5: No, non la definirei un'ossessione, ma una forte ambizione, perché è certamente un traguardo al quale vogliamo ambire. Sappiamo che ci sono tante partite eventualmente da giocare, ma dobbiamo concentrarci su questa sera, perché c'è un Bologna molto forte di fronte a noi e sarà una partita difficile.
4: Mario.
6: Alessandro Florenzi, allora ne approfitto per fare la domanda.
7: Ciao Ricky, intanto buonasera. La domanda è molto semplice. Anche insieme abbiamo vissuto momenti complicati, come può essere quello che sta vivendo adesso comunque la Roma, dopo aver brillato sia in Europa League che in campionato. Cos'è che può dare gente di esperienza che sta dentro al campo, e come una società dietro può aiutare questi ragazzi a vivere notti come queste? Perché comunque sappiamo che i tifosi stasera spingeranno forte. Qual è l'antidoto per non far arrivare troppo con la pressione i giocatori stasera?
5: No, ma io penso che questa sera ci sarà, come detto prima, una forte motivazione con una spinta del pubblico, e comunque anche la lucidità di dover giocare una partita, come abbiamo detto, che ha molte insidie. Poi c'è fiducia nel lavoro, c'è fiducia nel mister, nei giocatori. Chiaramente i giocatori più esperti sono anche quelli da cui ci aspettiamo un pochettino la guida di ragazzi più giovani, che magari queste notti non le hanno ancora vissute appieno, però siamo molto fiduciosi e confidiamo di fare un'ottima partita.
4: Grazie Massara, in bocca al lupo.
5: Grazie a voi.
2: Queste erano le solite fondamentali parole di Frederic Massara, insomma non ci ha detto niente che non abbiamo già sentito, però tanto ormai siamo abituati a questo nei prepartita e ce lo facciamo andare bene. Iniziamo a vedere un po' di bandiere, ragazzi.
1: Sì, sì, sì, si comincia a capire quello che potrà essere fra una ventina di minuti, 25-30 minuti a ridosso dell'inizio della gara, 35 minuti appunto al calcio d'inizio di Roma-Bologna. Rimaneva da dare la formazione del Bologna in realtà, e l'andiamo a confermare con Ravaglia in porta, la difesa 4 con Zortea, Vitic, Lucumi e João Mario, centrocampo a 3 con Ferguson, Freuler e Pobega, e poi in attacco Bernardeschi, Castro e Rowe. Quindi, se vogliamo, l'unico ballottaggio insomma l'ha vinto poi Zortea, che in campo sarà al posto di Nico Giannis. Questa è l'unica novità rispetto a quello che si paventava alla vigilia, quindi Nico Giannis, che aveva preso il posto anche di Miranda squalificato a Bologna, oggi è in panchina dal primo minuto appunto Zortea. Quindi Zortea a destra, João Mario che si sposterà a sinistra, e ricordiamo che João Mario è proprio il giocatore che in qualche maniera commise un errore su Cristante in occasione del gol del pareggio della Roma. Quindi se sicuramente il Bologna è temibile da centrocampo in avanti, devo dire che dietro stasera qualcosa può concedere, quindi ci aspettiamo, ecco, un super Malen che possa in qualche maniera scardinare la difesa del Bologna. Quindi grande protezione difensiva, avendo ritrovato tutti i titolari dietro e Malen davanti.
3: Mi sembra anche forse ora come ora la scelta più logica, anche perché la Roma ha ballato un po' ultimamente a livello difensivo, Massimo, quindi insomma attuare questo sistema secondo me può essere anche una chiave di volta, no? Per questo periodo della stagione, dove evidentemente davanti ti manca qualcosa, quindi al di là di Malen non hai chissà quali colpi da sparare.
2: No, poi ieri Gasperini in conferenza parla dell'attacco, ma parla anche della difesa, perché dice sì, ci sarà da far bene, da sfruttare le occasioni in attacco, ma bisognerà anche difendere bene. Infatti questa cosa mi ha un po' destabilizzato, perché Gasperini che parla di fase difensiva non me l'aspettavo, però evidentemente si è accorto anche lui che in questo momento la Roma lì dietro non è più la miglior difesa d'Europa come fino a qualche tempo fa, e perché no, magari non dico che snaturerà la sua propria idea di gioco, però magari mi aspetto una Roma un po' più accorta rispetto alle ultime uscite.
3: No, ma accorta sicuramente, non credo che si snaturerà, perché proprio per definizione Gasperini non difficilmente cambia proprio l'idea di gioco, però sicuramente avrà detto ai giocatori di fare attenzione, perché comunque è una partita che dopo il risultato dell'andata è diventata una partita secca, quindi non si gioca tutto in 90, anzi 120 minuti, e anche il minimo errore può risultare decisivo, fatale. L'ha detto poi anche questo in conferenza, queste sono partite dove gli episodi, e non parlava solo di episodi arbitrali, anche se poi quello è stato un tema importante della conferenza, ma episodi proprio di campo possono decidere sfide come questa, no? E ti cambia tutto in 5 minuti e devi riassettare la squadra, devi magari anche cambiare diciamo modo di intendere la partita per come l'avevi preparata, quindi insomma è una partita dalle tante chiavi, sia offensivamente che difensivamente. Per quanto mi riguarda, poi non so voi ragazzi come la pensate, credo che alla fine, come spesso è successo nei big match quest'anno, la chiave sarà sempre il centrocampo. Cioè, se la Roma riuscirà a dare movimento e ad essere dinamica al centrocampo, secondo me potrà portare a casa la partita.
1: Sarà spinta da un grande pubblico, c'è da dire che anche l'accoglienza riservata al pullman della Roma è stata molto molto calorosa, ci sono stati centinaia e centinaia di tifosi che hanno accompagnato il pullman da quando è arrivato a ridosso dello stadio, per tutta via dei Gladiatori fino all'imbocco proprio del percorso che la porta dall'interno dello stadio, quindi grande spinta fin dall'arrivo allo stadio, e questa spinta sarà ancora maggiore e continuerà all'interno dello stadio. Intanto allo Stadio Olimpico c'è anche Antonio Carlos Zago, sta sfilando ora sotto la curva sud, è un grande rientro di un grande difensore, campione d'Italia nel 2001, Zago sotto la curva sud, peccato che la curva non sia ancora pienissima. Peccato davvero, però
3: io non so perché queste cose le fanno sempre troppo prima, forse mezz'ora sì. prima è veramente
1: perché
3: tanto,
1: perché forse c'è tutto il programma poi che devono rispettare. Però ecco, a mezz'ora dall'inizio lo stadio chiaramente non è ancora pieno e quindi Zago in questo momento non vede il migliore degli stadi, diciamo così, insomma, no?
3: Però penso vedere. Che se lo ricorda, no?
1: In questo momento più lui si ricorda
3: proprio di sì.
1: quel pomeriggio del 17 giugno del 2001.
2: Si ricorda qualche persona in più anche in mezzo al campo, secondo me. Quando ci fu l'invasione.
3: Quella se la ricorda più Capello, secondo me, posso sì. dirti. Quell'invasione forse se la ricorda più Capello.
2: Che penso avrebbe picchiato i 75.000 uno ad uno pur di farli uscire dal campo e non rischiare ovviamente di vanificare un'intera stagione. Ma lì fortunatamente fu Braschi ad essere molto molto indulgente a capire
3: momento,
2: cosa stava
3: insomma,
2: succedendo
3: dai.
2: Il momento, sì. Però insomma si parlava di difesa da migliorare, spunta Antonio Carlos Zago, quindi direi che intanto si parte abbastanza
1: sì,
2: bene.
1: Che poi non so perché, ma quando c'è ora Zago sotto da parte di Cori contro Lazio, no? Sì. Forse ricordano qualcosa, no? Zago che ha avuto a che fare con la
2: sì,
1: Lazio.
2: Sì, sì.
3: Ma li può fare 10 minuti secondo voi?
1: Zago è. Guarda, la difesa di stasera dovremmo stare bene stasera in difesa.
3: Vabbè.
1: Però se servisse, insomma, perché no? Zago è stato un difensore molto, molto affidabile, grande, grande grinta, molto battagliero, insomma, un difensore molto molto utile, attaccato alla causa anche.
2: Comunque quindi, 56 anni, quindi non è proprio vecchissimo, dai. 10 minuti.
1: No, è un pischello 56 anni, ragazzi.
2: Esattamente.
3: Vabbè, questo è un modo per autodefinirsi pischello, giustamente, di Massimo D'Adamo ce lo prendiamo.
1: 56 anni, sì, ancora pischello.
2: Questa io l'ho servita su un piatto d'argento.
3: Sì, sì. Infatti. Ne so tante di bandiere, devo dire la verità.
1: Aspetta.
2: Secondo me veramente ve la fate in piedi stasera, perché anche in tribuna ci sarà una.
1: La bandiera la portano tutti stasera, sì. Ci sarà veramente un effetto tipo. Che poi noi l'abbiamo avuto due volte, Roma Bilbao e poi anche un'altra volta c'è stato tutti con le bandiere, che era per Ranieri, possibile?
3: Per Ranieri ci fu una bellissima scenografia in curva con i cartoncini
1: e anche sì, esatto. Però ricordo anche un'altra partita in cui vennero portate tutte queste bandiere
3: non così come con l'Athletic Bilbao, comunque quello fu un unicum, poi sono state riusate chiaramente in altre situazioni ma perché è bellissimo
1: Dovrei avere un video da qualche parte perché parliamolo, vado a ricercare.
3: Certo, no, comunque è un'atmosfera già così e ripeto, lo stadio si deve riempire. È veramente veramente emozionante, non oso immaginare cosa sarà tra 25 minuti, poco di più, quando ci si avvicinerà insomma al fischio d'inizio. E sai Matte, è anche per questo che io è tutta la settimana che dico di essere positivi, perché c'è tutto stasera per uscire dal campo con il sorriso. Deve essere una serata magica, in una giornata speciale, perché poi tra l'altro non l'abbiamo detto ma è la festa del papà, quindi
2: sì.
3: Insomma facciamo gli auguri a tutti i papà. Io li faccio al mio, insomma, si estende a tutti chiaramente, quindi deve essere una serata felice e io mi aspetto che sia così chiaramente.
2: Guarda, ricordavamo prima proprio questa serata con Fabio ed Enrico, perché per me è una serata particolare quella del 19 di marzo. Ricordo Roma Slavia Praga allo Stadio Olimpico con mio papà, che non c'è più, e ricordo il suo abbraccio che mi diede al gol di Vavra mentre io piangevo come una fontana e mi disse: non dobbiamo piangere perché siamo romanisti, cantiamo ancora più forte e proviamo a portarcela a casa. Ecco, quello è il ricordo che ho. E ogni 19 marzo mi torna alla mente, mi viene la pelle d'oca e speriamo di cancellare una serataccia di tanti anni fa con una grandissima serata questa sera. Ragazzi, sono le 20:34, Tiburzi mi sta facendo
1: sì.
2: dei gestacci perché ho sforato sulla...
1: Prima di a Tiburzi 10 secondi. Allora, la partita in cui furono portate le bandiere era Roma-Fiorentina 1-0. Tira 1-0. E vennero portate anche in quell'occasione tutte le bandiere allo stadio.
3: Ma era quella subito dopo di campionato, Massimo?
1: Non subito dopo, perché col Bilbao fu il 6 marzo, mentre in campionato era il 4 maggio, forse era una partita decisiva per spingere la squadra verso la Champions.
3: Sì, a questo punto sì.
1: E vennero portate tutte le bandiere allo stadio, tutti con le bandiere, anche in quella circostanza.
2: Bene, abbiamo ricordato anche questo. Io ricordavo anche l'appello della Roma per Roma-Feyenoord per il ritorno dei quarti di finale di Europa League. C'era l'appello, porta una bandiera allo stadio, però era una cosa più richiesta dalla società che organizzata, diciamo, dalla...
3: Sì, non fu riuscitissima quella cosa lì, in realtà, se ricordo bene.
2: Diamo la linea al buon Tiburzi dall'altra parte del vetro, 2 minuti e torniamo subito per Roma-Bologna.
0: Questa è Centro Suono Sport 101.5.
8: Spot. Amico giallorosso, vuoi andare gratis allo stadio? Allora ascolta bene. Se la tua caldaia è vecchia o consuma troppo, con Calor Plus passi a una nuova caldaia Vaillant a soli 95 euro al mese per 12 mesi, con 7 anni di garanzia ufficiale. E in omaggio, 2 biglietti per andare della magica Roma allo stadio. Comfort in casa, risparmi in bolletta e core giallorosso sugli spalti. Chiama Calor Plus 06 8621 3671 06 8621 3671.
0: Centro Suono Sport 101.5, dove lo sport arriva prima.

0: 20:36, mancano 24 minuti all'inizio del match di ritorno valido per gli ottavi di finale di Europa League Roma-Bologna, e il tentacolare ci ha preso le parole di Daniel Malen, le sta sbobinando per noi, adesso ce le porrà per tutti i nostri ascoltatori.
1: Me lo immagino con i tentacoli, no? Che prova, esatto, a destreggiarsi su tutti i tasti del mixer.
0: Sui mixer, fader e via dicendo, insomma, sta facendo... ecco qua, ce l'abbiamo, abbiamo Daniel Malen.
2: Tra tosta, hanno uno stile di gioco a cui dobbiamo adattarci, ma siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. I risultati della Roma sono stati negativi nel mese di marzo, qual è il problema principale secondo...
0: Niente, cioè, dobbiamo recuperarlo, abbiamo perso Daniel Malen, lo recupereremo. E, che partita vi aspettate sia da parte della Roma che da parte del Bologna?
1: Guarda, io ho idea che sarà una partita dove sarà molto difficile seguire un filo logico, proprio per il discorso che facevamo prima, dove anche il minimo episodio può cambiare la storia della gara. Sicuramente la Roma ci proverà fin dall'inizio, forse avrà un atteggiamento anche un po' più aggressivo rispetto a quello dell'andata da subito, però ragazzi dobbiamo dire pure che il Bologna queste partite le sa fare, le sa affrontare, soprattutto italiano queste partite le sa affrontare, ha una serie di giocatori che comunque sono importanti per quella che è la dimensione del Bologna e per il rendimento che stanno avendo. Insomma, io credo che tutti all'inizio della stagione, quando abbiamo letto che il Bologna aveva preso Federico Bernardeschi, ci siamo guardati e magari ci siamo fatti una risata, no? Nel senso che
0: sì, sì,
1: ci sembrava un po' un ex giocatore fino a un certo punto. Poi in realtà messo in mano a un allenatore giusto, allenato in un certo modo, ti fa vedere che è un calciatore che ha delle qualità. E addirittura io nella partita d'andata ho avuto il pensiero, come credo tanti, certo a noi ci manca proprio uno così, no? Nel senso, uno che ti salta l'uomo, che ha quella corsa nello stretto, anche un po' il tiro in porta da fuori. Poi è chiaro che non me lo sarei preso in estate, no, Bernardeschi, però insomma giudichiamo il momento che è adesso. Ma oltre a lui c'è Orsolini in panchina, c'è Cambiaghi che è un altro giocatore che può spaccare la partita. Centrocampo è un centrocampo di forza, di buona tecnica nei piedi. La Roma credo che sia superiore, però insomma sarà una partita difficile anche per contrastare le avanzate del Bologna. In generale, Matte, io m'aspetto una partita di grande intensità da entrambe le parti, proprio dal primissimo minuto della partita.
0: Sì, sono d'accordo. Non credo che... Prima parlavamo di Gasperini, che non si snaturerà neanche Italiano, perché non penso che verrà qui a fare blocco basso e a difendersi per cercare di ripartire, perché non è nel DNA di Italiano, non è nel DNA dei giocatori che ha, perché poi se andiamo a vedere anche gli interpreti del Bologna non sono giocatori poi più di tanto di copertura e ripartenza, ma sono giocatori che amano il pressing alto, amano rubar palla e ripartire. Quindi insomma sarà sicuramente una partita dal punto di vista della spettacolarità, probabilmente viene da paragonarla un po' a una partita di tennis, cioè un colpo, sì, per uno e poi chi sarà più preciso se la porterà a casa.
1: Intanto è già momento di tiri in porta per la Roma nel riscaldamento. Stiamo vedendo Nicolò Pisilli, Malen chiaramente tra tutti, Cristante, Manu Coné. Io non capisco perché ce lo mandino a fare i tiri in porta nel riscaldamento, onestamente. Coné, però, battute a parte, insomma, il piede caldo è sempre quello di Daniel Malen, ora come ora, e ci ha provato anche spesso e bene Stefan El Shaarawy. Adesso ci sono i cross dai lati, a destra Zeki Celik e a sinistra ovviamente Wesley.
0: E proprio a proposito di Daniel Malen ce lo andiamo ad ascoltare.
1: Eccolo.
3: Malen,
2: Len, che ti sei fatto del Bologna dopo la gara di andata? Bella squadra, squadra tosta, hanno uno stile di gioco a cui dobbiamo adattarci, ma siamo entusiasti, non vediamo l'ora di scendere in campo. I risultati della Roma sono stati negativi nel mese di marzo. Qual è il problema principale secondo te? Sì, effettivamente in alcune partite avremmo potuto fare più gol e quindi conquistare più punti, abbiamo commesso qualche errore, ma oggi è una partita da vincere a tutti i costi, dentro o fuori, e sappiamo quello che dobbiamo fare.
0: Ecco, mi interessa soprattutto l'ultima frase: sappiamo quello che dobbiamo fare. Ecco, già questo mi tranquillizza.
1: Beh, l'importante è che chiaramente che lo sappiano loro, no? Perché poi sono loro che scendono in campo. Noi possiamo ipotizzare, possiamo immaginare come sarà la partita, però insomma Malen, come tutti i compagni, l'hanno preparata per una settimana e quindi saranno, immagino, tranquilli per quello che devono dare in campo. Poi ripeto, il calcio è uno sport bello proprio perché è imprevedibile, no? Soprattutto a questi livelli e in una partita europea. Insomma, ci aspettiamo e speriamo che quello che si sono preparati a Trigoria durante la settimana funzioni.
0: Assolutamente sì. Io intanto ricordo i numeri per interagire con noi, perché stanno iniziando ad arrivare i primi messaggi degli amici giallorossi da tutto il mondo, e nel frattempo saluto Carlo che ci scrive anche oggi con voi, grande Roma, Carlo da Salta Capital Argentina, che ci ha scritto al 393 000 101 e 5, e poi nel post partita apriremo anche le dirette allo 06 21 58 165 06 25 20 50 70, ovviamente il tutto compatibilmente con tutte le voci che ci arriveranno nel post partita dallo stadio e che vi manderemo rigorosamente in direttissima. E insomma, Mirko, allora, Malen piede caldo, testa calda.
3: Hai visto la testa calda, Mirko? Sei distratto?
1: No, scusate, stavo leggendo una cosa. In realtà la testa, non lo so, cioè nel senso, non mi sembra uno emotivamente, sicuramente è uno che c'è sempre con la testa. Poi sul campo ci ha provato ultimamente a colpirla con la testa, non ci è riuscito molto nelle ultime partite.
3: Beh, giocatori forti di testa, e stasera può essere un fattore anche la palla inattiva, il colpo di testa ne ha diversi la Roma, ha tutti e tre i centrali, Indica, Mancini e Vermoso, che sono forti di testa, ha Cristante, che è molto forte di testa, ha Pisilli, che è molto bravo anche nel gioco aereo, quindi ha cinque giocatori comunque che sulle palle inattive possono farsi trovare pronti e possono creare difficoltà. Le palle inattive vanno sfruttate stasera, perché la partita si deciderà probabilmente proprio su un episodio. Sarà una partita molto, molto tirata, immagino, e quindi questo tipo di situazioni possono sicuramente fare la differenza.
1: Ma poi ultimamente è stato un fattore, no? La palla inattiva, finalmente dopo tanti mesi, insomma, Indica ha fatto diversi gol consecutivi proprio da situazione di palla inattiva.
0: Anche Malen tre volte ha provato la rovesciata in tre partite diverse, chissà che stasera magari non riesca a impattare bene col pallone, perché nell'ultimo ha impattato con la testa di un avversario.
1: Io credo che Østigard stia ancora cercando di capire dove si trova,
0: dopo
1: quel colpo di Malen.
0: Anche se non c'era sembrato poi anche in diretta che avesse accusato più di tanto, si era rialzato subito, avevamo detto, insomma, una persona normale
3: finito
0: probabilmente.
3: Il riscaldamento, finito il riscaldamento, quindi i giocatori rientrano negli spogliatoi. Un quarto d'ora esatto all'inizio della partita.
0: Intanto saluto anche Nadine da Parigi che ci scrive come ogni partita: dagli Roma, dagli cara Roma bella. Ci scrive anche Sonia: dagli Roma, dagli Massimo, urlate per noi. Insomma, da tutto il mondo ci scrivono, e li ringraziamo ovviamente tutti i nostri ascoltatori che ci seguono tramite le app, tramite lo streaming, tramite Twitch. I soliti noti, Megomix, Bocconotti, Cinzia, insomma, sono sempre presenti anche per le dirette delle partite, quindi li ringraziamo ovviamente per il seguito. Massimo, ho chiesto a Mirko, insomma, che partita si aspettava, tu che partita ti aspetti sia dalla Roma che dal Bologna, che approccio?
3: L'approccio è uno aspetto meglio dalla Roma stasera, cioè mi aspetto che la Roma possa partire bene proprio perché è spinta dal pubblico, perché gioca in casa, quindi mi aspetto una buona partenza da parte della Roma e spero che sia pure produttiva, cioè che si possa partire bene magari anche con un gol sbloccandola la partita. Credo che sarà

0: io sono d'accordissimo con te e con Mirko, insomma, soprattutto sulla questione delle individualità, delle occasioni che si potrebbero creare magari per uno svarione proprio della difesa del Bologna, e la Roma deve essere bravissima stasera, più che in tutte le altre occasioni, ad approfittarne, perché insomma abbiamo visto Malen è uno che, come arriva sul pallone, mette in apprensione un po' tutti per quanto riguarda le difese avversarie. Nel frattempo, ragazzi, si sono concluse le altre partite degli ottavi di finale. Il Braga approda ai quarti di finale insieme al Friburgo e al Celta Vigo, quindi Lione eliminato, ha perso 2-0 in casa. E ancora stanno giocando Midtjylland e Nottingham Forest, perché sono sul 2-1 per il Nottingham, e quindi la partita in questo momento è ai tempi supplementari, e poi ovviamente il resto delle partite si concluderanno insieme.
1: Insomma, c'è da dire che con l'eventuale finalista, perché qui parliamo dell'altra parte,
2: sì,
1: no?
2: L'altro lato. Sì.
1: L'altro lato del tabellone, l'eventuale finalista sarebbe abbordabile. Purtroppo la parte tosta è quella nostra.
2: Ma dai.
1: Oggi col Bologna, la prossima probabilmente con la Aston Villa, credo, se si dovesse passare il turno. E quindi peccato per il sorteggio, perché il Genk, come abbiamo visto, sarà molto abbordabile per il Friburgo.
2: Ma questo perché diceva che era meglio il Bologna, no? Qualcuno l'ha detto, però Genk, insomma,
1: tutta la vita. È andata così, ora cerchiamo di superare il turno stasera. La lettura delle formazioni. Quella della Roma ora, ma prima quella del Bologna, si sta innaffiando anche il campo, e siamo a 12 minuti dall'inizio della partita, e ricordiamo proprio le formazioni di Roma e Bologna. La Roma è in campo con Svilar in porta, la difesa a 3 con Mancini, Indica, Hermoso, a centrocampo Celik con Pisili e Wesley, Cristante alle spalle di Malen ed Esharawi, il Bologna con Ravaglia in porta e poi Zotea, Vidic, Lucumi e João Mario in difesa, Ferguson, Freller e Pobega a centrocampo, Bernardeschi, Castro e Roux a comporre il tridente offensivo.
0: Se poteste togliere un calciatore al Bologna per schierarlo nella Roma stasera, chi vi prendereste?
2: Ma lo sai che non è una domanda.
1: Ma io mi prenderei uno degli esterni, o Bernardeschi o Roux, uno dei due. In generale Bernardeschi, perché è più talentuoso.
2: Sì.
1: Nella gara d'andata a Roma, che è stato molto tosto, però esempio Bernardeschi, nonostante l'età, cioè, lo toglierei al Bologna.
2: Ne parlavamo così prima.
1: Più che portarlo alla Roma, lo toglierei al Bologna stasera, Bernardeschi. Per il resto preferisco Malen a Castro, questo è evidente, quindi mi tengo Malen. Però ecco, entrambi gli esterni del Bologna potrebbero far comodo alla Roma, questo sì.
3: Orsolini non te lo prenderesti, Massi, visto che non gioca?
1: A me non ha fatto mai impazzire Orsolini.
3: No?
1: No, non mi ha fatto mai impazzire, perché lo trovo molto lunatico, altalenante.
0: Sì, sono d'accordo.
1: Ha grandi mezzi fisici, però non sempre li sfrutta. È un giocatore che spesso fa anche le opzioni sbagliate, e quindi questa cosa, scegli sempre le opzioni sbagliate, questa cosa non mi piace nei calciatori, quindi non ne fa, ecco, un calciatore che mi conquista, che mi piace.
0: Sono d'accordo, mi è sempre sembrato un vorrei ma non posso, cioè un giocatore che era lì per fare il salto di qualità, però poi alla fine anche il fatto che sia rimasto a Bologna un pochino la dice lunga, no, su quella che poteva essere la sua carriera, e che non, di fatto poi non è stata.
3: Orsolini l'ho paragonato tante volte, per esempio, a Berardi, no? Che
0: sì,
3: sembrava dovesse esplodere da un momento all'altro, e in certi casi è esploso, perché poi ha fatto tantissimi gol in Serie A con il Sassuolo, però ogni estate c'era sempre quella cosa: Berardi è sul mercato, tante squadre interessate a Berardi. Poi alla fine, per un motivo o per un altro, probabilmente dopo tanti anni è stata una scelta sua, è rimasto sempre lì. Io credo che Orsolini avesse l'opportunità nell'ultima estate, nell'estate passata, di cambiare maglia, di fare un salto di qualità importante, però insomma poi alla fine è rimasto e oggi non sta trovando lo spazio che evidentemente magari non merita, perché poi noi non sappiamo in allenamento come si comporta, non sappiamo il rapporto che ha con Vincenzo Italiano, lui si lamentò anche della non convocazione in nazionale, insomma è un giocatore particolare da questo punto.

0: vista sicuramente.
1: Sì, beh, tu hai fatto, Mirko, l'esempio di Berardi. Per quante estati è stato accostato alla Juventus?
0: Sì,
1: credo almeno 3-4 stagioni era lì per arrivare alla Juventus, e poi è rimasto a Sassuolo anche con la Serie B, quindi comunque ha fatto anche una scelta, insomma, no, è difficile, perché era sicuramente, secondo me, un giocatore che può stare in una squadra medio buona di Serie A. Ha scelto di restare a Sassuolo, di farsi anche la Serie B per poter ritornare in Serie A con i neroverdi, quindi insomma scelta forse anche di vita, come hanno fatto magari tanti altri calciatori, penso anche di Natale, no?
0: Esatto, stavo dicendo proprio di Natale, insomma, una vita Udine, anche quando poteva, l'aveva cercato tante volte il Milan, insomma, un giocatore fortissimo poi per quello che abbiamo visto negli anni, eppure ha fatto questa scelta di vita di restare a Udine, perdendosi sicuramente delle occasioni, però sono scelte, l'hai detto tu, quindi insomma noi ce l'abbiamo uno nella nostra storia che ha fatto una scelta, no? Anzi due poi in realtà, anche sì, se De Rossi ha chiuso la propria carriera al Boca, però ecco, sappiamo che cosa vuol dire.
1: Sì, io quella parentesi neanche la considero, per me De Rossi ha indossato una maglia sola, quella col Boca è stata una vacanza giocando a pallone con un po' di
0: pagata.
1: Amici.
0: Una vacanza pagata.
1: Nel frattempo sì, sì, ascoltiamo mai il tuo Marco Conidi, il tuo mai sola mai.
0: Sì, sì, sì, è in sottofondo, ormai sta quasi finendo, purtroppo, dico, perché insomma,
2: ma dopo arriverà il bello.
1: E si abbassano le luci, vediamo qui allo
0: sì,
1: Stadio Olimpico,
0: sì,
1: tantissime
0: sì,
1: le bandiere. Sembra praticamente la ripresa di Bilbao, di Roma Bilbao, qualcosa di...
0: Matteo, preparati, perché dobbiamo aggiornare tutte le grafiche di Centro Sono Sport con le nuove bandiere.
1: E ecco, io abbandono lo studio in questo momento. No, beh, quello è stato un bel vedere, l'abbiamo sfruttato, perché insomma da radio romanista quale siamo, era doveroso insomma ricordare quella serata nelle nostre grafiche, perché è stata una serata indimenticabile sugli spalti sicuramente, insomma.
0: Sì, beh, anche in campo in realtà, no, perché poi comunque si concluse con una bellissima vittoria con il gol,
1: sì,
0: di Sciomuro dopo al 94esimo, insomma. Poi purtroppo il resto non andò benissimo. Ecco,
1: gol che lo fece restare a Roma, tra l'altro.
0: Sì, sì, fu proprio in realtà credo fosse è l'anno scorso che lui segnò a Venezia, un gol che poi di fatto gli fece disfare le valigie che erano già pronte proprio sul finire del calciomercato.
1: Segnò anche a Venezia, e lui tra l'altro aveva le valigie pronte proprio per,
0: esatto,
1: Venezia, perché,
0: assolutamente sì,
1: perché poi Giampaolo stava andando al Palermo e lui era stato designato come suo erede per i lagunari, poi cambiò un po' tutto, Ranieri decise di tenerlo, e anche perché insomma la Roma era, se sembrerà strano dirlo, ma era ancora più corta di quest'anno lì,
0: sì,
1: davanti praticamente.
0: Sì, l'anno scorso sì, nonostante un Dobbik che comunque i suoi gol bene o male li aveva fatti, ecco, diciamo così, però per un certo periodo Shomurodov aveva tirato un po' la carretta, come si dice, no?
1: Sì.
0: Per assurdo, poi, perché è un giocatore sicuramente non a livello di una squadra che ha ambizioni diverse, ecco.
1: C'è ancora chi lo rimpiange, anche vista la stagione che sta facendo in Turchia, però insomma secondo
0: sì,
1: me la Roma ha fatto bene a muoversi da quel punto di vista, per come ha fatto insomma a mandarlo a giocare all'estero, perché serviva qualcos'altro. Purtroppo quello che è arrivato non ci ha soddisfatto pienamente, fortunatamente è arrivato a gennaio Daniel Malen, e ci ha tolto delle belle castagne dal fuoco in tante partite.
2: Intanto Matteo, siamo a 4 minuti dall'inizio della partita. Devo dire che fino a questo momento abbiamo visto tante bandiere, soprattutto in tutti i settori tranne che in curva sud, dove ne abbiamo viste poco. Ed è una scelta, perché secondo me stanno aspettando proprio l'ingresso in campo delle squadre per sfoggiare qualcosa, quindi mi aspetto una scenografia, mi aspetto un colpo a sorpresa da parte della curva sud.
0: Beh, i teloni sulle vetrate fanno pensare, Massimo, proprio che ci sarà una scenografia organizzata. Non parlo di bandiere, parlo proprio di qualche immagine.
2: Eccola ragazzi, ecco la scenografia che comincia a prendere corpo. Tante bandierine in curva sud, e si illumina anche la lupa capitolina, spettacolo.
1: vediamo se Sky ci fa la grazia di farcelo vedere, visto che noi siamo qui da casa e non ce lo possiamo gustare dal vivo. Speriamo che ci facciano una bella panoramica della Sud e di tutto lo stadio con le squadre che stanno entrando in campo.
0: Ci godiamo un po' questo spettacolo, ragazzi, che è veramente una cosa bellissima.
1: Sì, anche con questo coro un po' retro, ecco, stiamo iniziando a vedere uno spicchio della Sud che si è colorata, e siamo la tifoseria più bella del mondo, non c'è niente da fare. Mi dispiace per tutte le altre tifoserie dell'universo, ma siamo la tifoseria più bella del mondo. Mamma mia, fai brividi, ragazzi.
0: Massimo, sei emozionato?
2: Sì, molto, molto, è una cosa che mi piace tantissimo, veramente. Una bellissima scenografia quella che stiamo vedendo, un bel colpo d'occhio, davvero, molto bello. Scenografia bellissima quella della curva sud, eh.
1: Sì, sì. Ho veramente i brividi della pelle d'oro, ragazzi, e non solo lo stadio.
2: Tutti qua con i telefonini, tutti a riprendere lo spettacolo dello Stadio Olimpico di Roma.
1: E mancano 2 minuti al ritorno, ma ci sentiamo. Roma-Roma.

0: è uno spettacolo, ragazzi, è veramente uno spettacolo, è qualcosa di indescrivibile per quanto mi riguarda, tutti a fare video, foto che rimarranno poi.
1: Eh sì, grandi emozioni stasera allo Stadio Olimpico, è già in partenza, mentre tutto pronto già sul campo, tutto pronto per l'inizio di questa gara, il Bologna a battere proprio l'avvio di Roma-Bologna. In palio ci sono i quarti di finale di Europa League, bisogna vincere per accedere alla fase successiva. Massimo D'Adamo e Mirko Torre per Centro Sport Sport vi racconteranno questa sfida. Bologna subito in avanti con Castro, che cerca di addomesticare il pallone, lo restituisce indietro al difensore João Mario. Siamo sulla sinistra, attenzione al lancio in area di rigore per Rove, subito Mancini su di lui, insomma situazione di pericolo che prova immediatamente Svilar a disimpegnare. Subito un attacco da parte del Bologna, amico.
0: Sì, è sempre con Rowe, no? Che è il giocatore più pericoloso, quello che è stato più pericoloso anche nella partita d'andata, ha provato subito una sortita offensiva, è stato contenuto però molto bene sia dall'uscita di Svilar ma anche dalla marcatura.
1: Contenuto bene il calciatore, ora sulla destra affonda Zeki Celik, la copertura di Lukumi direttamente in fallo laterale in favore della Roma. Che ora ricomincia la costruzione dal basso con Ndicka e poi Hermoso, pallone per Wesley, siamo sulla fascia sinistra, lo scambio molto buono con Conè, ancora Wesley in fase d'attacco, prova ad entrare in area di rigore, viene chiuso da un paio di giocatori, poi il pallone ancora fuori e c'è la palla per Hermoso, si ricomincia tornando a centrocampo e quindi sfuma questa iniziativa della Roma.
0: Sì, è una Roma che ha provato subito con una triangolazione, Massimo, a mettersi in moto, no? A cominciare a tastare un po' il terreno, il Bologna che rimane comunque una squadra che difende molto alta, quindi si cerca di sfruttare queste situazioni proprio per cogliere impreparato la difesa di Italiano.
1: E ancora la Roma in avanti, il pallone per Malen che viene però anticipato e quindi sfuma questa iniziativa della Roma, ma pressione su Castro da parte di Esciaraui, il Bologna poi riesce comunque a liberare e la Roma però si mantiene alta, quindi Roma che cerca di mantenere alta la pressione, la palla che arriva ora a Ravaglia, lancio lungo da parte del portiere del Bologna che oggi dovrà fare a meno sia di Miranda che di Skorupski.
0: Sì, Miranda per squalifica perché è stato ammonito nella partita d'andata, era diffidato. Skorupski si è infortunato, probabilmente ha terminato la stagione, starà fuori per i prossimi due mesi circa. Ravaglia è comunque un portiere che negli anni la sua esperienza l'ha fatta, anche quest'anno per un periodo ha coperto discretamente la porta del Bologna, quindi insomma non è sicuramente un carneade messo lì per favorire i tiri della Roma.
1: Ora la Roma ancora a centrocampo, fallo su Hermoso, punizione per la Roma che si fa ancora avanti, un buon inizio comunque da parte della Roma, c'è stato un attacco del Bologna che prova a sortire effetti, ora la Roma cerca di fare la partita.
0: Sì, si gioca molto di prima, Massimo, si cercano delle situazioni, degli inserimenti, soprattutto dai piedi di Pisilli, passa molto la palla dai piedi del numero 61 giallorosso e... devo dire che per il momento insomma non ha sbagliato quasi nulla, qui insomma c'è stato questo tentativo di Celik dalla destra con un cross alto, purtroppo come spesso accade quando la palla arriva dai piedi del turco si è spenta sul fondo, però una Roma molto aggressiva nel recupero palla.
1: Sì, ancora distante, spazio per Pisilli che riesce a imbucare bene per Malen si gira, punta all'area di rigore, allarga sulla destra per Celik, il cross al centro, la chiusura in calcio d'angolo, primo calcio d'angolo per la Roma e prima situazione di palla inattiva che si può sfruttare.
0: Grande spinta, la curva sud non accenna veramente a fermarsi con le bandierine, la lupa è ancora ben impressa, sì, sul settore più caldo.
1: Continua ad andare avanti infatti la scenografia da parte della Roma, mentre batte basso Pisilli, ancora Pisilli, cross in area di rigore, non riesce a saltare nessuno, sul pallone arriva Bernardeschi che prova a far ripartire in contropiede la sua squadra, ma è molto bravo Wesley a chiudere in fallo laterale. E la scelta della curva sud di mantenere viva ancora la scenografia.
0: Sì, assolutamente, non sappiamo ovviamente se per i primi 10 minuti sarà sarà così. Adesso ecco, comincia un po' a spegnersi l'immagine della lupa in sud, e si comincia con il tifo incessante che accompagnerà la partita per tutti i 90 minuti, e chissà se anche oltre, vedremo insomma in base al risultato. Mi sembra, Massimo, che come intensità e come atteggiamento la Roma sia entrata molto bene in campo, anche nelle individualità si cerca tanto la verticalizzazione, soprattutto su Malen, che già in un paio di occasioni si era liberato molto bene.
1: Sì, la Roma, come dici tu, è entrata molto bene in campo. Ora però attenzione alla discesa da parte del Bologna. Il pallone arriva però dalle parti di Svilar, nessun problema per il portiere della Roma, che può in questo caso bloccare il pallone e rimetterlo in movimento, con la Roma che prova sulla fascia sinistra con Wesley, è costretto però a tornare sui suoi passi. La chiusura da parte del Bologna, ancora costruzione dal basso con Coné, ancora il giocatore francese che avanza a piccoli passi, riesce a imbucare, anzi no, per Sharawi. La chiusura da parte del Bologna, ma ancora attento, indica a recuperare su Castro, e Cristante bella. Lancia molto bene Malen la palla appunto all'attaccante della Roma, che è costretto a spostarsi sulla sinistra, prova ad entrare in area di rigore, viene chiuso da Lukumi, molto attento il difensore nella chiusura. Ma ancora la Roma con Wesley che sta martellando sulla fascia sinistra, molto buono l'inizio del brasiliano. La palla è per Hermoso, cambio campo per Hermoso a cercare Celic, accanto a sé c'è Gianluca Mancini. Pisilli, prova Pisilli a mettere dentro, pallone in fallo laterale, molto vivace Pisilli anche questo inizio.
0: Molto vivace, sta facendo il metronomo un po' della squadra, il rifinitore anche tra centrocampo e attacco, poi con che svaria, Hermoso che si sgancia molto dalla difesa, l'abbiamo visto coprire anche il centrocampo in una situazione precedente. Sembra la Roma che forse ha ragione Malen, ha ben chiaro quello che sta facendo.
1: Sì, sì, la Roma sta giocando molto bene in questo inizio, è determinata, è convinta del fatto suo, con buona personalità questo approccio da parte della formazione giallorossa. Wesley dialoga molto bene con Sharawi, che punta il suo avversario, e poi ancora per Wesley il cross del brasiliano al centro, Pisilli di testa, Mancini, la palla è per Sharawi in area di rigore, non riesce a calciare, calcia invece Pisilli, la palla si impenna e finisce in calcio d'angolo per la Roma.
0: Chiede un fallo di mano Pisilli.
1: Sì, più di un calciatore sta protestando per un possibile fallo di mano in area di rigore. Kovacs, chiaramente l'arbitro sta attendendo indicazioni da parte degli addetti al VAR, si aspetta per battere il calcio d'angolo, ci sarà sicuramente una review dell'azione, ma l'arbitro dice che si può proseguire e quindi si riprende il gioco. Calcio d'angolo per la Roma, che verrà ora messo in area di rigore proprio da Pisilli, mi sembra che sia Pisilli a battere il calcio d'angolo, corto a cercare Wesley, ma bisogna rifare tutto.
0: Ti dico intanto, Massimo, che c'è stato effettivamente un tocco con il braccio da parte di Tommaso Pobega, ma con il braccio era lungo il corpo in posizione naturale.
1: Ora c'è il calcio d'angolo con Pisilli al centro, lo stacco di Hermoso che viene però anticipato, si catapulta Rove sul pallone, chiuso da Celic, va via Rove a Celic, contropiede del Bologna, Celic si è perso Rove che ha un altro passo, punta l'area di rigore, e ancora Celic però riesce a mettere in calcio d'angolo, anzi no, addirittura fallo di fondo con Rove che va a protestare con l'arbitro Kovacs, voleva il calcio d'angolo ma è fallo di fondo, quindi l'ultimo tocco del giocatore del Bologna. C'è stato il ripiegamento difensivo di Celic efficace, all'inizio il turco era stato superato dalla velocità dell'attaccante avversario, poi è riuscito a rinvenire.
0: Sembrava un intervento piuttosto duro quello di Celic, mi ero già immaginato il giallo uscire dalla tasca di Kovac, invece insomma è stato un intervento efficace. A dire la verità Rowe non ha protestato neanche troppo, forse si è accorto anche lui di aver toccato per ultimo il pallone.
1: Ora Sharawi, pallone per Coné, ancora indica, si gioca dal basso, Roma è in costruzione con Cristante, giocatore più basso, costruzione un po' pericolosa, fatta in verticale proprio da Cristante e Pisilli, Mancini a cercare lo stesso Pisilli, è buono il lancio. Pisilli anticipato da Lucumi, che è dappertutto. Lucumi al centro, a destra e a sinistra, è dappertutto.
0: Sbaria tantissimo. Io pensavo insomma fosse in marcatura su Malen, invece lo vediamo allargarsi quando serve ad andare in supporto. C'è da dire, Massimo, che è il difensore più veloce del Bologna, proprio atleticamente, quindi ci sta che sia lui quello che si sgancia un po'.
1: Ed ora fallo laterale per il Bologna, battuto proprio per Lucumi. João Mario, su di lui Celic, prova il Bologna a triangolare ma non ci riesce e dà un fallo laterale alla Roma. La Roma che si mantiene alta, pallone per Mancini, indica Hermoso, ancora Ndicka che dice di tornare da Svilar, ci torna lui da Svilar. Svilar con i piedi, l'appoggio è per Conè. Devo dire che le maglie delle squadre in questo momento sono abbastanza larghe, sì. Non sono strettissime le squadre. Malen molto bene a centrocampo, mette ordine, serve Conè per Pisilli, ora Ndicka. La Roma che non riesce però a superare la metà campo, è costretta a tornare indietro con Ndicka che vuole andare sul sicuro. Cerca Conè in verticale, perde un pallone, per fortuna c'è Cristante che riesce a chiudere, e Sharawi anticipato, ma c'è anche Wesley a dargli una mano. Fallo su Wesley da parte di Zortea. Ora è Ferguson, anzi Pobega, a riconquistare un pallone a centrocampo, pallone per Rowe che punta diretto la difesa della Roma, c'è Mancini su di lui, e ogni volta
0: bravo.
1: Che punta Rowe e si fa pericoloso, ma è molto bravo Mancini a chiuderlo in questa circostanza e a guadagnare anche un fallo laterale.
0: Molto bravo Mancini qui. Stavo guardando, Massimo, la posizione in campo di Manu Koné, molto centrale nel reparto di centrocampo. Mi sembra quasi che il Bologna gli lasci tanto spazio per impostare a lui, che insomma non ha nell'essere regista la sua qualità migliore, quindi vanno a coprire molto di più Pisilli in questa fase.
1: Sì, Pisilli che è partito molto molto bene, vivace un po' in tutte le azioni della Roma, si vede che è in buon momento di forma Nicolò Pisilli. Cristante lancio lungo proprio a cercare Pisilli, c'è ancora Lucumi che è dappertutto veramente, e ora però molto bene Mancini ancora su Rowe, pallone per Malen, fallo su Malen, lo fischia Kovacs, ci potrebbe essere forse anche un giallo per Lucumi che l'arbitro non dà, c'è soltanto un richiamo verbale, ma il fallo è sembrato abbastanza evidente.
0: Sì, in realtà un intervento anche molto scomposto, un giallo secondo me ci poteva stare, però credo che per la linea che sta attuando Kovac, che è un arbitro molto esperto, sì. L'anno scorso ha arbitrato la finale di Champions League, quindi insomma diciamo che in questo caso la UEFA ha mandato una persona che sa fare questo lavoro, mi viene da dire questo, e ha preso la scelta corretta secondo me.
1: Ed ora ci sarà un calcio di punizione, vediamo se Pisilli lo batte corto, sì, per Esharawi piuttosto che il cross in area di rigore. Non ho capito molto bene questa scelta perché c'erano tutti i giocatori della Roma in area di rigore e anche i difensori, quindi non capisco questa scelta. Ora il cross di Wesley e Sharawi, bene a fare la sponda, la chiusura ed ecco il contropiede del Bologna, il rischio che si sta correndo. Castro, su di lui c'è Celic, il tiro di Castro al lato, però c'è un calcio d'angolo anche, sì. Però l'errore qui è sulla fase difensiva, perché sono saliti tutti i romanisti per saltare in area di rigore e Pisilli ha deciso di battere invece corto la corta la punizione e tutti i centrali della Roma sono rimasti in avanti, contropiede del Bologna che poteva essere letale, grave errore. Infatti c'è lì che stava riprendendo tutti i suoi compagni di reparto che non sono rientrati.
0: No, poi saltano anche gli schemi, no? Perché non credo fosse Celic il giocatore designato a rimanere dietro, no? per rincorrere eventualmente, conoscendo insomma le sue qualità di atletiche, ecco.
1: Quindi salvataggio di Celic su Castro, contropiede del Bologna, Roma ingenua nelle circostanze. Svilar ha rischiato un po' in questa uscita, ha aspettato che il pallone arrivasse, per fortuna Castro non stacca bene, il pallone arriva tra le mani Svilar. Ora un fallo su Wesley, Kovacs dà il vantaggio alla Roma, che in realtà vantaggio non è. Wesley è stato scaravantato a terra nel momento stesso in cui stava impostando la sua azione d'attacco, scaraventata a terra senza palla.
0: ha fatto segno l'arbitro a Bernardeschi, che si era lamentato che questo era l'ultimo fallo concesso prima dell'ammonizione.
1: Beh, diversi falli già commessi dal Bologna, falli tattici anche, che sono a norma di regolamento sanzionabili con il giallo. Cristante molto lenta qui la manovra della Roma, chiede in movimento Cristante ai suoi compagni lì davanti, tanto la pressione di Pobega su Svilar indica Wesley cerca un compagno da servire, lo trova ancora indica Svilar, costruzione dal basso un po' macchinosa e pericolosa anche da parte della Roma. Mancini ancora Cristante, pallone ancora per Svilar. Problema che non riesce a uscire bene dalla sua area di rigore.
0: No, rispetto ai primi 10 minuti, Massimo, il Bologna si è alzato tanto a fare pressione proprio nella metà campo giallorossa. La Roma, insomma, non è una squadra abituatissima ad impostare dal basso, quindi le difficoltà si vedono tutte in questa fase.
1: È Cristante il giocatore che si abbassa notevolmente a fare questo tipo di gioco, è lui che è chiamato a impostare dal basso. Malen va incontro a un pallone, riesce a gestirlo.
0: Bravo.
1: E a scambiarlo ora con Hermoso, la palla arriva a Wesley punta Zortea, poi da Esharawi, ancora Wesley prova a superare e anzi a imbucare in questo caso per Conè, la palla è per Hermoso, la conclusione di Hermoso ribattuta da Bernardeschi, ancora Andica, ancora Roma all'impostazione, molto bene Wesley per Esharawi, siamo al limite dell'area, Esharawi si gira, prova a trovare senza fortuna però Malen, riparte il Bologna che l'ha messa sul contropiede, la Roma fa la partita e il Bologna gioca in contropiede.
0: È un rischio perché poi loro hanno giocatori molto veloci, qui è molto bravo Hermoso ad anticipare l'inserimento di Rowe che era già entrato dentro l'area.
1: Ora però la Roma deve ripartire in questi casi, sì. Non riesce a farlo in velocità, ora Pisini prova un po' ad accelerare ma la ripartenza della Roma è lenta, è molto lenta, la Roma va soprattutto sulla fase della costruzione, il Bologna invece è più veloce quando riparte in contropiede. Ora è Cristante sulla tre quarti campo, cerca un compagno da servire, trova Esharawi inciampa sul pallone, riesce a farla arrivare comunque a Malen e c'è un calcio di punizione fischiato proprio su Esharawi, quindi punizione per la Roma. Siamo a 25-30 metri,
0: quasi sì, sui 30 secondo me,
1: la distanza è notevole, però in conclusione si potrebbe anche azzardare.
0: Il pallone in mano ce l'ha Malen in questo momento, Massimo. Gasperini tante volte l'abbiamo visto parlare di Malen come anche un tiratore di calci da fermo, no? C'è lui in questo momento sul pallone, non vedo chi è il compagno vicino a lui.
1: Intanto si va a scaldare la nave, quindi c'è un problema per qualcuno, Conè a terra, lo si sapeva che aveva dei problemi fisici, si dispera Conè che batte i pugni a terra, problemi per Conè, si scalda il Hanaoui, probabilmente Conè finisce qui la partita e al suo posto
0: per la reazione che sta avendo, Massimo, penso proprio di sì, sembra molto
1: è già fuori dal campo. Però vedo anche un altro giocatore, Pellegrini ci ha ripensato, Pellegrini. Senza scaldarsi mette Pellegrini, ha mandato a scaldare il Hanaoui e invece sbuca dalla panchina Pellegrini che, quindi, non si è nemmeno scaldato,
0: si arretra Cristante con Pisilli a centrocampo e Pellegrini dietro le due punte,
1: esce con Ezzo piccando, era un giocatore a rischio, lo si sapeva, è durata 18 minuti la partita di Conè. Punizione per la Roma che batterà Esharawi, l'importante è provare la conclusione, la prova Pisilli, ancora Esharawi in area di rigore, Mancini la sponda per Malen e poi la chiusura di Ravaglia che blocca il pallone e fa ripartire il Bologna. La Roma che però si fa trovare sempre scoperta anche in questa situazione.
0: C'è parte un uomo in Bologna meno
1: con Rowe che punta all'area di rigore, molto bravo Pisini, lo spalla a spalla a portarsi via Rowe che si butta a terra, i fischi dello Stadio Olimpico, molto bravo Nicolò Pisini nella circostanza. Bisogna affrettare il cambio perché si gioca in 10 contro 11, Conè è già negli spogliatoi mentre Pellegrini è ancora a bordo campo, pallone esce fuori, fallo laterale per la Roma e ora ci sarà cosa vuole l'italiano è saltato come un ossesso dalla panchina,
0: mamma mia, un altro esaltato, Massimo,
1: è saltato come un ossesso dalla panchina, dentro Pellegrini, fuori con esso, quindi si torna al 3-4-2-1 con Pellegrini e Esharawi alle spalle di Malen. necessità in questo caso.
0: È un peccato perché questo ragazzo è, parlo di Coné ovviamente, è purtroppo un giocatore che in Inghilterra definirebbero injury prone, quindi un calciatore che è predisposto purtroppo ad infortuni muscolari.
1: Peccato davvero, più che altro perché la Roma perde anche un giocatore, cioè perde una sostituzione. Lo si sapeva che Coné era a rischio e così è stato. Molto, molto bravo Indica su Castro, pallone che torna a Gianluca Mancini, la palla per Hermoso. Pisilli rischia il passaggio per Wesley, che però riesce. Il brasiliano lancia lungo per Malen a scavalcare la difesa del Bologna, che però chiude. Ma è ancora Hermoso, molto attento per Cristante, anticipato. C'è ora il contropiede del Bologna, Rove va a terra, Cristante forse l'ha toccato, l'arbitro dice di aver visto, riprende anche Cristante, si rialza Rove, dice di aver visto l'arbitro, c'era fallo di Cristante, però vantaggio perché la palla è sui piedi del Bologna e quindi si continua a giocare col Bologna, che prova una costruzione dal basso, rischia qualcosa Lucumi. Pellegrini in pressione, pallone per Ravaglia che lancia a lungo, e ancora il Bologna con Castro, su cui esce forte però Wesley, ma la palla arriva a Bernardeschi comunque, e il Bologna ancora in possesso palla, e ora il Bologna a manovrare la Roma, insomma, che ha spinto un po' la verve iniziale.
0: Beh, diciamo che il cambio massimo ha un po' destabilizzato secondo me il piano partita, che necessariamente dovrà cambiare. Attenzione,
1: tanto attenzione a Rove, il tiro e il gol di Rove. Fallo su Mancini, Mancini vuole il fallo, dice che Rove gli ha tirato via la maglia, c'è la protesta da parte di Mancini, Mancini è stato portato completamente via da Rove, l'arbitro non ha fischiato la punizione, infatti Rove si è trovato poi solo verso la porta spalancata.
0: Poi fa pure un gran gol.
1: L'italiano si va subito a raccomandare col quarto uomo. Credo che l'azione verrà comunque rivista.
0: Sì.
1: Sembrava esserci un fallo su Mancini, che è stato tirato per la maglia. Lo sta dicendo anche vistosamente a fronte di telecamere. Vediamo se l'azione verrà rivista o meno. Mancini continua a protestare. Dice a tutti: mi è stata tirata la maglia, è stata strattonata.
0: Credo ci sia un silent check in corso, Massimo, vedo dall'atteggiamento dell'arbitro.
1: Bologna ha trovato il gol proprio perché Rove si è liberato della marcatura di Mancini, lo ha portato via tirandogli la maglia, si è trovato solo davanti a Svilar nel triangolo con Castro, e ha concluso poi sotto l'incrocio dei pali dove Svilar non poteva arrivare, quindi Bologna in vantaggio, però c'è un check in corso. Vedremo cosa accadrà, vedremo se Kovacs verrà richiamato al VAR o meno. Kovacs dice ai giocatori di disporsi, non credo che verrà rivisto, credo che verrà dato il gol al Bologna purtroppo. Sì,
0: sì.
1: Viene convalidato il gol.
0: Incredibile.
1: Quindi Bologna già in vantaggio, ragazzi. Partita in salita per la Roma. Il gol del Bologna, Mancini portato via da Rove, che si è liberato così il varco verso il gol. Devo dire che fallo o no, comunque i giocatori avversari hanno sempre più carattere, sempre
0: certo,
1: più personalità rispetto a... Io vedo i giocatori di Roma, sembrano veramente ingenui, sembrano proprio dei ragazzi che giocano all'oratorio.
0: Ma Massimo, perfino... tante volte abbiamo detto, no, non solo magari ti prendi anche l'episodio contro, ma ti fai pure picchiare, cioè ti fai pure prendere in giro. Tante volte l'abbiamo detto, purtroppo manca un po' di malizia in più a questa squadra.
1: Quindi Roma subito sotto, partita in salita e qualificazione che si complica. All'andata ricordiamo finì 1-1, però quello che dispiace è che il gol del Bologna arriva comunque su una situazione poco chiara, diciamo così. Ora la Roma prova a distendersi con Shaarawy, che punta all'area di rigore, il cross del Faraone a cercare Pellegrini, che spunta di testa il pallone che arriva a Celic, la palla per Cristante, il tiro di Cristante ribattuto da un bolognese. C'è sempre un giocatore del Bologna a respingere le conclusioni della Roma. Ora Ndicka e Castro, molto bravo Ndicka, pallone per Mancini, che prolunga per Celic. Mancini, imbeccato da Celic, cross in area di rigore a cercare Pellegrini, la conclusione di Pellegrini con Malen che era in fuorigioco e lascia passare il pallone, bloccato facilmente da Ravaglia.
0: Peccato per l'occasione di poco fa, Massimo, perché Cristante aveva anche tirato bene, ha centrato però un difensore del Bologna che comunque quando poi ha queste respinte, no? Cioè, fatto caso, c'è sempre un uno contro uno nella metà campo giallorossa, spesso a Ndicka che lotta con Castro, ma prima è stato Rowe proprio con Celic in recupero. Non lo so, ho paura che siano saltati un po' gli schemi.
1: Rowe si è portato via il pallone con la mano, calcio di punizione per la Roma, ha battuto Malen che cerca Esciarabi, bella la triangolazione ancora con Malen,
0: è giallo, però.
1: Qui è giallo,
0: sì.
1: Punizione, Malen trattenuto per la maglia sulla tre quarti campo, l'ammonizione nettissima è per Vidic, mi pare, vero?
0: Sì, è Vidic.
1: Ha ammonito Vidic che ha fatto questo fallo su Malen, ma il Bologna, loro sono più scalti, questo è un fallo tattico, Malen aveva puntato l'area di rigore e lui spende un fallo, sa
0: quello
1: che
0: andava fatto, cioè poco
1: la Roma non le fa queste cose,
0: no.
1: Mancini si è fatto portare via veramente come un pivello da Rowe, fallo o meno, però Mancini ha lasciato il campo a Rowe che è andato da solo verso la porta.
0: È così e purtroppo è una costante, Massimo, di questa squadra, non da quest'anno, è qualcosa che manca veramente da quando c'era Mourinho, solo che quando lo si faceva con Mourinho si criticava che forse era anche troppo.
1: Ora Pellegrini, vedremo se batterà direttamente verso la porta, se proverà la conclusione, se crosserà in area di rigore. Pellegrini, cross in area di rigore, la testa di Mancini dentro e ancora il Bologna a mettere fuori il pallone, sarà calcio d'angolo, ma il Bologna in difesa veramente moltiplica gli sforzi e i bolognesi sono dappertutto. Calcio d'angolo per la Roma, lo batterà Pellegrini quando siamo al 27esimo minuto di gioco e ricordiamo che il Bologna è in vantaggio con un gol di Rowe.
0: Attenzione,
1: Pellegrini sul punto di battuta, lui sa calciare bene, sa calibrare bene i cross in area di rigore, questa volta lo fa basso, non ci arriva Cristante, ci torna Pellegrini che li mette dentro e sarà un nuovo calcio d'angolo per la Roma. Non ha battuto benissimo,
0: no,
1: il primo,
0: no.
1: Speriamo che venga battuto meglio questo.
0: Non è riuscito proprio ad alzare il pallone oltre il primo marcatore.
1: Ora Pellegrini sul punto di battuta, cross in area di rigore, lo stacco di Mancini anticipato, la palla arriva a Celic che allarga di nuovo per Pellegrini, cerca lo spazio per il cross, lo trova, prova anche la conclusione, in realtà fuori bersaglio, conclusione direttamente sul fondo.
0: Non con il suo piede, con il mancino, ha calibrato tanto male il pallone, è andato veramente oltre, non so neanche dirti se magari ha tentato anche il tiro in porta.
1: Sì, lì ha tentato la conclusione verso la porta, ha tentato la conclusione in porta senza però calibrare bene.
0: Ancora.
1: E ancora Castro per Rowe, contropiede del Bologna, attenzione, c'è Bernardeschi, la conclusione, la respinta da parte di Svilar, messo poi via il pallone, la Roma balla molto in difesa ogni volta che il Bologna riparte, sono guai per la Roma. Ora spazio per Pellegrini che viene anticipato e può ripartire ancora il Bologna, la Roma non riesce a uscire e il Bologna ogni volta che parte in contropiede crea dei pericoli alla Roma.
0: È incredibile la capacità degli uomini di Italiano di arrivare veramente in porta con tre passaggi. Rowe spacca completamente la difesa con Castro che si sta portando via Ndicka e non c'è nessuno che gli va a dare una mano. Quando salta Ndicka salta tutta la difesa della Roma.
1: La Roma in difficoltà su queste azioni di contropiede del Bologna che l'ha preparata in questa maniera, attendeva la Roma, sapeva che la Roma sarebbe partita all'attacco, quindi strategia attendista per poi partire in contropiede e su uno di questi contropiedi è arrivato appunto il gol del Bologna, viziato forse da un fallo su Mancini che va rivisto. Mancini vistosamente a tutti ha detto di essere stato strattonato per la maglia, noi non abbiamo avuto la possibilità di rivederla, poi insomma, Matteo Colagrossi da studio ci dirà effettivamente come sono andate le cose. Fallo su Hermoso, Bologna ha speso tantissimi falli fino a questo momento, fallo di Ferguson.
0: Sì, poi un arbitro che ha lasciato giocare tanto in questa prima mezz'ora, però insomma i falli li contiamo, quelli del Bologna.
1: Ora Mancini sulla destra, pallone per Pellegrini, La Roma prova a rifarsi sotto, Çelik trova un dribbling ma non il cross, la palla torna per Cristante. Cristante indica, si complica un po' qui la manovra della Roma che è costretta a tornare all'indietro. Pisilli ancora per Cristante, dentro per Malen, è tenuto per la maglia ancora una volta, non lo fanno muovere, non lo fanno muovere, trattenuto per la maglia ancora una volta,
0: ancora
1: da Zortea,
0: ancora da Ferguson,
1: no, mi sembrava Zortea a fare il fallo, il numero 20 dovrebbe essere Zortea se non sbaglio, che ha tenuto per la maglia Malen, e anche questo era al limite del giallo, sì, perché non gli danno la possibilità di giocare, pallone al limite dell'aria, tenuto per la maglia. Ora c'è una punizione per la Roma, 30 metri, da lì Pellegrini può calciare verso la porta, però secondo me
0: un po' lontano Massimo,
1: secondo me questa volta calcerà verso la porta, prima l'ha messa con cross, c'è anche Sharawi accanto a lui, stanno discutendo i due, si è avvicinato anche Çelik, sono saliti tutti i lunghi della Roma, sì, quindi tutti i giocatori alti sono in area di rigore,
0: però è una posizione complicata per metterla in mezzo, eh?
1: per me tira pronta la conclusione. La conclusione, la traversa e la sfiga, è una sfiga, maledetta sfiga.
0: Incrocio dei pali pieno.
1: Maledetta sfiga, l'incrocio dei pali colpito da Lorenzo Pellegrini, maledetta sfiga. Pellegrini subito, c'è stata anche la deviazione da parte di Ravaglia che ha salvato, calcio d'angolo per la Roma, ancora Pellegrini, cross in area di rigore, il colpo di testa, gol! È il gol della Roma! È il gol di Evan Dica! Dica! Dica! 1-1!
2: Ancora Evan Dica!
0: L'avevamo detto, poteva essere un fattore quello della palla inattiva. Avevamo fatto il nome di Evan Dica e questo è successo, ragazzi. È 1-1.
1: Pareggio della Roma sul calcio d'angolo di Lorenzo Pellegrini, lo stacco di Evan Dica a trovare il gol del pareggio. Pochi secondi dopo la traversa colpita da Lorenzo Pellegrini, torna tutto in parità.
0: Come cambiano le cose in due secondi, basta quell'iniezione di fiducia in più, Massimo, dell'incrocio dei pali pieno preso da Lorenzo Pellegrini, che evidentemente si è sentito il piede caldo, l'ha messo benissimo.
1: 1-1, è entrato bene Pellegrini, prima la punizione all'incrocio dei pali e poi il calcio d'angolo pennellato per la testa di Evan Dica, che è sempre più un fattore in fase offensiva. Dicevamo proprio delle palle inattive come potessero, sì, essere in questa serata un fattore determinante, perché la Roma ha diversi giocatori forti in questo tipo di situazione, ed ecco Dica che ha rimesso la questione in parità. Si ricomincia, ancora fallo su Mancini, Pellegrini lancia molto bene per Çelik, Çelik contro Lukumi, chiude Lukumi che spedisce poi per Ravaglia che poi gioca ancora con Lukumi, ed ora lo stadio si rianima, si era un po' spento dopo il gol del Bologna, si rianima addirittura la scenografia in curva sud che riprende ancora una volta.
0: Sai che ho rivisto il gol, sai che la prendono insieme lui e Mancini.
1: All'inizio sembrava Mancini, sai, all'inizio ho avuto l'impressione che fosse stato Mancini invece
0: alla Olli e Benji.
1: Infatti ho aspettato un secondo prima di dire il nome perché ero indeciso tra Mancini e Dica perché sono arrivati insieme.
0: Sì.
1: Però dall'esultanza si è visto poi che era Dica.
0: No, sì, il gol è stato assegnato ovviamente a Evan Dica, però nel replay ravvicinato si vede proprio che ci arrivano insieme sul pallone.
1: Ora riparte il Bologna. 34 minuti di gioco, 1-1 tra Roma e Bologna, il gol di Roma, ha risposto Evan Dica. Batte il Bologna questa punizione al centrocampo e Ravaglia con i piedi a cercare Ferguson, la pressione alta da parte di Sharawi, fischiato fallo a Sharawi, che si sta dando molto da fare Sharawi.
0: Sì, molto attivo, sembra stare anche bene fisicamente.
1: Sì, guarda, il problema è soltanto la condizione fisica. Kovacs va da Italiano e gli dice che si deve dare una calmata, eh. Ti devi dare una calmata, Italiano. si deve dare una calmata, perché sta facendo il forsennato da inizio gara, i fischi sono tutti per lui. Kovacs finalmente lo riprende, perché è un continuo, è fastidioso, è un allenatore fastidioso, ma poi sempre a parlare col quarto uomo, va sempre dal quarto uomo, c'è sempre da ridire, da protestare, è fastidioso.
0: Poi io non, credimi Massimo, non riesco, no, non vedo un allenatore, un singolo allenatore restare nelle linee dell'area tecnica, nessuno lo fa.
1: Tanta attenzione, riparte ancora il Bologna. Celic chiude molto bene, riconquista pallone anche Pisilli insieme a Celic. Pisilli va via a Pobega, che lo mette a terra. Punizione per la Roma. Il fallo lo spendono sempre loro. Non ti lasciano andare, anche sulla tre quarti campo, anche a centrocampo. Non ti lasciano andare. Fallo subito su Pisilli.
0: Però io credo che stia finendo il bonus dei falli, perché comunque cominciano a essere veramente tanti in questi primi 35 minuti.
1: Ancora Pisilli molto bene a centrocampo, manda a spasso Fröler e poi allarga per Mancini, il pallone per Cristante per Ndicka, costruzione dal basso, si cerca di velocizzare un po' la manovra. Devo dire che mentre Italiano è veramente esagitato, stasera vedo stranamente tranquillo Gasperini.
0: Sì, è vero, non ha dato segnali, si è lamentato nell'azione del gol con Mancini, che si è giustificato dicendo insomma che gli avevano tirato la maglia, quindi in quell'occasione sì. Qui adesso una lamentela forse per il fallo subito dalla Roma.
1: Fallo su Lorenzo Pellegrini, che conquista una punizione, e questa è un'altra palla da sfruttare, perché da qui può esserci un cross in area di rigore a cercare i colpitori di testa. Infatti salgono tutti, sale Mancini, sale Ndicka, sale Hermoso, anche Cristante, e quindi ci sarà questo cross in aria e si proverà ancora la deviazione aerea. E Sharawi la tocca corta però per Pellegrini, non riesco mai a capire questa situazione, no. Però va bene. Celic, Pellegrini, il cross di Celic, Cristante! Non ci arriva Malen di un soffio, sullo stacco di Cristante. S'avventa Malen, non riesce a impattare sul pallone. Roma vicino al gol del raddoppio.
0: Alla fine aveva un senso batterla corta, perché Pellegrini e Celic hanno dato vita a un triangolo molto interessante. Il turco aveva messo anche un bel pallone in mezzo, devo dire. Peccato per quell'attimo di ritardo forse di Malen, che non si aspettava che il pallone finisse lì.
1: Fallo di fondo per il Bologna con Ravaglia, che andrà alla battuta di questa rimessa. Ravaglia lungo verso il centrocampo, stacca Cristante, guarda subito Pobega si disinteressa del pallone e va diretto su Cristante, che però è bravo a staccare, ad anticiparlo e a far ripartire la manovra della Roma con Celic, che punta bene, va via un paio di avversari, poi cerca Malen, senza fortuna per Malen, il pallone preso da Ravaglia anche con le mani, perché la deviazione è stata fortuita da parte del giocatore del Bologna.
0: Sì, mi sembra che dopo il gol la Roma abbia preso un po' più di fiducia anche nel tentare alcune cose che prima magari non venivano provate.
1: È vero. Lancio lungo di Ravaglia, cercare Castro, che va via la manovra di Ndicka, che è molto bravo su Rowe, che però poi recupera di nuovo il pallone. Fastidioso, molto fastidioso Rowe, che cerca spazio per la conclusione, la prova, la devia Celic in fallo laterale. Devo dire che è una spina nel fianco Rowe stasera.
0: Questo ragazzo che poteva vestire la maglia della Roma in estate, era stato accostato alla Roma.
1: Veramente fastidioso il giocatore per la difesa della Roma, che oltre a essere forte fisicamente, nella velocità, anche smaliziato.
0: Sì, assolutamente. Quello che non sono molti giocatori della Roma, purtroppo.
1: E ora l'impostazione del Bologna, ancora con Vidic. Vidic è l'unico giocatore ammonito fino a questo momento, lo ricordiamo. Quindi un cartellino giallo per il centrale del Bologna. Stesso risultato dell'andata in questo momento, 1-1 tra Bologna e Roma. Anche allora il vantaggio del Bologna, la ripresa del risultato da parte della Roma, così anche stasera. Tutto nel primo tempo stasera. Ci sono ancora 5 minuti più recupero però da giocare. E ora guarda come viene tutto per la maglia Ndicka,
0: ragazzi.
1: La stessa cosa che ha fatto con Mancini l'ha fatta con Ndicka. Questo è fallo netto. Ora protesta Gasperini, e Kovacs gli dice di stare calmo, ma il fallo è netto, l'abbiamo visto sotto la nostra
0: posizione, all'assistente, cioè nel senso
1: sotto, gli ha tirato veramente la mano, Rove ha preso la maglia di Mancini, l'ha tirata, la stessa cosa che aveva fatto con Mancini in occasione del gol. Ora il Bologna prova ad avvicinarsi all'area di rigore con Castro, la conclusione centrale la blocca Svilar, ma abbiamo visto proprio la malizia del giocatore,
0: sì,
1: no?
0: Sì, come... quello è il discorso che facevi tu poco fa, è un giocatore molto smaliziato e l'arbitro gli dà anche ragione, che c'è da dire questo.
1: Ora è molto intelligente Pisilli ad aprire per Mancini, a dare un po' di apertura alla manovra della Roma. Centrocampo Hermoso per Esciaraui, cerca un compagno da servire, lo trova in Wesley sulla sinistra, Wesley punta Zortea, se ne libera, cerca il cross, e viene anche qui trattenuto, questo era fallo, l'arbitro non lo dà, la palla scorre sulla destra per Celik, Celik dribbling, cerca un compagno da servire, lo trova in Pisilli, potrebbe anche calciare, invece prova l'imbucata sbagliata per Malen.
0: Fatto la cosa più difficile qui Pisilli, poteva spostarsela sul destro e calciare, cercato un esterno per Malen che insomma era veramente improbabile,
1: l'ha colpita male, ha dato troppa potenza al pallone,
0: sì,
1: e Malen non è potuto andare su questo assist. Rimessa dal fondo per il Bologna, si è di nuovo spento il pubblico della Roma, che va un po' a ondate, devo dire, un po' come la squadra, la carica, la spinta che doveva esserci per 90 minuti
0: non c'è, al momento no,
1: non c'è, questo va detto, facciamo cronaca, insomma ci sono stati gli appelli a spingere in maniera incessante per 90 minuti la squadra, c'è stata una bella scenografia,